che lavora. Ringrazio la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per il suo messaggio e la sua vicinanza. Saluto i ministri, i sottosegretari, i parlamentari di maggioranza e di opposizione, le autorità civili, militari e religiose, le organizzazioni datoriali e sindacali che hanno accolto il nostro invito a partecipare. E chiaramente un grazie va ai nostri presidenti delle nostre sedi provinciali, ai nostri collaboratori che hanno fatto sì che tutto questo anche quest'anno fosse perfetto. Ma il ringraziamento più grande va a voi, imprenditrici e imprenditori arrivati qui oggi a Roma da ogni parte d'Italia. Questa assemblea l'avete costruita voi. Grazie per essere qui. In questa sala ci sono idee diverse, ma c'è una ragione per cui siamo tutti qui riuniti. È del futuro di chi lavora e di chi crea lavoro. E oggi avremo il coraggio, come sempre abbiamo avuto, di dire quello che serve. Lo so bene. So bene come inizia la giornata di noi imprenditori. E scommetto che oggi tutti quanti voi, stamattina, prima di uscire di casa o in macchina, o 10 minuti fa nel corridoio, avete preso il telefono e chiamato in azienda e fatto la stessa domanda. Io l'ho fatta stamattina alle 4. Tutto ok? Tutto a posto? Perché un imprenditore può lasciare l'azienda per qualche ora, ma la responsabilità se la porta sempre con sé. E oggi siete qui con quella responsabilità, ma anche con un'ambizione: dare un futuro più grande a ciò che avete costruito. Guardatevi intorno. Questa sala è davvero l'Italia che produce, questa assemblea è la vostra assemblea. E io ho il compito di dare voce a quello che ogni giorno, ogni minuto mi dite nelle nostre sedi, nei cantieri, nelle fabbriche, negli uffici. Per oggi voglio cominciare con una domanda che mi accompagna da troppi mesi. Per anni abbiamo detto con orgoglio che l'Italia è il paese delle piccole e medie imprese. È vero. E continueremo a difenderle. Ma oggi vi chiedo, vogliamo limitarci a restare piccoli? Io no. Sono troppo ambizioso per restare piccolo. Voglio che chi ha 5 dipendenti oggi possa immaginare di averne 500 domani. Che un laboratorio, un piccolo laboratorio artigianale, possa diventare un'industria. Che chi vende nella propria provincia possa arrivare nel mondo. Voglio che la piccola impresa sia un punto di partenza, come per tante grandi aziende è stato. Ma non deve essere il limite ai nostri sogni. Noi italiani sappiamo risparmiare. Quella prudenza è frutto di lavoro e di sacrifici e va rispettata. Ma se il denaro resta fermo, perché chi lo possiede ha paura di investire, bene signori, siamo ricchi di risparmio ma poveri di futuro. E allora voglio essere onesto con tutti voi. In questi anni abbiamo imparato a resistere, abbiamo tagliato gli sprechi, rinegoziato i fornitori, cambiati i neon con i LED, svuotato i magazzini, abbiamo efficientato tutto. Dovevamo farlo, lo abbiamo fatto benissimo. Ma guardiamoci in faccia. Abbiamo trasformato noi la sopravvivenza in una strategia imprenditoriale. E la sopravvivenza non è strategia, perché in 25 anni la produttività del nostro paese è rimasta ferma a guardare gli altri che correvano. E la produttività, signori, non si crea con la spending review, si crea con il valore, con un prodotto che vale di più, con un servizio che nessun altro sa fare, con un'idea che ti permette di alzare il prezzo invece di abbassare i costi. Ecco come funziona un'economia di un paese che cresce. 5 passaggi, uno legato all'altro. Ogni imprenditore li conosce bene e la politica a volte se ne dimentica, a volte no. Vi dico piano, ascoltate un percorso semplicissimo. Se non aumentiamo il valore dei nostri prodotti e dei servizi, non aumentiamo la produzione. Se non aumenta la produzione, non possiamo aumentare gli stipendi.
se non aumentano gli stipendi non crescono i consumi, se non crescono i consumi non cresce il PIL, e se non cresce il PIL il debito pubblico non lo pagheremo né noi né le prossime generazioni. È una catena sola. E il primo anello non sta a Roma, sta al governo, sta nelle nostre aziende, signori. Sta in quel preventivo per un nuovo macchinario che teniamo sulla scrivania da mesi e che non firmiamo per paura, per timore, per incertezze del futuro. E questa cosa non vale solo per noi, vale anche per lo Stato. Quello che era giusto fare lo ha fatto, ha messo questo governo i conti in ordine, esattamente come ognuno di noi ha fatto nel nostro piccolo, nella nostra azienda. E noi l'abbiamo sostenuto con i nostri sacrifici, come diceva Andrea prima, senza lamentarci. Adesso i conti sono in ordine ed è merito di chi ha governato con la schiena dritta. Ma un lavoro difficile, come ricordava il presidente Meloni, non si ferma a metà. La fase della prudenza deve finire. Dobbiamo dare inizio alla fase della crescita. Chi ha avuto il coraggio di dire no deve oggi avere il coraggio di dire sì. Sì a chi investe, sì a chi assume, sì a chi produce in Italia, perché con i no si tengono in ordine i conti. Ma è solo con i sì che si costruisce e si fa crescere un paese. Nessuna impresa è diventata grande risparmiando. Nessun paese è diventato ricco tagliando. E ricordiamoci chi siamo. Signori, siamo imprenditori. E un imprenditore davanti a un problema non è che cerca una soluzione. Vede l'opportunità, vede il fatturato. È così che abbiamo costruito tutto quello che abbiamo dal nulla. Io sono un esempio di questo. Conflavoro è questo. Dal nulla abbiamo costruito una confederazione con 90.000 aziende, come le nostre aziende. Tra lo Stato chiediamo una cosa sola. Noi continueremo a lavorare duramente, ma chiedo allo Stato che tolga di mezzo tutto quello che oggi ci impedisce di credere nel futuro. Questo è il vero senso della giornata che abbiamo chiamato energia. Energia che serve alle nostre imprese. L'intelligenza artificiale che moltiplica le loro capacità e soprattutto l'energia delle persone che hanno ancora voglia di costruire. Oggi vogliamo liberarla. Per questo la mia relazione ha un titolo semplice e chiaro. Liberi di crescere, liberi di lavorare nella nostra amata Italia. Non la lasceremo la nostra Italia, Conflavoro non lascerà mai solo nessun imprenditore. E oggi Conflavoro si siede dove si decide, nelle sedi istituzionali, nei tavoli dei contratti, nelle commissioni dove si scrivono le leggi. E il Ministero del Lavoro ci ha riconosciuto tra le associazioni datoriali maggiormente rappresentative del Paese. Abbiamo 16 anni e li portiamo come se fossero 160, non 130. Non dimentichiamo però da dove siamo partiti, ma non siamo più quelli che chiedono spazio. Siamo quelli che occupano lo spazio con il lavoro duro, ogni santo giorno. Questo è quello che fondamentalmente dobbiamo assolutamente gestire in maniera esemplare. In molti si chiedono come abbiamo fatto a crescere così in fretta. La risposta è semplice. Dentro Conflavoro non ci sono burocrati, ci sono imprenditori al servizio di altri imprenditori. Abbiamo scelto una natura precisa. Siamo un'associazione di proposte, non di proteste, di ponti, non di muri. Un'associazione che ha unito imprese e lavoratori con i contratti collettivi, con la bilateralità, con i fondi per la formazione, fondi per la salute, costruite insieme a organizzazioni e lavoratori, non contro di loro. Allora dico con rispetto, ma lo dico a quelle organizzazioni datoriali e sindacali che continuano a osteggiarci,
Eh già. Come se il mondo si fosse fermato a

energie, cari signori, non vanno spese per combatterci tra associazioni, vanno spese contro i concorrenti esteri che ci rubano il mercato e ci fanno davvero il dumping che fa male, contro le leggi europee che ci frenano invece di aiutarci, contro le guerre che bombardano le nostre economie. I nemici delle imprese italiane sono fuori i nostri confini, non sono fuori dalle nostre sede. Sveglia, signori, il mondo è cambiato. Noi ci siamo e ci saremo per sempre. E una rappresentanza vera si giudica come un'impresa, non da quanto tempo esiste, ma da cosa produce. Ecco, questi sono i fatti in pochi minuti di cosa abbiamo prodotto in Conflavoro. Nel 2023 abbiamo proposto di detassare gli aumenti sui rinnovi contrattuali. Da gennaio, grazie al ministro Calderone, al Parlamento, alla Commissione, a questo governo, è legge dello Stato. Per 3 anni abbiamo detto che la risposta ai salari bassi non è il salario minimo. Lo sanno bene gli amici dei 5 Stelle. Questo è il mio pensiero da sempre. Ma serviva il salario giusto contro i contratti a ribasso e contro il vero dumping contrattuale. E quest'anno il governo lo ha scritto in un decreto. Era la nostra diagnosi, oggi è la regola di tutti. Un anno fa abbiamo chiesto misure per riportare a casa i giovani partiti per l'estero. Oggi il rientro dei talenti è priorità dichiarata dalla manovra. Prendiamo tutti in parola, perché le priorità dichiarate a settembre si misurano, indovinate quanto, nelle norme approvate a dicembre, quindi la vogliamo nella legge di bilancio. E sull'intelligenza artificiale non abbiamo aspettato nessuno. Mentre gli altri ne discutevano nei convegni, noi la portavamo e la portiamo dentro le nostre aziende. Sulla sicurezza sul lavoro abbiamo portato al Senato 3 proposte con un'idea sola: premiare chi investe prima invece di punire dopo, quando è troppo tardi. Sul payback della sanità, sul vero Made in Italy, sulle casse edili. Nessuna battaglia è stata archiviata. Continueremo e ci batteremo per quello che è giusto che ci sia. Ma noi ai tavoli non portiamo lamentele, portiamo proposte giuste, ed è per questo che una alla volta diventano legge. E allora la domanda vera di questa assemblea è una: perché la mano di un imprenditore si ferma prima di firmare un investimento? Noi guardiamo il preventivo in un macchinario e ci chiediamo quanto costerà l'energia per farlo girare. Guardiamo un capannone e ci domandiamo quanto dovremo aspettare per le autorizzazioni. Pensiamo a un'assunzione e temiamo che una fattura non pagata ci tolga la liquidità per pagare gli stipendi.

nessun governo. Obbligare a un imprenditore a investire. Questo governo, riconosciamolo, ha fatto molto, ha dato stabilità e credibilità al nostro paese. Ma resta un'ultima cosa da fare: smettere di far paura ai nostri piccoli e medi imprenditori. Perché di paure ne abbiamo già abbastanza. Due guerre alle porte di casa, i dazi americani, la Cina che scarica sui nostri scaffali prezzi che nessuno potrà mai battere. E poi c'è quella che ci fanno in casa, l'energia. L'anno scorso l'elettricità in Italia è costata 116 euro a megawattora, in Europa 85, 30 euro di differenza. Chiamiamolo con il suo nome, è un dazio. Nessuno l'ha votato, nessuno l'ha fermato, ma ogni impresa italiana lo paga 12 volte l'anno in bolletta. Le piccole imprese italiane non hanno dichiarato guerra a nessuno Stato.

e non possono e non devono continuare a pagare le guerre degli altri. Noi siamo europei e lo siamo per convinzione. L'Europa è lo spazio di pace, lo spazio di libertà in cui le nostre imprese sono nate e sono cresciute. Ma siamo italiani prima di tutto. E l'Italia in Europa non è un socio di minoranza, è uno dei paesi fondatori, la seconda manifattura del continente, la patria del Made in Italy che tutto il mondo ci invidia. Chi rappresenta le nostre imprese a Bruxelles deve entrare in quelle stanze sempre a testa alta. E proprio perché ci crediamo abbiamo il dovere di dire la verità. L'Europa scrive le regole guardando i grandi. Ogni direttiva nasce per un'impresa che ha un ufficio legale, che ha un CFO. Ma chi la paga? Poi un'impresa che ha una segretaria e un ragioniere. Un centro studi europeo ha calcolato che le regole scritte male costano all'Europa 159 miliardi di ricchezza l'anno. Bruxelles ha promesso di tagliare la burocrazia del 35% per le piccole imprese entro il 2029. Lo apprezziamo e la prendiamo in parola, perché l'Italia non chiede favore all'Europa, chiede rispetto per chi tiene in piedi questo paese. Non chiediamo meno Europa, signori, chiediamo un'Europa che riconosca una cosa semplice: le piccole e medie imprese non sono un settore dell'economia europea, sono la sua forma, sono il mondo in cui l'Europa ha tenuto insieme mercato e comunità, profitto e persone. Prima di scrivere una regola, l'Europa deve chiedersi quanto costa a chi ha 10, 20, 30 dipendenti. È un principio di civiltà prima che di economia. E all'Italia chiediamo di essere la prima a rispettare queste regole. Se l'Europa ci chiede 10, l'Italia non deve chiederci 15. La burocrazia non può sopprimerci. Ora, il momento per noi più importante di Conflavoro. Chi rappresenta le imprese ha un dovere solo: portare soluzioni dove gli altri portano problemi. Noi le facciamo da 16 anni ed è per questo che oggi siamo qui. Quest'anno abbiamo scritto 17 misure con i numeri e le coperture e le consegneremo al governo e a tutti i gruppi parlamentari per la legge di bilancio. Ma da questo palco ne lancio tre sole e hanno una regola sola: non un euro a chi si ferma e non lavora, tutto invece a chi investe e crea lavoro. Le chiamiamo con tre verbi le nostre proposte, vi chiedo di ricordarle: imprenditore, investi, produci e cresci. La prima si chiama utile zero. Chi reinveste non paga. Oggi in Italia, se un imprenditore prende l'utile e lo porta a casa, paga le tasse. Se lo lascia in azienda e lo reinveste, paga le stesse tasse. Lo Stato tratta allo stesso modo chi si compra la barca e chi compra un torno. Non è accettabile una cosa del genere, non è normale. L'anno scorso questo governo ha fatto un passo in questa direzione e lo ha fatto riducendo l'imposta a chi reinvestiva gli utili in azienda. Segnale giusto che abbiamo molto apprezzato. Un'impresa non programma un investimento su un incentivo di 12 mesi. Ci vogliono 12 anni e quella strada ora va resa stabile e va allargata. Noi proponiamo utile zero, tasse zero sull'utile che resta in azienda e viene reinvestito entro 2 anni. Macchinari, software, ricerca, energia, persone, intelligenza artificiale. Con una sola condizione: quei soldi restano dentro l'impresa a produrre. Chi li tira fuori prima li restituisce con gli interessi. A noi furbetti non ci piacciono. E la risposta al problema numero uno di chi vuole investire, sapete qual è? La liquidità. Il credito costa troppo, oggi tantissimo.
e a chi serve spesso non arriva. Gli utili invece sono già in cassa per chi ce l'ha, ovviamente. Basta che lo Stato non li porti via per ridarli in qualche altro bonus. E per chi investe subito, un premio. Incentiamo gli investimenti. Un credito d'imposta automatico, 40% sui primi 300.000 euro, 50% per le piccole e per le imprese del nostro mezzogiorno. Senza perizia, senza asseverazioni, senza click day, prenoti quando ordini, scarichi quando paghi. Lo chiamiamo doppio investimento. L'imprenditore mette i suoi utili, lo Stato mette il suo credito sulla stessa macchina. Non un sussidio, signori, è un'alleanza tra Stato e impresa. La copertura c'è. C'è né bonus che sono restati nei cassetti dei ministeri, né risparmi sui prestiti del PNRR. Lo ha detto il Ministro dell'Economia qualche giorno fa. Sono soldi nazionali. Con quei soldi il governo ha appena cancellato una tassa noiosa, fastidiosa, il bollo dell'auto. L'abbiamo cancellato. Bene, e siamo felici. Se vale per l'auto, deve valere anche per il nostro tornio, signori. Il governo ha aperto la strada. Noi siamo pronti a correrci sopra, perché quando lo Stato investe, l'Italia vince due volte. Questo è quello che per noi è il punto di partenza. La seconda è un diritto, un'esigenza, è una necessità. La seconda proposta è la bolletta massima, un tetto al prezzo dell'energia. Ne parlavamo qualche settimana fa in associazione, qualcuno diceva, non è possibile. Ma lo dico con una frase che avete già sentito da me, altro che salario minimo. Alle imprese italiane serve la bolletta massima e non è un'utopia. L'abbiamo visto in questi giorni, il governo ha chiesto un tetto ai carburanti e in tre giorni, Eni, Kuwait, IP, lo hanno messo. Da ieri sera la gara si è spostata sulle bollette. Eni annuncia lo sconto del 30%, Enel risponde con un prezzo dimezzato, A2A rilancia il prezzo fisso per 10 anni. Ognuno dice di avere la bolletta più bassa d'Italia. Bene. Vuol dire però che si può fare. Ma vuol dire anche un'altra cosa. Per noi imprenditori svegli, che oggi il prezzo dell'energia lo decide chi fa l'annuncio più forte per il tempo che dura la promozione. Un'impresa non può programmare un investimento sulla campagna pubblicitaria di uno o l'altro fornitore. Quello che oggi è uno sconto, domani deve essere una regola. Per questo chiediamo bolletta massima, un prezzo massimo dell'energia per le piccole e medie imprese agganciato alla media europea, scritto in una legge, misurato e pubblicato ogni anno, non un'offerta a sottoscrivere entro il 24 ottobre, un diritto. Sotto il tetto paghiamo noi, sopra chi ci marcia. Signori, se i grandi operatori possono dimezzare il prezzo in un pomeriggio, allora quel prezzo era sbagliato. Non serve nessuna promozione, serve una legge, serve subito. Come si finanzia? La riforma che non costa un euro. La copertura c'è, serve solo un chilo di coraggio. Staccare il prezzo dell'elettricità pulita dal prezzo del gas. Oggi chi produce con l'acqua dei nostri fiumi o con il sole dei nostri tetti incassa comunque il prezzo del gas. Nei bilanci si chiama margine, nei manuali si chiama rendita, nella bolletta di una piccola impresa si chiama costo. Quella rendita finanzia il test massimo. E con i contratti lunghi, se i grandi possono comprare energia, comprarla insieme per 10 anni a prezzo fisso, anche i piccoli devono poterlo fare attraverso anche le loro rappresentanze. E noi siamo pronti già da domani a metterci al servizio delle nostre aziende. Ma i contratti lunghi si firmano solo se l'energia c'è. In Italia ne avremmo l'energia da produrre. In Italia oltre 4.000 impianti fotovoltaici ed eolici
150 gigawatt sono fermi in attesa di un'autorizzazione. L'eolico si utilizza al ritmo di un gigawatt l'anno e ne chiedono 10. Non è un problema di soldi, non è un problema di tecnologia, è un problema di firme che non arrivano, di regioni che dicono sì a Roma e no a casa loro. Lo diciamo a tutti, governo e regione, maggioranza e opposizioni. Non si può chiedere energia a basso costo e poi bloccare gli impianti che la producono. Sbloccate le autorizzazioni. Ogni gigawatt fermo in un cassetto è una bolletta più cara per una piccola impresa. Firmate subito queste autorizzazioni. Ora. E sul nucleare c'è stato un passo da gigante per l'Italia. Ne diamo ancora atto a questo governo e al ministro Pichetto per quello che ha fatto. La settimana scorsa il Parlamento ha approvato la legge deroga. Dopo 40 anni di silenzio, 40 anni di occasioni perdute, signore. Finalmente chiudiamo una discussione che in Italia dura da troppo, ma ricordiamocelo bene. Qui non c'è nessuna gara tra le rinnovabili e il nucleare. Il sole e il vento ci servono oggi, il nucleare ci servirà domani. E una strada non esclude l'altra. Chi le mette in contrapposizione non sta scegliendo una tecnologia, sta scegliendo di restare fermi. Ora il governo ha 12 mesi per scrivere i decreti. Chiediamo una cosa sola. E a quel tavolo però ci sia anche chi rappresenta la piccola e media impresa, non le multinazionali. Perché quando il nucleare arriverà, e arriverà, le piccole imprese italiane vogliono essere quelle che lo costruiscono, non solo quelle che lo aspettano. E per chi vuole essere libero, libero davvero, serve energia in fabbrica. Un'altra proposta che gli diamo da troppo tempo, un credito d'imposta per il fotovoltaico sul tetto, l'accumulo e l'efficienza, perché un'impresa che produce energia, nessuna guerra la potrà più spegnere. E poi c'è la più importante, quella che crea valore, la terza delle nostre proposte, ricerca in fabbrica. Ogni impresa ha un laboratorio. E quello a cui oggi teniamo di più è generare valore. E il valore non lo fa nessun altro se non le persone. E in Italia la ricerca la immaginiamo nelle multinazionali, nelle università, le piccole e medie imprese lo fanno ogni giorno. Non la chiamano però così. Quando cambiamo una lega per far durare di più il pezzo, che cos'è? Quando un pasticcere inventa un impasto che nessuno ha mai fatto, quando un artigiano disegna una scarpa che i grandi marchi poi magari copiano, questo è quello che è il valore che produciamo, solo che nessuno li riconosce e nessuno glielo paga. Noi proponiamo ricerca in fabbrica, un credito d'imposta del 50% automatico su tutto quello che aumenta il valore di un prodotto o di un servizio. Ricerca, brevetti, design, prototipi, intelligenza artificiale, riservato alle piccole e medie imprese, forse perché le grandi sanno già come pagarle. E le persone che fanno questa ricerca, i nostri valorosi collaboratori, i nostri giovani, tasse zero under 35, per 3 anni zero tasse e zero contributi sullo stipendio di un giovane assunto a tempo indeterminato. In 14 anni l'Italia ne ha persi troppi, 440.000. Giovani sotto i 35 anni, non soltanto più del sud, di tutta Italia. 8 però su 10 dicono che tornerebbero. Non chiedono un favore, chiedono merito. Noi ci siamo e non vediamo l'ora di averli nelle nostre aziende. Li vogliamo i nostri giovani, facciamoli tornare. E l'intelligenza artificiale non è qualcosa di tremendo. È quello che ha dato anche il nome alla nostra giornata, ma ve lo dico da imprenditore che la usa ogni giorno, anche ogni notte. È la prima tecnologia della storia che costa meno al piccolo che al grande. Se
Questo è il motivo per cui vogliamo spaventare i nostri piccoli imprenditori. Un'impresa con 5 dipendenti oggi può avere l'ufficio studi, l'ufficio legale, l'ufficio marketing, che prima poteva soltanto sognarsi e poteva permettersi soltanto la grande industria. Il pericolo quindi non è l'intelligenza artificiale che ruba il lavoro, il pericolo è la piccola impresa che arriva dopo o non arriva mai. Per questo oggi da questo palco annunciamo la nascita della Conflavoro AI Academy, una scuola per imprenditori e lavoratori dove l'intelligenza artificiale non si dovrà studiare su libri, ma si porterà dentro l'azienda ogni lunedì mattina e sarà gratuita per tutti, lavoratori e imprenditori. Grazie anche al nostro fondo formazione, il nostro fondo interprofessionale nato quest'anno insieme a Comsa, saluto il segretario Margiotta, e con noi in Conflavoro nessuno deve restare indietro e nessuno dovrà pagare quello che è il suo diritto. E ribadiamo al governo quello che abbiamo già portato sul tavolo: l'intelligenza artificiale va insegnata a scuola prima che in azienda, ma da subito. L'abbiamo chiesto per la sicurezza sul lavoro, lo stiamo chiedendo per l'intelligenza artificiale. Deve essere materia di studio, deve essere poi italiana, europea, con modelli nostri, capaci di competere con quelli americani e cinesi. Oggi anche dipendiamo dagli altri per il petrolio, dipendiamo dagli altri per il gas, dalla Cina per le forniture tecnologiche. Se domani dipenderemo dagli altri anche per l'intelligenza artificiale, ogni idea italiana, il genio dei nostri imprenditori, passerà da un server americano, da un server peggio ancora cinese, prima di diventare realtà. I nostri dati, i nostri brevetti, i nostri segreti industriali, tutte nelle mani di chi possiede quelle macchine, e chi possiede le macchine decide chi cresce e chi no. Quindi non è una scelta tecnologica, è una scelta di sovranità, e la sovranità non si delega. Questo è urgente. 3 proposte, quindi. Un unico patto. Noi investiamo, lo Stato toglie. Toglie il tempo che ci ruba, toglie i vincoli che ci fermano, toglie le ingiustizie che ci spaventano. Il nostro centro studi ha contato 320 ore l'anno di burocrazia per ogni piccola impresa, 2 mesi in cui l'imprenditore fa il contabile dello Stato. Per questo ogni nostra misura che proponiamo è automatica, niente bandi, niente piattaforme da studiare, niente burocrazia che ci frena. E se una pratica resta ferma su una scrivania pubblica, oltre ai termini di legge, sia giusto far scattare un tassometro. La chiamiamo tempo certo. Se il ritardo è dell'amministrazione, un indennizzo automatico all'impresa, pagato dal bilancio dell'ufficio che ha sforato, ci deve essere. È un premio agli uffici che rispettano i tempi, e sono tanti. Se un'impresa, sapete però, se non paga l'F24 di un giorno, paga il doppio. Se lo Stato ritarda 6 mesi, deve pagare anche lo Stato. E dopo il salario giusto, chiediamo l'IVA giusta. Abbiamo bisogno di liquidità. Dobbiamo far ripartire il Paese. Lo Stato non può chiedere alle piccole imprese di anticipare un'imposta su una fattura che il cliente non ha ancora pagato. L'IVA per cassa esiste, ma con soglie e vincoli che la rendono uno strumento per pochi. Rendiamola automatica. L'imposta va pagata dopo aver incassato, non prima. E tutte le nostre proposte hanno una sola chiave d'accesso. Gli aiuti vanno solo a chi applica un contratto vero, un contratto giusto, il più applicato del settore, o uno equivalente e certificato, chiunque lo firmi. Quindi non conta la sigla, conta la qualità. E non serve dirsi comparativamente maggiormente rappresentativi, serve, signori, essere comparativamente più seri. Ora voglio dire una cosa che di solito da questi palchi non si dice,
Ma lo dico con grande rispetto, guardando le sigle sindacali che sono qui e che ringrazio per esserci. Se ci lamentiamo ogni giorno che gli stipendi sono troppo bassi, dobbiamo avere il coraggio di fare anche un'altra domanda. Quanto valore genera il lavoro che fa un lavoratore? In un paese con la produttività ferma da 25 anni, lo stipendio non lo alza una legge, non lo alza il salario minimo, lo stipendio lo alza il valore. E il valore lo crea chi lavora in azienda come se l'azienda fosse sua. Quindi, lo dico sempre in azienda da me, basta mentalità da subordinati. E lo dico prima a noi imprenditori, perché il subordinato più pericoloso di tutti è l'imprenditore che aspetta che lo Stato decida per lui. Serve mentalità imprenditoriale in chi fa impresa e chi ci lavora. Se noi ripartiamo, i nostri lavoratori devono correre con noi, perché un macchinario nuovo senza una persona che vuole imparare a usarlo è un pezzo di ferro. Ai lavoratori italiani, a chi li rappresenta, proponiamo un patto semplice. Voi metteteci la testa di chi vuol far crescere l'azienda in cui lavora, noi ci mettiamo gli investimenti e il nostro sudore. E quello che nasce da lì, il valore in più, lo dividiamo in busta paga. La partita dei salari si vince solo così, insieme, contratto per contratto, non in piazza il venerdì e non aspettando una legge che faccia il nostro lavoro. E su questo una parola di rispetto e chiarezza su ciò che sta succedendo. Alcune parti sociali si stanno confrontando sui criteri per misurare la rappresentanza delle sigle sindacali. E lo rispettiamo. Ma da quella misura dipendono salari, appalti e diritti di milioni di persone. È una regola così grande non può nascere da un accordo tra pochi che si sentono grandi. Deve nascere da una legge uguale per tutti, una legge che non fotografi il presente, ma apre il futuro, che permetta a chi nasce oggi di diventare grande domani, come è stato permesso a chi è grande oggi, perché è una democrazia. Non si misura da quanto protegge chi è già arrivato, si misura da quanto spazio lascia a chi sta arrivando. Applicare un contratto collettivo non significa aderire a un'associazione. La rappresentanza si misura, cari amici, ricordatelo, contando le imprese che scelgono liberamente di aderire. Adesione, trasparenza, libertà. La rappresentanza non si eredita, si conquista. Ogni giorno un'impresa alla volta. La legge giusta tutela chi nasce, non salverà i dinosauri. Ci siamo quasi alla fine, ce la sto facendo. Un anno fa, da questo palco abbiamo lanciato il Salva Impresa. Chi rischia di cadere, di non farcela, deve essere aiutato prima. Non lo lasceremo in un cassetto, perché non abbandoneremo gli imprenditori che non ce l'hanno fatta. Nessuno deve essere abbandonato allo Stato, nessun imprenditore. Stamattina abbiamo aperto una canzone bellissima, Viva la vita. Non era una canzone, era un messaggio. Nulla al mondo vale una vita. Non un debito, non un bilancio, non un'azienda. Per questo oggi mi rivolgo a chi in questa sala o davanti allo schermo, a voi imprenditori che magari non sentite di farcela più. Se l'impresa non regge, non siete falliti voi. Se i conti non tornano, non è finita la vostra vita. Un'azienda si può chiudere, si può vendere, si può ricominciare.
una vita nuova. Noi ci siamo, Conflavoro sarà sempre con voi. Non giocate la vita e la vostra azienda. E poi ci sono le nostre grandi donne, le donne che fanno impresa, che combattono da troppi anni una battaglia di equità. In Italia una dipendente che diventa madre ha dei diritti ed è giusto così. Un'imprenditrice che diventa madre ha gli stessi diritti, ma sulla carta. Nella realtà ha solo scadenze. Chiediamo l'equiparazione delle tutele con la sospensione automatica delle scadenze per chi mette al mondo un figlio. Diventare madre non può costare l'impresa di una vita. E sul turismo saluto e ringrazio il ministro Gianmarco Mazzi, che oggi è qui con noi. Ministro, quest'estate l'Italia ha contato 276 milioni di presenze, 5 milioni e mezzo in più di un anno che era già da record. E crescono anche i piccoli comuni, i nostri borghi, è un risultato del paese e gliene diamo atto. Ma dietro ogni presenza c'è una piccola impresa, un albergo di famiglia, un ristorante, uno stabilimento balneare, una guida. E quelle imprese ci dicono tutte la stessa cosa. I turisti ci sono, mancano le persone ad accoglierli. Perché un cuoco, un cameriere, un bagnino lavora da noi 4-5 mesi, o li perdiamo. A ottobre cambiano mestiere, o peggio ancora, cambiano paese. E a maggio si ricomincia. Giusto, Corrado? Noi una proposta di legge l'abbiamo scritta, è un nome, codatorialità. Difficile appunciare dopo tutto questo discorso, ma vuol dire reti di imprese che assumono insieme lo stesso lavoratore, d'estate al mare, d'inverno in montagna. Così lo stagionale lavora 12 mesi e diventa a tempo indeterminato un lavoro stabile. Ministro, la proposta è pronta. Lavoriamoci insieme. Dicono che il turismo è il petrolio d'Italia. È molto di più. Il petrolio prima o poi si esaurisce, finisce. La bellezza dell'Italia no, non finisce mai. E ogni mattina c'è una piccola impresa che la apre al mondo. E le costruzioni. 2 anni fa, da questo palco, abbiamo aperto il vaso delle casse edili. Ci hanno detto, ne hanno detto, che non ce l'avremmo mai fatta. Ma anche chi, se ci riesci, ti faccio una statua. Quella battaglia è arrivata al termine, signori, e nei prossimi giorni annunceremo come. Non aggiungo null'altro oggi, vi dico solo una cosa. Lo avevamo promesso agli imprenditori edili e così sarà. Avrete la vostra libertà. Ho parlato di cantieri. E dai cantieri non si può uscire senza dire la cosa che viene prima di ogni contratto, di ogni cassa edile, di ogni certificato. Tornare a casa la sera.

0: In Italia la sicurezza sul lavoro è qualcosa di estremamente serio, ma c'è una cosa che dobbiamo chiarire: tutto ciò che avviene ogni giorno nelle nostre aziende con associazioni, aziende che vendono attestati sulla sicurezza come vendere biglietti dell'autobus. Dobbiamo fermare ciò che l'accordo Stato-Regioni ha previsto e creare il repertorio nazionale dei soggetti formatori. Sono passati 17 mesi, il decreto ancora non c'è. Lo chiediamo al Ministro del Lavoro, firmatelo ora e fatelo bene, perché se per entrare nel repertorio basterà un'autocertificazione, i venditori di attestati falsi o pseudo associazioni nate per vendere carta saranno i primi ad iscriversi e avranno pure il bollino dello Stato. Non è possibile. Chi vende un attestato falso vende la vita di un altro. Va fermato ora, altrimenti è troppo tardi con il prossimo infortunio mortale. Il 21 settembre in un cantiere di Sant'Arcangelo, in Basilicata, nella mia terra, è morto un carpentiere di Senise, si chiamava Salvatore Terracini. Era uscito di casa alle 6 per andare a lavorare come ognuno di noi. Non è più tornato. Vi chiedo un applauso, un lungo applauso per Salvatore, per il giovane Andrea che ha perso la vita al Colosseo e per tutti i lavoratori e le lavoratrici che quest'anno non sono tornati a casa dai loro cari. Ci stringiamo ai loro affetti e ai loro colleghi. Dobbiamo fermare. Un altro disastro che va fermato però è il payback sui dispositivi medici. La battaglia ormai la conoscete tutti e il presidente Broia, Lucia, la sta combattendo per tutti noi da troppo tempo. 2.000 piccole imprese che hanno vinto gare pubbliche, consegnato dispositivi medici, non hanno più incassato lo Stato quello che gli serviva. Grazie a Conflavoro PM Sanità hanno fatto però ricorso e dopo l'udienza di questi giorni al Consiglio di Stato siamo a un passo dal rinvio dalla Corte di Giustizia Europea. Ma un'impresa non può aspettare i tribunali per sapere se a gennaio pagherà gli stipendi. Il governo ha lo strumento per chiudere subito. Il payback va cancellato. Ora, in questa legge di bilancio, questo governo non ha creato il payback, se l'è trovato. Ma è l'unico che oggi può fare qualcosa e cancellare un'ingiustizia ereditata vale più di 10 norme nuove. Stop al payback sanitario. Diamo vita alle nostre imprese della Conflavoro PMI Sanità. Mi avvicino alla parte politica, io lo faccio come sempre da imprenditore. Il governo scrive l'ultima legge di bilancio della sua legislatura. Ce le ricordiamo tutte. Nel 2027 si vota però. Non spetta a noi dire chi deve vincere, chi votare. Spetta però a noi dire cosa serve alle imprese chiunque governi. Perché le piccole imprese non sono né di destra e non sono di sinistra, ma sono aperte. Aperte la mattina presto, tra l'altro, ma soprattutto aperte al futuro. A questo governo diamo atto della stabilità dei conti tenuti in ordine e sappiamo bene, per chi fa impresa, questo si riscuote nel tasso che paghiamo in banca. Lo diciamo perché quella fase l'abbiamo attraversata insieme, ma la stabilità da sola è un campo arato. Adesso va seminato. La prima parte della legislatura è stata rigore. L'ultima manovra deve essere la manovra della crescita. E ora, la cosa che mi sta più a cuore, e lo dico a maggioranza e opposizione, quando un imprenditore entra sul mercato, non fa fortuna parlando male del concorrente o vendendo parlando bene del proprio prodotto, chi passa il tempo a demolire l'altro sul mercato chiude. Quindi c'è modo e modo di fare campagna elettorale. Una campagna fatta di attacchi non fa perdere solo voti, fa perdere fiducia. E la fiducia è l'unica materia prima di cui un paese che vuole investire non può fare a meno. Una campagna fatta di proposte, invece, genera fiducia nelle imprese, speranza nei lavoratori, serenità nelle famiglie. Non distruggiamoci in questa campagna elettorale alle porte. Allora, vi consegniamo queste tre proposte, con un numero e una copertura. Rispondeteci pubblicamente, punto per punto, prima del voto. E le imprese di questa confederazione leggeranno le risposte e se ne ricorderanno nelle urne. Fidatevi di chi non vi ha mai chiesto un sussidio, di chi non protesta ma apre la saracinesca ogni mattina, di chi ha continuato ad assumere quanto tutti dicevano di aspettare. E dateci la libertà di crescere e noi vi restituiremo un'Italia più forte. Perché quando le imprese italiane camminano, il paese corre. Ma quando le imprese corrono, l'Italia si accende. Mi avvio a concludere e lo faccio tornando a casa. Ve lo dico da padre, non da presidente. Stasera ognuno di noi tornerà a casa. E a casa ci sarà qualcuno che ci aspetta. Le nostre famiglie, i nostri figli. Ma noi genitori imprenditori molto spesso ci vedono presi dai nostri pensieri, ci vedono con il telefono in mano a cena, ci vedono rispondere con la testa altrove, pensieri. E ogni tanto ci fanno quella domanda che pesa più di tutte: papà, ma domani parti? E quando rispondiamo sì, il loro sguardo si fa un po' più cupo. L'ho vissuto ieri, un po' più triste. I nostri figli non dicono nulla, ma noi li vediamo, loro sanno che lavoriamo per non far mancare nulla a loro, non far mancare nulla a loro oggi, ma però sono troppo piccoli per sapere quello che facciamo qui adesso in Conflavoro, quello che facciamo ogni giorno in associazione. Noi non stiamo lavorando solo per oggi, stiamo cercando di lasciare a loro un'Italia migliore di quella che abbiamo ricevuto in eredità. Un'Italia dove chi ha un'idea trova una porta aperta, dove chi lavora viene rispettato, dove chi rischia non viene lasciato solo. Il risultato vero di quello che facciamo oggi non lo leggeremo su un giornale domani. Lo sapremo tra qualche anno, lo sapremo da loro, dai nostri figli. E mi auguro una cosa sola, che tutto il tempo che abbiamo tolto dalle nostre famiglie, ai nostri figli, alle nostre serate a casa, un giorno si trasformi in una frase sola, detta da loro: papà, è valsa la pena! È per loro che siamo qui, è per loro che investiamo, è per loro che rischiamo, che costruiamo, è per loro che vogliamo essere liberi di crescere. Viva le imprese che hanno il coraggio di crescere, viva l'Italia che investe e si accende, viva Conflavoro, viva i nostri imprenditori. Grazie.
1: Allora, diamo tempo al presidente Capobianco adesso di riprendersi. Voi sapete che una relazione, per chi presiede un'associazione grande, importante, e tante cose si pensa, si scrive, si riscrive, si lima, e poi c'è il momento di raccontare un programma, una sorta di manifesto a tutte le imprese, in questo caso di Conflavoro. Allora, adesso io chiamo qui sul nostro palco il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, eccolo qui. Prima Roberto Capobianco faceva un accenno al turismo. Il turismo, da tutti i punti di vista, e il ministro lo sa bene, è un'industria, ministro che è stato manager, è un produttore, autore televisivo, quindi conosce bene i problemi delle imprese. Dico solo l'ultima cifra che credo lei abbia citato: pensate che il mercato, il valore complessivo del turismo credo sia di 240 miliardi, sì, considerando ovviamente voci dirette, indirette e indotto, quindi una voce molto importante per il nostro Paese. Prego.
2: Grazie, io ringrazio molto tutte le imprenditrici, gli imprenditori, saluto le autorità, saluto i gentili ospiti, saluto i colleghi presenti, Claudio Durigon, e soprattutto saluto il Presidente di Conflavoro, Roberto Capobianco. Caro Roberto, complimenti per la solidità del tuo intervento, anche per l'inizio, per la suggestione che hai saputo creare con dei video meravigliosi, anche per i Coldplay, e quindi grazie veramente, grazie anche di questo invito, per me è un grande piacere essere qui. A questa 16ª Assemblea Nazionale di Conflavoro, il titolo che avete scelto, Energia, l'Italia si accende, coglie perfettamente la sfida del momento, rendere energia e intelligenza artificiale due leve accessibili e sostenibili per le nostre piccole e medie imprese. E voi siete veramente una grande comunità, 90.000 imprese, complimenti. Il governo Meloni, l'abbiamo sentito, ha messo al centro fin dal primo giorno la difesa del lavoro e la libertà di fare impresa. Abbiamo abbassato il cuneo fiscale per i lavoratori, sostenendo l'occupazione stabile con 1.300.000 occupati a tempo indeterminato in più rispetto a quando siamo andati al governo. E nel secondo trimestre del 2026, quindi ora, il tasso di occupazione è salito di 5 decimi rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,2%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. La disoccupazione è crollata al 5,8%, 2 punti in meno del 2022, e quella giovanile è scesa ai minimi. Il tasso di occupazione delle donne ha toccato il 54,5%, era al 51,6%, quindi era più alta del 3% quando siamo arrivati al governo. Come siamo riusciti in questa impresa? È stata la nostra impresa. Ci siamo riusciti semplificando, investendo in professionalità e competenze, dando alle imprese le migliori condizioni possibili per lavorare e generare valore in tempi anche difficili, e dando stabilità all'Italia, stabilità che ha un valore di 256 miliardi di risparmio in più per gli italiani rispetto all'operato di 6 governi precedenti, che io voglio ricordare: il governo Monti, il governo Letta, il governo Renzi, il governo Gentiloni, il governo Conte e il governo Draghi. 256 miliardi in più è il valore della stabilità, che quindi è un valore importantissimo. In questo percorso il turismo è un pilastro della crescita nazionale, oggi vale oltre il 13% del PIL, continua a crescere in termini di presenze, di spesa e di qualità. Basti pensare che la nostra nazione nel 2025, con 535 milioni e mezzo di pernottamenti, ha centrato il primo posto in Europa davanti alla Spagna per la prima volta e ha raccolto una spesa turistica complessiva di 185 miliardi di euro. E voglio anche precisare, hai dato bene il risultato, Roberto, quando hai parlato di 276 milioni di presenze che noi abbiamo dato in Italia, più 5 milioni e mezzo, però voglio precisare che sono le presenze di giugno, luglio e agosto. Quindi soltanto 3 mesi ci hanno portato a questo risultato, stiamo aspettando settembre che promette un risultato da record, per cui il turismo sta veramente dando dei risultati che io definirei strabilianti. Ma soprattutto ha generato ricadute concrete sui territori, fa vivere i borghi, anche i borghi sono aumentati. Noi stiamo facendo una grande sfida per noi distribuire i flussi turistici nei borghi e abbiamo una presenza che è aumentata del 6,6% quest'anno. Sostiene l'artigianato, l'agroalimentare, i servizi, il commercio, un po' tutte, diciamo, i settori a cui appartengono le 90.000 aziende di Conflavoro. È un grande creatore di occupazione il turismo. Nel 2024 e nel 2025 abbiamo registrato anche record di occupati nel settore, con una crescita che ha riguardato in particolare giovani e donne e con contratti più stabili. Questo comparto dà lavoro a 3 milioni e 300 mila persone, in aumento di 100 mila unità, più 3,1% sul 2025. E sono comunque d'accordo sul fatto che dobbiamo essere sempre più bravi a formare, diciamo, personale, proprio perché questa è la nostra industria, l'industria dell'ospitalità italiana, e lo stiamo facendo anche con una creazione che annunceremo a breve, di una scuola di alta formazione proprio per l'ospitalità italiana. Questo risultato è il frutto del lavoro che stanno facendo governo, imprese e lavoratori. Con voi abbiamo costruito strumenti concreti, dagli incentivi per la destagionalizzazione alla banca dati strutture, dalla formazione al sostegno per la transizione digitale ed energetica nelle strutture ricettive, alla detassazione delle mance e alla decontribuzione di notturni e festivi. Energia accessibile e intelligenza artificiale, sempre governata dall'uomo, sottolineo, e con l'uomo al centro, sono decisive per noi e per voi, per abbattere i costi, ottimizzare la gestione, offrire un'ospitalità ancora più moderna e sostenibile. Come Ministero continueremo ad accompagnare questa crescita con investimenti sulla digitalizzazione delle imprese turistiche. Il vostro contributo è fondamentale per migliorare i servizi e rendere le nostre destinazioni sempre più innovative. Lavoriamo insieme per un'Italia che produce, che accoglie, che cresce, sempre accesi dalla stessa energia, perché, utilizzo le vostre parole, siamo l'Italia che non aspetta il futuro, ma lo costruisce. Grazie a tutti e buon lavoro.
1: Grazie al Ministro. Ecco, Ministro, così ci chiediamo la mano. Grazie a lei, buon lavoro. Grazie a lei. Allora, adesso è la volta del sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, che arriva, eccolo qui. Qui c'è da fare un po' di strada. Ciao Claudio.
3: Dietro il parco,
1: no, non ti preoccupare, eccoci qui.
3: Allora, tanto grazie. Mi hanno messo 40 minuti, quindi ho del tempo, leggo qui, ho una... tu qua scherzo Roberto. No, scherzi a parte, tanto grazie, un saluto alle autorità presenti, un saluto a tutti gli associati di Conflavoro, ai colleghi che ho visto qui che stanno partecipando, al Ministro del Turismo, che lo ringrazio per il grande lavoro che sta facendo, anche se è entrato in corsa, sta dando subito un printing molto importante su quello che è il turismo. Ma oggi il saluto particolare va a Roberto, anzi scusa, al Presidente Capobianco. Lo conosco in una vita precedente, no, di quello che facevo, ed è un ragazzo che ha una voglia, una passione, lo chiamo ragazzo perché 45 anni per me sei un ragazzo, no, perché sennò diventiamo troppo vecchi noi, e un ragazzo che ha una passione, una voglia e una visione di come difendere gli interessi dei propri associati e di fare impresa che davvero ho trovato in pochissime persone. E quindi do un grande ringraziamento, perché gli spunti, le innovazioni che lui racconta nelle nostre chiamate di domenica, perché gli altri giorni non ci riusciamo, casomai che siamo anche al mare a giugno, mi chiamavi per gestire alcune situazioni, credo che sia uno spunto importante per noi, perché credo che la voglia, la visione che ha è una dimostrazione che si lavora per credere in quello che si fa. E quando ha chiuso nel suo intervento che le cose si fanno per dare un segnale ai nostri figli, ecco, quello è anche, me lo prendo mio oggi Roberto, perché credo che sia anche la funzione che deve fare un politico quando cerca di redigere leggi o norme che possono dare sostentamento al futuro del nostro paese. Hai parlato di un governo, tra le righe che ho sentito nell'ultima fase del tuo discorso, dove ha inserito una parola rigore. Io il rigore lo conosco soltanto nel calcio, li tiravo e li segnavo sempre, quindi mi piace fare gol, non mi piace il rigore. È un governo che ha creato nella grande disagio che noi abbiamo avuto, perché le due guerre che sono subentrate, l'attività di grande crisi economica, energetica che c'è stato soprattutto nel nostro paese, per una mancanza di visione, di scelte fatte in tantissimi anni precedenti, dove si è tolto il nucleare, ecco, già questo governo rimette il nucleare, È un governo che guarda oggettivamente a paesi che sono dell'Europa, come limitrofi a noi, che il nucleare c'è, la Francia, e che hanno subito di meno la crisi di quello che abbiamo subito noi. È un governo che ha dato, secondo me, grande potenzialità a tutto quello che è il sistema degli investimenti aziendali, specialmente con un grande investimento sulla ZES, sulle zone economiche speciali del sud, dove abbiamo dato secondo me delle risposte importanti, di insediamenti importanti, dove si è creato lavoro. È un governo che ancora oggi, in una crisi che c'è in Italia, che c'è in Europa, scusa, e anche nel mondo, riusciamo ad avere un PIL con dati in crescita, con un PIL che ci porterà all'1% di stima. Ecco, questa è la visione che noi abbiamo dato al paese, di stabilità, sì, sicuramente stabilità di mercati, ma comunque sì, abbiamo dato risposte importanti. Poi ci sono altre esigenze, perché è inutile nascondercelo, perché è giusto capire che l'inflazione è cresciuta, ha dato un grande sobbalzo al potere salariale che noi abbiamo aumentato, ma che non è mai stato giustamente adeguato a quello che è il potere salariale che l'Istat ci ha dato in qualche modo anche nei dati che ci sono pervenuti in questi periodi. E allora cosa dobbiamo fare? E questo lo prendo come spunto proprio dal tuo discorso. Le tue tre proposte, Roberto, sono proposte interessantissime. Sicuramente sull'investimento di zero sugli utili è un'altra proposta molto intelligente. Quello del tetto sull'energia, sulle bollette. Questo, diciamo, grazie anche a un grande investitore che è l'ENI, siamo riusciti già a metterlo nei carburanti. Oggi c'è un passaggio importante da doverlo fare in quello che è il settore energetico invece delle bollette. Bene, sicuramente sì, lo dobbiamo costruire, lo dobbiamo fare. Questo però è una mancanza del tetto che doveva mettere l'Europa, che non ha messo sul costo dell'energia. Perché questa è stata la grande mancanza che noi abbiamo vissuto e su cui abbiamo dovuto superare con iniziative nostre e con investimenti nostri, e a volte può sembrare rigore, ma era di gestione. Allora abbiamo l'ultima finanziaria di questa legislatura, ha detto bene giustamente la parola finale di questa, perché poi ne avremo altri 5 successivamente, e allora su questa finanziaria noi non dobbiamo avere scrupoli, noi dobbiamo dare una risposta importante a quello che è il Paese, con un incremento che serve e con anche la possibilità di fare uno scostamento, perché la necessità oggi dei cittadini, avendo un'inflazione così alta, è di avere risposte per andare avanti sempre meglio nelle condizioni ottime che il governo ha portato alla stabilità dei mercati di questo paese. Allora, da queste tre proposte sicuramente faccio mia un'esperienza che posso portare al governo con gli altri colleghi che vedo seduti con me sul tavolo, ma sicuramente, ecco, questa sarà una finanziaria più espansiva, che porti risultati e sostegno ai nostri cittadini e che dia libertà sempre di più alle imprese di costruire, perché la vera sfida, che l'hai detto anche te Roberto nella tua relazione, sarà l'innovazione. L'intelligenza artificiale giustamente sarà uno dei grandi, qualcuno lo vede problema, qualcuno lo vede invece efficientamento. Io credo che i nostri imprenditori saranno in grado di essere innovativi anche su questo, e quindi dare delle risorse, dare degli incentivi ai nostri imprenditori per poter adeguarsi a quello che è il sistema mondiale, per essere competitivi, noi è un altro argomento che dobbiamo incominciare a trattare in questa finanziaria. Quindi in bocca al lupo a Conflavoro, in bocca al lupo a Roberto per il grande lavoro che ha fatto e che la farà. Sono davvero contento di essere stato qui a salutarvi.
1: Grazie Claudio Trigombo, lavoro. Allora, adesso diamo tempo di spostare questo podio imponente e prima di aprire sui temi che avete sentito ampiamente, hai dimenticato qualcosa, non gliela portate via. La relazione di Roberto Capello, te la potevano anche girare. Ciao. Allora, prima di aprire il confronto con gli esponenti parlamentari, una serie di messaggi di ministri, di chi ha responsabilità di governo, che ovviamente volevano intervenire, ci tenevano e lo hanno fatto tramite o dei videomessaggi o dei messaggi scritti. Intanto sentiamo la ministra del Lavoro, Marina Calderone.
4: Un cordiale saluto a tutti voi riuniti a Roma per la 16ª Assemblea Nazionale di Conflavoro PMI Grazie al Presidente per l'invito a prendere parte a questo vostro appuntamento. Il vostro confronto con il mondo delle imprese, dei professionisti, delle rappresentanze produttive del nostro Paese si inserisce in un momento di profonde transizioni che incidono sui processi produttivi, sull'organizzazione del lavoro e sulle competenze richieste, ma soprattutto arriva in un momento di confronto tra le parti sociali sulla rappresentanza funzionale anche per l'attuazione del salario giusto. Stiamo vivendo una stagione di nuovo dialogo tra le istituzioni e i corpi sociali intermedi che guarda alla stabilizzazione dei record dei tassi occupazionali, compresi quelli per donne e giovani, e all'investimento nella qualificazione del mondo del lavoro. È una sfida che ci impegna tutti e che ci richiede costanza nell'agire, ma anche coerenza e coesione negli obiettivi da raggiungere. Partiamo da un principio: il lavoro è motore della crescita sociale ed economica. Il lavoro è dignità, autonomia e lavoro è futuro. Nel contesto in cui agiamo, la nostra responsabilità è chiara: accompagnare l'innovazione senza perdere di vista la centralità della persona. In questo modo l'uso dell'intelligenza artificiale può essere una grande opportunità per la crescita delle imprese e la competitività del sistema produttivo, ma anche una leva per aumentare la qualità del lavoro, a partire dal miglioramento della sicurezza e integrare alcune mansioni che saranno sempre più richieste per via dell'invecchiamento medio della popolazione, purché resti uno strumento al servizio dell'uomo. Solo così l'energia a cui fate riferimento nel titolo della vostra assemblea potrà essere scintilla per accendere la straordinaria rete di persone, relazioni, competenze, creatività,

0: sul capitale umano e una sfida resa ancora più importante dall'andamento demografico che ci impone di utilizzare al meglio ogni talento, di accrescere la partecipazione al lavoro e di sostenere percorsi di crescita professionale lungo tutto l'arco della vita. La vera innovazione è la capacità di far crescere insieme produttività, occupazione e competenze. Ed è su questa strada che dobbiamo continuare a lavorare istituzioni, imprese e parti sociali. Grazie per l'attenzione, buon lavoro a tutti voi.
1: Grazie. Grazie alla Ministra Calderone. Adesso vi do conto invece del messaggio del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Urso. In questi messaggi non c'è solo ovviamente il saluto e il ringraziamento a Conflavoro, ma c'è anche ci sono indicati insomma molte delle cose che ognuno per la propria responsabilità alla guida del proprio dicastero rivendica legittimamente. Urso scrive: siete come Conflavoro una delle principali associazioni datoriali a tutela delle piccole e medie imprese che con il loro lavoro quotidiano hanno consentito all'Italia di superare la Corea del Sud nella classifica degli esportatori globali, quasi raggiungendo il Giappone. E guardando a voi, che abbiamo finalmente dato attuazione con la legge annuale sulle PMI approvata lo scorso maggio, alla legge 180 del 2011, un passaggio che segna l'avvio di un percorso strutturato di ascolto e di collaborazione tra le istituzioni e le associazioni su temi che richiedono riforme strutturali e non interventi episodici. L'aggregazione, l'accesso al credito, il passaggio generazionale, la sicurezza sul lavoro, l'innovazione digitale. Tra le misure già adottate, scrive Urso, vorrei citare l'esonero contributivo fino a 3.000 euro per favorire il ricambio generazionale e l'avvio della delega per la riforma della legge quadro sull'artigianato, ferma al 1985. A queste, prosegue il Ministro, si affiancano gli strumenti orizzontali su cui il Ministero delle Imprese del Made in Italy continua ad investire con convinzione. Il nuovo piano Transizione 5.0, che ha già raccolto oltre 20.000 progetti per oltre 6 miliardi di investimenti, la nuova Sabatini, rifinanziata con 200 milioni per l'anno in corso e 450 milioni per il prossimo anno, il 2027, la misura Investimenti Sostenibili 4.0, che destina quasi 450 milioni di euro a programmi innovativi e sostenibili per le PMI delle regioni del sud del Mezzogiorno. Conclude questa sua nota il Ministro, un ringraziamento particolare va a Conflavoro per la partecipazione attiva al tavolo dedicato appunto alle PMI, un luogo di discussione a cui attribuisco grande valore, perché sono proprio le PMI, scrive il Ministro Urso, l'ossatura del nostro tessuto produttivo, il luogo in cui creatività, artigianalità e capacità manifatturiera si tengono insieme da secoli, ovviamente l'augurio di buon lavoro. Adesso c'è un videomessaggio invece del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin.
2: Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente Capobibianco per l'invito e saluto i colleghi ministri presenti, le autorità e tutta l'Assemblea, naturalmente, dedicata a due temi strategici per il futuro del nostro Paese. Il nodo dell'energia e lo sviluppo e gli usi dell'intelligenza artificiale, piena attualità naturalmente. L'energia rappresenta non solo la linfa vitale del sistema delle imprese, della vita, delle nostre comunità, ma anche quello che è il terreno su cui si gioca la competitività del nostro paese, dell'Italia, in Europa e nel resto del mondo. L'Italia è impegnata nella decarbonizzazione del proprio sistema energetico, con quindi un percorso di transizione verso fonti più sostenibili, sicure e naturalmente accessibili. È quindi un impegno che richiede visione, richiede investimenti, richiede collaborazione tra istituzioni, imprese, cittadini. Quindi per un paese che abbia tutta l'energia necessaria anche per

0: affrontare quindi quello che è lo sviluppo anche dell'intelligenza artificiale, che è una tecnologia grandemente energivora, che si sta affermando come uno dei principali driver di innovazione e di sviluppo a livello mondiale. Le sue applicazioni quindi stanno già trasformando, stanno trasformando i vari processi produttivi, al sistema anche di preparazione, di formazione, di lavoro professionale. L'integrazione tra energia e intelligenza artificiale può generare veramente un circolo virtuoso, quindi sistemi energetici più intelligenti, reti più resilienti, consumi ottimizzati e naturalmente una maggiore sostenibilità ambientale. Questi sono gli eventi che, come il vostro, ecco perché sono importanti eventi come il vostro, per condividere quindi idee, esperienze, costruire insieme un futuro che sia favorevole e naturalmente sostenibile. Grazie, buon lavoro a tutti.
1: Grazie, grazie anche Ministro Pichetto Fratin. Molto rapidamente vi do conto anche di quanto scrive il Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Lollobrigida. In questa assemblea, dice tra l'altro, affronterete temi cruciali per la nostra economia come l'energia, l'innovazione e le nuove tecnologie per fronteggiare i rincari legati alle tensioni geopolitiche. Con l'ultima legge di bilancio abbiamo confermato le accise agevolate alle imprese, abbiamo inoltre stanziato 100 milioni di euro per il credito d'imposta sul gasolio agricolo. A sostegno del fabbisogno energetico nazionale, con il solo parco agrisolare, abbiamo finanziato oltre 30.000 impianti fotovoltaici, passando da 1,5 miliardi di euro agli attuali 3,2 miliardi di risorse. A regime arriveremo a coprire il 33% dei consumi del settore primario dell'agricoltura. Quindi, in Europa, scrive e conclude il ministro Lollobrigida, lavoriamo anche per una futura PAC dotata di strumenti adeguati. Abbiamo già ottenuto un successo importante, garantendo all'Italia 10 miliardi di euro in più rispetto alle proposte iniziali della Commissione. Solo continuando a fare squadra tra istituzioni e imprese potremo continuare a crescere e affrontare le sfide future. Così conclude Lollobrigida. Ringraziamo allora i quattro ministri per il loro contributo, mentre come vedete ci sono le poltroncine. Io chiamo sul nostro palco, tanto mi pare che abbiamo assestato il tutto, i parlamentari che invece risponderanno, ci diranno delle cose rispetto alle istanze di Conflavoro, a molti dei punti indicati dal Presidente Capobianco nella sua relazione. Allora chiamo il Senatore Daniele Manca del Partito Democratico, Commissione Bilancio. Purtroppo io non vi vedo. Il senatore Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle, già ministro dello sviluppo economico e dell'agricoltura, l'onorevole Chiara Tenerini di Forza Italia, Commissione Lavoro, l'onorevole Riccardo, buongiorno, sedetevi, accomodatevi dove preferite, l'onorevole Riccardo Zucconi, responsabile per l'energia di Fratelli d'Italia, e il segretario generale Consal Angelo Raffaele Margiotta. Vediamo se ci siete tutti. Io mi sposto. Vabbè, mi metto in piedi. Allora, prego, avete tutti un microfono. Allora, io vorrei partire, ecco qui, da Zucconi. Ce l'abbiamo un microfono? Vediamo un po'. Ce l'avete? Ce l'ha un microfono? Ce l'avete tutti? Allora, io quello che le voglio chiedere molto rapidamente, questa è una domanda che faccio a tutti, vi prego, grande sintesi. Ci avviciniamo ovviamente. Qualcuno direbbe pericolosamente alla sessione di bilancio, quindi alla nuova legge di bilancio. Ci sono, lo sappiamo tutti, soprattutto chi fa impresa in questa sala, grandi incognite, incognite che riguardano diciamo, la nostra dotazione di risorse. Ci sono le grandi tensioni internazionali. Io quello che le chiedo è: ma la manovra che vi apprestate a varare sarà una manovra ancora, diciamo così, di contenimento? Abbiamo visto, no, quanto era importante raggiungere quel 3%, magari ci arriviamo il prossimo anno. O sarà una manovra finalmente, come dire, più espansiva di crescita?
2: Intanto io direi che la manovra ormai l'ha già fatta Roberto, perché con tutte le proposte che ha fatto ha riempito la legge di
1: Ha
2: bilancio,
1: fatto il calcolo di quanto
2: l'ha già
1: costerebbe
2: fatta
1: tutto,
2: lui
1: no?
2: praticamente. ma e magari su tante cose siamo anche d'accordo, come sa bene. Questa è una previsione un po' difficile, perché poi le problematiche geopolitiche presentano degli scenari che cambiano di giorno in giorno. Noi sicuramente ci siamo fatti colpire come Italia, incolpevolmente direi, ma ci ha colpito la crisi dell'energia, perché è il settore nel quale sicuramente siamo più deboli. E siamo più deboli perché oggettivamente, caro Roberto, nei 15 anni passati, ecco, l'Italia è rimasta un pochino al palo rispetto a altre nazioni che hanno preso delle vie ben decise, no? Noi citiamo sempre la Francia, citiamo sempre la Spagna, loro non hanno mai rinunciato all'energia prodotta dal nucleare, hanno espanso molto, soprattutto la Spagna, le rinnovabili, anche grazie a un'orografia del paese che ti consente di mettere degli enormi impianti al centro del paese, diciamo ben soleggiati, ma senza rubare il territorio. L'Italia ha una conformazione completamente diversa. Noi, come tocchiamo il territorio, tocchiamo dei paesaggi incredibili, tocchiamo gli Appennini, tocchiamo le colline, tocchiamo le nostre coltivazioni. E da lì la proposta anche del governo con il ministro Lollobrigida dell'agro fotovoltaico. Quindi le problematiche sono molte. Sulla misura di bilancio, io credo che oggi noi stiamo assistendo a una cosa molto positiva. Qui ci sono le aziende. Io ho fatto per 40 anni l'imprenditore e per 9 anni scarsi il parlamentare, mi sento ancora più imprenditore che parlamentare, devo dire, lo confesso, ragiono in quei termini quantomeno. Ora in Italia la mossa, diciamo, fatta da Eni, a cui poi è seguita quella di P di Kuwait, e anche dal punto di vista delle bollette, sempre Eni, ma a scia anche Enel, vediamo se a 2A Edison mi pare che si stiano adeguando, fanno capire che in Italia abbiamo un piccolo valore aggiunto. Noi sulle aziende ci possiamo e ci dobbiamo contare, e io credo che questa sinergia che si è avverata e che si sta avverando sul settore dell'energia debba essere sempre di più accentuata anche in termini generali di bilancio.
1: Grazie, insomma, naturalmente bisogna tenere conto proprio delle questioni energetiche che sono cruciali anche per la manovra di bilancio. Manca, come sarà questa manovra? Che dice lei?
3: Ma io penso che sarebbe opportuno intanto inquadrare il paese reale. Trovo prioritario questo primo aspetto, cioè fotografare la realtà, perché trovo che in molti interventi, soprattutto dei ministri, ci sia una sottovalutazione rispetto ai problemi strutturali che questo Paese continua ad avere, che in questi 4 anni, ahimè, non sono stati affrontati. Il primo problema fondamentale è che noi abbiamo tanto lavoro povero e precario nel nostro Paese e che la questione dei salari resta la questione cruciale. Io, per esempio, trovo che fin quando il drenaggio fiscale, il fiscal drag, viene utilizzato nei saldi di finanza pubblica e non restituito ai lavoratori e ai pensionati, che come lei sa molto bene nel meccanismo producono un gettito aggiuntivo di 8 miliardi circa nel bilancio dello Stato a conti attuali, io penso che il primo intervento che dobbiamo fare è restituire ai lavoratori e ai pensionati ciò che purtroppo il fisco non gli riconosce, pur aumentando l'inflazione e aumentando i contratti, il rinnovo dei contratti. Il drenaggio fiscale è un'imposta occulta che per questo governo continua ad essere cassa e non restituzione di salario e di equità. Quindi io continuo a pensare che il paese reale sia un altro. Non c'è solo il turismo che aumenta. Io voglio bene all'Italia, non c'è solo la piccola e media impresa che avrebbe bisogno della sfida della crescita. Io su molte delle visioni che il Presidente Capobianco ha indicato sono molto d'accordo, d'altronde vivo e vengo in una regione nella quale la piccola e media impresa è la spina dorsale, certo, che unisce anche il lavoro al capitale. Quindi io credo che questa visione del sostegno alla crescita debba essere la sfida. Ahimè, è una sfida che arriva a tempo scaduto, arriva dopo 4 anni di legge di bilancio che invece si sono più occupati di fare opposizione al passato che non di affrontare i problemi reali del Paese. Quindi io mi auguro che il primo investimento vada a togliere il paese da una quantità di salario povero e di lavoro precario che è per me una delle questioni più importanti che producono inequità, disagio sociale e che frenano anche la crescita. Perché se in questo paese non rimettiamo al centro la sfida della produttività, come possiamo aumentare i salari senza le riforme? Si continua a parlare giustamente del costo della burocrazia, ma in questi anni la produttività è addirittura diminuita. L'Italia è uno dei fanalini di coda sul segmento della produttività, che è uno dei coefficienti fondamentali per aggredire il problema salariale. Ecco, io mi auguro che si fotografi il paese reale, anche se è fuori tempo massimo, perché se noi non affrontiamo i problemi strutturali e invece continuiamo a celebrare i risultati sulle riforme che non servono, io vorrei che si lavorasse in una legge di bilancio che accettasse anche la critica, che se avessimo affrontato la questione del lavoro e della crescita, che è uno dei veri fallimenti di questo governo, anziché invece lavorare per anni e anni sul premierato, sulla riforma della giustizia, sulle riforme che non servono, compreso oggi sulla legge elettorale, anziché puntare alla crescita, si punta alla gestione del potere, io penso che forse avremo un'Italia migliore. Io mi auguro che questa legge di bilancio sia l'ammissione di un limite, di una responsabilità grande, che non è imputabile al passato, ma è imputabile ad un'inerzia non solo sulle questioni geopolitiche, perché l'Italia non trova un problema solo sulle questioni geopolitiche. Il problema energetico c'era prima della questione geopolitica e non è stato affrontato perché evidentemente non è stato ritenuto prioritario.
1: Grazie, vado, faccio così un'alternanza maggioranza e opposizione, onorevole Tenerini, per chiedere anche a lei insomma, che manovra sarà.
4: Intanto buongiorno a tutti, ringrazio Conflavoro, ringrazio il Presidente Capobianco e ringrazio soprattutto tutti gli imprenditori e le imprenditrici che oggi sono qui con noi. Ora, prima di venire alla manovra di bilancio, non voglio parlare del passato, ma voglio parlare del futuro e vorrei dire al senatore Manca che proprio rispetto alle condizioni reali del Paese, io le vorrei ricordare che lei si appresta a fare una campagna elettorale a proporsi al governo riproponendo con i suoi alleati il reddito di cittadinanza, che non so se a questa platea è una misura che può interessare o meno, e questa è una questione reale del Paese.
1: Vi prego,
4: così
1: vi prego.
4: Come... Così come le promesse roboanti sui 15.000 euro a tutti i diciottenni, che è bellissima per l'amor di Dio, ma che poi viene pagata con le tasse anche di questi imprenditori. Allora facciamolo un bagno di realismo e affrontiamo la questione reale e sociale di questo
1: adesso,
4: paese.
1: Se squaderniamo il solito quaderno di contrapposizioni
4: non è una contrapposizione
1: più.
4: Le proposte che fanno le fanno in televisione, quindi non è che mi sto inventando niente e che state nel campo largo, ce lo raccontate voi, quindi questo vogliono i vostri alleati. Rispetto alla manovra di bilancio io voglio dire una cosa, a parte che condivido quasi tutte, se non tutte, e volevo dire a Roberto, io non lo so, ma magari la prossima volta se mi va male in politica vengo in Conflavoro, perché non c'è una cosa che non sottoscrivo di quello che oggi ti hai detto nella tua dichiarazione. Sarà perché anch'io vengo da questo mondo, dalla piccola e microimpresa. Cosa penso della legge di bilancio? Credo che noi abbiamo fatto un grandissimo sacrificio, lo ha ricordato anche il Presidente, tutti insieme, tutta l'Italia l'ha fatto, per arrivare alla stabilità dei conti pubblici e anche attraverso il sacrificio fatto dagli imprenditori, perché guardate, un paese cresce solo se c'è la possibilità di dare modo a chi imprende, a chi ha capacità, a chi ha voglia di mettere a disposizione il proprio talento di riuscire a farlo, perché non si crea lavoro per decreto, non si crea crescita e non si crea salari per legge, si creano attraverso quello che ha detto il Presidente: competitività, produttività, dimensionalità delle aziende. Io credo che se una cosa deve fare questa legge di bilancio, poi penso dopo tanti anni comunque di riuscire in qualche maniera a riportare i conti in ordine, a dare stabilità, credibilità, dignità a questo paese rispetto a tutto il comparto estero, agli investitori, avere un rating sui conti così basso che consente di abbassare i tassi, quindi tutto quello che è stato detto. Però se una cosa la deve fare questa legge di bilancio, e non credo che poi si sbaccherà e ora butterà, scusate la parola, all'aria tutto il sacrificio fatto, sarà una ovviamente regola di competenza compromesso di buon senso, sperando tutti che sia un pochino più espansiva, però deve guardare alla piccola e micro e media impresa, perché noi dobbiamo avere il coraggio di riconoscere che la politica spesso fa una legge che è generale, ma che non guarda mai a quella che è l'ossatura vera della produttività italiana. Spesso abbiamo fatto degli interventi che possono essere stati più favorevoli per una dimensione più grande, ma che poco sono atterrati nelle piccole, nelle medie e nella piccolissima impresa, che poi è quella che deve crescere, perché se noi vogliamo che aumenti la produttività e che aumenti la competitività, dobbiamo fare in modo che tutti questi miliardi di imprese riescano ad aumentare di dimensione, e per fare questo noi dobbiamo dargli gli strumenti. Alcuni li ha citati anche il Presidente Capobianco, ma ce ne possono essere altri, e lì dobbiamo, secondo me, avere il coraggio di mettere soldi, di investire insieme, chiaramente, a dare sollievo alle fasce più povere, ai lavoratori, allargare la fascia dell'aliquota al 33% ai redditi fino a 60.000 euro, secondo me è un buon presupposto, così come intervenire attraverso una defiscalizzazione delle quattordicesime di tutti dipendenti e pensionati. Credo che questo serva per mettere soldi nel motore, nell'economia reale dell'Italia, che deve investire, produrre, aumentare PIL, aumentare gettito, e da lì innescare la leva della crescita. Per cui io mi auguro questo, sempre in un'ottica di ovviamente regola di principio, rispetto della tenuta dei conti e certezza di investimenti e di futuro per le nostre imprese e quindi anche per i nostri lavoratori.
1: Grazie, vado dal senatore Patuanelli, vediamo un po', mi dà una risposta breve sulle le sue previsioni per la manovra, così le faccio due domande invece su due temi che sono molto a cuore, oltre ovviamente alla legge di bilancio e agli imprenditori, partendo anche dalle proposte fatte.
5: Ma intanto saluto a tutte le imprenditrici e gli imprenditori della sala, con Flavoro, il presidente Roberto ha fatto una bellissima relazione, saluto gli ospiti, l'autorità. Io cercherò di cogliere lo spirito anche della relazione del presidente, dicendo che anch'io parto la domenica sera da Trieste e torno il sabato mattina a Trieste, dove sto sostanzialmente tutta la settimana a Roma, ho tre figli un po' più grandi probabilmente dei tuoi, che i miei hanno 20, 19, 16 anni, però è sempre una fatica salutarli la sera. Ne vale la pena? Non lo so, per chi fa impresa sicuramente sì. Per chi fa politica, quando si trova poi in un contesto in cui bisogna sempre rinfacciarci le cose, vale per tutti, non per me, per gli altri uguale, e non si guarda invece le cose da fare al bene del paese, ecco, dico che forse non ne vale del tutto la pena. Allora cercherò di tarare il mio intervento anche su questo spirito. Non parlerò del passato, ho avuto l'onore e l'onere di servire il mio paese da ministro per due volte e so bene quanto è difficile fare quel mestiere lì, so bene quanto è difficile calarsi nella realtà di chi poi la mattina lavora e chi ha a che fare con le norme e con ciò che la politica produce. E l'onorevole Tenerini diceva una cosa giustissima: quando si fanno misure per le imprese si ha una difficoltà aggiuntiva nel nostro scheletro produttivo, nel nostro sistema produttivo, che è fatto da milioni di microimprese che hanno esigenze diverse l'una dall'altra, e tu devi fare una norma generica che però deve andare a toccare tutte le imprese che poi devono utilizzare quella misura. Vengo alla legge di bilancio, poi avrò l'occasione di dire altre cose, risponderò alle tue domande. Non mi iscrivo a quel gruppo di persone che sostengono che non essere usciti dalla procedura di infrazione renderà questa manovra nuovamente lacrime e sangue. La procedura di infrazione non inciderà sui saldi di finanza pubblica della legge di bilancio 2027, credo che sarà una manovra un po' più espansiva per una serie di ragioni, non credo nei miracoli e quindi non credo che ci saranno 60 miliardi a disposizione per fare la legge di bilancio, però immagino che il combinato disposto di alcuni fattori macroeconomici e anche oggettivamente il fatto che sarà una legge di bilancio elettorale, con l'accezione positiva dell'elettoralità della legge bilancio, immagino che sarà una manovra più espansiva.
1: Grazie. Sentiamo due priorità per la grande organizzazione che è Confsal, Margiotta. Quali sono le grandi priorità che vorreste vedere nella legge di bilancio?
6: Allora, innanzitutto prendiamo atto che con il decreto 1 maggio finalmente abbiamo visto affermata un obiettivo che ci eravamo posti come sindacato insieme all'associazionismo datoriale indipendente dai patronati, cioè l'affermazione del principio di equivalenza. La parola non la troviamo, però questo principio è stato affermato con l'introduzione del comma 5, laddove si è data la stessa prerogativa, la stessa dignità di rappresentanza. Quindi abbiamo affermato la rappresentanza della qualità e dei contenuti. C'è un contratto che assicura tutele equivalenti, ha la stessa rappresentatività, la stessa dignità di un contratto, ancorché più applicato, ancorché, diciamo, fuori da questa associazionismo, da queste relazioni di sindacato e associazioni datoriali indipendenti. Quindi è il primo punto. Il secondo punto che ci proponiamo sulla legge di bilancio è esattamente un intervento sul cuneo che però vada in direzione dei salari bassi. Sono quei salari che accomunano anche la nostra relazione, perché i salari sono bassi nell'economia debole, cioè quindi è un patto strutturale per cui devono essere strutturalmente sostenuti, operando non tanto sulle aliquote che poi si ripercuotono anche sui redditi altissimi, ma sulle detrazioni per lavoro dipendente. Incrementando questa detrazione possiamo arrivare, vero chiaro, ce lo siamo dette, possiamo arrivare a detassare tutti, cioè a portare il PERF zero a tutti i salari fino a 9 euro orari, perché il nostro ragionamento è semplice. Se riteniamo che i salari al di sotto di 9 euro sono poveri, l'IRPEF, piccolo o grande che sia, rappresenta una tassa sulla povertà e quindi dobbiamo incrementare la detrazione in modo tale che sterilizzi, sia equivalente all'imposta da pagare. E quindi abbiamo i salari fino a 9 euro a costo, diciamo, a tassazione zero. Questi sono i due obiettivi. Uno ce lo siamo posti e aggiungo, la nostra battaglia è comune perché i salari sono bassi già dove il costo del lavoro è una grande percentuale del valore aggiunto, è quello che io chiamo l'economia debole, cioè quando il costo del lavoro, del personale supera il 50% siamo in economia in difficoltà. Nelle grandi economie forti, dove il costo del personale è il 20%, il 25%, per cui andare in questa direzione aiuta, quindi i soldi della fiscalità generale non devono servire per elevare i grandi redditi, perché lì ci deve pensare il sistema datoriale, ci deve pensare l'economia forte. La fiscalità generale, le cui risorse sono fatte anche da quella 1.000 euro di un precario che non va a recuperare la ritenuta da conto, deve andare tutto sui salari bassi, perché l'economia forte deve provvedere ad alimentare i salari alti. Grazie.
1: Grazie. Allora, io adesso faccio una domanda a testa ai nostri ospiti prima di concludere su temi, come dire, più specifici rispetto anche alla relazione del Presidente Capobianco, e riparto da Manca, no? Allora, si diceva nella relazione sarebbe molto importante per le imprese nessuna tassa sull'utile reinvestito in azienda entro 2 anni, e si indicavano nella copertura i bonus inutilizzati e anche i risparmi delle risorse del PNRR, un po' quello che ha fatto credo il governo per il bollo auto, per, diciamo, la cancellazione di gran parte dei bolli auto. È sostenibile come copertura dal suo punto di vista? Ma insomma, e il PD la sostiene?
3: Allora, guardi, per essere molto chiaro, anche questo bisogna affrontarlo con grande trasparenza, anche la questione del bollo auto. Per quello che riguarda le conoscenze del Parlamento, per ora il bollo auto è sterilizzato per un anno.
1: Cioè non è ancora
3: strutturale. Quando si parla di cancellazione si parla di un qualcosa che non esiste in questo momento. Se lo si vuole cancellare bisogna fare una scelta sui saldi di finanza pubblica con legge di bilancio. A me preme sottolineare questo aspetto, cioè il fatto che si debba prendere in esame il paese reale. E noi dobbiamo essere severi su questo, perché il paese reale ha proprio nel tema della crescita, in particolare delle misure a sostegno delle piccole e medie imprese, che come sappiamo bene richiederebbero politiche industriali anche distrettuali, perché una piccola e media impresa spesso lavora dentro una filiera. Vogliamo salvarla la manifattura italiana, che è una delle punte d'eccellenza della crescita del nostro paese, dell'export? Cioè, ci crediamo in un progetto industriale che metta in filiera le risorse umane, dunque l'investimento nella formazione, l'istruzione, un processo più semplificato nell'accesso al credito, perché anche il tema dell'accesso al credito stanno aumentando i costi del denaro, il costo del denaro aumenta perché cresce l'inflazione. Cioè, qual è la misura per sostenere la crescita più importante per una piccola e media impresa? Anche il tema dell'accesso al credito, io ricordo furono individuate centinaia e centinaia di misure finalizzate a dare una mano ad un accesso al credito migliore. Se oggi il contributo delle banche viene richiesto, diciamo così, per fare l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica e il nostro sistema del credito non è più in grado di favorire un accesso al credito più equilibrato, più sostenibile, in particolare per le problematiche delle piccole e medie imprese che hanno nella bassa capitalizzazione un ostacolo all'accesso al credito. Cioè, si vuole far sul serio per salvare la manifattura italiana? Ci si crede che l'Europa non può rimanere un mercato, ma un luogo produttivo? Oppure si pensa che sia sufficiente parlare dei dati positivi del turismo? Cioè, noi teniamo conto che abbiamo di fronte a noi, proprio anche sull'inverno demografico, un problema di competitività enorme che, incrociato con i problemi energetici, rischia di portarci fuori.
1: Giustamente stai introducendo dei temi, però
3: io sto introducendo un tema,
1: un grande approfondimento,
3: condivido.
1: Li dobbiamo tenere in ostaggio.
3: Non voglio tenere in ostaggio. Io penso che questa dovrebbe essere l'asticella della legge di bilancio. E io sono curioso di capire se il governo, pur essendo questo una comprensibile e legittima manovra elettorale, però io penso che non possiamo, proprio perché parliamo di una manovra elettorale, dell'ultima manovra di questo governo, trascurare i problemi reali, buttarla tutta su un paese che non c'è. Perché il paese che soffre, i giovani che se ne vanno, restano se noi continuiamo in una dinamica di propaganda. È questa la questione che volevo porre. Io non sto parlando del passato né del reddito di cittadinanza. Io sto dicendo, ho ascoltato la relazione, c'è una spinta alla crescita. Uno dei temi che riguarda la crescita in queste leggi di bilancio è stato sottovalutato, a mio avviso, perché in realtà l'Italia non cresce come potrebbe, questa è la nostra opinione, perché credo che occorra ripartire dai distretti industriali e produttivi per capire anche come sostenere l'impresa. Io non separo il lavoro dall'impresa, perché come lei sa, vivo fortunatamente in una regione che fa dell'accordo tra il mondo del lavoro e il mondo dell'impresa la qualità del lavoro, la contrattazione di secondo livello, la partecipazione, però le piccole e medie imprese sono protagoniste di questo progetto. Lo stesso protagonismo non l'ho ancora visto nelle leggi di bilancio. Ora, il mio è solo un tentativo di riportare la discussione sulla legge di bilancio sul paese reale, perché in questo sarebbe un salto di qualità che in questi 4 anni noi non abbiamo visto nelle leggi di bilancio precedenti. Bene la gestione equilibrata dei conti pubblici, bene le agenzie di rating, la credibilità, ma se le persone stanno peggio, se le aree di povertà crescono, anche l'habitat per inserire un'impresa è meno competitivo e meno attraente, perché un'impresa di solito si inserisce meglio in un territorio dove la coesione sociale è più alta, dove l'idea di una comunità e di relazione tra le persone è più forte, non se si sottovalutano le sofferenze o se si ampliano le aree di solitudine e dunque di ingiustizia sociale. Vogliamo lavorarci a questo progetto? Per quello che ci riguarda, questa sarebbe una discussione all'altezza di un governo e di un paese che, ribadisco, deve prima di tutto salvare, non dimentichiamoci mai, l'Italia è la seconda manifattura europea in termini di qualità, di export, ha della capacità di fare talento, del saper fare, del fare bene, uno dei suoi punti più importanti. Ecco, io vorrei che questo fosse centrale e che si occupasse molto più tempo a discutere di un progetto industriale per la crescita piuttosto che, diciamo così, di un paese che non c'è, perché il paese reale richiede su questo riforme che in questi anni non sono state fatte.
1: Grazie. Io insisto su questo punto, voglio chiedere all'onorevole Tenerini, no, a proposito dell'imposta, la riduzione dell'imposta per chi reinvestiva, credo che sia stata questa riduzione fissata solo per un anno, può diventare invece strutturale?
4: Può tutto, può...
1: No, vi impegnate come Forza Italia, allora mettiamola così, a farla diventare strutturale?
4: Beh, sì, l'impegno chiaramente su certe proposte c'è sempre. Io però vorrei anche dire una cosa, ma non è vero che non è stato fatto niente, perché in realtà rispetto al tema, a parte che alcune cose non le condivido, tipo l'accesso al credito, io non credo che il problema della piccola e media impresa sull'accesso al credito sia il fatto che le banche contribuiscono giustamente a sostenere le manovre di bilancio e i grandi temi. L'accesso al credito è difficile per tutta una serie di questioni che si sono diciamo stratificate nel tempo, Basilea 1, Basilea 2, tutta quella normativa che rende difficile l'accesso, perché si richiede sempre di più garanzie, livelli, quindi non c'entra nulla, non è perché le banche non hanno soldi, perché le hanno dato un contributo al governo di qualche miliardo, perché sennò si racconta una cosa che non è vera. Poi per quanto riguarda questo governo, che non abbia fatto nulla, non è vero, ha fatto il primo intervento sul cuneo fiscale, che è stato un intervento importante, proprio per quello che diceva lei, perché ha fatto quell'intervento di 6-7 punti percentuali sul cuneo fiscale. Cosa ha fatto poi? Ha fatto altre cose, ha detassato i premi di produttività, ha detassato gli straordinari festivi e notturni, ha detassato i fringe benefit, per esempio, ha cambiato filosofia su quello, quindi ha detassato il 5% sui rinnovi contrattuali. Forza Italia propone anche, è in scia con quello che ha detto il Presidente Capobianco, poi quella del Presidente Capobianco la sostengo, diciamo dal lato impresa la sostengo moltissimo, quella di azzerare la tassa per le aziende che i propri utili li reinvestono, certo, nell'attività. Però anche noi in legge di bilancio vorremmo proporre una tassa piatta al 5% sull'incremento rispetto al reddito dell'anno precedente. Quindi faccio un esempio: se io nel 2025 ho dichiarato 40.000 euro, se dichiaro 50.000 euro nel 2026, quell'incremento di 10.000 euro mi viene tassato solo al 5%. Questo per favorire, sempre in un'ottica di eliminare il sommerso, aiutare e dare possibilità a quella spinta di crescita che deve riguardare l'azienda, ma deve riguardare anche l'imprenditore privato quando paga le proprie tasse, perché poi tutto si riversa anche sul proprio patrimonio. Quindi tante sono le proposte, tutte meriterebbero di diventare strutturali. Il cuneo fiscale lo abbiamo fatto diventare strutturale. Il bollo, lo voglio precisare per chi non vuole leggere le leggi e i testi, abbiamo scritto nella legge che adesso, nella legge, nel decreto che abbiamo presentato, vale sul 2027, perché deve essere legato, per renderlo strutturale, a una legge di bilancio. E abbiamo già detto, e lo ha detto la Presidente del Consiglio, che questo succederà. Per cui ora stare qui a dire intanto è una diciamo sospensione, no, perché la volontà è quella di abolirlo, per cui stiamo parlando del niente. Allora, anche questa è una cosa che vogliamo rendere strutturale, così come tante altre cose le abbiamo rese strutturali. Tutto, quando è fatto bene e serve ad incrementare la produttività e la crescita, dovrebbe essere reso strutturale. Purtroppo poi si fa i conti con la realtà e anche con le condizioni che non servono per trovare una scusa, però onestamente questo governo, questi ultimi 4 anni, hanno avuto una eccezionalità che mai si era verificata dal secondo dopoguerra, perché essere alla soglia di una guerra in Europa, alle soglie dell'Europa, affrontare la crisi del Medio Oriente, non solo con la questione di Hormuz, ma anche con gli Houthi che ora in qualche maniera sono tornati ad attaccare anche
1: Suez. Sì, diciamo che il quadro è molto complesso.
4: Il quadro è complessissimo, sì. E ringrazio anche chi ha parlato prima di me, che ha detto fare il ministro e prendere e fare misurarsi rispetto a temi e situazioni estremamente complesse, non è mai così banale. E poi chiudo rispetto al fatto che è vero che un'azienda deve trovare sicuramente un contesto di socialità ottimale per svilupparsi, però io credo che un'azienda per svilupparsi abbia bisogno di connessioni, infrastrutture e tante altre cose. Certo anche la socialità, una buona sana socialità, ma gli altri temi credo che siano più importanti.
1: Allora, noi abbiamo veramente pochissimo tempo, vi chiedo grande sintesi. Patuanelli, credo lo indicasse nella relazione Capobianco, cioè non ha senso questo dualismo rinnovabili nucleare. Voi come Movimento 5 Stelle siete sempre stati molto critici col nucleare. Che potete dire agli imprenditori? Manterrete questa posizione?
5: Ma no, basta però anche qui parlare in modo onesto quando si parla di nucleare. Io da ministro sviluppo economico ho messo 900 milioni per ricerca e sviluppo del nucleare, sia quello di quarta generazione che, e quindi fissione, che per la fusione, perché la ricerca serve, ma non è una tecnologia oggi matura quella che si vuole proporre. Cioè gli small modular reactor non sono una tecnologia matura, esistono due commercializzazioni ancora prototipali, una in Russia e una in Cina. I capex sono attorno al 1,5 miliardi, 2 miliardi per 300 megawatt, il costo atteso dell'energia è di circa 170-180 euro a megawatt, che è enorme rispetto a qualsiasi altra fonte rinnovabile, e è sicuramente una tecnologia sicura in termini energetici. La sicurezza nell'energia non è l'assenza di rischio rilevante di incidente, è la stabilità che è la programmabilità della fonte energetica. Il solare non è un'energia sicura per la stabilità della rete, perché è intermittente. Mentre il nucleare è sicuramente stabile e quindi sicuro, ma non è ancora economicamente conveniente. Ovviamente parlo del nucleare di quarta generazione, perché se parliamo della terza è un'altra cosa, ma non mi sembra sia questa la direzione che il governo ha intrapreso. Quindi è sicuramente materia di ricerca da fare, ma oggi non si può andare a dire al Paese che la risposta al caro bollette è il nucleare, perché non è così, perché il nucleare sarà forse disponibile dopo il 2035.
1: Però lo dobbiamo, quindi, come dire, ma bisogna, adesso, no?
5: Sì, adesso serve continuare la ricerca e sviluppo. Oggi fare il decreto delega al governo è una cosa che è tanta propaganda e poca certezza, cioè è una legge delega, ci saranno 24 mesi per i decreti attuativi, che potranno dire niente fino a quando quella tecnologia non c'è, a meno che non si voglia fare una tecnologia di terza generazione con i rischi e i problemi che ci sono. E dire diventiamo così indipendenti dall'estero per l'energia, guardate che il 40% delle centrali di arricchimento dell'uranio stanno in Russia, il 20% stanno in Tagikistan. Quindi saremo comunque dipendenti dall'estero, anche per il nucleare, esattamente come devi importare il gas, invece di importare gas dovrai importare uranio. Poi faccio un altro ragionamento, poi mi taccio, anzi su due cose volevo aggiungere. Quando io ho pubblicato la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee, la CNAPI, per ospitare il deposito delle scorie radioattive di secondo livello, quindi parliamo sostanzialmente di un po' di scorie relative alla dismissione di Sogin delle centrali che avevamo, e le lastre dei raggi X della medicina nucleare, sì, mi si è rivoltato il Paese contro, gli amministratori di tutte le forze politiche, tutti i sindaci coinvolti, tutti i territori, che dicevano: tu sei matto, mai nel mio terreno il deposito delle scorie. Tanto che questo governo non ha portato avanti, per impossibilità di continuare a farlo, hanno sospeso e hanno detto: restiamo in procedura di infrazione e le nostre scorie ce le hanno ancora i francesi, che ce le fanno pagare a caro prezzo. Bene, ma come pensiamo se il messaggio che diamo è: sarà tutto sicuro, tutto bellissimo, tutto gratis, e poi la gente capisce che non è così, di convincere il territorio ad aspettare le centrali? Perché farlo sulla testa del territorio non sarà possibile. Allora cominciamo a parlare chiaramente di che cos'è oggi il nucleare, cosa potrà essere e cosa serve per arrivarci. Chiudo, perché oltre alla proposta della detassazione degli utili al 100%, sì, il Presidente ha fatto una proposta molto chiara sul tema dell'innovazione, il credito d'imposta al 50% per tutto quello che è innovazione. Io vi ricordo che adesso, per l'amor di Dio, la mia forza politica è anche giustamente accusata di tante cose. Prima sentivo il borbottio sul reddito di cittadinanza, che peraltro abbiamo fatto con la Lega e non col Partito Democratico.
1: Sì.
5: Ma io
1: il governo giallo-verde dell'epoca,
5: vorrei che si riconoscesse che quella misura che oggi il Presidente chiede esisteva già, si chiama Transizione 4.0, non la 5.0, Transizione 4.0, misura da 27 miliardi, un piano industriale vero per il Paese, triennale, con cui l'imprenditore, anche piccolo, aveva accesso, perché non serve l'ammortamento che chi non ha utili non può fare, poteva accedere al credito d'imposta del 50% per tutti gli investimenti in tecnologia 4.0, se sotto i 2,5 milioni, senza neanche la certificazione di un tecnico abilitato sulla tecnologia che andava a installare, e il mese dopo poteva andare a pagarsi l'F24 dei contributi dei propri dipendenti attraverso il credito d'imposta dell'investimento che aveva fatto il mese prima. Automatica, senza domanda, senza nulla, ed era un piano industriale vero. Ovviamente avevamo le risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza, avevamo una stagione in cui si riuscivano a fare cose espansive e avevamo 27 miliardi da metterci. Riconosco che oggi quella situazione è un po' più difficile, magari non arriveremo al 50% di credito d'imposta, ma secondo me essere tornati al sistema dell'ammortamento è stato un errore, perché l'ammortamento, la piccola e media impresa, non trae beneficio. Bisogna tornare al credito d'imposta.
1: Grazie. Zucconi, risparmiamoci la replica sul nucleare, no, non ne usciamo più. Invece le chiedo una cosa rispetto a un'altra proposta fatta, cioè mettiamo un tetto per quanto riguarda l'energia per le PMI, per i costi dell'energia, con la solita formula che spesso si evoca, staccando il costo delle rinnovabili da quello del gas. Si può fare?
2: Allora, ci sono regole comunitarie intanto che ci legano molto per andare in questa direzione, però lei mi deve permettere, siccome penso che sarà l'ultimo intervento e si è parlato di lavoro, io il messaggio lo voglio mandare qua, perché secondo me grandi problemi alla piccola e alla media impresa vengono dal rapporto con i lavoratori e col mondo del lavoro, non per colpa dei lavoratori, non per colpa delle aziende, ma per colpa oggettivamente anche di una cultura che si è venuta a diffondere in Italia, che non è certamente quella dell'ora e te lavora. Noi dobbiamo riportare i nostri giovani alla coscienza che il lavoro è un modo di realizzazione personale. Tutte voi aziende avete un problema grande: reperire la forza lavoro, reperire lavoratori, perché o non avete trovate le competenze necessarie e dovete fare formazione in azienda, o si parlava prima del turismo perché l'andamento del lavoro è stagionale, giustamente le persone vogliono essere impiegate stabilmente. Quindi le proposte che ha fatto il Presidente Roberto Capobianco sono da riprendersi, soprattutto laddove parlano di codatorialità, segnalando anche che è presente, e io spero che venga discussa in Commissione Finanze, una mia proposta di legge sul lavoro che prevede che una grande stagione di nuovi contratti lavorativi, che preveda che per 3 anni qualsiasi maggiorazione di stipendio venga data a un lavoratore deve uscire dall'alveo della fiscalità, quindi deve essere detassata, e deve uscire dall'alveo dei contributi. L'azienda aumenta lo stipendio che va direttamente al lavoratore, e lo Stato fa la cortesia per 3 anni di non metterci le mani, perché altrimenti questa cosa del lavoro povero continuerà ad attanagliarci e fornirà anche probabilmente il motivo per i giovani per dire: noi non ci vediamo realizzati lavorando, ci sfruttano, dobbiamo uscire questo, perché non è colpa delle aziende se a volte questi aumenti non ricadono direttamente sui lavoratori.
1: Grazie. Margiotta, una battuta di chiusura.
6: Una piccola correzione, chiaramente lo Stato deve ritrarre una mano, quella lì, diciamo, del fisco, ma una mano lo devo mettere, perché la contribuzione, cioè il lavoratore non può rimanere senza, quindi se diciamo non abbiamo contribuzione poi c'è. Vabbè, ho capito, sto precisando, quindi una mano mette la contribuzione, con l'altra si astiene per la fiscalità. Con una nota voglio chiudere, voglio dire a voi che state qui, che vi riconoscete in Complavoro, nella Complavoro del Presidente Capobianchi, che è un esempio di associazionismo indipendente, potete contare sulla Comsal, che è un sindacato tipico, perché pensa che il benessere del lavoratore passa anche attraverso il benessere delle imprese. Quindi potremmo essere insieme a voi. È solo una cosa, mi meraviglio perché ancora non avanzate La proposta della progressività dell'IRES, tanto per dire, un'azienda, un profitto, un margine netto fino a 100.000 euro, 10%, ad arrivare 15, 20, 25, superiore a 100 milioni, il 30%. Cioè, perché non fate questa battaglia che aiuterebbe molto l'economia debole, quella che fa pochi dividendi, e quel che risparmiate una quota la mettiamo ai lavoratori e alziamo un po' i salari che sono bassi. Grazie.
1: Grazie. Allora vi faccio accomodare ringraziandovi per questo confronto breve ma intenso. Grazie a voi. E dov'è il presidente Capobianco? Così andiamo a chiudere la mattinata che è stata bella, lunga, piena di cose. Adesso arriverà, ci raggiunge, noi intanto smontiamo qui poltroncine e altro. Vediamo se... Allora, vediamo se arriva il presidente, così chiudiamo questa 16ª assemblea di Conflavoro, con i tanti temi che avete sentito, ascoltato, le tante proposte fatte in questa bella, intensa relazione, e poi avete sentito appunto la politica che è già in piena campagna elettorale, una campagna elettorale che probabilmente sarà lunga a seconda di quando si andrà a votare, ma ormai la modalità è campagna elettorale in tutto, non è il primo incontro in cui anche a temi, diciamo, e a domande dirette poi si risponde con posizioni più generali, più diffuse. Allora, non so se serve tutto questo, questa scenografia, eccoci qua. Allora, andiamo a chiudere peraltro parlando di un'iniziativa che credo moltissimi di Conflavoro conoscono, che è stata lanciata qualche settimana fa, che si chiama La Livella, che nasce anche questa da un'idea di Roberto Capobianco, un podcast per parlare appunto dei problemi concreti delle imprese con gli esponenti della politica, gli esponenti di governo, i leader dei partiti, fatto in un modo dove però non rientrano appunto temi di politica politicante, ma si parla.
7: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare la 16ª assemblea di Conflavoro dal titolo Energy.ia, l'Italia si accende. Adesso invece andiamo ad una conferenza nazionale dal titolo Stragi, diritto alla verità, che si è tenuta a Roma il 30 di settembre, organizzata dalla Federazione Nazionale della Stampa, a cui hanno aderito anche l'ANPI Nazionale, l'Associazione Partigiani d'Italia, Memoria e Futuro di Palermo e l'Associazione Stampa Romana. La prima voce che ascolteremo è quella della segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Alessandra Costante. Buon ascolto.
8: Sì, allora buongiorno, grazie a tutti di essere qua. Siamo al secondo appuntamento di questa conferenza nazionale sulle stragi, il diritto alla verità sulle stragi, che ha tenuto la prima riunione a Palermo il 15 giugno scorso. È un'iniziativa che è nata da Antonio Artoleva, che è qui alla mia destra, e che è stata portata avanti da Franco Nuccio, da me che sono Roberto Leone, e da Attilio Bolzoni, che è qui da qualche parte, e come comitato iniziale. Poi ha raccolto le firme dei 33 giornalisti in Sicilia e si è sempre più allargata. Dopo l'appuntamento di Palermo, in cui c'è stata una partecipazione direi eccezionale, perché la sala di Assostampa Sicilia era strapiena, oltre 100 persone presenti, 23 interventi, molti collegamenti, grazie all'ospitalità della federazione abbiamo deciso di portare a Roma questo tema. È un tema sul quale Alessandra Costante in particolare, ma tutta la federazione, è impegnata, tant'è vero che fino a pochi giorni fa la segretaria è stata a Palermo a ricordare Mauro De Mauro. Quindi io darei subito a lei la parola.
9: Grazie Roberto, buongiorno a tutti, benvenuti in Federazione Nazionale della Stampa. Noi siamo La federazione è particolarmente orgogliosa di ospitare questa conferenza stampa, questo incontro sulle stragi che hanno insanguinato tra il 1980, ma anche prima, e gli anni 90 Palermo, stragi di mafia. Noi abbiamo il diritto di sapere, abbiamo il diritto di conoscere, abbiamo il diritto di sapere se quelle sono state solo stragi di mafia oppure se c'è stata una collaborazione diretta e indiretta della politica. Questo dubbio ci tormenta noi, ma tormenta tutti coloro che hanno scritto, hanno lavorato su quei casi, tormenta le famiglie e tormenta, secondo noi, la società civile. È un appello quello dei 33 che abbiamo voluto rilanciare qui a Roma, rilanciare con tutta la forza possibile, perché il diritto alla verità non può essere oscurato. I giornalisti siciliani hanno pagato un tributo altissimo alla mafia, 9 morti. Uno è il primo passato confuso con un suicidio, poi c'è Mauro De Mauro che non si sa bene, cioè è sicuramente morto, ma è stato semplicemente prelevato e poi se ne sono perse le tracce. Altri colleghi sono stati decisamente uccisi con chiari metodi mafiosi. Allora, questo tributo non può essere perso, è un tributo di sangue altissimo che merita oggi tutta la chiarezza. Guardate, il 92 con le stragi di Capaci e di Via D'Amelio è stata una svolta nella vita di tutti noi. Secondo me ognuno di noi si ricorda dov'era in quei giorni, che cosa stava facendo. Ecco, è il segno di quanto questo abbia inciso nelle vite degli italiani, nella coscienza collettiva del paese. E quindi noi chiediamo, a molti anni di distanza, che su quei fatti ci sia chiarezza. È stata solo mafia? Mafia politica? Bene, è il momento di aprire i cassetti e di spiegarlo a tutti gli italiani. Per questo oggi i colleghi sono qui a parlare di quegli avvenimenti e di che cosa si aspettano oggi che la politica faccia dopo moltissimi anni. Grazie.
8: Grazie Alessandra. Allora, noi siamo partiti come 33 giornalisti, però nel frattempo si sono aggiunti, sono stati coinvolti anche altri attori, in particolare alcuni magistrati, e uno in particolare adesso ce ne parla Franco Nuccio, perché ha portato un contributo audio.
10: Come dicevano Roberto e Alessandra, noi siamo un gruppo di giornalisti che per anni ha seguito da vicino le principali vicende di mafia che hanno insanguinato la Sicilia. Abbiamo deciso di lanciare un forte appello al Presidente Mattarella, che è il massimo garante delle istituzioni del nostro Paese, perché riteniamo intollerabile che a 34 anni di distanza dalle stragi del 92 in cui furono uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che costituiscono una delle pagine più buie nella storia della nostra Repubblica, non sia stata fatta ancora piena luce non soltanto sugli esecutori materiali, ma soprattutto sui cosiddetti mandanti esterni a Cosa Nostra. In particolare, per quanto riguarda l'inchiesta sulla strage di Via D'Amelio, assistiamo con preoccupazione al tentativo della Commissione parlamentare antimafia di ricondurre esclusivamente l'uccisione di Paolo Borsellino all'inchiesta su mafia e appalti. Questo filone investigativo, che è privilegiato dalla procura di Caltanissetta, rischia infatti di apparire riduttivo rispetto al contesto complessivo delineato dalle indagini. Non siamo noi a dirlo, ma il GIP di Caltanissetta, Graziella Luparello, che per 2 volte ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dalla procura con una ordinanza di oltre 200 pagine nella quale indica al PM di approfondire ben 43 punti di indagine. La nostra preoccupazione, il nostro sconcerto di fronte a quella che rischia di apparire come l'ennesimo depistaggio sull'uccisione di Paolo Borsellino, dopo quello di Stato, che tutti ricordiamo, la vicenda del falso pentito Vincenzo Scarantino, rimasta senza colpevoli, perché gli unici due poliziotti che sono stati del gruppo di Arnaldo La Barbera, che sono stati condannati proprio nei giorni scorsi, hanno ottenuto pure la prescrizione. Le nostre preoccupazioni, dicevo, sono condivise anche da un magistrato come Alfredo Morvillo, che oltre a lavorare in quegli anni alla Procura di Palermo è stato coinvolto direttamente nei propri affetti familiari, perché il fratello di Francesca Morvillo è il cognato di Giovanni Falcone. Morvillo ha dunque tutta l'autorità professionale, morale e civile per poter intervenire in questo dibattito, e ritengo che la breve dichiarazione che stiamo per trasmettere, che abbiamo raccolto, sintetizzi in modo esemplare la richiesta di verità e giustizia sulle stragi e i motivi per i quali ci siamo rivolti direttamente al Capo dello Stato.
11: Credo che sia ormai riconosciuto un po' da tutti che, per quanto riguarda le stragi di Capaci di Via D'Amelio, la verità emersa in sede giudiziaria è soltanto una parte della verità. L'autorità giudiziaria con il

0: approfondire qualunque ipotesi investigativa, qualunque elemento investigativo che possa portare a delle altre responsabilità. È un dovere preciso della Commissione parlamentare antimafia non trascurare nulla, non fermarsi a questa o quella ipotesi investigativa che potrebbe casualmente coincidere con gli interessi di qualcuno.
1: Allora, questa è la dichiarazione di Morvillo. Antonio Ortoleva è stato l'ideatore, il primo motore della raccolta di firme di noi 33 cronisti siciliani.
2: Buongiorno e grazie per l'invito all'ospitalità da parte della nostra segretaria Alessandra Costante, perché siamo trasferiti con la voce a livello nazionale e non starò qui a ripetere i loro nomi, i nomi dei colleghi. Non sono martiri, sono difensori, sono guardiani del pretorio, sono difensori delle istituzioni, della credibilità dello Stato, della nostra convivenza civile. Ecco, ma non c'è ancora verità, non c'è verità su gran parte delle vittime che ci appartengono più da vicino, accanto sono morti, il maggior numero in Europa. Non c'è verità circa i momenti più tragici della fine del secolo scorso e che ancora condizionano il nostro lavoro, le nostre vite, le vite dei nostri figli, no? Ecco perché c'è una questione di tenuta della democrazia. Ecco per cosa ci ha spinto, ma da una chiacchierata a Palermo, fra Palermo, Catania, per suonare le campane d'allarme, non ancora a festa, perché dicevo c'è un deficit, c'è un vulnus che riguarda la democrazia. E io recentemente ho letto questo libricino, Apologia di Socrate, di Platone. Perché? Cosa c'entra con i giornalisti? In realtà sto parlando di un contesto in cui il filosofo dell'antichità viene condannato a morte per un reato d'opinione. E lui si può sganciare da questa, no? Basterebbe abbiurare, no? Basterebbe poco per avere salva la vita, ma il senso delle istituzioni enormi. Che cosa succede? Perché c'è questo parallelo possibile? Perché la più antica democrazia del pianeta comincia a declinare. Nel giro di alcuni decenni Atene torna, la democrazia sparisce, scompare, no? Ecco, la similitudine con questa situazione, con le stragi senza un nome e senza un perché vero, senza verità, possono, considerato anche i tempi globali, portare a un regime che vogliamo scongiurare. Grazie.
1: Grazie Antonio. Allora, iniziamo la sequenza di interventi. Abbiamo programmati 14 interventi tra presenti e contributi video. Cerchiamo di essere veloci. Intanto volevo salutare Giovanni Gioia, responsabile della legalità e sicurezza della CGIL Roma e Lazio, che è qui con noi, e Stefano Ferrante di Stampa Romana, che ha aderito come Assostampa Sicilia, e spesso collaboriamo le due associazioni territoriali in una serie di iniziative. Allora, con che cosa cominciamo?
3: Abbiamo Emilio Ricci, che è il presidente vicario dell'AMPI, che dovrebbe intervenire, perché l'AMPI, insieme all'Associazione Memoria e Futuro e al Centro Pio La Torre, ha aderito al nostro appello, al nostro invito. Prego. Sì, è in presenza. Prego.
4: Grazie, buongiorno.
3: No, basta premere.

0: Ah, ecco. Buongiorno a tutti, io sono Emilio Ricci, vicepresidente nazionale dell'ANPI insieme ad altri, non vicario. E, io sono qua per portare intanto la solidarietà, l'appoggio e la disponibilità dell'ANPI nazionale a questa iniziativa importante. Noi abbiamo un macigno in Sicilia che è Ottavio Terranova, anche lui presidente provinciale dell'ANPI, che si batte insieme a tutti noi per la emersione di tutti questi problemi che ancora affliggono il nostro paese. Come voi sapete, l'ANPI ha nella sua definizione, nel suo statuto, nel suo DNA la difesa dei diritti, la difesa delle persone fragili, la difesa di tutte quelle che sono le realtà democratiche di questo paese. Abbiamo la Costituzione come obiettivo principale, oggi Costituzione che viene aggredita da più parti, l'ultima abbiamo una folle legge elettorale che naturalmente può consegnare questo paese alle destre che certamente non hanno nei loro obiettivi l'emersione di quella che era in realtà gravissima di questo paese, della invasione della mafia, della realtà che non soltanto ovviamente in Sicilia particolarmente martoriata, ma in tutto il nostro paese è costretta a subire da parte di questa criminalità organizzata. Noi quindi siamo con voi, con tutti coloro i quali si battono per questa iniziativa, per queste iniziative, abbiamo dato il nostro appoggio, la nostra disponibilità, la nostra presenza fisica e anche ovviamente politica, anche se come voi sapete l'ANPI non è un partito politico, è una associazione, come mi piace definirla, di liberi pensatori, trasversale, che raccoglie al suo interno partiti, uomini di partito, donne di partito, ma anche persone che non hanno una collocazione partitica particolare, ma che hanno questa forte determinazione a che in questo paese si viva secondo quelle che sono le regole dello Stato di diritto e soprattutto le regole che sono dettate dalla Costituzione. So che ci sono tanti interventi, io sono qui solo per portare il saluto e l'appoggio della mia associazione, che è una grande associazione che conta più di 160.000 iscritti in tutta Italia, che ha la sua forza, come dicevo, in tanti paesi, in tante regioni, ma che in Sicilia, attraverso gli amici e i compagni che si battono tutti i giorni, hanno una eccellenza di rapporto con la realtà politica e sociale quotidiana. Grazie a tutti e buon lavoro.
1: Grazie Emilio Ricci. Allora, prima di fare due collegamenti, chiamo Stefania Limiti, che so che ha problemi di lavoro, anche se c'è qualcun altro che ha problemi ce lo dica, così movimentiamo la scaletta. Grazie.
2: Grazie segretaria Costante, a voi e soprattutto grazie a chi, ai 33 da cui tutto è partito, e grazie per avermi invitata. Per me è un dovere essere qua, ci tengo molto perché si sta delineando un fronte democratico che chiede trasparenza e che si oppone a ogni tentativo di manipolazione e direi in fin dei conti di depistaggio che c'è sulla verità, che riguarda un biennio fondamentale della nostra storia, a meno che non si voglia pensare che la vittoria delle destre in quella svolta, in quel nodo così centrale, sia stato dovuto ad una semplice vittoria elettorale. In quel momento lì si è ripetuto nel nostro paese uno schema destabilizzante che la nostra Repubblica aveva subito sulla propria carne viva in tutto il corso della sua vita dal 48 in poi. Noi siamo di fronte ad un fenomeno estremamente complesso di destabilizzazione e il fatto che non esista una verità giudiziaria consolidata su quegli eventi lo dimostra. Lo dimostra perché noi non sappiamo tante cose, non sappiamo quei guanti di lattice nel cratere, nella scena del crimine a Capaci, quella pentrite, quell'apporto di esplosivo che i pentiti pure nei dettagli hanno descritto, i bitoncini sotto il canale, ma non hanno saputo descrivere nel complesso in che modo è stata rafforzata quella carica, le presenze femminili nei comando stragisti del 93 nel continente, quell'uomo appartenente alle forze dell'ordine, dice Spatuzza, che era nel garage in cui si è preparata e allestita la 126. Abbiamo una serie enorme per la strage di Milano del 93 non abbiamo neanche anche gli esecutori, quindi abbiamo un quadro frammentato dal punto di vista giudiziario nel quale si è inserita come una serpe un tentativo di accreditare una verità assolutamente improponibile, quella che lega la strage di via D'Amelio ad un rapportino, perché inizialmente tale era il rapporto sugli appalti che probabilmente, per quanto ne sappiamo, Paolo Borsellino non aveva neanche avuto il tempo di leggere. Allora, questa operazione è un'operazione dal chiaro sapore depistante. Perché? Perché tende a slegare il significato delle stragi nel suo complesso, a non mettere insieme, a non trovare un filo conduttore tra la strage di Capaci e quella di via D'Amelio, e figuriamoci dimenticando totalmente che esistono, guarda un po', le stragi del 93. È un tentativo che va assolutamente respinto, che dimostra in fin dei conti che in questa destra di governo ha un problema identitario forte, che non potrebbe mai tollerare di fare i conti con i nuovi elementi che sono emersi con molta forza e che forse, io credo, sono all'origine anche di quello che è successo e dell'operazione Report, perché si può chiamare così quanto è successo a Ranucci e a Report. Quella pista nera è proprio ciò che l'avamposto, diciamo, identitario in fin dei conti, che è stato la commissione antimafia, perché questa è stata in questo modo è stata trasformata la commissione antimafia, una commissione che anziché fare indagini si sta preoccupando di respingere totalmente, di gettare sotto al tappeto una serie di elementi che invece stanno ricomponendo un quadro molto più credibile. Ma chi ha paura di Alberto Lo Cicero e di Maria Romeo? Chi ha paura di questi due personaggi fragili, in fin dei conti, che hanno paura anche della loro ombra, che però hanno avuto la forza e il coraggio di dire quello che sapevano? E va bene, non saranno elementi che si possono portare in dibattimento, quei verbali fatti dalla DNA, ma perché non considerarli, perché cancellarli? Ma chi ha paura? Ecco, noi non abbiamo paura, quindi noi siamo un fronte democratico che chiede giustizia e verità e che si oppone ai tentativi oscurantisti di una destra che in fin dei conti sta tentando di salvare le proprie radici. Grazie.
1: Grazie Stefania.
3: Sì, grazie Stefania. Volevo sottolineare che questo appello è stato firmato in modo trasversale da colleghi che hanno anche idee e sensibilità diverse. Quello che ci unisce è esclusivamente una cosa, quello di fare verità e giustizia sulle stragi. Quindi sotto questo aspetto la verità non è né di destra né di sinistra, la verità è un dovere morale, civile che abbiamo tutti quanti, nessuno escluso. Io adesso farei intervenire da remoto l'avvocato Armando Sorrentino, che è esponente degli avvocati democratici e che ci ha supportato in questa nostra iniziativa. A te la parola, Armando. Un attimo il microfono.
4: Chiedo scusa, grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Adesso mi sentite?
5: Sì, perfettamente.
4: Pronto?
1: Sì, sì, ti sentiamo.
4: Sarò breve. Porto i saluti dell'Ampi di Palermo, che, come è stato detto, siamo tra i coloro i quali hanno ritenuto molto importante questa iniziativa. Ed è particolarmente significativo che si riproponga oggi in sede nazionale, e voi per allargare la divulgazione dell'impegno che hanno assunto i cronisti siciliani, è particolarmente significativo in questo momento di crisi, secondo me molto molto grave, della democrazia. E si parte da piccoli aspetti che sembrano insignificanti, ma che sono invece particolarmente e spinti a delineare un quadro fosco, che è quello della corruzione del linguaggio. E la corruzione del linguaggio che abbiamo vissuto durante il referendum, quando si parlava per esempio di riforma della giustizia, che invece era soltanto riforma della magistratura, la corruzione del linguaggio viene usata dal potere, con la P maiuscola, per spingere diciamo la collettività a subire e quindi a farsi portatrice di un pensiero unico, di un pensiero cieco. E questo pensiero unico, pensiero cieco, lo si vuole introdurre anche per la stagione delle stragi. Le stragi del 92-93 sono l'epilogo e il filo rosso che si interrompe, diciamo, sul piano militare lì, ma che parte, sappiamo, almeno noi pensiamo, parta sin da Portella della Ginestra. Questo filo rosso di sangue, rosso appunto di sangue, ha limitato la nostra democrazia e ha accentuato l'aspetto di paese a sovranità limitata quale noi siamo stati e continuiamo ad essere in questo momento. Per cui che un gruppo di giornalisti si pone in contrasto rispetto alla teorica e all'impostazione del potere dominante e voglia ricercare la verità, quindi sapere che il sapere contrasti il potere, perché oggi il potere rappresentato da questo governo, rappresentato da questa commissione antimafia, tendono a fermare la ricerca della vera verità, che non è quella della mafia appalti per soprattutto per via D'Amelio, ma è ben altro, perché c'è altro e non può non esserci altro, perché vedete, per esempio, la corruzione o la pochezza del linguaggio quando si parla di mafia, il fenomeno mafioso, ma non è la mafia che esiste da 160-170 anni non può essere più intesa come fenomeno, tant'è che Pio La Torre, che ne capiva, parlava del sistema di potere politico mafioso e quasi mai usò il termine mafia. E allora, per andare avanti, riappropriamoci non solo del linguaggio che tende a scardinare questo castello che è stato costruito e che vogliono difendere a tutti i costi, per impedire che cosa? Per impedire che la verità faccia sapere al popolo italiano che c'è stato un potere rappresentato soprattutto dalla destra, destra fascista e non solo, ma anche da altri elementi esterni, quali Gladio, i servizi di vari paesi, oltre del nostro, che hanno cercato di imprimere una svolta autoritaria alla politica italiana, che parte per esempio nel momento più pericoloso per lo signori, che è stato il momento dell'accordo, dell'ipotesi di accordo tra DC, tra Moro e Berlinguer, alla metà degli anni 70. Da allora è cominciato il declino della democrazia di questo paese, che i giornalisti, che sono i protagonisti della ricerca della verità sul piano dell'informazione, abbiano il coraggio che dimostrano con questa e altre iniziative è un aspetto che rincuora e ci dà la possibilità di riprenderci di quegli aspetti che sono tipici della crisi della democrazia, perché nel momento in cui abbiamo un ethos, un pathos e un logos che vengono eclissati, il giornalismo italiano, che riprende forza e coraggio, ci dà la possibilità di guardare con un minimo di speranza in avanti. Grazie.
1: Grazie. Allora, prima dell'altro collegamento vorrei salutare gli altri colleghi che sono collegati, che ci seguono in streaming, e in particolare Salvatore Cusimano, che la volta scorsa a Palermo era con noi al tavolo della moderazione, non dico della presidenza. Franco.
3: Sì, adesso abbiamo un altro intervento da remoto, che è Adriana Laudani di Memoria e Futuro, che è una delle associazioni che hanno aderito al nostro appello. La parola ad Adriana Laudani.
6: Buongiorno a tutti e grazie. Grazie di aver portato questa iniziativa a livello nazionale, ve ne è una necessità assoluta. È bene che tutti capiscano che questo fatto è abbastanza inedito, no? Che i giornalisti e le loro organizzazioni si mettono insieme ad associazioni della società civile come l'AMPI, Memoria e Futuro, il Centro Pio La Torre, per un'iniziativa come quella che teniamo oggi. Insomma, questo fatto inconsueto deve un po' interrogare tutti. La verità è che quelli che siamo qui oggi insieme condividiamo, come diceva Armando, una preoccupazione altissima, che è la preoccupazione per il processo di deperimento che subisce la nostra Costituzione e quindi l'intero sistema democratico nel nostro Paese. Vi è un secondo elemento comune tra noi, ed è la consapevolezza che sin dal 1946, proprio sin dal momento della famosa strage di Portella della Ginestra, le stragi e la mancata verità sulle stragi hanno costituito il fattore specifico di indebolimento, di debolezza dei processi democratici nel nostro Paese. La mancanza di verità e giustizia sulle stragi che hanno insanguinato tutto il percorso di costruzione della nostra democrazia in Italia è davvero un fatto che continuiamo a dovere e a volere denunziare, perché è un fattore specifico di quel deperimento dei sistemi democratici che tutti potrete dire, ma non è solo italiano, benissimo, è in tutto il mondo e lo vediamo, ma in Italia trova in questo mancato accertamento della verità sui veri mandanti e quindi i veri autori delle stragi un fattore specifico di debolezza, di condizionamento, di dipendenza della nostra stessa, del nostro stesso sistema democratico. Siamo allarmati perché comprendiamo che in questo momento vi è un passaggio delicatissimo, la vicinanza col deposito della prossima relazione della Commissione antimafia, cosa dirà sulle stragi, questo orientamento della Commissione, della maggioranza della Commissione a ridurre le stragi del 92, che sono solo le ultime, a mere stragi, diciamo così, per piccoli affari, che questi magistrati, un magistrato figurarsi, come Borsellino avrebbero intercettato. Insomma, questo oggi costituisce un motivo di allarme gravissimo per tutti noi. Da qui l'appello rivolto dai giornalisti, che continuiamo a ringraziare, e continuiamo qui in questa sede a ribadire il sostegno fortissimo delle associazioni della società civile impegnati per la difesa della Costituzione nel nostro Paese, e l'appoggio che diamo ai giornalisti. Fattore fondamentale nella nostra Costituzione per il sistema del nostro sistema democratico, ma in particolare a coloro che conducono giornalismo di inchiesta, che vogliamo libero e indipendente, contro la cui libertà e indipendenza oggi si muove un attacco che non possiamo tacere. La ragione dell'essere insieme è tutta qui, se volete. E certo, chi come Armando, come Antonio, come Cusimano, come me, viene dalla Sicilia, ha il dovere di parlare. ha il dovere di dire, ha il dovere di esserci in questo momento, perché ogni forma di negazionismo e di riduzionismo rispetto alle vere, alla vera matrice delle stragi di Stato alle quali abbiamo assistito in tutti questi anni, ecco, noi non possiamo davvero, lo dico davvero, portiamo scritto dentro le nostre vite. Queste stragi hanno marchiato la nostra esistenza. Noi eravamo lì quando uccidevano quei magistrati, quei servitori dello Stato. Lavoravamo con loro, facevamo di tutto perché la loro azione potesse essere efficace. Ce li hanno ammazzati e quindi noi forse più che altri, proprio perché eravamo lì e vedevamo annodarsi intrecci orrendi tra poteri illegali in quel momento, prima e dopo le uccisioni di questi servitori dello Stato, noi non possiamo tacere e continuiamo a parlare anche oggi insieme a voi. Grazie davvero per esserci e buon lavoro.
3: Grazie Adriana per questo tuo intervento appassionato. Si è parlato di Commissione parlamentare antimafia, abbiamo con noi in platea l'ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, Francesco Forgione, che è anche un giornalista e che sottoscrive il nostro appello, quindi saluto anche Francesco Forgione.
1: Allora, grazie. Intanto io vorrei salutare gli altri colleghi siciliani che sono in sala, a parte Gaetano Sabatelli che sta entrando adesso, oltre a Tiro Bolzoni, Nicola Lombardozzi, Bianca Stancanelli, Lucio Luca, alcuni interverranno, alcuni no, e chiamo Stefano Ferrante, segretario di Stampa Romana, che ha aderito e sostiene questa iniziativa come ha fatto a Sostampa Sicilia.
7: Grazie molte. Si vuole tirare una linea sul passato, minimizzarlo, per continuare ad agire nel presente come si è fatto prima. Questa è la verità. Si vuole cancellare, ridurre le vicende di mafia, delle stragi di mafia, a una piccola storia da fiction. Perché? Perché si vuole negare quello che è stata la criminalità organizzata nella storia di questo paese. Si vuole negare la connessione con la Guerra Fredda, l'alterazione del gioco democratico, si vuole trasformare gli eroi rimossi dal corso della storia in eroi di cronaca. E questo perché se si costruisce un passato a misura, oggi è possibile ignorare il fenomeno mafioso per quello che è, trasformarlo nei pattuglioni, nella piccola retata, nel traffico, nel racket, ma la mafia e tutta la criminalità organizzata è qualcosa di più. Si vuole rimuovere quel passato e si vuole rimuovere anche l'emozione di quegli anni, quando l'Italia sperò di aprire una fase nuova, a tutti i livelli, e contro quel sentimento che era un sentimento popolare e diffuso, la mafia ha colpito così duramente. Perché allora, per la prima volta nella storia, è stato possibile considerare quei fenomeni per quello che erano ed avere un'opinione pubblica consapevole, proprio per il lavoro dei giornalisti, dalla parte giusta. Un'opinione pubblica diffusa, non minoritaria. E questo ha fatto la mafia. Ha colpito duramente per questo. Il tentativo di trasformare quelle vicende in vicende più piccole, gravi ma più piccole, è il tentativo di riportare tutto nell'alveo dell'indignazione di maniera, di destrutturare il fenomeno mafioso e di rappresentarlo come in una vetrinetta folcloristica o addirittura in una specie di agiografia della malavita. Quei sacrifici sono stati sacrifici per la democrazia, non per una piccola inchiesta. E questo deve essere chiaro. Oggi si vuole rimuovere quel passato con un altro più remoto, oscuro e grave, perché si vuole edificare una post-democrazia in cui l'opinione pubblica sparisce, si appassiona dei piccoli fatti o magari paradossalmente rifugge la complessità delle inchieste e sposa la nebulosa del complottismo esercitato nei rivoli più disparati dei social. Oggi questa iniziativa è importante secondo me perché rivendica il ruolo dei giornalisti, oltre che il sacrificio dei servitori dello Stato. Rivendica il ruolo dei giornalisti nella democrazia. E che ci sia attenzione della nostra categoria è fondamentale per salvaguardarne il futuro. Io credo che oggi ci sia più informazione che in passato, ma quale informazione c'è? Oggi l'inchiesta è considerata nemica degli interessi, lo è sempre stata, ma oggi è più debole perché non c'è un mercato dell'informazione diffusa. La gente non compra, non acquista i giornali, considera l'informazione un bene naturale, fluttuante e gratuito, e non è così, non può essere così. Niente è gratis, quando qualcuno ti regala qualcosa chiediti perché. Credo che questa iniziativa sia molto importante e credo che il sindacato dei giornalisti stia facendo una cosa, ringrazio tantissimo la sua stampa siciliana per quello che fa e la federazione, molto molto molto importante, perché noi non possiamo sperare di essere un'istituzione rappresentativa della categoria solo occupandoci delle questioni pure importanti della burocrazia sindacale o del confronto con le controparti. Noi siamo un sindacato se difendiamo le ragioni della nostra professione e qui oggi stiamo facendo questo e ringrazio tutti quelli che sono con noi. Grazie.
1: Grazie Stefano per aver ricordato alcuni punti fondamentali del nostro essere sindacato.
3: Sì, abbiamo una serie di contributi video, di testimonianze di colleghi e il primo che prego la regia di trasmettere è quello della collega Alessandra Ziniti di Repubblica.
8: 34 anni dopo c'è ancora in giro l'insopportabile olezzo dei depistaggi di Stato. Noi cronisti siciliani che in quegli anni di piombo lavoravamo a Palermo e correvamo da un capo all'altro di una città devastata dal sangue dei suoi martiri annunciati, abbiamo ancora fresco e mai potremo dimenticarlo il sentore agghiacciante della carne bruciata, quella di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo, di Paolo Borsellino, delle donne e degli uomini delle loro scorte. È per questo che in assenza di una verità, almeno storica, che vada oltre la incompleta sentenza giudiziaria di decine di processi, ci ribelliamo ad ogni tentativo evidente di ricacciare giù, per i motivi più diversi ma in fondo sempre uguali, gli ostinati tentativi di dare concretezza a ipotesi di ricostruzioni che possono mettere una volta per tutte la parola fine a questo capitolo della storia d'Italia e soprattutto dare pace all'ineludibile richiesta di giustizia dei familiari delle vittime, ma direi anche di tutti gli italiani. Ridurre il lavoro investigativo sui mandanti esterni delle stragi del 93, che certamente ci furono, al rapporto mafia-appalti, escludere la pista nera di una convergenza di interessi tra Cosa Nostra e il terrorismo di destra, significa innanzitutto negare il diritto a conoscere la verità. Ma questo è il tentativo che si sta facendo in Commissione parlamentare antimafia, della quale aspettiamo la relazione a breve. Per questo in 33 tra coloro che abbiamo dedicato anni e anni di lavoro e di vita nel racconto e nella testimonianza di questo pezzo di storia d'Italia abbiamo firmato un appello al Presidente della Repubblica per chiedere che non si abbandonino le altre piste, ridurre al rapporto mafia-appalti l'unico possibile movente delle stragi e l'ennesimo tentativo di depistaggio davanti al quale abbiamo deciso almeno di non rimanere in silenzio.
1: Allora, grazie ad Alessandra. Continuiamo questo rimbalzo tra video e sala. Adesso c'è Paolo Mondani.
9: Grazie a voi e grazie alla Presidente. Ma in questi mesi siamo stati spesso noi di Report consigliati di lasciare perdere la strada della pista nera. Io penso aver fatto 8 puntate di Report su questo argomento. E, La nostra risposta è sempre quella. Lo raccolgo con una frase di Michel Foucault nel dibattito con Noam Chomsky. Il ruolo del giornalista è quello di far apparire ciò che nel presente è intollerabile. Semplice. Avremmo dovuto fare cosa? Dai consigli che ci venivano, non occuparci della pista nera, avremmo dovuto dimenticarci anche di chi governa, avremmo dovuto dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Occupatevi della destra ma anche della sinistra, occupatevi di tutto quello che non è solo il governo del paese. A me faceva venire in mente questa cosa, mi faceva venire in mente la frase di Don Milani nella lettera a una professoressa. Il suo celebre principio riassunto nella frase: non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali. Trasfusa questa frase ribaltata nel nostro modo di far giornalismo, ci dice che non dovremmo mai dosare i colpi ripartendoli fra tutti gli attori, tra politica e economia, perché qualcuno comanda, qualcuno prende decisioni e qualcuno le subisce. E noi non possiamo girare la testa dall'altra parte, perché sulla pista nera riguardo alle stragi di mafia incontriamo una così forte opposizione, ma perché stiamo parlando dei fondamenti della Costituzione materiale della Seconda Repubblica. E negare la pista nera è utile a salvare per la destra le sue radici, ma anche a presentarsi riverginata di fronte a quella che è una battaglia campale contro la Costituzione. Concludo dicendo che il contributo di molti giornalisti, molti avvocati, molti magistrati, molti ricercatori, molti storici, abbiamo recuperato in questi anni moltissimi documenti, abbiamo ricostruito nel dettaglio molti fatti che riguardano i 57 giorni tra Capace e Via D'Amelio, i 57 giorni di Borsellino, abbiamo una quantità di dettagli straordinari e invece abbiamo di fronte a noi una procura della Repubblica, quella di Caltanissetta, che si è presentata per 3 volte con il suo procuratore capo in commissione parlamentare antimafia senza contraddittorio a dire le cose che avete ascoltato, e non dico altro, e il rifiuto di acquisire da parte di quella procura i colloqui investigativi di Alberto Lo Cicero, il collaboratore che parlò di delle chiaie, della sua compagna, la scelta di appoggiare una soluzione finale sulle stragi del 92 che sceglie la mafia appalti come movente unico, l'ostilità abbastanza forte alla giudice Luparello e il processo contro il maresciallo Giustini e la Maria Romeo, che era la compagna di Lo Cicero, per depistaggio. Insomma, noi siamo di fronte a qualcosa di veramente enorme che dà il senso di quello che accadrà con la presentazione di questa relazione nelle prossime settimane, di questa relazione alla Commissione parlamentare antimafia, che nega l'esistenza della pista nera, nega l'esistenza di altre piste dietro le stragi di mafia. Io vorrei ringraziarvi, cari colleghi, colleghi siciliani, ringraziare i colleghi che hanno firmato. Siamo 60 giornalisti, da quel che capisco, più di 60. Per me questa di oggi non è una messa cantata fra di noi, è un patto per batterci nei prossimi mesi.
3: Grazie Paolo. Ricordavi quei 57 giorni e io vorrei anche ricordare che in quei 57 giorni fu avviata dal ROS la trattativa con la mafia attraverso l'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, e forse anche questo può essere uno dei motivi, tenuto conto che certamente Paolo Borsellino si sarebbe opposto a una trattativa con Cosa Nostra. Adesso abbiamo un intervento video che è quello di Enrico Bellavia, cronista di lungo corso in Sicilia, vice direttore dell'Espresso.
10: Reclamare verità per quel che è accaduto nel 1992, nel 1993, quel che non è accaduto nel 1994, significa reclamare verità per una serie di eventi che non possono essere segmentati, parcellizzati, smembrati nella loro comprensione logica, perché è questo quello che sembra voler fare la Commissione parlamentare antimafia. e in questo smembramento di verità risiede probabilmente un tentativo di occultare una parte significativa di quella verità a cui abbiamo diritto come cittadini, come giornalisti, e che abbiamo in qualche modo concorso anche a ricercare. L'atteggiamento molto sbrigativo della Procura della Repubblica di Caltanissetta, che liquida filoni importantissimi di indagine come insussistenti o secondari per privilegiare soltanto la pista mafia e appalti, peraltro in una versione riduttiva e secondo una narrazione abbastanza artefatta, secondo la quale non ci sarebbero stati sviluppi investigativi, mentre sulla vicenda mafia e appalti sono stati condotti degli accertamenti, è stato fatto anche un processo da quel rapporto dei carabinieri, peraltro molto confuso, con una somma di informazioni difficilmente traducibili in atti di indagine immediati se non lavorati. Per questo, attirandomi anche qualche critica, ho definito quel rapporto uno zibaldone, una collazione di informative che avevano certamente degli spunti, ma che non esauriscono e non possono esaurire il movente della strage di via D'Amelio del 19 luglio del 1992, soprattutto perché non si comprende la ragione per cui il rapporto mafia-appalti diventa dirimente per Borsellino e in nessuna connessione con quanto accaduto alcuni giorni prima, ovvero la strage di Capaci, l'attentato in cui morì Giovanni Falcone. Io credo, come molti di noi, che la visione debba essere unitaria, non si debbano lasciare zone d'ombra e soprattutto si debbano finalmente esplorare le connessioni negli apparati statali, le piste nere, che sono parecchie e convergenti, e gli elementi che conducono alla compromissione di apparati investigativi con pezzi che per comodità definiamo deviati dello Stato, fino a qualificarli come propri, veri e propri nuclei eversivi, debba essere finalmente esplorato, perché senza questa direzione di indagini, senza questa apertura mentale, si consumano soltanto delle faide postume, delle vendette trasversali e non si fa alcun servizio alla verità.
1: Allora, grazie Enrico Bellavia. Paolo Serventi Longhi, l'avevo visto, non so se c'è ancora. Non c'è,
11: sarà di là,
1: ora arriva, però intanto purtroppo mi dicono che non può essere presente Vincenzo Basile, che è stato l'ultimo direttore del giornale L'Ora, ci sarebbe piaciuto avere la sua testimonianza, però l'ha fatta a Palermo con un video. E allora chiamo Bianca Stancanelli, anche lei cronista dell'Ora, come molti di noi, da Attilio a Nicola, in quegli anni proprio dal 79, alcuni fino al 92, no, al 92 non ci è rimasto nessuno di noi, però fino all'86-87 c'eravamo. Bianca.
12: Allora, buongiorno, grazie a tutti dell'invito, dell'ospitalità.
1: Ah, scusa, Pippo Cravanzano, che non l'avevo visto. Buongiorno Pippo, ciao.
12: Ah, non l'avevo visto neppure io, ciao. E ci sono colleghi qui infinitamente più titolati di me a parlare di questo argomento, per cui io mi limito a fare due brevissime considerazioni. Intanto un ringraziamento alla Federazione Nazionale della Stampa per aver ospitato questa iniziativa oggi, per la ragione elementare che simbolicamente questo rappresenta il fatto che questa non è una battaglia dei giornalisti siciliani su vicende siciliane, è un pezzo importante di giornalismo che sposa una questione nazionale che riguarda tutto il paese, perché come è noto senza verità non si può vivere, senza sapere chi si è non si può vivere e non si può organizzare né il proprio presente né tantomeno il proprio futuro. Ora, l'Italia è stata definita autorevolmente un paese senza verità, il fatto che sia stata definita tale non significa che deve continuare ad essere tale. L'Italia nella quale noi viviamo è il prodotto della strage, delle stragi del 92-93. Quelle stragi fecero saltare l'architettura politica sulla quale il paese si reggeva a partire dal dopoguerra, e determinarono un dopo che è stato forse impropriamente chiamato la Seconda Repubblica, ma cogliendo con questo dato una verità sostanziale, cioè che c'era stata una rottura. Allora, in questa rottura il ruolo della mafia è stato fondamentale. È stata ricordata qui la strage di Porta delle Ginestre, 1° di maggio del 1947, strage eminentemente politica che nasce su questa base. Nelle elezioni regionali dell'aprile del 47 aveva vinto il blocco del popolo, cioè l'unione tra socialisti e comunisti. La strage di Porta delle Ginestre, vedo che ci sono qui dei giovani, e queste cose sono poco ricordate. La strage di Portella sposta l'asse: alle successive elezioni del 18 di aprile del 1948 vince la Democrazia Cristiana, e lì si comincia a consolidare un assetto sul quale questo paese si è retto fino per l'appunto alla nuova rottura del 92-93. Questo significa una cosa: la mafia è stata ed è probabilmente in questo paese un soggetto politico. Le stragi non sono tutte uguali, le stragi di mafia non hanno tutte la stessa valenza, ma ci sono stragi che sono stragi politiche, politiche nel senso che hanno un obiettivo politico. Se non ci fosse stata la strage di Capaci, noi avremmo avuto Giulio Andreotti Presidente della Repubblica. E come ognuno vede, non credo, e non è il luogo per potersi soffermare su questo, la storia di questo paese sarebbe cambiata. La strage del 92 determina, le strage del 92 determinano invece uno scenario totalmente diverso. Allora, qual è in questo scenario il ruolo di una commissione parlamentare d'inchiesta che è formata non da magistrati né da investigatori, bensì da deputati e da senatori? È quello di spiegarci, no, le ragioni politiche di quello che è avvenuto. Peraltro io mi rifaccio ad una commissione d'inchiesta parlamentare storica, che è quella del 76, quella in cui si determina una relazione di maggioranza e una relazione di minoranza, firmata per esempio da Pio La Torre, che poi sarà ucciso nell'82. La relazione di minoranza, quella che enuclea i pilastri del sistema di potere politico mafioso di quegli anni e li indica con nome e cognome, quella relazione affronta non un problema giudiziario, bensì un problema politico, e fa nomi e cognomi di persone che poi hanno continuato purtroppo a operare e a governare su Palermo per anni, con i risultati che poi abbiamo visto essere. Allora, la funzione dell'appello che i giornalisti, prima siciliani e poi nazionali, fanno in questa occasione, e l'esigenza di cui si fanno interpreti, è che una commissione parlamentare d'inchiesta, piuttosto che sposare la tesi di una singola procura, lavori e indaghi e approfondisca il significato politico di quelle stragi e ci restituisca sostanzialmente uno scenario nel quale noi possiamo comprendere perché l'Italia dopo quelle stragi è diventata quella che è, quello che è successo, cioè che ci dica che cosa, qual era il proposito di quelle stragi, chi c'era al di là della prima linea degli esecutori, che peraltro non è stata compiutamente identificata, chi c'era dietro questi dietro gli esecutori, chi erano i mandanti e qual era il proposito di questi mandanti. Senza questa verità, nell'ambiguità, nell'oscurità che circonda tuttora queste stragi, e peraltro un'oscurità che è stata mantenuta e pilotata attraverso una costante opera di depistaggio, questo paese non può vivere. Secondo me la democrazia muore per asfissia, una democrazia senza verità è una democrazia che man mano si accartoccia, questo è quello che mi sento di dire, grazie.
1: Grazie Bianca. Allora, c'è Paolo Serventi Longhi, volevo ricordare che quella relazione minoranza venne pubblicata nell'ottobre del 79 dal giornale L'Ora, con una copertina, per fare un po' di storia del giornalismo, una copertina bellissima in cui c'era un disegno negativo di Vito Cencimino con il titolo "Quest'uomo è pericoloso", 1979. Cencimino sarà arrestato nel novembre del 1984 e a quel momento era non solo potente, potentissimo, era responsabile nazionale degli enti locali e della Democrazia Cristiana.
13: Sì, grazie per avermi dato la parola, ma voglio soltanto esprimere una testimonianza. Da vecchio segretario della Federazione della Stampa per tanto tempo in quegli anni, io sono molto orgoglioso di questa organizzazione, sono orgoglioso di quello che ha fatto per la verità contro le mafie, per la verità su tutti i temi dei diritti civili, e sono orgoglioso di questa segretaria, ve lo voglio dire, perché ha raccolto con un entusiasmo e con un appiglio decisamente forte questa eredità che noi le abbiamo consegnato. Sono orgoglioso di questo gruppo di giornalisti palermitani, non solo palermitani, diciamo siciliani, ai quali sono profondamente legato, non soltanto perché ho una nonna palermitana anch'io, quindi, ma perché questi ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro, così come ha fatto un grandissimo lavoro tutti quei colleghi giornalisti che hanno perso la vita per raccontare le mafie. Manca naturalmente un pezzo di questa, di questo fiducia, il pezzo che state raccontando, mancano i mandanti, manca la politica, pezzi della politica, non soltanto della politica democristiana, ma della politica successiva, della politica che conquistò il potere nel 94, della politica di Silvio Berlusconi, e cioè dei tanti elementi che ci mancano e mancano ancora alla giustizia, alla magistratura. Vi ringrazio molto e vi auguro un buon lavoro.
3: Ricordare in un minuto Paolo Serventi Longhi, in fine anni 90, da segretario della federazione a Palermo, come dire, militante per i diritti dei giornalisti e nei confronti del sistema mafioso, che facevamo un picchetto davanti al Giornale di Sicilia, che in quel momento di sbandamento generale, quindi erano dopo, appena dopo le stragi, no? Commise sul piano sindacale del cose orripilanti, no? e con Paolo un picchetto davanti al Giornale di Sicilia. Lo ringraziamo dopo 30 anni, grazie.
14: Grazie, andiamo avanti con gli interventi e video. Abbiamo adesso un contributo di Aaron Pettinari di Antimafia 2000.
15: Buongiorno a tutte e tutti. Per prima cosa voglio ringraziare la FNSI, i colleghi che mi hanno chiesto di intervenire qui quest'oggi. Come Antimafia 2000 sosteniamo questa richiesta rivolta alla Commissione parlamentare antimafia e al Presidente della Repubblica, affinché la ricerca della verità sulle stragi non resti una formula vuota, ma diventi un impegno concreto. Negli ultimi tempi abbiamo assistito a numerosi tentativi di ridurre o semplificare una vicenda storica decisamente complessa. Questa tendenza a restringere l'orizzonte, invece di affrontare la complessità dei fatti, diventa un problema serio. Da anni seguo processi, leggo atti, ascolto testimonianze e una convinzione me la sono fatta: se vogliamo cercare la verità, dobbiamo partire da ciò che è già emerso nelle aule giudiziarie. Non sappiamo tutto, ma sappiamo molto, più di quanto spesso si voglia ammettere. Sappiamo che Cosa Nostra non è stata da sola a fare le stragi, ma che anche l''Ndrangheta ha avuto un ruolo nella stagione stragista. Fatti importanti, gravi, non da poco. Dagli atti emerge inoltre, sempre con maggior forza, la presenza di concorrenti e mandanti esterni alle organizzazioni mafiose. Un esempio è anche l'ultima sentenza sul depistaggio di Via D'Amelio, divenuta definitiva le scorse settimane. Arnaldo La Barbera, il capo della squadra mobile, veniva definito come il dominus dell'indagine. Vale la pena proprio leggere il passaggio in cui si dice che il suo obiettivo, certamente principale, era quello di dare corso a una prospettazione minimalista che non intaccasse responsabilità di soggetti esterni in qualsiasi modo coinvolti nella strage. Ecco, credo che si debba assolutamente partire anche da questi elementi nella ricerca della verità e non magari fossilizzarsi in un unico tema come quello di Mafia Party. È scritto nelle sentenze ed emerge in maniera chiara che è anche tra le pieghe delle indagini fin qui sviluppate. C'erano, da Capaci a Via D'Amelio fino alle stragi di Firenze e Milano, esistono ancora dei punti oscuri proprio sulla presenza di ambienti esterni a Cosa Nostra, ambienti d'estremismo nero, la misteriosa sigla Falange Armata che rivendicò gli attentati e tanti altri aspetti che meriterebbero ulteriori approfondimenti, come ad esempio il possibile ruolo dei servizi segreti italiani e non come concorrenti nelle stragi e nei depistaggi.
1: Allora, abbiamo gli ultimi tre interventi in sala e un paio di registrati. In sala abbiamo Giuseppe Pipitone, se c'è. C'è, eccolo, poi Lucio Luca e Pippo Cravanzano.
16: Sono impreparato, nel senso che non mi sono preparato un intervento, non sapevo che dovevo fare qui un intervento, quindi sarò molto breve. Mi limito a citare la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, che pochi giorni fa, a proposito dei colloqui investigativi del pentito Lo Cicero, questi colloqui investigativi erano contenuti in una nota che rappresenta essenzialmente l'ultima indagine di Roberto Scarpinato della Procuratore Generale di Palermo, a proposito del testo di questi colloqui investigativi, la Presidente Colosimo ha detto semplicemente che non intende commentare pseudo rivelazioni. Ora, voi sapete che su questi colloqui investigativi, l'ha detto il collega Mondani poco fa, c'è in corso uno scontro anche abbastanza cruento, diciamo, uno scontro importante, perché si tratta di accertare la verità dentro un processo per depistaggio. La procura di Caltanissetta sostiene che questi colloqui investigativi non siano importanti e soprattutto sostiene che la versione audio di questi colloqui investigativi sia diversa dalla versione no scritta. In questi casi, storicamente, la Commissione antimafia è stata fondamentale, diciamo, per dirimere una, quantomeno per darci una verità storica dei fatti. Sarebbe utile per tutti noi, per il resto anche della cittadinanza di questo paese, sapere finalmente se davvero un soggetto che nel 2007 aveva appena scoperto di avere un tumore, sapeva che gli mancavano pochi mesi di vita e quindi decide, ne parla con un magistrato della Procura Nazionale Antimafia e fa, diciamo, quei nomi, fa il nome di delle chiaie e racconta una verità che fino a quel momento è rimasta lontana dalle indagini giudiziarie, è rimasta lontana dai giornali. Sarebbe utile sapere se è vero che ha detto queste cose, se le ha dette come noi finora le abbiamo raccontate. E invece la Presidente della Commissione Antimafia ci dice che non è interessata a pseudorivelazioni, che lei ha già deciso, non si sa bene in base a che cosa, che queste non sono storie su cui lavorare, non sono vicende da approfondire, e ci racconta essenzialmente che la relazione di maggioranza della Commissione Antimafia sulle stragi è già pronta. Io penso che quando parliamo noi di depistaggio di Stato, sono temi molto, diciamo, locuzioni anche molto pesanti parlare di depistaggio di Stato, però io credo che come dobbiamo definire una commissione che comunque il suo lavoro nei fatti lo ha fatto a metà? Il procuratore capo di Caltanissetta ha parlato per 3 volte davanti alla commissione e io credo che sarebbe stato, diciamo, necessario anche un round successivo delle risposte. È successo in altri casi che gli auditi rispondono alle domande. La stessa cosa, io credo sarebbe stata necessaria un'ulteriore audizione del generale Mario Mori, dell'ex capitano De Donno, invece, diciamo, è stata poi liquidata perché ricorderete che c'è stato uno scontro anche lì pesante con alcuni deputati dell'opposizione. Non so, sarò onesto, non so che cosa succederà dopo questa nostra richiesta indirizzata addirittura anche al Presidente della Repubblica Mattarella. Quello che posso sapere è però che se nessuno, qui non siamo moltissimi, però diciamo un po' pochi ma buoni, se nessuno chiede a... Com'è?
17: Siamo molti collegati.
16: Però se nessuno chiede a questa gente, fa capire a questa gente che comunque non si può scrivere la storia in maniera unilaterale, diciamo, di sicuro non riusciremo a capire almeno qualcosa di quella stagione oscura. Grazie.
3: Grazie, e adesso Lucio Luca.
1: Sì, Lucio Luca, volevo approfittare, vieni Lucio, perché stiamo parlando di stragi notissime, da Portella della Ginestra alle stragi di Capaci e Via D'Amelio, ma proprio l'anno scorso Lucio ha scritto un libro molto interessante e molto importante su una strage veramente dimenticata, la strage della casermetta di Alcamo Marina, che avvenne nel 76,
13: 50 anni fa,
1: sì. 50 anni fa. È una strage che non ha colpevoli, dopo aver tenuto in carcere per un depistaggio, una storia molto complicata e molto dimenticata, ma che poi si ricorda.

0: in realtà è un po', come dicevo prima, una prova generale di quello che poi avverrà negli anni 80, negli anni 90. È una strage che avviene in un territorio, quello a cavallo tra le province di Palermo e Trapani, che è un territorio che in quel periodo era letteralmente dominato da patti indicibili tra pezzi della politica, pezzi dei servizi deviati, pezzi fortissimi della massoneria che a Trapani è sempre stata dominante, e senza dimenticare che in quegli anni, negli anni 70, a Trapani c'era il più importante centro di addestramento di gladio nel Mezzogiorno d'Italia. E dietro quella strage, la strage di Alcamo Marina, molto probabilmente, non abbiamo verità giudiziarie, ma molto probabilmente questo c'era gladio che raccoglieva pezzi della massoneria, che raccoglieva pezzi delle istituzioni, pezzi della politica e pezzi delle versioni nera. Perché a Erice, a due passi da Trapani, si addestravano i camerati fascisti di Pierluigi Concutelli. Questo era il quadro dietro il quale c'è questa strage inspiegabile di carabinieri che mette insieme tutto questo: pezzi dello Stato, pezzi della mafia e pezzi dell'eversione nera. Dicevo, un po' una prova generale di quello che succede poi negli anni 80 e negli anni 90, che ha portato 33 giornalisti siciliani e poi altri ai quali mi sono aggiunto anch'io a firmare questo appello, perché dimenticare la storia di questo paese da Portella della Ginestra in poi e ridurre il tutto a un rapporto su mafia appalti o comunque a una circostanza singola, smembrare totalmente, come è stato più volte detto, credo anche da Enrico Bellaria, le stragi, pensare che quello che è avvenuto 57 giorni dopo non sia legato a quello che è avvenuto 57 giorni prima, da una parte mi viene di dire che è folle, dall'altra parte credo che sia una follia molto lucida e niente, questo volevo dire. Grazie.
1: Grazie Lucio. Intanto volevo informarvi che già anche in questi momenti aumentano le persone che mandano colleghi che dicono di volere aderire all'appello, quindi il numero di firme sta crescendo a dismisura e mi pare anche questo un bel segnale. Adesso abbiamo.
2: Allora, aspetta,
1: Sì,
2: annuncio proprio che
1: sì.
2: queste firme. Non l'hanno fatto prima, ma lo fanno adesso. Firmano Lazzaro Pappagallo e Stefano Ferrante di Stampa Romana e la segretaria Alessandra Costante.
1: E il collega Francesco Forgione, che è anche l'ex presidente della
2: e
1: Commissione
2: Paolo
1: parlamentare.
2: Serventi Roma.
1: E Paolo.
2: Quindi
1: Vabbè, insomma, alla fine fare.
2: si
1: E
2: sono
1: Rita
2: aperte
1: Mattei.
2: le frontiere.
1: Volevo chiamare un ultimo intervento video che è quello del collega Mario Barresi, che è il vice direttore della Sicilia di Catania.
3: Buongiorno a tutti, avrei voluto veramente essere lì assieme a voi in questo momento, ma purtroppo per ragioni anche di natura vulcanica non riesco a essere in presenza, ma vorrei dare il mio modestissimo contributo da firmatario della lettera dei 33 e anche da vice direttore del giornale che ha ospitato integralmente quel contenuto. Faccio un discorso al contrario. Con tesi, antitesi e sintesi. Ho ricevuto da colleghi o anche da persone alle quali riconosco un certo grado di onestà intellettuale alcune critiche sulla lettera. E io vi dico quali sono le critiche e quali sono state le mie risposte. La prima è sul metodo, perché una posizione contro la Procura di Caltanissetta, contro la Commissione Nazionale Antimafia. La mia risposta è stata che quel contenuto, quella lettera non è contro nessuno, ma è soprattutto ed essenzialmente per la ricerca della

0: verità per trovare quei buchi neri che evidentemente sono disseminati nelle carte, per contribuire a dare una nuova linfa a indagini che probabilmente potevano essere fatte meglio. Il secondo elemento è di metodo. Perché i giornalisti devono sostituirsi ai magistrati e indicare piste, seguire degli indizi? Evidentemente anche questa controdeduzione è sbagliata. Noi ci siamo limitati a dire continuiamo a indagare, non si trascuri alcuna pista, si vada avanti senza avere dei pregiudizi e senza porsi automaticamente dei paletti. Questo è il senso di quella lettera, questo è il senso di un appello che nel corso di questi mesi ha avuto anche ulteriori firmatari, ulteriori appoggi e devo dire anche tanta solidarietà, tanta attenzione dal mondo non soltanto della categoria, ma anche della cultura, dell'istituzione, della politica, della magistratura. Questo è un motivo per continuare ad andare avanti, anche se, e chiudo con questo amaro sospetto, c'è qualcuno che vorrebbe insabbiare chi cerca di non far insabbiare quell'inchiesta.
1: Grazie anche a Mario Baresi. Allora, stiamo finendo, siamo stati, penso, abbastanza veloci. Pippo Cravanzano, vorrei che venisse qui, è l'ultimo intervento in sala, io non vorrei che fosse l'ultimo, a parte l'appello, adesso lo firmi. A parte, non so se Attilio poi vuole dire qualcosa, non vuole parlare, però io avrei voluto, ma purtroppo non c'è più, che l'ultimo intervento qui oggi fosse di Piero Melati, perché Piero Melati ha individuato per primo nella notte della civetta la necessità che la storia siciliana fosse inserita nella storia nazionale, perché non è un fatto dei siciliani quello che è successo, è un fatto che riguarda tutta Italia. Nella notte della civetta è scritto molto chiaramente, io poi magari alla fine mi riservo di dire altre due cose, ma Piero ci sarebbe servito veramente tanto in questo momento per porre all'attenzione di tutto il paese qualcosa che riguarda non cose del sud, cose dei terroni, cose che riguardano la Locride, come purtroppo si diceva ogni tanto anche a Repubblica, ma riguardano tutta Italia. Pippo.
2: Buongiorno a tutti, ero venuto per ascoltare, però siccome si è parlato di crisi della democrazia, di pericoli per la democrazia che si lega poi alla funzione del giornalismo, e siccome è stato citato più volte il giornale L'Ora, qui, io sono credo l'unico del gruppo presente che è stato al giornale fino alla fine. E quindi spinto anche da quel bel manifesto Liberty del giornale L'Ora di Prima Maniera, e volevo ricordare che si tiene sul buio nel racconto giudiziario delle stragi, si lega anche quella che io comunque definisco una vittima di quella stagione, che è stato il giornale L'Ora, perché 23 giorni prima della strage di Capaci il giornale L'Ora viene chiuso, una decisione incauta in quel momento, ma sciagurata dopo la strage di Capaci. Strage di Capaci che spinge i giornalisti dell'Ora, che occupavano la sede del palazzo di Piazzetta Napoli a Palermo, spinge i giornalisti a chiedere alla proprietà di riaprire il giornale senza essere pagati. L'ottusità della proprietà disse no, e quindi diciamo è mancata una voce, quindi anche un pezzo di democrazia che è stato cancellato, come succede sempre quando un giornale chiude. E quindi la testimonianza che voglio portare è quella di una condizione paradossale in cui ci siamo trovati in quel momento, come orfani mentre succedeva il finimondo. Salvo Lima era stato ucciso appena 2 mesi prima e il giornale L'Ora riuscì a andare in edicola con uno speciale a 2 ore dal delitto di Mondello. E quindi c'era una carica professionale, emotiva forte, per cui noi non pensavamo veramente che il giornale venisse chiuso per sempre. Eravamo convinti che si trattava di un periodo, di una stagione, si sarebbe trovata una soluzione. E questo, secondo me, diciamo, penso che una parte della verità giornalistica è mancata proprio per la chiusura della voce del giornale L'Ora. Questo ho pensato come una storia che si lega poi a quella delle stragi, su cui avete detto tantissimo, quindi è inutile continuare. È chiaro che insomma la procura di Caltanissetta chiaramente minimizza e quindi non so, però può darsi che le spinte, le pressioni anche attraverso questa meritoria iniziativa possano portare a qualche cosa, comunque sicuramente a parlarne, che è un gran bene. Grazie.
1: Grazie Pippo. Allora Antonio, vuoi dire una cosa? Io intanto prego la regia per l'ultimo contributo filmato, che è quello di Stefano Baudino, tra un 30 secondi.
3: Sì. 30 secondi esatti, cioè escludendo me, io volevo fare l'elogio del giornalismo siciliano. Venivo da Milano, ragazzo, pensavo che fosse il mio futuro, era il mio presente. Arrivo a Palermo e trovo una realtà giornalistica di livelli internazionali, e quindi vorrei ricordare, scevro da sicilitudine o sicilianismi, che capitali del giornalismo italiano, così all'estremo del paese, è stata a Palermo innanzitutto, con la scuola dell'Ora, ma per esempio il Giornale di Sicilia, con quale i contrasti sono stati enormi, trovai una redazione di altissimo livello, senza dimenticare i ragazzi dei siciliani di Pippo Fava. Certo. Quindi è un pensiero a questa classe di giornalisti, e qui ne abbiamo avuti conferma. Grazie.
1: Grazie Antonio. Allora c'è Stefano Baudino, che è stato ospite del Circo della Stampa a Palermo proprio a luglio. Stefano.
4: Buongiorno a tutti, sono Stefano Baudino e sono fiero e contento di poter dare il mio piccolo contributo per questa importante giornata, per questa importante iniziativa. Un saluto e un abbraccio ai membri del comitato Stragi Diritto alla Verità, rispetto al quale io dichiaro la mia piena adesione, se serve facendo valere la metà di sangue siciliano che scorre nelle mie vene. Un saluto alla Federazione Nazionale della Stampa, che ha il merito di ospitare questo evento. Noi oggi combattiamo e continueremo a combattere una battaglia, a mio avviso, campale per la verità e per il diritto alla buona informazione, su argomenti, tematiche centrali nel dibattito pubblico, perché si tratta degli episodi che hanno scandito con più forza, con più veemenza e anche con più dolore l'intera stagione repubblicana. Io penso che mai come oggi noi giornalisti siamo chiamati a guardare dall'alto la storia di questo disgraziato paese per tracciare i comuni denominatori tra le varie stagioni del terrore, che sono state tante, da Portella della Ginestra fino alle stragi del 92-93, passando per le bombe della versione nera degli anni 70 e fino a concludersi con la tremenda strage di Bologna. E sono tanti i comuni denominatori, l'instabilità politica, gli obiettivi di manipolazione dello scacchiere politico, anche determinati personaggi che ricorrono in varie epoche, i depistaggi. Ecco, mentre noi lavoriamo alacremente per tracciare questa storia complicata per renderla capibile, nitida di fronte al grande pubblico. Abbiamo una commissione antimafia che per scelta politica si concentra soltanto su un singolo tassello di questo grande mosaico, tirando fuori questa presunta causale primaria della strage di Via D'Amelio, ovvero il rapporto mafia appalti e il presunto interesse che Paolo Borsellino avrebbe avuto circa questo dossier dei ROS dei Carabinieri, che sono ovviamente in prima linea a sponsorizzare questa pista. L'hanno fatto in commissione antimafia, accolti dagli applausi della maggioranza. Abbiamo una procura di Caltanissetta che sembra agire coi paraocchi e punta tutto sul rapporto mafia-appalti. Fortuna che c'è un giudice a Berlino, anzi c'è un giudice a Caltanissetta che si chiama Graziella Luparello, che ha rimandato, rispedito al mittente la richiesta di archiviazione sui mandanti esterni delle stragi del 92, chiedendo per la seconda volta alla procura di continuare a indagare sulla pista nera, sull'anello di carattere politico che potrebbe contraddistinguere quella stagione che, ricordiamolo, segna lo scavallamento dalla prima alla seconda repubblica. Io ho provato insieme al mio coautore Einar König a sbugiardare questa vulgata sul rapporto mafia-appalti in un libro che si chiama Stato Mafia, la guerra dei 30 anni, uscito per Paper First. Abbiamo portato una relazione articolata in Parlamento grazie all'onorevole Stefania Ascari, l'abbiamo veicolata alla Presidenza della Repubblica e alla Presidenza del Consiglio, chiedendo a Mattarella e Meloni di farsi carico del dolore, delle istanze, del coordinamento dei familiari delle vittime di mafia e terrorismo. Siamo stati inascoltati, magari adesso che siamo tanti e che possiamo combattere con ancora più forza, qualcuno ci starà a sentire. Grazie, buon lavoro.
1: Oh, va bene, allora abbiamo finito, anche oggi ci sono stati, adesso non li ho contati tutti, una ventina, pensavo meno che a Palermo dove sono stati 23, ma siamo quasi arrivati a 20 interventi, tutti credo molto interessanti, con tagli diversi dall'attualità, da quello proprio da cui siamo partiti, cioè il diritto alla verità sulle stragi con la foto di Falcone e Borsellino, ma chiaramente volendo portare poi il tema più ampio su tutte le stragi che ci sono state nel nostro paese e sono rimaste senza verità. Io a Palermo avevo parlato della necessità di un'autocritica che noi cronisti siciliani dobbiamo fare su quegli anni. Vedo appunto Attilio che non vuole intervenire, Nicola, Pippo che adesso si è alzato, che quando ci occupavamo nella guerra di mafia parlavamo di cosche vincenti e perdenti e inseguivamo gli agguati e le vendette pensando che tutto finisse lì, ma come dicevo poco fa citando Melati, abbiamo perso di vista lo scenario nazionale, non potevamo vederlo in quel momento, correndo tra la strage dei parenti di Buscetta e l'attentato Chinnici, perché pensavamo che Palermo fosse l'ombelico del mondo. E però proprio alla fine degli anni 90 Giuliana Saladino nel suo romanzo Civile già individua che quello che era successo in Sicilia, cioè l'uccisione non solo di siciliani, e cioè da Mattarella alla Torre, per proseguire con i procuratori capi di Palermo, ma anche del generale prefetto di Dalla Chiesa, non poteva che essere qualcosa che venisse deciso su un asse che passava da Washington a Mosca, passando ovviamente per Roma. E quindi una lucidità che noi non avevamo in quel momento, ma che spero abbiamo recuperato dopo tanti anni. E per questo dicevo poco fa che Piero Melati è stato il primo ad avere individuato questa necessità, e su questo noi oggi cerchiamo di andare avanti. Penso, è la volontà di tutti, visto che le adesioni aumentano, sono sempre più ampie e convinte, che noi non ci fermeremo qua. Cercheremo di organizzare altre iniziative, sempre contando naturalmente sul supporto della federazione, e ringrazio naturalmente i colleghi che pazientemente ci hanno soltanto ascoltato da remoto. Ne vedo Sergio Buonadonna, gli altri non li vedo, vedo Salvatore Cusimano, insomma c'è qualche altro, li ringrazio tutti e come ringrazio voi, e quindi alla prossima, grazie a tutti.
5: Questa è Radio Radicale. Abbiamo terminato di ascoltare la conferenza nazionale dal titolo Stragi, diritto alla verità, che si è svolta a Roma il 30 settembre scorso. Rimaniamo sui temi dell'informazione, nello specifico sulla riforma della RAI e la commissione di vigilanza, ascoltando queste due interviste realizzate da Lanfranco Palazzolo al termine della conferenza dei capigruppo in Senato, era il 30 di settembre. Buon ascolto.
6: Radio Radicale, si è svolta oggi al Senato la conferenza dei capigruppo che ha stabilito in linea di massima il calendario del Senato da qui fino a luglio. Il segretario generale del Senato Toniato e il presidente del Senato La Russa hanno svolto un lavoro, diciamo, molto importante per inanellare tutti, intasellare tutti quanti i provvedimenti che dovranno essere esaminati dal Senato fino al prossimo luglio. Oggi è sorto una polemica politica abbastanza significativa che riguardava la riforma della RAI, ovvero quelle norme che in attuazione del Media Freedom Act dovevano entrare nel nostro ordinamento per cambiare la governance della RAI. Ci sono state polemiche per il depotenziamento della commissione di vigilanza, per la decadenza che stabilirebbe questo provvedimento del CDA della RAI e anche per le risorse della RAI. Questi sono i tre punti che hanno sollevato le maggiori polemiche sul provvedimento. Oggi sono stati quindi votati gli ultimi emendamenti sul provvedimento, la prossima settimana dovrebbe arrivare il mandato al relatore, però resta ancora un grosso punto interrogativo sul provvedimento che, lo ricordo, arriverà in aula al Senato il prossimo 26 novembre. Allora, se è vero che il provvedimento arriva il 26 novembre in Parlamento, ci si attende una grossa mediazione per cercare di mettersi d'accordo tra maggioranza e opposizione per cambiare qualche norma, e questo è un punto. L'altro punto riguarda la nuova commissione di vigilanza RAI, perché che cosa accadrà o potrebbe accadere? Allora, il presidente del Senato Ignazio La Russa, immagino anche in collaborazione col presidente della Camera, visto che la vigilanza è una commissione bicamerale, aveva pensato a una nomina forzata dei membri della vigilanza RAI. Non lo farà, almeno per il momento, perché lascerà alle forze politiche il tempo e lo spazio per la designazione dei membri della nuova vigilanza RAI. Ricordo che recentemente, qualche mese fa, i membri della vigilanza, compresa la presidenza, e anche quelli della maggioranza e dell'opposizione, si erano dimessi tutti. Non c'era un precedente in tal senso, neanche all'epoca del caso Villari era accaduto questo, perché il presidente non si era dimesso. Quindi vedremo anche che cosa accadrà su questo. A metà ottobre ci sarà l'esame del DFP, dell'aggiornamento del DFP, e dovrà essere votato dopo il vaglio dell'Unione Europea, si aspetta questo. Le opposizioni chiedono anche che vengano esaminate anche le mozioni sul caro vita, non hanno ancora avuto una risposta su questo, ed è stata chiesta un intervento di Tajani sulla polemica con sull'Egitto dopo il pronunciamento della Corte di Roma sull'assassinio di Giulio Regeni, che aveva condannato tre agenti dei servizi segreti egiziani a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni. I senatori hanno chiesto un chiarimento. Quindi, facendo un po' riassunto di quello che è accaduto, oggi si è stilato il calendario del Senato fino al prossimo luglio, si è affrontato il tema della riforma RAI cercando una mediazione anche sui membri della vigilanza RAI da nominare, da assegnare, che i gruppi devono designare, i gruppi parlamentari. Si è parlato del DFP, delle mozioni sul caro vita e del possibile intervento per un'informativa del ministro degli esteri Antonio Tajani. Gli unici che hanno dichiarato su quello che è accaduto in conferenza di capigruppo sono stati il presidente del Senato Ignazio La Russa e il capogruppo del Partito Democratico Francesco Boccia. Ecco che cosa hanno detto rispettivamente i due il Presidente del Senato e il Senatore del Partito Democratico. Buona visione e buon ascolto.
7: Buongiorno,
6: buongiorno Presidente.
7: Abbiamo approvato il programma da qui ai prossimi 50, no, ai prossimi, fino a luglio dell'anno prossimo. Calendario dei lavori che naturalmente può subire nel tempo modifiche, integrazioni, rinvii, anticipazioni, ma in linea di massima con un voto unanime abbiamo stilato un programma che prevede tutto quello, non è rimasto fuori niente dei provvedimenti richiesti sia dalla maggioranza che dell'opposizione.
8: Ve lo fate dare.
9: Quindi fino a luglio,
10: niente lezioni.
7: Si può votare fino a domani e ben, questo avviene. Io ho detto di fatti attoniato, vogliamo fare il calendario anche per le prossime, per i prossimi tre governi. No.
6: La prossima legislatura.
10: Quando sarete deciso quando
7: la riforma della RAI a novembre.
10: A novembre,
7: mi ricordo a memoria.
10: Le novità invece sono delle componenti della vigilanza.
7: Ho deciso una pausa di riflessione ulteriore e quindi per adesso non avevo avuto la possibilità, che era anzi auspicata dall'opposizione, di un accordo. Poi è tramontata, sempre per volontà, per la verità dell'opposizione, che dice nel frattempo hanno votato gli emendamenti. Vabbè, al di là dei motivi. E allora in questo momento, siccome eravamo abbastanza vicini a un'intesa di massima, preferisco non forzare i tempi e lasciare sedimentare per una o due settimane massimo il problema.
10: Quindi dopo il voto in commissione della legge di riforma, sicuramente si dovrebbe preparare.
7: A prescindere da quello, proprio perché ho visto anche delle dichiarazioni di maggioranza, mettiamola subito in votazione, gli altri non la voteremo mai, quindi è sbagliato dire subito, è sbagliato dire mai, facciamo una pausa delle riflessioni.
9: Okay. Senta Presidente, domani c'è il passaggio delicato insomma in aula alla Camera con le pregiudiziali sulla legge elettorale.
7: Alla Camera. Noi al Senato, ricordo e voglio ribadirlo perché l'avete scritto poco, che abbiamo concluso i lavori senza che nessuno abbia potuto lamentare accelerazioni improvvise, forzature. Poi le posizioni sui contenuti erano naturalmente diverse da gruppo a gruppo e da maggioranza e opposizione, ma abbiamo licenziata senza nessun tipo di critica al percorso, all'iter che ha seguito. Mi auguro che avvenga lo stesso anche alla Camera.
6: Grazie Presidente.
11: Per il momento è fine novembre.
12: Fine? C'è un giorno?
11: Il 26 novembre. Allora, prendiamo atto, noi abbiamo unanimemente contestato il metodo utilizzato oggi in commissione, molto grave. Soprattutto l'atteggiamento del governo, il sottosegretario Baracchini ha fatto una forzatura per noi inaccettabile e abbiamo chiesto alla maggioranza di fermarsi, perché questa è una legge sbagliata, illegittima, che va contro il regolamento comunitario e tradisce sia le norme che separano in maniera netta il governo dal controllo dell'azienda.
13: Quindi si prevede una riapertura della discussione in commissione?
11: Il Presidente del Senato ha chiesto un periodo di decantazione.
14: Martedì non sarà il voto al mandato relatore?
11: Dovete chiederlo alla maggioranza. Noi abbiamo chiesto di fermarsi e di sospendere l'iter, perché pensiamo che questa legge sia una gravissima forzatura, ovviamente non recepisce il Media Freedom Act, ma la cosa peggiore è una norma novecentesca, nel senso che non parla né dell'Italia di oggi né
12: della società di oggi, stiamo parlando di una Rai che assomiglia a quella, diciamo, di un tempo che fu, ed è fuori luogo anche la trasformazione dei tempi del Consiglio di Amministrazione da 3 a 4 anni. Insomma, noi abbiamo chiesto di fermarsi. Presidente del Senato, sentiti tutti, ovviamente abbiamo detto che non avremmo accettato la designazione d'ufficio, e abbiamo rivendicato anche il fatto che è la prima volta nella storia della Repubblica che un'intera vigilanza Rai non solo si dimette, ma si dimette anche la Presidente, si dimette per ostruzionismo della maggioranza. Secondo tutto questo non è mai successo prima, il Presidente ha assunto, diciamo, questa responsabilità per provare a decantare tutto. Per noi a decantare significa anche fermarsi in tutta la commissione, però
10: si dipende dalla maggioranza. Presidente, cioè nel senso che il voto sugli emendamenti tecnicamente è terminato oggi.
12: Sugli emendamenti è terminato, e anche il voto sul
10: mandato al relatore. Quindi la pausa di riflessione è solo che non eventualmente che non viene votato il mandato relatore, o che si riapre in commissione un termine per emendamenti o altro?
12: Noi pensiamo che il voto che porta al relatore il mandato a riferire in aula diventa una frattura insanabile, perché quel testo è un testo illegittimo. Quindi ci auguriamo, ora la palla passa nel campo della maggioranza. Ci auguriamo anche che la maggioranza non si faccia più dettare dal governo la strada, perché è chiaro che il governo ha tenuto in ostaggio per 1 anno e mezzo il provvedimento, non dando i pareri, un provvedimento grave, e li ha dati all'improvviso nelle modalità che conoscete, non recependo Media Freedom Act, facendo un'operazione tutta di potere, cambiando solo il funzionamento del Consiglio, e annettendolo ancora di più al potere del governo, e facendo anche una cosa molto grave. L'abbiamo denunciata in commissione e si è data poca importanza, ma vi garantisco che una delle cose più gravi è ha tolto poteri alla vigilanza, cioè ha abbassato la possibilità che il Parlamento intervenga sulla vigilanza, ha tolto poteri alla vigilanza, è molto grave. Insomma, è un'operazione che, se andasse avanti, sarebbe una frattura molto molto grave, vale quanto una delle riforme che abbiamo contestato, come l'autonomia costituzionale, o una delle riforme costituzionali. Cioè, questa è veramente una frattura insanabile. Quindi apprezziamo lo sforzo del Presidente del Senato e ci auguriamo che la maggioranza si fermi e soprattutto il governo la smetta con questo atteggiamento di bullismo istituzionale che non porta da nessuna parte. In questi 4 anni ha solo fatto un disastro. Vediamo che si sommi anche questa pagina abbastanza.
15: Il testo fa decadere anche il CDA, il testo della riforma.
12: Dopo l'eventuale approvazione, sì. Si pare dopo 30 giorni. Ma guardate, è scritto così male.
16: Esatto, posso chiederla se per caso avete fatto il documento programmatico di finanza pubblica.
12: Sì, e andrà al voto nelle due aule in parallelo, penso tra il 12, 13 e 14, anche perché è propedeutico l'approvazione del DPB che va a Bruxelles il 15 ottobre. Ovviamente abbiamo su questo, abbiamo chiesto la prossima già le audizioni in Commissione di Bilancio, congiunte possibilmente, speriamo di tenerle. Pretendiamo, prima di andare in aula, di sentire Banca d'Italia, Ufficio Parlamentare del Bilancio, tutti i centri di eccellenza, Istat, insomma vogliamo sentirli tutti prima di andare in aula, perché stiamo parlando dei saldi della manovra di finanza pubblica.
16: Quando dice tra il 12 e il 14, nel senso nella settimana, cioè a partire dal 12
12: perché prima del 15
17: poi il 14 dovrà...
12: loro, quindi ci devono andare in Consiglio dei Ministri per approvare il documento di programmazione di bilancio che va a Bruxelles.
17: Esatto, cioè, quindi deve venire qui per consiglio.
12: E ovviamente abbiamo chiesto anche, non c'è ancora dentro questo calendario, una giornata per le mozioni, perché non insistiamo sul caro vita, 4 anni senza politiche industriali, industriale senza politica economica,
11: diciamo, non si risolvono utilizzando ENI come in bancomat, anche perché non basta, nel senso che ha fatto così tanti disastri economici che questi giorni sono pannicelli caldi, bene se le aziende pubbliche si mettono a disposizione, ma è evidente che non aumentando né i salari né le pensioni si va molto lontano, cioè i costi sono già superiori a quello che le famiglie hanno già pagato.
17: Si è parlato dell'intervento di Tajani sulla vicenda Regeni, che è stato chiesto, credo, se non ricordo male, ieri dai 5 Stelle, non mi ricordo se anche da tutti voi, se per caso ha dato una risposta, se è previsto.
11: No, non lo aspettiamo, Tajani lo aspettiamo sempre. Prima viene...
17: La prossima settimana?
11: Prima chiarisce. La prossima vedo giro ora.
15: Grazie Presidente.
5: Grazie a Lanfranco Palazzolo e ai suoi ospiti. È il momento adesso della presentazione del libro Il coraggio di governare, del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che si è tenuta il 30 settembre scorso a Roma, e ascoltiamo quindi David Parenzo, che è appunto il giornalista e conduttore radiofonico che intervista il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto di Forza Italia. Buon ascolto.
18: Allora, buon pomeriggio a tutti. Intanto grazie al Presidente Occhiuto per questo invito a presentare il libro. Hai voluto metterti a sinistra e io a destra, non so perché. Ma forse,
19: no, mi hanno messo qui.
18: Ma forse questo è già l'inizio del libro. Allora, in genere, la folla è quella delle grandi occasioni. Io voglio subito chiederle una cosa con un po' di malizia. In genere, quando si scrive un libro lo si fa ovviamente per raccontarsi, ovviamente per dire quello che si è fatto, ovviamente per disegnare un progetto politico, e ne parleremo, ma insomma quando uno scrive un libro poi si proietta, e qui siamo nella capitale, in uno scenario nazionale. Non dobbiamo partire per forza da questo, magari mi puoi rispondere nel corso, te lo ripeterò nel corso della presentazione. Voglio partire però dal lavoro che lei ha fatto, Il coraggio di governare, idee liberali, la forza di, mi sentite bene? La forza di realizzarle. Un libro su tre piani: c'è la biografia e la storia politica di Occhiuto, c'è quello che lui ha fatto e sta facendo in Calabria, e c'è soprattutto quello che potremmo chiamare forse un nuovo manifesto per il suo partito, quello di cui fa parte, e cioè Forza Italia. Dico nuovo manifesto perché indubbiamente c'è tutta una pars, come dire, destruens, in cui lui racconta le cose che fino ad oggi non si sono fatte fino in fondo. Tu racconti nella tua biografia che sei figlio di un fruttivendolo e che hai, come dire, che grazie al tuo studio, alla tua fatica, al tuo percorso, sei riuscito ad arrivare a fare il Presidente della Regione Calabria. Cioè, parti da qui, dalla tua biografia e dalla tua storia. Peraltro la Margaret Thatcher era figlia di un droghiere, Lamberto Dini, se non ricordo male, era figlio di un fruttivendolo. Insomma, ho citato la Thatcher, che insomma, è la, no? Un po' la madre, il punto di riferimento per tutti i liberisti del mondo. E tu però inizi questo libro raccontando la tua biografia, come dire, io ce l'ho fatta, ma oggi non è per nulla scontato, perché l'ascensore sociale nel nostro paese non funziona. Possiamo partire da qui, da questa scelta che ha fatto, di partire proprio dalla biografia per lanciare un messaggio politico? Perché a me ha colpito l'idea di mettersi proprio in prima persona in questo racconto.
19: Sì, è un esempio, diciamo, di stratificazione sociale, di mobilità sociale realizzata. Il mio padre non era un fruttivendolo, ma era un grossista di frutta al mercato ortofrutticolo. Ma io provengo da una famiglia dove mio padre aveva la quinta elementare, mia madre la terza elementare. Io scrivo nel libro, sono diventato presidente di regione. Sarebbe bello che questo fosse possibile per tutti, anche in un paese come l'Italia, che è un paese che ha realizzato molti casi, diciamo, di mobilità sociale riusciti, ma che dove la mobilità sociale ancora non è pienamente realizzata. Dico, un paese liberale è un paese che dà a tutti le stesse possibilità. Il libro però non è un libro autobiografico, nel senso che io racconto alcune esperienze che ho vissuto nella mia attività di presidente della regione, di una regione complicata, bellissima ma complicata come la Calabria. Ma soprattutto racconto di un metodo di governo e di alcune idee liberali e dico se queste idee liberali e questo metodo è stato possibile applicarlo in una regione complicata come la Calabria, forse con un po' di coraggio il centrodestra potrebbe applicarlo dovunque nel paese, avremmo un centrodestra molto più liberale, molto più capace di guardare ai riformisti di quanto sia il centrodestra di oggi, dove c'è un leader straordinario, perché Giorgia Meloni ha grandissime capacità Giorgia Meloni è davvero un fenomeno, in campagna elettorale lo è in maniera particolare, per cui io dico se il centrodestra avesse una maggiore consapevolezza di se stesso, della sua forza, non inseguisse i populismi, non inseguisse quelli che non sono capaci di produrre soluzioni, io credo che il centrodestra, nella misura in cui riesce a guardare ai riformisti e ai liberali, potrebbe davvero non solo vincere le elezioni ma rigovernare questo paese e forse governarlo ancora meglio di come ha fatto in questi anni.
18: Allora, beh, questo è solo l'inizio. Nel libro, diciamo così, la sua esperienza di governo da liberale prova a portare e fa un'agenda con dei provvedimenti che sono stati presi in Calabria che dimostrano che si può fare. Anzi, lo ha fatto anche con alcune scelte che sono apparentemente impopolari. Pensiamo alla battaglia sui tassisti, cito questa perché nel libro se ne parla esplicitamente, il dibattito tra taxi e Uber. Spesso però questo centrodestra è stato molto timido su questi temi. Lei giustamente cita i tassisti e cita la scelta che ha fatto nella sua regione, ma pensiamo ad esempio alla direttiva Bolkestein e tutto il tema delle spiagge. E beh, quella è ancora una questione che è ancora lì da risolvere. Le chiedo, c'è paura di fare delle scelte apparentemente impopolari? Ho detto apparentemente impopolari perché poi, come lei spiega bene, il cittadino consumatore invece ne ha vantaggio da una società libera e più aperta. Eppure questo centrodestra, dopo 4 anni di governo, su alcune scelte strategiche è timido. Lo dice lei e io su questo non vorrei danneggiarla, ma la condivido.
19: Sì. Peraltro quel capitolo comincia così, dice, se venendo in Calabria sei atterrato a Lamezia e prendi un taxi, non chiedere al tassista che opinione ha del presidente della Calabria, perché ti pentiresti di aver comprato il suo libro, no? Perché io non sono proprio amato dai tassisti, che ricordo proprio qui vicino a Montecitorio fecero una grande manifestazione, purtroppo contro Forza Italia, a causa di una mia scelta, perché io ho sollevato il conflitto di attribuzione in Corte Costituzionale sul provvedimento di Salvini che rendeva complicata la vita agli NCC e favoriva in qualche modo i tassisti. In ragione di questa scelta la Corte Costituzionale poi mi ha dato ragione e io ho potuto assegnare centinaia di licenze in Calabria. La cosa non è piaciuta ai tassisti, ma è piaciuta molto a quelli che oggi finalmente trovano la possibilità di spostarsi in Calabria. E dico nel libro, forse se avessimo la capacità di scrivere, di fare le riforme non sotto dettatura delle corporazioni, ma pensando a chi i servizi poi li deve usufruire, cioè pensando per esempio a chi il taxi lo prende, non a chi il taxi lo guida, forse le riforme le scriveremmo meglio in questo paese. Ma non riguarda solo i tassisti, riguarda anche la sanità. C'è una parte del mio libro dove parlo, e anche lì un po' criticamente, dell'atteggiamento che si ha in sanità quando si deve mettere mano alle riforme. Si sentono, come giusto che sia, l'ordine dei medici, i sindacati medici, però se si guardasse di più a quello che è utile fare per i pazienti, forse le riforme sarebbero meglio scritte. Io ricordo quando ho preso i medici cubani, io sono stato attaccato a tutti i sindacati medici, dall'ordine dei medici, ma le riforme si scrivono col coraggio di chi non teme di perdere il consenso di qualche corporazione, perché sa che sta facendo una cosa giusta, anche se impopolare in quel momento, e quello che è giusto diventerà popolare dopo.
18: Lei insomma abbiamo citato alcune cose che diciamo che sono state fatte in Calabria, ma lei dice un modello che dovrebbe essere, come dire, portato anche nella politica nazionale. Ma quindi se le dovessi chiedere proprio un giudizio su questi 4 anni di governo, mi pare che la sua... Poi le critiche quando vengono dall'interno sono ancora più forti, no? Rispetto a quelle che vengono dall'opposizione. L'opposizione si sa, fa l'opposizione, quindi per mestiere deve criticare. È interessante perché invece il suo contributo politico alla sua parte, alla sua coalizione, è uno stimolo, diciamo, ad un anno dalle elezioni. Su questo versante è stato fatto molto poco, questo lei sta dicendo.
19: No, io...
18: Bisogna cambiare metodo.
19: Nel libro riconosco gli straordinari meriti del Presidente del Consiglio. Guarda, io ho fatto il capogruppo di Forza Italia per un anno prima di fare il Presidente della Regione. Io conoscevo Giorgia Meloni perché avevamo militato insieme in Parlamento, come me la conoscevano i miei amici che stanno qui, saluto i ministri, i parlamentari, i viceministri. Tutti la apprezzavamo, no? E quindi forse noi siamo quelli che meno degli altri si sono stupiti di quanto brava sia stata lei nel governare questo paese, nel rappresentare l'Italia anche all'estero, no? Vi ricordate in campagna elettorale la volta passata si diceva che avrebbe marginato l'Italia, che... No, Giorgia Meloni è stata bravissima. Il punto è che Giorgia Meloni fa e fa bene il leader di una destra europea, lo fa con grande coraggio, ha fatto cose enormi che non appartengono alla cultura della destra, perché risanare i conti pubblici dopo il disastro fatto dal Movimento 5 Stelle non è un valore per chi è cresciuto, diciamo, nella scuola politica, diciamo, di Giorgia Meloni. Ha fatto cose enormi. Io mi lamento del fatto che l'altra parte della coalizione, e qui faccio anche un po' autocritica perché io sono il vice segretario nazionale di Forza Italia, sia stato in qualche modo con le braccia conserte, no? Mentre c'era necessità...
18: Occhio all'applausometro,
19: No.
18: Perché è pieno di colleghi, di giornalisti, stiamo facendo l'applausometro in base alle critiche che lei fa alla sua coalizione, l'applausometro.
19: Non è neanche una critica, perché per esempio nel mio libro io riconosco grandissimi meriti a chi ha guidato Forza Italia, a chi sta guidando Forza Italia, ad Antonio Tajani, perché sfido chiunque di voi a pensare che Forza Italia non ha fatto un miracolo grazie ad Antonio, quando ha resistito dopo la morte di Berlusconi. Forza Italia è sopravvissuta al suo fondatore e nessuno ci avrebbe scommesso, è un grande merito. Però non basta, perché io ricordo che anche Tajani diceva che l'obiettivo era quello di arrivare al 20%, ma al di là del risultato elettorale, l'obiettivo è quello di far diventare, nell'interesse del centrodestra, Forza Italia il partito che afferma all'interno della coalizione le idee più liberali, più riformiste, che devono essere nel DNA di Forza Italia, perché quando Berlusconi fondò Forza Italia fece una creatura la più innovativa della politica italiana, e io mi chiedo nel libro: è ancora un'innovazione come lo era nel 94, quando Berlusconi cambiò proprio il codice della politica, no? Si passò dalle tribune politiche alla politica fatta in televisione, cambiò il codice, cambiò il linguaggio. Quanti intellettuali, quanti uomini che provenivano dal tessuto produttivo ed economico del paese Berlusconi riuscì a coinvolgere? Forza Italia era un partito aperto a queste esperienze. Mi interrogo nel mio libro dicendo: è ancora aperto a queste esperienze? E sui diritti civili, no? Io ripeto, io sono stato capogruppo di Forza Italia, ho condiviso con Berlusconi molte discussioni insieme ai colleghi che vedo qui. Berlusconi ci ha sempre lasciato liberi di assumere le posizioni che meglio ritenevamo di dover assumere sui diritti civili. Ha avuto sempre una grande apertura mentale, e infatti Forza Italia, forse anche per questo, era visto come un partito con grande appeal da parte dei giovani. Ora mi chiedo: i giovani che parlano ordinariamente, no, di alcune questioni, certo, che riguardano la loro vita, anche di questioni che riguardano la sfera sessuale, no, vedono ancora Forza Italia come un partito moderno, capace di parlare a loro come se non fossero invece i loro nonni? Oppure magari vedono una Forza Italia un po' ingiallita, e non rischiamo di fare ingiallire anche il centrodestra nonostante gli sforzi di Giorgia Meloni? Allora, il tema è avere il coraggio di recuperare quella capacità di innovare, di aggredire nella conversazione pubblica temi che riguardano le libertà, tutte le libertà personali, individuali, ma anche le libertà nella sfera economica. Ecco, questo deve essere il compito di Forza Italia. Se Forza Italia riesce ad assolvere a questo compito, diventa davvero il partito capace di attrarre i consensi dei riformisti, dei liberali. Guarda, quando c'era dall'altra parte, che ne so, Prodi, Renzi, Gentiloni, c'erano molti riformisti che comunque si sentivano rappresentati da un leader di centrosinistra, che comunque davano cittadinanza a chi vuole le riforme in questo paese. Oggi noi abbiamo una coalizione, il campo cosiddetto largo, dove i riformisti non hanno diritto di cittadinanza. Allora il nostro compito
18: dice venite da noi, questo
19: venite da noi, sì. Se Forza Italia avesse la capacità di dire venite da noi perché noi vi rappresentiamo,
18: cioè per non fare nomi, per non fare nomi, io non voglio mai fare nomi, sono Gori ad esempio, no? Oppure che adesso pare probabilmente non si potrà presentare alle primarie, oppure altri leader di quella della minoranza riformista, no? Lei dice la loro casa naturale dovrebbe essere Forza Italia. Difficile farlo però con la Lega e magari con altri pezzi di partito.
19: Ma no, perché la storia del centrodestra è una storia dove più sensibilità hanno avuto sempre la possibilità di convivere insieme, e l'anima liberale, l'anima di chi le riforma in questo paese le voleva e le voleva seriamente, è sempre stata autenticamente rappresentata. E io credo che sia un interesse questo.
18: Allargare anche l'area riformista, lei dice.
19: Sì, ma sì, nell'interesse del centrodestra, anche nell'interesse di Giorgia Meloni.
18: Allora, come vedete, stiamo già mettendo i piedi nel piatto, non voglio spoilerare tutto il libro, ma verso nelle ultime pagine, lo leggo così diamo onore a chi l'ha scritto. Occhiuto dice: la domanda giusta non è chi sarà come lui, si parla ovviamente di Berlusconi, perché nessuno mai riuscirà a esserlo, ma come riempiamo con i fatti e non con i nomi lo spazio che la sua assenza ha lasciato. E poi arriva al punto: la sua intenzione, credo, non era soltanto che il partito sopravvivesse, era che continuasse a fare ciò per cui era nato, rinnovare la destra italiana, parlare al paese in modo diretto. La parola sopravvivere, che è la parola chiave di queste pagine del libro, spiega tutto, cioè spiega un po' l'operazione, posso chiamarla, dietro un libro c'è sempre, come dire, fatto da un politico, c'è un progetto, c'è un'idea. E allora questo libro si spiega con la parola sopravvivere, è come un'ultima chiamata, una campanella, non lo so come definirla, perché in quel sopravvive, infatti il libro si ferma su quel sopravvive, cioè dice in questo momento Forza Italia sta semplicemente sopravvivendo, vuol dire galleggiando, se dovessi trovare un sinonimo, cioè non vedo un progetto futuro. Allora attorno a questo sopravvivere come diventa sostanza politica? Ci vuole un cambio della leadership, ci vuole un congresso? Occhiuto sicuramente è in campo con la Calabria, dove sta governando e dove può da governatore portare queste idee. Ma oltre a Occhiuto c'è un progetto per riempire da pagina, il libro finisce a pagina 197, però è un to be continuo, non so come dire. Che cosa c'è dopo?
19: Intanto io dico che il partito che a me piacerebbe è un partito che discute poco invece di congressi, di tessere, e che abbia la capacità di selezionare il proprio gruppo dirigente anche attraverso modalità più moderne, no? Nel senso che persino le assemblee delle grandi aziende, dove ci sono migliaia e migliaia di azionisti, si fanno con forme di consultazione online. E noi ancora parliamo dei congressi, che sono stati un grande esercizio di democrazia, ma nella nella prima Repubblica, cioè oggi i congressi non rappresentano più, un tempo erano un modo attraverso il quale che ne so, la maggioranza, la minoranza di un partito si confrontavano fra di loro, elaboravano strategia. Oggi questa modalità mi sembra davvero una modalità superata, e il tema non è la leadership, lo ripeto, va bene chiunque alla guida di Forza Italia, va bene anche chi l'ha fatto sopravvivere Forza Italia, purché ci sia un cambio di passo, purché ci sia la capacità di comunicare in maniera moderna, anche questo Berlusconi ci chiede, altrimenti è come allora io dico nel libro che nella mia esperienza io ho trovato tante persone che hanno avuto grandi maestri, non tutti però hanno fatto grandi cose. Quelli che hanno fatto le cose migliori sono quelli che, avendo avuto grandi maestri, hanno saputo attualizzare l'insegnamento del loro maestro. No, noi sul piano della comunicazione, sul piano della capacità di elaborare linee, per esempio, di politica economica che diventino bandiere riconoscibili dagli elettori, abbiamo avuto il migliore dei maestri possibili, che è Silvio Berlusconi. A me pare che a volte, limitandoci ad evocarlo come se fosse solo nel nostro Pantheon, limitandoci a parlarne, non ne realizziamo davvero lo spirito, e rischiamo di uccidere lo spirito di Silvio Berlusconi in questo modo. Allora forse il modo migliore di onorarne, come dire, la memoria, non di ricordarlo, perché poi il ricordo è un frammento, no, che tu hai nella mente, la memoria invece è quello che sta intorno a te, immanente. Il modo migliore di onorare la memoria è quello di tentare di chiedersi ogni giorno quale sarebbe il modo che Berlusconi ci potrebbe suggerire ora rispetto alla necessità di avere delle bandiere identitarie. Ecco, forse questo è il limite del centrodestra in questi 4 anni, e sono contento che Giorgia Meloni lo stia superando proprio in queste settimane, no? Perché io nel libro lanciavo una proposta che, per la verità, non era nemmeno mia, perché prima di me molto più autorevolmente l'aveva fatta Berlusconi, ed era quella di abolire il bollo auto, no? Perché dicevo, David, in Parlamento questo governo per 2 legislature è intervenuto sull'IRPEF. La prima volta ha fatto l'accorpamento delle aliquote, è costato 3 miliardi, la seconda volta ha fatto una riduzione di 2 punti dell'IRPEF, è costato 3 miliardi e mezzo, quindi noi spendiamo ogni anno 6 miliardi e mezzo per queste 2 manovre. Chi se ne è accorto? Se ciascuno di noi chiede a 10 suoi amici quanto pagano di IRPEF o qual è la loro aliquota, molti neanche lo sanno, per cui 6 miliardi e mezzo per fare delle manovre che non sono diventate delle bandiere riconoscibili dagli elettori. Berlusconi ha cancellato la tassa sulla casa, dicevo, cancelliamo il bollo auto, e Giorgia Meloni l'ha fatto. Il mio auspicio è che lo possa fare per tutti, che legge di bilancio si faccia per tutti, perché questa sarebbe una bandiera davvero riconoscibile. La no tax area fino a 35 anni, so che Stefania Craxi ha fatto questa proposta al Senato, sarebbe una bandiera riconoscibile per gli elettori. Giorgia Meloni lo sta facendo in queste settimane, sta recuperando appunto questa capacità di costruire delle bandiere che gli elettori, i nostri elettori, abbiano ben evidenti quando parlano fra di loro. Guardate, persino gli elettori degli scappati di casa dei 5 Stelle, no? Quando stavano, che ne so, a parlare fra di loro o con i nostri elettori, dicevano, ma noi siamo quelli che hanno fatto il super bonus, avete visto il risultato del super bonus, siamo quelli che hanno fatto il reddito di cittadinanza, erano delle bandiere, erano comunque delle bandiere riconoscibili. Ecco, Giorgia Meloni ha governato benissimo, il centrodestra ha governato benissimo, solo oggi si sta finalmente dotando di bandiere da utilizzare. E ce ne sono altre che potremmo...
18: Cioè, ci vogliono più bandiere da portare, lei dice, sì, battaglie, simbolo da portare in campagna. Però è un problema di comunicazione, oppure proprio anche un problema, come dire, di di sostanza, di scelte. Potrei riassumere queste cose che lei ha detto con un motto che è: riformisti di tutto il mondo unitevi. Peraltro vedo una platea ricca di dirigenti di primissimo piano, il ministro Zanghi, insomma, tutti i dirigenti di primissimo piano di Forza Italia, vedo anche Marattin lì confuso in mezzo cioè, lei sta raccogliendo, questo è un piccolo pre-congresso, so come chiamarlo, guardi qua, se lei mi sembra che sia cominciata un po' una campagna, sa, me lo perdoni, fare il giornalista, come diceva Longanesi, è sempre meglio che lavorare. Quindi provo, diciamo, a tirar fuori qualche, a lavorare un po'. Allora, mi pare di capire che da qui inizierà un grande tour per tutta Italia, in cui io chiudo dalla Calabria con furore,

0: ho realizzato, per esempio, una delle quali vado fiero, l'ho ricordata in un capitolo del libro che si chiama Scatti di futuro, no?
1: Sì.
0: Dove mi lamento del fatto che questo paese stia invecchiando male, perché un paese, è il nostro, è il paese della creatività, del Made in Italy, che sta lasciando andare via i suoi giovani. Prima andavano via dalla Calabria, dalla Campania, dalla Sicilia, ora vanno via anche dall'Emilia, dalla Lombardia, dal Veneto, e vanno in altre parti d'Europa o del mondo dove li pagano di più, no? Io dico in questo libro, racconto un'esperienza, dico che dovevo nominare il rappresentante della regione nella società
1: Ah, sì.
0: Ponte sullo Stretto, no?
1: Lei alla fine ha nominato un giovane
0: Sì,
1: per...
0: c'era il responsabile nazionale di un partito del centrodestra che mi invitava a mantenere il rappresentante della Calabria che era lì nel consiglio di amministrazione. A me questo rappresentante della Calabria non mi piaceva, poteva essere anche leghista, bene, io vado d'accordo con Salvini, con tutti, però non mi piaceva. E questa cosa accadde. Un minuto dopo la telefonata di questo rappresentante, un minuto dopo una mia discussione con la mia segretaria generale, no? Dove io dicevo: ma noi possiamo, abbiamo assunto 700, 1000 persone qui in regione, ma possiamo trovare un modo, Paolo, lo dico al ministro della pubblica amministrazione, per dare le posizioni organizzative, gli incarichi più remunerati ai giovani? E se no, possiamo giusto pensare a qualche misura di welfare, perché nel contratto collettivo nazionale non è previsto che i giovani possano guadagnare subito più di quelli che lavorano in un'amministrazione da tanto tempo, no? Questa cosa mi fece incazzare, sì, cioè no, mi fece un po' arrabbiare, perché io vedevo questi giovani che avevano la luce negli occhi, no? Che volevano lavorare per l'amministrazione nella quale stavano. E però non potevo gratificarli. Mi arrabbiai un po', mi arriva questa telefonata di sto rappresentante della Lega che mi dice: sai, c'è questa nomina da
1: Beh,
0: fare.
1: ci dica chi era a questo punto, Nando.
0: Era Durigon,
1: Ah,
0: ma è
1: ok.
0: mio amico, non lo dico così. Mi dice: perché non lo
1: Quindi
0: confermi?
1: Durigon telefona e dice:
0: Aspetta,
1: devi mettere questo.
0: aspetta. Dico: va bene, guarda, ci rifletto. Poi chiamo il rettore dell'università e gli dico: guarda, me li mandi 4-5 giovani, di quelli più bravi che hai, dottorandi, magari che abbiano un po' di esperienza, siano stati in un consiglio di amministrazione, nel senato accademico, perché uno di loro voglio sceglierlo per metterlo nel consiglio di amministrazione della società Ponte sullo Stretto. Poi sai, lì l'amministratore è Ciucci, quindi questo gli avrebbe abbassato l'età media, no? Per cui mi manda questi qua, il primo, il più bravo in assoluto, era uno del PD. Mi dice: presidente, io sono del PD. E vabbè, a questo non fa nulla. Sì, però sai, io lavorava con un senatore che sta qui, si chiama Irto. Lavoro con questo senatore, non posso dire che sono a favore del ponte, io devo dire che sono contro il ponte. E tu, guarda, allora non ti posso mandare nella società Ponte sullo Stretto. Venne un altro ragazzo di 27 anni. Questo pure bravissimo, si era studiato tutto, è la sentenza della Corte dei Conti, bravo. Allora nomino questo nella società Ponte
1: Questo di che
0: sullo
1: non era dei 5
0: Stretto.
1: Stelle, questo qua, di che
0: No, non era
1: cos'era?
0: 5 Stelle, no, quello poi. Nomino sto ragazzo di 27 anni, bravissimo questo ragazzo qui. E dico: ma noi dovremmo far questo. Invece in questo paese abbiamo un sistema retributivo nel pubblico e nel privato che funziona per scatti di anzianità. Ma perché le grandi imprese, quelle che investono sul futuro, pagano di più i giovani perché portano innovazione, modernità, e noi giovani, noi che siamo il paese del Made in Italy, della creatività, li facciamo andare fuori? Io vorrei un sistema retributivo, Paolo, che nel pubblico e nel privato funzionasse non per scatti di anzianità, ma per scatti di futuro. Per questo dicevo, facciamo una no tax area fino a 35 anni, non facciamo pagare ai giovani l'IRPEF. E ho fatto, e concludo davvero, ne parlo in questo libro perché dicevo che sono cose che in parte ho fatto il reddito di merito, ho fatto una
1: Sì,
0: roba,
1: per
0: no,
1: l'università, per
0: sì,
1: riportare i giovani
0: perché ho
1: a
0: scoperto
1: studiare in
0: che il
1: Calabria.
0: 90% dei giovani che lasciavano la Calabria la lasciavano all'atto di iscriversi in un'altra università fuori dalla Calabria. E poi noi invece abbiamo università in Calabria straordinarie, non lo

0: dice il suo presidente, ma lo dice il Censis, no? Abbiamo università che stanno attraendo, che ne so, Entity Data, Liutec, vedo qui l'amministratore delegato di Liutec che saluto, e poi li perdiamo. Allora ho pensato, faccio sta roba qui, do 500 euro al mese. Paolo, questo appuntatelo perché lo puoi fare.
1: Ministro, no, sta andando a votare. A fare la legge occhiuto sulla pubblica amministrazione. Anche Sisto, buon pomeriggio, prego.
0: Allora diamo 500 euro al mese ad ogni giovane che si è seduto. Roscioli, il neoparlamentare, lo salutiamo.
1: Adesso ci arriviamo lì, adesso Roscioli. Ci arriviamo.
0: 500 euro al mese ad ogni ragazzo calabrese che si iscrive in una università calabrese e mantiene la media del 27 e si mantiene in corso con gli esami, fino a 1000 euro se arriva ad avere la media del 30. Mi ha scritto un pensionato, mi ha detto: presidente, mi posso iscrivere all'università? No, serve solo per i giovani. Però è un modo per dimostrare che la pubblica amministrazione può essere sensibile a chi rappresenta la possibilità di futuro di questo paese, che invece, ripeto, a volte dà l'impressione di invecchiare e di invecchiare male.
1: E tutto quello che ci sta raccontando il presidente Occhiuto e che c'è nel libro, come vi dicevo all'inizio, è pratica di governo che lui è riuscito, da presidente di idee e progetti, che è riuscito a trasformare in politica concreta, con questi esempi che ha fatto, sul governo della regione. Però, ripeto, siccome le idee viaggiano anche attraverso le gambe delle persone, le leadership, presidente Occhiuto, sono determinanti. Cioè io, siccome anche la segue, vedo ad esempio che lei...
0: È di nuovo questa
1: cosa. No, arrivo a lei. Siccome lei comunque ha costruito anche una bella visibilità social, molto, molto intelligente, fresca, un'immagine della Calabria, cioè, ci sta giustamente investendo, ma perché è giusto che sia così, comunica quello che è riuscito a fare... E quindi lo sta portando a grande attenzione. Ripeto, le persone che incarnano un progetto non è indifferente. Cioè, questo vale in generale per tutte le leadership. Quindi anche questo passaggio sarà un passaggio che il centrodestra, si dice sempre, c'ha un leader del centrodestra che è Giorgia Meloni, lei l'ha citata più volte. Manca qualcosa intorno? Cioè da qui inizia un percorso in cui voi tutti lavorate, lei inizierà a girare l'Italia con questo libro, inizierà a girare l'Italia non solo per far conoscere la Calabria, ma immagino anche per portare questo seme liberale in giro dappertutto, immagino, no?
0: Guarda,
1: quante tappe, mi dia la notizia, quante tappe ha previsto per questo libro in giro per l'Italia?
0: Un po' le ho previste.
1: Ma mi dica un numero.
0: Ora andrò a Milano, poi andrò a Venezia, poi faccio Firenze, no?
1: Sì, Genova.
0: Genova.
1: No, glielo chiedo, non lo so.
0: No, Genova c'è la Salis che esce con un libro il 13. Vorrei fare, ecco, questo vorrei farlo. Ho sentito Renzi,
2: sì.
0: Sarebbe simpatico farci la presentazione a vicenda dei due libri.
1: Con Renzi.
0: Con Renzi.
1: Sì, interessante.
0: Vediamo se ci riesce. Però al di là di
1: Calenda
0: questo,
1: non l'ha citato però.
0: No, l'ho citato nel libro.
1: No, nelle farete delle presentazioni che con Calenda?
0: Magari lo sentirò.
1: Bene.
0: Qual era la domanda?
1: No, la domanda è proprio il tema della leadership, cioè Berlusconi, che è stato un indiscusso grande leader, che è riuscito a creare Forza Italia, che non è soltanto un marchio, cioè è una roba vera che c'è nel paese, no? Una capacità di attrarre attorno a sé personalità, persone diverse. Le leadership sono determinanti.
0: Sì, io nel libro però dico che temo che in Forza Italia questo sia meno vero che per altri partiti, perché Forza Italia è appunto il partito di Berlusconi, e chiunque si atteggiasse a sembrare come Berlusconi sarebbe una caricatura, sarebbe una macchietta. Per cui probabilmente Forza Italia non ha bisogno di un leader carismatico, perché mai ne avrà uno col carisma di Berlusconi. Forza Italia ha bisogno che tutta la classe dirigente recuperi un metodo, che è quello di Berlusconi, cioè quello di parlare magari di meno solo attraverso le agenzie di stampa, i comunicati, gli articoli sui giornali, perché ormai la comunicazione è completamente diversa, e parlare di più sui social o direttamente alle persone, quello di non spaventarsi se si dimostra un po' più di apertura sui temi della modernità, dei diritti civili, e riprendere l'insegnamento di Berlusconi su questo. Ecco, quindi non è un tema di leadership, è un tema di contenuti dell'azione politica, e il mio libro vorrei potesse servire a stimolare questa consapevolezza in chi come me ha la responsabilità di partecipare alla guida di Forza Italia, perché io sono il vice segretario nazionale di Forza Italia, quindi sono uno di quelli che dovrebbe partecipare alla vita politica di Forza Italia, non sono sono il vice di Tajani, non sono l'anti-Tajani, insomma.
1: Beh, questa era una precisazione che, diciamo, dopo tutto quello che abbiamo detto, in qualche modo ci sta. E veniamo un attimo al risultato che c'è stato in Calabria, dove avete sostanzialmente fermato il generale, avete stoppato il generale Vannacci. Ora, è chiaro che una Calabria non fa primavera, per dire, una rondine non fa una Calabria, però quello, diciamo, è un primo segnale. Lei esclude nella maniera più assoluta che a ridosso del voto a qualcuno non venga in mente di imbarcarsi quel miles gloriosus, quel fanfarone, quel simpatico anche, ci fa fare grandi ascolti, posso dirlo adesso dal punto di vista, io adesso forse non andrà bene al paese, ma da un punto di vista televisivo e radiofonico è eccezionale, cioè è proprio sembra uscito dalla zanzara generale Vannacci, ecco, vedo, parlo di Vannacci e scatta la sirena, l'autoambulanza, sembra fatto quasi televisivamente. Generale Vannacci è strepitoso dal punto di vista di, per noi giornalisti è una cosa pazzesca, perché ogni volta dice una puttanata se squipedale, quindi da un punto di vista, come dire, nostro, egoistico, è straordinario. Lei esclude in una maniera più totale e assoluta che però a ridosso del voto a qualcuno, vedendo i sondaggi, non gli venga in mente di imbarcarlo?
0: Io lo escludo e credo che sarebbe un errore straordinario per il centrodestra se imbarcasse Vannacci. Vannacci, io l'ho visto in Calabria, Vannacci è... Io sono convinto che se Giorgia Meloni decide di utilizzare quest'ultimo anno che ci separa dalla fine della legislatura per continuare su questa scia, cioè quella appunto delle bandiere, così, sto Vannacci si sgonfia, perché Vannacci secondo me non ha la struttura del leader, Vannacci non ha, io l'ho visto in Calabria, Vannacci non ha le caratteristiche di chi può stare per un anno a, che ne so, soffiare sul fuoco delle paure, delle insicurezze degli elettori senza proporre una sola soluzione. Io sono convinto che se facciamo trascorrere quest'anno in maniera produttiva per il centrodestra, se soprattutto il centrodestra diventa più consapevole della sua forza, Vannacci non sarà un pericolo. Peraltro, se si dovesse imbarcare Vannacci nel centrodestra, la nostra più grande risorsa al momento, che è Giorgia Meloni in campagna elettorale, perché tutte le immagini della campagna elettorale fra Giorgia Meloni e la Schlein, cioè, ora ci sono questi sondaggi, no? Ma deve ancora cominciare la partita. La nostra più grande risorsa, che è Giorgia Meloni, non potrebbe far campagna elettorale sul suo terreno, perché in tutte le trasmissioni, in tutte le interviste, avrebbe ogni giorno un giornalista che gli direbbe: oggi Vannacci ha detto questo, lei che ne pensa? Cioè, faremo una campagna elettorale sul terreno di Vannacci, che siccome ha bisogno di prendere voti, ogni giorno la sparerebbe più grossa. Quindi no ai populismi, i populismi peraltro non sono capaci di risolvere problemi o di indicare soluzioni per la soluzione dei problemi degli italiani. La nostra strada è quella di aprirci invece proprio al centro della coalizione, chiamare a far parte del centrodestra quelli che vorrebbero un paese con riforme più coraggiose, e io credo che in questo modo si possano vincere le elezioni. Nell'altro modo, qualcuno pensa si possano vincere le elezioni, ma anche chi lo pensa sa bene che non si potrebbe governare il paese, perché qualche mese dopo questa esperienza finirebbe, perché Vannacci, no, ma nessun populista ha la responsabilità di assumersi gli impegni che la sfida, il coraggio di governare richiede che si assumano.
1: Due cose telegrafiche, la prima è sempre legata a questo, quindi meglio perdere ma senza Vannacci.
0: No, Io cioè, dico che invece
1: da un centro, se uno deve mettere un paletto, dice per non inquinare quello che è un progetto politico del centrodestra, meglio perdere piuttosto che imbarcarsi uno come Vannacci. È una sintesi brutale.
0: Guarda, in Calabria questo qui ci aveva preso il capogruppo di Forza Italia, no? Era uno super votato, aveva preso 11.000 voti, sì. No? Noi mica ci siamo impauriti e abbiamo detto ah, ora che succede, vince il centro-sinistra. Ci siamo dati ancora più forza, lì abbiamo un sindaco bravissimo, il sindaco di Reggio Calabria, che è popolarissimo, bravissimo, Cannizzaro. Ci siamo dati ancora più forza e abbiamo stravinto, no? Quando vai in battaglia, e siccome si tratta di un generale, andiamo in battaglia, quando vai in battaglia non puoi avere paura di perdere. Io credo che il centrodestra debba avere consapevolezza di saper vincere, perché l'ha fatto una volta senza Vannacci. E sto generale che dopo le elezioni della Calabria, dove ha detto che sarebbe stata la sua Sassonia, che il Forza Italia avrebbe perso, il centrodestra avrebbe perso, lui ha perso perché ha detto queste cose, non ha nemmeno il coraggio di ammettere le sconfitte. Anzi, un generale che festeggia per una sconfitta, proprio un grande generale non deve essere.
1: Senta, ancora un'altra brevissima considerazione. Alla fine però Vannacci oggi dice esattamente quello che in campagna elettorale diceva la Lega. Non dice cose così dissimili. Certo, voi direte la Lega non parlava così esplicitamente di remigrazione, ma insomma questo amore smodato per Vladimirovich Putin, questo ce lo ricordiamo tutti, quando Salvini andava addirittura alla Piazza Rossa con la maglietta di Putin. E Vannacci ha la fortuna di stare all'opposizione, di aver raccattato una forza un po' di qua e un po' di là, e quindi di giocare un po' su questa alterità, ma non diceva cose così diverse dalla Lega.
0: Sa qual è la differenza però fra Vannacci e la Lega?
1: Mi interessa, prego.
0: Che Vannacci, non per sua fortuna, secondo me per sua sfortuna, è solo, cioè non ha qualcuno che gli spieghi come funziona l'economia di un paese, e infatti non ha una sola ricetta per l'economia di questo paese, non ha qualcuno che gli spieghi come si fa opposizione pure in maniera, diciamo, da poter parlare alla pancia degli elettori ma senza dire stronzate. La Lega, anche quando Salvini aveva posizioni simili a quelle di Vannacci, la Lega aveva dei governatori come Zaia, come Fedriga, come Fontana, che ancoravano la Lega ad un'idea di governo, per cui facevano in modo che la Lega fosse comunque un partito che magari usava quei toni, ma nelle scelte, anche nelle scelte parlamentari, faceva quello che il centrodestra nel suo complesso riteneva giusto. Vannacci no, Vannacci è uno che da solo pensa di poter, ciao Elisabetta, è uno che da solo pensa di poter conquistare la guida del paese o della destra di questo paese. Io sono convinto che se lo facciamo cuocere un po' nel suo brodo, alla fine farà ben poco.
1: Una delle ultime cose, poi sono già le 4, abbiamo fatto un'ora bella densa, sono uscite già un sacco di notizie, e la cosa che mi incuriosisce molto è che questo è un governo di centrodestra, che se ne dica, spesso si dice no, questo è un governo di destra-destra, è un governo di centrodestra, e dopo 4 anni di governo di centrodestra, quindi non dopo 4 anni di Bonelli, Fratoianni, nasce una forza che nei sondaggi è accreditata all'8%, poi si può credere cioè no, ma insomma comunque nasce una forza che sembra strutturata appunto alla destra di Meloni. Secondo lei, da un punto di vista politico, come si spiega questo? Perché il governo è stato poco di destra o è stato troppo perché effettivamente è curioso, uno dice vabbè, un fenomeno come questo, cioè, in Germania Alternative for Deutschland da anni, in Francia governa Macron da anni, e quindi Rassemblement Nazionale in qualche modo carica la manovella e nel corso del tempo accumula consenso. Ma qui in Italia c'è da 4 anni un governo di, ripeto, non di destra, secondo me, di centrodestra, che ha fatto anche alcune battaglie manifesto, alcune sul tema dell'immigrazione. Però non è che si può dire che è un governo di destra. Come si spiega però questo 8% a Vannacci?
0: Beh, guardando a tutto quello che succede in Europa, quello che succede nel resto d'Europa, cioè i fenomeni, diciamo, di destra populista si stanno affermando in tutta Europa, in Italia sta presentandosi, però io sono convinto che non sia un fenomeno così radicato e che sia un fenomeno che si possa sradicare se solo il centrodestra appunto riesce a rimanere quello che è stato in questi anni, con una leader, Giorgia Meloni, con un leader, Giorgia Meloni, che è un leader di destra vera, ma di destra europea, che lascerebbe poco spazio a Vannacci se lo tenesse come lo terrà, secondo me, fuori la coalizione. Vannacci all'interno della coalizione, secondo me, cannibalizzerebbe il voto della Lega e forse anche un pezzo del voto dei Fratelli d'Italia. Vannacci fuori dalla coalizione rappresenterebbe una proposta politica che anche quelli che sono non di centrodestra ma di destra in Italia non sceglierebbero, perché a quel punto sceglierebbero la Meloni.
1: In questo momento, secondo lei, ho visto un sondaggio pochi giorni fa proprio sul tema dell'Ucraina, sulla politica estera il governo ha avuto una posizione molto netta, chiara, penso sia al conflitto in Medio Oriente sia tutta la vicenda della guerra russo-ucrania, e capisco la difficoltà di un governo che rispetto alla vicenda russo-ucrania è stata dura tenere il punto, e questo bisogna dare atto al ministro degli esteri, alla Presidente del Consiglio, che il governo lo ha fatto anche a costo di perdere qualche consenso, perché io ho visto i sondaggi e indubbiamente quando leggi che il 50-60% degli italiani, l'abbiamo pubblicato noi oggi, ritiene sbagliato continuare ad aiutare l'Ucraina, io capisco che da questo punto di vista sia complicato mantenere questo punto. Secondo lei questa cosa però vi ha alla lunga danneggiato, però è per voi un valore imprescindibile?
0: Secondo me è un valore imprescindibile ed è la misura, diciamo, della evoluzione che ha fatto la destra italiana attraverso Giorgia Meloni in questi anni, perché il fatto di tenere questa posizione, anche quando questa posizione è diventata in maniera crescente impopolare,
1: lei lo sente girando per la sua Calabria, glielo dicono,
0: ma certo, ma si sente banalmente soltanto a causa del prezzo della benzina, no? Quindi è una cosa che tutti quanti avvertiamo, però, e io lo scrivo nel libro, cioè governare significa avere il coraggio anche di fare quello che è impopolare se si ritiene giusto. Cioè non ci si presenta alle elezioni solo per vincerle, ci si presenta alle elezioni per vincere proponendo quello che è giusto anche quando è impopolare. Se hai il coraggio della leadership, Giorgia Meloni lo ha sicuramente, io credo che le elezioni le vinci lo stesso anche quando ti mantieni saldo sui principi, sui valori che altrimenti snaturerebbero quello che è il centrodestra e la storia del centrodestra del paese.
1: Il coraggio di governare, Roberto Occhiuto da Occhiuto in campo.
0: Come sempre, io sono presidente della regione, sono sempre in campo.
1: Quello certo.
0: Ma guarda.
1: Un po' più di prima.
0: Scherzavo.
1: Un po' più di in campo, uso la metafora calcistica che piace al dottor Lotito.
0: No,
1: qui.
0: Ma non lo dico. Io governo una regione complicata, complicatissima, addirittura sono stato costretto a dimettermi, a farmi rieleggere in questa regione, perché è così complicata che sei esposto ad ogni tipo di rischio, quindi non temo nulla, perché quando governi la Calabria impari a vincere ogni tua paura, ogni tua preoccupazione, però davvero credo che il dovere di ciascuno di noi è quello di offrire degli stimoli, io cerco di farlo, poi sono stato eletto in Calabria, rieletto in Calabria l'anno scorso, anche ancora tanto tempo davanti a me come Presidente della Regione, però vorrei, come dire, dimostrare, insomma, che qualcosa da Silvio Berlusconi l'abbiamo imparata, e siccome l'abbiamo imparata riusciamo anche a proporre e a farla.
1: Allora, abbiamo fatto un'ora esatta, non so se c'è qualche domanda fuori sacco da parte di qualcuno dei presenti, se non c'è... Nel sito nel social di Occhiuto verranno pubblicate le prossime tappe italiane del coraggio di governare, firma copie. C'è qualche domanda al volo? No, c'è una? Lei ha alzato la mano in modo vannacciano lì, vediamo. Ha detto presente lei, vediamo. Prego. Nome, cognome, partita IVA. Lo tengo.
2: Santo Strati, direttore di Calabria Live. Presidente, nel tuo libro non c'è, perché naturalmente l'hai scritto prima del risultato del 27, ma questa percentuale così bassa di votazione, che peraltro è una delle più alte delle suppletive, non ti spinge a essere il promotore di una legge che finalmente accetti il voto a distanza? Perché qui c'è un problema, che metà dei calabresi sono via, per dire dei calabresi, e non vanno a votare.
1: Se vuoi rispondere.
0: Sì, sì, ma intanto non doveva essere Vannacci quello che portava a votare quelli che non avevano votato mai, no? Quindi non penso ci sia riuscito in Calabria, dove comunque la percentuale è stata più alta che nelle altre suppletive. Però è un tema, è vero. È un paese moderno, forse anche un paese che riesce a pensare a forme più moderne per l'espressione del voto. Quindi sì, ma è una domanda che bisogna rivolgere a chi sta in Parlamento, e magari sì, trovare il modo. Io per esempio molte cose le faccio con l'applicazione Io, no? Quella, se si potesse votare in questo modo, forse riusciremmo a contenere, diciamo, questo deficit di affluenza. Però queste sono questioni importanti, ma chi è in Parlamento magari ne prende nota.
1: Allora, c'era una bella massima del filosofo Pascal che diceva: tutte le buone massime ci sono già, ora resta solo da applicarle. In quel solo c'era tutto. Grazie al Presidente.
0: Grazie,
1: chiudo.
0: Grazie a David.
1: Firma copia all'interno della Mondadori. Ah sì, sono venuto gratis a presentarti il libro, se no si fanno falsi miti, si creano. Non ditelo in giro, grazie.
3: Quello che abbiamo terminato di ascoltare è la presentazione del libro Il coraggio di governare, del presidente della Regione Calabria di Forza Italia, Roberto Occhiuto, che si è svolta a Roma il 30 settembre scorso. Adesso è il momento di Critica e Militanti, Matteo Marchesini.
4: Buongiorno da Critica e Militanti. È da poco uscita per Rizzoli l'ultima raccolta saggistica di Walter City, intitolata Il romanzo sotto accusa, tra parentesi, per non parlare dei versi, raccolta che ospita mezzo secolo di lavoro critico su narratori, poeti e studiosi. È un lavoro che non credo interessi solo i letterati, ma tutte le persone che hanno a cuore la cultura, gli sviluppi recenti della cultura italiana e non solo italiana. Ed è un lavoro che ha conosciuto in City le sue fasi più intense, prima a cavallo tra gli anni 70 e 80, all'epoca della sua affermazione giovanile, contrassegnata da un certo rigore agonistico, teoricistico, psicanalitico, tardomarxista, e poi nell'ultimo decennio, quando il corpo a corpo con i testi ha potuto sciogliersi in un tono più da conferenza o da Elsevier, adatto a un autore che, come City, da brillante accademico era divenuto nel frattempo un maestro riconosciuto della narrativa. In questa raccolta il lettore troverà un ricco buffet, si va dalle ampie panoramiche su romanzo e società alle analisi di alcuni classici della narrativa del Novecento, Kafka, Gadda, D'Arzo, Genet, da un accerchiamento implacabile di certi organismi poetici particolarmente difficili dell'ultima età moderna, poesie di Montale, Campana, Penna, Pagliarani, a un primo tentativo di definizione della poesia che si può estrarre da 10 nudi testi di rapper o trapper, da Fabri Fibra a Madame, fino alla questione dei romanzi scritti con l'intelligenza artificiale. City insiste soprattutto sul romanzo come specchio di una modernità privata delle fedi comuni. Si dà romanzo dove c'è una pluralità di punti di vista tra i quali non si può mai compiere una scelta definitiva. Questa caratteristica rende il genere inviso a religioni e ideologie, come ci ricorda un appendice di documenti che, passando per i processi a Flaubert e Joyce, vanno dalle condanne janseniste fino alla condanna a morte contro Rushdie. Mancare di una fede salda in un mondo che crede solo e vagamente al progresso significa poi lasciarsi trascinare in un movimento senza fine da esperienza a esperienza, o meglio da caso a caso, da oggetto a oggetto. Il romanzo erra per natura, in un certo senso è senza onore, non avendo un terreno sicuro sotto i piedi deve di continuo rinnegarsi, tradirsi, trasformarsi, truccarsi da altro, e appena si finge invece una forma stabile inaridisce nel kitsch. Così da un lato si presenta spesso come la spregiudicata parodia di un testo canonico e dall'altro lato invece allunga la sua ombra su un presente che non ha ancora parole per essere descritto e quindi provando a farlo si rivela contiguo alla volgarità mediatica. Ma Walter City dà del romanzo anche una curiosa definizione più da poeta, una definizione molto sitiana, dice cioè che, cito, il romanzo si brucia nella frizione tra contingente e assoluto senza ammortizzatori. Curioso è anche che i pezzi più appassionati, più verticali di analisi dei testi, in questo caso siano su La metamorfosi di Kafka e Casa d'altri di Darzo, che sono due racconti lunghi ma non due romanzi e che meglio si adattano alla poetica definizione sitiana. Quanto alle incursioni sociologiche, su quella che invece è una versione adulterata della narrativa dall'interesse puramente sociologico, appunto, sono notevolissime le pagine in cui City è molto divertente, anche esilaranti, le pagine in cui City fruga nella romanzeria degli scrittori ignoti e famosissimi, ossia di quegli influencer che, pescati dagli editori dopo qualche sondaggio sui social, entrano in classifica senza alcun bisogno di dibattiti giornalistici. Qui il genere è ridotto all'autoterapia edificante, insomma infantilizzato. Chi parassita il romanzo da fuori lo svilisce in modo naif, opposto il caso di chi, come i rapper o trapper, da fuori arriva alla poesia o la sfiora aiutando a porre con semplicità domande oggi rimosse dai cosiddetti specialisti di poesia. E City le vede bene queste domande, i trapper lo incuriosiscono anche perché investono le loro energie su una memorabilità che nella poesia odierna sembra perduta. Ovviamente, come capita, le convenzioni metriche trovate per via induttiva da questi eslege ne riecheggiano involontariamente di antiche. Ecco allora il paragone critico con i provenzali e la loro poetica di gruppo, le note sulla riscoperta delle lasse assonanzate della chanson de Roland. Questi giovani evidentemente commuovono City e quando parla ad esempio di Madame la sua descrizione di una creatura intelligentissima e piena di dolore, quasi un contenente troppo fragile per il suo contenuto, ricorda molto quella del piccolo Andrea nel suo romanzo Bruciare tutto. In chiusura citiamo la prefazione. City vi scrive di aver abbandonato da decenni il mestiere di critico letterario, ma poi lascia cadere una correzione decisiva. Chissà che nei miei romanzi, dice, che da allora mi hanno assorbito quasi completamente, quel mestiere non sia stato proseguito con altri mezzi. Ecco, il romanzo come critica della vita e la critica come saggistica. È un brano che va letto insieme al ricordo affettuoso e spietato del suo maestro Francesco Orlando, dove City in fondo ammette che di fronte alla saggistica di questi scritti suoi, il miraggio della scienza della letteratura orlandiana è in realtà una sorta di rimozione della critica, cioè di rimozione proprio di ciò che intendeva perfezionare. A risentirci venerdì prossimo.
3: Grazie a Matteo Marchesini per il suo Critica e Militanti. A che punto è la notte? A cura di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, vi ricordo che poi al termine ascolteremo la rassegna stampa internazionale con David Carretta, alle 7.10 spazio transnazionale in diretta con Francesco De Leo e alle 7.30 stampa in regime con Alessandro Barbano. Ma andiamo ad ascoltare il direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella, con A che punto è la notte?
5: Buongiorno, benvenuti ad A che punto è la notte, buongiorno da Roberto Sommella. Dunque si torna a parlare di spread. Lo spread, lo spieghiamo da anni su MF Milano Finanza, è il differenziale di interessi tra il Bund decennale, cioè il buono del tesoro tedesco, e il buono del tesoro poliennale italiano. Ebbene, vi leggo una classifica dovuta a un'ultima registrazione di ieri, subito dopo la fiammata inflattiva che ha colpito tutti i paesi, nessuno escluso, Spagna, Francia e Italia. Il Belgio ha uno spread di 86 punti, l'Italia ha uno spread di 117 punti, questi erano i valori di ore 17 di ieri, giovedì, la Spagna è a 62, la Danimarca ha uno spread negativo di 21 punti percentuali, di 21 punti base, scusate, la Finlandia ha uno spread di 36, la Luanda ha uno spread di 11, l'Austria ha uno spread di 23, la Repubblica Ceca ha uno spread di 180 punti base, l'Irlanda ha uno spread di 13 punti, la Slovenia ha uno spread di 58 punti, l'Ungheria ha uno spread di 224 punti, il Portogallo ha uno spread di 40 9 punti, la Slovacchia ha uno spread di 98 punti e la Grecia ha uno spread di 103 punti base. Dunque la Grecia in questo momento veleggia intorno allo stesso spread dell'Italia. La Grecia, che è come numero di abitanti e PIL inferiore alla sola Lombardia, ma questo dà l'idea di come la finanza pubblica sta irrompendo di nuovo nello scenario internazionale, ma soprattutto nazionale, alla luce dei lavori che si stanno producendo per la prossima legge di bilancio, alla luce del mancato raggiungimento del rapporto al 3% di deficit PIL, alla luce della nuova lettera che la Premier Meloni ha in conto di mandare a Bruxelles per chiedere comunque una flessibilità aggiuntiva a fronte di una crisi energetica che è sotto gli occhi di tutti. Basterebbe pensare, per fare un esempio, che Spagna e Francia hanno registrato un'inflazione al 5% quando hanno un costo dell'energia intorno al 20-30% inferiore a quello dell'Italia, che ha registrato invece un'inflazione al 4%. Cosa voglio dire? Che l'inflazione sta maturando i suoi frutti peggiori non solo sul costo della vita e sull'andamento dell'inflazione, quella del mercato rionale, quindi quella alimentare, quella della benzina, dei carburanti, del trasporto delle merci, ma anche sui rendimenti dei titoli di Stato, se è vero che il BTP decennale è arrivato a valere quello italiano a 4,72 punti percentuali, quindi molto vicino al 5%, che è un livello già toccato dai buoni del tesoro americani. C'è grande tensione sui bond, c'è grande tensione sui tassi. D'altronde i tassi cosa sono se non il costo del denaro, e dunque anch'essi un prezzo. Cresce il costo della vita, cresce anche il costo del denaro. Questo è lo scenario quasi da tempesta perfetta, perché i governi nazionali poco possono fare di fronte a una crisi energetica internazionale dovuta alla stretta di Hormuz e alla guerra in Ucraina, ma bisogna augurarsi che la BCE non decida di aumentare ulteriormente i tassi di interesse, perché questa rincorsa all'inflazione porterebbe probabilmente un ulteriore aumento dei tassi stessi e del costo della vita. Questa è A che punto è la notte. Una buona giornata da Roberto Sommella.
3: Grazie al direttore di Milano Finanza Roberto Sommella e al suo A che punto è la notte, e andiamo ad ascoltare David Carretta, rassegna stampa internazionale. Buon ascolto.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi è venerdì 2 ottobre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura oggi ci occuperemo di Brasile, perché domenica ci sono le elezioni, primo turno delle presidenziali, ed è testa a testa tra Lula e Bolsonaro Junior, il figlio dell'ex presidente in carcere per aver cercato di sovvertire i risultati delle ultime elezioni. Leggeremo un editoriale dal Guardian: Lula contro i Bolsonaro, la decisione degli elettori brasiliani avrà effetti su tutti noi, sottolinea il quotidiano britannico. E poi parleremo di un'altra elezione presidenziale, quella che si terrà in Francia a aprile-maggio, con le ultime rivelazioni su alcune frasi decisamente antisemite pronunciate dal presidente del Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen, cioè Jordan Bardella. Era tanto tempo fa, il 2013, Bardella nega, ma Le Monde, come scrive nel suo editoriale di oggi, rivela l'inganno della demonizzazione, cioè del tentativo di Marine Le Pen di ripulire l'immagine del suo partito di estrema destra come esca inganno politico. C'è un altro problema che si affaccia su queste presidenziali, è il livello di debito pubblico della Francia, con i mercati sempre più sotto tensione, e lo vedremo con un editoriale di Le Figaro. Se avremo tempo, poi affronteremo un altro tema economico che ha ripercussioni politiche, quello dell'inflazione. Il País ieri aveva un editoriale dal titolo Problema politico in Spagna, ma non solo. anche nel resto dell'Unione Europea, tanto più nel momento in cui il 2027 sarà un anno elettorale, non solo in Francia, ma anche in Italia, Polonia, Spagna per l'appunto, e poi altri paesi come la Finlandia e l'Estonia. Ma partiamo dal Brasile. Editoriale di ieri del Guardian: Lula contro i Bolsonaro, la decisione degli elettori brasiliani avrà effetto su tutti noi, le elezioni di domenica sono incerte, il presidente uscente è costretto a correre contro il figlio dell'uomo che ha tentato un colpo di Stato contro di lui, scrive il Guardian. Le elezioni di domenica in Brasile difficilmente potrebbero presentare una scelta più netta, né un esito più incerto. Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva è testa a testa nei sondaggi con Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, attualmente in carcere. Sta scontando una condanna a 27 anni per aver complottato al fine di annientare la democrazia dopo aver perso le ultime elezioni. Il Brasile, ricorda il Guardian, è la più grande democrazia dell'America Latina, ma la dittatura militare risale a tempi abbastanza recenti. Bolsonaro vuole liberare il padre e quelli che hanno condotto il tentativo di sovvertire le elezioni del 2023. Il senatore ha fatto campagna elettorale presentandosi come una versione meno volgare e impulsiva di Bolsonaro senior, ma non per questo meno estremista. Per molti elettori su entrambi gli schieramenti si tratta di un voto contro il candidato che detestano di più e non di un voto d'approvazione del proprio candidato. Perché? Perché la maggioranza degli elettori ha una cattiva opinione di entrambi. Inizialmente i sondaggi prevedevano una facile vittoria di Lula, ma alcuni ritengono che a 80 anni Lula sia troppo vecchio per iniziare un quarto mandato. I suoi programmi sociali sono ampi, ma c'è frustrazione perché il Brasile ha risultati economici ben al di sotto del proprio potenziale. La crescita è in rallentamento, la criminalità violenta rimane una questione centrale, tutto questo danneggia Lula. Poi è arrivato uno scandalo finanziario, quello di Banco Master, che avrebbe dovuto avvantaggiare Lula, ma si è rigirato a favore di Bolsonaro Junior. Bolsonaro Junior, scrive più avanti il Guardian, ha detto che accetterà il risultato delle elezioni, ma la realtà è che i Bolsonaro hanno trascorso anni a minare la fiducia nel sistema democratico del Brasile. Una vittoria di Lula di stretta misura al primo turno probabilmente verrebbe contestata. Con altri candidati alla sua destra, Bolsonaro Junior ha inoltre un vantaggio in caso di ballottaggio. Bolsonaro Junior vuole privatizzare, tagliare la spesa pubblica, le tasse, promette di riempire la Corte Suprema di giudici conservatori contrari all'aborto, che sarebbero determinanti anche in caso di contestazioni elettorali, ha giurato di avviare quel tipo di lotta aggressiva alla criminalità che altrove ha calpestato i diritti umani. C'è poi una dimensione internazionale, secondo il Guardian. Se il signor Bolsonaro Junior vincesse, Donald Trump e Marco Rubio si sentirebbero ulteriormente legittimati nella loro dottrina Don Roe, quella di intervento aggressivo nell'emisfero occidentale, dottrina tra Donald Trump e la vecchia dottrina Monroe. Le interferenze americane in queste elezioni quelle nell'America Latina, spesso hanno prodotto l'effetto contrario e i dazi sul Brasile hanno permesso a Lula di presentarsi come il patriota che difende il paese dalle interferenze straniere. Ma non per questo le interferenze sono meno inquietanti. Il secondo mandato di Trump, più spietato e temerario, offre inoltre una visione allarmante di come potrebbe apparire una nuova presidenza Bolsonaro. La prima aveva registrato livelli storici di deforestazione in Amazzonia, un'impennata dell'estrazione illegale di risorse e l'invasione delle terre dei popoli indigeni. Questi fenomeni sono calati bruscamente dopo che Lula è tornato al potere. Una presidenza Bolsonaro sarebbe dannosa per le donne, i poveri, le minoranze. La democrazia probabilmente diventerebbe la prima vittima in Brasile, ma ci sarebbe un'altra vittima, il clima, con conseguenze per tutti noi, così tra l'altro il Guardian in vista di queste elezioni. Oggi vogliamo anche parlare di un'altra elezione presidenziale, anche se è più in là nel tempo, quella in Francia, con un nuovo scandalo che colpisce il Rassemblement National di Marine Le Pen, favoritissima dai sondaggi, e in particolare il suo delfino, Jordan Bardella. Prendiamo Le Monde, l'editoriale di oggi. Rassemblement National, l'inganno della de-demonizzazione, cioè del tentativo di ripulire l'immagine, di presentarsi come partito moderato e di governo, dimenticando tutto il passato, che poi in realtà è molto presente per il partito di Le Pen. La virulenza della controffensiva, scrive Le Monde, tradisce l'entità della crisi che sta attraversando il Rassemblement National. Da quando Mediapart, che è un media online d'inchiesta, lunedì ha pubblicato delle frasi antisemite risalenti al 2013, attribuite a Jordan Bardella, il partito di estrema destra ha deciso di difendersi scegliendo la via dell'eccesso, delle minacce e del complottismo contro i media. Bardella parla di guerra totale, di un servizio sporco da agenzia di spionaggio, di tentativo di destabilizzare la campagna presidenziale, di volontà di ucciderlo politicamente. Marine Le Pen suggerisce ai giornalisti di indossare un giubbotto in Kevlar, giubbotto antiproiettile, in previsione della risposta che il Rassemblement National darà al modo in cui si comportano i giornalisti. Sono parole inammissibili che configurano un tentativo di intimidazione. L'ostilità del Rassemblement National, come del resto del suo antenato, il Front National, nei confronti della stampa non è nuova. Ci sono liste nere di giornalisti a cui è vietato parlare, c'è il rifiuto di accreditare alcuni media agli eventi del partito, ci sono intimidazioni durante alcuni raduni pubblici. Tutto ciò mostra la considerazione e il rispetto che l'estrema destra ha nei confronti dell'indipendenza dei giornalisti e della libertà di informare, e che avrà se mai l'estrema destra dovesse vincere le elezioni. Questo discorso la Trump, secondo Le Monde, mette in contraddizione i leader del Rassemblement National. Perché? Perché invece di ricorrere alla via più rapida per contestare i fatti, e per esempio una citazione giudiziaria diretta che permetterebbe un giudizio molto rapido da parte dei tribunali, Jordan Bardella ha scelto di presentare una querela per diffamazione con costituzione di parte civile. Questo consente al partito in realtà di guadagnare tempo. I tempi della giustizia nelle cause di questo tipo sono abbastanza lunghe, si arriverebbe a dopo le presidenziali. E finché il caso non sarà passato in giudicato, Marine Le Pen potrà vendere ai suoi elettori la narrazione del complotto contro Bardella senza correre il rischio di essere smentita dalla giustizia. Questo le permetterà di superare lo scoglio del congresso del Rassemblement National che si terrà a fine ottobre e di mantenere Bardella come presidente del partito almeno fino alla campagna elettorale. Il fatto è che questo scandalo arriva nel momento peggiore per Marine Le Pen. Favorita nei sondaggi, la candidata contava appoggiarsi sulla popolarità di Bardellat per rafforzare la propria di campagna elettorale. Bardellat doveva poi svolgere un ruolo determinante per rassicurare alcuni ambienti che Le Pen non è riuscita ancora a conquistare. Ma questo ruolo di missi dominici presso una parte della destra moderata e del mondo delle imprese ora sarà più complicato da interpretare. Le diverse inchieste giornalistiche evidenziano fino a che punto l'estremismo, dall'antisemitismo al razzismo, continui a permeare i militanti del Rassemblement National. Questa parola estremista è ben presente nel partito, anche se da una quindicina d'anni la formazione di Le Pen cerca di presentarsi come un partito moderato e di governo. Questo getta una luce cruda sul vero volto del Rassemblement National e dimostra, se ce ne fosse bisogno, fino a che punto la cosiddetta strategia di de-demonizzazione non sia altro che un artificio di comunicazione. È un'esca e un inganno politico, conclude Le Monde. Oh, a proposito di presidenziali, Le Figaro ieri tornava su un tema abbastanza preoccupante non solo per la Francia ma per tutta l'Unione Europea: il livello di indebitamento e i tassi che stanno salendo, il famoso spread che ha perseguitato l'Italia e che comincia a perseguitarla di nuovo da alcuni giorni. La Francia nel mirino dei mercati, dopo la visita del Papa c'è un ritorno con i piedi per terra che è brutale, si deve adottare una legge di bilancio, ma da destra e sinistra le opposizioni ossessionate dalle elezioni presidenziali tracciano una linea rossa dopo l'altra. Morale, non ci sarà un grande accordo per rimettere in ordine i conti pubblici, malgrado il fatto che la manovra di bilancio annunciata dal primo ministro Sébastien Lecornu sia abbastanza limitata, permette di contenere il deficit a solo il 5% del PIL. Ma alle costrizioni politiche se ne aggiunge un'altra, molto più insidiosa. La Francia ora si trova nel mirino dei mercati finanziari, che stanchi del suo lassismo di bilancio, inquieti per la deriva del debito, preoccupati dallo stallo politico che impedisce ogni riforma, fanno pagare i prestiti sempre più cari. L'ipotesi di una crisi finanziaria che ci colpirebbe come un tempo travolse la Grecia non è più un tabù. Se gli avversari di Macron giocheranno al tanto peggio tanto meglio, coloro che ambiscono a succedergli come presidente erediteranno una Francia a brandelli senza alcun margine di manovra, così Le Figaro. Mentre, e ci avviamo in chiusura, El País ieri aveva un editoriale su un altro problema economico che in realtà diventa problema politico, l'inflazione. In Spagna ha raggiunto il 4,9%, oggi ci saranno i dati non positivi per il resto della zona euro. Viene ricordato giustamente Milton Friedman, che sviluppò l'idea che l'inflazione in realtà è una tassa invisibile di cui nessuno si assume la responsabilità, ma che tutti i cittadini pagano, in particolare gli strati meno favoriti della società. Il governo spagnolo ha adottato misure di vario tipo, ma questo restringe ancora di più il margine fiscale del governo. Il fatto è che l'inflazione ha un effetto politico ed è nello scenario di un aumento dei tassi di interesse, di un aumento dei prezzi e di una spirale in cui si decideranno le prossime elezioni in Spagna e nelle altre democrazie occidentali. Dato che l'inflazione non è semplicemente un fenomeno monetario economico né un concetto astratto, potrebbe essere determinante. È un fattore che erode la capacità di spesa e la stabilità finanziaria delle famiglie. Insomma, prima di tutto è un problema politico, così tra l'altro. E il Paese con cui ci fermiamo, una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte, una buona giornata da David Carretta con Radio Radicale, per chi ci ascolta alle 6:55 del mattino.
3: 7 e 10 di venerdì 2 ottobre 2026, buongiorno ancora agli ascoltatori di Radio Radicale, vi ricordo solo l'appuntamento con Stampa e Regime, Alessandro Barbano alle 7.30, adesso invece Francesco De Leo con Spazio Transnazionale, buongiorno Francesco.
7: Buongiorno, buongiorno a te Roberta, bentrovati da Francesco De Leo, Lorenzo Bruschi in regia, tra qualche minuto con noi Gian Piero Gramaglia. Partiamo stamane dal Financial Times e dall'aggressione russa all'Ucraina. Christopher Miller da Kiev intervista il presidente Zelensky. Putin ha ordinato ai vertici militari di ignorare le regole di guerra, afferma Zelensky. Il leader ucraino ha dichiarato al Financial Times che il suo omologo russo ha dato l'ordine, secondo cui ora non ci sono più regole. Parlando da un rifugio antiaereo all'interno di una scuola appena colpita da un drone russo in reazione, il presidente Zelensky ha dichiarato al Financial Times che i servizi segreti ucraini avevano ottenuto informazioni secondo cui il presidente russo aveva abolito i vincoli che regolavano le precedenti campagne aeree. Ha detto che ora non ci sono più regole, ha affermato Zelensky, riferendosi alle informazioni dei servizi che includevano comunicazioni intercettate da funzionari del Cremlino. Zelensky ha precisato che Putin ha dato l'ordine a settembre, quando la Russia ha iniziato a intensificare i suoi attacchi aerei su Kiev, colpendo scuole, ospedali e centri dati. Il presidente ucraino ha affermato che la scuola bombardata ha messo in evidenza quanto siano diventati diffusi tali attacchi mirati. L'ultima campagna russa è una risposta agli attacchi ucraini contro raffinerie, porti e magazzini situati nel cuore della Russia, che hanno causato carenze di carburanti e acuito il senso di insicurezza nelle città e nelle località turistiche del paese. Anche il paese ha intervistato Zelensky. Di fronte alla nuova offensiva russa contro Kiev, Putin non teme gli europei. In un colloquio che si è tenuto appunto in una scuola appena bombardata, il presidente ha affermato, parlando con il paese, che Mosca mira a far sì che gli ucraini abbandonino la capitale. Vediamo il South China Morning Post. Le speranze di Putin in un APEC produttivo alimentano le voci su un vertice con Xi e Trump. Secondo gli osservatori, un incontro tra i leader a Shenzhen è possibile, ma dipenderà dal lavoro preparatorio che verrà svolto, scrive il South China Morning Post. Secondo gli analisti, un incontro il prossimo mese tra i leader delle tre maggiori potenze nucleari del mondo è possibile, ma dipende appunto dalla capacità delle tre parti di trovare un terreno comune e definire aspettative realistiche sui risultati. Le congratulazioni inviate giovedì da Mosca a Pechino in occasione della festa nazionale hanno alimentato le speculazioni secondo cui i leader di Cina, Russia e USA potrebbero incontrarsi al vertice APEC, che è l'Asia Pacific Economic Cooperation, che si terrà appunto a Shenzhen il mese prossimo. Vediamo i quotidiani ucraini. Il Kyiv Independent, i rifugi interi di Kiev versano in condizioni disastrose. Il sindaco Klitschko sta scaricando la colpa su altri. Sempre dal quotidiano ucraino, forze ucraine avrebbero colpito impianti petroliferi nelle regioni russe di Volgograd e Samara. Il Kyiv Post: se Mosca non viene fermata in Ucraina, la NATO stessa potrebbe essere la prossima. Lo avverte Merz, che ha avvertito che un indebolimento del sostegno tedesco potrebbe destabilizzare l'Europa e l'Ucraina, sostenendo che l'unità europea e la forza militare sono essenziali per garantire la pace. La TASS invece ci informa che Putin parla della sostenibilità economica della Russia e dell'aggressione dell'Europa. L'offensiva russa nella zona dell'operazione militare speciale sta acquistando, secondo Putin, slancio. Vediamo il paese. Zelensky, questo l'abbiamo già letto. Torniamo al Financial Times, che ha un'altra notizia, oltre a quella che abbiamo dato in rilievo. Gli Stati Uniti dispiegano migliaia di soldati in Medio Oriente, mentre Trump valuta la possibilità di sferrare attacchi contro l'Iran. Secondo quanto riferito da un funzionario statunitense, la portaerei USS Theodore Roosevelt dovrebbe arrivare nella regione entro la fine di novembre. Si occupano di Francia, il Guardian e Le Monde. Proteste studentesche degenerano in violenza urbana. Il primo ministro convoca una riunione di crisi del Consiglio dei Ministri. Circa 900 manifestazioni, blocchi stradali e incidenti correlati sono in corso fuori dalle scuole superiori in tutto il paese, scrive il Guardian. Le Monde: il governo è coinvolto in una mobilizzazione degli studenti delle scuole superiori ormai fuori controllo. Vediamo la stampa medio orientale, l'editoriale del Jerusalem Post: i governi non possono rimanere in silenzio di fronte alla minaccia contro Israele dopo il dirottamento del volo Fly Dubai. L'incidente non è per questo meno degno di condanna, anche se le parti coinvolte ne hanno scongiurato le conseguenze peggiori. Il cuore hipster di Tel Aviv riuscirà a resistere alla svolta generazionale verso destra in Israele, se lo chiede a tutta pagina Arez? Arab News ci dice che l'esercito yemenita bombarda Sana'a dopo l'attacco degli Houthi alla centrale elettrica di Medina. Il Tehran Times, la fantasia di resa di Trump, l'impasse nei negoziati. Buongiorno a Giampiero Gramaglia, con lui i media statunitensi.
8: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. Gli sviluppi, sia pure relativamente poco incisivi, dei conflitti in Medio Oriente

0: tutti i giornali, tutti i media con diverso rilievo riferiscono che restano critiche le condizioni di Krista Pike, la donna di 50 anni condannata a morte e sopravvissuta nella notte tra mercoledì e giovedì a due iniezioni letali in una prigione del Tennessee. Pike è ora ricoverata in ospedale, il governatore dello Stato Bill Lee ha sospeso l'esecuzione della pena e ordinato un'inchiesta su quanto avvenuto. Non è la prima volta quest'anno nello Stato che l'iniezione letale non funziona. I legali della donna che nel 1995, quando aveva 18 anni, torturò e uccise per gelosia una compagna di scuola, chiedono che la sua pena sia commutata nel carcere a vita. Il sito Axios è l'unico che apre con il Medio Oriente perché ha una sua esclusiva. Gli Stati Uniti stanno inviando più sistemi antimissili Patriot nell'area per proteggere i siti petroliferi dell'Arabia Saudita e del Qatar da eventuali nuovi attacchi iraniani e degli Houthi, i ribelli yemeniti, sciiti e filo-iraniani. Il Wall Street Journal, che apre con i seguiti della catastrofe sfiorata a bordo dell'aereo diretto da Dubai a Tel Aviv, che il copilota ha tentato di fare schiantare, scrive che la crisi energetico-finanziaria innescata dall'aggressione israelo-americana all'Iran e dal conseguente blocco dello stretto di Hormuz si aggrava nonostante le petroliere stiano riprendendo a transitare nello stretto perché le catene di rifornimento che trasformano il greggio in carburante sono ancora sotto assedio, il che mantiene alti i prezzi di benzina e diesel e quindi l'inflazione. Il New York Times apre con l'Ucraina. La Russia scrive, e qui sentiamo un eco della notizia da te già data da media europei, la Russia scrive sta progettando il colpo più grosso mai portato finora per cercare di lasciare al gelo l'Ucraina all'arrivo dell'inverno. Kiev ha mostrato ai suoi partner europei piani che sarebbero stati intercettati ai russi per tagliare l'elettricità e quindi il riscaldamento e l'acqua nelle grandi città. In un altro titolo il giornale sostiene che Mosca sta usando i migranti dall'Ucraina come un'arma contro gli europei per erodere il consenso al sostegno a Kiev. La CNN dà spazio agli avvertimenti della Russia sull'esclave di Kaliningrad stretta tra Polonia e Lituania, ma in realtà apre con il caso della Cornell University, prestigiosa università dello stato di New York, scossa dalle accuse di una studentessa di essere stata abusata e violentata da diverse persone. La governatrice dello Stato, Katie Hochul, ha ora nominato una procuratrice speciale per indagare su queste accuse, quella Letizia James, che il presidente Trump ha inutilmente cercato di rimuovere dal suo posto dopo che lei era riuscita a ottenere a più riprese sue condanne per reati compiuti. Con questa vicenda, quella della Cornell, apre pure il Washington Post, che però, cambiando argomento, ci informa che l'amministrazione Trump sta deviando verso l'America Latina fondi destinati ai paesi europei per aiutare l'Ucraina e attutire l'impatto dell'aggressione russa. Le proteste dell'opposizione democratica sono relativamente scarse perché il Congresso ha ormai cessato la sua attività e non tornerà più a riunirsi fin dopo le elezioni di midterm. Finisco citando la politico.com che apre con gli effetti negativi della politica dei dazi attuati dall'amministrazione Trump e con Fox News che cita invece il pericolo cinese per l'intelligenza artificiale. E con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Giampiero, domani 7:20 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, la nuova puntata di 8:50, la trasmissione di Roberta Iannuzzi sarà stamane dedicata al caso di Krista Pike, la detenuta del Tennessee sopravvissuta mercoledì sera a due dosi di iniezione letale poco dopo che la Corte Suprema USA aveva annullato la sospensione dell'esecuzione. Sarà ospite Benedetta Barbisan, che è costituzionalista dell'Università di Macerata e negli Stati Uniti. 8:50 dunque, subito dopo la rassegna di Alessandro Barbano. Ospite di oggi di

0: transnazionale Beniamino Irdi, è Senior Fellow del German Marshall Fund e CEO di Outground. Bentornato, benvenuto a Radio Radicale.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, sul prossimo numero di Foreign Affairs, cosa riserva il futuro dell'Iran? Ci sono due saggi nel prossimo numero della rivista che offrono risposte diverse a questa domanda. Ali Vesk, che è un esperto di questioni iraniane che ha partecipato ai negoziati sul nucleare del 2015, scrive che il conflitto è ben lungi dall'essere finito. Sostiene che la guerra non si risolverà né subirà una drastica escalation nel prossimo futuro. Il professore della Texas A&M University, Mohammad Ayatollah Tabar, al contrario, sostiene che l'Iran probabilmente intensificherà il conflitto e sta sviluppando una propria versione della strategia israeliana del taglio dell'erba. Egli avverte che Teheran potrebbe presto tagliare i cavi sottomarini, assassinare funzionari americani o israeliani o persino lanciare offensive terrestri contro i propri vicini. Lei che idea si è fatto di tutto questo?
1: Allora, penso che entrambi sollevino dei punti validi. Ali Vesk delinea, diciamo così, i parametri politici, cioè sa stato del fatto che né gli Stati Uniti né l'Iran hanno oggi la forza per chiudere il conflitto da vincitori, e nessuno dei due allo stesso tempo può permettersi di uscirne sconfitto. E questo mi pare che abbia due effetti. Il primo è che la guerra si sposta molto su un piano di narrativa, cioè siccome la vittoria non si può conseguire sul campo, si cerca di annunciarla il più possibile, come Trump ha fatto ormai moltissime volte. E il secondo effetto, ed è qui che Tabar ha ragione, è che il conflitto si sposta anche dal punto di vista tattico, sul piano di logoramento, diciamo, e questa è una strategia che ha soprattutto senso per l'Iran, visto che gli Stati Uniti hanno all'orizzonte delle elezioni, che questo è un problema che naturalmente il regime iraniano non ha. Si cerca cioè quindi di imporre all'avversario i costi più alti possibili per il lasso di tempo più lungo possibile. La strategia del taglio dell'erba, in un certo senso, è questo, cioè si degrada l'avversario a intervalli regolari senza mai arrivare a un punto decisivo. Qui il degrado dell'avversario significa, per esempio, anche colpire, diciamo, per esempio le infrastrutture energetiche di altri paesi, per esempio dei paesi del Golfo. Sull'ipotesi che viene fatta che addirittura questo possa comportare assassini mirati, e insomma, questo è più problematico, nel senso che questa strategia del taglio dell'erba deve arrivare fino a un certo punto, altrimenti scatta una reazione massiccia. L'ultimo punto è che questa questione ci riguarda direttamente. I cavi sottomarini citati da Tabar non sono un'ipotesi, diciamo, esotica. Nel Mar Rosso noi li abbiamo già visti danneggiati negli ultimi anni e anche nel Mediterraneo. L'Italia è al centro di questa questione e quindi ecco, direi per concludere che un Iran più debole e più spregiudicato per l'Europa è una minaccia non tanto con i missili, ma appunto attraverso le infrastrutture, l'energia, la libertà di navigazione, Hormuz e così via. Ecco.
0: Cambiamo argomento. Alexander Gabov è il direttore del Carnegie Russia Eurasia Center di Berlino e firma un editoriale sul Financial Times dal titolo Come l'Europa può contrastare la guerra ibrida della Russia, rafforzare la sicurezza interna, utilizzare le nuove tecnologie, negoziare misure di contenimento potrebbe ridurre, scrive Gabriel, il rischio di eventi con un elevato numero di vittime. Lei cosa ne dice?
1: Allora, secondo me la cosa che va messa molto bene a fuoco è che l'obiettivo dell'intensificarsi degli attacchi russi contro l'Europa, cioè quello che appunto chiamiamo guerra ibrida, è politico, cioè è che i governi europei, sotto la pressione di elettori sempre più impauriti, finiscano per abbandonare l'Ucraina, per considerare il supporto all'Ucraina un lusso. Diciamo ingiustificato. Il bersaglio ultimo, quindi diciamo il baricentro del bersaglio della minaccia ibrida è politico, è la tenuta democratica, la credibilità delle istituzioni. Se producono divisione, paura, la sensazione che lo Stato non sappia reagire, hanno già ottenuto il risultato, qualunque sia l'esito del singolo episodio. La soglia di risposta, anch'essa è politica e diciamo la decidiamo noi. La campagna russa in Europa è molto cresciuta recentemente per intensità e audacia, abbiamo visto attacchi sempre più frequenti e soprattutto sempre più cinetici, visibili, tangibili, quindi siamo sabotaggi, incendi, droni e attacchi a infrastrutture critiche. Questo perché il round precedente della campagna russa, che era imperniato su vettori diciamo più dolci come la disinformazione, la nostra risposta al round precedente è stato percepito dai russi come debole, e quindi il loro appetito al rischio è salito. E poi c'è il fatto che l'andamento della guerra in Ucraina naturalmente non è un granché, e quindi senza diciamo dei risultati tattici sul terreno bisogna riallocare le risorse verso appunto il sabotaggio del sostegno occidentale. E da qui nascono diciamo due rapidissime considerazioni. La prima è che Gabo aveva ragione a sostenere che proteggere il fronte domestico è fondamentale, quindi diciamo i meccanismi alla base delle democrazie liberali, il voto, lo Stato di diritto, sono anche diciamo così le vulnerabilità che l'avversario sfrutta. Poi in Italia spesso c'è un problema ancora maggiore perché la sicurezza nazionale viene spesso processata con le categorie della politica interna, questo è un altro discorso ancora. Però l'altro punto è che sul piano europeo soprattutto serve invece una dottrina di deterrenza chiara, cioè per ogni attacco deve esserci la percezione da parte dell'avversario che c'è un costo prevedibile, chiaro, ed è superiore al beneficio che l'originatore dell'attacco si attende dall'attacco stesso. Le leve ci sono sull'energia, sugli asset congelati e così via, e quindi diciamo il nodo è politico, nel senso che bisogna convincere l'opinione pubblica europea che vale la pena sostenere il disagio che queste misure che rimangono a disposizione comportano.
0: Io ringrazio davvero, è stato un gran piacere il dottor Beniamino Irdi, è Senior Fellow del General Marshall Fund e CEO di Outground. Grazie per essere stato con noi e un buon proseguimento di giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Perfetto, alla prossima. Allora, un ultimo aggiornamento. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra del periodo della media del periodo 91-2020, superando il precedente record stabilito nel 2003. Sono affermazioni di Copernicus, che precisa che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record registrate anche a maggio e a settembre. Anche la persistenza e l'estensione geografica del caldo sono state notevoli. Il rapporto dice che nel 2026 si sono registrati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature superiori ai 30 gradi. Questo rispetto agli 11 del 2003 e ai 7 del 2025. Abbiamo terminato, spazio traslazionale termina qui. Io ringrazio Lorenzo Bruschi in regia, noi torniamo domani sempre alle 7:10, ero al momento di stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, curata e condotta da Alessandro Barbano. Un buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo.
1: Cari amiche e cari amici di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime, venerdì 2 ottobre. Anche oggi voglio aprire il sommario delle notizie di giornata con la vicenda di Krista Pike, la condannata nel braccio della morte in Tennessee, sopravvissuta a due iniezioni letali. L'esecuzione shock scuote il mondo. Leggeremo commenti che oggi sono sulle pagine dei quotidiani su questa vicenda che segna un errore nell'esecuzione della condanna, che somiglia molto a un orrore. E poi le notizie che invece occupano la pagina politica, che vede il primo test in aula per la legge elettorale, il centrodestra tiene sul voto segreto, respinte le pregiudiziali di costituzionalità con 229 voti, tra cui anche quelli di Futuro Nazionale. Dopo le polemiche in Forza Italia, ieri l'incontro di Tajani è occhiuto con la mediazione di Gianni Letta, ma restano le tensioni tra i due nel partito. Nel campo largo divide invece la lettera al Corriere di Goffredo Bettini sulla politica estera e Conte torna a smarcarsi contro l'invio di armi a Kiev e sulla candidatura per la premiership. Poi la pagina economica vede la lettera di Giorgia Meloni alla Commissione europea, di cui avevo già parlato ieri. Si chiede più flessibilità per sostenere famiglie e imprese colpite dall'inflazione al 4,2%. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri. La prima risposta di un portavoce della Commissione, ma la richiesta dell'Italia, a cui sembrano associarsi anche altri paesi come Grecia e Spagna, sarà oggetto del vertice dei ministri finanziari giovedì prossimo in Lussemburgo, dove si avrà il primo confronto con il muro dei paesi frugali. E De Bufera intanto sui bond rendimenti ai massimi, spread 119. Ieri il vertice a Palazzo Chigi tra i leader di maggioranza, oggi il documento di finanza pubblica in Consiglio dei Ministri che approverà dopo l'accordo raggiunto ieri tra Giorgia Meloni e gli altri leader della maggioranza, accordo come vedremo costellato da qualche tensione e qualche polemica, soprattutto dai distinguo di Matteo Salvini, però formalmente raggiunto. Tanto che oggi il Consiglio dei Ministri approverà l'attivazione della clausola di salvaguardia e lo scostamento di bilancio. Un'operazione da 28 miliardi, 14 nel 2027, 14 nel 2028 per energia e difesa. Vedremo come vanno distribuite queste somme e tra le misure della manovra di cui già si studia e si parla, spunta uno sgravio del 65% sulle ristrutturazioni per l'efficientamento energetico delle prime case. Confermato anche l'aumento del secondo scaglione dell'IRPEF al 33% per i redditi fino a 60.000 euro, nello spirito di andare incontro alle esigenze del ceto medio. E poi la pagina di politica estera si apre con la rivolta degli studenti che incendia la Francia, da Parigi a Marsiglia, scontri e vandalismo oltre 300 istituti, 1700 arresti, 87 agenti feriti, un preside picchiato e cosparso di benzina, la France insoumise di Mélenchon cavalca la protesta. E poi invece in America l'avvicinarsi del voto di midterm agita la politica, il presidente Trump non escluse l'uso dell'Insurrection Act per schierare esercito e guardia nazionale durante le elezioni, i democratici temono che voglia contestare l'esito del voto e intanto si riaccende il conflitto tra il tycoon e l'Unione Europea sul diesel. Trump chiede all'Europa di rilasciare 120 milioni di barili di scorte in 6 mesi per calmierare i prezzi nell'immediato alla vigilia delle elezioni. e minaccia di bloccare la vendita del diesel all'Europa stessa. Invece sul fronte ucraino, uno scambio di accuse tra Merz e Putin riaccende l'allarme nucleare. Ci aspettano altri attacchi ibridi, dice il cancelliere tedesco. I rischi di utilizzo di armi in grado di distruggere ogni forma di vita sono sempre maggiori, replica lo zar che evoca appunto l'allarme atomico. E poi ancora le accuse di Israele al copilota attentatore del volo dirottato. È un radicalizzato, dice Netanyahu, odia gli ebrei, voleva far schiantare il Boeing. Ci sono due notizie sul fronte della cronaca che voglio segnalarvi. La prima è la prescrizione per la casa a Monte Carlo di Gianfranco Fini. Dopo 17 anni cadono in appello le accuse di riciclaggio. E l'altra riguarda Garlasco. Ancora la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nel processo contro Andrea. I legali dicono non chiederemo i danni a un innocente. Così, così le pagine dei quotidiani. E nel sommario di giornata, adesso vediamo le prime invece che cosa prevedono. Il Corriere della Sera apre con i conti, le mosse del governo, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, nel catenaccio il vertice sulla manovra, la richiesta del via libera alla UE sullo scostamento di bilancio, flessibilità, la lettera di Meloni a von der Leyen. Così il quotidiano di Via Solferino, che poi ha di sovratestata una grande foto degli scontri francesi con il titolo La rivolta degli studenti incendia la Francia. Poi di taglio la notizia dei Poggi che scelgono di non costituirsi come parte civile contro Sempio. E c'è anche nella pagina politica un'intervista all'ex capo della polizia, il prefetto Gabrielli, che annuncia il suo impegno in politica al fianco del progetto civico di Ruffini. L'editoriale lo firma Angelo Panebianco, l'Europa e le mire di Putin, ma c'è un altro commento di Daniele Manca su inflazione e spread, quei due segnali intrecciati, così il Corriere della Sera. La Repubblica apre invece con la risposta del portavoce europeo alla richiesta di Meloni. Risposta peraltro interlocutoria, però abbastanza ferma nel dire vi abbiamo già dato. E infatti il titolo di Repubblica è l'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto della spesa, abbiamo già dato sulla flessibilità. Accordo in maggioranza per ridurre il maggior deficit per la difesa, torna a salire lo spread. E poi di taglio, Schlein Conte già duello, si decide alle primarie, c'è un editoriale di Massimo Recalcati, un'alleanza per e non solo contro, è il titolo. E la spalla della Repubblica è sul Calvario di Crista, fallita l'esecuzione in Tennessee dopo due iniezioni. Il commento di Gabriele Romagnoli è quando si inceppa la cerimonia del boia. La stampa apre sulla flessibilità anche. La stampa, Meloni preme sull'UE, si tratta sui fondi anti-inflazione. Spread a quota 120, giù la borsa. Draghi avvisa la BCE, stabilizzare i tassi. Poi c'è un commento del direttore Antonio Di Rosa che rilancia la proposta dello scrittore Caro Figlio, lanciata ieri sempre sulla stampa, che torna su un vecchio tic della sinistra, quello della patrimoniale. Se ne fa interprete Di Rosa con l'idea di tassare i patrimoni sopra i 10 milioni. La sovratestata della stampa è sulla rivolta dei ragazzi. Francia, la rivolta dei ragazzi, esplode la furia degli studenti, scontri e mille fermi. C'è una immagine di un giovane con la maschera dell'uomo ragno in mezzo alle proteste. Così la stampa, che ha anche un titolo su Shock in Tennessee, Crista sopravvive a due iniezioni letali. Il Foglio apre invece con il documento dell'esercito di Israele su Gaza, che replica alle tesi del film Nazza, documento commentato da Giuliano Ferrara, documento dice Ferrara che smonta il facilismo frivolo e l'ambiguità morale di Nazza, è un testo di dolorosa serietà. Così l'apertura del Foglio. Poi il Sole 24 Ore si concentra sulla tempesta sui bond dagli USA all'Europa, rendimenti ai massimi, spread a 119. Ma c'è anche ancora l'ennesimo appello di Mario Draghi, i tassi non siano più alti del necessario, la crescita va sostenuta, così l'ex banchiere. E poi il Messaggero, la Francia spaventa l'Europa, è l'apertura del titolo del Messaggero, c'è un commento di Marco Fortis, come proteggerci dalla tempesta tassi debiti. Il taglio è invece sulla legge elettorale e sulla manovra, ma il Messaggero ha un'intervista a Matteo Renzi che dice il centro-sinistra parli dei problemi della gente. Ne leggeremo una parte negli approfondimenti. Il Mattino, difesa taglio di 8 miliardi. Il Mattino si concentra sull'esito della manovra che effettivamente sposta 8 miliardi dalla difesa all'energia nel confronto fra i leader. E poi c'è l'editoriale di Bruno Vespa, campagna elettorale a tappe forzate. Così il quotidiano napoletano. Avvenire, il titolo di Avvenire è Tra bisogno e realtà. Le priorità del forum terzo settore per la finanziaria, demografia, disparità e ambiente. Oggi in CDM il documento di finanza pubblica, ma il commento dell'Avvenire è sulla vicenda di Christa Pike, la detenuta che è stata ieri sottoposta a un calvario terribile, due iniezioni letali. Il fallimento dello Stato boia è il titolo del commento di Anna Maria Brogi che leggeremo proprio in apertura degli approfondimenti. Poi il Fatto Quotidiano, senza soldi ma più 14 miliardi in armi e bunker lampo. UE no a Meloni sulla flessibilità, ma il riarmo è sacro. Così Fatto Quotidiano che ha in sovratestata la notizia Baltico, Putin avverte la NATO che si spacca. Alleanza senza Parigi e nordici. Così il quotidiano di Marco Travaglio, il manifesto Il Safari è il titolo del manifesto, con l'ultimo via libera del Consiglio entra in vigore il regolamento UE per i rimpatri, abolito di fatto il diritto d'asilo. C'è un'immagine di Ursula von der Leyen in visita in Mali. E poi Francia, esplode la rabbia giovane, la protesta degli studenti del liceo dilaga nel paese, gli agenti usano il pugno duro, così il quotidiano Il Manifesto. Il Tempo, la Ursula addormentata, Meloni alza la voce sul deficit, con un editoriale di Daniele Capezzone intitolato Meloni, l'adulta nella stanza. Poi ancora Libero, paghiamo noi la pensione agli immigrati, ecco i dati INPS che smentiscono la sinistra, la stupidità che aleggia in Europa e l'editoriale di Alessandro Sallusti. E poi ancora abbiamo La Verità, casa, la UE dichiara guerra all'Italia, attacco anche su risparmi e conti pubblici, è un assedio. Bruxelles fa filtrare un no sulla flessibilità al governo per la manovra, nonostante l'inflazione. E intanto apre due procedure di infrazione, una perché non abbiamo recepito i folli vincoli sugli edifici green, l'altra perché i fondi investono sulle nostre aziende. Così l'articolo di Gianluigi Paragone. E poi c'è la notizia della prescrizione per Gianfranco Fini. Missione compiuta, la casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini va in prescrizione, lo scrive l'editoriale Maurizio Belpietro. E poi ancora abbiamo il giornale Assalto respinto, il giornale si concentra sulla legge elettorale, altro che blitz sullo stabilicum, la maggioranza compatta, convince Vannacciani e riformisti e il governo ne esce più forte. Ultimi quotidiani, il Domani titola gli italiani non fanno più la spesa, ma la destra pensa solo alle urne, con un editoriale di Piero Ignazi intitolato Elettori sudditi, quella logica malata dietro il Melonellum, ma il taglio è sulla Francia che brucia. Poi abbiamo il futuro di Emmanuel, comincia da un pianoforte, il viaggio nella comunità dei bambini di strada a Nairobi. Questi i titoli dei principali quotidiani italiani. Adesso facciamo una piccola pausa pubblicitaria, ma ci ritroviamo subito dopo per gli approfondimenti.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Ogni giorno connettiamo persone e territori. Costruiamo infrastrutture, trasportiamo merci, avviciniamo luoghi e opportunità. Guardiamo oltre i confini, mettendo al centro le persone. Perché muovere il paese significa farlo crescere, trasformando gli investimenti in benefici concreti per tutti. Gruppo FS, The Mobility Leader.
1: Torniamo ai nostri approfondimenti. Anche oggi voglio partire da questa vicenda orribile che riguarda il caso di Krista Pike, la detenuta del Tennessee, cinquantenne, condannata 32 anni fa per un fatto condotto 32 anni fa, un omicidio, quando aveva 18 anni, e dopo 32 anni di carcere portata al patibolo. La morte aveva, dice Giulia Taviani sul Corriere della Sera, che cosa è successo ieri? La morte aveva una data, mercoledì 30 settembre. Dopo 30 anni trascorsi nel braccio della morte in Tennessee, la donna si trovava in carcere per l'omicidio della compagna di studi, Colleen Slemmer, per cui è stata condannata a solo 18 anni alla sedia elettrica, poi convertita in iniezione letale. Scusate. E Pike, 50 anni, è sopravvissuta a due dosi letali pentorbarbital, il potente sedativo che, se usato in modo massiccio, porta alla morte. Nei giorni scorsi i suoi avvocati avevano più volte chiesto una sospensione concessa da una corte d'appello federale, ma poi la Corte Suprema ha annullato la sospensione. L'esecuzione è iniziata nella notte. I testimoni presenti, tra cui la madre della ragazza uccisa, raccontano istanti terribili. Dopo le iniezioni è rimasta cosciente a lungo, lamentando un bruciore al braccio e scalciando tanto da far cadere le lenzuola che la coprivano sulla barella a cui era stata legata. Poi a un certo punto qualcuno l'ha sentita russare. Dopo due ore, con il cuore che ancora batteva, è stata portata dal carcere, ricoverata in una struttura medica e sottoposta cure salvavita, e in condizioni critiche, hanno rivelato i suoi avvocati. Ricordo quello che avevo già detto ieri: quando è stata processata, Pike aveva solo 18 anni, ma soprattutto un passato di abusi sessuali subiti fin dalla tenera età, oltre a un disturbo bipolare mai curato. L'alto commissario ONU per i diritti umani ha esortato il Tennessee a non tentare nuovamente l'esecuzione di Pike. I suoi avvocati, che hanno definito quanto accaduto una crudele tortura, sottolineano che la prognosi resta riservata. Ora, cosa si può dire su questa vicenda? Le parole sono tante, perché sono tanti i commenti sui quotidiani italiani. Mi piace riferirvi quelle di Anna Maria Brogi su Avvenire, perché giocano su un paradosso e mostrano, attraverso il paradosso, l'orrore di questa vicenda. Capita, scrive Anna Maria Brogi, che un corpo umano colga in fallo un protocollo dello Stato. La detenuta Krista Pike, 50 anni, si è ostinata a non morire. Dopo la seconda iniezione il suo respiro non cessa, il cuore batte ancora. Lo Stato sa sempre cosa fare, non essendo prevista dal protocollo una terza iniezione letale, ogni persona in fin di vita va soccorsa. Dunque, la condanna a morte che non muore, la condannata a morte che non muore, viene trasferita d'urgenza in ospedale. Perso coscienza, ma il respiro si sente, è pesante, informa il suo legale. La stanno sottoponendo a misure salvavita. Lo Stato boia, lo Stato che cura. La mano che uccide, la stessa che salva. Il paradosso crudele di uno Stato che si ritiene onnipotente o si comporta come tale. Chissà se quel corpo femminile troverà la forza di riprendere a vivere, o se si arrenderà al meglio di così. Su tutto un interrogativo giganteggia. Cosa prevede il protocollo dello Stato per l'evenienza improbabile, ammettiamolo, che la sua azione risanatrice abbia successo e la condannata a morte che non muore sia disintossicata dal veleno che lo Stato boia le ha somministrato per ucciderla? Dovrebbe quella donna ritornare al suo posto nel braccio della morte? E come in un tragico ricomincio da capo, grottesco e surreale, essere ricondotta al patibolo? Un caso di studio per i giuristi, il fallimento dell'umanità. Così Anna Maria Brogi, con questo commento, che come vi dicevo, utilizza un paradosso per mostrare quanto sia paradossale la realtà che consideriamo normale. E poi restiamo sulla politica estera oggi, perché questo incendio degli studenti francesi è un fatto politicamente rilevante che ha anche conseguenze economiche, tant'è vero che c'è una reazione dei mercati a questa instabilità politica della Francia. Ne parla il Corriere della Sera a pagina 2, segnalando appunto gli scontri, le fiamme, il vandalismo che hanno incendiato la Francia da Parigi a Marsiglia con la rabbia degli studenti in oltre 300 istituti. Il bilancio parla di 87 agenti feriti, 1700 arresti e un preside picchiato e cosparso di benzina. Accanto alle ragioni scolastiche, diciamo, che hanno mobilitato questa protesta, dice il Corriere della Sera con il corrispondente Montefiori, c'è la rabbia cieca. Oggi 400 istituti rimarranno chiusi e il ministro dell'istruzione ha chiesto che ovunque le lezioni si svolgano a distanza, quando atti di vandalismo o blocchi impediscono l'accoglienza degli studenti in condizioni di sicurezza. Dall'inizio della protesta, lunedì, 1793 persone sono state arrestate, 119 ragazzi, 83 poliziotti feriti. La polizia delle polizie, la cosiddetta l'IGPN, ha aperto 3 inchieste sull'azione di agenti che hanno gravemente ferito alcuni ragazzi che manifestavano. Il ministro dell'interno, Laurent Nunez, difende l'operato degli agenti parlando di proporzionalità, ma alcuni sono stati ripresi in video mentre manganellavano i ragazzi quando non sembra necessario o sparando a distanza ravvicinata granate lacrimogene o proiettili di caucciù, capaci di provocare ferite anche letali. E la rabbia da una parte e dall'altra, evidentemente. 2 giorni fa, davanti al liceo di Saint-Denis, il sindaco Belli Bakayoko, esponente di punta della France Insoumise, ha dato una mano a spostare un cassonetto in fiamme e poi si è unito alla folla di ragazzi che cantavano e saltavano e che lo hanno portato in trionfo. Balli, balli, lo stesso Balli che poi ha parlato di violenza talvolta legittima, anche se sarebbe meglio evitarla. Il prefetto ha segnalato il sindaco alla procura. Da Madrid il presidente Macron ha richiamato tutti i politici a non giustificare o incoraggiare mai la violenza, e tutti a gradi diversi accusano Mélenchon, l'uomo che parla di rivoluzione popolare, predica la strategia del rumore e del furore e che dall'inizio della protesta chiede ai suoi uomini di scendere in strada e difendere gli studenti di fronte alle selvagge azioni poliziesche. Non ci sarà né oblio né perdono per nessuno. Gli Insoumis difendono i ragazzi e evocano il razzismo quando i poliziotti passano alle maniere forti. Per questo sostegno ieri il ministro dell'interno, il candidato della destra gollista all'Eliseo, Bruno Retailleau, ha detto che fanno le prove di quel che succederebbe nel 2027 se Marine Le Pen vincesse le elezioni. Organizzerebbero un'insurrezione nel paese, aggiungendo che una questione va posta la messa fuori legge della France Insoumise. Naturalmente Mélenchon ha ha replicato. Secondo un sondaggio, dice il Corriere della Sera, un sondaggio Ipsos per Le Monde, il 40% della Francia della fascia tra i 18 e i 24 anni voterà Mélenchon alle presidenziali, contro il 20% per Marine Le Pen e appena il 5% per Raphael Glucksmann, il candidato socialista. Il leader dell'estrema sinistra spera di qualificarsi al ballottaggio, ma se ci riuscisse, al secondo turno incontrerebbe una Marine Le Pen che in questi giorni invece invoca la fine della protesta e il ritorno all'ordine. La rivolta nei licei diventa quindi anche una tappa dello scontro tra Le Pen, candidata della Francia di provincia, e Mélenchon, paladino delle banlieue. E forse Mélenchon è il maggiore alleato di Marine Le Pen in questo processo di radicalizzazione, che non può che estremizzare gli animi e portare consensi ai partiti che rappresentano un po' l'estremità e soprattutto alla destra che capitalizzerebbe un vantaggio in una corsa che già la vede avvantaggiata. E lo dice, per esempio, un intellettuale, saggista, francese, filosofo, Pascal Bruckner. È intervistato dalla Repubblica a pagina 7 e dice il solito rito di passaggio, puntando però il dito contro Jean-Luc Mélenchon, soffia sulla protesta, è una strategia del caos. In Francia, dice Bruckner, è molto interessante questa intervista, se a 16 anni non hai fatto almeno uno sciopero, una manifestazione, se non hai lanciato qualche pietra contro la polizia, sembra quasi che tu non esista. Li ho sentiti dalla finestra tra urla e lacrimogeni, sono ragazzini di 15 o 16 anni e alcuni sventolavano bandiere palestinesi. Sinceramente, faccio fatica a capire il rapporto tra la Palestina e il degrado nei licei francesi. È il segno che su una protesta basata su motivazioni reali si possono innestare parole d'ordine politiche che vengono da altrove. E da dove, gli chiede l'intervistatore Anaïs Ginori. La France Insoumise, dice Bruckner, cerca di cavalcare e radicalizzare questo movimento. La strategia di Mélenchon è portare la Francia verso il caos, non riuscendo a imporsi politicamente perché non riuscirà a vincere le presidenziali, punta sulla strategia della tensione, sull'idea che tutto debba diventare esplosivo. È una linea politica molto pericolosa. Più cresce il caos, più una parte della società può desiderare l'ordine. In questo senso, penso che la France Insoumise rischi di diventare, suo malgrado o meno, il miglior trampolino dell'estrema destra. E poi ancora dice: la Francia è un paese bloccato, in cui qualsiasi tentativo di riforma provoca immediatamente una rivolta. I francesi hanno una straordinaria opinione di sé e contemporaneamente un'altissima capacità di esasperarsi contro se stessi. Siamo, per usare una formula un po' crudele, un popolo di narcisi esasperati. Anaïs Ginori gli dice: lei è anche molto severo sul bilancio di Macron. Sì, e lo dico pur avendo avuto molta simpatia per lui, ma bisogna riconoscere che lascia un paese in condizioni molto deteriorate. Anche lui porta una parte di responsabilità. Così la Francia, vi dicevo, in fiamme. Poi c'è Trump dall'altra parte dell'oceano che si prepara a queste elezioni di midterm lanciando come suo solito messaggi, anche devo dire provocato dai giornalisti che ormai sanno che le domande scatenano reazioni fuori controllo e quindi gli chiedono: ma lei esclude diciamo, lo stato di emergenza e quindi l'uso dell'Insurrection Act che consente ovviamente in determinate circostanze di impiegare l'esercito e la Guardia Nazionale per svolgere funzioni di polizia durante le elezioni? E lui dice: non escludo nulla, anche perché diciamo, lascia aperta la risposta. Ovviamente evoca questo avvitamento emergenziale che preoccupa i democratici, scrive Viviana Mazza sul Corriere della Sera a pagina 12. Ma la preoccupazione dei democratici riguarda soprattutto la paura che Trump possa contestare il risultato dopo il voto, dichiarandolo fraudolento e ostacolandone la certificazione e l'insediamento dei deputati, e il precedente del resto nel 2020. Trump rifiutò di accettare la sconfitta e cercò di ribaltare il risultato. E poi c'è la paura di agenti dell'ICE, ISAGI, e del sequestro di schede, perché ritenuto più estremo, avvocati e gruppi Dem si stanno preparando. Insomma, le elezioni di midterm sono annunciate da un clima molto teso, ma diciamo, la tensione non riguarda solo gli Stati Uniti, riguarda anche il rapporto degli Stati Uniti con l'Europa. Questa è una vicenda che si collega alla crisi energetica, come vedremo, e riguarda la pretesa di Trump che l'Europa liberi sostanzialmente, rilasci sul mercato 120 milioni di barili di diesel in 6 mesi. Significa il 40% di tutte le attuali riserve strategiche di UE e di diesel e gasolio, con l'obiettivo di calmerare i prezzi nell'immediato, perché, cioè, prima delle elezioni di midterm, visto che i rincari alle pompe di benzina fanno infuriare anche gli americani. L'Europa ovviamente è un po' su questo, cerca di tenere le scorte, perché le attese di una crisi lunga inducono alla prudenza. Ma segnala Mara Gergolet sul Corriere della Sera, c'è un ricatto di Trump: se la risposta sarà negativa, l'America bloccherà la vendita di diesel all'Europa. E siccome l'Europa, spiega Gergolet, ha rinunciato da tempo al petrolio russo, oggi è molto dipendente dagli USA, e quindi il tema del caro carburanti è il più sensibile per quasi tutti i governi nazionali. Inoltre, senza soluzioni in vista della guerra in Iran, si chiede all'Europa di rinunciare alle scorte per soddisfare i bisogni di Trump. Quindi non sono i dazi, ma una nuova minaccia è stata accesa nei rapporti tra USA e UE. E il politico segnala che nell'incontro NATO a novembre in Polonia, che è un working group, una mini riunione proprio sul futuro della NATO, non tutti i paesi sono stati invitati. Per esempio, Regno Unito, Francia, i Baltici e l'Italia non sono stati invitati. Sono stati invitati invece Norvegia, Svezia, Finlandia, Polonia, Germania, Olanda, il blocco nordico. I partecipanti lo vedono come un motore per riformare, non per spezzare l'alleanza. Gli esclusi temono che si apra una faglia. Da qui, le accuse velate alla Germania perché copre il fianco alle iniziative degli USA, cioè perché la Germania, diciamo, accetta di partecipare, e soprattutto Merz ieri, segnala Mara Gergolet nel suo discorso con cui ha denunciato gli attacchi ibridi dell'Unione Sovietica, ha ancora una volta sostenuto l'alleanza con gli Stati Uniti al nostro fianco. Non cambia strategia, dice, sebbene ormai i rapporti tra la Casa Bianca e gli europei sono tesissimi. Insomma, si vanno ridefinendo questi rapporti, e questa rottura ovviamente segna anche tensione fra gli alleati europei. Così l'articolo di Mara Gergolet, che contiene anche le minacce di Putin, ancora una volta. L'evocare, sia pure sotto forma di un allarme, il rischio di utilizzo a livello globale di armi in grado di distruggere ogni forma di vita sono sempre maggiori, ha spiegato Vladimir Putin, parlando appunto della possibilità di ricorrere ad armi nucleari. Una possibilità che scatena in Europa grandi preoccupazioni e di cui si occupa per ridimensionarla Angelo Panebianco nell'editoriale del Corriere della Sera, pagina 27, quando dice: ma guardate che Putin non avrebbe nessun interesse ad avere un'Europa devastata dal nucleare. Non, certamente non è questo il suo obiettivo. Che se ne fa di un'Europa ridotta a un cumulo di rovine radioattive? Il fatto è un altro, dice Panebianco, si consideri quello che appare uno scenario che è ritenuto assai plausibile negli ambienti militari occidentali sulle prossime mosse del Cremlino. Al fine di saggiare la reazione della NATO, la Russia sceglie di far avanzare le sue truppe per qualche decina di chilometri. Poniamo nel territorio dell'Estonia. L'Estonia, paese membro della NATO, si rivolge allora agli alleati per chiedere aiuto ed ecco che scattano sia il ricatto nucleare russo sia la richiesta ai governi europei di filo russi associati di prendere sul serio la minaccia e di cedere al ricatto. Risultato: inazione degli europei. La Russia si mangia l'Estonia mentre l'America di Trump pensa ad altro. La NATO a quel punto è disgregata. Quindi, nell'evocare la minaccia nucleare, sostanzialmente Putin persegue una strategia che, se gli europei ci cascano, dice pane bianco, può portare potenzialmente a questo rischio. La Russia, peraltro, dice pane bianco, ha due obiettivi: riprendersi con le armi i territori perduti al momento della disgregazione dell'Unione Sovietica e modificare l'equilibrio europeo in modo da esercitare un'influenza predominante sul resto dell'Europa. Questa spinta ad espandersi verso l'Occidente, ci ricorda lo storico e politologo Pane Bianco, risale ai tempi dello zar Pietro il Grande e non si è mai placata. Nel 700 e l'800, dice, c'erano stati europei forti e vitali in grado di contenerla e quindi c'erano anticorpi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, tali stati, ormai molto più deboli di un tempo, hanno dovuto fare affidamento contro l'imperialismo sovietico sulla protezione americana. Oggi la protezione americana non è più scontata, si tratta di capire se gli europei, cooperando tra loro, riusciranno a ricostituire gli anticorpi perduti. Così Pane Bianco sul Corriere della Sera. Mi resta da dirvi, nella pagina di politica estera, che Israele, per bocca di Netanyahu, ha definito il copilota attentatore radicalizzato, e l'obiettivo era quello di uno schianto del Boeing. Schianto che non è avvenuto, c'è un dettaglio curioso, perché nel momento in cui il comandante era ferito a terra ed era in una fase di colluttazione con il copilota, uno dei passeggeri entrato nella cabina di guida, che ha fatto? Ha praticamente riposizionato l'aereo che era caduto 4.000 metri in pochi secondi verso il basso, l'ha rimesso in sesto. E come ha fatto? L'ha fatto imitando una serie televisiva internazionale. Si tratta un idraulico, uno dei passeggeri, Yaniv Ayun, che ha raccontato di aver tirato indietro i comandi del velivolo mentre altri bloccavano l'aggressore. Ho raddrizzato leggermente l'aereo, ho ricordato, che è iniziato a livellarsi e a quel punto il pilota mi ha detto che stava prendendo il controllo. Sapevo che dovevo tirare perché l'ho visto spesso in un programma televisivo sulle indagini degli incidenti aerei. Air Crash Investigation, una serie televisiva negli Stati Uniti. Insomma, a volte anche le serie televisive insegnano qualcosa. E andiamo alla pagina nazionale che, come vi dicevo, ha la politica al centro, ma anche l'economia. La politica perché la legge elettorale ha avuto un passaggio, un primo passaggio alla Camera nel voto delle pregiudiziali di costituzionalità. E questo voto ha tenuto la maggioranza con 229 voti contrari all'opposizione, alla pregiudiziale di incostituzionalità, cioè all'emendamento posta dall'opposizione, e 151 a favore. In questi 229 non c'erano solo i 222 presenti per il centrodestra, ma gli altri 7 erano dei vannacciani, i quali fra l'altro hanno rivendicato questo voto con un video facendo vedere che avevano sostenuto il governo. C'è chi legge in questo voto contrario, scrive Adriana Logroscino sul Corriere della Sera, una mano tesa alla maggioranza, una prova di disponibilità di dialogo che peraltro lo stesso generale a suo modo aveva auspicato. futuro nazionale indispensabile al centrodestra per vincere, ha detto Vannacci lunedì, ricorda Logroscino. E questa voleva essere quasi una prova di forza. E le opposizioni ovviamente hanno attaccato fortemente la legge e anche contro, ci racconta il Corriere della Sera, ha votato anche il partito di Calenda. Lunedì il governo porrà la fiducia sugli articoli 1, 2 e 3, il voto sui primi due articoli è previsto per martedì, ci sono le preferenze tra questi articoli, sul terzo mercoledì e poi l'esame degli ordini del giorno e giovedì il voto finale sulla riforma elettorale, segreto come quello di ieri. Così il Corriere della Sera. La Repubblica ci racconta che, pagina 2, no scusate, ho sbagliato, La Repubblica non ci racconta niente, pagina 2. Questo è il bilancio della legge elettorale che si porta dietro, se vogliamo, l'intervista di Renzi, ma l'intervista di Renzi la ricollochiamo nel dibattito del campo largo. Proiettiamoci perciò sulla pagina economica che vede, come vi dicevo, la lettera di Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen, partita ieri mattina, ve l'avevo già annunciata nella rassegna stampa di ieri. Cosa richiede Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen? Richiede una maggiore flessibilità per sostenere le famiglie e le imprese. Come si esplica? Lo vedremo. Intanto la giornata di ieri, dice il Corriere della Sera con Marco Cremonesi, è iniziata bene perché anche Tamoil ha deciso di abbassare il prezzo dei distributori. E poi c'è stato il vertice fra Meloni, Tajani, Salvini e Lupi e Giorgetti per sintonizzarsi sul documento di finanza pubblica che approderà oggi in Consiglio dei Ministri. L'obiettivo ovviamente è quello di sostenere la famiglia e le imprese. E poi la lettera a Ursula von der Leyen, cioè alla Commissione Europea, una richiesta a favore dell'energia rispetto alla spesa militare o addirittura la gratuità per i mezzi pubblici a favore di studenti e pensionati. Questo grazie a una flessibilità che la UE dovrebbe concedere. Scrive la Premier: siamo consapevoli del rischio di modificare le regole fiscali introdotte da poco, che perseguono un obiettivo che tutti condividiamo, oltre che degli impegni dell'Italia rispetto alla procedura di infrazione. Ma, conclude Meloni, ritengo che si tratti di una questione urgente che non può più essere rinviata. Una prima risposta c'è stata, è una risposta però molto interlocutore e formale, che è quella della portavoce della Commissione Europea, che dice: abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ha ricordato una portavoce dell'esecutivo. Palazzo Berlaymont, sede della Commissione, aveva pure rammentato che all'Italia la clausola di salvaguardia nazionale dovrebbe concedere disponibilità per 14 miliardi di euro, clausola che, come vi ho detto, è stata attivata ieri. La partita però potrebbe non essere chiusa, anche perché, riconosce la stessa Repubblica, altri stati sono stati pronti ad avanzare la medesima richiesta. La Grecia lo ha già fatto, la Spagna, che ha registrato uno dei tassi di inflazione più alti, potrebbe essere interessata, e lo stesso dicasi per la Francia. Per il ministro dell'economia Giorgetti si tratta di una questione puramente tecnica, scrive Claudio Tito, corrispondente da Bruxelles della Repubblica, perché il percorso definito 3 anni fa diventa difficile da rispettare. La Commissione si riserverà un po' di giorni per esaminare la richiesta, che non è destinata a essere bocciata in partenza. Di certo ne parleranno i 27 ministri finanziari giovedì prossimo in Lussemburgo. Lì però si alzerà il fronte dei paesi cosiddetti frugali, un braccio di ferro dall'esito non scontato. Bene, e che cosa è accaduto ieri? È accaduto poi che il vertice di maggioranza si è riunito e il governo ha preso atto della difficoltà, scrive Enrico Marro sul Corriere della Sera, pagina 3, di fare l'ultima legge di bilancio della legislatura in una congiuntura dominata dalla crisi energetica. Da una parte ha bisogno di sostenere imprese e famiglie, dall'altra deve mandare una linea di prudenza visto che i tassi stanno salendo e lo spread viaggia oltre 118 punti base. Per questo l'esecutivo ha chiesto più flessibilità alla Commissione UE su quattro fronti. La prima richiesta riguarda una tassa europea sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Sappiamo che questa è un'antica richiesta, ma non sembra trovare accoglimento. La seconda, poter aumentare la spesa su energia e difesa, azionando la clausola di salvaguardia nazionale senza che questo vada a pesare sul deficit. E questo è l'oggetto, ve l'ho detto anche nei giorni scorsi, di una trattativa che Giorgetti sta già conducendo con l'Europa e sulla quale ieri il Sole 24 Ore ci dava, diciamo, un certo ottimismo. La terza richiesta riguarda ammorbidire le regole della UE sul contenimento della spesa, e questa è la richiesta, diciamo, nuova che viene dalla lettera ad Ursula von der Leyen, perché esse, con il forte aumento dell'inflazione, sono più difficili da rispettare. La quarta richiesta è sospendere l'ETS, che è una richiesta degli industriali, soprattutto, cioè il sistema europeo che impone costi alle imprese secondo il principio più inquini, più paghi. Però anche qui Bruxelles ha risposto, non sembra disponibile e intenzionata a cedere su questo punto. Quindi il tema riguarda prevalentemente la possibilità di una maggiore flessibilità. Il Consiglio dei Ministri oggi, dice il Corriere della Sera, proverà la relazione per l'attivazione.

lo scaglione a 60.000 euro dell'aliquota al 33%. Oggi a 50.000 euro si va al 43%. E quindi in questo modo il ceto medio recupererebbe 1.000 euro in media a testa. Così il Corriere della Sera. C'è stata una certa tensione in Consiglio dei Ministri, secondo quello che ci racconta la Repubblica, perché Salvini, insomma, non era tanto d'accordo. Appena si accomoda, scrive Giuseppe Colombo, scrivono Giuseppe Colombo e Lorenzo Di Cicco sulla Repubblica, schiaccia il freno su tutta la linea. Non solo Salvini chiede di sforbiciare pesantemente le spese militari, ma anche di non arrivare subito a una decisione da licenziare già oggi. Approviamo solo il documento per lo scostamento, riflettiamo qualche giorno in più, dice Salvini. C'è un problema di opportunità, confida nel pomeriggio ai suoi. Non si può spendere nelle armi in questa situazione. Ma è la stessa Meloni invece che avrebbe detto: facciamolo subito perché non ha senso trascinare la pratica a ridosso della campagna elettorale, soprattutto se si vota in primavera, e non escluso che si voti anche prima della primavera, se la legge elettorale dovesse cadere. Alla fine la decisione è presa. Il CDM di oggi varerà la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles. La bozza è questa. L'Italia chiederà, come vi dicevo, 28 miliardi di flessibilità anziché 36. Quindi per la difesa 8 miliardi in meno. Dove finiranno in 14 e 14? 14 2027, 14 2026. Dove 2028, scusate. Dove finiranno in concreto i soldi? Ieri la lista della spesa era ancora aperta, si sta trattando con la UE in queste ore, appunto anche la Repubblica cita l'ecobonus per i pannelli, cioè l'infrastruttura, diciamo, ecologica delle case. Ha sentito in queste ore, dice Repubblica Ursula von der Leyen, ed è convinta che alla fine, Meloni, è convinta che alla fine una breccia si possa aprire. Ma già si litiga sulla manovra, fa notare la Repubblica. L'ultima della legislatura che Giorgetti vuole seria, perché il sentiero è difficile, e invece Salvini non si tiene davanti alle telecamere. Non voglio sfasciare i conti, dice, ma serve una manovra coraggiosa. Intanto devo pagare 8 miliardi alle imprese per lavori fatti entro fine anno. Nei giorni scorsi aveva evocato lo stop dei cantieri proprio per questo. Soldi da sbloccare ora, dice il ministro, non nel 27. Quanto alla legge di bilancio, le richieste del Carroccio sono sempre quelle, tutte esose. Flat tax fino a 100.000 euro, quota 64 per le pensioni anti-Fornero, tassa alle grandi banche, le prime due misure, diciamo, insostenibili finanziariamente, l'ultima non condivisa da Forza Italia, tant'è vero che dicono i retroscenisti della Repubblica, anche ieri ha fatto innervosire il leader forzista Tajani. E questo è il quadro del Consiglio dei Ministri e della manovra. Che cosa possiamo aggiungere su questo fronte? Vi dicevo, la tensione sullo spread e sui titoli di Stato come effetto di una condizione globale che risente di molti fattori. Da questa pagina ci portiamo sulla politica. La politica riguarda la maggioranza, ma riguarda soprattutto il campo largo. Sulla maggioranza c'è l'incontro che doveva essere pacificatore, secondo le intenzioni di Gianni Letta, il quale ha invitato Tajani e Occhiuto a prendere un caffè dopo che cosa? Dopo quella presentazione del libro in cui Occhiuto aveva parlato di partito imballito e di una comunicazione che non funziona, parole che non sono piaciute a Tajani e quindi hanno indotto poi Letta a chiamarli
Ma secondo il Corriere della Sera.

0: secondo Canettieri, l'incontro chiarificatore fino a un certo punto è stato anche caldeggiato da Marina Berlusconi. Occhiuto chiede al segretario un gruppo ristretto di 5 persone per le decisioni politiche. Tajani gli rimprovera di far solo perdere voti al partito. E gli dice: smettila con le uscite non concordate, come quelle sulle adozioni delle coppie gay. Intanto, dice il Corriere della Sera, nel Corpaccione Azzurro tira aria di smarrimento, sondaggi alla mano, con la nuova legge elettorale, se dovesse vincere il centro-sinistra, Forza Italia eleggerebbe solo 22 deputati. Al momento si contano 3 sfumature azzurre. Italianei duri e puri, nucleo umbro laziale campano ristretto. Gli anti-italianei, che per l'eterogenesi dei fini si fanno scudo con Occhiuto, reclamando di stare nel cuore della famiglia Berlusconi. Un terzo gruppo che sta con il leader e ovviamente anche con la famiglia. La leadership del segretario appare contestata, sì, ma salda. La vera partita saranno le liste elettorali. Gianni Letta è pronto a riaccendere la macchinetta del caffè. Però, secondo la stampa, il confronto tra i due, tra il segretario e il governatore della Calabria, è andato molto male. Non è vero che è stato un chiarimento, ma anzi, sono volati toni non proprio molto concilianti. Le sue critiche stanno danneggiando il partito, dice Tajani a Occhiuto. No, è la linea che abbiamo che sta affossando Forza Italia, dice Occhiuto a Tajani. Il leader ha reagito ieri nello studio di Letta dicendogli a brutto muso, raccontano, che non ha alcuna intenzione di subire certi attacchi fino alle elezioni, scrive Federico Capurso sulla stampa. Il governatore della Calabria replica quindi che i suoi non sono attacchi, sono proposte per dare vitalità a Forza Italia. Il leader non crede a una parola del suo vice segretario quando dice non voglio attaccarti, vede in lui una minaccia, gli sembra evidente che il tour di presentazione del libro sia in realtà una campagna per logorare la sua leadership. Ma Tajani vuole reagire quando riunisce i suoi generali intorno al caminetto, ci si fa forza a vicenda. Se vuole candidarsi, vediamo chi prende più voti. La Calabria e un terzo di Roma, si dicono ammiccando. Per fare il segretario di partito ce ne vuole. Le parole confortano e alimentano tra i fedelissimi del capo la voglia di rivalsa. Gli altri presidenti di regione dicono non stanno con lui e ancora ringhiano se ha tradito Berlusconi. Tradirà di nuovo ricordando i vecchi passaggi di Occhiuto con l'UDC. Il veleno scorre a fiumi, neanche Letta ormai sembra più trovare argini per contenerlo. Così la stampa, come vedete, da una lettura più critica di quello che è accaduto. Non meno tese sono le relazioni nel centro-sinistra. Ancora una volta, ieri è stata una giornata, per così dire, di passione con una serie di fattori. Il primo è il fattore Bettini, perché la lettera sulla politica estera di Bettini al Corriere della Sera ha prodotto una certa tensione nella maggioranza, nell'opposizione. Quali erano le proposte di Bettini? Tregua sulla linea del fronte, fascia smilitarizzata garantita dall'ONU, ingresso di Kiev nella UE, ma non nella NATO, invio di armi difensive per sostenere la parte libera del paese nel corso della trattativa, ma stop alle armi a Kiev. E nel suo PD scatena polemiche, ma è da rilevare, scrive Alessandra Rachi sul Corriere della Sera, la posizione di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che da un lato trova parole suadenti per Bettini, che come sempre dice ha il merito di impostare ragionamenti di ampio respiro, ma dall'altro pone un netto stop sulle armi difensive. Dice: non puoi essere interprete di una svolta continuando a inviare armi, come sempre. La mediazione non basta e via l'affondo contro i volenterosi che vigliaccamente continuano una guerra per procura. I volenterosi sarebbero l'Europa, forse poi ce lo ricorderà Luciano Capone sul Foglio, vedremo. Ma non solo l'Ucraina. Conte ieri ha smosso le acque anche all'interno del campo largo, tornando sulla questione della scelta del leader, con un passaggio preciso. Io ho dichiarato sin dall'inizio la mia disponibilità, ha detto Conte, a valutare la possibilità di un nome terzo, autenticamente progressista e competitivo rispetto a quello dei leader. Ma su questo non c'è stata disponibilità. Come dire, sei tu che hai rifiutato e oggi abbiamo solo le primarie davanti. Così Conte che provoca, continua a provocare l'Islein, la quale continua a dire, non cediamo alle provocazioni. Ce lo racconta, anche qui ce lo racconta La Repubblica, a pagina 8 e 9, dedica 2 pagine alla crisi, posso dire crisi, di questa alleanza che pienamente non è mai nata, ancorché viene annunciata da mesi. Le primarie, dunque, eccola qui. E l'Islein dice, si è raccomandata, dice, non cediamo alle provocazioni, dice il retroscena di Giovanna Vitale, pur senza nominarlo, era chiaro con chi ce l'avesse, con il capo del Movimento 5 Stelle, entrato da tempo in modalità primaria. E la reazione della segretaria è quella di accelerare verso l'investitura ufficiale, ci racconta La Repubblica. Tiriamo dritto. E l'ordine di scuderia. Elli correrà alle primarie e le vincerà. Previa modifica statutaria per allungare il mandato della segretaria, che in scadenza a marzo, da approvare nell'Assemblea nazionale convocata il 18, dove verrà stabilito, attenzione, che il candidato Dem sarà soltanto la leader, con buona pace dell'ala riformista che puntava su Giorgio Gori. Lo dirà lei stessa nella relazione introduttiva. Il PD è la principale forza d'opposizione nelle cose che chi lo guida prende il timone della coalizione e in prospettiva il governo. Ha inventato le primarie per cui sono stata eletta, ha spiegato ai suoi se mi facessi indietro. Adesso sarebbe in gioco la dignità del partito prima che la mia. Così Elly Schlein. I riformisti trattano, non ci candidiamo se la linea sulla politica estera diventa più chiara. Questo è l'oggetto del dialogo che Elly Schlein ha avviato con l'ala riformista. E poi ovviamente ci sono le reazioni alle provocazioni di Conte invece di alcuni dei riformisti come Filippo Sensi che critica duramente le provocazioni di Conte. Mi pare che la disponibilità pelosa di Conte sul nome terzo sia un modo per denigrare la nostra segretaria. Va bene. Cosa c'è da dire ancora? C'è da dire che a Milano, come ci segnala Matteo Pucciarelli, a pagina 8 sulla Repubblica, si è fatta avanti Pier Francesco Maiorino che ha annunciato la sua candidatura alla successione di Beppe Sala. Se la coalizione sceglierà i gazebo, il capogruppo Dem in regione troverà sulla sua strada Mario Calabresi e gli altri nomi già in campo disponibili alla sfida, Lorenzo Pacini, Tommaso Goisis e la vice sindaca Anna Scavuzzo. Così Milano, Maiorino, quindi, che è un esponente dei riformisti del PD, in campo per le elezioni comunali. Una nota di colore, Benigni da Vespa avrebbe candidato San Francesco, dice sarebbe stata un'ottima guida del centro-sinistra. Che cosa possiamo aggiungere? Il foglio fa un interessante racconto di questa stessa vicenda, a pagina 2, con Ruggero. Eccolo qui, Montenegro dice che il partito antiprimarie, tuttavia, non si è spento, tutt'altro. Da AVS soprattutto, tanto che ieri a Fratoianni è toccato il ruolo di inviato speciale per la pace nel campo largo, a colloquio con Conte e poi con Schlein. Visto che i due, almeno in transatlantico, hanno preferito non farsi vedere insieme, contrario alle primarie, però. Lo dicono i sondaggi e il popolo progressista. E lo sono anche i dirigenti del PD come Speranza e molti altri, certo. Dice Orlando, nella base del partito c'è grandissima preoccupazione, dovremmo tenerne conto e valutare altre strade. Diversamente, mentre avanza l'ipotesi di consultazioni anche online, servirà uno sforzo organizzativo per evitare inquinamenti. Il timore è sempre lo stesso, che i gazebo si trasformino in una resa dei conti, che il banco salti. Le primarie sono divisive, dipende da come le interpretiamo, risponde Conte, che tuttavia non potrà che giocarsi la carta della pace, del no alle armi a Kiev. Per questo l'ex premier ha detto no alla proposta di Bettini, il più contiano dei Dem, che propone un sostegno militare vincolato a un percorso di pace. Comunque troppo per il Movimento 5 Stelle. Una squadra in ogni caso, una quadra in ogni caso andrà trovata al tavolo per il programma, al quale per Schlein dovranno sedersi i centristi, chi e quanti si capirà, ma Renzi ci sarà sicuro. Ecco, il PD, i centristi, anche qui c'è un tema, i centristi, chi sono i centristi? Renzi, Onorato, Ruffini, c'è anche l'intervista di Gabrielli, il prefetto Gabrielli, Franco Gabrielli, ex capo della polizia, che da sempre sul fronte progressista ha deciso, annuncia, di scendere in campo, di impegnarmi senza chiedere garanzie con il centro-sinistra a sostegno dell'impegno di Ernesto Maria Ruffini. Lo fa nell'intervista di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera a pagina 18. Così, così. Gabrielli, la lettera di Bettini, come vi dicevo, è stata una, diciamo, come sempre, una lettera destinata ad aprire un confronto anche all'interno del Partito Democratico, vuoi per le posizioni coincidenti con quella di Bettini che ci sono, vuoi perché ci sono coloro che la pensano diversamente. E quindi Bettini, personaggio divisivo, ancora una volta si conferma tale. C'è un commento interessante che fa Luciano Capone nei contenuti di questa lettera, la quale, come sapete, propone una tregua sulla linea del fronte, una fascia smilitarizzata garantita da forze neutrali sotto la bandiera dell'ONU, proposte che peraltro sono state già oggetto di una trattativa che è stato Putin a rifiutare, ma Bettini non se lo ricorda evidentemente, ma più di tutto chiede la sospensione dell'invio delle armi a Kiev. La lettera di Bettini però è interessante per Capone perché ci sono alcuni spunti per comprendere il passato della sinistra italiana e soprattutto il suo prossimo futuro, perché giustamente ci ricorda Capone. Bettini dice alcune cose molto precise. Scrive Bettini che l'Europa ha alimentato il clima guerresco, ha demonizzato Putin, ha ingigantito il pericolo di un attacco russo e ha cancellato totalmente le ragioni che hanno portato allo scontro, tra le quali c'è, per evocare una celebre e infelice metafora, quella di aver abbaiato alle porte della Russia. L'Europa, dice Bettini, non ha compreso il grave errore di portare la NATO ai confini russi, scrive. Oibò, è stata questa provocazione, come più volte ha detto Vladimir Putin, ad aver scatenato la reazione della Russia. Siccome l'allargamento della NATO a nuovi stati deve essere votato all'unanimità, dice Capone, viene da chiedersi chi avrebbe potuto impedire questa scelta bellicista, di accogliere sotto l'ombrello atlantico le nuove giovani democrazie dell'Est, che per decenni erano state schiacciate dal giogo sovietico. I primi tre paesi ex comunisti, di cui uno confinante con la Russia, invitati a entrare nella NATO sono Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca nel 97. C'era il governo Prodi, ovviamente favorevole. L'adesione venne formalizzata nel 99 con il governo D'Alema, vice premier Sergio Mattarella, il primo guidato da un post comunista, lo stesso D'Alema, che un paio di settimane dopo l'allargamento a est della NATO partecipò alla missione militare dell'Alleanza nella guerra in Kosovo. bombardando la Jugoslavia di Milosevic. Quell'intervento è stato per Putin, all'epoca primo ministro, il primo atto di ostilità, di aggressione nei confronti della Russia. L'altro allargamento, ricorda Papone, a 7 paesi del blocco sovietico, tra cui le 3 repubbliche baltiche confinanti con la Russia, avvenne nel 2004. C'era il governo Berlusconi, ma il centro-sinistra votò a favore della legge di ratifica dell'adesione. La più recente adesione alla NATO di un paese confinante con la Russia è quella della Finlandia, che dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022 decise di abbandonare la sua tradizionale posizione di neutralità. L'ingresso viene formalizzato nel 2023 con il superamento del veto della Turchia di Erdogan e dell'Ungheria di Orban. In Italia c'era il governo Draghi, di cui faceva parte il PD, che ovviamente era favorevole all'ingresso della Finlandia. Ancora, nel mezzo c'è un'altra lacerazione profondissima nel rapporto tra Occidente e Russia, è l'intervento militare in Libia nel 2011. Il PD era all'opposizione, ma era molto più convinto del governo Berlusconi della necessità di intervenire per fermare Gheddafi. Era quella la posizione del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ma anche dei dirigenti del PD, dal segretario Bersani in giù. Pertanto, quando Bettini dice l'allargamento della NATO verso la Russia è stato un gravissimo errore, oltre a dare ragione Putin, butta a mare gli ultimi 30 anni di politica estera del centro-sinistra italiano. Questo per il passato. Per il futuro, invece, la linea di Bettini è a tratti surreale. Parte dal presupposto che serve una difesa europea e non un riarmo nazionale, e poi dice che bisogna avviare un dialogo con Putin, che però non potrà mai avvenire se non si smonta l'alleanza europea dei volenterosi, che addirittura vuole altra guerra. Il punto è che l'alleanza dei volenterosi è composta da circa 40 paesi, quasi tutti dell'Unione Europea e dell'Europa in senso più ampio, Regno Unito e Norvegia. Come si fa a costruire una difesa comune europea se si smonta l'unione di paesi che ha già una sua visione comune sull'Ucraina e sulla sicurezza europea più in generale? Bettini poi dice che l'Europa unita dovrebbe presentare una proposta di pace, ma se vuole smantellare la coalizione dei volenterosi che rappresenta questa unità, con chi intende fare una proposta diversa? Aspetta che cambino i governi in Germania, Regno Unito, Francia e Spagna, magari con AfD, Farage, Le Pen, Vox e pure Vannacci, tutti i partiti che sull'Ucraina hanno posizioni più simili a quelle di Bettini e Conte che non quelle di Meloni e dei volenterosi. Insomma, la tesi di Bettini non ha alcun senso, ma non è incoerente perché ciò che importa davvero a Bettini non è il futuro dell'Ucraina o la difesa dell'Europa, ma trovare un accordo qualsiasi con Conte ed eventualmente con Putin, pur di andare al governo. D'altronde, è la stessa ragione per cui un pezzo della sinistra post-comunista negli ultimi 30 anni ha appoggiato tutte le scelte della NATO, che ora rinnega. Così Luciano Capone, che non gliele manda a dire certamente a Bettini, è interessantissimo questo confronto. Ma anche da una mente, diciamo, non propriamente politica, tuttavia intellettualmente molto vivace come quella di Massimo Recalcati, psicanalista e scrittore, editorialista della Repubblica, il tema della politica estera del campo largo viene affrontato su posizioni che sono più o meno simili. E che voglio qui anche leggervi. Il cosiddetto campo largo, Recalcati pone una domanda veramente, diciamo, complessiva, no? Una domanda che interroga oggi gli esponenti del campo largo. Dice: nasce da un'esigenza politica o da un interesse squisitamente elettorale? La ricomposizione necessaria della condizione frammentata dell'opposizione ha un respiro ampio? Si nutre della condivisione dei medesimi ideali, delinea una visione comune del futuro del nostro paese e dell'Europa, oppure il suo obiettivo è semplicemente quello di mandare a casa Giorgia Meloni? In sintesi, basta avere lo stesso avversario per avere lo stesso programma? Perché, dice Recalcati, Guardate, cari amici, che se l'aggregazione unitaria è l'avversario, è l'avversario che definisce dall'esterno il contenuto di questa alleanza, con la conseguenza fatale che, appunto, l'identità della alleanza diventa semplicemente l'antagonismo all'avversario. E la conseguenza è che ancora una volta nella prossima campagna elettorale si riesumeranno i fantasmi ideologici inguaribili che hanno affossato il dibattito politico nel nostro paese, come una sorta di maledizione mai risolta, tra tutti quello del fascismo e dell'antifascismo. Cioè, se è Meloni a ridefinire il senso del campo largo, la dialettica la sarà sempre la solita. Si prenda l'esempio decisivo della politica estera, dice ancora Recalcati. Da una parte il Partito Democratico ribadisce il sostegno militare all'Ucraina e il suo pieno diritto a difendersi dall'aggressione russa. Dall'altra parte il Movimento 5 Stelle e AVS chiedono di interrompere o modificare radicalmente questa politica in favore di una svolta negoziale. In gioco ovviamente non è solo la questione militare, pur determinante, ma l'idea stessa di Europa e della democrazia occidentale. In un tempo dove tale democrazia è sotto attacco a livello mondiale, diviene di capitale importanza la necessità della sua difesa. Ora, questa difesa non può essere in discussione in una coalizione, poiché dovrebbe essere un suo punto perno irrinunciabile. E anche in questo caso una domanda si impone sulle altre. Quale valore attribuiamo alla sovranità di un popolo quando essa viene violata militarmente? Qui la questione ucraina trascende la pur importante controversia sulla consegna o meno delle armi. Essa obbliga tutte le componenti di una possibile coalizione di centro-sinistra a dichiarare quale rapporto esse stabiliscano tra pace, forza, diritto e libertà. Se siamo tutti d'accordo sul fatto che la pace è un valore di per sé, essa corre il rischio di diventare una parola vuota quando viene confusa con una resa senza condizioni. Anche l'accettazione passiva e inerme della legge del più forte può infatti determinare l'interruzione di una guerra. E allora una coalizione, conclude Recalcati, che aspira a governare e non ha sciolto questo nodo, quale futuro avrebbe? Per questa ragione l'attenzione si sposta sulla necessità di identificare un avversario, almeno quello in comune. Ma la vita democraticamente matura di una forza politica si misura quando la libertà di prevale sulla libertà da. Non si tratta di studiare la strategia più efficace per battere Giorgia Meloni, ma di chiedersi nel nome di quale idea di società, di paese e di Europa si può giustificare un proprio ritorno al governo, altrimenti il campo potrà essere certamente largo, ma resterà vuoto di sostanza politica. Così, Recalcati. Poi c'è Renzi che viene intervistato dal Messaggero, vi dicevo, pagina 9. E ovviamente Renzi è un po' l'artefice di questo tatticismo che prevale sulla strategia che ha portato Italia Viva a diventare un po' la cerniera di questo campo largo, cerniera peraltro che i 5 Stelle non riconoscono, anzi vorrebbero escludere, ma che Elise Lain invece considera utile. Mai come in questa fase, dice Renzi, si avverte l'esigenza di scommettere sul ceto medio, vabbè, parla dei contenuti, dice anche sulla sicurezza, un altro tema per cui spiega la candidatura di De Luca, che è uno sceriffo, non è uno sceriffo, ma un uomo di buon senso ed è bello che si confronti con i ragazzi. De Luca alla Leopolda è la novità di Renzi. Beh, le forze politiche poi attraversano fasi e quindi ciò che era novità ieri poi, se si cristallizza, rischia di non essere più novità oggi e domani. E anche i leader che sono relativamente giovani possono cadere in questa trappola. Quali elementi, quali punti avete in comune con i 5 Stelle e Conte? Gli chiede giustamente Ernesto Minicucci, capo del politico del Messaggero che lo intervista. E lui dice: si vota con il proporzionale, dunque le nostre idee sono diverse da quelle dei 5 Stelle. E io sono molto felice di questo garantismo, riformismo, sussidiarietà, insomma, sono i suoi temi. Noi non siamo come loro, altrimenti ci saremmo in un unico partito. E tuttavia, sulle questioni del ceto medio, della scommessa sull'Europa, sull'innovazione tecnologica, possiamo lavorare insieme purché ci sia un programma preciso e condiviso. Abbiamo chiesto un contratto alla tedesca, così nessuno può sgarrare. Insomma, dice tutto e niente, perché la scommessa sull'Europa passa per la politica estera e la politica estera è uno dei temi dove la sinistra si divide. Lui dice, Renzi, anche su questa domanda, sì, però in realtà la politica estera non divide solo noi, anche il centrodestra. Per noi il tema del riarmo va affrontato a livello europeo, il sostegno all'Ucraina non è in discussione. Fine, finito qui. Così si pensa di affrontare e risolvere la questione. La verità è che la tattica è sangue in questo momento e quindi l'idea di poter sconfiggere Giorgia Meloni è il collante tuttora del campo largo, almeno fino a quando i programmi non si renderanno più visibili. Vi ho raccontato più o meno il quadro del dibattito pubblico. C'è ancora su questo tema renziano l'appello che fa Stefano Folli a Italia Viva a chiarire bene i termini della sua proposta, proprio con riferimento alle questioni che nell'intervista di Renzi sono un po' vaghe, e per esempio il caso De Luca, dice nell'agenda della Leopolda, dice Stefano Folli, ci sono molti temi, ma manca la politica estera intesa come Ucraina. Senza dubbio Renzi sa che è il punto più controverso, forse l'unico, come sa che Goffredo Bettini, scusate, sottile suggeritore di strategie politiche per l'asse PD 5 Stelle, appena proposto una posizione su Kiev che certo non dispiace ai pacifisti filo Putin. Non è un suggerimento per terminare la guerra, ci vorrebbe molto di più, ma per mettere d'accordo il campo largo. Conte, peraltro, chiede di più a Zelensky, nemmeno le armi difensive. E Renzi deve ancora decidere cosa dire a Leopolda, se dirà qualcosa. Insomma, è una provocazione a Renzi a mettere un po' da parte il tatticismo e a ricordare il centro-sinistra può rinascere se trova una base comune di valori e una visione comune. Con questo monito di Stefano Folli, io ho concluso la mia rassegna stampa di oggi. È venerdì, quindi ci risentiamo lunedì alle 7:30 alla stessa ora per un'altra puntata di Stampa e Regime. Auguro a tutti un ottimo fine settimana e adesso vi lascio a Roberta Iannuzzi per 8:50.
1: Da Radio Radicale, 8:50. Una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
2: Mercoledì scorso il Tennessee ha tentato di eseguire la condanna a morte di Christa Pike, 50 anni, condannata nel 1996, 30 anni fa, per un omicidio commesso quando aveva 18 anni. Le sono state iniettate due dosi di un farmaco che viene usato dal Tennessee come anestetico. Christa Pike non è morta e ieri era ricoverata in condizioni critiche. Secondo uno dei suoi avvocati, per inserire gli aghi nella vena ci è voluto più di un'ora e ne sono stati usati almeno 7. Il Tennessee non dice da dove provenga questo farmaco, anche perché le grandi case farmaceutiche non lo forniscono per le esecuzioni. Poco prima la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva annullato la sospensione dell'esecuzione decisa da una corte d'appello federale. Dopo il fallimento, il governatore del Tennessee, un repubblicano, ha sospeso le esecuzioni fino alla fine dell'anno. L'abolizione della pena di morte è da oltre 30 anni uno degli impegni del Partito Radicale, che che ha fondato negli anni 90 Nessuno Tocchi Caino, nel 2007 con il governo Prodi, di cui faceva parte come ministra Emma Bonino, i radicali hanno portato le Nazioni Unite ad approvare la prima risoluzione per una moratoria universale delle esecuzioni. Parliamo della pena di morte con Benedetta Barbizan, oggi costituzionalista dell'Università di Macerata, che insegna anche negli Stati Uniti. Buongiorno Benedetta e bentrovata.
3: Buongiorno a te e a chi ci ascolta, Roberta.
2: Allora, la prima domanda che ti faccio è quella che ci siamo posti tutti e ci poniamo ogni volta che c'è un caso simile, ecco, magari non così drammatico come quello di Christa Pike. Perché negli Stati Uniti c'è ancora la pena di morte?
3: Allora, come forse è noto, l'ottavo emendamento del Bill of Rights della Costituzione federale degli Stati Uniti vieta i trattamenti crudeli e inusuali, cruel and unusual punishment. Nel 1972 la Corte Suprema intervenne sull'amministrazione della pena di morte, sia a livello federale che a livello statale, dicendo che le procedure, le regole erano talmente diverse, talmente arbitrarie, che l'applicazione della pena di morte, il ricorso a questa sanzione, risultava davvero crudele. Questo si tradusse in una moratoria generale, sia a livello statale che a livello federale. Eppure, negli anni immediatamente successivi, invece che tradurre la moratoria in qualcosa di stabilmente contrario alla Corte Suprema, gli stati e persino il governo federale si misero a modificare quelle procedure che sembravano arbitrarie per renderle corrispondenti all'ottavo emendamento, e così dopo la moratoria la pena di morte ebbe addirittura una resipiscenza, un risveglio, una nuova primavera. Da allora tentare il percorso dell'incostituzionalità della pena di morte si è fatto sempre più improbabile. È improbabile anche l'esito da parte della Corte Suprema di riconoscerne l'incostituzionalità.
2: Benedetta, Christa Pike ha commesso un reato gravissimo più di 30 anni fa, quando aveva 18 anni. Qual è la logica di una pena che viene applicata a tanta distanza dal fatto? Cioè, mi domando, non c'è una finalità rieducativa del carcere negli Stati Uniti?
3: Allora, nel corso del tempo la giurisprudenza sulla pena di morte ha preso coscienza che l'incidenza degli errori non è secondaria, perché può accadere che il collegio di difesa non presenti tutte le prove, perché può accadere che il giusto processo non sia celebrato correttamente, e allora il tempo che noi usualmente riscontriamo tra il momento della commissione del crimine e l'esecuzione della pena di morte potrebbe sembrarci un addendum di tortura. Tenere queste persone nel braccio della morte senza alcuno scopo rieducativo, in attesa del momento della loro esecuzione. In verità questo tempo è quello che occorre per celebrare un numero di controlli e di verifiche che il condannato può esperire, alcune delle quali a livello statale può rivolgersi con un appello diretto, che addirittura in alcuni stati è automatico, alla Corte Suprema statale, per chiedere appunto la revisione di alcuni elementi processuali. Può sempre presentarsi davanti alle corti statali per far valere nuove prove, per dimostrare, non so, l'inefficacia della difesa, e allora a questo punto però servono delle udienze preliminari, servono delle perizie, servono, non so, le ricerche sulla storia personale, quindi tutto questo implica armi di lavoro. Si può ricorrere alla clemenza del governatore e poi in sede, in questo caso federale, si può fare un'istanza di cosiddetta habeas corpus, ovvero si può chiedere a una corte federale se il processo che si è tenuto e che ha portato alla condanna abbia rispettato in tutto e per tutto la Costituzione. Ecco, gli anni che di solito separano i due momenti, la commissione del reato e la condanna e l'esecuzione della pena, sono quelli che servono per esperire questi passaggi e tentare naturalmente la revisione del processo.
2: La Corte Suprema ha annullato la sospensione con una procedura d'urgenza. Noi non conosciamo, mi pare di capire, le motivazioni, ma come possiamo leggere questa decisione alla luce della giurisprudenza della Corte?
3: Allora, la Corte Suprema ha due canali d'accesso, quello ordinario e quello invece emergenziale, quando occorre che si pronunci istantaneamente su delle questioni che le sono sottoposte. L'emergency docket, come si chiama questa seconda via d'accesso, è tipicamente quella applicata dalla Corte Suprema quando si tratta di casi di pena capitale, proprio perché la Corte è chiamata a rendere un pronunciamento immediato, ecco, tempestivo, e quindi questo è stato fatto anche in questo caso. Ora, il dispositivo della decisione della Corte è tutto quello che viene pubblicato. In questo caso sono 5 righe con cui il giudice Cavano, a cui è stata affidata la valutazione rapida della questione, ha spiegato quello che la Corte aveva deciso di fare. Non ci sono argomenti giuridici, non ci sono precedenti, non c'è ragionamento, non c'è nulla. In questo caso, come è avvenuto in altre circostanze, la Corte si è divisa tra i 6 giudici conservatori e i 3 giudici liberal progressisti, diciamo che invece hanno allegato a quel dispositivo così breve una opinione dissenziente che è stata scritta dalla giudice Sotomayor, anche con l'impiego di un lessico piuttosto poco diplomatico, diciamo, ecco, proprio perché si è stupita, si è sorpresa, ha trasecolato di fronte a una decisione come questa. Va da sé che l'accesso attraverso l'emergency docket, da una parte deve essere immediato e dunque non ha il tempo di formulare elaborazioni che suffraghino la decisione, dall'altra parte però naturalmente è la ricezione di questa decisione è del tutto priva degli elementi che di solito costituiscono anche la misura della responsabilità dei giudici quando assumono una decisione.
2: Chiaro, grazie davvero a Benedetta Barbisan, costituzionalista con cui abbiamo cercato di capire meglio almeno i profili giuridici di questo caso. Grazie, grazie a Benedetta e a
3: Grazie a
2: risentirci
3: voi.
2: presto. Allora, sono le 8:59 minuti, noi dagli Stati Uniti ci trasferiamo a Bruxelles dove c'è per noi David Carretta. Buongiorno David, cominciamo da ieri, dalla riunione dei ministri dell'interno dei 27 e da quello che hanno deciso.
4: Ma decisioni non ce ne sono ancora, però è arrivato l'ennesimo segnale da parte del commissario agli affari interni Magnus Brunner sulla volontà della Commissione europea di rimettere in discussione il diritto individuale all'asilo nell'Unione europea, come utilizzando la crisi di Ceuta come pretesto la presidente Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione ha annunciato un nuovo meccanismo di risposta di emergenza e appunto una delle possibilità è in caso di forte afflusso provocato da una strumentalizzazione dei migranti, una delle possibilità è sospendere il diritto individuale all'asilo per procedere con rimpatri e deportazioni immediate. L'Europa ha bisogno dei mezzi per proteggere le sue frontiere in ogni occasione. Questa non è una questione solo migratoria, ma una questione di sicurezza, ha detto ieri Brunner, aggiungendo che non si faranno mai compromessi sulla difesa delle frontiere. I dettagli non sono chiari. Brunner ha spiegato che attende la discussione che ci sarà la prossima settimana, o meglio il 15 e 16 di ottobre, al Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo per poi procedere a una proposta formale, ma ci sono molti interrogativi e molte contraddizioni. La prima contraddizione, si dice che Ceuta, sia stata una crisi, si parla di strumentalizzazione o uso dei migranti come armi, ma poi Brunner ieri è stato in difficoltà quando alcuni giornalisti gli hanno chiesto chi è che ha strumentalizzato i migranti. La risposta: i trafficanti di esseri umani. In quel caso, quasi tutti i flussi migratori verrebbero inclusi in questo meccanismo di crisi. E Brunner soprattutto non ha voluto inserire il diritto all'asilo tra le linee rosse che non vanno superate, linee rosse che riguardano solo, tra virgolette, il diritto internazionale e i diritti umani fondamentali, che tuttavia sono due concetti che sono stati interpretati in modo molto flessibile nella nuova politica migratoria dell'Unione Europea. Brunner ha parlato anche della reintroduzione dei controlli alle frontiere, la decisione dell'Italia nei confronti della Spagna e poi la reazione, la rappresaglia spagnola contro l'Italia. Fondamentalmente la Commissione se ne lava le mani, ha detto che il codice frontiere Schengen autorizza la reintroduzione dei controlli alle frontiere in caso di minaccia alla sicurezza. Poi, quando noi di Radio Radicale gli abbiamo chiesto sì, ma poi la Commissione deve verificare se i criteri, che sono abbastanza stretti, vengono rispettati, e la risposta di Brunner è stata: lo stiamo analizzando, vedremo. La decisione è stata assunta più di 2 mesi fa, il 1° agosto scorso, dopo Ceuta, la decisione del governo italiano. Sono passati 2 mesi, 4 notifiche, ma la Commissione continua a valutare.
2: Davide, la Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha annunciato una lettera alla Commissione europea per chiedere più flessibilità sui conti di fronte al caro energia e all'inflazione. Quali sono le risposte o comunque le reazioni da Bruxelles?
4: Ma c'è stata una risposta molto netta, forse un po' troppo netta, da parte della portavoce della Commissione europea, che ha detto: abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri, rispondendo alle domande ieri dei giornalisti sulla lettera inviata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un altro portavoce ha ricordato che la Commissione ha esteso l'ambito di applicazione della cosiddetta clausola di salvaguardia nazionale, che inizialmente era prevista solo per la difesa, anche al settore dell'energia, proprio per offrire agli Stati membri lo spazio necessario per adottare misure di risposta alla crisi energetica. Spazio fiscale che ammonta allo 0,6% del PIL tra febbraio 2026 e la fine del 2028. L'Italia ha già fatto richiesta per attivare questa clausola di salvaguardia nazionale, ma la richiesta contenuta nella lettera di Meloni è un'altra: fondamentalmente di utilizzare lo spazio discrezionale che la Commissione ha nell'applicare le regole per tenere conto dell'inflazione e della sua evoluzione rispetto ai conti pubblici. Perché? Perché, senza entrare nei dettagli delle regole del patto di stabilità e crescita, fondamentalmente si valutano i conti sulla base dell'inflazione programmata, non dell'inflazione che viene effettivamente registrata. E su questo potrebbe esserci uno spazio, anche perché sul piano politico Ursula von der Leyen non ha mai detto no a Giorgia Meloni. Anzi, che si tratti dei conti pubblici o che si tratti delle frontiere Schengen, della reintroduzione dei controlli con la Spagna o ancora delle concessioni balneari che tornano ad attualità in questi giorni, la Commissione alla fine ha sempre fatto concessioni a Giorgia Meloni, e non è escluso che dopo il Consiglio europeo che si terrà a metà ottobre, quando a novembre arriverà il momento di dare il giudizio sui conti pubblici, la Commissione scelga di utilizzare criteri che non rispettano rigorosamente il testo del nuovo patto di stabilità e crescita.
2: Vedremo. Grazie a David Carretta, ci risentiamo la prossima settimana, e adesso invece con Antonello De Fortuna, che è con me in studio, apriamo il notiziario del mattino.
5: Buongiorno ancora, il sommario, la situazione nelle carceri italiane, la riforma della legge elettorale, il disegno di legge antisemitismo, il caro carburanti, i lavori della commissione bicamerale d'inchiesta sull'emergenza Covid e ancora il divieto di accesso in Turchia al portale di informazione T24 e la rubrica Scegliere il futuro del professor Giovannini.
2: Intanto ringraziamo la regia di Lorenzo Bruschi e andiamo a vedere le interviste di oggi.
5: L'apertura è dedicata a quello che è accaduto nella casa circondariale Don Bosco di Pisa. Grazie all'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria, alcuni detenuti sono stati poi arrestati e trasferiti dopo appunto la rivolta rientrata. La protesta era iniziata e resa nota dagli stessi detenuti attraverso una diretta su TikTok, nel corso della quale veniva denunciato il ritrovamento di microspie nelle celle. Abbiamo sentito Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale Garante dei diritti dei detenuti della Regione Sardegna.
6: Oggi invece il carcere è un luogo di sofferenza, partiamo da questo, è già un luogo di sofferenza, quindi tutto quello che poi viene aggiunto, cioè perché la pena è una sofferenza, hai sbagliato sì, ma è pur sempre una sofferenza, la privazione della libertà, c'è sofferenza, se noi aggiungiamo altra sofferenza al carcere e quindi l'aggiungiamo accatastandoli, negandogli le cure, mettendo persone in maniera promiscua insieme, mettendo insieme persone in custodia cautelare, presunti innocenti fino a condanna definitiva, insieme a persone che invece magari hanno tutta un'altra serie di difficoltà, cioè se non facciamo chiarezza anche all'interno di questi luoghi, se non rivediamo norme e regolamenti interni e vita intramuraria, beh, la cosa è destinata ad aumentare, cioè questo malessere, perché non è accettabile che da un carcere possa finire su una diretta su TikTok. Bisogna interrogarsi su questo e non soltanto in maniera punitiva, esatto, come si sta facendo, che sì, è giusto, se sbagli paghi, no, cioè per l'errore, ma bisognerebbe interrogarsi anche sul perché, su altro, perché altrimenti se si continua soltanto a metterla su una questione di punizione, cioè non risolviamo niente.
5: Non è solo una questione di ordine pubblico, come al solito.
6: No, perché oggi è successo qui, ma domani può succedere là e quindi non può funzionare. Anzi, insomma, la situazione non dà segnali di miglioramento, anzi, la situazione ci mostra un quadro sempre più allarmante da questo punto di vista.
2: Così Irene Testa con Antonello De Fortuna a proposito di quanto avvenuto nella casa circondariale Don Bosco di Pisa. Passiamo adesso alla riforma della legge elettorale, all'esame della Camera dopo il via libera del Senato. Ieri la maggioranza ha superato il primo passaggio con voto segreto, l'Aula ha respinto con 229 voti contrari, 151 favorevoli, le pregiudiziali di costituzionalità, cioè le richieste di non procedere all'esame del testo perché ritenuto contrario alla Costituzione. Sono state presentate naturalmente dall'opposizione, quindi dal Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e Più Europa. Il governo porrà la questione di fiducia sui primi tre articoli, il voto finale è previsto per giovedì. Noi ascoltiamo intanto il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, con Lanfranco Palazzolo.
7: Non ci aspettavamo un voto diverso. Fatto sintetico.
8: No, certo, però insomma questo la fa pensare che anche per il seguito della discussione la prossima settimana non ci sarà nessun tipo di problema.
7: Non credo ci siano problemi, no.
8: Lei ha visto un clima di aspettativa oggi per questo voto, perché insomma noi giornalisti eravamo qui.
7: Sì, forse più da parte della stampa, della stampa legittimamente giustamente attenta, i parlamentari erano abbastanza tranquilli.
8: Quindi si prosegue per questa strada,
7: certo,
8: tranquillamente.
7: Sì, chiaro, lo capisco, c'è l'attenzione alla stampa giusta, legittima, più che comprensibile, i parlamentari erano abbastanza tranquilli.
5: E sempre su questo sentiamo le ragioni dell'opposizione nelle parole del capogruppo alla Camera di Azione Matteo Richetti.
9: Devo dire che per quanto mi riguarda non si respirava quello che si è respirato prima del voto sull'emendamento Bignami in prima lettura, nel senso che era molto più esplicito e palese il malumore nella maggioranza e soprattutto non c'erano state le parole nette della Presidente Meloni: se si va sotto si va a casa, che è sempre un'argomentazione molto forte per i deputati di maggioranza e di opposizione in questo caso. Questa è una legge che, parlando per le vie brevi, non convince nessuno, nemmeno in maggioranza. Queste finte pseudo preferenze sono un inserimento per vendere all'elettore che ci saranno preferenze, ponendo situazioni di disparità vera tra chi correrà blindato e bloccato e chi dovrà invece fare una campagna vera e propria, oltre a molti altri problemi, compresa l'indicazione che ha dato Premier. Mi pare che i nodi che erano emersi in prima lettura ci sono ancora tutti.
10: E voi avete presentato una pregiudiziale?
9: No, noi abbiamo votato le pregiudiziali dell'opposizione, tra l'altro presentarne una 5-10 è un anche se siamo convinti che ci siano punti di incostituzionalità, abbiamo sostenuto quelle delle altre opposizioni.
10: La questione delle firme, voi eravate d'accordo o contrari?
9: Ma questa è un abominio, tant'è vero che è introdotta dal Senato quando alla Camera non era mai emerso, cioè si è sempre ragionato sul numero di firme necessarie attualmente, riconfermato in questo testo, e anche qui c'è stato lo scambio, l'eliminazione della norma che non faceva conteggiare i voti ai partiti minori, è una forma di sbarramento surrettizia, cioè o ti faccio correre, se sei poco consistente non ti considero, oppure ti rendo difficile la corsa. Sono entrambi comunque modi per limitare l'espressione democratica dei cittadini.
2: Veniamo ora al disegno di legge sull'antisemitismo, già approvato dal Senato. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore, confermando il testo di Palazzo Madama, ma i partiti si sono divisi, hanno votato a favore la maggioranza di centrodestra Italia Viva, contro il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Futuro Nazionale, che appunto non è un partito ma una componente del gruppo misto. Più Europa si è astenuta, il Partito Democratico non ha partecipato al voto. Il punto più contestato è la definizione di antisemitismo ripresa da quella dell'IRA, che è l'International Holocaust Remembrance Alliance. Oggi nell'aula della Camera è calendarizzata la discussione generale e l'esame poi riprenderà a partire da martedì 13 ottobre. Ascoltiamo alcune interviste, partiamo da Nazario Pagano di Forza Italia, presidente della Commissione Affari Costituzionali, con Lanfranco Palazzolo.
11: I gruppi di opposizione hanno perso una buona occasione per dimostrare che su alcuni temi, in particolare questi legati all'antisemitismo, che sono temi molto delicati, sui quali bisogna innanzitutto mettersi una mano sulla coscienza e soprattutto dare una risposta chiara ad alcuni, purtroppo molto frequenti, casi di violenza nei confronti di esponenti del mondo ebraico. Dopo le questioni legate allo scontro, diciamo, fra il governo israeliano e quello palestinese, in particolare con Hamas, e quindi quello che è venuto a Gaza, il fenomeno dei cosiddetti pro-pal ha di fatto purtroppo creato un clima anche di caccia alle streghe nei confronti degli ebrei, che pur essendo ebrei hanno una posizione assolutamente, non so, contraria nei confronti dell'attuale governo israeliano. Quindi il tema era che bisognava scollegarsi da questo, mentre invece purtroppo l'irrazionalità di questa scelta è quello che a me dispiace di più. Se anche si voleva avere chiarezza che questo non era una legge pro-Israele e che consentiva comunque ai cittadini italiani il diritto di critica anche nei confronti dell'attuale governo israeliano, questo diritto di critica è contenuto in modo chiarissimo all'interno dell'articolo 1 della legge sull'antisemitismo. Non escludo che magari per dare anche un ulteriore segnale, soprattutto vista l'intervento della senatrice a vita Liliana Segre, che magari in aula si possa presentare un ordine del giorno che chiarisca ancora meglio che il diritto di critica nei confronti del governo israeliano ovviamente resta salvo.
5: La Franco Palazzolo ha sentito anche il deputato di Fratelli d'Italia, Alessandro Urzì.
12: Sul tema dell'antisemitismo dobbiamo fare la nostra parte, le istituzioni tutte, i cittadini. C'è un'emergenza e noi dobbiamo affrontarla. Ecco, questa è una risposta importante che ricordiamo al Senato ha avuto un'adesione molto più ampia rispetto al perimetro della stessa maggioranza. Adesso il testo passerà all'Aula evidentemente, ma si affermano principi fondamentali, l'antisemitismo come un dovere delle istituzioni, deve essere creata una barriera rispetto a questa diffusione di un fenomeno che è estremamente preoccupante, che tocca talvolta anche ambiti impensati. Ci sono stati casi, episodi di aggressione o espressioni violente nei confronti di bambini in Italia. Noi tutto questo non lo possiamo permettere, bambini o adulti che siano. E richiamo peraltro il testo della legge, che l'articolo 1 fa espresso riferimento al fatto salve le libertà di critica politica.

0: pensa come la senatrice Segre, che è un monumento della lotta, mi permetto di usare questa
1: Certo.
0: parola, contro ogni forma di intolleranza e di antisemitismo. E vorremmo che tutti condividessero questa posizione senza se o ma.
1: Questo a proposito dell'appello della senatrice a vita, Liliana Segre, che ha chiesto di approvare il testo anche con quella modifica che consentirebbe il voto del Partito Democratico. Sempre sul disegno di legge, però, ascoltiamo il deputato del Movimento 5 Stelle, Alfonso Colucci, sempre con Palazzolo.
2: Il Movimento 5 Stelle è contrario a qualsiasi forma di pregiudizio nei confronti degli ebrei, come di qualsiasi pregiudizio che sia fondato su questioni, elementi religiosi o di sesso o di opinione politica e qualsiasi altro dato che possa essere espressione di violenza e di pregiudizio. Detto questo, noi combattiamo l'antisemitismo. Questo provvedimento però non è in grado di svolgere questa battaglia perché assume come la definizione dell'antisemitismo, assume la dichiarazione AIRA, che non è idonea a distinguere nettamente le forme di antisemitismo dalla libera espressione del giudizio politico sul governo di Israele, come su qualsiasi altro governo, espressione di un diritto costituzionale della libertà di espressione del pensiero dell'articolo 21 della nostra Costituzione. Questa proposta di legge non distingue. Noi avevamo presentato insieme con le altre forze di opposizione piuttosto la dichiarazione di Gerusalemme da assumere a base normativa per la definizione dell'antisemitismo, che definisce il pregiudizio antiebraico, il pregiudizio nei confronti degli ebrei in quanto ebrei. Ecco, questa è una dichiarazione cui peraltro fa riferimento all'appello che è stato pubblicato ieri da 114 intellettuali italiani di assumere quella definizione a base del provvedimento. Questi nostri emendamenti, presentati unitariamente dalle forze di opposizione, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e AVS, non sono stati accolti dalla maggioranza e con questo a noi è sembrato che non venisse accolto l'appello della senatrice Segre. Ed è da ciò che noi motiviamo il nostro voto contrario.
3: Queste le ragioni della politica. Sentiamo le riflessioni del professor Salvatore Curreri, ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi Core di Enna, al microfono di Roberta Iannuzzi.
4: Se nella dichiarazione dell'IRA c'è scritto testualmente che le critiche verso Israele, simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese, non possono essere considerate antisemite, questo significa che si può tranquillamente criticare il governo di Israele. Diventano queste critiche eventualmente inammissibili quando sono espressioni non di antisionismo, cioè di critica verso Israele, ma quando diventano espressioni di antisemitismo, cioè quando diventano, diciamo, sono veicolate, sono funzionali a espressioni di razzismo nei confronti degli ebrei. Quindi è, come dire, l'antisemitismo che fonda l'antisionismo, quindi si può tranquillamente criticare Israele, il governo di Israele, il governo Netanyahu, le sue condotte politiche nei confronti dei palestinesi. E questo concetto viene, ripeto, opportunamente ribadito nel testo del disegno di legge, che proprio per fugare ogni tipo di sospetto, di dubbi, afferma chiaramente che, cito testualmente, la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e di associazioni sono garantite nel rispetto dei principi costituzionali.
1: Adesso cambiamo argomento, torniamo al caro carburante. Intanto c'è la notizia che il Presidente degli Stati Uniti ha minacciato di bloccare le esportazioni di gasolio verso l'Europa ancora una volta. Ieri sera il segretario al Tesoro Bessent ha chiesto con un messaggio su X agli alleati europei di mettere immediatamente a disposizione le loro riserve. Per quanto riguarda l'Italia, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil, società del gruppo internazionale Olinvest, che è nato come veicolo degli investimenti dello Stato libico in Europa, ha deciso di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio in vigore fino al 31 ottobre, senza però indicare l'entità dello sconto. Palazzo Chigi aveva fatto sapere di aver avviato un contatto con il governo libico per favorire l'adesione, conta molto.

0: Le misure di contenimento riguardano più della metà dei distributori italiani. Sulle misure del governo e sulle riduzioni decise dalle compagnie, Lanfranco Palazzolo ha intervistato il responsabile energia di Forza Italia, che è Luca Squeri.
1: Ma io condivido pienamente questa osservazione perché siamo in emergenza tanto quanto lo eravamo nel Covid, per cui un atteggiamento più flessibile rispetto ai meccanismi delle dinamiche economiche a mio avviso sarebbe assolutamente da prendere in considerazione, per cui ha fatto bene la Meloni a, diciamo, porre il problema all'Europa. Detto questo, voglio premettere una cosa che è banale, ma nel dibattito politico delle volte sentendo l'opposizione non sembra che sia così. È un problema mondiale, non è un problema italiano dettato da come dice l'opposizione per colpa del governo. Magari fosse così, mi viene da dire. Non è assolutamente così perché è un problema mondiale di situazioni geopolitiche complessive che hanno portato il prezzo dell'energia a livelli tipo emergenziali. Col Covid era il contrario, nel senso che c'era un
2: Certo.
1: rallentamento dell'economia. Qui c'è un appesantimento che sta diventando insostenibile dell'economia per i costi che si alzano, con le conseguenze che ne derivano, vedi appunto l'inflazione.
2: I lavori della commissione bicamerale d'inchiesta sull'emergenza Covid, audizione importante di Francesco Paolo Figliuolo, già commissario straordinario per il Covid. Sentiamo, Franco Palazzolo ha intervistato Marco Lesei, senatore di Fratelli d'Italia.
3: Figliuolo è subentrato alla gestione di Arcuri. Figliuolo ci ha raccontato come ha dovuto cambiare totalmente la campagna vaccinale e quindi ha reimpostato totalmente la campagna vaccinale, evidenziando come ciò che aveva fatto sino a quel momento Arcuri fosse del tutto insufficiente a portare a compimento le vaccinazioni. E poi ci ha raccontato le difficoltà che ha avuto nella gestione degli acquisti che erano stati fatti da Arcuri. Arcuri aveva sottoscritto dei contratti milionari, contratti importanti per l'acquisto di dispositivi di protezione che erano diventati del tutto inutili durante la gestione di Figliuolo. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che durante la gestione di Figliuolo continuavano ad arrivare, ad accumularsi nei magazzini pagati dallo Stato milioni e milioni di mascherine pagate milioni di euro che erano totalmente inutili. Questo ha generato la situazione nella quale ci troviamo tuttora, ovvero avere magazzini pieni di materiale che oggi deve essere smaltito ed è il motivo per il quale il governo Meloni ha nominato un commissario straordinario. Gli acquisti della gestione di Arcuri li paghiamo tuttora. Il generale Figliuolo aveva degli obiettivi, dei compiti e quelli ha seguito. Sia dal punto di vista scientifico, perché chiaramente non ero un medico e quindi rispetto alle scelte vaccinali ha obbedito agli ordini che gli venivano dati dall'alto, quindi le scelte di politica vaccinale erano fatte dal ministro Speranza, dai suoi collaboratori, dal governo e lui dava seguito a ciò che gli veniva richiesto. Ecco. Figliuolo si è trovato dei contratti in essere che, come ha spiegato lui stesso, erano totalmente inadeguati alle esigenze di quel momento e ovviamente ha ereditato anche le fatture perché quei contratti andavano evasi. Quindi Figliuolo ci ha spiegato come ha rinegoziato una parte di quei contratti per evitare contenziosi, ma nonostante la rinegoziazione hanno pesato sul bilancio dello Stato e nonostante la rinegoziazione tutte quelle mascherine che arrivavano di fatto erano totalmente inutili e ci ha spiegato come ovviamente ha evaso anche tutta una serie di fatture che però ha ereditato.
0: Marco Lisei, senatore di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Covid. Ascoltiamo anche Ilenia Zambito, senatrice del Partito Democratico.
4: In realtà è successo né più né meno quello che succede da 3 anni a questa parte in commissione Covid. Si fanno delle domande all'audito, si aspetta la risposta, se non piace si ripete la domanda 50 volte finché l'audito capisce cosa Fratelli d'Italia vuol sentirsi dire e dice magari una cosa a mezza bocca e poi il giorno dopo leggiamo sul giornale la mistificazione della realtà su una frase detta da un addito, ma che poi non corrisponde, basta guardare gli stenografici. Io ha semplicemente cercato di far capire quale era stata la sua attività, ha un po' ripercorso i contenuti della sua relazione che ha depositato dopo la fine di questa esperienza. Ha parlato di numeri, ha parlato delle attività principali e non ha assolutamente fatto riferimento al predecessore. Ecco, semmai se possiamo dire cosa ha detto, diciamo, della lunga stagione dell'emergenza Covid sulla gestione dei vari commissari, perché ce n'è stato anche uno dopo di lui, ha detto che le scelte cambiavano perché cambiavano le esigenze e quindi è chiaro che i contratti fatti dovevano essere anche rivisti, rimodulati, ma del resto lo ha fatto lui stesso con i propri contratti e quindi figuriamoci se non l'ha dovuto fare con quelli ereditati. Oggi ora stiamo discutendo un decreto che dovrebbe parlare di pubblica amministrazione, ma che all'articolo 4 contiene una previsione di 82 milioni per smaltire tutti i DPI stoccati nei vari magazzini presi a noleggio dal governo. Esiste una determina della Presidenza del Consiglio di febbraio 2023, 3 anni e mezzo fa, che stima il costo di stoccaggio di questi materiali in circa 900.000 euro al mese. Fanno circa 38 milioni di euro in 3 anni e mezzo. Già al tempo questi materiali si può ipotizzare che fossero già scaduti. Abbiamo aspettato 3 anni e mezzo per smaltirli, 3 anni e mezzo in cui abbiamo pagato l'affitto e oggi per lo smaltimento nominiamo un commissario straordinario e gli affidiamo 84 milioni. Se non è uno scandalo questo, io spero che la Corte dei Conti indaghi.
2: Elena Zambito, a proposito di lavori parlamentari, ci collegheremo tra poco con la Camera dei Deputati, ma dobbiamo parlare della Corte turca che ha vietato l'accesso alla più grande testata di notizie digitali del paese, il portale T24, al suo sito web, ai suoi account di social media. Ci spiega perché in collegamento, in diretta, Mariano Giustino, buongiorno.
5: Buongiorno a voi. Lo spazio democratico già minuscolo della Turchia continua a restringersi. Un altro organo di informazione indipendente è stato preso di mira. Il suo sito web e i suoi account sui social media sono stati oscurati dall'autorità turca per le telecomunicazioni BTK con l'accusa di propaganda LGBT. T24 è il più grande e prestigioso portale di notizie della Turchia, molto seguito e citato anche dagli operatori dell'informazione a livello mondiale. È stato oscurato per presunta diffusione di propaganda LGBT dopo una campagna diffamatoria e denigratoria lanciata sui social da correnti di fondazioni islamiste vicine al governo turco. La decisione di chiusura è stata annunciata nell'ambito della massiccia operazione repressiva del ministro dell'interno contro le organizzazioni omosessuali denominate La mia famiglia al sicuro. Il tribunale di primo grado aveva respinto la richiesta di blocco d'accesso il 25 settembre, ma dopo aver esaminato il ricorso ha successivamente emesso l'ordinanza di blocco. La sentenza sostiene che 118 contenuti correlati tra articoli e post sui social media di T24 mirano a indebolire la struttura familiare turca e che il contenuto potrebbe influenzare negativamente i processi di sviluppo dei giovani in merito all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Sulla base di tali accuse che è stata presa la decisione di bloccare l'accesso e rimuovere il contenuto dalla pubblicazione. T24, fondata nel 2009, è un pluripremiato sito di notizie ed è un organo di informazione indipendente di orientamento liberale che si occupa di politica nazionale, politica estera, di economia, giustizia, criminalità, nonché di cultura e di questioni sociali. La campagna di polizia La mia famiglia al sicuro è un'operazione repressiva su scala nazionale lanciata all'inizio di settembre contro organizzazioni, attivisti e giornalisti del mondo LGBT accusati di promuovere l'indottrinamento di minori, la pornografia e la prostituzione. La comunità omosessuale è accusata con le sue pratiche in sostanza di distruggere la famiglia con i suoi valori turchi e non occidentali. È il ministro dell'interno che qui parla esplicitamente della difesa della famiglia minacciata dai valori di un occidente considerato degenerato, propenso alla devianza, diffusore di valori che secondo la nuova visione erdoganiana non appartengono alla cultura e alla tradizione locale, ma che sono stati introdotti da un occidente malato. Da allora le autorità turche hanno arrestato più di 80 persone nell'ambito di questa campagna repressiva e tra gli arrestati vi è anche la giornalista Tuba Tebkerek e il noto ballerino di Zenne Arif Saçlı. Secondo l'Organizzazione per i diritti umani, centinaia di account sui social media appartenenti a organizzazioni LGBT, attivisti e giornalisti e organi di stampa sono stati oscurati o limitati, tra cui l'account X di Amnesty International in Turchia. Il blocco dell'accesso a T24 e ai suoi account social arriva in un momento di crescente repressione del dissenso e della libertà di espressione online. Arriva in un momento in cui il governo turco è anche alle prese con uno dei più grandi scandali finanziari del paese. Pensate, un'inchiesta sui fondi sullo schema Ponzi di più di 18 miliardi di dollari di 455 mila investitori individuali ora in liquidazione. Una maxi frode finanziaria, i cui guadagni promessi ai vecchi investitori venivano pagati con i soldi versati dai nuovi aderenti, senza che vi sia alcun investimento reale o profitto effettivo. In questa settimana le autorità hanno bloccato l'accesso a oltre 190 account X, tra cui quelli di importanti giornalisti, economisti e politici, a causa di commenti relativi allo scandalo per corruzione che Erdogan vuole celare all'opinione pubblica nazionale e internazionale. E oltre ai dirigenti e ai broker di numerose aziende nella la rete di arresti e dimissioni è finita anche Fatma Betül Sayan Kaya, che è la vicepresidente del partito al governo di giustizia e dello sviluppo, la KP di Erdogan, che ha lasciato.
0: Mariano, dobbiamo interrompere perché sta iniziando la seduta della Camera.
5: Insieme al marito, profitti.
0: Ci fermiamo qui con la corrispondenza di Mariano Giustino. Andiamo subito a Montecitorio.
6: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale. Organo della lista, Marco Pannella.
7: Sono complessivamente 82, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza,
0: Sergio,
7: che sarà
0: Costa
7: pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Comunico che a seguito delle elezioni suppletive svoltesi il 27 e 28 settembre 2026, ai sensi dell'articolo 86,3 del testo unico 30 marzo 1957 numero 361 delle leggi per le elezioni della Camera dei Deputati, l'ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proclamato in data 1 ottobre 2026 Fabio Roscioli deputato per il collegio uninominale numero 05 Reggio di Calabria della 23ª circoscrizione Calabria. Il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami decorre dalla data di proclamazione. Comunico che il deputato Fabio Roscioli, proclamato in data 1 ottobre 2026, ha dichiarato con comunicazione pervenuta in pari data di aderire al gruppo parlamentare Forza Italia Berlusconi Presidente PPE. La presidenza di tale gruppo, con lettera pervenuta in data 1 ottobre 2026, ha comunicato di aver accolto tale richiesta. Comunico che nella seduta di giovedì 1 ottobre 2026 la 12ª Commissione Permanente ha approvato in sede legislativa la proposta di legge approvata dalla 1ª Commissione Permanente del Senato recante istituzione della Giornata Nazionale della Meraviglia al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza all'ordine del giorno è la numero 2930, presentata dai deputati Bonelli ed altri, che ha ad oggetto elementi e intendimenti in ordine al rilascio delle autorizzazioni uniche ZES, con particolare riferimento ai profili ambientali e paesaggistici. Chiedo all'onorevole Zaratti se intenda illustrare l'interpellanza di cui è cofirmatario o se si riservi di intervenire in sede di replica. Si riserva, e quindi chiedo al sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri Luigi Sbarra di rispondere. Prego.
8: Signor Presidente, buongiorno. Onorevoli deputati, l'interpellanza in esame è articolata e investe diversi profili del procedimento autorizzativo ZES. Ma prima di entrare nel merito dei singoli quesiti, è quindi opportuno richiamare sinteticamente il quadro normativo. Il procedimento unico speciale semplificato introdotto dal decreto legge 91 del 2017 e più puntualmente disciplinato dal decreto legge 124 del 2023, cosiddetto decreto Sud, consente il rilascio di un provvedimento omnicomprensivo mediante conferenza di servizi semplificata e, ove necessario, può costituire variante alla pianificazione urbanistica e territoriale. Non si tratta di un potere derogatorio eccezionale, ma di una tecnica di semplificazione già nota all'ordinamento, volta a ridurre aggravamenti regolatori e oneri per le imprese. A titolo esemplificativo si possono richiamare l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti prevista dall'articolo 208 del decreto legislativo 152 del 2006 e l'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energie alternative disciplinata dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 2011, confluita poi nell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024 numero 190. Sono inoltre inconferenti i richiami alla sentenza del Consiglio di Stato numero 8387 del 2025 relativa a una fattispecie del tutto peculiare nella quale erano stati attivati due distinti procedimenti per lo stesso progetto e alla sentenza numero 175 del 2024 della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità riguardanti la ZES unica. Fatte queste premesse, l'attribuzione delle competenze a un unico soggetto, prima la struttura di missione, oggi il Dipartimento per il Sud, risponde a una visione strategica unitaria degli investimenti nel Mezzogiorno e non ridimensiona il ruolo delle regioni presenti nella cabina di regia che ha elaborato il piano strategico della ZES unica con il parere favorevole delle stesse regioni e dei rappresentanti degli enti locali. Anche la competenza al rilascio dell'autorizzazione attribuita al Dipartimento per il Sud non comporta alcun ridimensionamento del ruolo delle regioni, atteso che le stesse sono coinvolte come amministrazioni competenti alla valutazione dei progetti nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica. Lo dimostra il caso richiamato nell'interpellanza relativo alla variante al piano di lottizzazione in località Mogale nel comune di Ostuni, oggetto dell'autorizzazione unica 423 del 2025. Qui, difatti, si è valorizzato il parere sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento espresso dalla sezione paesaggio della Regione Puglia, che ha escluso il pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e il contrasto con le previsioni tecniche del piano paesaggistico territoriale regionale. L'autorizzazione è stata rilasciata nel rispetto dell'articolo 13 del decreto legge 124 del 2023 che attribuisce allo sportello Sud ZES la competenza su interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata. Essa ha inoltre acquisito la dichiarazione di sintesi della valutazione ambientale strategica VAS già rilasciata dal Comune, recependone prescrizioni e osservazioni. La variante comporta peraltro una riduzione volumetrica rispetto al piano di lottizzazione già approvato nel 2013. La realizzazione dell'intervento è stata subordinata all'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale e a una successiva fase di progettazione per l'avvio dei lavori. Ciò è coerente con l'articolo 15 del decreto legge 124/2023, che configura un procedimento unitario ma progressivo, distinguendo la fase urbanistica pianificatoria dalla successiva progettazione e autorizzazione dell'intervento edilizio produttivo in senso stretto. Ebbene, la possibilità di rilasciare un provvedimento autorizzativo limitato o condizionato, funzionale a consentire il corretto prosieguo degli iter progettuali, non rappresenta dunque un'anomalia procedimentale, ma costituisce espressione della flessibilità insita nella disciplina ZES volta a evitare paralisi amministrative in presenza di procedimenti complessi. Come è noto, la Commissione europea, rispondendo il 23 settembre a un'interrogazione parlamentare proprio sull'autorizzazione unica 423/2025, ha confermato la correttezza dell'agire amministrativo della ZES, riconoscendo la possibilità di un'autorizzazione in più fasi e dello svolgimento della via nella seconda fase progettuale, richiamando sul punto la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Leggo testualmente quanto scrive la Commissione europea. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che l'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva VIA richiede che sia effettuata una valutazione dell'impatto ambientale se, nel caso di un'autorizzazione in più fasi, nel corso della seconda fase si osserva che il progetto può avere un impatto ambientale importante, in particolare per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione. Quanto poi agli investimenti relativi alla filiera del turismo, per i quali l'onorevole interrogante pare esprimere un ingiustificato atteggiamento di sfavore, i dati smentiscono che le autorizzazioni riguardino prevalentemente operazioni immobiliari turistiche. In Puglia, alla data del 28 settembre 2026, sono state rilasciate 469 autorizzazioni uniche corrispondenti a investimenti per oltre 3 miliardi di euro e circa 9.000 ricadute occupazionali. La filiera prevalente è l'agri-food, con 132 autorizzazioni, pari al 28% del totale, nonostante le autorizzazioni riguardanti il settore del turismo rappresentino solo il 17% del totale regionale, il valore particolarmente significativo, corrispondendo a 940 milioni di investimenti e a 2.887 nuovi occupati. Nelle province di Bari e Brindisi, i provvedimenti rilasciati nel settore turistico sono 62 a fronte dei 93 rilasciati nel settore agroalimentare. Venendo poi ai comuni costieri delle province di Bari e Brindisi, dove sembrerebbero esservi unicamente operazioni immobiliari a vocazione turistica, i dati sono chiari ed infatti nei comuni costieri della provincia di Bari sono soltanto 19 delle 57 autorizzazioni uniche rilasciate, pari al 33% del totale, che hanno ad oggetto progetti riconducibili alla filiera del turismo. Il dato è analogo per i comuni costieri brindisini: dei 68 provvedimenti di autorizzazione unica, solo 22, pari al 32%, riguarda progetti riferibili ad attività turistiche. Rassicuro inoltre l'onorevole interrogante che nessuna delle 1.563 autorizzazioni uniche ad oggi rilasciate ha derogato agli obblighi di VIA o VAS, né è stata rilasciata a fronte di un parere negativo la VAS, di VAS, la cui acquisizione, nel rispetto dell'articolo 6,12 del decreto legislativo 152 del 2006 viene valutata in contraddittorio con gli enti competenti. Lo ribadisco, il procedimento di autorizzazione unica non è una scorciatoia per eliminare valutazioni prescritte dalla legge, ma una semplificazione che consente di ottenerle nello stesso procedimento e con una sola istanza da presentare presso lo sportello Sud ZES. Quanto ai pareri delle soprintendenze, la giurisprudenza ha chiarito che in generale nella conferenza dei servizi essi formano oggetto di una valutazione ponderale delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti senza assumere efficacia preclusiva assoluta. Il Consiglio di Stato ha altresì precisato che il mancato intervento entro i termini equivale ad assenso tacito anche per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili come la sovrintendenza. Il silenzio, quindi, non può essere interpretato come dissenso o come adesione a posizioni negative altrui. In coerenza con tale quadro, non potendo negare l'autorizzazione unica sulla scorta di richiami generici ai vincoli paesaggistici, il Dipartimento opera sempre una valutazione concreta e motivata dell'impatto dell'intervento, tenendo conto anche del contesto e degli altri interessi in gioco. Infine, il quadro descritto esclude quindi un uso distorto della semplificazione ZES e ne conferma la compatibilità con la disciplina europea in materia di VIA e VAS. Non vengono ridotte le tutele né modificate le autorità competenti, ma le relative valutazioni sono ricondotte a un procedimento unitario che si sta rivelando un formidabile volano per il tessuto produttivo del Mezzogiorno. Quanto infine alla richiesta di escludere le strutture ricettive turistiche dal regime dell'autorizzazione unica, ricordo che il turismo è una delle 9 filiere individuate dal piano strategico della ZES unica, approvato con DPCM il 31 ottobre del 2024 e predisposto con il coinvolgimento e la condivisione di UPI, ANCI e Regioni, che hanno espresso parere favorevole in cabina di regia. Il Governo resta pienamente disponibile ad aggiornare e, ove necessario, rivedere la strategia insieme a tutti gli attori istituzionali coinvolti, a partire dalle regioni.
7: Grazie, sottosegretario. E allora, l'onorevole Zaratti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla propria interpellanza. Prego.
9: Grazie, signor Presidente. Signor rappresentante del Governo, noi non siamo soddisfatti della sua risposta perché, pur essendo articolata, è sostanzialmente elusiva delle questioni che noi abbiamo poste. E ci sono delle questioni che io qui voglio chiarire. Partiamo da un presupposto. Noi non siamo pregiudizialmente contrarie a delle politiche di sviluppo, di sostegno allo sviluppo ad hoc, in modo particolare del Meridione. Ce n'è necessità, è una delle zone del nostro Paese che ha bisogno di incrementare, diciamo così, anche i livelli occupazionali legati appunto agli interventi che devono essere sostenuti certamente dagli enti comunitari come dagli enti statali. Non siamo pregiudizialmente contrari, noi riteniamo però che tutto questo debba essere, insomma, inserito nel quadro normativo complessivo del nostro Paese. Intanto bisogna ricordare, signor Sottosegretario, che le competenze in materia di pianificazione territoriale La nostra Costituzione le concede in modo sostanzialmente concorrenziale alle regioni e alcune in modo esclusivo ai comuni, così come recitano gli articoli 117 e 118. E tutto questo non può essere derogato dalla legge istitutiva della zona ZES unica. Questo è un principio fondamentale, perché ovviamente dà alle comunità locali, dà agli enti locali la possibilità di svolgere un ruolo attivo, fondamentale, diciamo così, nella pianificazione territoriale, partendo appunto da un concetto di autogoverno e di sussidiarietà che è a capo, diciamo, del nostro sistema normativo e che appunto assegna a questi enti la possibilità e il dovere di pianificare il territorio. Non vi può essere alcuna autorizzazione, diciamo, rilasciata da un'autorità centrale che possa bypassare questi previsti pareri e questi poteri che vengono concessi appunto agli enti locali. Io voglio specificare, insomma, che l'articolo 117, secondo comma, lettera S, della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali in modo particolare, mentre il terzo comma del medesimo articolo attribuisce alla competenza concorrente delle regioni il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. L'articolo 118 attribuisce le funzioni amministrative ai comuni sulla base del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. E vorrei anche ricordare all'onorevole sottosegretario che, diciamo, la Corte si è pronunciata più volte su questi argomenti. Io vorrei ricordare che la Corte ha ripetutamente affermato che l'autorizzazione paesaggistica costituisce istituto di protezione ambientale uniforme valida su tutto il territorio nazionale, sentenza 201 del 2021, e che la conservazione ambientale e paesaggistica spetta esclusivamente alla cura dello Stato e che non è consentito introdurre deroghe ai livelli di tutela paesaggistica, sentenza 82 del 2024. Altro che funzione, diciamo così, ponderale delle sovrintendenze. Bisognerebbe ricordare quello che scrive la Costituzione e come interviene la Corte Costituzionale su questi argomenti. Evidentemente la funzione delle sovrintendenze non può e non deve essere ponderale, così come viene detto. In merito alle vicende più generali della ZES, e io vorrei far notare che, insomma, rispetto ai dati che cortesemente ci sono stati dati questa mattina, ben un terzo quasi degli interventi finanziati, 942 milioni, riguardano, diciamo, la parte immobiliare, diciamo così, della totalità degli investimenti che sono stati realizzati. Un terzo è una parte sostanziale. Io penso che, diciamo così, anche questo ci dà la misura di una gestione forse troppo attenta alle questioni immobiliari, poco attenta alle questioni produttive, di cui forse il Mezzogiorno ha particolarmente bisogno, signor Sottosegretario. Questa proporzione è una proporzione che ci preoccupa e dovrebbe preoccupare anche lei, in verità, perché è una di quelle proporzioni che ci fa pensare che ancora una volta si cerca di investire sull'immobiliare, seppur turistico, diciamo, come giustamente lei ha affermato, ma riguarda unicamente un certo tipo di intervento. D'altro canto, diciamo, ci sono tanti esempi, lei ha citato come in nostra risposta, l'abbiamo detto nella nostra interrogazione, il resort di lusso in località Mogale, nel comune di Ostuni, l'autorizzazione 423 del 2025. Questo è un esempio effettivamente emblematico della criticità dello strumento, rilasciato non già per l'approvazione di un progetto industriale, come effettivamente stavamo dicendo, ma esclusivamente per l'approvazione di una variante di un piano di lottizzazione. Peraltro io vorrei ricordare che questo era un progetto bloccato da 30 anni e che insiste su cavità ipogei in un sito di importanza archeologica e ambientale, e con nonostante i pareri negativi anche del comune di Ostuni. Io vorrei ricordare il comune di Ostuni, su 16 prescrizioni relative alla VAS, Ben 8 sono state dichiarate negative dal comune di Ostuni, senza che, diciamo, questo ente, diciamo, sovracomunale, questo ente statale, la struttura di missione unica, abbia, diciamo così, battuto ciglio rispetto a questo argomento, che è un argomento fondamentale. Ma qui non è in discussione il sostegno al sistema ricettivo e turistico, ma è il fatto che bisogna saper pianificare lo sviluppo turistico e ricettivo in base a quelle che sono le caratteristiche del territorio, perché né lei, né io, né nessun altro si può dimenticare che le persone che vengono nel nostro paese per soggiornare, per guardare, vengono qui perché questo deve essere un paese ricco, un paese ricco di arte, è un paese ricco di paesaggio, è un paese ricco di risorse archeologiche, di risorse ambientali. Viene qui perché è un posto meraviglioso. Ma se voi o noi distruggessimo costantemente le attrattive anche turistiche del nostro territorio, ecco, questo, diciamo, settore importante della nostra economia andrebbe a morire. Voi sostanzialmente fate finta di niente. Su quel tratto di costa incidono una serie di interventi di carattere edilizio tra Bari e Brindisi, che riguarda operazioni immobiliari, appunto, a vocazione turistica, ma spesso anche di tipo speculativo, resort extra lusso, villaggi turistici, strutture ricettive. Sembra che invece di essere la ZES uno strumento che a servizio di uno sviluppo armonico, sostenibile, così come dice la legge peraltro, del Mezzogiorno, sta diventando la stura a tutti i vecchi progetti accantonati, messi nel cassetto, nascosti nei cassetti polverosi dei comuni, delle regioni, dello Stato, accantonati perché chiaramente operazioni di tipo speculativo, e voi li state ritirando fuori attraverso un'autorizzazione unica statale, bypassando anche i comuni, anche i territori, bypassando anche quelle che sono le precise competenze che la Costituzione assegna agli enti territoriali. Voi non siete i padroni del Paese. Avete vinto le elezioni e dovete governare in base a quello che stabilisce la Costituzione, in base a quelle che sono le sentenze della Corte Costituzionale. Questo è un elemento fondamentale. La congruenza delle proposte di legge che vengono approvate devono essere sempre rapportate alle norme costituzionali del nostro Paese. Con la ZES non avviene questo. Con l'autorizzazione unica non avviene questo. Sembra quasi che, appunto, state espropriando totalmente gli enti locali delle loro competenze. Quindi io penso che, diciamo, un sostegno all'economia del Mezzogiorno, che deve essere dato intelligentemente, ma soprattutto dal punto di vista produttivo, dell'innovazione, della ricerca, il sostegno all'università, ai centri di ricerca, a quelle attività innovative che possono diventare uno sviluppo nel sud per far crescere, diciamo, consapevolezza, cultura, ricchezza e occupazione qualificata. E invece, ancora una volta, questo strumento voi lo utilizzate per favorire la speculazione, per favorire ciò che è stato bocciato nei decenni passati e ritirarli fuori dal cilindro, il coniglio dal cilindro, perché ovviamente potete bypassare tutto attraverso questa interpretazione della ZES. E guardi, signor sottosegretario, che al di là della motivazione del caso specifico affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza 83-87 del 2025, lei sa benissimo, ma sicuramente meglio di me, che le sentenze partono sempre, diciamo, da una questione specifica, ma hanno un senso generale, ovviamente, per certi versi erga omnes. E la sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito che l'autorizzazione unica ZES ha funzione integrativa, non sostitutiva dei titoli abitativi di settore, essendo necessaria solo quando il titolo previsto dalla disciplina di settore non risulti sufficiente e dovendo comunque rispettare la clausola di salvaguardia che preserva l'operatività delle norme vigenti in materia ambientale e paesaggistica. E noi non è che ce la possiamo leggere come ci pare. Queste sono le parole esatte della sentenza che voi dovete rispettare. L'altro punto al quale vi invito per l'ennesima volta in questa legislatura è: dovete rispettare le leggi, dovete rispettare le sentenze, dovete rispettare la Costituzione. Questo è l'ennesimo caso nel quale voi fate finta di niente e procedete in un modo che dal nostro punto di vista è totalmente illegittimo. A Mogale, a Brindisi, su tutta la costa Bari-Brindisi, nella zona ZES, sembra quasi che la missione di Unica, la struttura di missione, sia diventato l'unico gestore del territorio di 2/3 del nostro paese. Questo non può essere e questo non deve essere. Grazie.
7: Grazie onorevole Zaratti. Passiamo all'interpellanza numero 2928 presentata dai deputati Bagnasco ed Enrico Costa, che ha ad oggetto iniziative volte a ricostituire il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ad affrontare il sovraffollamento carcerario in Liguria. Chiedo all'onorevole Bagnasco se intenda illustrare la sua interpellanza o si riservi di intervenire in sede di replica. Vuole intervenire, prego.
10: Ringrazio il Presidente, ovviamente ringrazio anche per l'ascolto il Sottosegretario. Il sistema penitenziario ligure continua a presentare gravi criticità strutturali, organizzative e di personale, che incidono tanto sulle condizioni di vita delle persone detenute quanto sulla sicurezza e sulle condizioni di lavoro degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria e degli altri operatori dell'amministrazione penitenziaria. Alla data del 30 giugno 2026, nei 6 istituti penitenziari presenti in Liguria, Chiavari, Genova, Marassi, Genova Ponte Decimo, Imperia, La Spezia e Sanremo, risultavano complessivamente detenute 1.448 persone, grazie, a fronte di una capienza regolamentare pari a 1.111 posti, con un tasso di affollamento regionale superiore purtroppo al 130%. Nell'ambito di tale quadro regionale, particolarmente critica appare la situazione della casa circondariale di Sanremo, Valle Armea, che secondo i dati ufficiali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria riferiti al 31 maggio 2026 ospitava 270 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 223 posti. Secondo quanto successivamente segnalato dalle organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria, alla fine del mese di luglio 2026 le presenze nell'Istituto Sanremese avrebbero raggiunto quota 282 a fronte di circa 219 posti effettivamente disponibili, con un indice di affollamento prossimo al 128%. A seguito di una visita effettuata presso l'Istituto, tra l'altro siamo andati in un periodo particolarmente delicato, devo dire, nel quale il calore, come tutti voi sapete, luglio e agosto è stato veramente incredibile, quindi abbiamo assistito a situazioni sicuramente difficili. A seguito, di una visita effettuata presso l'Istituto, il garante comunale delle persone private della libertà personale di Sanremo e il garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive hanno evidenziato che numerose celle, aventi uno spazio calpestabile di poco superiore a 18 metri quadrati, risultano già occupate da 6 persone. L'eventuale collocazione di una 7ª persona all'interno delle medesime celle determinerebbe una disponibilità individuale di circa 260 metri quadrati e renderebbe necessaria l'installazione di letti a castello a tre livelli, con evidenti conseguenze sulla dignità delle condizioni detentive e sulla vivibilità degli ambienti e sulla sicurezza complessiva dell'istituto. I garanti hanno pertanto chiesto di sospendere ulteriori trasferimenti di detenuti verso la casa circondariale di Sanremo, rilevando la presenza di persone trasferite non soltanto da altri istituti liguri, ma anche dal Piemonte, dalla Lombardia e addirittura dalla Puglia e da altre regioni. La relazione annuale del garante regionale ha evidenziato come il sovraffollamento non possa essere valutato esclusivamente sulla base del rispetto formale della superficie minima individuale, ma debba essere considerato anche alla luce della promiscuità, della compressione degli spazi vitali e dei rischi di sopraffazione connessi alla presenza di sei o più persone nella stessa cella. Lo stesso garante ha definito necessaria e non più procrastinabile una revisione architettonica degli istituti penitenziari liguri, da inserire nell'ambito degli interventi nazionali destinati all'edilizia penitenziaria. Le conseguenze del sovraffollamento non ricadono esclusivamente sulle persone detenute, ma incidono direttamente anche, naturalmente, sulle condizioni di lavoro degli appartenenti alla polizia penitenziaria, chiamati a garantire 24 ore al giorno e per tutti i giorni dell'anno la sicurezza, l'ordine e la legalità all'interno dell'istituto. All'aumento della popolazione detenuta corrispondono inevitabilmente un incremento dei carichi di lavoro e delle responsabilità del personale, maggiori difficoltà nella gestione delle sezioni detentive e un più elevato rischio di aggressioni, disordini ed eventi critici in un contesto già caratterizzato da organici insufficienti. Il mantenimento delle condizioni di sicurezza presso la casa circondariale di Sanremo è assicurato quotidianamente dalla professionalità, dal senso dello Stato e dal sacrificio delle donne e degli uomini della polizia penitenziaria che abbiamo incontrato in più occasioni, i quali non possono tuttavia essere chiamati a sopperire stabilmente, attraverso turnazioni gravose, ad un continuo aggravio delle mansioni, alle carenze strutturali e organizzative dell'amministrazione. La situazione purtroppo è grave. Nel febbraio 2026 un detenuto ha appiccato un incendio all'interno della propria cella e nel maggio successivo un agente è stato ferito al braccio con una lametta mentre interveniva per sedare una violenta rissa tra persone detenute. Nel mese di agosto 2026 la polizia penitenziaria ha rinvenuto e sequestrato telefoni cellulari e sostanze stupefacenti all'interno di una sezione detentiva, episodio che conferma da un lato la professionalità e la capacità operativa del personale e purtroppo dall'altro la complessità delle attività di controllo da svolgere in un contesto caratterizzato da una popolazione detenuta notevolmente superiore alle capacità dell'istituto. Secondo quanto rappresentato dalle organizzazioni sindacali, la casa circondariale di Sanremo deve assorbire gli arrestati, provenienti dall'intera provincia d'Imperia, territorio di confine interessato da peculiari fenomeni criminali e migratori. Parimenti grave è la situazione della casa circondariale di Genova Marassi, secondo grande istituto dell'intero distretto dopo Torino, che ospita circa 690 detenuti a fronte di poco più di 530 posti regolamentari, con un sovraffollamento prossimo al 130%. Nell'istituto genovese si registrano inoltre con preoccupante frequenza aggressioni, incendi nelle camere detentive, danneggiamenti, atti autolesionistici, tentativi di suicidio, minacce e interventi caratterizzati da elevato rischio operativo, con inevitabili conseguenze non soltanto sull'incolumità degli appartenenti alla polizia penitenziaria, ma anche sulle loro condizioni di lavoro, sulla serietà del servizio e sul morale del personale. La condizione di grave sofferenza interessa tuttavia l'intero territorio regionale e la situazione è ulteriormente aggravata dalla chiusura del carcere di Savona, che ha contribuito a concentrare negli altri istituti, naturalmente, e in particolare in quello di Sanremo, una parte rilevante della pressione detentiva. Scusate, ho perso il filo che... La carenza di personale incide inevitabilmente anche sulle possibilità di garantire un adeguato svolgimento delle attività trattamentali, scolastiche, lavorative e di reinserimento sociale, fondamentali per assicurare l'effettività della funzione rieducativa della pena e ridurre il rischio di recidiva. La tutela della dignità delle persone detenute e la garanzia di condizioni di lavoro adeguate per il personale penitenziario costituiscono aspetti inscindibili del medesimo problema, non potendo esistere un carcere rispettoso dei diritti e realmente sicuro senza organici proporzionati alla popolazione detenuta, mezzi adeguati ed una struttura amministrativa capace di intervenire tempestivamente sulle esigenze del territorio. Gli istituti penitenziari liguri fanno attualmente capo al provveditorato, e questo è un punto fondamentale del mio intervento, signor Sottosegretario, fanno attualmente capo al provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, avente sede a Torino a seguito dell'accorpamento disposto nel 2015. Tale accorpamento ha progressivamente allontanato il centro decisionale dalle specifiche esigenze degli istituti liguri, caratterizzati da peculiari condizioni territoriali, logistiche e penitenziarie. Il sindacato autonomo Polizia Penitenziaria ha pertanto ribadito la necessità di ricostituire un autonomo provveditorato regionale dall'amministrazione penitenziaria per la Liguria, con sede a Genova, al fine di assicurare una governance dedicata ad una maggiore capacità di intervento sulle criticità del territorio. Lo scorso 13 agosto ho organizzato, insieme al mio capogruppo di Forza Italia, onorevole Enrico Costa, e al segretario generale del SAP Roberto Martinelli, una visita istituzionale presso la Casa circondariale di Sanremo Valle d'Aosta, Sanremo Valle Armea, dove abbiamo incontrato il personale della Polizia Penitenziaria e i rappresentanti sindacali e verificato direttamente le condizioni dell'istituto. Nel corso del sopralluogo sono state riscontrate e rappresentate le medesime criticità già denunciate. Le segnalo, signor Sottosegretario, inoltre, che con nota sindacale unitaria del 7 settembre 2026, SAPPE, OSAP, UIL, FP, Polizia Penitenziaria e USPP hanno formalmente rappresentato ai vertici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria la gravissima situazione del distretto Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, denunciando il carattere ormai strutturale delle criticità relative al sovraffollamento, alla carenza di personale, all'incremento degli eventi critici, alle aggressioni nei confronti degli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, al ricorso sistematico allo straordinario e all'accorpamento dei posti di servizio, denunciando le nuove assegnazioni di personale. Dall'ultimo corso di formazione risulta infatti che sarebbero state destinate all'intero distretto Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta solo 30 nuove unità di polizia penitenziaria, contingente ritenuto manifestamente insufficiente rispetto alle scoperture esistenti e non sufficiente, signor Sottosegretario, neppure a compensare il fisiologico turnover derivante da pensionamenti, trasferimenti e cessazioni dal servizio. Il quadro delineato ha indotto le quattro organizzazioni sindacali firmatarie della nota ad assumere una posizione di particolare gravità, dichiarando formalmente venuta meno la fiducia nell'attuale gestione del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, e hanno chiesto al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di valutare con la massima urgenza l'avvicendamento dell'attuale provveditore regionale, rilevando la necessità di una discontinuità gestionale e di un effettivo cambio di passo nelle capacità di coordinamento degli istituti di intervento sulle situazioni maggiormente critiche. Ad avviso dell'interpellante, il quadro emerso dopo la presentazione dell'interrogazione del 6 agosto non rappresenta soltanto la conferma della criticità già allora denunciate, ma dimostra un ulteriore e preoccupante deterioramento della situazione, che non appare più riconducibile a singole emergenze locali o a problematiche circoscritte a determinati istituti, bensì a una condizione, signor Presidente, ad una condizione strutturale di grave sofferenza dell'intero sistema penitenziario ligure. La professionalità e il senso del dovere della Polizia Penitenziaria hanno consentito fino ad oggi di assicurare la continuità. Chiedo quindi al Ministro se, alla luce dell'ulteriore aggravamento

0: termine di una visita presso la casa circondariale di Genova Marassi, aveva espressamente annunciato che entro la fine della legislatura la Liguria avrebbe avuto un autonomo provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. Chiedo infine quali misure intenda adottare alla luce dei nuovi dati e delle criticità che sono anche sopravvenute in questi ultimi tempi per fronteggiare il grave sovraffollamento, colmare le carenze di organico della polizia penitenziaria e assicurare condizioni adeguate di sicurezza, tutela e dignità professionale al personale in servizio negli istituti della regione. Grazie.
1: Grazie onorevole Bagnasco. Salutiamo le ragazze e i ragazzi dell'Istituto Publio Elio Adriano, liceo classico di Tivoli, provincia di Roma. Grazie di essere qui, benvenuti a Montecitorio. E parimenti salutiamo le ragazze e ragazzi, le docenti e docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli di Maniago, provincia di Pordenone. Grazie di essere qui e benvenuti a Montecitorio. E dunque diamo la parola al sottosegretario Luigi Sbarra, che ha facoltà di rispondere. Prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli deputati. L'interpellanza richiama l'attenzione sulle condizioni del sistema penitenziario ligure e in particolare della casa circondariale di Sanremo, ponendo quesiti relativi al sovraffollamento, alla consistenza degli organici della polizia penitenziaria e alla possibile ricostituzione di un autonomo provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Liguria. Si tratta di questioni che questo Ministero segue con la massima attenzione, nella consapevolezza che la sicurezza degli istituti, la dignità delle condizioni detentive e la tutela professionale del personale costituiscono aspetti inseparabili di una medesima responsabilità istituzionale. Quanto alle presenze detentive, i dati più recenti, aggiornati al 22 settembre del 2026, confermano una situazione di pressione sui 6 istituti penitenziari della Liguria che questa amministrazione segue attraverso il costante monitoraggio delle presenze e delle condizioni di vivibilità. In tale quadro deve tuttavia evidenziarsi che nessun detenuto risulta collocato in uno spazio inferiore alla soglia minima di 3 metri quadrati e che nella grande maggioranza dei casi lo spazio individualmente disponibile è superiore a 4 metri quadrati. Con specifico riferimento alla casa circondariale di Sanremo, poi ogni detenuto dispone di uno spazio di vivibilità superiore ai 4 metri quadrati, le camere di pernottamento sono complessivamente 109 e non risultano presenti camere con servizio igienico privo di ingresso riservato. Sono dati che non inducono questa amministrazione a sottovalutare il problema, ma consentono di rappresentarlo nella sua effettiva consistenza. Il sovraffollamento non viene affrontato attraverso interventi episodici, bensì mediante un'attività di costante monitoraggio delle presenze e degli indici di affollamento condotta a livello nazionale, distrettuale e di singolo istituto. La Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento provvede infatti alla gestione delle procedure di riequilibrio della popolazione appartenente al circuito della media sicurezza. Le richieste di sfollamento sono valutate tenendo conto degli indici registrati nei diversi distretti, così da perseguire una distribuzione più razionale ed equa della popolazione detenuta e un rapporto maggiormente equilibrato tra capienza e presenza. Dall'inizio dell'anno 50 provvedimenti di sfollamento hanno consentito di trasferire complessivamente 734 detenuti dagli istituti dei distretti maggiormente affollati verso sedi con minore pressione detentiva. Per la casa circondariale di Sanremo, inoltre, l'8 agosto scorso sono

0: stati trasferiti 6 detenuti presso altre sedi del distretto. Questa amministrazione non si limita a registrare le difficoltà, bensì le governa attraverso gli strumenti disponibili, modulando gli interventi sulla base dei dati e delle esigenze concretamente rilevate. In una realtà complessa come quella penitenziaria, il dato non è soltanto una misura del problema, ma anche il punto di partenza di ogni risposta responsabile. Quanto agli eventi critici richiamati nell'interpellanza, nel mese di agosto 2026, durante una perquisizione straordinaria finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle sostanze stupefacenti, il personale ha rinvenuto 111 grammi di sostanza presumibilmente stupefacente, una micro SD, una penna USB, 6 cavetti USB e un microtelefono cellulare con SIM, 2 batterie abilmente occultati all'interno di un foro ricavato nel muro. È stato immediatamente avviato il procedimento disciplinare, concluso con l'esclusione del responsabile delle attività comuni per 15 giorni, cui ha fatto seguito il suo trasferimento per ragioni di ordine e disciplina. Parimenti, nel marzo del 2026 un detenuto, a seguito di problematiche connesse al trasferimento, ha dato fuoco alle lenzuole e al materasso, danneggiando il televisore e rendendo inagibile la camera. Anche in tale circostanza l'amministrazione è intervenuta senza indugio, disponendo il trasferimento del detenuto e applicando la prevista sanzione disciplinare. Questi episodi attestano la complessità del contesto operativo, ma dimostrano anche la capacità di controllo, intervento e risposta del personale. La sicurezza penitenziaria si costruisce ogni giorno con vigilanza, con professionalità, con tempestività, e a tutte le donne e gli uomini che operano negli istituti va riconosciuto il valore di un servizio difficile e indispensabile. Sul versante degli organici, la Casa Circondariale di Sanremo dispone di una dotazione di personale articolata nei diversi ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria, rispetto alla quale permangono alcune esigenze di rafforzamento costantemente monitorate da questa amministrazione. L'organizzazione dei servizi assicura la continuità della vigilanza e dell'osservazione all'interno delle sezioni detentive, nonché lo svolgimento degli ulteriori compiti indispensabili al funzionamento dell'istituto. Il comando è affidato a un vicecommissario del Corpo di Polizia Penitenziaria. Proprio in considerazione delle esigenze rilevate, sono state adottate specifiche misure di potenziamento. Nel maggio del 2025, all'esito del corso di formazione iniziale per vice ispettori, 7 unità sono state assegnate alla Casa Circondariale di Sanremo. Nel maggio del 2026, inoltre, al termine del primo corso per la nomina dei vicecommissari, l'istituto è stato ulteriormente rafforzato con l'assegnazione di un vicecommissario con funzioni di vicecomandante di reparto. Tali interventi testimoniano l'attenzione riservata alla funzionalità dell'istituto e la volontà di consolidarne progressivamente la capacità operativa. A tali interventi si aggiungono gli incrementi del ruolo degli agenti e assistenti, 3 unità maschili assegnate in occasione della mobilità collegata ai corsi 182esimo e 183esimo, 3 unità maschili e 2 femminili connesse al 184esimo corso, 16 unità maschili e 1 femminile assegnate in occasione del 185esimo corso. L'azione di rafforzamento prosegue il piano di mobilità collegato al secondo scaglione del 186° corso prevede a livello nazionale l'incremento di ulteriori 1.475 unità, mentre il terzo scaglione avrà inizio il 19 ottobre 26. Questa amministrazione continuerà quindi a operare affinché le nuove risorse disponibili siano utilizzate per ridurre nei diversi ruoli le carenze degli istituti che presentano le maggiori esigenze. Quanto infine alla ricostituzione del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Liguria, va ricordato che l'attuale governo è già intervenuto sugli effetti della precedente riduzione delle articolazioni territoriali, elevando il numero dei provveditorati regionali da 11 a 13, con l'attivazione del provveditorato per l'Umbria, le Marche e il ripristino di quello per l'Abruzzo e il Molise. L'eventuale riattivazione di un autonomo provveditorato per la Liguria richiede tuttavia un atto normativo di rango primario che preveda anzitutto l'aumento di una unità nella dotazione organica dei dirigenti generali penitenziari, oltre alle ulteriori risorse umane e materiali necessarie al suo funzionamento. Il tema pertanto non può essere risolto con un mero atto organizzativo, ma presuppone un intervento normativo e la predisposizione delle indispensabili condizioni operative. Questo Ministero è pienamente consapevole delle esigenze rappresentate dal territorio ligure. Proprio per questo l'azione amministrativa continuerà a svilupparsi lungo direttrici concrete e, nella specie, quelle del monitoraggio, del riequilibrio delle presenze detentive, del progressivo rafforzamento degli organici e della valutazione degli interventi necessari per rendere la struttura territoriale dell'amministrazione sempre più vicina alle esigenze degli istituti. Non si intende negare la complessità delle criticità esistenti, si intende affrontarle con serietà, senza semplificazioni, senza proclami, attraverso un'amministrazione che vigila, interviene e programma, perché garantire sicurezza e legalità all'interno degli istituti significa, nello stesso tempo, tutelare la dignità delle persone detenute, sostenere il lavoro del personale e assicurare credibilità all'intero sistema penitenziario.
1: Grazie, sottosegretario. E quindi l'onorevole Bagnasco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla propria interpellanza. Prego.
2: Grazie Forza Presidente, Italia. Grazie soprattutto al sottosegretario per la risposta estremamente articolata, attenta, puntuale, che ha preso atto di quelle che erano le osservazioni fatte dall'interpellante. Di questo non posso che essergliene assolutamente grato e affermare che quello che si sta facendo è un settore che seguo da parecchio tempo, e quello che si sta facendo esiste realmente, e che dal dire al fare evidentemente c'è proprio il mare. Però la situazione dei penitenziari italiani, signor sottosegretario, è certamente un qualcosa che è lontano dalla realtà che vorremmo raggiungere come paese sviluppato e come paese che fa del rispetto anche del diritto anche dei detenuti, ma non solamente dei detenuti, ma anche di coloro i quali devono della polizia penitenziaria. Siamo ancora lontani da quello che vorremmo che ci fosse. Questo governo ha fatto molto, lo dico con grande tranquillità e serenità, in questo settore, lo ha fatto costantemente fin dal primo giorno e gliene diamo atto con piena convinzione soprattutto in piena serenità di giudizio personale. Però bisogna fare di più e di meglio, e credo che la situazione che noi abbiamo osservato in Liguria, ma ho avuto anche modo di vedere altre realtà al di fuori della Liguria, è certamente ancora lontano da quello che dovrebbe essere e che vorremmo che fosse la situazione dei penitenziari italiani. Nello specifico, ripeto, signor Sottosegretario, quella che è la domanda quasi centrale della mia interpellanza, che è quella della ricostituzione del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria in Liguria. Lei ha detto che è un atto normativo, certamente, ci mancherebbe altro, quindi non è una risposta che si può dare da oggi al domani, ma qui ci troviamo di fronte già a richieste che vengono da lontano e ricordo che le dichiarazioni del sottosegretario Ostellari sono del 16 giugno 2025, quindi ormai sono passati 2 anni da allora e quindi anche eventuali interventi normativi avrebbero avuto modo di avere uno sviluppo diverso. Del resto, quello che lei giustamente ha detto, e ne prendo atto in maniera positiva, perché quando si fanno delle cose importanti, significative in altre regioni, non è che noi della Liguria soffriamo perché in altre regioni è stato fatto quello che noi oggi richiediamo, regioni anche piccole tipo il Molise, però io credo che questo dimostri che la volontà può portare anche in Liguria, che poi è una regione difficile, perché è una regione, e questo forse non l'abbiamo evidenziato fino a questo momento, una regione di frontiera, quindi con problemi anche particolari derivanti dalla sua situazione geografica, io credo che si possa e si debba fare in Liguria. Quindi finisco il mio intervento, ovviamente confermando il giudizio positivo su quello che si sta facendo, ma chiedendo anche con la stessa forza con il quale diamo un giudizio positivo anche di andare avanti sugli impegni, perché quando si prendono degli impegni bisogna poterli, impegni su situazioni oggettive evidentemente devono essere mantenuti, e quindi chiediamo al governo di mantenere l'impegno nei confronti non della polizia penitenziaria ma nei confronti della situazione delle carceri liguri, quello di ricostituire anche in Liguria un provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. Io spero che in conseguenza anche a quello che è stato fatto su tutti gli altri settori si possa fare qualcosa, anche se questo richiede interventi normativi. Signor Sottosegretario, siamo qui apposta per fare questi interventi normativi e quindi cerchiamo di non perdere l'occasione. Grazie.
1: Grazie onorevole Bagnasco. Passiamo all'interpellanza numero 2936, presentata dai deputati Caramiello ed altri, che ha ad oggetto iniziative in merito al trattamento economico e giuridico dei lavoratori marittimi. Chiedo all'onorevole Caramiello se intende illustrare la sua interpellanza o si riservi di intervenire in sede di replica. Prego, prego allora.
3: Alessandro Caramiello, Movimento 5 Stelle.
4: Grazie Presidente, Sottosegretario Sbarra, onorevoli colleghi. Ancora una volta porto in quest'Aula la voce di una categoria di lavoratori bistrattata da questo governo, nonostante rappresenti il cuore pulsante della nostra economia. Parlo di centinaia di migliaia di professionisti che passano mesi lontano dalle proprie famiglie, sospesi tra le onde, garantendo la continuità dei trasporti e non solo. E prendo la parola con un profondo senso di urgenza per illustrare un'interpellanza che tocca un comparto fondamentale della nostra economia e soprattutto la vita e la dignità di centinaia di migliaia di lavoratori. Sottosegretario, mi riferisco ai lavoratori marittimi, imprescindibili per la nostra nazione, che ricordo essere una penisola circondata dal mare, la cui economia dipende in modo vitale dal trasporto marittimo delle merci e dei passeggeri. Sottosegretario, eppure nonostante l'Italia ami definirsi una potenza marittima, nei fatti, nelle leggi, nei decreti e nelle manovre di bilancio di questo governo, i marittimi sono trattati come lavoratori di serie B, invisibili e dimenticati. Peggio ancora, sistematicamente penalizzati. Il testo che ho depositato e che illustro oggi non è un elenco di problematiche, ma una radiografia impietosa delle gravissime criticità che affliggono il settore, dalla sicurezza alla burocrazia fino allo sfruttamento vero e proprio. E pretendo, sottosegretario, oggi, quasi a fine legislatura, che su ogni singolo punto lei ci dia delle risposte, non le solite rassicurazioni di circostanza. Partiamo dal primo gravissimo punto, l'articolo 1,156 della vostra legge di bilancio del 2024, la numero 213 del 2023. Con un colpo di spugna avete modificato un regio decreto del 1937 riducendo dal 75% al 60% l'indennità giornaliera di malattia per il personale navigante. Sottosegretario, voglio spiegarle cosa significa questo numero nel mondo reale. Un lavoratore marittimo vive e lavora su una nave, in ambienti confinati, sottoposto a sbalzi termici, a sforzi fisici immani, lontano da casa e dalle strutture sanitarie e territoriali. Se un marittimo si ammala, la sua malattia ha un peso specifico diverso. Decurtare questa indennità significa infliggere un grave pregiudizio economico a famiglie che spesso sono monoreddito e significa soprattutto innescare una dinamica pericolosissima per l'intera sicurezza della navigazione. Sottosegretario, si è mai chiesto cosa fa un lavoratore a cui tagliate lo stipendio se si ammala? Stringe i denti e va a lavorare lo stesso, un marittimo malato costretto a imbarcarsi per non perdere il 40% della sua retribuzione giornaliera, è un marittimo che mette a repentaglio la propria vita per portare il pane a casa. Mi chiedo perché avete effettuato questo taglio. A cosa porta questo risparmio miserevole? Le chiedo con forza, sottosegretario, come giustificate questa miopia e soprattutto non ritenete urgente, anzi vitale, fare un passo indietro e ripristinare immediatamente con il primo veicolo normativo utile l'indennità di malattia al 75%. Poi, sottosegretario, passiamo al secondo punto e mi riferisco agli attestati di addestramento. I famigerati allegato 1 e allegato 2, istituiti dal decreto ministeriale 51 del 2016. Ma cosa sono in dettaglio questi documenti? Sono dei semplici moduli cartacei su cui trascrivere manualmente l'elenco dei corsi frequentati dal marittimo, i riferimenti alla convenzione internazionale e le relative scadenze. Faccio notare all'Aula la follia della situazione. All'atto dell'imbarco al marittimo non viene chiesto solo questo allegato riassuntivo, ma anche i certificati originali di ogni singolo corso. Abbiamo quindi un duplicato cartaceo inutile, ma il vero dramma, sottosegretario, si consuma per colpa dell'errore umano. Trascrivendo a mano decine di date, l'errore materiale all'ordine del giorno, una cifra sbagliata, un giorno invertito col mese, e cosa succede? Succede che in caso di controllo emerge una discrepanza tra il certificato originale, valido e perfetto, e l'allegato, sbagliato per colpa di una svista amministrativa. E qual è la conseguenza di tutto questo? La conseguenza è vergognosa. I nostri marittimi subiscono l'ingiusta perdita di validità dei titoli. Per un errore materiale si vedono annullare l'addestramento e sono costretti a ripetere da capo corsi lunghissimi e costosissimi, corsi pagati a spese loro mentre perdono giorni, mesi di lavoro in attesa di potersi imbarcare nuovamente. E non siamo noi dell'opposizione a dirlo, è l'EMSA, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima, ad aver puntato il dito contro l'Italia. L'Europa ci guarda e non capisce, nutre forti dubbi sul fatto che questi ridicoli allegati possano essere equiparati agli effettivi Certificate of Proficiency, cioè i famosi COP richiesti dalle normative comunitarie. Siamo a rischio infrazione, siamo a rischio di ridicolizzare il nostro paese sui tavoli internazionali. Quindi, sottosegretario, nell'era della digitalizzazione della pubblica amministrazione digitale, dell'identità elettronica, vi chiedo, non ritenete necessario e doveroso eliminare oggi stesso con un semplice decreto l'obbligo di presentazione degli allegati 1 e 2, considerando sufficiente l'esibizione dei certificati originali dei corsi? Liberate questi lavoratori dalla morsa di una burocrazia cieca e dannosa. Arriviamo poi al terzo punto, che tocca la sfera dei diritti sociali e previdenziali. Il lavoro marittimo, lo sappiamo tutti, o dovremmo saperlo, rappresenta una delle attività umane più complesse, logoranti e usuranti sotto ogni possibile profilo fisico, mentale e psicologico. Parliamo di donne e uomini che vivono per mesi confinati su una struttura d'acciaio in mezzo al mare. Lavorano con i ritmi imposti dalle onde, dal meteo, dalle maree, dal rumore assordante e costante dei motori, dalle vibrazioni che distruggono la schiena e le articolazioni. Vivono in condizioni di isolamento sociale e affettivo devastanti. E c'è una sostanziale continuità della prestazione lavorativa. Su una nave non si stacca mai veramente. Anche quando sei in cabina a riposare, sei a disposizione, sei parte di una macchina che naviga e che può entrare in emergenza in qualsiasi momento. Eppure, a fronte di queste evidenze scientifiche, mediche e umane, i marittimi risultano inspiegabilmente esclusi dalla disciplina dei lavori usuranti di cui al decreto legislativo numero 67 del 2011. Questo è un insulto, sottosegretario, ed è un insulto ancora più grande se pensiamo che in passato queste categorie erano state ricomprese tra i lavori meritevoli di tale riconoscimento. Ci sono lavoratori a terra con mansioni infinitamente meno impattanti sulla salute che godono giustamente dei benefici previdenziali per usura. Ma i marittimi no, sottosegretario, perché a distanza di anni e di innumerevoli richieste questo governo continua a voltare la testa dall'altra parte. Le chiedo formalmente se il governo intenda intervenire con la massima urgenza modificando il decreto legislativo appunto 67 del 2011 per sanare questa ferita e reinserire a pieno titolo i lavoratori marittimi tra le categorie ammesse ai benefici previdenziali per i lavori usuranti. Lo Stato non può spremere questi lavoratori per 40 anni e poi abbandonarli acciaccati senza riconoscere l'oggettivo deterioramento psicofisico subito per servire il Paese. Sottosegretario, poi segnalo una carenza strutturale gravissima, l'assenza di sistemi oggettivi, automatizzati e soprattutto non alterabili per la rilevazione delle presenze a bordo. In qualsiasi fabbrica, in qualsiasi ufficio, nel commercio, nei servizi, il badge elettronico è la normalità. Anche su alcune grandi navi da crociera è stato adottato, ma sulla stragrande maggioranza delle navi commerciali italiane, e voglio accendere un faro drammatico sui traghetti Roro Pax e sul naviglio minore impiegato nei collegamenti insulari, quelli che usiamo per andare per esempio in Sicilia, in Sardegna, all'Elba, ad Ischia, non esiste alcun obbligo di legge. E cosa significa questo, sottosegretario? Significa che la registrazione delle ore di lavoro e di riposo è affidata a diari di bordo cartacei. Senza un badge elettronico certificato non c'è alcuna tracciabilità reale. L'Italia in questo è in stridente contrasto con i pilastri del diritto marittimo internazionale e del diritto del lavoro. E non stiamo parlando di una questione di principio formale, stiamo parlando di carne viva. I dati storici, le testimonianze, i dossier sindacali, che lei dovrebbe conoscere bene, essendo stato anche segretario generale della CISL, ci restituiscono una realtà agghiacciante a causa della mancanza di controlli digitali antimanomissione e gli orari effettivi a bordo superano costantemente ogni limite legale e umano. Durante l'alta stagione estiva nel bacino del Mediterraneo il sistema collassa, parliamo di turni massacranti, i registri dicono 8 ore al giorno, ma la realtà ci parla di turni che vanno dalle 72 alle 84 ore settimanali, ci vengono riferite punte patologiche criminali di 96 ore di lavoro settimanali. E ancora, sottosegretario, affrontiamo oggi in quest'Aula anche un altro aspetto scellerato. Mi riferisco alla legge del 2 dicembre del 2025, la numero 182, che ha modificato gli articoli 328 e 329 del codice della navigazione, introducendo l'arruolamento diretto da parte dei comandanti. L'intento dichiarato, lo ricordiamo tutti, era snellire, ridurre i tempi di preparazione della nave, togliendo passaggi burocratici dalle capitanerie. Peccato però purtroppo che abbiate fatto un disastro applicativo. Nell'attuale questa norma avete preso le immense responsabilità amministrative e di garanzie che prima aspettavano allo Stato, quindi come dicevo alle capitanerie, e le avete buttate brutalmente sulle spalle dei comandanti delle navi. Il comandante, signor Ministro, signor Sottosegretario, è la figura suprema a bordo, colui che deve avere la mente sgombra per dedicarsi alla navigazione, alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana in mare. Oggi invece l'avete trasformato in un burocrate, in un passacarte, in un ufficio di risorse umane, e lo avete fatto senza fornirgli gli strumenti. I comandanti si trovano a dover arruolare l'equipaggio senza un modello uniforme nazionale, si trovano senza una guida ministeriale ufficiale e chiara che indichi quali siano esattamente i corsi obbligatori per ogni singola qualifica imbarcata. Ma ancor più vergognoso, sottosegretario, è il tema del precariato nel settore marittimo italiano. Abbiamo lavoratori che, pur operando per la stessa compagnia di navigazione, sono impiegati con una successione ininterrotta di contratti a termine che dura in alcuni casi da oltre 20 anni. È il cosiddetto turno generale, usato in modo patologico, persone di 45, di 50 anni che ogni volta che scendono a terra sono tecnicamente disoccupate, senza certezze per il futuro, senza la possibilità di accendere un mutuo, un precariato istituzionalizzato, e le chiediamo se intenda farsi promotore e garante di un tavolo negoziale urgente e definito tra armatori e sindacati per la stabilizzazione una volta per tutte di queste figure storiche. E infine, sottosegretario, è arrivato il momento di parlare di sicurezza sanitaria a bordo. È scandaloso che nel 2026 non esista ancora un obbligo di legge tassativo che imponga la presenza di defibrillatori semiautomatici, famosi DAE, sulle navi di ogni classe e dimensione. Un DAE costa poche centinaia di euro ed il personale marittimo è già addestrato, o può esserlo facilmente, nei corsi di base al suo utilizzo. Come può, sottosegretario, un governo non sentire come dovere morale e civile l'istituzione immediata di questo obbligo? Vado a concludere, Presidente. Con i colleghi firmatari di questa interpellanza abbiamo tratteggiato un quadro che non ammette repliche vaghe o rinvii a tavoli di concertazione futuri. I marittimi italiani rappresentano una tradizione, un orgoglio e una risorsa inestimabile per la nostra nazione. Da troppo tempo subiscono in silenzio, stretti tra le onde del mare e la burocrazia cieca e cinica di chi sta nei palazzi romani. Oggi la loro voce risuona in quest'Aula. Noi dell'opposizione non faremo un passo indietro finché a questi professionisti non saranno restituiti i diritti, la sicurezza e la dignità che meritano. La replica a lei, sottosegretario, e mi auguro per il bene del Paese e dei nostri marittimi che non siano parole vuote. Grazie.
1: Grazie, onorevole Caramiello. La parola al sottosegretario di Stato Luigi Sbarra. Prego.
0: Signor Presidente, onorevoli deputati, l'interpellanza urgente in esame pone all'attenzione del Governo temi di centrale importanza relativi alle condizioni di lavoro, alla tutela previdenziale e alla sicurezza del personale marittimo, offrendo al contempo l'occasione per fare chiarezza sul quadro normativo e sulle iniziative in corso. Preliminarmente, è opportuno precisare che in merito alle richiamate condizioni di lavoro del personale imbarcato sulle navi mercantili battenti bandiera italiana, la disciplina dell'orario di lavoro non discende dal decreto legislativo 66 del 2003, bensì dalla normativa speciale del settore marittimo, in particolare dai decreti legislativi numero 108 del 2005 e numero 271 del 1999, che recepiscono la normativa internazionale ed europea sulla gente di mare. Sul piano operativo, il sistema di vigilanza delle condizioni di lavoro nel comparto marittimo e portuale si fonda su una competenza concorrente e complementare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e le Capitanerie di Porto. Il primo ha la competenza generale in materia di legislazione sociale, corretto inquadramento, rispetto dei contratti collettivi e contrasto al dumping contrattuale, le capitanerie di porto, quali autorità marittime, esercitano invece funzioni specialistiche strettamente connesse alla sicurezza della navigazione, alla vidimazione e controllo dei registri delle ore di lavoro e di riposo, nonché all'attuazione della Convenzione internazionale, operando sotto il coordinamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In merito ai controlli sul rispetto degli orari di lavoro e dei periodi di riposo del personale marittimo, nonché sulla possibilità di disporre verifiche ispettive estemporanee, anche a seguito di segnalazioni o reclami, si rappresenta che il quadro normativo vigente prevede specifici strumenti di controllo delle condizioni di lavoro a bordo. Particolare rilievo assume il decreto legislativo 32 del 2016, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/54 della Unione Europea e rafforzato il sistema nazionale di controllo della Convenzione MLC 2006. Il decreto prevede la possibilità di programmare specifiche campagne ispettive sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo e stabilisce che gli ispettori possono accedere alle navi liberamente e senza preavviso, acquisendo la documentazione necessaria agli accertamenti. Sono inoltre previste ispezioni addizionali in presenza di reclami concernenti presunte violazioni della normativa sul lavoro marittimo. Gli accertamenti svolti in occasione di ispezioni ordinarie o occasionali ai sensi della normativa sopracitata possono riguardare non soltanto la documentazione obbligatoria, ma anche la concreta corrispondenza tra le ore di lavoro e di riposo registrate giornalmente su appositi registri adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 108 del 2005 e l'effettiva organizzazione dei turni a bordo, assicurando così la piena applicazione della Convenzione MLC 2006, della Direttiva 1999/63 Commissione Europea e della normativa nazionale di riferimento. Nel quadro delle misure a tutela del personale marittimo, secondo quanto riferito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è in corso un processo di semplificazione normativa e digitalizzazione delle procedure relative al personale marittimo. Questa iniziativa punta a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei comandanti di nave, permettendo loro di concentrarsi sulle funzioni istituzionali primarie, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la protezione dell'ambiente marino. In tale ambito si segnala che le disposizioni introdotte dalla legge 182 del 2025, dalla legge 70 del 2026 e dai conseguenti provvedimenti attuativi hanno già consentito una significativa razionalizzazione delle procedure relative all'arruolamento, alla formazione professionale, al rilascio e rinnovo delle certificazioni e più in generale alla gestione amministrativa della documentazione dell'agente di mare. Inoltre, in merito alla richiesta di ricomprendere il lavoro marittimo tra le attività particolarmente faticose e pesanti ai fini previdenziali, si evidenzia che determinate attività del settore marittimo risultano già formalmente incluse nell'elenco delle attività cosiddette gravose. Tale qualificazione consente l'accesso ai benefici previdenziali, tra cui l'APE sociale, la cui sperimentazione è stata prorogata al 31 dicembre del 2026, l'eventuale trasposizione del lavoro marittimo nell'alveo delle mansioni usuranti, al centro dell'attenzione dell'attuale governo, è oggetto di specifiche valutazioni tecnico-scientifiche dei profili di usura strutturale ed è certamente oggetto di tutti gli approfondimenti istituzionali necessari. Con riferimento al quesito relativo alla determinazione dell'indennità giornaliera di malattia, come modificata dalla legge di bilancio per il 2024, si evidenzia che la nuova disposizione ha introdotto una variazione anche per quanto riguarda la base di calcolo su cui applicare la percentuale. Infatti, mentre precedentemente l'indennità giornaliera era commisurata al salario effettivamente percepito dall'assicurato nei 30 giorni precedenti lo sbarco, con la modifica introdotta, l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Sul tema, naturalmente, permane la piena disponibilità di tutti i soggetti coinvolti ad esaminare le proposte di modifica elaborate dalle parti sociali. Alla luce di quanto esposto, il Governo ribadisce il proprio impegno a contrastare ogni forma di dumping economico e sociale attraverso il rafforzamento di un'azione ispettiva mirata e il continuo monitoraggio a tutela della sicurezza della navigazione, nonché della salute e della sicurezza della gente di mare. Infine, in merito alle richieste di stabilizzazione del personale precario e alle modifiche del regime fiscale dei marittimi, l'esecutivo conferma la propria disponibilità a un confronto costruttivo con le parti sociali. Si rinnova così la massima attenzione verso un settore strategico per il Paese, con l'obiettivo primario di tutelare i lavoratori e rafforzare la sicurezza della navigazione.
1: Grazie sottosegretario. L'onorevole Caramiello ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Prego, onorevole.
4: Grazie Presidente, purtroppo insoddisfatto
3: e deluso
4: da parte di chi ha fatto sindacato per tanti anni. Mi sarei aspettato un approccio diverso a difesa dei lavoratori, perché ho portato qui la voce dei marittimi d'Italia ed in particolare di lavoratori che vivono a Napoli, in tutta la provincia ed in particolare a Portici, ad Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco, Pompei, Torre Annunziata, Vico Equense, Castellammare di Stabia, Sorrento, città nelle quali risiedono migliaia e migliaia di marittimi. Lei, sottosegretario, è calabrese, anche nelle sue zone ci sono migliaia e migliaia di marittimi che si lamentano del trattamento ricevuto da questo governo. Oggi lei aveva l'opportunità, forse storica, di dimostrare che dopo anni di silenzi, ritardi, rimpalli e colpevoli omissioni, l'esecutivo aveva finalmente deciso di aprire gli occhi e guardare in faccia la realtà del lavoro marittimo del nostro paese. Aveva l'occasione formale e politica di sanare ferite aperte, di correggere storture evidenti e di restituire un briciolo di dignità a migliaia di lavoratori che nel silenzio generale reggono sulle proprie spalle un asse vitale e strategico dell'economia nazionale. E invece a cosa abbiamo appena assistito in quest'Aula? Alla lettura di un documento redatto dai suoi uffici, intriso di quel burocratese insopportabile, evasivo, che serve a una sola cosa: nascondere il vuoto della vostra volontà politica. Sottosegretario, tutte formule vuote, parole di gomma, parole che per chi in questo momento si trova in mezzo al mare, lontano dagli affetti, chiuso in una sala macchine o sferzato dal vento su un ponte di coperta, equivalgono a uno schiaffo in pieno volto. È una mancanza di rispetto intollerabile verso donne e uomini che lavorano in condizioni che evidentemente nei vostri ministeri ovattati non riuscite nemmeno ad immaginare. Ero partito dal nodo cruciale della sicurezza e della salute, un diritto fondamentale che voi avete scientificamente barattato per un pugno di euro sul taglio dell'indennità di malattia dal 75 al 60%, perpetrato con la vostra legge di bilancio. Io non mi aspettavo che lei oggi venisse qui a fare un passo indietro. Mi aspettavo però un'autocritica sincera, mi aspettavo che annunciasse un emendamento riparatore nel prossimo decreto utile, dicendoci: abbiamo sbagliato, ci siamo resi conto che fare cassa sulla salute dei marittimi è un errore madornale. E invece lei ha glissato, ha eluso il cuore politico della nostra denuncia, ma noi non ci fermiamo. In legge di bilancio presenteremo l'emendamento per ripristinare l'indennità di malattia al 75%. Non ha speso una sola parola per confutare il fatto oggettivo che, decurtando lo stipendio di chi si ammala, state di fatto incentivando i lavoratori a nascondere le proprie patologie pur di non perdere quasi metà della retribuzione giornaliera. Lo sa cosa significa, sottosegretario, questo? Significa che padre e madre di famiglia, pur di non vedersi decurtata la busta paga, si imbottiscono di farmaci e salgono a bordo con la febbre, con dolori articolari, con patologie non curate. Come potete riempirvi la bocca della parola sicurezza della navigazione se poi, per raccimolare qualche spicciolo di bilancio, create le condizioni economiche affinché imbarchino persone che non sono nel pieno delle loro capacità psicofisiche? Sottosegretario, però dobbiamo dire che se dovete trovare miliardi per le armi e per altro, in quell'occasione i soldi si trovano sempre. E questa è una vergogna. Questo atteggiamento è inconcepibile e inaccettabile, come lo è, sottosegretario, quando non date risposte chiare e perentorie sulla dotazione dei defibrillatori semiautomatici a bordo. Anche qui mi sarei aspettato un lapidario: sì, lo facciamo subito, serve un decreto di due righe, un DAE costa poche centinaia di euro, ma la vita umana, la vita di un lavoratore, di un padre di famiglia, quella non ha prezzo. E veniamo al capolavoro dell'ipocrisia governativa, la burocrazia. Nei vostri convegni vi riempite la bocca di termini come transizione digitale, innovazione, snellimento amministrativo, ma le nostre precise domande sull'odissea burocratica degli allegati 1 e 2 non avete saputo dare una tempistica certa. Continuate nel 2026 a tollerare che un lavoratore perda l'abilitazione e debba sborsare migliaia di euro e mesi di tempo per ripetere corsi già superati solo a causa di un banale refuso nella trascrizione manuale di un certificato cartaceo. Vi avevamo chiesto di eliminare questi fogli inutili, contestati persino dall'EMSA,
5: a livello europeo, e questo, nemmeno questo, lo avete fatto. E ancora peggio, vi siete comportati con i comandanti delle navi, con l'attuazione della legge 182 del 2025 sull'arruolamento diretto avete venduto la narrazione della semplificazione. La verità è che avete smantellato il ruolo di garanzia delle capitanerie di porto per scaricare l'intero peso amministrativo, civile e penale sulle spalle dei comandanti. Le avete lasciati soli, vi avevamo chiesto di implementare un banale comunissimo QR code per permettere a questi professionisti di verificare l'autenticità dei titoli di addestramento in tempo reale. Invece li costringete a operare alla cieca, a fare gli impiegati delle risorse umane sulla banchina. State trasformando l'eccellenza della nostra marineria in un esercito di passacarte terrorizzati. Ma il punto in cui la sua replica, sottosegretario, ha toccato il fondo dell'ignavia politica e dell'abdicazione del ruolo dello Stato è sul fronte dello sfruttamento lavorativo e del lavoro usurante. Le avevo chiesto per quale incomprensibile e disumana ragione un lavoratore che passa 40 anni a respirare fumi di combustione, esposto a vibrazioni continue, isolato dal mondo, non debba avere gli stessi diritti previdenziali di altri lavori gravosi. Speravo in un moto di orgoglio, in un impegno formale del governo a modificare il decreto legislativo, il numero 67 del 2011, per includerli nei benefici previdenziali. La sua elusione conferma brutalmente ciò che questi lavoratori sanno già: per voi loro non esistono. Siete bravi a trovare miliardi in poche ore, ma quando si tratta di mandare in pensione con dignità un marittimo logorato da una vita di fatiche, tirate fuori la scusa delle coperture finanziarie mancanti. E sulle ore di lavoro massacranti, sottosegretario, il vostro silenzio è assordante, complice e imperdonabile. Noi le abbiamo denunciato una realtà spaventosa, non basta il controllo estemporaneo, le ho parlato di turni che vanno dalle 72 alle 96 ore, le abbiamo chiesto semplicemente un badge elettronico, ormai in tutte le aziende è presente un badge che possa verificare effettivamente le ore lavorative. Sottosegretario, nemmeno una parola, non un impegno reale è stato speso da lei per arginare il dumping salariale e il dramma sociale dei contratti a termine ultraventennali. Nel nostro paese, sotto i vostri occhi, ci sono lavoratori italiani trattati come merce usa e getta, persone di 50 anni, padri di famiglia, tenuti sotto perenne ricatto occupazionale nel cosiddetto turno generale, che firmano contratti a termine da 20 anni con la stessa identica compagnia di navigazione. Appena sbarcano diventano nuovamente disoccupati e non possono accendere un mutuo, non hanno certezze, vivono con il terrore di non essere richiamati al prossimo sbarco. E lo Stato non batte un colpo per le stabilizzazioni, i contratti dignitosi e la tutela dell'occupazione nazionale rispetto all'imbarco massivo di personale extracomunitario a basso costo. Abbandonate i lavoratori italiani al massacro del libero mercato deregolamentato. Ricordo bene, sottosegretario, nella scorsa legislatura, quando la Presidente del Consiglio era all'opposizione, fu contattata telefonicamente da una sigla sindacale di Torre del Greco. In quell'occasione gridava prima gli italiani, si indignava, prometteva mari e monti al comparto marittimo, ma dopo 4 anni non solo né lei e né Durigon hanno fatto nulla per migliorare la vita dei marittimi, anzi l'hanno peggiorata. Concludo, Presidente, sottosegretario, lei oggi non ha risposto al grido di aiuto di un comparto fondamentale. I marittimi italiani rappresentano la storia, l'eccellenza e il cuore pulsante del nostro Paese. Meritano rispetto, meritano tutele vere, meritano uno Stato che stia al loro fianco. È arrivato il momento, sottosegretario, con tutto il governo, di farvi da parte. Avete governato e avete fallito. La vostra propaganda si è schiantata sulle onde e sugli scogli e in mare aperto, abbandonando i marittimi sulle navi al grido del si salvi chi può. Ora tocca a noi. Questa interpellanza, firmata anche dal Presidente Conte, fornisce un messaggio chiaro. Il Movimento 5 Stelle è pronto a prendere in mano la vita di centinaia di migliaia di lavoratori, supportandoli e dandogli tutele e dignità lavorativa, come recita la nostra Costituzione.
1: Grazie, onorevole Caramiello. Passiamo all'interpellanza numero 2937 presentata dai deputati Santillo ed altri, che ad oggetto elementi e iniziative in merito alla gestione dell'impianto di rifiuti urbani della società Ecoenergy ad Airola, provincia di Benevento, a seguito dell'incendio del 31 agosto 2026. Chiedo all'onorevole Santillo se intende illustrare la sua interpellanza o si riservi in altro momento.
6: Presidente, grazie.
3: Intendo Movimento 5 Stelle, Agostino Santillo.
6: Questa interpellanza urgente che riguarda per l'ennesima volta un argomento, un tema che parecchie volte affrontiamo in quest'Aula. Diciamo, ci stiamo quasi abituando, direi, al governo. In particolare riguarda un incendio che ha interessato il comune di Airola, un sito di stoccaggio rifiuti dell'impianto Ecoenergy, in particolare il 31 agosto del 2026, sprigionando 100 ore continue praticamente di fumi, di roghi. E purtroppo è ormai l'ennesimo tassello di un puzzle che in quel territorio è diventato una caratteristica, una peculiarità. A me piacerebbe ricordare in questo momento a chi ci segue, a lei, di cosa stiamo parlando, almeno degli ultimi accadimenti. Vede, il 14 ottobre del 2021 è stata interessata dall'incendio la fabbrica del gruppo Sapa, sempre ad Airola, nel Beneventano. Il 9 luglio del 2025 siamo a Pastorano, provincia di Caserta, a incendiarsi il capannone dell'azienda Sacco. Il 16 agosto del 2025 siamo a Teano, in provincia di Caserta. Il deposito della Campania Energia, che voglio ricordare, era sotto sequestro dal 2018, quindi ben 7 anni sotto amministrazione dello Stato sequestrato. Arriviamo al 31 agosto del 2026, l'impianto Ecoenergy, che è già stato in amministrazione giudiziaria e sequestro preventivo nel 2022, ulteriore sequestro nel 2024 e, come ovviamente non dimenticare, Taverna del Re, la più grande area di stoccaggio rifiuti d'Europa, interessata spesso da incendi, non ultimo altri 2 nel settembre scorso, fino a 2 giorni fa. Stiamo parlando, caro sottosegretario, di un'area vasta sì, ma comunque piuttosto concentrata in una regione particolare, che secondo l'ultimo rapporto Ecomafie 2026 di Legambiente vede Napoli prima provincia in Italia per reati ambientali, cioè al ciclo illegale dei rifiuti, che fa segnare rispetto all'anno precedente un più 35%. Poi abbiamo Caserta, da quarta in classifica diviene seconda, con un più 57%, e Benevento con un più 5%, quindi sono province che sempre più sono interessate da questi reati. Attenzione, l'accento dell'interpellanza non è in generale sul rifiuto, sappiamo la gestione del ciclo rifiuti regionale, ma qui mi voglio soffermare su quegli impianti che sono sotto sequestro o amministrazione giudiziaria, quindi la prego, sottosegretario, quando mi risponderà, mi risponda su questo, perché se poi mi fa lo scarico a barile significa che allora il governo si vuole girare dall'altra parte, ma aspetterò la sua risposta, perché in quell'area, quando c'è stato l'incendio, ci sono stati volumi, cioè limiti e misurazioni di diossine che sono stati molto superiori rispetto a quelle dei limiti. Per esempio l'ARPA Campania in generale nei pressi del rogo quasi il doppio del limite, ma poi nel comune di Cervinara, in concomitanza con la riattivazione dell'incendio, addirittura il picco supera 5 volte il limite. Stiamo parlando di una zona dove l'istituto zooprofilattico ha trovato addirittura tracce di piombo sui pomodori nella Valle Caudina. E stiamo parlando di un'area interessata da inquinamento, che è la Valle Caudina, provincia di Benevento, la Valle di Suesso, la provincia di Caserta, l'Irpinia, Avellino. Ci abbiamo parlato di 3 province che sono a ridosso dell'area di Napoli. Quindi questa è l'area. Ora, com'è possibile, sottosegretario, che in un impianto gestito dallo Stato, sequestrato, c'è un amministratore giudiziario? Com'è possibile che in alcuni giorni i volumi massimi giornalieri di stoccaggio arrivano ad essere addirittura 70 volte superiori? Non 7 volte, sottosegretario, 70 volte superiori, il limite giornaliero superato. Lì è il controllo dello Stato. Allora, bisogna capire che cosa intende fare lo Stato. Perché la Regione Campania deve sapere che ha saputo che quell'impianto è sotto sequestro nel mese di maggio, perché nel frattempo questo impianto che aveva problemi doveva essere svuotato di rifiuti ed è stato quindi firmato un contratto con una società del gruppo Tritor, la EPA Solution International, il 30 aprile, un contratto che è stato autorizzato dal Tribunale di Benevento e che prevedeva quindi iniziare a svuotare questo impianto. La Regione Campania ha saputo quindi che questo impianto era sotto sequestro perché c'è stata la richiesta di voltura dalla Eco Energy a questa società. E in quel momento si è anche attivata con una perizia giurata richiedendo anche a quel punto una polizza fideiussoria che, come sapete, non è soltanto funzione della quantità del rifiuto, del tipo di rifiuto, ma forse soprattutto del rischio incendio. Ecco, un impianto che è stato incendiato, un impianto controllato dallo Stato. Allora noi con l'interpellanza, sottosegretario, intendiamo sapere innanzitutto se lo Stato sapeva in quel bene da lui controllato che tipi di rifiuti c'erano, quanti ne erano. Come mai l'impianto di incendio non funzionava? Addirittura lo Stato ha consentito nella sua gestione che all'asta venissero vendute mezzi e attrezzature che poi potevano servire nel corso dello spegnimento dell'incendio. Invece, purtroppo niente. Allora, fate i controlli sull'impianto di incendio. Cioè, lo Stato lo fa. Non ci venite a dire la provincia, la regione, il comune. Lo Stato lo fa, perché poi quando a inquinare è un privato, lo Stato, la regione, il comune, la provincia vanno dal privato. Adesso qui è lo Stato che lo stava gestendo. Intendete avviare un piano di monitoraggio ambientale e sanitario di quell'area che veramente ormai è martorizzata? Cioè ormai dobbiamo aspettare solo la prossima volta. Poi se non ritenete anche necessario

0: se non intenda istituire anche un coordinamento permanente tra il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica e il Ministero della Salute per la gestione del post incendi in impianti di rifiuti. Ricordo che in quell'impianto a bruciare non c'erano rifiuti solo urbani e diciamo non speciali, perché poi quando brucia la plastica, quando a bruciare sono pneumatici e balle di carta, quei fumi sono tossici. Grazie.
1: Grazie onorevole Santillo. Salutiamo le ragazze e i ragazzi dell'Istituto Omnicomprensivo Gentili Tortoreto Colmurano di San Ginesio, provincia di Macerata. Grazie di essere qua e benvenuti a Montecitorio. Sottosegretario Luigi Sbarra, prego.
2: Signor Presidente, onorevoli deputati, con riferimento all'incendio occorso nell'impianto di Airola si rappresenta quanto segue. Come già comunicato in occasione della risposta ad atto di sindacato ispettivo dello scorso 16 settembre, il Governo si è attivato con solerzia nelle varie fasi successive all'accaduto, con le modalità e secondo le competenze definite dalla vigente legislazione. Per quanto riguarda il MASE, la direzione competente ha provveduto ad acquisire puntuali riscontri dagli enti territorialmente pertinenti e ISPRA ha svolto attività di monitoraggio sulla densità e sulla diffusione del plume associato all'incendio tramite strumentazione di controllo satellitare di ultima generazione utile alla definizione della durata e dell'estensione del potenziale inquinamento. Il comando delle unità forestali dei Carabinieri ha indicato che l'evento ha interessato rifiuti compattati in balle presenti nel capannone e quelli posti all'esterno in ragione del forte vento caldo presente nell'aria. La quantificazione del danno ambientale è ancora in corso di accertamento, mentre sulle cause dell'incendio e sulla relativa riconducibilità a eventuali responsabili sono in corso indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, a proposito delle quali non è possibile fornire ulteriori informazioni. Si rammenta che ai sensi del testo unico ambientale la Regione è chiamata ad assicurare la conformità alle prescrizioni poste nel titolo autorizzativo a tutela delle matrici ambientali. Il rinnovo dell'autorizzazione unica è stato rilasciato con decreto dirigenziale del 23 ottobre del 2023, mentre il 7 luglio del 2026 è stata avviata la procedura per la voltura dell'autorizzazione su istanza di parte. La Regione riferisce di aver attivato i procedimenti di competenza, disponendo contestualmente, tra l'altro, la diffida nei confronti della società Ecoenergy a provvedere al ripristino ambientale del sito oggetto dell'evento entro il termine di 30 giorni, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente, essendo l'impianto posto sotto sequestro. La Regione ha altresì disposto la diffida all'adozione delle misure di messa in sicurezza e ripristino ambientale del sito e segnatamente ad attuare le necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza di tutte le aree interessate dall'incendio, di installare presidi atti alla tutela delle matrici ambientali nonché sistemi di contenimento al fine di evitare la fuoriuscita delle acque di dilavamento dei rifiuti in caso di precipitazioni atmosferiche, di rimuovere ed avviare al recupero i rifiuti combusti o parzialmente combusti e attuare un piano di indagini preliminari. La Regione ha infine disposto la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione unica già rilasciata e del procedimento in corso per la voltura e l'avvio del procedimento volto alla revoca dell'autorizzazione. In merito al secondo quesito, la direzione regionale preposta al ciclo integrato dei rifiuti segna

0: segnala di aver avuto formale conoscenza delle pregresse vicende giudiziarie riguardanti la società Ecoenergy solo durante il procedimento istruttorio relativo alla voltura, come detto, avviata lo scorso 7 luglio. Il riferimento è in particolare al decreto di sequestro emesso dal GIP in data 25 gennaio 2022 con contestuale nomina di amministrazione giudiziario al successivo decreto del 24 luglio del 2023 di autorizzazione alla prosecuzione di attività di impresa, nonché all'ulteriore sequestro preventivo eseguito in data 17 aprile dal Comando Carabiniere NOE di Napoli. Non risulta pertanto comunicata l'adozione dei richiamati provvedimenti giudiziari alla predetta direzione in data precedente, né dalla società interessata né degli altri soggetti a vario titolo coinvolti. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile comunica che, ad esito di verifiche, lo stabilimento in parola non risultava in possesso delle autorizzazioni all'esercizio ai fini antincendio e pertanto sottoposto a sequestro giudiziario dal 17 aprile 2024. Stante anche l'impossibilità per il Comando dei Vigili del Fuoco di Benevento di accedere al sito sottoposto a sequestro, non è stato possibile effettuare i controlli di competenza benché programmati, né verificare lo stato di conformità e di manutenzione degli impianti antincendio prima dell'evento. Il Dipartimento tuttavia precisa che gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti non sono specificamente elencati nell'allegato 1 del DPR 1 agosto 2011 numero 151 e pertanto non sono puntualmente soggetti alle procedure obbligatorie di prevenzione incendi in esso stabilite. In tale contesto, il rispetto delle pertinenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi sono demandate alla diretta responsabilità del datore di lavoro e responsabile dell'attività, restando comunque in capo al comando dei vigili del fuoco territorialmente competente la possibilità di effettuare controlli attraverso la vigilanza ispettiva che si realizza attraverso visite tecniche e verifiche disposte su iniziative del corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, ovvero nelle ipotesi di potenziale pericolo. Dalle verifiche documentali effettuate, l'area interessata risulta suddivisa in tre macro aree. Per quella identificata come sito 1 risulta presentata un'istanza del progetto per attività di stoccaggio e deposito materiali combustibili e già espresso parere favorevole di prevenzione incendi, tuttavia non risulta mai presentata la prescritta segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del predetto DPR 151 del 2011. Pertanto, all'atto dell'incendio, l'impianto non risultava autorizzato ai fini antincendio né presenti richieste di autorizzazione agli stessi fini antincendio per le altre due macro aree. Con riguardo al potenziamento delle attività ispettive di controllo negli impianti di gestione dei rifiuti, si segnala la proposta normativa in via di definizione relativa all'inserimento degli impianti e depositi di stoccaggio e trattamento di rifiuti nell'elenco delle attività soggette alle procedure obbligatorie di prevenzione incendi. Quanto sopra, nell'ambito di un progetto di aggiornamento e ricatalogazione delle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco. Mediante l'aggiornamento della disciplina di cui all'allegato 1, la soggettibilità da declinarsi in funzione di alcune caratteristiche di pericolosità, consentirà un controllo puntuale e sistematico anche in fase preventiva. Gli elementi emersi dalla vicenda potranno comunque essere valutati nelle competenti sedi tecniche e istituzionali in vista di un eventuale aggiornamento delle linee guida operative nazionali e rafforzamento dei controlli preventivi, fermo restando l'applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione incendi, autorizzazione e controllo degli impianti. Si rammenta inoltre che grazie all'adozione del nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal MASE, è possibile un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti basato sulla verifica di ogni codice e di ciascun punto di generazione del rifiuto. Il sistema facilita le verifiche basate su documenti digitali e su dati certi e fruibili ed è perciò un utile strumento di prevenzione e contrasto della gestione illecita. Nelle relazioni trasmesse da ARPA in occasione del presente atto risulta una giacenza annuale pari a circa 5.000 tonnellate al 31 dicembre 2025. Nell'impossibilità di fornire un riscontro verbale, si anticipa che nella relazione in possesso di ARPA sono indicati gli ingressi ricevuti da terzi e le uscite conferite ad altri soggetti, nonché la giacenza riepilogativa con il dettaglio delle annualità dal 2014 al 2025 e la suddivisione per 41 codice EER. La ricostruzione storica delinea un impianto che ha operato prevalentemente nella gestione di rifiuti di origine urbana al servizio della raccolta differenziata dei comuni della provincia di Benevento ed altri territori, soprattutto campani, evidenziando il ruolo nelle filiere di selezione e recupero della raccolta differenziata con marcato ridimensionamento a partire dal 2021 in poi. Le elaborazioni mantengono comunque la natura dichiarativa delle fonti e non rappresentano un inventario dei rifiuti presenti alla data dell'incendio, oggetto di eventuali accertamenti ispettivi sulle effettive condizioni del sito e sulla verifica della conformità alle autorizzazioni ambientali e ai limiti di stoccaggio. Tali accertamenti, che spettano al Dipartimento Provinciale ARP di Benevento, sono resi più agevoli grazie al confronto sui dati rentri. In merito al quarto quesito, la Regione riferisce che gli impianti di trattamento rifiuti presenti nella provincia di Benevento sono 28. Per nessuno di questi risulta ad oggi presentata documentazione inerente all'adeguamento al decreto ministeriale interno 26 luglio 2022, tuttavia ai sensi di apposita delibera di giunta regionale 223 del 2019, tutti gli impianti di trattamento rifiuti della Regione risultano conformi agli stringenti requisiti antincendio da essa prescritti. Con riferimento ai monitoraggi ambientali, la Prefettura di Benevento ha convocato numerose riunioni di coordinamento delle componenti territoriali coinvolte nelle operazioni di spegnimento e nelle attività di controllo e monitoraggio dei possibili effetti degli inquinanti sulle popolazioni e sulle matrici ambientali. Dalle riunioni è emerso che tutte le matrici ambientali, aria, suolo e acqua, sono state sottoposte a verifica. In particolare, ARP ha svolto il monitoraggio delle diossine e degli altri inquinanti atmosferici, mentre l'ASL ha indicato ai sindaci le misure precauzionali da adottare e ha avviato il campionamento dei prodotti delle aziende agricole e zootecniche. La risorsa idropotabile non ha evidenziato elementi di contaminazione. Difatti, dopo un iniziale superamento dei valori di diossine e furani nel periodo compreso tra il 31 agosto e il 1 settembre, i campionamenti successivi hanno registrato una significativa riduzione delle concentrazioni. Nell'incontro dell'11 settembre è emerso che a seguito della cessazione dei fumi, i rischi da diossine connessi all'inalazione potevano ritenersi superati, mentre permanevano quelli legati all'ingestione. L'ASD e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno hanno quindi comunicato il completamento della mappatura delle aziende agricole e zootecniche ricadenti nell'area interessata e l'avvio dei campionamenti delle colture e dei foraggi. Nelle more del riscontro sugli esiti è stato disposto il mantenimento delle misure precauzionali relative al consumo e alla commercializzazione dei prodotti agricoli e della filiera zootecnica. Riguardo agli accertamenti epidemiologici, con nota del 16 settembre, l'ASL Benevento ha indicato le attività disposte dagli uffici ad essa afferenti, segnatamente il servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione. Nell'elencare le azioni attuate, ha dichiarato esse risultano ancora in corso, mentre il servizio Igiene e Sanità Pubblica ha comunicato che sotto il profilo sanitario non risultano segnalazioni di sintomatologie acute, mentre prosegue la sorveglianza passiva in attesa degli esiti degli accertamenti ambientali dell'ARPAC. Alla luce di quanto sopra, si conferma che tutte le autorità locali hanno riferito in prefettura di essersi attivate, ciascuna in aderenza alle proprie competenze, per la gestione della fase successiva all'emergenza sotto i profili sia ambientali sia sanitari. In merito alla richiesta di istituire un registro epidemiologico territoriale, di dichiarare la Valle Caudina area a rischio di crisi ambientale, di promuovere un piano straordinario di risanamento e bonifica e di istituire un coordinamento permanente per la gestione delle fasi successive agli incendi negli impianti di rifiuti, le relative valutazioni richiedono il coinvolgimento delle amministrazioni competenti in materia sanitaria, di protezione civile, di governo del territorio, ma opportunamente solo a valle dell'acquisizione degli esiti definitivi dei monitoraggi e degli accertamenti tuttora in corso. Il Ministero continuerà ad assicurare la massima attenzione sulla vicenda, favorendo il necessario coordinamento istituzionale e acquisendo gli esiti dei monitoraggi ambientali e sanitari effettuati e programmati dagli enti competenti, anche al fine di verificare nelle sedi proprie le condizioni di sicurezza e di gestione dei rifiuti presenti nel sito, nonché la loro provenienza e destinazione a garanzia della piena tracciabilità della filiera.
1: Grazie sottosegretario. Salutiamo le dottorande e dottorandi di ricerca in studi giuspubblicistici del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Tor Vergata di Roma. Grazie di essere qui e benvenuti a Montecitorio. Onorevole Santillo, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla propria interpellanza. Prego.
2: Presidente, grazie. In realtà sono molto perplesso, partirei col dire, caso di cognonimia, significato della parola, sottosegretario l'ho messo praticamente alla sbarra, perché al muro, perché diciamo lei ha parlato di solerzia, ma nel corso della sua lettura ha detto un paio di cose che veramente gridano vendetta, cioè mi è sembrato di capire, poi leggerò bene, che i vigili del fuoco non hanno potuto avere accesso al sito sottoposto a sequestro. Mi è sembrato di capire, dalla sua specifica, che una cosa è il rifiuto inventariato, altra cosa è quello bruciato, che ha preso fuoco, e che quindi nessuno poteva essere in grado, quando ha preso fuoco, di capire che matrice era la provenienza e che matrice ambientale andava ad inquinare. Ha detto poi che l'attività non rientrava nell'allegato 1, però cogliamo, caro sottosegretario, dopo 7-8 incendi di questo tipo, dopo tantissime nostre attività parlamentari, che finalmente avete capito che dovete aggiornare il DPCM, che è la cosa più importante, perché i vigili del fuoco devono avere lo strumento per dover andare a controllare, non potevano accedere. Com'è possibile che l'impianto sottoposto a sequestro io non possa accedere per verificare l'effettivo funzionamento dell'impianto antincendio, ma nel contempo metto all'asta attrezzature, beni, risorse che potevano servirmi per spegnere l'incendio, arrivando con un custode giudiziario addirittura a superare di 70 volte il limite giornaliero? Sottosegretario, dovete fare qualcosa con questi custodi, devono custodire qualcosa, devono sorvegliare, devono controllare, altrimenti vanno rimossi, e quelli li nominate voi, non la Regione. Ci sono poi delle questioni di veduta politica in un'area che ormai è diventata semplicemente come un'area che è colpita da calamità naturali. Sa, lì c'è anche il rischio idrogeologico, sismico, c'è il rischio vulcanico, c'è il rischio di desertificazione, non ci facciamo mancare niente in quell'area. Io provengo da quell'area. Praticamente noi stiamo soltanto aspettando che arrivi il prossimo incendio, perché di questo stiamo parlando. Quindi, secondo me, vi dovete dare veramente un'accelerata sull'aggiornamento delle attività di controllo obbligatorio da parte dei vigili del fuoco, obbligatorio, direi costante e continuo nel tempo, perché noi, vede sottosegretario, quando stavamo al governo abbiamo istituito una direzione generale speciale per le bonifiche, una direzione generale che è stata proprio cancellata, e quindi non è una priorità di questo governo. Quando c'eravamo noi, quelle bonifiche sono aumentate mediamente del 900% in Italia. Da quando ci siete voi, le bonifiche dei siti di interesse nazionale, i SIN, sono aumentati del 6%, capisce l'ordine di grandezza differente. Quando ci siete voi è arrivata la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, CEDU, a seguito della quale nella Terra dei Fuochi è stato nominato un commissario di bonifica, Badalà, nominato da voi per bonificare le aree, perché quella sentenza ha detto: attenzione, al di là del colore politico, qui è chiaro, ma se ci sono delle aree per colpa delle quali, per colpa del cui inquinamento pagano le conseguenze le persone, i cittadini, lo Stato deve dare una risposta concreta. Bene, quel generale vi ha chiesto 2 miliardi in 10 anni, di cui 500 milioni subito. Il governo Meloni ha risposto con 60 milioni, che a malapena servono un po' alla struttura. Quindi c'è una grandissima differenza, signor sottosegretario. Non è possibile. Va bene che voi siete per l'autonomia differenziata, quindi anche i cittadini differenziati, che in questo Paese noi dobbiamo avere i cittadini dove le aree in cui vivono hanno siti di stoccaggio di rifiuti urbani che non prendono mai fuoco, cittadini di serie A. Poi abbiamo i cittadini di serie B, che sono i cittadini che vivono nelle regioni in cui quei siti di stoccaggio prendono fuoco, e poi abbiamo i cittadini di serie C, quelli di cui a questa interpellanza, dell'area casertana, beneventana, napoletana, avellinese, del campano, i territori campani, di serie C, perché a prendere fuoco sono i siti controllati dallo Stato, sotto sequestro. Cioè, riesce a comprendere quello che le voglio dire? Gli imprenditori fanno meno peggio di questo. Arriva allo Stato, nomina un custode che non è in grado di dirci se quello inventariato diventa poi quello bruciato. Arriva allo Stato e vende i mezzi, anziché aumentare quei mezzi perché sa che in quella zona si possono verificare incendi di materiale tossico, e quindi i cittadini sono stati lasciati da questo governo da soli. Noi non ci arrenderemo, ve li segnaleremo tutti, ben venga la notizia che ha dato dell'aggiornamento del PCM, speriamo che venga aggiornato quanto prima, perché se non lo farete voi, certamente lo faremo noi quando torneremo al governo e verificheremo quegli impianti antincendio. Grazie.
1: Grazie onorevole Santillo. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Caraviello. Prego.
3: Sì, grazie. Movimento Presidente, per chiedere un'informativa urgente al Governo ed in particolar modo al ministro Lollobrigida, visto quello che sta accadendo in Italia, quello che è accaduto ieri a Torrimpietra, città nella quale molti agricoltori hanno versato latte per le strade, contestualmente anche in Calabria, e i pescatori hanno fermato i pescherecci in Sicilia. Parliamo del caro gasolio, gasolio agricolo, a febbraio costava 85 centesimi, oggi quel gasolio costa 1,70 euro. Non ce la fanno più gli agricoltori, non ce la fanno più i pescatori. Ho visto sui social che il ministro Lollobrigida un'ora fa ha pubblicato un post nel quale afferma che l'ENI ha annunciato uno sconto del 20% sul gasolio, ma non è solo questo. Noi sappiamo bene negli anni la propaganda che hanno fatto alcuni ministri come Salvini davanti ad una lavagna che voleva tagliare tutte le accise, e lo stesso anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dinanzi ad una pompa di benzina. Quindi gli agricoltori, i pescatori non ce la fanno più, non lamentano solo quindi il gasolio agricolo, che chiaramente poi cosa comporta? Comporta l'aumento dei prodotti agricoli che arrivano sulle nostre tavole, ma lamentano anche insomma i costi di produzione, perché sono sempre costrette ancora oggi a vendere sotto i costi di produzione. Poi c'è una concorrenza sleale dei prodotti agricoli extra Unione Europea. Noi parliamo sempre di sovranità alimentare, di Made in Italy, anche se a me piace sempre parlare di Made in Sud, ma abbiamo un problema oggi chiaro, e quindi il ministro Lollobrigida non può dichiarare soltanto sui social che l'ENI ha annunciato una scontistica del 20% sul gasolio, ma le problematiche degli agricoltori e dei pescatori che non ce la fanno più deve venire in aula a riferire, e non è concepibile, non è accettabile che per sapere qualcosa dal Ministero dell'Agricoltura lo dobbiamo leggere sui social. Grazie.
1: Grazie onorevole Caramiello, salutiamo le ragazze e ragazzi, le docenti e docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli di Maniago, provincia di Pordenone. Grazie di essere qui e benvenuti a Montecitorio. Medesimo argomento, l'onorevole La Salandra, prego.
4: Sì, grazie Presidente. In ordine alla richiesta di informativa, ritengo la richiesta sia sostanzialmente ultronea, o quantomeno più frutto di una tendenza a voler cogliere l'occasione rispetto ad alcune proteste che, per quanto legittime, dovrebbero anche fare il paio con quella che è la realtà. Io non credo che il gasolio agricolo abbia quel costo, e lo dico con cognizione di causa, avendo io come azienda agricola acquistato poco tempo fa. Certo, non esiste un valore unico, perché dipende da tutta una serie di fattori, così come anche per quanto riguarda il Mezzogiorno. Guardi Presidente, io ritengo la richiesta ultronea, perché il ministro Lollobrigida non si è mai sottratto al confronto con l'Aula, ma sento di poter affermare con serenità che le misure adottate dal MASAF rispetto al sistema agricoltura siano misure assolutamente concrete. Non voglio citare il quantitativo, quanto è stato impegnato dal governo Meloni a tutela dell'agricoltura, ma vorrei anche magari limitarmi soltanto al sistema del gasolio agricolo. Sarebbe sufficiente ricordare come nel 2025 il costo del gasolio agricolo da questo governo è stato ampiamente tutelato, così come anche provvedimenti che sono andati a determinare un credito d'imposta sia per gli agricoltori sia per i pescatori, quelli che noi abbiamo riconosciuto come agricoltori del mare. Ma anche rispetto proprio al Mezzogiorno, il collega Caramiello sa benissimo quanto questo governo abbia investito sul Mezzogiorno, sia rispetto al sistema della ZES, sia anche alla possibilità per le imprese agricole di accedere a tutta una serie di benefici. Per questo, signor Presidente, ritengo che sia una richiesta più che altro ultronea e, per certi versi, disancorata dalla realtà, che è fatta di atti normativi che questo governo e il ministro Lollobrigida hanno portato avanti da inizio legislatura sino alle note di questa mattina, dove il ministro Lollobrigida ha comunicato come la stessa ENI abbia portato una riduzione del 20% sul gasolio agricolo a tutela degli agricoltori e a tutela dei pescatori, una misura aggiuntiva rispetto a quelle che questo governo ha già portato avanti.
1: Grazie onorevole La Salanda, quindi di fatto glielo chiedo per gli atti, lei si dissocia rispetto all'istanza di informativa. Ok, grazie, quindi abbiamo terminato anche gli interventi sull'ordine dei lavori e prima di proseguire per le due discussioni generali sospendo la seduta per 5 minuti. La seduta è sospesa.
5: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
6: Sono le 11:49 minuti, questa è Radio Radicale, siamo in attesa che riprenda la seduta della Camera dei Deputati. Questa mattina la prima parte dei lavori è stata dedicata al sindacato ispettivo, lo svolgimento di interpellanze urgenti, ma dicevamo la Camera dei Deputati ha oggi anche altri due punti importanti all'ordine del giorno. Intanto le discussioni sulle linee generali del disegno di legge che riguarda il riconoscimento e la tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari, così si chiama per l'appunto questo disegno di legge, sono i famosi caregiver e sono varie le proposte di legge abbinate. E poi ancora all'ordine del giorno c'è la discussione sulle linee generali della proposta di legge che riguarda l'antisemitismo, il contrasto all'antisemitismo, disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo. Dunque torneremo in diretta con la Camera dei Deputati. Intanto stiamo seguendo anche la direzione del Partito Democratico con la relazione della segretaria Elly Schlein, che ha detto tra l'altro: abbiamo davanti dei mesi che decideranno il futuro dell'Italia e dell'Europa, abbiamo il dovere di affrontarli con senso di responsabilità e con quell'unità che abbiamo costruito insieme, che è la nostra più grande forza. L'unità, dice per l'appunto Schlein, è la nostra più grande forza, serve responsabilità e serve unità. Questa direzione arriva in un passaggio che non esito a definire decisivo, dice Schlein, per il nostro partito, per tutto il centrosinistra, per il Paese. Questo dice per l'appunto aprendo i lavori della direzione Partito Democratico. Questa mattina abbiamo davanti dei mesi, sfide che decideranno il futuro non soltanto dell'Italia ma anche dell'Europa, abbiamo il dovere di affrontarle con senso di responsabilità, con serietà e con quell'unità che abbiamo costruito insieme che è stata la nostra più grande forza. Ecco, questo. Le prime parole che vengono riferite dalle agenzie sull'intervento di Elly Schlein. Ci sono state invece questa mattina, decise dalla Procura di Palermo, delle perquisizioni negli studi a Palermo e anche a Roma dell'abitazione dell'ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, che è il marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi, e riguarderebbe questa indagine condotta dalla squadra mobile anche altre persone. Peraltro Armao è stato fino ad agosto presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Poi ancora l'ANSA da Palermo fa sapere che la procura ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao. I pubblici ministeri ipotizzano il reato di corruzione. Oltre che per Armao, i magistrati, coordinati dal procuratore Maurizio De Lucia, hanno chiesto misure cautelari per 8 persone, tra le quali l'avvocato Pierluigi Matta ed alcuni imprenditori. Ecco, adesso anche l'agenzia Sky News ci conferma per l'appunto che c'è una indagine per corruzione. Scrive che Armao, avvocato amministrativista, ex assessore regionale all'economia, fino allo scorso agosto ha avuto l'incarico di presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza della regione siciliana. Il governatore della Sicilia Renato Schifani lo aveva inoltre scelto come consulente per i rapporti con l'Europa e con il governo nazionale. Oggi seguiremo anche il Consiglio dei Ministri che dovrebbe riunirsi, la riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe tenersi intorno alle 18, parla il Vice Premier Antonio Tajani e dice: già oggi al Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio, avendo ottenuto, grazie alla serietà dell'azione di governo, la possibilità di maggiore flessibilità per le spese in materia di difesa e nel settore energetico, ci sarà uno scostamento e saremo intorno ai 7 miliardi per quest'anno. Questo è per dirvi anche di un altro degli argomenti che seguiremo, un altro degli eventi che seguiremo nella giornata di oggi. Nel pomeriggio poi seguiremo anche i lavori, trovate tutto in diretta sul sito di Radio Radicale, i lavori dell'Italia dei Conservatori, questo all'Hotel Quirinale a Roma, è promossa dalla Fondazione Tatarella in collaborazione con New Direction e Nazione Futura, e nel pomeriggio ci saranno gli interventi di Francesco Giubilei, che è il presidente di Nazione Futura, di Nicola Procaccini, che è il presidente della Fondazione New Direction, e poi ancora nel pomeriggio ci saranno gli interventi di Roberta Angelilli, di Fabio Rampelli, di Gennaro San Giuliano, ancora Tommaso Cerno, Gianfranco Fini, Francesco Macri, il presidente di Leonardo, e ancora Minniti, il presidente della Fondazione MedOr. Ancora in diretta sul sito di Radio Radicale trovate Mani Visibili, le giornate di economia, Marcello De Cecco, a partire dalle 16, dove all'evento di oggi partecipa peraltro anche Paolo Benanti, e poi seguiamo a partire dalle 18, sempre anche questo in diretta sul sito di Radio Radicale, potete trovarlo, la 14ª edizione della Leopolda, organizzata da Italia Viva, che quest'anno ha come titolo Riprendiamoci Itaca, e si aprirà con un saluto introduttivo di Matteo Renzi e poi l'intervento del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Ancora il presidente della regione toscana Eugenio Giani, l'architetto Fuxas, e poi ancora un intervento di Andrea Stroppa, poi le unioni civili 10 anni dopo con Tommaso Cerno e Ivan Scalfarotto. Questi sono gli eventi che trovate in diretta sul sito di Radio Radicale, naturalmente moltissime anche registrazioni. C'è per esempio una conferenza stampa che sta per iniziare al Senato, pure molto interessante, alla sala caduti di Nassiriya del Senato, alle 12 si parla di Big Tech, Europa e democrazia, ed è prevista, sono previsti gli interventi di Giuliano Amato, di Giorgio Lamalfa e Fabio Bassanna. È un incontro che si tiene in occasione della pubblicazione del libro L'era ibrida, sovranità e democrazia tra poteri pubblici e imprese tech. A proposito di intelligenza artificiale, le agenzie segnalano un editoriale del Wall Street Journal che riguarda la corsa all'intelligenza artificiale contro la Cina. Ha ragione Trump, dice il Wall Street Journal. Trump ha il giusto intuito sull'intelligenza artificiale, bisogna ammetterlo, scrive il Wall Street Journal. Comprende la posta in gioco nella corsa all'intelligenza artificiale con la Cina. Non altrettanto i senatori democratici, che questa settimana hanno affossato una proposta di legge per creare un quadro normativo che consentisse ai data center di coprire interamente la propria quota dei costi della rete elettrica. Il presidente, scrive il Wall Street Journal, viene deriso per aver convocato questa settimana i dirigenti del settore dell'intelligenza artificiale per firmare quello che ha definito un patto moralmente vincolante di autoregolamentazione, perché così ha detto il presidente Trump, si autoregoleranno, vuole che venga definita non intelligenza artificiale ma superintelligenza. A quanto pare, torniamo al Wall Street Journal, la stampa di Washington richiede quindi che dovrebbe chiedere la decapitazione dei dirigenti dell'intelligenza artificiale e sollecitare un'acquisizione federale dell'intelligenza artificiale con il pretesto della sicurezza. Trump invece, scrive Wall Street Journal, sta percorrendo una strada più sensata. L'intelligenza artificiale presenta rischi seri e uno dei maggiori è che malintenzionati utilizzino i modelli cinesi per scopi distruttivi. La migliore difesa consiste nello sviluppo di modelli statunitensi, sufficientemente rapidi da individuare e contrastare tali attacchi. Nessun piano normativo finora esaminato si dimostrerebbe più efficace contro i mali intenzionati. Sta riprendendo la seduta alla Camera dei Deputati.
5: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: E delle abbinate proposte di legge numero 114, 159, 307, 344, 443, 998,
6: siamo quindi al disegno di legge sui cosiddetti caregiver, riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari, così si chiama.
1: E 2007. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta del 1° ottobre 2026. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Affari Sociali si intende autorizzata a riferire e ha facoltà di intervenire il relatore, l'onorevole Panizzut. Prego.
7: Grazie Presidente, Ministro e colleghi del venerdì. L'Assemblea avvia oggi l'esame del disegno di legge 2789 recante disposizioni in materia di riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari, nel testo risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione Affari Sociali. Il provvedimento in esame si pone l'obiettivo fondamentale di riconoscere dignità sociale alla figura del caregiver familiare, prevedendo il riconoscimento di diritti, misure di supporto economico, sociale e psicologico, nonché un inquadramento giuridico che garantisca la protezione e la valorizzazione del ruolo all'interno della famiglia e della società. Ricordo che il disegno di legge in esame nasce dalla volontà di garantire l'approfondimento e il confronto su un tema così complesso, che ha portato all'istituzione presso gli uffici del Ministero per le Disabilità, d'intesa con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, un tavolo tecnico composto da oltre 50 realtà associative, sindacali, terzo settore e amministrazione per l'analisi e la definizione degli elementi utili per una legge. I lavori del tavolo sono stati condotti al fine di acquisire tutti gli elementi per dotare un riconoscimento del valore e del ruolo del caregiver nella cura e nel supporto delle persone con disabilità all'interno del loro percorso di vita e di approntare quindi tutele a favore dei caregiver stessi. Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, che in sede referente è stato abbinato ad altre proposte di legge, il cui esame è stato avviato in Commissione a febbraio del 2024, costituisce l'esito di un iter molto proficuo svoltosi presso la Commissione Affari Sociali, durante il quale è stato svolto un approfondito ciclo di audizioni informate e sono state approvate diverse proposte emendative volte a recepire determinate istanze emerse durante il dibattito in Commissione stessa, che si è concluso ieri con il conferimento ai relatori col mandato per riferire in Assemblea. Passando al contenuto del provvedimento, faccio presente che il testo, quale risultante delle proposte emendative approvate in sede referente, si compone di 18 articoli. L'articolo 1 definisce gli obiettivi perseguiti dalle misure previste dal disegno di legge in esame a tutela della figura del caregiver familiare. In particolare si prevede che tali misure sono volte a riconoscere il suo ruolo all'interno della società, dell'attività di cura e assistenza svolta, quale espressione di solidarietà e responsabilità, nonché il valore economico dell'attività prestata. Supportare e valorizzare il caregiver familiare con adeguati sostegni per garantire allo stesso la migliore qualità di vita possibile, nonché prevenire situazioni di isolamento e discriminazione del caregiver. Segnalo inoltre che nel corso dell'esame in sede referente gli obiettivi perseguiti da tale misura è stato introdotto quello del riconoscimento del caregiver familiare quale parte attiva dell'integrazione tra le reti formali e informali, prevedendo il suo coinvolgimento nei processi di valutazione, pianificazione e monitoraggio degli interventi rispetto alla volontà della persona assistita. Articolo 2 definisce la figura del caregiver familiare e l'attività da esso svolta, distinguendo diversi profili di caregiver in base all'impegno di cura. In particolare la definizione si basa su due aspetti, la relazione esistente tra il caregiver e la persona assistita e la condizione riconosciuta a quest'ultima. Per quanto riguarda il primo aspetto, si definisce caregiver familiare la persona maggiorenne che assiste e si prende cura del figlio o di un altro parente entro il secondo grado, del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del convivente di fatto, di un affine entro il secondo grado o di un parente entro il terzo. Le persone assistite dal caregiver devono aver riconosciuta una delle delle seguenti condizioni. Condizione di disabilità, titolarità dell'indennità di accompagnamento e condizione di non autosufficienza. La disposizione in esame individua 4 profili di caregiver familiare in base all'impegno di cura e all'assistenza prestata. Caregiver familiare prevalente, contraddistinto dei seguenti requisiti, carico di assistenza uguale o superiore a 91 ore settimanali e convivenza con la persona assistita. Caregiver convivente con un carico assistenziale uguale o superiore a 30 ore settimanali, però inferiore a 91. caregiver non convivente con la persona assistita con un carico uguale o superiore a 30 ore settimanali, caregiver convivente o non convivente con la persona assistita con un carico uguale o superiore a 10 ore settimanali ma inferiore a 30. Faccio presente che durante l'esame in sede referente è stato introdotto l'articolo 2, il comma 8, il quale estende alcune delle misure previste dal provvedimento in esame anche ai minori che non convivono con una persona assistita rispetto ai percorsi di formazione specifica. L'articolo 3 detta i criteri per l'individuazione del caregiver familiare, prevedendo la possibilità per la persona assistita di indicarne sino a un massimo di 3, nonché di sostituire o revocare ciascun caregiver. L'articolo 4 disciplina la procedura per il riconoscimento del caregiver, individuando la persona assistita al soggetto competente ad avviare le procedure per il riconoscimento, definendo altresì il contenuto dell'istanza per l'attivazione della suddetta procedura. A tale proposito faccio presente che durante il corso dell'esame in sede referente è stato previsto anche all'interno dell'istanza, in caso in caregiver non convivente egli possa attestare la propria residenza non solo nello stesso comune del territorio italiano della persona assistita, ma anche in un comune limitrofo, comunque sito a una distanza non superiore di 40 km. L'articolo 5 disciplina la partecipazione del caregiver all'interno dei procedimenti di valutazione, pianificazione e attuazione dei percorsi di cura e assistenza per le persone con disabilità e per gli anziani non autosufficienti. L'articolo 6 prevede disposizioni in materia di partecipazione delle associazioni rappresentative alla programmazione sociale nazionale. Il 7 e l'8 recano rispettivamente disposizioni relative al riconoscimento della competenza maturata dal caregiver a fine della loro valorizzazione in ambito lavorativo, scolastico e universitario e misure per la conciliazione tra attività lavorative e attività di cura e assistenza. L'articolo 9 è volto a estendere le tutele contro le discriminazioni. L'articolo 10 prevede che nell'ambito del servizio civile universale l'articolazione dell'orario di servizio garantisca agli stessi caregiver la necessaria flessibilità. L'articolo 11 include gli studenti caregiver familiari con un carico di assistenza uguale o superiore a 30 ore settimanali tra le categorie dei soggetti a beneficio dei quali le università possono prevedere l'esonero parziale o totale della tassa di iscrizione dei contributi. L'articolo 12, importante, prevede e disciplina le misure e i sostegni a tutela del caregiver, del suo benessere psicofisico. Possono comprendere l'essere sostituito entro le 24 ore dal sorgere di un'emergenza, accedere gratuitamente a percorsi di formazione specifica, beneficiare di misure di sostegno psicologico, richiedere visite anche specialistiche a domicilio, richiedere televisite e teleconsulti, programmare per tempo con le strutture sanitarie gli interventi di cura e di assistenza alla salute, accedere infine a interventi sanitari e sociosanitari in via preferenziale al fine di ridurre i tempi d'attesa. Articolo 13, introdotto nel corso dell'esame, reca disposizioni in materia di semplificazione della rendicontazione al giudice tutelare per il caregiver familiare convivente. Articolo 14 prevede un contributo a favore dei soggetti rientranti nella nozione di caregiver familiare prevalente. Il seguente, introdotto in corso dell'esame in sede referente, prevede la promozione e la raccolta dei dati statistici che illustrino la condizione dei caregiver familiare e lo stato di attuazione delle misure previste in loro favore. L'articolo 16 reca la copertura degli oneri finanziari, mentre il 17, come modificato in sede referente, prevede che restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nella materia e la possibilità per le medesime, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, di adottare specifiche disposizioni in materia, purché ovviamente compatibili con la normativa statale. L'articolo 18 infine dispone l'entrata in vigore del provvedimento stesso. Conclusione, auspico che il disegno di legge in discussione venga approvato in tempi rapidi, in modo da riconoscere il fondamentale contributo sociale ed economico dei caregiver familiari alla nostra società e valorizzare tramite la predisposizione di tutele graduali il principio solidaristico su cui si fonda una società coesa. Ricordo infine che nel 2018 nella legge di bilancio venne introdotta la definizione di caregiver, però successivamente non ha avuto seguito nessuna normativa per il sostegno e la tutela. Che dopo anni e anni e oltre 30 proposte di legge, se cui mi permettete, a prima firma Lega nelle ultime tre legislature, finalmente sia arrivato qualcosa di concreto. Siamo arrivati a un punto fisso da cui non bisognerà tornare indietro. Anzi, personalmente auspico che chiunque poi sia al governo, evidentemente aumenti la platea e anche l'importo pro capite. Grazie.
1: Grazie onorevole Panizzutta. Facoltà di intervenire la ministra per le disabilità Locatelli. Prego.
8: Grazie Presidente, colgo solo l'occasione per ringraziare la Commissione Affari Sociali per la collaborazione, perché comunque sono stati approvati diversi emendamenti. È un testo che è stato sicuramente migliorato e io mi riservo poi di intervenire successivamente nell'iter parlamentare. Grazie.
1: Grazie signora Ministra. E allora, onorevole Bagnasco, prego.
6: Di Forza Italia.
9: Grazie Presidente, intervengo con particolare piacere su un tema estremamente delicato e intervengo con particolare piacere anche perché ho seguito in questi anni l'interesse con il quale il Ministro ha seguito questa situazione e quindi prima dell'intervento ci tengo in maniera ufficiale a dargliene atto in maniera estremamente convinta e puntuale. Cari colleghi, il disegno, pochi ma evidentemente interessati al tema, il disegno di legge sul riconoscimento e sulla tutela del caregiver familiari affronta una responsabilità che il Parlamento deve assumere con convinzione. Sostenere le persone che dedicano una parte essenziale della propria vita all'assistenza di un familiare con disabilità o non autosufficiente. Dietro alla parola caregiver ci sono situazioni molto concrete. C'è un genitore che organizza ogni giornata intorno ai bisogni del figlio, c'è chi assiste il coniuge e deve conciliare la cura con il lavoro. Ci sono famiglie nelle quali anche una visita medica, una notte di riposo o poche ore da dedicare a sé stessi richiedono una organizzazione difficile. Il loro impegno merita un riconoscimento pubblico accompagnato da sostegni effettivamente accessibili. Per Forza Italia questo è un tema prioritario, coerente con la centralità della persona e della famiglia che ispira la nostra cultura liberale e soprattutto cristiana. La libertà di ciascuno deve poter essere esercitata anche quando la vita presenta una condizione di fragilità e quella libertà riguarda tanto la persona assistita quanto chi se ne prende cura, che deve poter conservare una propria vita, un lavoro e la possibilità di progettare il futuro. È da questa convinzione che nasce il nostro sostegno convinto al provvedimento. Vogliamo che la solidarietà familiare trovi nelle istituzioni un interlocutore affidabile, capace di accompagnarla e di alleggerirne il peso. Il valore della famiglia comporta una precisa responsabilità pubblica verso le famiglie che assistono i propri cari. Il nostro, e sono tante purtroppo. Il nostro ordinamento contiene già una definizione di caregiver familiare. Con questo disegno di legge si costruisce un quadro più articolato di riconoscimento e tutela, collegando il ruolo di chi presta assistenza alla rete dei servizi e ai percorsi di cura della persona assistita. È un avanzamento che Forza Italia considera importante e al quale ha contribuito con le proprie iniziative parlamentari. Ricordo in particolare la proposta di legge della collega e amica onorevole Chiara Tenerini abbinata al provvedimento oggi in discussione. Nelle sue dichiarazioni sul disegno di legge governativo ha richiamato la necessità di superare la frammentazione delle tutele e le disuguaglianze territoriali. È un'esigenza che condividiamo. Le famiglie devono poter contare su regole chiare e su un sostegno riconoscibile qualunque sia il luogo in cui vivono. Un principio fondamentale del testo è il rispetto della volontà della persona assistita nella individuazione del caregiver. La disabilità e la non autosufficienza richiedono sostegni adeguati all'esercizio delle proprie scelte. La relazione di cura deve salvaguardare questa autonomia e riconoscere il ruolo del familiare all'interno di un percorso condiviso ovviamente con i servizi. In questo senso considero particolarmente rilevante il coinvolgimento del caregiver nelle valutazioni e nella predisposizione del progetto di vita e del piano di assistenza naturalmente individualizzato. Chi accompagna quotidianamente una persona può offrire informazioni preziose sui suoi bisogni e sulle difficoltà che incontra. Ascoltarlo aiuta a rendere gli interventi più aderenti e puntuali alla realtà. Da farmacista ritengo essenziale che questa collaborazione favorisca anche la continuità dell'assistenza. Le famiglie hanno bisogno di interlocutori riconoscibili e di indicazioni comprensibili. Occorre rafforzare il raccordo tra i servizi sanitari e quelli sociali, affinché il caregiver possa svolgere il proprio ruolo con il supporto dei professionisti e senza dover ricostruire da solo ogni passaggio del percorso assistenziale. Abbiamo altrettanto importante la conciliazione con il lavoro, anche sempre difficile. Le disposizioni sulla possibilità di chiedere modifica all'orario e delle modalità della prestazione, sulla priorità nella trasformazione del rapporto a tempo parziale e sul ritorno al tempo pieno affrontano un problema concreto, reale, di tutti i giorni. Per Forza Italia tutelare il lavoro significa anche consentire a chi assiste un familiare di mantenere per quanto possibile la propria occupazione e la propria autonomia economica. Apprezziamo inoltre il riconoscimento delle competenze maturate secondo i percorsi previsti dal testo. Questa esperienza può essere valorizzata nell'accesso o nel reinserimento lavorativo. È una prospettiva importante per chi, dopo anni dedicati all'assistenza, cerca di rientrare nel mondo del lavoro e ha bisogno di vedere riconosciute le capacità acquisite. Il provvedimento dedica attenzione anche agli studenti caregiver e, con le modifiche approvate in commissione, estende ai minori conviventi le misure di conciliazione tra assistenza e percorsi scolastici e universitari. La responsabilità di aiutare un familiare deve poter convivere con il diritto allo studio. Il nostro obiettivo deve essere evitare che un giovane rinunci alla propria formazione perché la sua famiglia affronta una situazione difficile. Sul sostegno economico il testo prevede un contributo destinato ai caregiver familiari prevalenti che soddisfano gli specifici requisiti assistenziali ed economici stabiliti. L'innalzamento della soglia ISEE da 15 a 25 mila euro amplia la possibilità di accesso. Certo, non è mai sufficiente, ma è un fatto concreto, puntuale, di cui prendiamo atto in maniera positiva, con una gradazione del contributo nella fascia superiore ai 15 mila euro. Il riconoscimento della figura del caregiver e l'accesso al contributo economico rispondono a condizioni distinte. È necessario che l'informazione ai cittadini sia precisa e che l'attuazione renda comprensibili requisiti e procedure. Questo è un fatto, credo, molto importante, non banale, sul quale bisogna porre la dovuta attenzione. Continueremo inoltre a lavorare per rafforzare le tutele anche sul piano previdenziale e per verificare l'adeguatezza delle risorse rispetto ai bisogni che emergeranno. Le disposizioni sul benessere psicofisico dei caregiver più impegnati nell'assistenza richiedono particolare attenzione. Chi presta cure ha bisogno di poter curare anche la propria salute, purtroppo. Il sostegno psicologico e gli interventi di sollievo devono trovare una concreta organizzazione nei percorsi assistenziali, perché la possibilità di riposare o di affrontare una propria necessità sanitaria è essenziale per la continuità della cura. Per questa ragione l'efficacia della legge dipenderà molto dalla sua attuazione. Serviranno procedure accessibili, criteri applicati in modo uniforme e un coordinamento effettivo con le regioni. La responsabilità del Parlamento proseguirà nel controllo, ovviamente, dei risultati affinché il riconoscimento previsto dalla legge si traduca in un aiuto che le famiglie possono utilizzare. Signor Presidente, Forza Italia sostiene con convinzione questo percorso, che è l'occasione per confermare l'importanza che attribuiamo ai caregiver e per assumere l'impegno di accompagnare il provvedimento fino alla sua piena attuazione. Alle persone che si prendono cura dei propri cari dobbiamo offrire la possibilità di continuare a farlo senza compromettere la propria salute e il proprio futuro. Grazie.
1: Grazie onorevole Bagnasco. Onorevole Zaratti, prego.
6: Alleanza Verdi Sinistra.
10: Grazie signor Presidente. Credo che sia molto importante riconoscere il ruolo dei caregiver nel nostro Paese. Purtroppo l'assistenza è spesso, anzi molto frequentemente, delegata ai familiari, agli amici, ai parenti, e questo sta a significare, ahimè, anche una carenza del sistema familiare

calo dei contributi statali per la sanità e in contemporanea invece ha aumentato significativamente le spese militari, tanto che raggiungeremo, aggregando le diverse voci legate al settore militare, 130 miliardi di spese, che aumenterà, che è decisamente più alto di quanto lo Stato spende per la sanità pubblica. Questo è molto importante, questa proposta di legge, una legge che finalmente cerca di riconoscere il ruolo dei caregiver. Del resto, secondo gli ultimi dati Istat, nel 2024 i caregiver sono 12,3 milioni di persone, il 24,9% degli adulti, con una tendenza all'aumento degli aiuti informali anche da parte di persone con legami affettivi, amicali e non parentali. I caregiver di persone coabitanti con problemi di salute sono 4 milioni 400.000, tra questi coloro che hanno svolto un'attività assistenziale sono il 29,3%. Considerando invece complessivamente quanti hanno prestato assistenza sia all'interno della famiglia sia verso persone non coabitanti, coloro che hanno fornito 20 o più ore sono il 31,9% tra tutti i caregiver, pari a circa 4 milioni di persone. Quello dei caregiver, come dicevamo prima, è un fenomeno strutturale in costante aumento dal 98 al 2024 e destinato a crescere negli anni, considerando le tendenze dell'invecchiamento demografico e della denatalità, soprattutto a causa di una copertura pubblica dell'assistenza domiciliare ancora limitata rispetto al bisogno potenziale. Il fenomeno è fortemente segnato dalla dimensione di genere, soprattutto nei casi di cura intensa tra i caregiver coabitanti che dedicano più di 20 ore settimanali, le donne raggiungono il 33,1% contro il 24,8% degli uomini. Questa differenziazione aumenta significativamente se alla cura è associata un'occupazione. Le donne coabitanti che svolgono più di 20 ore di cura settimanale, mentre svolgono un'occupazione, sono quasi il doppio degli uomini, 26,1 contro 13,9. La cura ad alta intensità e interna alle mura domestiche ha inoltre un'incidenza maggiore tra le donne con titolo di studio basso ed è territorialmente disomogenea. Il Mezzogiorno registra le quote più elevate di caregiver familiari. L'attività del caregiver ha poi significative conseguenze sul piano psicologico occupazionale. Secondo una survey nazionale di 2.033 caregiver familiari, il 64,2% del campione segnala un carico percepito alto severo, mentre il 40,6% dichiara di avere disturbi di salute di cui non soffriva prima di assumere il ruolo di caregiver familiare. Il 15,9% ha rinunciato al lavoro a causa dell'attività di assistenza di cura, con una maggiore incidenza per la componente femminile. Il testo del DDL licenziato dalla Commissione che siamo chiamati a esaminare prevede misure di tutela e di sostegno del benessere psicofisico del caregiver, quale la sostituzione temporanea, il sostegno psicologico, la formazione, ma ne limita l'applicazione solo ai primi due profili di caregiver, cioè coabitanti e con il maggiore carico orario di cura. Prevede che il caregiver partecipi alla valutazione multidimensionale della persona da assistere e venga coinvolto nella definizione del progetto vita e nel progetto di assistenza individualizzato. Introduce alcune misure di conciliazione tra lavoro e cura, quale la possibilità di modifica dell'orario di lavoro, il ricorso al lavoro agile, la facilitazione al passaggio a part-time, e prevede un contributo economico, ma condizionato da requisiti molto rigidi. Tuttavia, mentre il provvedimento stabilisce con precisione le modalità attraverso cui vengono determinate le responsabilità di cura del caregiver nella presa in carico individuale, il sistema di tutele previsto per sostenerlo rimane limitato ed estremamente differenziato. L'inserimento nel sistema nella presa in carico affida al caregiver responsabilità assistenziali senza che siano chiarite le prestazioni pubbliche finalizzate alla condivisione o riduzione del carico di cura. Quando sono previsti dal provvedimento forme di tutela come servizi di sollievo, sostituzione, formazione e supporto psicologico, queste si presentano come tutele che possono essere attivate nei budget dei progetti personalizzati destinati all'assistito e dunque la loro attivazione rimane difforme e fortemente condizionata. Nonostante alcuni miglioramenti,
Il DDL rimane

0: evidentemente selettivo nella definizione del caregiver e nella distribuzione delle tutele. In particolare, rimane l'esclusione dal riconoscimento della figura del caregiver tra le persone che intrattengono rapporti amicali e o di vicinato stabili e comprovati. L'accesso alle tutele dipende da profili definiti su soglie orarie rigide, 10, 30, 91 ore settimanali, e nonostante sia riconosciuto il profilo di caregiver anche a persone non conviventi, la coabitazione permane come un criterio di accesso per buona parte delle misure. Le misure più rilevanti in materia di conciliazione, lavoro-cura e di tutela al benessere psicofisico rimangono dunque destinate a una platea circoscritta e confinate esclusivamente ai caregiver conviventi con più di 30 ore di cura settimanali. La parte più consistente delle risorse direttamente previste dal DDL è destinata al trasferimento di un contributo economico individuale. Di fronte a un rafforzamento molto meno strutturato e scarsamente finanziato dell'assistenza domiciliare e dei servizi dedicati ai caregiver, quali il servizio di sollievo e il sostegno della rete territoriale, il trasferimento economico individuale assume una funzione centrale nell'impianto del provvedimento. In questo senso, il riconoscimento della funzione sociale dei caregiver rischia di limitarsi a un trasferimento monetario, compensativo e riparativo, facendo somigliare il provvedimento più a una misura di sostegno al reddito dei caregiver economicamente fragili che a una politica di protezione sociale integrata nel sistema del welfare. Inoltre, la forte restrizione delle soglie d'accesso per accedere al contributo e l'esiguità dello stesso trasferimento rendono la misura scarsamente efficace. La possibilità di beneficiare del contributo economico è riservata, infatti, solo al caregiver prevalente, ovvero il caregiver convivente che presta almeno 91 ore settimanali di assistenza. Per quanto riguarda le condizioni economiche, le modifiche intervenute nella definizione di coloro che possono accedere al beneficio hanno portato a un innalzamento della soglia ISEE da 15.000 a 25.000 euro, ma hanno lasciato invariato per chi svolge un lavoro il limite di 3.000 euro lordi l'anno di reddito da lavoro. La prestazione economica resta quindi circoscritta a una figura di caregiver coabitante con un carico assistenziale estremamente gravoso e totalizzante e sostanzialmente collocato fuori o solo in modo marginale nel mercato del lavoro. A questa limitazione si aggiunge inoltre l'incertezza ed esiguità dell'entità della prestazione monetaria effettiva. L'importo fino a 15.000 ISE può raggiungere il tetto massimo di 1.200 euro a trimestre, mentre tra i 15.000 e i 25.000 decresce progressivamente fino a giungere nella prossimità della soglia dei 24.000 euro di ISEE a prestazioni irrisorie, circa 40 euro mensili secondo alcune proiezioni. La combinazione tra criteri di accesso molto restrittivi e il sistema di calcolo degli importi indebolisce la stessa portata restrittiva della misura. La parte più rilevante delle risorse viene comunque destinata a una platea molto circoscritta, senza che i trasferimenti previsti, altamente variabili e scarsi, possano modificare significativamente la condizione economica di chi li riceve. Quindi bene un provvedimento sui caregiver, ma le misure che sono sopprese e le definizioni di caregiver devono essere ancora ulteriormente migliorate per dare una risposta effettiva a questo fenomeno così importante e strutturale che riguarda il nostro Paese. Grazie.
1: Grazie onorevole Zaratti. Salutiamo le ragazze e ragazzi, le docenti e docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Morea Vivarelli di Fabriano, Ancona. Grazie di essere qua e benvenuti a Montecitorio. La parola all'onorevole La Salandra. Prego.
2: Sì. Grazie Presidente, Governo, mi associo ai saluti ai colleghi del venerdì. Presidente, io pensavo che su questo provvedimento si potesse anche evitare quantomeno il principio di polemica che di solito alberga in questo emiciclo. E lo dico perché dire che questo governo ha tagliato le risorse alla sanità mi sembra che sia una affermazione che è contraria a quelli che sono i numeri, così come anche ritenere che la spesa militare tutta quanta aggregata superi quanto questo governo ha investito in sanità mi sembra, insomma, assolutamente estraneo al vero. Se poi qualcuno ritiene che noi dobbiamo ridurre le risorse destinate alle divise, destinate a chi difende il nostro paese, bene, troverà questa maggioranza esattamente dall'altra parte. E dico questo perché io ritenevo che su questo provvedimento si potesse evitare la polemica, perché sempre ad onor del vero dobbiamo cercare di essere sinceri su questa materia, perché dal 2013 al 2025, sempre se la matematica non è un'opinione, si sono alternati in questo emiciclo ben 30 testi, 30 dichiarazioni di intenti, 30 volte in cui il Parlamento ha affrontato il tema, però senza arrivare mai a nessuna conclusione. E questo lo dico con profonda cognizione di causa, signor Ministro, perché non solo è servito coraggio, perché quando si inizia un percorso ci vuole il coraggio per arrivare a fine, ma ci vuole coraggio perché? Perché questo provvedimento dà delle risposte concrete all'insieme delle dichiarazioni di intenti che hanno caratterizzato i governi precedenti. Ma perché dico questo? Perché se si eccettua la definizione di caregiver maturata nel 2015, il caregiver familiare, nel tempo nulla è mai stato fatto. Questo perché? Perché dare una definizione giuridica ad una categoria vale ben poco, se non, ecco, una sorta di consolazione simbolica. Il collega Zaratti ha, diciamo, concentrato, signor Presidente, lo dico a lei, ha concentrato tutta quanta la sua definizione rispetto a che cosa? Ad una interpretazione dei limiti. Ma io ritengo che, con buona pace, diciamo, di qualche contraddittore, questo sia un testo che dà risposte ben precise a chi? A chi dedica la propria vita, o quantomeno una parte significativa della propria vita, all'assistenza dei propri familiari, all'assistenza dei fragili. Ma questo è un testo che parla con cognizione di causa, perché individua chiaramente delle condizioni oggettive, individua chiaramente quelle che sono le risorse economiche che sono destinate. È un testo che potremmo dire essere giusto e corretto. Dico questo perché sì, stiamo parlando del caregiver convivente, cioè stiamo parlando di colui che garantisce il maggior carico di assistenza, e si costruisce questo attorno a questa figura un sistema di tutele differenziate e graduate sull'impegno reale e sulla convivenza. Chi vive con la persona non autosufficiente e le dedica almeno 91 ore alla settimana non può essere equiparato a chi interviene per un numero di ore inferiore, né tantomeno può essere equiparato a chi assiste senza convivere. Il convivente con carico pari o superiore a 91 ore familiare, il convivente tra le 30 e le 90 ore, il convivente tra 10 e 29 ore, il convivente con almeno 30 ore. Cioè vengono definite delle soglie di assistenza, perché piaccia o non piaccia a qualcuno, non siamo tutti uguali, e l'impegno che caratterizza ognuno di noi deve essere tutelato, esattamente come i fragili che questa legge tutela e che probabilmente, anzi sicuramente, visto che negli atti parlamentari, se si eccettua il lontanissimo 2015, nulla esiste. Ma dico questo perché? Perché sì, è una legge giusta, ma è una legge corretta. È una legge corretta e giusta perché gradua il bisogno, individua una serie di criteri oggettivi, ore e convivenza, e promette e promette che ciò che si può mantenere è di mantenere ciò che si promette. Chiedo scusa per il gioco di parole, ma un testo di legge è questo: mantenere gli impegni e garantire che questi impegni possano essere mantenuti. Detto questo, questa legge prevede anche un complesso di tutele non economiche. Perché? Perché talvolta dobbiamo anche andare a guardare oltre ciò che succede nella vita di determinate situazioni. Perché? Perché il caregiver potrà chiedere che il progetto di vita o il piano assistenziale individualizzato includano la sostituzione entro 24 ore o nelle emergenze, vi sia un supporto psicologico, le visite, i teleconsulti medici, l'accesso prioritario agli interventi sanitari e la programmazione tempestiva delle cure. Ma soprattutto questa legge prevede un qualcosa di assolutamente semplice che davvero sarebbe da interrogare questo emiciclo sul perché una cosa così semplice non si è mai pensata. Perché? Perché riconosce al caregiver il diritto di accedere ai dati sanitari della persona assistita, ovviamente con il suo consenso. Perché? Perché chi cura non può essere tenuto fuori dalle informazioni che rendono la cura possibile. E poi c'è un riconoscimento anche che guarda al dopo, sempre nel complesso di quelle che sono le tutele non economiche. Ed è per questo che questo testo presenta veramente il caratteri del diritto civile, lo intenderei, ecco, quasi con un'accezione filosofica. Perché? Perché le competenze acquisite nell'assistenza potranno essere certificate dagli organismi competenti, secondo le normative regionali, anche ai fini della qualifica di operatore sociosanitario o di altre figure dell'area sociosanitaria. In sintesi, questa sorta di buco di vita, chiamiamolo così, non si traduce in un buco nel curriculum. Per quanto poi riguarda il lavoro dipendente, il disegno di legge consente di modificare l'orario per le attività di cure, di utilizzare il lavoro agile, prevede ferie, permessi solidali ceduti dai colleghi secondo le condizioni dei contratti collettivi e apre la tutela antidiscriminatoria contro le condotte subite proprio in ragione dell'attività assistenziale. Ma vi dico di più in questa discussione generale: questo è un testo che parla anche, se non soprattutto ai giovani. Il giovane caregiver potrà chiedere la compatibilità dell'orario del servizio civile con l'attività di cura. Lo studente caregiver sarà esonerato dal pagamento delle tasse universitarie e l'esperienza maturata potrà essere riconosciuta come credito formativo nei percorsi di formazione scuola-lavoro. Questa norma protegge il giovane caregiver, protegge il suo avvenire nella stessa misura con cui protegge il fragile assistito. Dopodiché dovremo anche un po' discutere delle risorse. Ora, mia nonna, che era una quinta elementare, diceva che da 0 a 1 chi fa 1 già fa tanto, ma mi sembra che questa norma sia estremamente importante anche rispetto alle risorse che impegna. Perché? Perché le risorse non vanno destinate a pioggia semplicemente per ottenere qualche consenso, così come è stato in passato, ma vanno destinate in ordine a che cosa? Al criterio dell'effettivo bisogno. L'ISEE non può superare i 15.000 euro e il reddito non può essere superiore a 30.000 euro. Cioè stiamo parlando di una norma che definisce in maniera chiara un sostegno mirato a chi dedica la propria vita all'assistenza. Signor Presidente, io mi avvio alle conclusioni. Ripeto, mi auguravo che questa discussione generale sarebbe stata esonerata dalle polemiche di circostanza, ma io sento di affermare con buona pace di qualunque contraddittore che questa legge è una legge assolutamente importante e che mi auguro davvero possa portare qualcuno a fare un passo indietro ed essere approvata all'unanimità da questo emiciclo.
1: Grazie onorevole La Salandra. Deputata Malavasi, prego.
3: Grazie Presidente. Ministra, ci siamo confrontati a lungo in commissione, è stato veramente un percorso
4: Malavasi, Partito Democratico.
3: Di dialogo costante che abbiamo iniziato molto prima dell'arrivo della sua legge. Lo ha ricordato prima il collega Panizzuto, abbiamo iniziato a incardinare le 12 proposte di legge proposte da tutti i gruppi parlamentari il 14 febbraio del 2024. Sono passati 2 anni e mezzo di confronti, ma forse di un confronto non abbastanza vero. Le leggi erano state incardinate in Parlamento con un obiettivo importante: arrivare ad avere un testo unitario con la condivisione di tutti i partiti politici, che è stato in realtà sminuito dall'arrivo della proposta di legge a sua prima firma, che ha allentato il lavoro della Commissione, lo ha messo su un binario morto, perché l'unico testo che meritava di essere analizzato è stato quello a sua prima firma. Io ritengo questo metodo sia stato uno schiaffo al Parlamento, all'autonomia dei parlamentari e anche della Commissione, che stava, lo ripeto, lavorando per arrivare ad un testo condiviso. Avevamo fatto tantissime audizioni, avevamo fatto un'analisi comparata dei testi per arrivare appunto ad un testo che potesse portare ad un voto unanime in quest'Aula, ed era questo l'obiettivo che anche lei avrebbe dovuto perseguire, come ha fatto la Regione Veneto solamente pochi giorni fa, con un risultato straordinario. Sono partiti da un testo proposto dalle opposizioni, ringrazio la collega Chiara Luisetto che lo ha proposto, lo ha preso in carico il Presidente Stefani, lo ha migliorato, lo ha supportato e sono arrivati ad un testo condiviso che propone una legge lungimirante, che si contrappone in modo pesante con la legge che invece lei oggi porta in aula, che noi riteniamo sbagliata, lontana dalla realtà e anche discriminatoria. La differenza è tutta qui: quando la politica riesce a guardare alla realtà e riesce a interloquire davvero con il proprio territorio e con i bisogni delle famiglie, si riesce ad arrivare ad una proposta concreta. Quando invece la cura viene considerata un po' un destino della propria vita, si arriva ad una legge che non riesce davvero a dare tutele, diritti e dignità a tutte queste persone che oggi rappresentano e sono figure preziose del nostro welfare, che meritano politiche pubbliche organiche, inclusive e non discriminatorie. Purtroppo non abbiamo visto veramente la volontà da parte sua, nonostante la sua presenza in commissione, di arrivare a questo risultato, e ne siamo amareggiati. Abbiamo fatto un percorso forse deludente, su cui avevamo tantissime aspettative. Noi siamo d'accordo che il nostro paese si doti di una legge sui caregiver familiari, ma non crediamo che questo testo, che questa impostazione sia corretta, sia al passo coi tempi complessi che stiamo vivendo e possa dare risposte concrete in una situazione che vede una transizione demografica così forte, con fragilità sociali ed economiche che rendono fragili le famiglie e i nostri territori, perché la realtà è molto più complessa di quella che viene rappresentata dalla proposta di legge che oggi arriva in aula. Il collega Zaratti ha ricordato già alcuni numeri: parliamo di figli, di fratelli, di sorelle, di genitori, di amici, di vicini di casa che già oggi aiutano e si prendono cura degli altri, spesso in solitudine, facendosi carico da soli delle proprie fragilità familiari, anche in contesti amicali informali. Nel nostro paese abbiamo una transizione demografica importante, abbiamo circa 15 milioni di persone over 65, sono circa il 25% che arriveranno ad essere nel 2050 al 35%, il 10% in più. 4 milioni di persone sono non autosufficienti, altre circa 3 milioni di persone hanno delle fragilità e delle disabilità. Il 30% delle persone vive da solo, degli over 65, senza reti familiari. Per questo che questa legge non risponderà a questa realtà. Serve certamente una legge nazionale giusta ed abbiamo bisogno di nuove politiche per rispondere a bisogni nuovi, forse con politiche nuove non solamente legate ai caregiver, che vanno certamente riconosciuti, ma anche a politiche abitative, politiche per la mobilità, per il sociale, per la sanità, per politiche urbanistiche innovative, per nuovi quartieri che devono saper rispondere a nuovi bisogni ed un cambiamento sociale già in atto. Ho dato questi numeri perché oggi lo Stato non è in grado di farsi carico di questa transizione demografica. semplicemente perché i servizi non ci sono e laddove ci sono sono tantissime le liste di attesa. Le strutture residenziali coprono solamente il 7,6% delle persone in età, i centri diurni sono meno dell'1% a livello nazionale, l'assistenza domiciliare integrata risponde a meno del 30% sempre delle persone in età, e la soluzione quindi per tempi e risorse non può certamente essere quella di aggiungere finanziamenti e di continuare a replicare modelli che non ci permetteranno di dare risposte adeguate. Abbiamo sicuramente bisogno di nuove organizzazioni sociali e sanitarie, di più integrazione sociale e sanitaria, di più prevenzione, di sostenere un invecchiamento attivo, ma anche di una nuova cultura della cura che sia coraggiosa, che sappia guardare lontano, costruendo un futuro solidale e inclusivo. Purtroppo questo futuro non la vediamo nella sua legge, non vediamo la capacità di leggere una realtà così articolata e così complessa, così differenziata. Non vediamo la capacità di dare risposte concrete ai tanti caregiver familiari che già oggi svolgono in un silenzio assordante questo prezioso ruolo di cura. E allora mi permetto di ricordare chi sono questi caregiver e di cosa stiamo parlando. L'Istat ha ricordato in uno degli analisi più recenti che parliamo di circa 12 milioni di persone, un esercito invisibile di persone che quotidianamente nel silenzio e nell'ombra si fanno carico di quello che lo Stato non riesce a garantire, e di questi solo il 4 milioni sono conviventi, il 30%, ed è quella percentuale verso la quale si rivolge unicamente la sua legge. Un quinto dei caregiver non ha più di 65 anni, la maggior parte sono donne in età lavorativa dai 45 ai 65 anni, spesso chiamate a rinunciare al lavoro non avendo nessun'altra possibilità, con un tasso di disoccupazione più alto del 4% rispetto alle loro coetanee, e solamente un terzo ha condizioni di buona salute, con il 70% che riporta dei burden molto severi, con fattori di stress, di ansia, di isolamento sociale che sappiamo bene comportano anche complicazioni neurologiche, sanitarie, a causa degli altri carichi assistenziali che hanno condizionato e peggiorato le proprie condizioni di salute. Con una realtà così complessa che tutti ben conosciamo, noi pensiamo che servisse una legge diversa, e glielo continuiamo a dire anche in questa sede in modo costruttivo, come abbiamo fatto il lavoro in commissione. Una legge che garantisse una risposta integrata e lungimirante, con obiettivi chiari, affinché si potesse arrivare a dare risposte a tutti, diritti e tutele per tutti, certo in modo graduato, che garantisse la sostenibilità del sistema, la dignità per tutte le persone e un rafforzamento della coesione sociale. Mentre ci troviamo di fronte ad una proposta che genera una contrapposizione sociale tra più fasce che sono già fragili e già sole della nostra popolazione, la sua legge infatti divide, contrappone, discrimina, perché crea categorie di caregiver e unicamente in base al numero delle ore giornaliere, diciamo, dedicate alla cura e all'assistenza. Categorie di caregiver che non hanno tutti gli stessi diritti, non hanno tutti le stesse tutele e non hanno tutti la stessa dignità di essere riconosciuti tali. Riteniamo questo parametro non dignitoso per il lavoro che svolgono. Il ruolo del caregiver è molto di più e non può essere ridotto a questo parametro prettamente numerico. La legge fa alcuni passaggi molto gravi di pensiero culturale, che sono quelli che ci preoccupano di più, perché solamente alla categoria del caregiver familiare prevalente, che deve svolgere almeno 91 ore di cura e di assistenza, viene dato un contributo economico. Cosa vogliamo dire a questi caregiver? Se sei un bravo caregiver, perché è così che vengono suddivisi i caregiver in questa legge, solamente se convivi e ti fai davvero carico all'interno del nucleo familiare delle esigenze del tuo caro, se sei un bravo caregiver allora e ti fai almeno 91 ore settimanali, che significa 13 ore al giorno, festivi compresi, Natale compreso, e se non guadagni, perché il reddito previsto è solo di 3.000 euro lordi annui, e se hai un ISE dai 15, abbiamo aumentato ai 25.000, ti meriti anche un premio. ossia un piccolo riconoscimento economico che potrebbe variare dalle stime che abbiamo fatto dai 40 ai 400 euro al mese, meno di un euro all'ora, una sorta di bonus contro la povertà e non un riconoscimento doveroso per la dignità dei caregiver. Ma io penso sia ancora peggio l'impostazione culturale che c'è alla base della sua legge. Se sei una brava donna e se stai a casa, ti riconosco una premialità. Per me questa è la parte più difficile, più inaccettabile, il retropensiero più pesante che c'è in questa legge, perché la cura in questo modo rimane un fatto familiare, domestico, femminile, privato, un retaggio culturale su cui lottiamo da sempre, visto che gli stereotipi di genere hanno segnato pesantemente i percorsi di emancipazione delle donne. E mi dispiace che sia una donna che propone una legge di questo tipo, ma nel 2026 stiamo ancora parlando di queste cose. La prima donna premier non solo non ha fatto politiche per le donne, ma continua ad umiliarle senza riconoscere quella parità di cui hanno diritto, di cui abbiamo diritto. La divisione asimmetrica dei carichi di cura di lavoro viene legittimata con questa legge, continuando a vedere nelle donne la principale responsabile della cura domestica, con conseguenze importanti nelle scelte di vita, nelle traiettorie professionali, nella scelta della maternità, nel sostenere percorsi di genitorialità, nel diritto ad una cittadinanza paritaria per le donne. Il nostro paese non ha bisogno di questo, ha bisogno di messaggi diversi. Noi abbiamo bisogno che le donne possano continuare a lavorare. Abbiamo bisogno delle loro energie e dei loro talenti, perché ne gioverebbe la competitività del paese e aumenterebbe il PIL del nostro stesso paese. Oggi invece stiamo alimentando la nascita di una nuova categoria di donne che diventeranno povere, che andranno in pensione o forse non ci andranno o ci andranno con pensioni modeste, un gruppo di donne povere e sole, con pessime condizioni di salute che continueranno a gravare sui costi sociali del nostro paese. Non è proprio per questo motivo, uno dei tanti motivi per cui riteniamo che questa legge non sia giusta, e non è certamente la legge che abbiamo atteso e che soprattutto attendevano milioni di persone. Non era difficile, bastava, lo ripeto, guardare cosa ha fatto il Veneto, una regione governata dal suo stesso partito, e il Veneto è stata l'ultima regione che ha fatto una legge regionale avanzata. Nessuna delle leggi regionali oggi in vigore presenta una rigidità come quella che lei ha portato in quest'aula, perché le leggi regionali nascono sempre dal basso, hanno sperimentato modelli sociali di presa in carico con visioni moderne al passo con i tempi. Le vorrei ricordare queste regioni perché sono state un'apripista importante, partendo dalla mia regione, l'Emilia Romagna, la prima in Italia che già nel 2014, lo vorrei sottolineare, si è data una legge regionale sui caregiver. Da allora ne sono seguite molte altre: l'Abruzzo, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, il Lazio, la Calabria, la Sicilia, la Toscana, il Molise e infine il Veneto. La invito a farsi carico di queste leggi regionali e anche a confrontarsi con il presidente Stefani, che è del suo stesso partito, perché non è che chiedevamo di copiare il Partito Democratico, ma semplicemente di copiare il suo presidente di regione. Perché cosa dice quella legge insieme a tutte le altre leggi regionali? Che caregiver è chi cura, non solo chi convive, che non c'è nessun obbligo di convivenza, nessun vincolo di parentela, nessuna soglia di ore per meritarsi un sostegno, ma anzi il caregiver è riconosciuto nel PAE, nel progetto di vita, è integrato nel sistema dei servizi, che ovviamente non devono essere sostituiti dal caregiver stesso, perché la cura non si misura ovviamente con numeri, con ore, con chilometri, come lei propone in questa legge. A Roma infatti nella sua legge, ministra, non c'è niente di tutto ciò, non c'è niente di quello che in modo molto avanzato è già previsto nelle leggi regionali. Stiamo facendo un passo indietro, introducendo vincoli, paletti, addirittura 40 chilometri il confine entro il quale devi vivere se vuoi essere riconosciuto un caregiver, con rigidità, cavilli burocratici che non serviranno a dare una risposta al nostro paese. tanta burocrazia come quella che Silvana Ruggero ha ricordato pochi giorni fa in Calabria, parlando davanti alla relatrice speciale dell'ONU sulla disabilità. Da più di 20 anni Silvana dorme 3 ore a notte per assistere il proprio figlio con una malattia genetica gravissima. Un altro figlio non c'è più. Ha raccontato che per rinnovare il piano della fisioterapia respiratoria ci ha impiegato quasi un mese e che per un mese suo figlio è rimasto senza. Così ha detto Silvana davanti alla relatrice, si muore anche di burocrazia. E ha detto ancora, non ci basta essere riconosciuti, abbiamo bisogno di vivere. E Silvana riesce ancora a lavorare grazie al telelavoro. Proprio per questo la sua legge non risponderà a Silvana, perché a lei non spetterà assolutamente nulla. Questa è infatti la prima richiesta che fanno i caregiver. Fateci vivere, fateci respirare. Chiedono sollievo, chiedono sostegno. E per noi i caregiver devono avere tutti gli stessi diritti, certo con tutele crescenti in base al bisogno di cura che deve essere individuato e sancito nel PAI o nel progetto di vita. Se vogliamo evitare che la cura diventi una condanna e un destino di vita, abbiamo bisogno di garantire a tutti informazioni chiare e accessibili, formazione, supporto psicologico, gruppi di automutuo aiuto, reti di vicinato solidali, interventi di sollievo programmati ed in emergenza, domiciliazione delle visite specialistiche, telemedicina e telemonitoraggio, prevenzione del burnout. Chiediamo servizi, non elemosina, chiediamo dignità. E la dignità non si può barattare per pochi spiccioli. Il suo testo invece restringe la platea ai soli conviventi, perché è solamente a loro che lei garantisce tutele e diritti. Esclude amici, vicini e reti di solidarietà, non prevede sostegni strutturali, non tutela la salute dei caregiver, non affronta la conciliazione con il lavoro e non riconosce i giovani caregiver, se minorenni. Introduce un bonus economico massimo di 400 euro solo per chi convive e chi rinuncia al lavoro. A chi rinuncia al lavoro, lega il bonus a condizioni che di fatto condannano il caregiver a una vita senza pause, senza sollievo e senza diritti. Siamo molto delusi da questo testo, l'avevo già anticipato in commissione, ma ribadiamo la nostra disponibilità a continuare a lavorare con lei per migliorare, se eventualmente fosse ancora possibile, perché la cura è un tema importante, è un tema nazionale che richiede tutta la nostra attenzione, è un tema di civiltà ed è un tema di diritti rispetto al quale vogliamo garantire tutta la nostra disponibilità. Ma la sfida di oggi, su cui la invitiamo a riflettere, è quella di trasformare la cura da destino privato delle donne e degli uomini, ma delle donne, a una responsabilità politica condivisa. La cura va riconosciuta, va ridotta, va redistribuita, va remunerata, va rappresentata. Solamente così il tempo potrà diventare davvero una misura di libertà e non il luogo nascosto in cui si riproducono le disuguaglianze. E se serve qualcosa, allora bisogna fare una cosa che nessuna legge probabilmente può costruire da sola. Servono nuovi patti di comunità, perché la solitudine è il nemico più grande dei caregiver, soprattutto degli anziani che per timore, per dignità, spesso non chiedono nemmeno aiuto. Dobbiamo andarli a cercare noi, nelle case di comunità, negli ambulatori, nelle associazioni, nei luoghi di ritrovo, senza rigidità e senza burocrazia, perché ognuno di noi può essere un'antenna sociale nel territorio, capace di intercettare un bisogno prima che il vaso trabocchi. E l'abbiamo visto tante volte, la disperazione dei caregiver, dei genitori lasciati soli. I caregiver non sono sostituti dello Stato, sono il pilastro su cui questo paese si regge ogni giorno, spesso in silenzio. Non sono una soglia ISEE, non sono un monte ore, non sono un raggio di chilometri, ma hanno un nome. E mi permetto di ricordare in questa sede Valentina, Luca e Bianca, che hanno lasciato una lettera straziante: da soli non ce la facciamo più. È una legge dello Stato a questo compito, rispondere a loro, non siete soli, perché noi ci saremo. Per questo motivo siamo disponibili a lavorare con lei, e chiudo Presidente, ma serve del coraggio che non abbiamo ancora visto. visto, ma la invitiamo ad andare in questa direzione. Serve una nuova cultura della cura, serve un pensiero coraggioso per una società che deve ritrovare il senso del noi, del nostro essere comunità, attente e solidali, mettendo sempre al centro la vita delle persone. È per questo motivo che come Partito Democratico abbiamo sostenuto questo percorso pur con criticità e continueremo a batterci per migliorare un testo che crediamo non sia ancora all'altezza delle aspettative. Grazie.
1: Grazie deputata Malavasi. Onorevole Quartini, prego.
4: Movimento 5 Stelle.
5: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Prendo la parola in quest'Aula con profonda preoccupazione politica, istituzionale e sociale, ma anche con la fermezza di chi non intende assistere in silenzio all'ennesima operazione di facciata. Siamo chiamati a legiferare su un tema che entra nelle case, entra nelle vite, nei silenzi al minimo di 7,5 milioni di persone, secondo l'Istat 12 milioni. Persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare, si prendono cura di una persona con disabilità grave, di un genitore malato, di un figlio che non sarà mai autonomo. Lo fanno nell'ombra, spesso da sole, senza riconoscimento, senza sostegno, senza certezze. Eppure forniscono in silenzio un vero e proprio LEA occulto. Questo è il dato di fatto. Noi sappiamo che sono insufficienti le RSA per la transizione demografica che questo Paese sta subendo, sappiamo che sono insufficienti i centri diurni, sappiamo che è assolutamente insufficiente l'assistenza integrata, domiciliare, infermieristica, domiciliare nei nostri territori. Eppure queste persone, padri e madri, figli e figlie, coniugi, persone che rinunciano al lavoro, alla carriera, al tempo libero, alla propria salute, queste persone svolgono un LEA occulto. Sono persone che scivolano lentamente verso la povertà economica, l'isolamento sociale e il logoramento psicofisico. Questa non è un'emergenza minore, è un'emergenza nazionale che, ripeto, riguarda al minimo 7,5 milioni di persone, secondo Istat 12 milioni. E qual è la risposta del governo e della maggioranza? Un DDL, il numero 2789 sui caregiver, una legge che viene presentata come una svolta storica, ma che letta davvero si rivela quello che è: una gigantesca scatola vuota, un manifesto propagandistico, un modo per piantare una bandierina mediatica, ma non per costruire diritti. Si registra il caregiver, si classifica, lo si iscrive in una piattaforma digitale, lo si divide in categorie, ma non gli si dà una tutela reale, non gli si dà risorse adeguate, non gli si dà uno strumento vincolante. La cura continua a non essere un bene pubblico, continua a essere una responsabilità privata, familiare e nella stragrande maggioranza dei casi imposta. Colleghi, non facciamoci incantare dalle parole, guardiamo i fatti. All'articolo 1 enuncia bellissime finalità: tutela, valorizzazione, supporto, prevenzione dell'isolamento, parole condivisibili, ma sono solo parole. Non c'è un solo meccanismo che renda vincolanti per la pubblica amministrazione queste parole. Non c'è un solo diritto esigibile. Sono principi sulla carta, buoni per fare un comunicato stampa. Poi arriviamo alla classificazione dei caregiver in base alle ore settimanali. Si parla di 91 ore, si parla di una fascia fra 30 e 90 ore, di un'altra fascia fra 10 e 30 ore, ma la cura non è un cartellino da timbrare, la cura non è un cronometro, la cura è presenza mentale continua, è reperibilità giorno e notte, è carico emotivo, è gestione delle emergenze, è coordinare visite mediche, farmaci, assistenza, burocrazia, è vivere con il fiato sospeso. Ridurre tutto questo a una rigida griglia oraria è offensivo, è ragionieristico, è inadeguato. Poi arriviamo alla classificazione di altri aspetti che vediamo successivamente. E poi c'è il tema della piattaforma IMSS, una piattaforma che doveva partire, che è stata rinviata al 2027. Nel frattempo i caregiver continuano ad aspettare e per accedere a questo sistema cosa si chiede? Autocertificazione, dati, requisiti, ore, parentele, piani assistenziali, una montagna di carte, un labirinto burocratico. Un caregiver che ha già non ha tempo per sé dovrà trovare il tempo per difendersi dalle carte bollate. Allora diciamolo chiaramente, si introduce una proposta di riesame, termini di silenzio assenso, di silenzio rigetto, ricorsi, negoziazione assistita. Significa che il legislatore sa già che questo sistema produrrà migliaia di rigetti e contenziosi. Non si aiuta il caregiver, lo si costringe a combattere contro lo Stato per farsi riconoscere un diritto. E poi c'è il lavoro, l'articolo 8 doveva essere il cuore della conciliazione. Ma cosa introduce? Non introduce un bel niente. Per i lavori subordinati, per i lavoratori subordinati, la modifica dell'orario o il lavoro agile sono una possibilità, subordinata alla compatibilità con l'azienda e alla decisione del datore di lavoro. Non è un diritto, è una richiesta, è una supplica. Non ci sono incentivi per le imprese, non ci sono indennizi adeguati, il caregiver lavoratore viene abbandonato a se stesso. Ma il punto più grave, il punto più vergognoso è il silenzio assoluto sulla previdenza. In questo provvedimento non c'è traccia di contribuzione figurativa, non c'è accesso anticipato alla pensione, non ci sono riscatti agevolati degli anni dedicati alla cura. Il governo finge di non sapere che chi assiste un familiare per anni o decenni accumula vuoti contributivi incolmabili. Lascia il lavoro, lo riduce e poi da anziano si ritrova con una pensione da fame. Lo Stato sfrutta il lavoro gratuito di cura, risparmia sulla spesa sociale e poi punisce due volte chi si è sacrificato. Questa non è politica sociale, è cinismo. E veniamo alla salute mentale. L'articolo 12 promette sostituzioni in caso di emergenza. Supporto psicologico, visite domiciliari, telemedicina, accessi previdenziali, belle cose, ma come vengono finanziate? A risorse invariate, nei limiti di budget già insufficienti. Si dice alle regioni, alle ASL di fare tutto questo senza un euro in più, ma le ASL sono al collasso, i servizi di salute mentale sono allo stremo. Come si può pensare di curare il caregiver senza mettere risorse? Si condanna il caregiver a liste d'attesa infinite o a pagarsi lo psicologo di tasca propria. Chi assiste una persona con disabilità grave, con autismo, con Alzheimer, con malattie rare, affronta tassi altissimi di burnout, ansia e depressione e la risposta è una clausola di invarianza finanziaria. È una presa in giro, è una violazione dell'articolo 32 della nostra Costituzione. Arriviamo al punto più critico. Il governo parla di un assegno. Il governo ha raccontato al Paese di aver introdotto un assegno per i caregiver. La realtà è diversa. Per accedere a questo contributo devi essere un caregiver prevalente con almeno 91 ore settimanali, convivente. Un euro l'ora se tutto va bene. Chi assiste 80, 70, 50 ore alla settimana non prende un centesimo. Non devi svolgere attività lavorativa o devi guadagnare meno di 3.000 euro lordi l'anno. Se lavori part-time e guadagni 4.000 euro l'anno sei escluso. E il paradosso, qual è? Chi prova a lavorare per sopravvivere viene punito. Chi è più povero e più solo forse riceverà qualcosa. Ma quanto? Si parla di un massimo di 1.200 euro a trimestre, cioè 400 euro al mese. E non è fisso, perché ha ISEE fino a 15.000 euro, l'importo è fisso, ma se hai tra 15 e 25.000 euro, l'importo viene tagliato progressivamente. Con un ISEE di 22.000 euro l'anno si parla di poche decine di euro al mese. E se l'importo trimestrale è pari o inferiore a 30 euro, cioè 10 euro al mese, non viene neppure erogato. Ma il punto più grave è un altro, l'importo non è garantito, viene rideterminato trimestralmente in base alle risorse disponibili. Se le domande aumentano, l'assegno pro capito scende. Il caregiver non saprà mai all'inizio dell'anno su quale cifra potrà contare per fare la spesa o comprare le medicine. Dipenderà da quante altre persone hanno fatto la domanda. È la guerra tra poveri elevata a norma di legge per avere un euro l'ora. E non è finita. Il contributo è per ciascun assistito fino a un massimo di due caregiver. Se entrambi i genitori sono caregiver, l'importo non raddoppia, viene diviso al 50%. E se uno dei due non ha i requisiti, cosa succede? I dubbi sono enormi. Si rischia di monetizzare il bisogno, di scatenare conflitti dentro le famiglie, di esasperare le fragilità invece di lenirle. Ma poi c'è una domanda fondamentale. Da dove arrivano le risorse? Il governo non mette un euro fresco. Si trovano miliardi per le armi, per il ponte sullo stretto, ma non mette un euro su questa legge delega. Non c'è fiscalità generale. Si prendono 207 milioni dal fondo per i caregiver istituiti nella legge di bilancio 2025. Si prendono 50 milioni per le politiche in favore delle persone con disabilità. Si prendono 3 milioni dal fondo per il valore sociale ed economico del caregiver. È una partita di giro a somma zero. Si spogliano i fondi per la disabilità per finanziare una misura parziale per i caregiver. Si toglie sostegno alla persona assistita per dare un'elemosina a chi la assiste. Questa non è politica sociale, è un'operazione contabile cinica. Mette in contrapposizione i diritti delle persone con disabilità e quelli dei loro familiari. È inaccettabile, Presidente. E poi c'è la solita clausola. Restano ferme le competenze delle regioni. Tradotto, la tutela del caregiver continuerà ad essere frammentata. Chi vive in una regione con bilancio solido forse avrà qualche servizio. Chi vive in una regione commissariata, con piani di rientro, non avrà nulla. Non si introduce un livello essenziale delle prestazioni sociali. Non si garantisce uniformità, si lascia tutto alla geografia della fortuna. Si lascia tutto all'autonomia differenziata che voi avete voluto, al regionalismo differenziato che ha fallito rispetto alla sanità. È qualcosa, anche questo, di assolutamente inaccettabile. E non solo, le leggi regionali erano emancipate e più evolute di questa proposta. È fuori discussione. L'ha detto anche la collega Malavasi un attimo fa. Colleghi, questo disegno di legge non cambia il modello sociale, non cambia il modello di genere, ha una visione culturale ancellare della famiglia. In Italia il lavoro di cura informale ha un volto preciso, è il volto delle donne. Sono le donne a pagare il prezzo più alto in termini di rinuncia al lavoro, di divario retribuito, di penalizzazione pensionistica. Questo testo non scardina questo equilibrio, lo perpetua. La cura continua a non essere garantita dallo Stato come valore sociale universale e questo è in aperta tensione con la Costituzione, con l'articolo 2 che impone i doveri inderogabili di solidarietà, con l'articolo 3 che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali, con l'articolo 32 che tutela la salute come diritto fondamentale, con l'articolo 38 che garantisce assistenza e mantenimento a chi è inabile al lavoro. Questa non è una legge di civiltà, è una legge di propaganda, una legge di manifesto. Per questo il Movimento 5 Stelle presenterà un'aula, una proposta alternativa, chiara, forte e strutturata. Cambiamo paradigma, non parliamo più di assistenzialismo, parliamo di lavoro di cura, parliamo di un vero reddito di cura. Noi proponiamo un reddito riconosciuto a tutti i caregiver registrati sulla piattaforma INPS con ISEE fino a 40.000 euro. Superiamo l'asticella dei 25.000 euro, superiamo la discriminazione verso chi è disoccupato o guadagna meno di 3.000 euro. Il contributo mensile va da un minimo di 600 a un massimo di 1.200 euro al mese, non a trimestre, al mese. La misura piena di 1.200 euro mensili, 14.400 euro l'anno, è garantita a chi ha un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Poi si riduce con gradualità e proporzionalità fino a 40.000 euro. Nel caso di più caregiver per lo stesso assistito o di entrambi i genitori, il contributo non viene azzerato o tagliato, viene ripartito in proporzione al carico di cura e all'ISEE. E soprattutto il reddito di cura è esente IRPEF, non rileva ai fini ISEE ed è cumulabile con altre misure di sostegno. Perché non è un ammortizzatore sociale? È il riconoscimento economico di un'attività di rilevanza pubblica. Leva l'occulto da questo livello essenziale d'assistenza che i caregiver forniscono e svolgono. È il riconoscimento del lavoro di cura. Signor Presidente, non possiamo rassegnarci ad una legge vuota. La discussione generale deve servire a scuotere la coscienza della maggioranza e del Governo. Chiediamo un cambio di passo radicale durante l'esame degli emendamenti. Serve il coraggio di ridisegnare la definizione dei caregiver. Superando vincoli rigidi di convivenza e parentela, occorre eliminare la quantificazione rigida delle ore, bisogna trasformare le facoltà sul lavoro agile, sul part-time e sui congedi in veri diritti soggettivi. È urgente introdurre tutele previdenziali effettive, garantendo la contribuzione figurativa per gli anni dedicati all'assistenza. Bisogna finanziare davvero il supporto psicologico e la salute mentale con capitoli di spesa dedicati. Bisogna prevedere risorse fresche e strutturali, senza definanziare i fondi per la disabilità. Il sostegno economico non può essere una lotteria a somma variabile, deve essere un diritto certo e dignitoso. Bisogna implementare l'empowerment di comunità, bisogna cominciare a far sviluppare dentro le comunità il concetto di autoaiuto, bisogna cominciare a sviluppare all'interno delle comunità il concetto vero di silver co-housing. Bisogna cominciare a fare operazioni di questo tipo. Dobbiamo prevenire la non autosufficienza. Dobbiamo cercare di essere lungimiranti, di guardare lontano. In questa legge non c'è niente di tutto questo. Se ci sarà la volontà politica di aprire a queste modifiche sostanziali, troverete in noi un interlocutore rigoroso ma aperto al confronto. Se invece la maggioranza insisterà nel voler approvare a tutti i costi questo testo vuoto e propagandistico, noi continueremo a denunciare nel Paese l'inganno compiuto ai danni di oltre 12 milioni, secondo l'Istat, di caregiver italiani. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Quartini, non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore l'onorevole Panizzutta, che rinuncia, pertanto chiedo alla ministra Locatelli se intende intervenire.
6: Presidente, forse è giusto per ricordare che questa legge parte sì dal principio del caregiver familiare, convivente, prevalente, colui che ama, che cura, che non vuole essere sostituito ma accompagnato dalle istituzioni in un percorso di cura che parte magari per via di burocrazie e di conteggi dovuti alle norme, dalle 91 ore, ma che vuol dire 24 ore su 24. Quindi noi non possiamo trascurare o mettere sullo stesso piano le reti amicali, pur importantissime, per le quali sicuramente anche i territori hanno un occhio di riguardo, con chi svolge questo compito di cura per tutta la sua vita, di notte, di giorno, quando la persona urla, quando la persona chiama, quando la persona sta male, quando la persona è felice, quando ha fame, quando scappa, quando è aggressiva. Ecco, questa legge parte dall'urgenza di dare una risposta prima di tutto ai familiari che hanno questo compito e non vogliono più essere lasciati da soli. E io credo che sia arrivato il momento, dopo 10 anni, dopo 32 proposte fallite, dopo un vuoto normativo che poteva anche essere colmato prima, di dare una risposta. Quindi andremo in questa direzione perché crediamo che sia la necessità, l'urgenza, quella di dare una risposta. Poi mi fa piacere che abbiamo parlato oggi di integrazione sociosanitaria, analisi dei dati, transizione demografica, una spinta al cambiamento, un'innovazione ai servizi. Tutto questo lo dobbiamo fare insieme, insieme anche ai territori. Ricordo anche che la norma che noi presentiamo e che è condivisa nel rispetto del lavoro che è stato fatto anche dai parlamentari in passato è assolutamente in linea col lavoro portato avanti dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto e da tutte le regioni che vorranno dare un riconoscimento ai caregiver familiari, perché questo è un tema importantissimo su quale tutti, a tutti i livelli istituzionali,

0: antisemitismo e delle abbinate proposte di legge numero 2376 e 2383. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista ne hanno chiesto l'ampliamento. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha dunque facoltà di intervenire il relatore, l'onorevole Paolo Emilio Russo. Prego, onorevole.
1: Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi. Avviamo la discussione di queste disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, un testo approvato dal Senato che è il risultato dell'abbinamento di testi presentati dalla maggioranza e dall'opposizione e di un lavoro certamente complesso di cucitura tra istanze diverse. Tutti i testi avevano come obiettivo quello di contrastare un fenomeno inaccettabile, purtroppo in costante aumento nel nostro Paese, come in molte altre parti dell'Europa e del mondo, quale l'antisemitismo appunto. L'antisemitismo sta ritornando con formule nuove e noi abbiamo il dovere di impedirlo. È un testo scritto in costante dialogo e confronto con le associazioni e tutti gli attori che si occupano del tema, che si pone una finalità di prevenzione educativa, che non contiene un apparato sanzionatorio, non introduce nuovi reati né pene. Prima di depositare la relazione alla Presidenza, perché resti agli atti per illustrare tutti i contenuti nel dettaglio, mi preme sottolineare il contenuto dell'articolo 1. Perché risolve esso stesso alcune delle obiezioni che sono emerse nel corso di queste ultime settimane di confronto in commissione e anche sui giornali nell'intera società. L'articolo 1, che è scritto qua, afferma infatti che la Repubblica italiana, in attuazione del principio di uguaglianza, all'articolo 3 della Costituzione ripudia ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a contrastarne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia, ma lo fa, attenzione, ferme restando le libertà di critica politica, di espressione del pensiero, di riunione e di associazione e nel rispetto dei diritti costituzionali. L'ho voluto sottolineare non solamente perché credo fortemente in questa libertà, ma anche perché, come è noto ai componenti di questa Camera e di quest'Aula, i lavori parlamentari possono essere utilizzati per chiarire le intenzioni del legislatore quando si pone una questione interpretativa di una disposizione. Ecco, nessuno in questo Parlamento, tra coloro che mi hanno dato mandato a riferire in quest'Aula, ha mai inteso limitare in qualunque modo la libertà di espressione e di critica, che è un elemento costitutivo della nostra democrazia. La libertà di espressione e di critica è una conquista che, anzi, custodiamo e continueremo a custodire gelosamente. Chiedo dunque, Presidente, l'autorizzazione a depositare la relazione per gli aspetti tecnici. Grazie.
0: Grazie, onorevole Russo, ovviamente autorizzato, e quindi chiedo se intende intervenire la rappresentante del Governo, la sottosegretaria Siracusano. Non ho capito, scusi? Oh, d'accordo, grazie. E allora, onorevole Bagnasco, prego.
2: Grazie, Presidente. Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il provvedimento che oggi discutiamo affronta una questione che, a mio avviso, a nostro avviso, deve essere considerata innanzitutto per ciò che rappresenta sul piano dei principi democratici. Contrastare l'antisemitismo, così come contrastare ogni forma di razzismo, di discriminazione religiosa e di odio fondato sull'appartenenza di una persona ad una comunità, significa difendere l'essenza stessa della nostra democrazia. La democrazia non è soltanto un insieme di regole e di procedure, è prima ancora il riconoscimento dell'eguale dignità di ogni persona, è il rifiuto dell'idea che qualcuno possa essere discriminato, minacciato o considerato diverso per la propria

0: origine, per la propria fede religiosa, per la propria identità. Su questi principi crediamo che il Parlamento debba riuscire a trovare il terreno più ampio possibile di condivisione. Questo lo speriamo fortemente e abbiamo lavorato, stiamo lavorando e lavoreremo per questo, per arrivare a questa realtà. L'antisemitismo ha una storia antica e drammatica nel nostro continente. L'Europa ne ha conosciuto le conseguenze più terribili e l'Italia ha conosciuto la vergogna delle leggi razziali, delle persecuzioni e delle deportazioni. Quella memoria appartiene alla nostra storia nazionale e costituisce un monito che non può essere confinato al passato. Per questo dobbiamo guardare con attenzione anche alle manifestazioni contemporanee dell'antisemitismo, che possono assumere forme differenti e che trovano oggi, soprattutto attraverso la rete e i social, strumenti di diffusione particolarmente rapidi, incisivi e molto spesso estremamente negativi. Il provvedimento in esame cerca di costruire un quadro organico di prevenzione e contrasto. Lo fa attraverso una strategia nazionale triennale, attraverso il monitoraggio degli episodi di antisemitismo, attraverso interventi sul linguaggio d'odio diffuso in rete, attività formative nelle scuole e nelle università, iniziative rivolte alle forze armate, alle forze dell'ordine, alla magistratura e attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione. Viene inoltre definito e istituzionalizzato il ruolo del coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, chiamata a predisporre, aggiungere e aggiornare la strategia nazionale e a favorire il coordinamento tra le diverse istituzioni coinvolte. È dunque un intervento che non si limita ad affermare un principio, ma tenta di costruire strumenti di conoscenza, prevenzione, formazione e coordinamento. All'interno di questo quadro assume particolare rilievo la scelta di adottare come riferimento la definizione operativa di antisemitismo elaborata nel 2016 dall'International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA, insieme ai relativi indicatori. Si tratta di una scelta sulla quale si è sviluppato anche a livello internazionale un dibattito che non può e non deve essere ignorato. Proprio per questo credo sia necessario chiarire con precisione tanto la finalità della norma quanto i limiti entro i quali debba essere applicata. Il testo approvato dal Senato stabilisce espressamente che restano ferme la libertà di critica politica, la libertà di critica politica, la libertà di manifestazione del pensiero e le libertà di riunione e di associazione nel rispetto dei principi costituzionali. Non vengono introdotte nuove fattispecie di reato né nuove sanzioni penali per l'espressione di opinioni politiche e soprattutto l'adozione della definizione IHRA non può essere interpretata come uno strumento per sottrarre lo Stato di Israele, il suo governo e le sue politiche alla critica. Ripeto, non può essere interpretata mai come uno strumento per sottrarre lo Stato di Israele, il suo governo e le sue politiche alla critica. La critica nei confronti delle decisioni di un governo è parte integrante del confronto democratico. Si possono criticare le politiche dello Stato di Israele anche duramente, si possono contestare le decisioni assunte dal suo governo, si possono avere opinioni profondamente differenti sulla situazione in Medio Oriente e sulle vicende drammatiche che quella regione continua ad attraversare. La garanzia contenuta nella legge deve essere letta e applicata precisamente in questo senso, ed è proprio alla luce di queste disposizioni che credo vadano ricondotte alla loro effettiva portata alcune delle preoccupazioni e delle polemiche che hanno accompagnato e ancora accompagnano forse l'esame di questo provvedimento. Nel corso del dibattito è stato paventato il rischio che l'adozione della definizione IHRA possa tradursi in una limitazione della libertà di espressione, della libertà della ricerca, dell'insegnamento o della possibilità di criticare le politiche dello Stato di Israele, ma non è così e il testo stesso offre su questo punto garanzie precise e puntuali. La libertà di critica politica e la libertà di manifestazione del pensiero sono espressamente fatte salve. Non vi è dunque alcuna volontà di comprimere il confronto culturale, scientifico o politico, né di stabilire ciò che possa o non possa essere oggetto di studio, di insegnamento e di discussione. Anzi, formazione, ricerca e conoscenza costituiscono proprio alcuni degli strumenti attraverso i quali il provvedimento intende prevenire il pregiudizio, promuovere la consapevolezza e favorire il rispetto reciproco. Occorre però fare una netta distinzione tra la critica politica, anche radicale, e l'antisemitismo. Proprio la chiarezza di questa distinzione ci consente di difendere contemporaneamente la libertà del pensiero, della ricerca, dell'insegnamento e del confronto democratico dal trasformare la critica politica in strumento di ostilità nei confronti degli ebrei in quanto tali, attribuire ad un'intera comunità responsabilità collettive, ricorrere a stereotipi antisemiti o utilizzare vicende politiche e internazionali come pretesto per discriminare persone in ragione della loro appartenenza religiosa o culturale. Studiare criticamente il sionismo, la storia dello Stato di Israele, il conflitto israelo-palestinese o le politiche dei governi israeliani non può di per sé essere confuso con una manifestazione di antisemitismo. Dobbiamo quindi riuscire a tenere insieme due esigenze che una cultura autenticamente liberale può considerare contrapposte: proteggere la libertà del pensiero e proteggere le persone dalla discriminazione e dall'odio. È proprio partendo da questa consapevolezza che sarebbe importante affrontare il tema dell'antisemitismo, evitando contrapposizioni che rischiano di allontanarci dall'obiettivo comune, quello che speriamo che verrà fatto da questo Parlamento. Quando il Parlamento discute di razzismo, antisemitismo e discriminazione religiosa, dovrebbe ricordare che questi fenomeni non appartengono a una parte politica e non dovrebbero diventare terreno di una competizione tra maggioranza e opposizione. La condanna dell'antisemitismo non può essere patrimonio esclusivo della destra o della sinistra, così come non può esserlo la condanna del razzismo. Le differenze politiche sono fisiologiche in una democrazia. È naturale che maggioranze e opposizioni abbiano opinioni diverse, differenti sulle politiche economiche, sulla giustizia, sulle riforme istituzionali, sulla politica estera e su molti altri temi. Ma esistono alcuni principi fondamentali sui quali le istituzioni repubblicane dovrebbero essere capaci di riconoscersi reciprocamente. Il rifiuto dell'odio razziale e religioso è uno di questi, ripeto, il rifiuto dell'odio razziale e religioso. Per Forza Italia questo principio appartiene pienamente alla tradizione liberale, europeista e garantista nella quale ci riconosciamo pienamente. La centralità della persona, la libertà religiosa, la libertà di manifestazione del pensiero, la tutela delle minoranze e il rifiuto di qualsiasi discriminazione, ed è proprio una cultura autenticamente liberale a imporci di tenere insieme libertà e responsabilità. Difendere la libertà di espressione significa consentire la critica, anche aspra, delle scelte politiche di uno Stato. Contrastare l'antisemitismo significa impedire che quella critica diventi il pretesto per colpire una comunità, alimentare stereotipi, discriminazioni e forme di odio. Colleghi, credo che il senso più importante di questa discussione possa essere proprio questo, dimostrare che al di là delle legittime differenze politiche, le istituzioni sanno riconoscere alcuni valori comuni. La memoria della Shoah, il rifiuto dell'antisemitismo, il contrasto al razzismo e a ogni discriminazione religiosa non devono dividerci, devono ricordarci al contrario ciò che tiene insieme una comunità democratica, perché quando una persona viene discriminata per ciò che è, per la propria origine o per la propria religione, non viene colpita soltanto quella persona o quella comunità, ma viene indebolito un principio sul quale si fonda la libertà di tutti. Forza Italia intende contrastare con fermezza l'antisemitismo e ogni forma di razzismo, assicurando nello stesso tempo che l'attuazione delle misure previste avvenga nel pieno rispetto della libertà di opinione, della libertà di critica, della libertà della ricerca e del pluralismo che costituiscono il fondamento della nostra democrazia.
1: Grazie onorevole Bagnasco. Onorevole Fornaro, prego.
2: Grazie signor Presidente, sottosegretario Siracusano, colleghe e colleghi. Alcune premesse sono d'obbligo. La piaga dell'antisemitismo è stata drammaticamente parte della nostra storia nazionale ed europea. E il rischio che stiamo correndo è quello di una diffusa recrudescenza dell'antisemitismo, confondendo gli ebrei con le politiche del governo Netanyahu. Nessuna buona ragione della causa palestinese potrà mai giustificare il pogrom con oltre 1000 vittime civili innocenti del 7 ottobre 2023. Nessuna. Allo stesso modo, nessuna buona ragione a difesa del diritto sacrosanto di esistenza di Israele può giustificare le decine di migliaia di civili innocenti morti e le distruzioni a Gaza sotto il piombo dell'esercito israeliano. Un'altra premessa è quella che a un vero ed efficace contrasto all'antisemitismo e alla solidarietà con il popolo palestinese non servono né liste di proscrizione né gli anatemi. Stiamo trattando di un tema che interroga la coscienza di ognuno come pochi altri. Siamo, lo ricordo al relatore, in seconda lettura e questo, e mi pare che a leggere i giornali in queste settimane è passato in secondo piano, non è un decreto in fase di conversione. Siamo, e spesso ce lo dimentichiamo, per la nostra Costituzione in un sistema di bicameralismo paritario. Questa Camera aveva e a nostro giudizio ha il diritto di dire la sua sul testo e se possibile migliorarlo nel tentativo di trovare la più larga condivisione possibile. La domanda iniziale da porsi è quella se è più utile per la causa nobile e giusta del contrasto all'antisemitismo approvare un testo che vede la contrarietà di una parte della stessa comunità ebraica italiana oppure emendare il testo in modo da superare critiche, dubbi e riserve. Per il Partito Democratico non ci sono dubbi, mille volte meglio la seconda opzione per giungere auspicabilmente, come fu per l'istituzione nel 2005, su iniziativa del compianto Furio Colombo, della giornata dell'istituzione della giornata della memoria, con un voto unanime del Parlamento italiano. Questo è stato, lo rivendichiamo, il senso della nostra astensione al Senato, come ha giustamente sottolineato il collega Andrea Giorgis nel suo intervento a nome del gruppo, del PD a Palazzo Madama, in prima lettura. E anche, lo vorrei sottolineare, la scelta di non partecipazione al voto sul mandato relatore che abbiamo compiuto l'altro giorno in prima commissione. Questo è stato il senso profondo delle nostre proposte emendative in commissione, a cui la maggioranza ha risposto con un muro, con una totale indisponibilità che non può non alimentare dubbi sull'uso strumentale presente e futuro di questa legge. Perché non ascoltare l'invito della senatrice a vita Liliana Segre a compiere tutti, nessuno escluso, un sforzo aggiuntivo per giungere a un testo condiviso e unanime? Perché non ascoltare un gruppo di giuristi al di sopra di ogni sospetto di pregiudizio antisemita, come Gustavo Zagrebeschi, Gaetano Azzariti, Marcello Flores e tanti altri, che chiedono di sostituire la definizione di antisemitismo dell'IRA con la dichiarazione di Gerusalemme per evitare il rischio di una, cito, potenziale significativa compressione della libertà di espressione che deriverebbe dalla concreta applicazione di quella definizione, sia pure in mancanza della previsione di sanzioni. Perché non ascoltarli quando gli stessi scrivono che, cito, nel contesto attuale il DDL non contribuisce in nulla a una seria lotta all'antisemitismo, oltre a mettere in guardia sui connotati potenzialmente liberticidi? Perché non ascoltare donne e uomini ebrei italiani come Anna Foa, Renata Colorni, Gad Lerner, Stefano Levi della Torre e tanti altri, quando ricordano a tutti noi che, cito, l'antisemitismo è una forma di sopraffazione dell'uomo sull'uomo, che per combatterlo non servono nuove forme che confondono la critica a Israele con l'odio anti-ebraico. E ancora, quando i firmatari di questo appello ci mettono in guardia dal rischio di vedere un antisemitismo che sta rialzando la testa anche a sinistra, aprete virgolette, alimentato dagli stereotipi di sempre, cui se ne aggiungono di nuovi, primi fra tutti l'identificazione tra governo israeliano ed ebrei. Perché, e lo abbiamo detto in commissione, lo ribadiamo oggi, lo ribadiremo in aula nella fase emendativa, perché non si può tradurre in testo legislativo quanto è scritto nelle premesse agli esempi allegati alla dichiarazione IRA? Le critiche verso Israele, c'è scritto nel documento, simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese, non possono essere considerate antisemite. Perché non scrivere chiaramente questa precisazione, che non è ultronea, se guardiamo al dibattito che c'è stato in queste settimane? Perché, e lo abbiamo ribadito nel lavoro di commissione, dover recepire nel nostro ordinamento gli 11 indicatori e non soltanto la dichiarazione IRA? Negli 11 indicatori ce ne sono almeno un paio che lasciano degli spazi di ambiguità su una possibile loro applicazione, nei modi e nelle forme che, con più capacità tecniche e giuridiche di me, credo illustrerà il collega Gianassi più avanti. Ebbene, di fronte a queste domande, che io credo converrete tutti, non hanno nulla di strumentale, nulla di propagandistico, ebbene, di fronte a queste domande non abbiamo ricevuto risposte. Alle nostre richieste non è stata data risposta, al fine di fugare dubbi sui reali intenti della legge, dubbi che aumentano quando si scopre che in nessuna parte, nella relazione illustrativa, nel testo, ci sono riferimenti alla storia dell'antisemitismo in Italia, a cominciare dalla vergogna delle leggi razziali del 1938 e al contributo fattivo e attivo del fascismo e del fascismo repubblichino alla persecuzione degli ebrei italiani da parte dei nazisti durante la Shoah. E infine, se tutti conveniamo sulla recrudescenza dell'antisemitismo e alla fondamentale funzione che può avere nel contrasto a questo fenomeno la cultura, la scuola, l'università, ebbene, come si può pensare di realizzare quanto indicato nello stesso testo a invarianza di bilancio? A invarianza di bilancio, non mettendoci neppure un euro. Fermatevi, lo dico al relatore per il suo tramite. Vi chiediamo di fermarvi. Fermatevi finché siete e siamo ancora in tempo. Temi come il contrasto all'antisemitismo, al razzismo, non possono e non devono diventare strumenti di propaganda e mezzi contundenti da usare nella lotta politica quotidiana. Noi, coerentemente con la nostra storia e la nostra cultura, vi chiediamo di fermarvi per ricercare il consenso più ampio possibile e, se così non sarà, avrete la nostra più netta opposizione in quest'Aula e nel Paese. E non consentiremo a nessuno di definirci per questa scelta antisemiti. Per noi il contrasto all'antisemitismo, il contrasto alle idee fondate sulla superiorità, sull'odio razziale o etnico, erano e rimangono fondamenta insostituibili della nostra idea di società e di libera convivenza civile. Allo stesso modo il diritto di critica rimane un baluardo della nostra idea di democrazia costituzionale. Si può e si deve credere che la lotta all'antisemitismo e a qualsiasi forma di intolleranza razziale o etnica e la libertà di critica politica anche a governi stranieri, come al governo di Netanyahu in Israele, ebbene che sia la lotta all'antisemitismo sia la critica politica possano coesistere nel segno della nostra Costituzione italiana.
1: Grazie onorevole Fornaro. Salutiamo le ragazze e i ragazzi, le docenti e docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Angeloni di Frosinone. Grazie di essere qui a Montecitorio e benvenuti. Onorevole Maiorano, prego.
3: Grazie signor Presidente, sottosegretario, onorevoli colleghi. Oggi affrontiamo una questione che riguarda prima di tutto la qualità della democrazia del nostro Stato. Perché una democrazia sana non si misura soltanto dalla libertà che garantisce a ciascuno di esprimere le proprie idee. Si misura anche dalla capacità di difendere la dignità di ogni persona e di contrastare ogni forma di discriminazione. Quindi non possiamo non parlare dell'antisemitismo, una delle forme più antiche, più dure, persistenti e resistenti della nostra storia. Perché questo fenomeno non appartiene solo al passato, lo vediamo ancora oggi quando una persona viene giudicata non per quello che pensa o per quello che fa, ma semplicemente perché è ebrea. Lo vediamo nelle teorie del complotto, lo vediamo quando agli ebrei vengono attribuite responsabilità collettive per le decisioni di un governo o di un singolo. E oggi lo vediamo anche in rete, nei social, dove un semplice messaggio carico d'odio può raggiungere milioni di persone in pochi minuti. Per questo è importante che il Parlamento intervenga, perché per contrastare un fenomeno dobbiamo prima di tutto essere capaci a riconoscerlo. E con questa proposta di legge si sceglie di adottare la definizione IRA, unitamente agli 11 relativi indicatori. E questo è un passaggio importante perché ci offre un riferimento comune per riconoscere le diverse manifestazioni dell'antisemitismo. E parlando di libertà, è proprio per questo c'è un principio che deve essere altrettanto chiaro. Contrastare l'antisemitismo non significa limitare la libertà di espressione. E questo principio è scritto chiaramente in questo provvedimento, nel provvedimento in discussione. Sono fatte salve la libertà di critica politica, la libertà di espressione del pensiero, la libertà di riunione e di associazione nel rispetto della Costituzione. È scritto chiaramente che criticare un governo è legittimo, criticare una decisione politica è legittima. E quindi anche criticare le politiche dello Stato di Israele è legittimo. Esprimere la propria posizione sul conflitto israelo-palestinese è legittimo. Diverso è colpire gli ebrei in quanto ebrei. Diverso è attribuire colpe ad un'intera comunità per azioni compiute dal governo o da una singola persona, come ho detto prima. Diverso è diffondere teorie del complotto o giustificare la violenza contro una persona per la sua appartenenza. Sono piani diversi, sono cose completamente diverse. E una democrazia matura, come quella italiana, deve avere il coraggio di distinguerli. Se confondiamo la critica politica con l'antisemitismo, rischiamo di indebolire la libertà di espressione. Ma se non riconosciamo l'antisemitismo quando si nasconde dietro una posizione politica, rischiamo di indebolire la lotta contro la discriminazione. Ecco perché serve chiarezza e responsabilità. E c'è una cosa che non possiamo ignorare. L'antisemitismo oggi può diffondersi con una velocità che fino a pochi anni fa era impensabile. Un pregiudizio può diventare un contenuto e quel contenuto può essere condiviso migliaia di volte, raggiungendo in pochi minuti tantissime persone. Ma il problema non è soltanto la velocità, è quello che ormai sembra è la normalizzazione. Quando uno stereotipo viene ripetuto continuamente, quando una falsità viene presentata come una verità, quando una provocazione viene liquidata come una semplice battuta, il confine di ciò che viene percepito come accettabile può man mano spostarsi. E questo riguarda soprattutto i più giovani. Ecco perché la prevenzione è fondamentale. E la prevenzione deve passare dalla scuola, dalla cultura, dalla formazione dei ragazzi, ma anche dagli addetti ai lavori. Ed è prevenzione anche la capacità delle istituzioni di riconoscere i segnali prima ancora che diventino dei problemi molto più seri. E per questo è importante sottolineare la parte del provvedimento dedicata alla formazione. Per esperienza personale so quanto sia importante per chi è chiamato ogni giorno a prevenire e contrastare fenomeni criminali ma anche di discriminazione, poter disporre non soltanto di strumenti operativi idonei ma anche delle conoscenze necessarie. Chi deve intervenire deve prima saper riconoscere ciò che ha davanti, deve saper distinguere, deve sapere quando intervenire. Perché prevenire significa anche questo, intervenire prima che sia troppo tardi. Per questo è fondamentale intervenire nella formazione delle forze dell'ordine, delle forze armate, del personale delle prefetture, ma anche nel personale della magistratura, anche nella magistratura. Non per limitare la libertà, ma per essere più capaci di garantirle. E c'è poi il diritto di manifestare su cui dobbiamo parlare. E anche su questo dobbiamo essere chiari. In questi anni abbiamo visto numerose manifestazioni a sostegno del popolo palestinese. Manifestare per chiedere la tutela della popolazione palestinese, manifestare per chiedere la soluzione politica al conflitto, tutto questo è assolutamente legittimo. Tutto questo appartiene pienamente alla libertà di espressione della nostra libertà democratica. Ma proprio perché dobbiamo difendere queste libertà, dobbiamo essere altrettanto attenti. Quando all'interno di alcune manifestazioni compaiono messaggi antisemite, minacce o messaggi che incitano alla violenza, la solidarietà al popolo palestinese non può diventare una giustificazione per l'antisemitismo. Così come la critica alle politiche del governo israeliano non può trasformarsi nella colpevolizzazione di chi è ebreo. Sono distinzioni che dobbiamo avere il coraggio di mantenere, anche quando politicamente possono risultare scomode. E permettetemi di aggiungere un altro principio. Chi manifesta ha il diritto di manifestare. Chi protesta ha il diritto di protestare. Ma nessuno ha il diritto di aggredire chi difende, chi indossa una divisa, che sta svolgendo il proprio lavoro e che è lì per garantire la sicurezza di tutti e anche quella di garantire il regolare svolgimento di quella stessa manifestazione. C'è infine poi una parola che non possiamo non considerare, la memoria. Ecco, la memoria della Shoah non può essere soltanto una cerimonia. Non può essere soltanto un giorno sul calendario, ma deve stimolarci a riconoscere i primi segnali della discriminazione. Perché l'odio non comincia subito con la violenza, comincia molto prima. Comincia quando una persona viene descritta come diversa o inferiore soltanto per ciò che è. Comincia quando un pregiudizio viene ripetuto fino a diventare per qualcuno una verità. Comincia quando la discriminazione viene considerata normale ed è lì che dobbiamo intervenire, prima, non dopo. Colleghi, questa proposta di legge rappresenta un'affermazione di principio. La Repubblica sceglie di riconoscere, prevenire e contrastare l'antisemitismo, ma deve farlo senza sacrificare le libertà garantite dalla nostra Costituzione. Deve combattere l'odio senza avere paura delle libertà. Deve proteggere le minoranze senza comprimere il dissenso. Deve distinguere una critica politica da una discriminazione e deve essere capace di dire nello stesso momento due cose che non sono in contrapposizione: che l'antisemitismo non può essere tollerato e che la libertà di espressione e di critica politica deve essere sempre difesa. E questo perché l'antisemitismo non riguarda soltanto la comunità ebraica, riguarda tutti quanti noi. Grazie.
1: Grazie onorevole Maiorano. Onorevole Carotenuto, prego.
4: Il Movimento 5 Stelle.
5: Sì, grazie Presidente. Vedete, il testo che abbiamo di fronte è una legge discriminante, in quanto distingue e leva un popolo sopra gli altri. E per questo andrebbe ribattezzato da DDL antisemitismo a DDL pro apartheid, per i motivi che mi accingo a spiegare. Questo disegno di legge trova la sua ispirazione nella definizione operativa di antisemitismo approvata nell'Assemblea internazionale per la memoria dell'Olocausto, svoltasi a Bucarest il 26 maggio del 2016. E oggi con questa legge, al suo articolo 1,2, si adotta questa definizione di antisemitismo e lo fa, cito, ivi inclusi i relativi indicatori. Innanzitutto voglio denunciare che di quei documenti e delle relazioni operative questa Presidenza del Consiglio ha ammesso di non avere copia in una risposta a un gruppo di avvocati che ne ha chiesto conto. Quindi stiamo approvando una legge basata su una definizione di antisemitismo che poggia su elementi non noti e dunque, non avendo le basi teoriche su cui poggia, possiamo solo leggere la definizione. Leggiamola. L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei. Questa è la base giuridica su cui volete costruire. E poi la farcite di 11 esempi, 7 dei quali non riguardano gli ebrei, riguardano lo Stato di Israele. La stessa IRA scrive che quegli esempi potrebbero includere certi comportamenti, tenendo conto del contesto. Ecco, si prende quel potrebbe e lo si trasforma in una legge dello Stato. L'uomo che ha scritto la prima versione di quel testo, si chiama Kenneth Stern ed è un avvocato ebreo americano, ha spiegato che serviva a chi raccoglieva dati in Europa e che non doveva mai diventare un codice per punire le parole. Oggi Stern è tra i più netti oppositori dell'idea che gli stati lo adottino come base per norme di controllo sulle opinioni politiche. Lo dice l'autore, voi lo ignorate. Ed ecco il punto, una legge contro l'antisemitismo dovrebbe proteggere gli ebrei per ciò che sono. Questa legge protegge uno Stato per quel che fa. E sapete cosa succede quando questo potrebbe entrare in una legge? Beh, succede che un insegnante che spiega alla classe cosa ha detto la Corte dell'AIA si chiede se sta facendo lezione o sta facendo antisemitismo. Succede che un rettore, prima di autorizzare un convegno, si chiede se i relatori sono quelli giusti. Nessuno vi arresta, ma smettete di parlare. Allora, questa legge arriva nelle scuole e nelle università e le trasforma in presidi che vigilano su quelle idee, su quali idee possono circolare. Proprio quelle università e la ricerca che dovrebbero essere il luogo del sapere e del confronto, del libero confronto. Beh, così se ne fa un censore delle idee. E succede un'altra cosa, ancora più grave. Un concetto nato per proteggere una minoranza diventa uno strumento per disciplinarla. Pensateci, noi italiani che le leggi razziali le abbiamo viste scritte proprio in quest'aula, ci mettiamo a stabilire qui, per legge, 90 anni dopo, quali ebrei sono accettabili, quelli che difendono Israele, e quali no, quelli che dicono non in mio nome quando guardano il genocidio a Gaza. Il testo dell'IRA è al centro, tra l'altro, di un acceso dibattito proprio nella comunità ebraica. Nel mondo e in Italia ci sono storiche come Anna Foa, c'è Monio Varia, c'è Gad Lerner, che hanno criticato apertamente l'uso, temendo che diventi lo scudo dietro cui si mettono a tacere le voci critiche. Allora noi del Movimento 5 Stelle vi abbiamo chiesto almeno di adottare la Dichiarazione di Gerusalemme, scritta da oltre 200 studiosi, molti dei quali ebrei, molti dei quali studiosi della Shoah. Una definizione che distingue l'odio dalla critica. Separa l'antisemitismo vero, il razzismo e l'odio contro gli ebrei in quanto ebrei dalla critica anche radicale a Israele e dal boicottaggio, che sono espressione politica tutelata dalla libertà di parola. Ecco, di questa distinzione in questo testo non c'è neanche l'ombra. E allora potremmo fare la prova del 9. Facciamola qui, adesso. Ci dite che questo testo non vieta la critica a Israele, lo scrivetelo, una riga, non vi costa niente. Se non la scrivete è perché non è così, non esiste una terza spiegazione. Nell'articolo 3 della Costituzione è scritto che tutti sono uguali davanti alla legge. Beh, con questa legge siamo tutti uguali, ma lo Stato di Israele un po' di più e i palestinesi assai di meno. Guardate cosa ha fatto questo Parlamento in questi anni mentre a Gaza si moriva. Non ha riconosciuto lo Stato di Palestina, ha votato contro ogni richiesta di sanzioni, contro la sospensione del patto di collaborazione UE-Israele, ha votato perfino contro il boicottaggio dei prodotti delle colonie illegali. E voi, alla fine di tutto questo, che fate? Una legge che fa da scudo a chi? Allo Stato che quelle colonie le garantisce, le tutela e le difende. Ma la Corte Internazionale di Giustizia nel luglio 2024 ha dichiarato illegale sia l'occupazione e ha riconosciuto la violazione della norma che vieta la segregazione razziale e l'apartheid. Ha ricordato che gli insediamenti violano la quarta convenzione di Ginevra che l'Italia ha firmato. E allora la commissione d'inchiesta poi delle Nazioni Unite ha concluso che a Gaza è stato commesso un genocidio e tra chi usa quella parola ci sono storici israeliani della Shoah come Omer Bartov, organizzazioni israeliane per i diritti umani come Bezalem, ci sono rabbini ultraortodossi e allora vi domando, ma sono antisemiti i giudici dell'AIA, sono antisemiti i rabbini, sono antisemiti tutti quegli israeliani che criticano Israele, Benjamin Netanyahu per quello che sta facendo a Gaza? È pensabile che in questo paese un solo Stato al mondo non possa essere accusato di apartheid e che quello Stato sia Israele? Cioè noi negli anni Ottanta avremmo approvato una legge che metteva in un elenco di esempi di razzismo chi diceva che il Sudafrica era uno Stato razzista? E pensate a un nostro concittadino di origine palestinese che esce magari dal cinema in questi giorni dopo aver visto Nazza. Magari ha avuto la casa di famiglia sotto le macerie, i cugini sotto una tenda, ha i nipotini risocchiati dai topi, proprio come sta succedendo a Gaza. Magari ha visto anche quei 1000 camion come abbiamo visto noi tre qui che siamo qui, io, la collega Scaria, la collega Auriemma, davanti al valico di Rafa bloccati da Israele, pieni di aiuti umanitari mentre lì dentro si moriva di fame. Ecco, come gli chiedete di misurare la sua rabbia in piazza con il metro dei vostri indicatori? Proprio voi che intanto non avete fatto nulla, nessun riconoscimento della Palestina, nessuna sanzione, nessuna legge contro il razzismo antipalestinese, nessuna contro l'islamofobia. Per lui non avete fatto niente, per lo Stato che gli ha distrutto la casa, la famiglia, una legge. è allucinante. Avete votato contro anche contro i loro rimpatri, la loro remigrazione, che ammesso che quel decreto avesse un solo senso, cioè l'aveva proprio nel loro caso, quello dei tanti palestinesi che oggi in Italia vorrebbero tornare nella loro terra d'origine, ma a cui Israele lo proibisce. Anche io non posso più tornarci dopo che sono stato sulla flottiglia. Prima ero stato proprio giusto un anno fa in Cisgiordania e sono stato due volte al valico di Rafah, la prima nel marzo 2024. I palestinesi sotto le bombe e le organizzazioni umanitarie ci chiedevano una cosa prima di tutti, non soldi, non armi, non il cessate il fuoco, prima di tutto volevano l'accountability, cioè che Israele rispondesse dei crimini che compie. E noi qui che facciamo? L'esatto opposto, una legge che tutela Israele per i crimini che compie, una legge pro-apartheid. Non solo non chiamiamo Israele a rispondere, diciamo che è antisemita chi chiede che ciò accada. Se volete combattere l'antisemitismo, allora cominciate dal piromane, ha un nome e cognome, si chiama Benjamin Netanyahu, è lui che con i suoi crimini di guerra infiamma l'antisemitismo, è lui che pretende di parlare a nome di tutti gli ebrei del mondo. E così facendo li espone per ogni giorno, per ogni bomba che sgancia su Gaza, sui bambini innocenti, all'antisemitismo, a tutti gli ebrei del mondo. Allora se voleste davvero spegnere quel focolaio, spegnereste l'incendio, arrestandolo, come chiede la Corte Penale Internazionale. Voi invece gli passate la tanica di benzina. Il ministro Tajani, che tra l'altro abbiamo visto a un convegno dell'Elnet dire che per lui la Palestina non esiste, esponendoci all'ennesima vergogna, a cui si espone e quindi ci espone. Beh, in queste aule ci aveva detto che le esportazioni di armi verso Israele erano completamente bloccate. Poi abbiamo scoperto dall'amministratore delegato di Leonardo, attraverso le pagine del Corriere della Sera, che le consegne sono continuate dopo il 7 ottobre. E vedete, il problema è che il Paese sa tutto, ha capito, e forse è proprio per questo che siete così spaventati, che l'opinione pubblica italiana sappia benissimo cosa è successo a Gaza, perché lo ha visto in diretta sui suoi schermi dei suoi cellulari. Allora questa legge serve anche a farla tacere. In questi giorni il film più visto in Italia è Nazza, un documentario su Gaza firmato da un giornalista israeliano. 240.000 spettatori in 3 giorni. Accanto, in classifica, c'è The Baby Files, sull'uomo che voi proteggete. L'abbiamo proiettato l'altro giorno proprio qui alla Camera. Gli italiani sono nei cinema a guardare, vogliono sapere di più. Il governo è qui per coprire. Forse pensate di pulirvi la coscienza, lo capisco. Il primo partito di questa maggioranza porta ancora nel simbolo la fiamma del movimento sociale, fondato dai reduci di Salò. Il suo leader storico era Giorgio Almirante, era segretario di redazione della Difesa della Razza. E non parlo solo del passato, nelle sue sezioni giovanili, come ha documentato l'inchiesta di Fanpage, c'è chi del ventennio ha nostalgia. Ma vi dico con grande nettezza che il debito dell'Italia con gli ebrei, il debito del 38, delle leggi razziali, quando dal ghetto di Roma portarono via più di 1.000 persone nel tornarono 16, quel debito di sangue non si salda con il sangue dei palestinesi, perché non si paga una colpa con un'altra colpa. Allora forse potrete avvisare Washington e Tel Aviv che il compitino è stato svolto, ma non fermerete la coscienza di milioni di italiani che con i loro occhi hanno visto l'orrore di Gaza, e non fermerete le migliaia di voci libere che continuano a chiedere giustizia per la Palestina. Allora nel 1898 Emile Zola, e concludo, scrisse Jacques per difendere un ufficiale ebreo, Alfred Dreyfus, dall'antisemitismo di Stato. E oggi prendo in prestito quelle parole. Io accuso questo governo di aver trasformato la memoria della Shoah in uno scudo per uno Stato mentre è accusato di genocidio. Io accuso questo governo di aver raccontato al Paese che le armi erano bloccate, mentre in realtà sappiamo che i rifornimenti non si sono mai fermati. Io accuso questo governo di non aver riconosciuto la Palestina, di non aver sanzionato chi la occupa, di aver lasciato l'Italia fuori da ogni misura contro le colonie illegali, mentre altri paesi europei le sanzionavano. E per tutti questi motivi io accuso la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i Vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani di complicità con il genocidio del popolo palestinese. E al popolo palestinese dico, vi chiedo scusa. Scusa per ciò che il mio governo ha fatto e per ciò che non ha fatto. Ma l'Italia che riempie le piazze, che riempie i cinema, che blocca i carichi di armi nei porti e negli aeroporti e che è salita su quelle barche non è questo governo. Noi non vi abbiamo dimenticati, non vi dimenticheremo mai. Voi se potete, perdonateci.
1: Grazie onorevole Carotenuto. Onorevole Della Vidova, prego.
6: Grazie Presidente. Noi stiamo affrontando la discussione su un testo che si pone un obiettivo. L'obiettivo è di contrastare il risorgente antisemitismo, che è un fatto in Europa e in Italia, è un fatto certificato Io ho i dati della FRAU, l'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, sono stato a Vienna a una grande interparlamentare su quello che sta succedendo in termini di antisemitismo in Europa e in Italia, ci sono i dati. Sia chiaro, l'antisemitismo non ha nulla a che fare e viene molto prima, la recrudescenza dell'antisemitismo in Europa e in Italia, molto prima del 7 ottobre. Possiamo interrogarci se serva o meno in Italia l'Italia, quella del 38, quella dei ghetti come il resto d'Europa, oggi, di fronte al risorgere dell'antisemitismo, serva o meno una strategia specifica che affronti un tema specifico? Possiamo dire di no? Possiamo usare argomenti, possiamo fare il derby, io non ho visto nessuna dei due, tra Nazza e Fauda, possiamo discutere del 7 ottobre di quello che è seguito, ma non c'entra nulla con quello di cui la legge per me deve occuparsi, e deve occuparsi del risorgente antisemitismo, dell'odio e della discriminazione degli ebrei europei e degli ebrei italiani che vivono in Italia, a prescindere da quello che accade in Israele o nel resto del mondo. E questa recrudescenza di odio e di discriminazione c'è, è un fatto incontrovertibile, stando alle autorità che di questo si occupano. Allora, questo testo poteva essere migliore, potrebbe essere migliorato? Assolutamente sì. Questo vale per tutti i testi. Certamente questo testo, la dichiarazione di Gerusalemme poteva essere meglio della definizione dell'ira. Io non sono un esperto fino a questo punto, potrebbe anche essere, forse si poteva fare. Certamente la definizione dell'ira è il testo più ampiamente utilizzato, non controverso, fino a poco tempo fa. Io posso dire che da segretario di Europa nel 2021-22, simbolicamente naturalmente, più Europa adottò in tutte le sue parti il testo dell'ira. È un testo contro la libertà di parola? Io credo che questo sarebbe una discussione, ma non solo fuorviante, ma che proprio al limite guarda un pezzettino di dita e non guarda la luna. Peraltro il governo italiano l'aveva adottata in modo non integrale in questo disegno di legge a cui hanno partecipato in tanti, alla cui redazione al Senato. In questo testo utilizza come definizione quella dell'ira in tutte le sue parti. Ricordiamo che prima degli esempi, che sono esempi, quindi non hanno un valore, non verranno usati per estendere il potere dell'articolo 604 bis del codice penale, per capirci. Gli esempi vengono preceduti con un chiarimento. Le critiche verso Israele simili a quelle rivolte verso qualsiasi altro paese non possono essere considerate antisemite, punto. Questo è già definitivo. Sarebbe definitivo in qualsiasi tribunale in cui un giudice volesse usare una definizione che non ha nulla, non deve portare a nulla in termini di sanzione penale o amministrativa per applicare il codice penale. La strategia è affidata a un responsabile, potrà essere discussa, però io vorrei, colleghi, che tenessimo il perimetro della discussione dentro lo specifico testo e lo specifico obiettivo. So che ci sono discussioni anche nella comunità ebraica italiana, c'è una discussione in Israele, è un posto libero, spero che lo resti. Io faccio il tifo, se potessi andrei a votare contro Netanyahu. Uso contro Netanyahu, posso usare contro Netanyahu un linguaggio che magari simile a quello che posso usare contro Putin. Ma questo cosa c'entra con l'antisemitismo e con la definizione di antisemitismo? Ecco, io mi auguro, come ha detto il collega Fornaro, che sia possibile aprire sapendo però perfettamente a che punto della legislatura siamo e come sta funzionando questo Parlamento su tutto, non sulla legge antisemitismo. Vado a chiudere, signor Presidente. Che sia possibile integrare, migliorare, correggere, chiarire oltre ogni possibile dubbio che nessuno vuole mettere in discussione la libertà di criticare il governo israeliano per quello che fa, per quello che non fa. Però, cari colleghi, se non fosse possibile arrivare a delle modifiche di consenso, io leggo all'opposto di quanto ho sentito fare il richiamo della senatrice Segre. Quel non dividersi, a quel punto, per me, e quella, e chiudo, sarà il mio comportamento di voto, se questa inessenziale modifica, dice la Segre, non dovesse essere possibile, magari nemmeno votiamo decine di migliaia di ordini del giorno, magari attraverso anche fosse solo un ordine del giorno con l'unanimità del Parlamento, chiederemo a uno di votarlo, così sarà votato all'unanimità del Parlamento a scanso di ogni equivoco. Qui si parla di antisemitismo, di discriminazione e odio e di persecuzione, perché questa è la realtà degli ebrei italiani. A quel punto il richiamo di Liliana Segre, a mio avviso, se questa inessenziale modifica non può essere fatta, il richiamo all'unità, per quel che mi riguarda, significa votare a favore di questo testo imperfetto, come tutti i testi che votiamo, che non c'entra nulla con sanzioni penali e amministrative, che non c'entra nulla con la possibilità in quest'Aula e fuori da quest'Aula di protestare, di dire qualsiasi cosa, di parlare o no di genocidio, di criticare, di vituperare Netanyahu, che in buona misura o forse al 100% lo merita, ma ha a che fare con l'antisemitismo. E credo che sarebbe un errore, chiudo davvero, anche da parte delle opposizioni, lasciare che questo segnale, che arriverà anche in Israele, venga dato solo da una destra che in parte forse è sincera, in parte è strumentale. Grazie.
1: Grazie, onorevole Della Vidova. Onorevole Zaratti, prego.
7: Grazie, signor Presidente, signora Sottosegretaria, colleghi e colleghe. Se la domanda è se vi è una recrudescenza dell'antisemitismo nel nostro Paese e in Europa, la risposta è sì. Se è necessario intervenire, la risposta è ancora una volta sì. Non possiamo permettere che cresca ancora nel nostro Paese, in Europa, a livello mondiale, l'antisemitismo, una delle peggiori piaghe, diciamo così, della storia dell'umanità. Anche se io inviterei intanto tutti, cominciare dalle forze dell'ordine, alla magistratura, molto sommessamente, ad applicare intanto la legge Mancino, la legge del 1993, una buona legge, una legge che punisce odio, violenza, la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, che peraltro, diciamo, vieta anche le manifestazioni pubbliche, gesti e simboli legati all'ideologia nazifascista, che è stata il principale veicolo nel secolo scorso della propaganda e delle azioni antisemite. Io voglio ricordare, insomma, l'antisemitismo è una piaga secolare nella nostra civiltà. Vi è una lunga e nefasta tradizione di antisemitismo, i pogrom che nell'Ottocento, nel Novecento hanno caratterizzato la storia del nostro continente, lo stanno a testimoniare, culminate poi nella grande tragedia dell'Olocausto, ma anche le leggi razziali del 1938, di cui purtroppo il nostro Paese si deve ancora vergognare. Ma io voglio qui, come dire, portare un esempio concreto di che cosa significa l'antisemitismo. Il razzismo ha da essere cibo di tutti e per tutti, se veramente vogliamo che in Italia ci sia e sia viva in tutti la coscienza della razza. Passo alle conclusioni di questo di questo pezzo, altrimenti finiremo per fare il gioco dei meticci e degli ebrei che, come hanno potuto in troppi casi cambiare nome e confondersi con noi, così potranno ancor più facilmente, senza neppure il bisogno di pratiche dispendiose e laboriose, fingere un mutamento di spirito e dirsi più italiani.

che l'antisemitismo, il razzismo è un peccato politicamente imperdonabile, imperdonabile. Ecco, quindi che la nostra posizione sia quella di combattere sempre coloro che sono antisemiti è una lunga tradizione anche, diciamo, della parte politica che globalmente, politicamente e culturalmente rappresento. Abbiamo condannato il 7 ottobre con tutta la nostra forza, in ogni occasione. Il massacro del 7 ottobre è una vergogna, ma questo non può giustificare quello che è accaduto a Gaza, il genocidio di un popolo, decine di migliaia di persone morte, inermi, innocenti, senza le armi, sono state massacrate da, diciamo così, un governo, che è il governo israeliano, che si è macchiato di crimini contro l'umanità, che si è macchiato di un genocidio nel vero senso della parola. Io penso che l'antisemitismo sia una di quelle questioni sulle quali effettivamente non bisognerebbe dividersi, non ci si deve dividere. Abbiamo accolto favorevolmente anche noi le parole della senatrice Segre, che invitava a trovare un testo condiviso e che diceva esplicitamente se sono necessarie modifiche sul testo si facciano, perché su questo tema non ci dobbiamo dividere. Non ci dobbiamo dividere soprattutto noi italiani con quel passato pesante che purtroppo abbiamo. Ma da parte di questa maggioranza non vi è stata alcuna disponibilità a nessun confronto, perché qui non è in discussione anche la possibilità e anche la volontà di fare una legge sull'antisemitismo, anche se appunto la legge Mancino è già molto efficace. Siamo disposti e saremo disposti volentieri a farlo, ma una legge ovviamente che sia equilibrata. Noi ci troviamo di fronte a uno Stato, quello israeliano, signor Presidente, che addirittura taccia di antisemitismo gli autori israeliani ed ebrei del film NASA. Addirittura l'esercito israeliano, per dire quanto il militarismo e quanti militari incidono su quel governo, anche l'esercito israeliano ha fatto la stessa richiesta. Quindi la situazione è drammatica da questo punto di vista. Perché noi solleviamo dubbi? Solleviamo dubbi perché la definizione dell'AIRA, dell'International Holocaust Remembrance Alliance del 2016, è una definizione di antisemitismo vaga, aperta a interpretazioni tale da limitare il dibattito legittimo su Israele e Palestina. Questo è il punto. Il punto che non vi può essere nessuna ambiguità su chi è antisemita e chi legittimamente critica lo Stato di Israele, critica quello Stato che ha messo in atto il genocidio su Gaza, quello Stato che sta massacrando i palestinesi in Cisgiordania, nel West Bank, che ha bombardato e continua a bombardare la città di Beirut. Questo è il punto di dissenso. Ma noi non chiediamo di non mettere su questa legge una definizione di antisemitismo, siamo d'accordo. Chiediamo di inserire la Jerusalem Declaration of Antisemitism del 25 marzo 2021, che, diciamo, così come è stato detto, è una definizione che ha visto impegnato oltre 200 studiosi, moltissimi ebrei, studiosi dell'Olocausto, che sono arrivati a, diciamo, a presentare questa dichiarazione accompagnata da 15 linee guida. Lo scopo è identificare l'odio antiebraico, chiarendo al contempo il confine tra quest'ultimo e la critica politica allo Stato di Israele o al sionismo, tutelando la libertà di espressione. Ma la questione della libertà di espressione, Presidente, è molto importante anche nel nostro Paese. L'articolo 21 garantisce a tutti quanti noi il diritto di espressione. Non si può limitare la libertà di espressione pensando che chi critica Israele nelle università, nelle piazze o in qualunque luogo possa essere tacciato di essere antisemitismo, atteso che essere accusati di antisemitismo è una delle peggiori accuse, uno dei peggiori insulti che possono essere fatti dal mio punto di vista a un essere umano.

0: è uguale a quello di essere fascista oppure nazista. Il maggior insulto, che non può essere così in qualche modo non definito. Si diceva, in mancanza di un testo migliore si voti questo. Ma questo non è accettabile, perché su una materia importante come questa, una questione fondamentale come questa, è giusto che ci sia una legge, ma che questa legge non abbia ambiguità alcuna, né sul diritto di espressione, né sulla definizione di che cos'è e di chi può essere accusato di antisemitismo, perché questa è una questione fondamentale. Più importante è la materia che trattiamo e più le leggi devono essere precise, devono essere chiare. Perché, io ribalto la domanda alla maggioranza, ma perché la dichiarazione di Gerusalemme non vista bene? Per quale ragione questa dichiarazione che è accettata in tantissime parti del nostro pianeta, scritta da studiosi di tutti gli orientamenti religiosi, politici e razziali, a voi non sta bene? Ci deve essere una risposta chiara su questo. È una risposta che io ancora non ho ascoltato. E quindi combattiamo insieme l'antisemitismo, combattiamolo in ogni luogo, nelle scuole, nella società, in ogni angolo d'Europa e del pianeta. Ma non ci limiteremo e non limiteremo mai il diritto di alcuno di criticare uno Stato che in questo momento si è macchiato del nefando dei delitti, quello di genocidio, come è accaduto a Gaza, e non giustificheremo mai che i coloni israeliani coperti dall'esercito israeliano possano giocare a tira a segno con i bambini palestinesi. Questo è inaccettabile. È assolutamente inaccettabile. Per questo vi chiediamo ancora una volta, modificate questo testo, inserite la dichiarazione di Gerusalemme. Diamo un segnale chiaro come Parlamento di questo Paese che combattiamo l'antisemitismo e le ideologie che più l'hanno praticato, il fascismo e il nazismo.
1: Grazie onorevole Zaratti. Onorevole Giannassi, prego.
2: Grazie Presidente. La lotta all'antisemitismo, il contrasto alle discriminazioni razziali sono patrimonio genetico della comunità politica alla quale io appartengo. È un tratto distintivo, identitario. Non vi può essere militanza e appartenenza al Partito Democratico se non si percepisce, non si sente l'offesa per ragioni razziali come un'offesa a se stessi. Questo l'ho imparato da giovinetto, quando ho iniziato la mia militanza politica, da chi era più esperto. L'ho imparato nella mia città, l'ho imparato per storia e tradizione familiare. La storia della sinistra italiana è sempre stata una storia che si è caratterizzata per il contrasto alle discriminazioni, per il contrasto alla violenza della moltitudine che discrimina la minoranza. E è sempre stato un tratto comune di questa storia, anche quando era molto difficile affermare questi principi. Quando, ad esempio, sotto il fascismo e le leggi razziali, rifiutarsi di riconoscere quei principi significava subire fine terribile, come quella degli italiani che nel nord Italia rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, serva e vassalla dell'occupante nazista, i quali di fronte alla scelta tra aderire alla Repubblica Sociale e rastrellare gli ebrei o finire nei campi in Germania sotto il comando dei nazisti, scelsero in 700.000, tra quelli anche mio nonno, il cammino difficile dei campi di concentramento. Questa è la nostra storia. E poiché questa è la nostra storia, possiamo stare in quest'aula, in questo paese, a testa alta, con la schiena dritta. Noi sì, e non tutte le forze politiche di questo Parlamento possono farle. Non possono farle quelle che hanno paura ancora oggi di dichiararsi antifasciste. Non possono farlo quelle che sostengono un provvedimento, ma non hanno mai avuto il coraggio di un'analisi critica su questa storia. Noi invece lo possiamo fare. E poiché è un tratto distintivo della nostra militanza politica, del nostro modo di essere cittadini, possiamo venire in quest'Aula e dire con chiarezza che i contenuti di questo provvedimento, che sono ispirati in un titolo straordinario che condividiamo, la lotta all'antisemitismo, contengono in alcune parti aspetti estremamente problematici. E non lo diciamo da oggi, lo stiamo dicendo da mesi. Ci sono in quel testo delle criticità significative che debbono essere eliminate. perché se non fossero eliminate produrrebbero conseguenze potenzialmente negative. Nell'articolo 2 di questa proposta di legge, come è stato detto anche da chi ci ha preceduto e mi ha preceduto, viene adottata la dichiarazione dell'IRA, inclusi, dice la legge, i relativi indicatori e aggiunge necessari ai fini dell'applicazione della legge medesima. Ora, questa dichiarazione, come è stato detto, contiene gli indicatori, la dichiarazione stessa li voleva come indicatori non vincolanti. E 6 di questi su 11 riguardano la parziale associazione tra antisemitismo e critica allo Stato di Israele. La critica molto dura, certamente. L'accusa, ad esempio, allo Stato di Israele di essere espressione di razzismo, o l'accusa, ad esempio, di associare la politica israeliana a quella dei nazisti. Non ho citato a caso questi due elementi, perché noi sappiamo che nel dibattito pubblico, politico, l'accusa di razzismo e addirittura l'associazione a metodologie che richiamano al nazismo è stata fatta nel dibattito pubblico. Allora, qual è l'elemento che è preoccupante rispetto alla scelta di introdurre questi indicatori nella legge? I sostenitori del provvedimento dicono: ma la dichiarazione è già stata recepita sia in sede europea che in sede nazionale. Verrebbe da dire e rispondere: se vi è questa condivisione, togliamolo. Perché intestardirsi a dividere il Parlamento se ritengono i sostenitori di questo provvedimento che è già stata recepita? Perché in realtà c'è un elemento di novità. È giuridico ma è anche politico, perché produce conseguenze, e cioè che tutti gli atti che hanno riconosciuto la dichiarazione IRE e i relativi indicatori ad oggi sono atti non vincolanti. La risoluzione del Parlamento europeo, la dichiarazione del Consiglio dell'Unione europea, il documento conclusivo del Consiglio europeo, persino la delibera del Consiglio dei Ministri presieduto da Giuseppe Conte nel 2020, atti di principio coerenti con la filosofia che ispirava la dichiarazione IRA, un atto di principio. Trasformarlo per la prima volta nel nostro ordinamento come atto vincolante trasforma le conseguenze che derivano. Non si dica è un fatto giuridico e politico. E aggiungo il secondo tema. I sostenitori dicono, lo ha detto anche il relatore, non vi è una nuova fattispecie penale. Questo è vero, ma non si dice che introducendo per legge gli indicatori IRA che diventano vincolanti si assume nell'ordinamento una presunzione legale di antisemitismo. Ed esistono le norme dell'ordinamento giuridico, il codice penale e la legge Mancino, che puniscono e doverosamente puniscono la discriminazione razziale e religiosa. Il collegamento tra questa norma e quelle già esistenti determina, può determinare, e nessuno può smentire che questo succederà, un allargamento dell'applicazione delle fattispecie penali. Detto altrimenti, dichiarazioni politiche, anche le più censurabili, che oggi non costituiscono fatto penalmente rilevante, domani potrebbero costituirlo. Non è un tema irrilevante, non è un tema che può essere affrontato con superficialità. E poiché io penso che la stragrande maggioranza dei parlamentari sarebbero ostili a una tale derivazione, per quale motivo non raccogliere l'appello che il Partito Democratico sta facendo da molto tempo per modificare quel testo, laddove si può esplicitare, evitare le conseguenze di cui si è parlato? Avete letto la denuncia della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, non è certamente un'organizzazione antisemita, avete letto le dichiarazioni preoccupate di tanti ebrei italiani, li ha citati prima Federico Fornaro, non sono certamente antisemiti. Ci sono elementi di preoccupazione che si associano anche alla fase storica nella quale noi viviamo. Una democrazia saggia, matura, combatte e legifera per contrastare l'antisemitismo, combatte e legifera per difendere la libertà di opinione. Vi possono essere zone grigie in una democrazia, ma il legislatore saggio e equilibrato sa individuare il giusto punto di equilibrio e non sacrifica un bene per l'altro, perché la democrazia non lo consente. E dunque noi crediamo davvero necessario in questa fase non spaccare il Parlamento su questo tema, riaprire un percorso per introdurre quelle modificazioni che consentirebbero un'approvazione unanime, come ha già detto prima Fornaro, è già successo in questo Parlamento. Procedere senza modificazioni significa decidere da parte di chi ha il potere di determinare il voto, cioè la maggioranza parlamentare, che il Parlamento deve essere diviso su questo tema ed è un errore clamoroso. Badate bene che gli appelli al cambiamento non vengono solo dalla nostra forza politica che ha espresso queste criticità, ma è stato espresso, lo ha ricordato ancora una volta l'onorevole Fornaro, dalla senatrice a vita Liliana Segre, che non ha espresso queste criticità sul provvedimento, ma che ha comunque posto all'attenzione di tutte le forze politiche un appello affinché anche attraverso modifiche circoscritte sia possibile recuperare l'unanimità. Io credo che questi appelli meritino di essere ascoltati, perché la fase nella quale noi stiamo vivendo è una fase estremamente complessa. Stiamo assistendo ovunque a un arretramento pericoloso delle democrazie, a uno scivolamento verso l'autoritarismo. Anche questa legislatura ne è stato un esempio. La proliferazione di reati, anche sul dissenso, accompagnata al cedimento delle norme a tutela del cittadino dinanzi alla pubblica amministrazione. E non succede solo in Italia, è un contesto globale che maltollera la libertà di opinione, il dissenso. Allora, la sacrosanta, necessaria, urgente battaglia contro l'antisemitismo, una bestia malefica che si diffonde, come avete detto voi, poi deve essere combattuta con l'unità delle forze politiche, espungendo dal testo invece quegli elementi di preoccupazione. Anche questo è stato citato prima, la dichiarazione dell'IRA ha sollevato un dibattito pubblico in relazione proprio agli indicatori e è nata anche come forma di reazione la dichiarazione di Gerusalemme con studiosi competenti sul conflitto medio orientale, esperti in studi ebraici, i quali hanno tra gli indicatori costruito un modello diverso. Ad esempio hanno precisato nelle dichiarazioni di Gerusalemme anche i comportamenti che non possono essere accusati di antisemitismo. Ad esempio dicono non sono antisemite le dichiarazioni che si oppongono ad esempio al sionismo come forma di nazionalismo, schierarsi a favore di un qualche accordo costituzionale tra ebrei e palestinesi nell'area tra il fiume Giordano e il Mediterraneo. Oppure non è antisemita segnalare la sistematica discriminazione razziale. Sono temi estremamente complessi. Gli studiosi ci mettono a disposizione un patrimonio enorme. Il codice genetico di molti partiti del nostro è radicalmente ostile all'antisemitismo. Non consentiamo con una forzatura strumentale di dividere il Parlamento su questo. C'è il tempo per compiere e realizzare nel testo quelle modifiche che tutelano e difendono e promuovono la lotta all'antisemitismo, ma al contempo evitano pericolosi scivolamenti sulla riduzione della libertà di pensiero, anche quella critica, anche quella censurabile, che è un pezzo fondamentale e irrinunciabile della democrazia. Se questo sarà fatto troveremo la convergenza, se questo non sarà fatto prenderemo atto della volontà della maggioranza di spaccare il paese e, come ho già detto il collega Fornaro, noi diremo no. Sino ad allora continueremo a dare il nostro contributo perché le buone ragioni prevalgano anche laddove sino ad oggi hanno faticato a prevalere. Grazie.
1: Grazie onorevole Gianassi. Deputata Auriemma, prego.
3: Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, parto da ciò che ci unisce, così nessuno qui dentro potrà dire di non aver capito. L'antisemitismo è razzismo, un razzismo antico, odioso. Esiste, cresce e va combattuto nelle scuole, nelle piazze, in rete, ma anche nelle sezioni giovanili di certi partiti. Su questo il Movimento 5 Stelle non prende lezioni da nessuno. Ma proprio perché questa battaglia è seria, non accettiamo che venga combattuto con lo strumento sbagliato. E lo strumento sbagliato è proprio l'articolo 1, nel quale viene inserita la definizione dell'IRA, che diventa legge dello Stato, con tutti i suoi esempi. Guardiamoli questi esempi, sono 11, ebbene 6 su 11 non parlano degli ebrei, parlano di uno Stato, lo Stato di Israele. Alcuni sono giusti, come ad esempio è antisemita ritenere tutti gli ebrei responsabili di ciò che fa un governo, ci mancherebbe altro. Ma altri aprono una porta che una democrazia non dovrebbe aprire. Si dice antisemita, per esempio, applicare a Israele un doppio standard. E chi lo decide? Chi decide quando una critica è troppo? Si dice antisemita chi nega al popolo ebraico il diritto dell'autodeterminazione. ma questo stesso diritto oggi è negato ai palestinesi. Il doppio standard, colleghi, è già dentro il testo che ci state chiedendo di votare. La docente Valentina Pisantini dell'Università di Bergamo ha scritto un libro molto interessante dal titolo Antisemita, una parola in ostaggio. La sua tesi è semplice. In 20 anni il significato di quella parola è stato spostato, non più l'ostilità verso gli ebrei in quanto ebrei, ma l'ostilità verso Israele in quanto Stato degli ebrei. E poi il passo successivo, mettere quella definizione nelle leggi, nei regolamenti delle università, nei codici di condotta. Il risultato lo dice l'autrice in una riga. A chi si opporrà con troppa forza alle scelte di quel governo, del governo israeliano, mancheranno le parole per dirlo. Ecco, esattamente quello che stiamo facendo qui oggi. Mi direte, ma abbiamo tolto le sanzioni penali, abbiamo tolto il divieto di manifestare, è vero, e lo si deve soprattutto grazie alle opposizioni, ma una definizione scritta in una legge non ha bisogno del codice penale per fare danni. Diventa il criterio con cui si formano le forze dell'ordine, con cui si scrivono le linee guida per le scuole, con cui un rettore decide se autorizzare o non convegno. Non serve punire, basta che le persone nel dubbio tacciano. E chi tacerà? L'insegnante che spiega in classe una decisione della Corte Internazionale di Giustizia, il giornalista che racconta Gaza, lo studente che scende in piazza e tanti ebrei in Italia e in Israele che quel governo lo criticano fortemente e che si sentono dire di non essere veri ebrei addirittura. Questa, qualcuno ha sollevato, la maggioranza ha sollevato l'obiezione che questa definizione l'adottò il governo Conte nel 2020. Sì, ma come strumento di lavoro, per monitorare, per contare gli episodi di odio. Ed è lì la stessa a dire che quel testo non è giuridicamente vincolante, quello che state facendo voi invece. L'IRA è una bussola per raccogliere dati. E questa è una cosa, altra cosa è una legge della Repubblica che diventa vincolante e strumento di interpretazione. Voi state facendo ciò che gli autori di quella definizione non hanno mai voluto fare. E allora una domanda dobbiamo farcela, perché abbiamo un obbligo di verità. A chi giova confondere l'antisemitismo con la critica di Israele? Non c'è dubbio. Giova a Benjamin Netanyahu e al suo governo. A chi ha bisogno di dipingere ogni avversario come nemico degli ebrei. Giova a certe destre europee, eredi di chi antisemita lo è davvero. A loro basta una dichiarazione di amicizia verso Israele per ripulirsi la coscienza. Non giova agli ebrei italiani, trascinati dentro un conflitto che non hanno scelto. E non giova alla memoria dello Shoah, della Shoah, che è una memoria di tutti. E non può essere la clava di una parte. Le democrazie non dovrebbero tollerare le prepotenze linguistiche dei regimi totalitari. Noi l'alternativa ve l'abbiamo proposta, era sul tavolo, la dichiarazione di Gerusalemme, scritta da centinaia di studiosi dell'antisemitismo e della Shoah. Condanna l'odio con la stessa fermezza, ma distingue l'odio dalla critica politica. E voi l'avete respinta, senza una motivazione. Abbiamo chiesto risorse vere per la prevenzione e voi avete respinto anche quello. Allora diciamolo, questa legge non dà uno strumento in più a chi protegge una sinagoga, non dà uno strumento in più a chi protegge una scuola ebraica, ma dà un argomento a chi vuole mettere a tacere il dissenso. Dà un argomento per mettere a tacere chi grida che il governo di Israele sta compiendo crimini di guerra, sta compiendo un genocidio ai danni del popolo palestinese. Noi l'antisemitismo lo vogliamo combattere per davvero, per questo non voteremo una legge che ne confonde il significato. Una parola presa in ostaggio non protegge più nessuno, liberiamola e torniamo a usare per quella che è. Non possiamo permettere che una legge che di fatto va a ledere una delle nostre prerogative costituzionali, cioè il diritto di critica e di manifestazione, possa avere l'appoggio e il sostegno del Movimento 5 Stelle, anche e soprattutto dopo la mobilitazione nazionale di centinaia di migliaia di cittadini in questi giorni, come ha detto il mio collega Caro Tenuto, e nelle piazze. Non lo possiamo permettere e per questo la contrasteremo in ogni piazza, nelle aule, come l'abbiamo fatto anche già in commissione. Grazie.
1: Grazie deputata Auriemma. Deputata Ascari, prego.
4: Grazie Presidente. Criticare Israele non è antisemitismo, è un dovere giuridico, morale, sociale e soprattutto significa restare umani. Non avete trovato il tempo per scrivere leggi sul cambiamento climatico, con le nostre città che bruciano, leggi per la benzina che ha superato i 2 euro perché siamo dentro a guerre che non abbiamo scelto, leggi contro il caro vita, leggi per le reali esigenze delle persone. Ma avete trovato tutto il tempo per approvare questa legge bavaglio, questa legge criminale che al pari di una legge razziale tappa la bocca a chi tenta di tutelare le vittime invece di fermare il carnefice. Avete messo sotto processo la solidarietà. L'umanità è finita sul banco degli imputati, quando siete proprio voi che avete dimostrato di non avere umanità e nemmeno empatia. Nelle sedi internazionali non avete votato per il riconoscimento dello Stato di Palestina, non avete votato per interrompere immediatamente ogni rapporto commerciale, economico, militare, accademico con questo governo terrorista e genocida. Con questa legge cosa fate? Con questa legge un giornalista non potrà raccontare la realtà dei fatti, esattamente come non potrà farlo un insegnante con i suoi alunni, le sue alunne, neanche loro potranno farlo. Un cittadino, una cittadina non potrà criticare il governo criminale israeliano, perché poi rischia di trovarsi la Digos sotto casa. Questa, signori e signore, si chiama censura. Si chiama paura della verità. A voi dell'antisemitismo non interessa nulla, come non vi interessa l'islamofobia, né ogni altra forma odiosa di discriminazione e di razzismo. Se vi interessasse davvero, usereste le leggi che già esistono per fermare chi minaccia le persone ebree, chi nega la Shoah, chi diffonde odio. Invece scegliete di mettere sotto accusa chi protesta contro i crimini di guerra e contro l'umanità del governo terrorista israeliano. Se il vostro interesse fosse stata davvero la lotta all'antisemitismo, avreste cominciato dal guardare in casa vostra. Perché vi ricordo che tra le vostre fila siede chi si faceva fotografare con camicie nere e simboli nazisti, chi ha busti di Mussolini in casa. O vi ricordo frasi come «gli ebrei sono una casta, campano di rendita in virtù dell'Olocausto». «Gli ebrei sono troppi, io la disprezzo come razza, perché oggettivamente sono una razza». Queste sono frasi razziste, antisemite, discriminatorie. E sapete da chi sono state dette? Dai militanti di Fratelli d'Italia. Vergogna, pronunciate da Gioventù Nazionale, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, come emerso dall'inchiesta di Fanpage. Invece di puntare il dito verso questa vergogna, puntate il dito contro chi scende in piazza per il popolo palestinese. La verità è che avete paura delle piazze, delle persone che ragionano, perché vi sbattano in faccia la vostra coscienza sporca di sangue. Pensavate che il vostro silenzio complice sul genocidio del popolo palestinese sarebbe bastato a spegnere tutto, invece non è successo, perché il dissenso non si silenzia. Centinaia di migliaia di cittadine e di cittadini si sono informati su fonti indipendenti, hanno formato presidi, comitati, associazioni, hanno organizzato assemblee, incontri, manifestazioni, hanno fatto sentire la loro voce quando voi avreste preferito che non se ne parlasse. E ora quelle voci le volete incriminare. Ci avete già provato con i decreti sicurezza, con la repressione, e ora tentate il ricatto morale dell'antisemitismo per colpire un dissenso che non riuscite a fermare sul piano politico. Non siete neanche riusciti a pronunciare la parola genocidio, quando i terroristi israeliani hanno sterminato oltre 70.000 esseri umani, oltre 30.000 bambini, causato 2 milioni di sfollati, 400.000 abitazioni distrutte, più di 3 su 4. Chi sopravvive al genocidio non ha una casa in cui ripararsi. E poi i feriti, i malati, i danni psicologici, i danni psichiatrici, l'aria inquinata, le strutture sanitarie distrutte, così come strade, elettricità, scuole, luoghi religiosi. Gaza è stata rasa al suolo e noi l'abbiamo visto con i nostri occhi. Al valico di Rafah l'abbiamo toccato con mano. E invece sapete chi ha detto sì, è un genocidio? I soldati, gli ufficiali dell'intelligence israeliana, che hanno svelato la macchina della morte sviluppata anche con l'intelligenza artificiale per distruggere Gaza e il popolo palestinese. Lo ha riportato il documentario Nazza, che vi invito ad andare a vedere. Io sono contro il nazismo, ma mi chiedo, io cosa sono? Ascoltavamo tutte le loro conversazioni telefoniche, sapevamo quando erano tutti a casa. Sembrava un videogioco. Distruggiamo tutto, case, famiglie, libri, e poi gli attacchi deliberati contro i bambini disumanizzati. Frasi aberranti, ma lo hanno ammesso loro. Voi invece non siete riusciti a dirlo, perché dovevate coprire i vostri amici israeliani ed essere servi degli USA, i cui crimini già furono denunciati da Julian Assange, che poi fu privato della libertà per 14 anni, a cui non smetteremo mai di dire grazie. Noi vogliamo la pace, il rispetto della Costituzione, il rispetto del diritto internazionale. Vogliamo poter dire basta al genocidio a Gaza, in Libano, basta occupazione illegale e criminale israeliana e soprattutto basta occupazione veramente nei territori palestinesi. Continueremo a farlo. Continueremo a denunciare l'apartheid, i crimini di guerra e contro l'umanità. I silenzi complici, continueremo a chiedere sanzioni per i criminali israeliani e a sostenere il boicottaggio. E qui ci tengo a ringraziare BDS, che fa un grande lavoro di informazione e di sensibilizzazione. L'antisemitismo non è uno scudo per proteggere lo Stato terrorista Israele dalle critiche. Basta con il dire antisionismo è uguale antisemitismo. L'antisemitismo colpisce le persone ebree in quanto ebree. Il sionismo è un'idea politica, suprematista, criminale. Il sionismo è il male assoluto. L'obiettivo dei sionisti e l'obiettivo di Netanyahu è creare la grande Israele sulle macerie della Palestina, della Cisgiordania, del Libano e di chissà quante altre terre, visto che sta aprendo fronti di guerra ovunque per realizzare questo obiettivo criminale. La libertà di manifestare e urlare la verità non la fermerete. E qual è la verità? Diciamola e ripetiamola qui, in quest'aula del Parlamento. È Israele che ha commesso un genocidio e sta continuando a commetterlo a Gaza e Libano. È Israele che occupa illegalmente i territori palestinesi. La Cisgiordania è completamente occupata e noi l'abbiamo visto perché noi eravamo lì pochi mesi fa. È in queste ore Israele ha bloccato tutti i valichi. Un palestinese non può raggiungere neanche un ospedale se ne ha bisogno. E Ben-Gvir ha annunciato che faranno in Cisgiordania ciò che hanno fatto a Gaza. È Israele che pratica apartheid ogni giorno. È Israele a processo per genocidio e vuole deportare i palestinesi dalla loro terra. È Israele che si sta comportando come e peggio dei nazisti. Oggi, e chiudo Presidente, il più grande pericolo per gli ebrei e per il mondo intero è lo Stato terrorista Israele. Non c'è legge che potrà mai cancellare la verità e nemmeno la vostra complicità nel non aver fatto nulla per fermare tutto questo orrore. La storia vi chiederà il conto perché state per votare una legge razziale e pro-apartheid. Ritornate ad essere umani.
1: Grazie deputata Ascari, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, l'onorevole Paolo Emilio Russo, che rinuncia, e quindi chiedo alla sottosegretaria Siracusano se intende intervenire.
5: Sì, grazie Presidente, intervengo per esprimere il mio rammarico, il mio profondo rammarico per la mancata condivisione che oggi si registra in quest'Aula, che si è registrata già precedentemente in Commissione su un provvedimento di questo tipo. Ritengo profondamente ingiusto, sbagliato e illogico dividersi su un provvedimento che vuole contrastare l'antisemitismo. Perché lo dico ai colleghi che sono intervenuti finora, infatti hanno parlato anche di cose che non c'entrano nulla col provvedimento, che non vi è una sola ragione valida che giustifichi un voto contrario a questo provvedimento. Si è detto in ogni modo, si è chiarito in ogni sede, in Senato è stato scelto un testo che scongiuri il rischio di comprimere ogni forma di libertà di espressione e di critica politica. Non viene istituito alcun reato, potrete continuare legittimamente a criticare il governo di Israele, a partecipare pacificamente alle manifestazioni pro-PAL, nessuno verrà colpito da alcuna sanzione. Non c'è una ragione valida per dividersi su questo provvedimento, perché la verità, la triste verità, è che questo provvedimento si è voluto strumentalmente trasformare in una misura pro o contro il governo di Netanyahu e non c'entra nulla con lo spirito del provvedimento. E lo dico perché? Perché lo dico? Perché questo provvedimento adotta la definizione operativa dell'AIRA e quindi attua una direttiva del Parlamento europeo del 2017 che, lo dico ai colleghi del PD, è sottoscritta da molti colleghi del PD e salta all'occhio la firma della segretaria del PD Elly Schlein. Non è cambiato nulla da allora, si tratta dello stesso testo e quindi dico che questo provvedimento è strumentalmente discusso, è stato utilizzato strumentalmente per altri obiettivi. Questo provvedimento serviva a lanciare un messaggio forte che doveva partire da questo Parlamento contro quei fenomeni orrendi di antisemitismo che si sono quadruplicati dopo il 7 ottobre. Quel 7 ottobre che, per un tragico paradosso, trasforma quel popolo che ha visto massacrare i propri bambini, le proprie famiglie, stuprare le proprie donne, bruciare famiglie, le proprie famiglie nelle proprie case dai terroristi, diventare il bersaglio di un odio crescente. Quindi noi dovevamo far questo, lanciare un messaggio compatto. Non c'è nessuna premessa che giustifichi un voto contrario a questo provvedimento. Abbiamo perso una grande occasione.
1: Grazie alla sottosegretaria Siracusano, e quindi il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. E passiamo adesso agli interventi di fine seduta. La deputata Auriemma, prego.
6: Del Movimento 5 Stelle.
7: Grazie Presidente. Grazie Presidente. Oggi in quest'Aula abbiamo parlato dei caregiver. Io ne ho conosciuti tanti. In modo particolare ho conosciuto Giovanni De Luca, il papà di Francesco, un ragazzo meraviglioso affetto da un disturbo dello spettro autistico. Con lui ho visto da vicino il mondo della disabilità, ma ancora di più il mondo di chi si dedica ad una persona, ad un familiare con disabilità. Giovanni mi ha insegnato tantissimo. Lui per Francesco lottava ogni giorno. contro la burocrazia, contro lo Stato. Mi ricordo che ho conosciuto Giovanni e Carmela, i due genitori di Francesco, perché volevano, combattevano per far avere delle ore in più al suo figlio, per fargli fare una terapia più che portava più beneficio a Francesco. Presidente, io non ero iscritta stamattina per parlare del provvedimento sui caregiver, però per uno strano segno del destino ieri Giovanni è venuto a mancare e l'idea, il pensiero che noi abbiamo avuto in questo mese era soltanto uno: adesso Francesco come fa? Francesco e Carmela adesso come fanno senza Giovanni? E io sono convinta che Giovanni ha combattuto un mese in terapia intensiva, ma lo ha fatto solo per Francesco e per restare ad aiutare Francesco. In uno Stato che nega i diritti, anche la morte è un lusso, anche ammalarsi è un lusso, perché Giovanni non stava bene da tempo, ma si rifiutava di essere ricoverato proprio per non lasciare Francesco da solo. Questa è un'eredità che noi ci portiamo. I caregiver sono persone invisibili, che faticano e che combattono ogni giorno, che non si curano e che non possono né ammalarsi né morire in santa pace.
1: Grazie, deputata Auriemma. Deputato Carlo Tenuto, prego.
6: Del Movimento 5 Stelle.
8: Sì, Presidente. Vede, c'è un'Italia che la Presidente Giorgia Meloni non vuole guardare. E non perché si nasconda, sta scendendo nelle piazze per protestare. Certo, magari i giornali, i telegiornali non se ne vogliono accorgere, nonostante le loro grida di disperazione. In questo paese ci sono circa 5 milioni di poveri, è un dato che ci dà l'Istat. Ci sono lavoratori che un lavoro ce l'hanno e non gli basta. Perché in questo Paese, nonostante l'articolo della Costituzione parli chiaro, l'articolo 32 ci dice che a un lavoratore deve essere garantita la dignità di vita per sé, la sua famiglia, ci sono persone che non arrivano alla fine del mese. E ci sono, da qualche tempo a questa parte, anche persone che un lavoro ce l'avrebbero, ma che non hanno i soldi per mettere il gasolio nel camion o per i mezzi agricoli. Ci sono barche ferme ai porti perché non hanno modo di pagarsi la nafta per andare a pescare. Questa è la realtà. E mentre succede questo, la Presidente Meloni fa video, comunicati, in cui dice che va tutto bene, che c'è una ripresa anche dell'occupazione. Ma cosa va bene? Qua noi abbiamo persone che si contano gli spiccioli per comprare il pane. Oggi sono andato al mercato per vedere io stesso com'era la situazione. Ho trovato dei pomodori a 5 euro al chilo. Ormai la gente neanche un'insalata si può permettere più. Va tutto bene cosa? Va tutto bene a chi? Forse qui dentro, a chi? Noi privilegiati, a questo governo fatto chiaramente di chi difende la casta, che cerca ancora soldi per i petrolieri, che non paghi di aver avuto tutti i fondi del PNRR che erano destinati all'energia verde, sono stati dirottati a loro e ancora si chiede soldi da dare a loro. Allora, governare vuol dire scegliere. Questo governo ha scelto da che parte stare. Noi saremo ancora dalla parte di chi vuole redistribuire i soldi, redistribuire la ricchezza, e stiamo dalla parte di chi oggi sta scendendo in piazza. Non siete soli. Grazie.
1: Grazie, onorevole Caro Tenuto. Sono terminati gli interventi di fine seduta. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 5 ottobre 2026, ore 14, seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La seduta è tolta.
6: Sono le 15:03 minuti, questa è Radio Radicale. Abbiamo finito di seguire in diretta i lavori della Camera, che ha affrontato come ultimo punto quello che riguarda la proposta di legge che reca le disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo e delle abbinate proposte di legge. È tutto per la diretta da Montecitorio, restate in ascolto di Radio Radicale.
9: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
6: Sono le 15:04 minuti, questa è Radio Radicale. Adesso vi proponiamo la relazione della segretaria del Partito Democratico Eli Schlein questa mattina alla direzione del PD.
10: Care tutte e cari tutti, vorrei iniziare oggi ricordando insieme una compagna, Sabina Romeri di Voghera, che purtroppo è scomparsa in un incidente d'auto tornando dalla festa nazionale dell'unità, e stringendoci attorno alla sua famiglia, ho già parlato con la figlia e con la madre, siamo vicini alla sua famiglia e naturalmente anche a Martina Draghi, che viaggiava con lei ed è rimasta ferita. Stringiamo davvero nel dolore di questa scomparsa. Grazie a tutti per essere qui. Questa direzione arriva in un passaggio che non esito a definire decisivo. Decisivo per il nostro partito, per la nostra comunità, decisivo per tutto il centrosinistra e decisivo per il Paese. Abbiamo davanti dei mesi che decideranno il futuro non soltanto dell'Italia ma anche dell'Europa, ne sono convinta. E abbiamo il dovere di affrontarli con senso di responsabilità, con serietà e con quella unità che abbiamo costruito insieme, che è stata la nostra più grande forza. Vorrei iniziare da quella che si presenta come una delle più grandi sfide del nostro tempo e di cui la politica parla ancora troppo poco. L'intelligenza artificiale. Solo nelle ultime settimane e mesi avete letto notizie. OpenAI ha ammesso che a luglio dei suoi agenti sono usciti dal controllo, violando consapevolmente le regole, e hanno cominciato a comunicare tra di loro con migliaia di messaggi e sono usciti dalla scatola di sabbia, così si chiama, e hanno violato la piattaforma Hugging Face. In questi stessi giorni proprio OpenAI ha annunciato che ritirerà l'ultimo modello di intelligenza artificiale per ragioni di sicurezza. Amodei di Anthropic e poi Altman e Musk hanno condiviso un appello per dire che stanno correndo troppo, se lo dicono da soli, ma non accennano a rallentare, e non è una discussione che noi possiamo lasciare a grandi aziende private, il pubblico deve regolare. Nel frattempo abbiamo due modelli di intelligenza artificiale della cinese Moonshot che hanno fornito ai ricercatori di MindGuard informazioni sulla produzione di armi biologiche e sulla pianificazione di omicidi aggirando i limiti. E questa settimana la stampa ha rivelato che gli Stati Uniti e la Russia si stanno opponendo a regolare gli utilizzi militari dell'intelligenza artificiale. Per chi di voi ha già visto il documentario NASA, che è un film che va visto e va fatto vedere, questa è già la realtà con cui anche il governo criminale di Netanyahu ha deciso di pianificare l'uccisione sistematica anche di civili per eliminare degli obiettivi che erano stati individuati secondo l'intelligenza artificiale, guardando come usavano il cellulare. Noi non staremo a guardare mentre la nuova rivoluzione industriale rende alcuni ricchissimi e potentissimi e rende tutto il resto del mondo più povero, più insicuro e più spaventato. Come dice l'enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, occorre disarmare l'intelligenza artificiale, che non vuol dire rinunciare a una tecnologia che è già strategica, ma impedirle di dominare l'umano, impedirle di concentrare ancora di più la ricchezza, il potere e la conoscenza in sempre meno mani. Dobbiamo redistribuire. Questa tecnologia può migliorare la nostra vita, può migliorare i processi produttivi, può migliorare il lavoro, a patto che i suoi benefici vengano redistribuiti a tutta la società. E questo non accade da solo, non accade col mercato, accade con il pubblico che guida il cambiamento. E siccome nessun paese europeo può stare da solo dentro questa grande sfida, noi continuiamo a rilanciare, come ho fatto a Bruxelles proprio un paio di giorni fa, l'idea di un centro europeo sulla ricerca sull'intelligenza artificiale che metta insieme le migliori intelligenze e le migliori competenze dei 27 paesi membri. Perché noi non siamo costretti a scegliere tra due modelli che non ci assomigliano, quello cinese e quello americano. Dobbiamo sviluppare un modello europeo che ci assomigli di più, che assomigli ai valori del modello sociale europeo, che metta al centro la piena trasparenza e anche il pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone. Pensate che cosa vorrebbe dire avere un modello europeo di intelligenza artificiale affidabile da poter utilizzare anche nelle pubbliche amministrazioni per contrastare l'evasione fiscale, per essere più efficaci nelle diagnosi della sanità. Questi cambiamenti, se non governati, dobbiamo saperlo, spaventano le persone, così come la crisi demografica, in questo paese più forte che mai, e su cui noi insisteremo con la nostra ossessione di contrastare la precarietà del lavoro, moltiplicare gli asili nido e renderli gratuiti, accessibili a tutti i bambini, e anche sul congedo paritario al 100% per entrambi i genitori, non soltanto per le madri. Così come sappiamo che spaventa la crisi climatica. Guardate, io penso agli anziani che sono rimasti chiusi durante le ondate di calore che si sono ininterrottamente susseguite quest'estate. Anche quel 9% di famiglie che è in povertà energetica, vuol dire che non ha risorse per il condizionatore o per riscaldarsi d'inverno. E ieri è uscita una notizia che penso meriti dibattito. Secondo un rapporto sull'economia dell'acqua presentato dallo UN Global Compact Network Italia, cioè Nazioni Unite, il costo economico sostenuto dall'Italia per la crisi idrica è di 13,4 miliardi di euro l'anno, il doppio rispetto alla media europea. 13,4 miliardi di euro, mi ha fatto venire in mente che sono i soldi che il governo ha buttato su quell'inutile e dannoso progetto che è il ponte sullo stretto di Messina. Abbiamo presentato proprio in questi mesi una legge per proteggerci dalle ondate di calore e abbiamo le idee molto chiare. Quando saremo al governo adotteremo anche una legge che contrasti il consumo di suolo, perché si è cementificato troppo in questo paese e l'Italia rischia di soffocare. E a chi oggi, guardate, a chi oggi è spaventato da questi cambiamenti, e sono tanti, noi diciamo: ti vediamo, vediamo la tua paura, vediamo la tua angoscia, la facciamo nostra, ne usciremo insieme, non sei da solo. Perché davanti a queste paure noi dobbiamo offrire un'altra cosa, la speranza e la protezione. La speranza che le cose non sono destinate a restare così, che non siamo vittime di un destino che è ineluttabile, che siamo qui per fare il cambiamento. Siamo qui perché sappiamo che questa situazione è il frutto di scelte ben precise e come tali possono essere cambiate, devono essere cambiate. Vogliamo costruire l'alternativa per battere queste destre che hanno fallito, perché in queste settimane l'avete visto, il governo Meloni è diventato il più longevo della storia repubblicana e lo hanno celebrato con una fanfara spropositata, che è quella che si dedica quando è l'unico risultato che puoi vantare. Solo che se la stabilità smette di essere un mezzo e diventa il fine, se la stabilità si traduce in immobilismo, non si fa il bene del paese. Ed è esattamente quello che abbiamo visto, si può restare a lungo a Palazzo Chigi mentre il paese rimane fermo, è esattamente quello che ha fatto Giorgia Meloni. E però quel record smaschera la loro propaganda, sono finiti gli alibi, le scuse autoassolutorie e lo scaricabarile che non regge proprio più. Perché se dopo 4 anni l'Italia sta peggio, la responsabilità è loro, non può essere sempre colpa di qualcun altro. Nessuno ha avuto tanto tempo come loro e tali numeri in Parlamento. Pensate a che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni. Con quei numeri, con quella maggioranza, poteva cambiare tutto, fare riforme coraggiose, e sono riusciti a non fare nulla che cambiasse in meglio la vita degli italiani. La propaganda e il vittimismo non possono cancellare il bilancio di questa permanenza della destra alla guida del paese. Un fallimento evidente, che discende anzitutto dall'arroganza, dall'insipienza di una classe dirigente prepotente tenuta insieme non da una visione per l'Italia, ma da un patto di potere. Ed è un fallimento che tiene insieme una sconcertante debolezza politica e anche una pericolosa fragilità democratica. E non possiamo sottovalutare la coincidenza di questi aspetti, perché una alimenta l'altra. Chi non sa risolvere i problemi concreti degli italiani offre qualcos'altro, qualcosa di più semplice, un nemico al giorno, un capro espiatorio al giorno su cui scaricare le proprie responsabilità, e attacca e delegittima qualunque cosa dissenta dalla autocelebrazione trionfalistica, come se fosse colpevole di lesa maestà. Ecco, in questi anni l'unica cosa che hanno fatto è una spregiudicata occupazione di ogni spazio di potere. Abbiamo visto nella RAI, nelle istituzioni culturali, e allo stesso tempo un'insofferenza sempre più scoperta verso ogni forma di pesi e contrappesi di controllo democratico, verso la magistratura, verso gli organi di controllo, verso la libera informazione, verso i sindacati, verso la stessa opposizione. Questo abbiamo visto. Abbiamo visto una costante ostilità anche verso i giovani quando scendono in piazza per chiedere un futuro migliore. Abbiamo visto quello che hanno fatto con il tentativo di indebolire la Corte dei Conti. Guardate che non è un caso, fa parte dello stesso disegno. La compressione sistematica delle prerogative del Parlamento a colpi di decreti e di voti di fiducia, l'offensiva anche verso il Presidente della Repubblica e poi le riforme che per fortuna non sono riusciti a portare a casa, non gli abbiamo consentito di spaccare l'Italia con l'autonomia differenziata, ma attenzione perché continueranno a provarci. Così come non abbiamo fatto passare né il premierato né la riforma della giustizia bocciata da 15 milioni di elettori nel referendum dello scorso marzo. E da ultimo l'attacco all'Istat. Come sapete l'Istituto Nazionale di Statistica ha certificato che il deficit nel 2025 è rimasto al 3,1% e che l'Italia non uscirà quindi in anticipo dalla procedura di infrazione europea. Ecco, la regina dell'austerità ha fallito anche su questo obiettivo. La risposta della Presidente del Consiglio però non è stata autocritica, un'assunzione di responsabilità, no, è colpa dell'Istat, cioè il Paese ha la febbre e Meloni se la prende con il termometro. Ma io voglio dire a Giorgia Meloni, prendete atto che avete fallito e andate a casa. Prima si vota, meglio è per l'Italia. L'unica vera priorità che le è rimasta è approvare la nuova legge elettorale. A pochi mesi dal voto la maggioranza cerca di costruirsi delle regole su misura. Peraltro a colpi di fiducia, proprio lei, che ve la ricordate nelle conferenze stampa d'inizio anno, sempre a dire che la legge elettorale era una materia squisitamente parlamentare e oggi invece chiede la fiducia. Fiducia che non c'è, se siete stati come me testimoni del fatto che ieri dietro i banchi della destra c'erano 5 colonnelli in piedi che cercavano di vedere dove si posava il dito. Dicono che questa pessima legge serva per la stabilità, che è un po' contraddittorio, visto che fanno della stabilità la loro bandiera e l'hanno avuta con la legge elettorale attuale. E guardate che questo è un punto cruciale. La verità è che hanno paura di perdere, perché la novità siamo noi, e cioè il fatto che oggi c'è un'alleanza progressista unita e competitiva che può battere le destre alle prossime elezioni. Questo è il fatto nuovo. È una legge sbagliata, incostituzionale, contro cui continueremo a lottare, perché ha un premio di maggioranza abnorme, ha un antipasto di premierato nell'indicazione obbligatoria del premier, fatta senza rischiare un altro referendum costituzionale. Hanno preso lezione da Trump, perché hanno ridisegnato i collegi dell'estero per favorire i loro candidati e evitare che, come è successo l'ultima volta, vinciamo noi le elezioni nei collegi dell'estero. Accanto a questo hanno aumentato in modo esorbitante e antidemocratico le firme che servono per presentarsi al voto. Si vuole ridurre la democrazia e il pluralismo alla scelta di un capo, noi diciamo no. Hanno bocciato i nostri emendamenti unitari, come quello per le preferenze, per reintrodurre invece i capilista bloccati, così che solo un eletto su 5 sarà scelto direttamente dai cittadini. E a cosa ancora più grave, la prima Presidente del Consiglio donna ha cancellato la parità di genere. E questo lo trovo veramente vergognoso. Rinnovo l'appello alle deputate della destra, ribellatevi, perché se non usate la vostra voce ora, rischia di non esserci la prossima volta in Parlamento. Noi abbiamo fatto muro con tutte le opposizioni e continueremo a fare muro insieme fino all'ultimo momento utile. Abbiamo presentato i nostri emendamenti unitari. L'abbiamo fatto convinti di dover evitare una legge come questa e continueremo a fare di tutto, perché guardate, ci hanno abituato alla loro tensione verso i pieni poteri, ma anche stavolta gli italiani affermeranno, come hanno fatto a marzo, il loro straordinario amore per la nostra Costituzione. Noi compattamente voteremo contro a questa legge e faremo di tutto per mandarli sotto, come abbiamo già fatto il 14 di luglio. Impegniamoci e ringrazio tutti i parlamentari, senatori e deputati per l'impegno che hanno profuso nel contrastare questa pessima legge elettorale. Però guardate che il fallimento più grave di Meloni è sul terreno economico e sul terreno sociale. Li avete ascoltati ieri quegli autotrasportatori, quegli agricoltori che hanno bloccato la Salerno-Reggio Calabria, disperati perché non riescono a garantire un futuro dignitoso a se stessi e alle proprie famiglie. Lo chiedo a Giorgia Meloni, che vedo che ringrazia tutti i giorni le grandi società petrolifere che non ha avuto il coraggio di tassare, come noi chiedevamo. Dovrebbe scusarsi e ringraziare loro per i sacrifici enormi che stanno facendo, non riuscendo a mettere insieme il pranzo con la cena, mentre si sentono spiegare da un governo che è lì da 4 anni che è sempre colpa di qualcun altro. Mentre loro stanno lì a farsi selfie di Stato, fare i video di propaganda, toccherà a noi assumerci la responsabilità di ascoltare i problemi concreti e dare risposte agli italiani. Senza populismo, perché siamo la più grande forza popolare di questo Paese, dobbiamo esserne orgogliosi. Spetta a noi il compito di risollevare il Paese da questa crisi e da questo

che stiamo seguendo e che sono andata anche io a trovare attraverso il paese, dall'Electrolux all'Ex Silva, a Natuzzi, a Stellantis, insomma, purtroppo davanti a questo non stanno arrivando le risposte che meritano e stanno difendendo non soltanto il posto di lavoro ma il futuro manifatturiero di questo paese a cui nessuno può pensare di rinunciare. È notizia proprio di ieri che l'inflazione è arrivata al 4,2% e si sta letteralmente mangiando i salari degli italiani. Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi e non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse. Siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Provate a negare questo. Quasi 6 milioni di persone vivono in povertà assoluta. Quasi una persona su 10, quindi... più di una persona su 10, quindi vuol dire che tra loro ci sono pure 1.300.000 bambini e ragazzi. Quasi 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa sono troppo lunghe o perché non se lo possono permettere. Nel 2025 sono nati 355.000 bambini, è il numero più basso dal dopoguerra. Così si ritrova questa Italia dopo 4 anni di governo. Sulla natalità la destra ha fatto molta retorica e pochissime politiche. Eppure i dati sono chiari, non è la mancanza di valori a frenare le nascite, è la precarietà del lavoro che colpisce soprattutto le donne, i giovani e soprattutto al sud di questo paese. I redditi troppo bassi, le difficoltà ad accedere a una casa, la carenza di servizi, di asili nido, la penalizzazione delle madri sul lavoro. Ecco, quando la stabilità si trasforma in immobilismo, vuol dire che i nodi vengono al pettine, questi sono i nodi. Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita. Questa è l'eredità che lasciano. E la legge di bilancio, su cui daremo battaglia, si annuncia come la più elettorale e al contempo la più povera. Pochi margini, molte promesse spot, nessuna visione del futuro del Paese. Noi continueremo a fare ciò che abbiamo sempre fatto. Accanto ad ogni critica presentiamo una proposta alternativa. Quell'atteggiamento che ci qualifica da sempre come forza dotata di cultura di governo, consapevole, matura, che conosce i problemi del Paese e vuole affrontarli. È una forza che unisce la tensione ideale e la concretezza, lo si vede bene nel lavoro dei nostri amministratori. Obiettivi ambiziosi e soluzioni praticabili, possibili, reali. Ecco perché cito spesso quello che ha fatto in questi anni la Spagna. Vedete, il punto è semplice. Nel quadriennio tra il 23 e il 26 il PIL spagnolo è cresciuto dell'11,3%, il nostro del 2,8%, quindi sono cresciuti 4 volte più di noi. Quindi si dimostra che si può portare avanti una politica progressista che tiene insieme la crescita e la redistribuzione, che tiene insieme la giustizia sociale e climatica. E lo vediamo in un contesto che non è così lontano e così diverso dal nostro. Non è successo per caso, è successo perché quel governo ha fatto scelte precise. Ha aumentato del 50% il salario minimo che lì esiste, mentre qui Meloni lo affossa. Hanno speso bene in fretta i soldi del PNRR, mentre qui hanno perso 9 mesi a discutere di modifiche per poi centralizzare la spesa e trovarsi a riprendere progetti impolveriti nei cassetti da tempo. E al contempo hanno fatto un lavoro serio di investimento sulle rinnovabili e di semplificazione, riuscendo a scollegare il prezzo dell'energia da quello del gas. Quello che hanno fatto era politica industriale, parlavo con alcuni loro ministri che raccontavano che hanno fatto anche una legge di attrazione dei talenti che sta portando risultati, mentre sappiamo che qui in Italia purtroppo sta accadendo il contrario. 192.000 giovani hanno lasciato il paese dal 2019 al 2023. Ecco, io penso che toccherà a noi fare quello che il governo Meloni non ha fatto, perché ricordiamolo, noi 4 anni fa, nel 22, le forze che oggi costruiscono l'alternativa si sono presentate divise. Consegnarono così una maggioranza parlamentare a chi nel Paese era minoranza. E la possibilità di dare vita a questo governo che è il più a destra della storia repubblicana. Ecco, quella sconfitta, diciamolo, aveva lasciato dietro di sé uno strascico di incomprensioni e di incomunicabilità. Cioè, queste forze politiche non si parlavano più

0: commentatori davano il PD per spacciato o destinato alla scissione e all'irrilevanza. In questi anni, grazie a tutti voi, grazie a questa direzione, grazie al presidente Stefano Bonaccini, grazie ai nostri parlamentari, ai nostri dirigenti e militanti amministratori in tutta Italia, abbiamo lavorato instancabilmente insieme. Ci eravamo dati due obiettivi, l'unità del partito e l'unità dell'alleanza progressista, e li abbiamo faticosamente raggiunti entrambi, dobbiamo esserne orgogliosi. Lo abbiamo fatto per creare le condizioni di un'alleanza strategica tra forze che sono e rimangono autonome. Un'alleanza capace di competere e battere la destra sul terreno dei programmi, dei valori e su quello del radicamento sociale. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci. Questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori. Oggi una coalizione esiste, siamo in grado di battere la destra uniti e si sono gradualmente superati steccati, diffidenze, e il percorso unitario è maturato nel lavoro quotidiano, cioè nella collaborazione quotidiana nel Parlamento e nelle commissioni, nelle piazze che abbiamo frequentato o organizzato insieme, con le proposte unitarie, le battaglie condivise delle opposizioni, e si è rafforzato tra le militanti e i militanti nelle tante campagne elettorali che abbiamo affrontato insieme, ma pure nell'opinione pubblica, nelle campagne per le amministrative e per le regionali, nelle tante realtà dove già governiamo insieme e, come dico sempre, governiamo bene. Non abbiamo mai dovuto leggere notizie di giunte che sono saltate per litigi o divisioni all'interno dell'alleanza progressista. E in questi 3 anni e mezzo abbiamo smentito chi guardava con grande scetticismo a questo paziente lavoro di ricucitura, di aggregazione, di dialogo. Il cammino non è ancora compiuto del tutto, ma oggi possiamo dire con fiducia che l'alternativa è già una realtà concreta ed è già al lavoro. Una coalizione che ha come bussola la Costituzione, che deve partire dai bisogni di chi fa più fatica e dai sogni delle persone, da quello che si aspettano da noi. Non una sommatoria di sigle, non certo un cartello elettorale, ma un progetto che esprime una visione programmatica e di valori. Non basterà mettere in fila le tante proposte concrete che già abbiamo presentato insieme. Bisogna metterci il respiro, i valori, la visione del futuro, non soltanto per l'Italia, ma anche per l'Europa. E come dico sempre, non c'è miglior programma per l'alleanza progressista che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista, articolo per articolo. Non un programma contro gli avversari, ma per le cose che vogliamo fare per l'Italia. Ora dobbiamo affinare il programma comune affinché sia un patto vincolante per tutte e per tutti. Un patto che facciamo anzitutto con il Paese, con gli italiani. Non partiamo da zero, lo dicevo, partiamo dalle tante proposte sostenute insieme in questi anni sul lavoro e sulla politica industriale, sulla sanità e sulla scuola, sulla sicurezza e sui diritti. Prima il programma comune, poi la guida, perché chi guida deve guidare l'intera alleanza, non soltanto il suo partito. Siccome sono giorni che leggo ricostruzioni fantasiose, su questo vorrei chiarire un punto. Noi siamo pronti, possiamo partire anche subito, basta che siamo tutti e basta che non partiamo da soli. Mi spiego meglio. Il programma va affinato insieme a tutta l'alleanza progressista che già governa insieme nei territori, con tutti coloro che vogliono contribuire a costruire l'alternativa. E per noi è irrinunciabile che questo percorso, come ho sempre detto in questi mesi, non si faccia chiusi nelle stanze dei partiti, ma si faccia tra le persone, a confronto con il terzo settore, il mondo produttivo e sindacale, a confronto con quella eccedenza che abbiamo visto manifestarsi splendidamente nella campagna per il referendum costituzionale, a confronto con i nostri amministratori che hanno molto da dire e da dare, a confronto con il mondo associativa che aspetta una chiamata che deve arrivare. Come è stato nelle migliori stagioni del centrosinistra, per noi questo è un punto irrinunciabile. Guardate, questo è ciò che io ho proposto agli alleati a novembre dell'anno scorso, 2025, dopo le regionali. Un grande percorso di ascolto fatto insieme, attraverso il Paese. Legittimamente c'è chi ha annunciato un proprio percorso che si è concluso solo a settembre di quest'anno. Noi il nostro l'abbiamo fatto a febbraio, per essere pronti già il giorno dopo il referendum, quando ho richiesto agli alleati di non disperdere quella grande mobilitazione popolare, il protagonismo delle nuove generazioni della società civile che si era mossa per il referendum, per coinvolgere quegli elettori che sono stati 15 milioni a votare come noi, ma 5 milioni non avevano votato noi solo 2 anni prima alle elezioni europee. È lì che dobbiamo andare per ricostruire un rapporto di fiducia. Abbiamo aspettato gli altri finora e noi ci siamo anche domani, ma per noi il coinvolgimento e la partecipazione popolare sono irrinunciabili e il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica, con il sudore, con l'impegno a convincere le persone, una per una, che ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze. Alle europee, alle regionali e alle comunali. E voglio solo fare una domanda. Se fossimo rimasti al gennaio 2023, con il Partito Democratico al 14% dei sondaggi e quindi seconda forza di opposizione, pensate che avremmo avuto lo stesso dibattito oggi? Io penso di no. Generosi sì, ingenui no, eh. E vorrei essere ancora più chiara. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Poi, come ho sempre detto, se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme. Le vinceremo insieme, avendo poi grande cura di rappresentare tutti e quelle diverse sensibilità che è normale che ci siano tra forze politiche che sono alleate ma non sono la stessa. Perché non abbiamo paura del voto e non abbiamo paura della democrazia. Perché sia l'accordo a chi prende un voto in più, sia le primarie passano da una legittimazione popolare e noi ci siamo scelti un nome, Partito Democratico, che è una promessa, un impegno e una responsabilità. E candidiamo un'intera classe dirigente che ha competenze e passione, che ha sete di cambiare le cose e che sa come farlo. Ora sono a chiedervi il mandato di portare al programma dell'alleanza, in quella discussione, le proposte del Partito Democratico, che ho già lungamente esposto a Reggio Emilia il 13 settembre e quindi qui riassumo.
1: Era per quello,
0: Si tratta delle 5 priorità che ci siamo dati e sulle quali abbiamo fatto centinaia di iniziative, riunioni, incontri con esperti e categorie, con la segreteria, con i nostri dipartimenti, con i forum tematici, con i gruppi parlamentari, con i nostri amministratori e su cui abbiamo svolto la nostra grande campagna di ascolto attraverso il Paese, l'Italia che sentiamo, che come ricorderete si è conclusa all'Acquario il 7 marzo. Sanità pubblica, istruzione, università e ricerca, scuola, il lavoro dignitoso e la politica industriale, il clima, la democrazia, i diritti e la pace. Come dico sempre, Repubblica fondata sul lavoro non vuol dire su quello povero e precario, non vuol dire sulla cassa integrazione, ma sul lavoro dignitoso. Guardate che a Meloni può non piacere, ma è sempre l'Istat e non solo, anche i dati dell'OCSE che dimostrano che purtroppo il nostro paese è quello in cui i salari hanno perso più potere d'acquisto. Vuol dire che negli ultimi 4 anni hanno perso circa 9 punti, mentre il carrello della spesa, secondo il Sole 24 Ore, è aumentato del 30% negli ultimi 5 anni. Comprimere i salari non rende il paese più competitivo, lo rende più povero, riduce i consumi e frena l'innovazione e la crescita. E le nostre proposte sono chiare. Il salario minimo legale, che questa maggioranza ha affossato, per rafforzare i contratti collettivi firmati dalle organizzazioni più rappresentative, per mettere una soglia sotto la quale non è lavoro ma è sfruttamento. La sperimentazione della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Ma pure il congedo paritario, che ho già citato prima. E poi il contrasto alla precarietà sul modello spagnolo, sedendoci con le imprese, i sindacati e trovando un accordo per ridurre drasticamente i contratti precari. Il Partito Democratico ha di suo fatto una legge sul part-time forzato che colpisce soprattutto le donne. Offriremo anche questa alla discussione con le altre forze dell'Alleanza Progressista, così come con quelle che abbiamo fatto per sancire nuovi diritti dei rider, perché non accettiamo da grande forza di sinistra che la nuova tecnologia produca antichissime forme di sfruttamento del lavoro. L'abolizione degli stage extracurriculari gratuiti, come chiedono i nostri giovani democratici. Ma lavoro significa anche pensioni, a partire dal ripristino di Opzione Donna ed una garanzia per le giovani generazioni che hanno lavori troppo precari e discontinui. E per noi significa anche che non ci sono lavoratori di serie A e di serie B e che bisogna rafforzare anche le tutele e il welfare dei lavoratori autonomi, perché anche lì ci sono sacche di grande povertà. Le partite IVA, ce ne siamo occupati in un'altra proposta di legge che abbiamo presentato proprio qui insieme. Tutto contributo che vogliamo portare alla discussione con gli altri. E la sicurezza sul lavoro, perché ieri purtroppo a Pistoia è morto un altro lavoratore mentre lavorava. Questo vuol dire tante cose, guardate, vuol dire più formazione, più responsabilità per le aziende, più ispettori, ma vuol dire pure il gratuito patrocinio per i familiari delle vittime, perché l'accesso alla giustizia non dovrebbe dipendere dalle disponibilità di una famiglia, come ha spiegato Monica Michelin, madre di Mattia Battistetti, in audizione. Mattia è morto sul lavoro a 23 anni. E poi, come dico sempre, il nostro no al subappalto a cascata, introdotto da questo governo nel codice degli appalti, perché in fondo a quella catena il lavoro è meno sicuro, più ricattabile e si infiltra più facilmente la mafia. E per noi la lotta alla mafia e alla corruzione è una questione identitaria. La questione morale è per noi una questione identitaria. Bisogna innalzare i presidi di legalità anziché affievolirli. E tra poco ricorrono 10 anni della legge contro il caporalato, per cui questo partito si è tanto battuto. Dobbiamo vigilare affinché sia attuata fino in fondo con le risorse e le strutture che servono, e penso che lo dobbiamo a Satnam Singh e a quei lavoratori braccianti bruciati ad Amendolara. C'è una tassa Meloni di cui si parla poco, perché il governo ha incassato dal ceto medio di questo paese 22 miliardi in più. Si chiama fiscal drag e va restituito, indicizzando gli scaglioni IRPEF all'inflazione, come succede nella gran parte delle economie avanzate. E dobbiamo rimettere al centro la progressività, un principio costituzionale, perché è giusto che chi ha di più contribuisca in proporzione maggiore al benessere collettivo. Contro un'idea di fisco corporativo che premia la rendita e punisce il lavoro e l'impresa e l'innovazione. 20 condoni sono un messaggio preciso agli evasori, pagato sulla pelle dei contribuenti onesti. E noi diciamo il contrario. Per abbassare le tasse sul lavoro e sull'impresa bisogna anche che le paghino tutti quelle tasse, anche chi non le ha mai pagate, mentre continuano a farlo pensionati, dipendenti, lavoratori autonomi, imprenditori onesti. Abbiamo presentato la nostra strategia per la crescita, mentre il governo sulla politica industriale è assente. Ha tagliato l'80% del fondo per l'auto nel momento di maggiore crisi di questo settore. Abbiamo visto il pasticcio che ha fatto su Transizione 5.0 e guardate, per noi questa strategia per la crescita ha 3 assi fondamentali. Il primo è ridurre il costo dell'energia. La prima questione che ci pongono tutte le imprese e gli industriali che abbiamo incontrato nel giro del paese che abbiamo fatto con Orlando. La prima questione si affronta con tante risposte, alcune si possono attuare nell'immediato. Accelerare le rinnovabili per sganciare il prezzo dell'elettricità da quello del gas il più possibile. Proponiamo un'unità di missione nazionale con governo e regioni che coinvolga i territori già prima nella localizzazione, e poi proponiamo un meccanismo che redistribuisca subito i benefici di chi ospita un impianto, i benefici di quell'energia a chi ospita un impianto. Vuol dire sconti sull'energia per le famiglie, vuol dire quote di energia per le piccole e medie imprese di quel territorio. E accanto a questo vogliamo un nuovo ruolo per l'acquirente unico, perché possa stipulare contratti di lungo termine e dare alle piccole e medie imprese prezzi stabili e competitivi. Abbiamo fatto una proposta, lo sapete, su come utilizzare i 14 miliardi di euro di flessibilità sull'energia. Stiamo ancora aspettando una risposta. Secondo asse fondamentale, far ripartire gli investimenti. Il PNRR finisce. Mentre portiamo avanti la battaglia per proseguire gli investimenti comuni europei, dobbiamo intanto fare uno scatto in Italia. Vuol dire estendere il meccanismo dell'autorizzazione unica su modello ZES che sta funzionando al Sud per gli investimenti in tecnologia e in conversione ecologica in tutto il Paese. Immaginate un solo sportello che ti dà una risposta in 90 giorni. Una piccola grande rivoluzione per dare fiducia che l'Italia è il paese dove venire ad investire. E poi dare missioni strategiche alle società partecipate pubbliche, perché non può essere il contrario. È la politica che deve dare l'orientamento alle grandi partecipate pubbliche, non può essere il contrario. Al contempo trovare un modo per orientare una parte di quei 1.700 miliardi di risparmi che sono sui conti correnti degli italiani e per canalizzarle e portarle a investire nell'economia reale, nell'innovazione delle piccole e medie imprese. E il terzo asse fondamentale di questa strategia per far ripartire l'Italia è la qualità del lavoro e della formazione. Del salario minimo ho già detto, del contrasto alla precarietà pure. Ma noi vogliamo reintrodurre formazione 4.0 perché funzionava e vogliamo puntare sulla nostra legge scritta con i giovani, con le associazioni delle nuove generazioni, che si chiama diritto a restare, perché mentre ci hanno ossessionato per anni sull'immigrazione non hanno visto l'emigrazione di tanti giovani in gamba che poi davanti a contratti precari e salari bassi vanno altrove. Anche quella legge non pensa di risolvere tutto con una risposta, mette insieme una serie di aiuti, dagli aumenti salariali a un fondo per l'innovazione delle imprese, dei giovani, al contempo mette insieme borse di studio per le università del Sud, borse di ricerca, borse di dottorato nuove, di modo che si possa investire nella ricerca dove c'è chi rischia di partire verso altri paesi europei se non trova una risposta. Al contempo un sostegno per la casa, un sostegno per il trasporto pubblico locale gratuito, come da legge che abbiamo proposto rivolgendoci agli studenti e come abbiamo già fatto in Emilia-Romagna e anche in Campania. Ecco, queste sono risposte concrete. Sono risposte che guardano anche i divari territoriali, perché abbiamo presentato una legge che porterò al tavolo della discussione con gli alleati, che è quella sulle aree interne di questo Paese, perché non possiamo accettare l'inesorabile declino descritto dalla destra, e quella nostra legge prevede anche lì risposte puntuali, a partire dal fatto che se vuoi evitare lo spopolamento devi portare i servizi, che vuol dire pagare meglio i medici, gli insegnanti e gli infermieri che vivono in quelle aree, altrimenti non ci vanno a lavorare o non ci restano a lavorare. Questo è anche il motivo per cui continueremo a contrastare la pessima autonomia differenziata, perché il governo Meloni, che ha fatto le scelte più antimeridionaliste della storia repubblicana, deve capire che non c'è riscatto per l'Italia se non c'è il riscatto del sud di questo paese. Ho chiesto nelle settimane scorse che l'azione climatica sia una priorità del programma condiviso dall'Alleanza, perché sappiamo che le ondate di calore hanno causato 35.000 morti premature stimate e danni per 180 miliardi. E la crisi climatica è vero che colpisce tutti, ma guai a pensare che colpisca tutti allo stesso modo, perché colpisce più duramente chi è già più impoverito dalle crisi precedenti, chi da solo fa più fatica a rialzarsi quando viene colpito da un'alluvione. Questo lo sappiamo ed è il motivo per cui teniamo insieme giustizia sociale e giustizia climatica. È il motivo per cui, l'ho detto, ci impegniamo per sostenere la mobilità sostenibile, l'economia circolare, una legge sul consumo di suolo e un grande piano contro il dissesto idrogeologico. Perché guardate, oggi spendiamo dopo le emergenze 4 volte quello che invece investiamo nella prevenzione del dissesto idrogeologico. E quando ci chiedono ma dove li trovate i soldi, cominciamo proprio a prendere qualcosa da quei 13 miliardi buttati per il ponte sullo stretto di Messina e bloccato dalla Corte dei Conti. Anche questa è sicurezza. Anche quella climatica è sicurezza, lo sanno le persone più fragili, quelle che hanno paura di uscire quando fa troppo caldo. E per noi la sicurezza è un bene comune, è un diritto di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, soprattutto dei più fragili, che sono quelli che hanno più paura di perdere il poco che faticosamente stanno difendendo. Per noi esiste il diritto a vivere sicuri, non la propaganda cialtrone vuota che poi non porta risultati come quella della destra. Hanno fatto 5 decreti sicurezza e comunque abbiamo visto nel 2023-24 un aumento dei reati. E nel frattempo hanno tagliato i fondi ai comuni per la prevenzione, per la rigenerazione urbana. Hanno lasciato sotto organico le forze dell'ordine e scaricato sui sindaci le proprie responsabilità sull'ordine pubblico. Ecco, noi a questo diciamo basta. La nostra proposta progressista tiene insieme la protezione e la prevenzione, due tasselli fondamentali per la sicurezza, che vuol dire rafforzare i presidi delle forze dell'ordine e accanto a quelli rafforzare i presidi sociali, educativi, il lavoro con il terzo settore, l'educativa di strada, rafforzare la rigenerazione urbana, anche questa è sicurezza, togliere il buio da uno spazio, togliere il vuoto che a volte si riempie delle cose più sbagliate, una politica organica costruita insieme nell'ascolto dei nostri amministratori che ogni giorno si fanno in quattro per dare risposte ai cittadini. Ecco, io penso che su questo noi dobbiamo ribadire la proposta molto semplice che abbiamo fatto con le altre opposizioni. Perché non riportate subito in Italia gli 800 milioni che avete buttato per le prigioni vuote, inumane e illegali in Albania e le usiamo subito per assumere più forze di polizia? Ora, subito. No, per la loro propaganda vorranno tenerli aperti e vuoti fino alla prossima campagna elettorale. Guardate, sull'immigrazione si misura davvero il fallimento del governo. La sospensione di Schengen ha creato un precedente che ci si è già ritorto contro. Abbiamo visto con 7 paesi pronti a rimandare in Italia chi è entrato in Europa dall'Italia. È questa la battaglia che avrebbe dovuto fare un governo italiano serio a Bruxelles, la battaglia per dire che chi entra in Italia entra in Europa e come chiedono i trattati europei si condividono le responsabilità sull'accoglienza tra tutti i trattati europei perché non puoi volere i benefici di far parte dell'Unione come i fondi europei e poi voltarti dall'altra parte quando c'è da mettere in campo la solidarietà. Faremo questa battaglia noi, perché il nuovo patto sull'immigrazione e l'asilo purtroppo caricherà ancora di più i paesi di confine di maggiore responsabilità ed è per questo che ringrazio la delegazione europea che si è opposta e che ha votato contro a questo patto. Dovremo riprendere questa battaglia e faremo rispettare la legge a tutti, ma per farlo dobbiamo anche cambiare quelle leggi fatte apposta per creare irregolarità come la legge Bossi-Fini. Opporre vie di accesso sicure, regolari e regolate. Questo servirebbe anziché lo sgoverno che abbiamo visto in questi anni, dagli stessi che hanno messo quelle leggi che causano e che producono irregolari per poi candidarsi a governare a colpi di sicurezza senza ottenere risultati. Questa è la fotografia della destra degli ultimi 20 anni. Sanità. Sapete che ne abbiamo fatto una battaglia in tutta Italia, non avete bisogno che ci ritorni particolarmente sopra se non per dire due cose. 5 miliardi in più abbiamo indicato al governo dove prenderli con le altre forze d'opposizione per assumere subito i medici e gli infermieri che mancano, perché se vuoi smantellare la sanità pubblica non devi neanche disturbarti a cambiare le leggi, basta chiudere i rubinetti e far mancare il personale negli ospedali e così chi ha i soldi da solo va dal privato e chi non ce li ha rinuncia a curarsi. Sono i 6 milioni di italiani di cui vi parlavo prima, ma dobbiamo fare anche autocritica, perché non è che tutti i problemi della sanità nascano con questo governo e con questa destra. Noi avevamo iniziato a cambiare la rotta sul finanziamento della sanità, ora dobbiamo cambiare anche la modalità, e cioè la sanità del futuro è quella di territorio, più servizi sui territori, case della comunità e ospedali della comunità, più assistenza domiciliare, perché siamo uno dei paesi più anziani al mondo e non è possibile che siamo tra i più indietro in Europa su quell'assistenza. Più servizi di cura per le persone non autosufficienti e più risorse sulla salute mentale, perché non possiamo avere 9.000 professionisti in meno rispetto a quelli che mancano e avere regioni che sono anche sprovviste delle strutture che servono per curare. La cura per noi non è una responsabilità individuale o familiare, è la prima e più importante responsabilità collettiva. E come cito spesso, accanto all'articolo 32 difenderemo il 34. È bello dirlo dopo il dibattito di questi giorni, ma noi continuiamo a credere in quello che sta scritto nell'articolo 34. La scuola è aperta a tutti. La scuola è aperta a tutti. Avete sentito le parole molto significative del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ringrazio perché ha ricordato che la scuola è il primo luogo di emancipazione sociale delle persone e deve tornare ad essere un ascensore sociale. La priorità della scuola non è separare i bambini e cacciare quelli che hanno la pelle scura, come evidentemente pensa Giorgia Meloni. Alla scuola non servono tetti impossibili da attuare, servirebbero tetti che non crollano, un grande investimento nell'edilizia scolastica, nell'aumentare gli spazi, e allora sì che si può parlare magari di ridurre il numero degli alunni per classe, invece che separare e cacciarne alcuni. Ora, Meloni dice che non capisce che cosa vuol dire qui nessuno è straniero. Glielo vorrei spiegare io. Vuol dire che noi nelle scuole non vediamo italiani e stranieri, vediamo bambine e bambini che hanno lo stesso diritto a un'istruzione di qualità, perché lo dice la nostra meravigliosa Costituzione. Alla scuola servono mediatori culturali, maggiore cura per gli insegnanti, che sono ancora i meno pagati d'Europa. Serve il tempo pieno dove manca. Serve anche avere gli psicologi, perché ce lo chiedono anche i ragazzi, maggiore supporto psicologico nelle scuole. Serve respingere il dimensionamento scolastico, che ruba autonomia scolastica proprio ai territori più marginalizzati, così che la povertà si possa trasmettere bene di generazione in generazione nello stesso territorio. Ecco, va resa obbligatoria l'educazione all'affettività e alle differenze, perché senza prevenzione non si contrastano il bullismo e la violenza di genere. E serve finalmente una legge sul consenso, perché senza consenso è sempre violenza, è sempre stupro. Il diritto allo studio va inteso in senso ampio. Libri di testo gratuiti anche alle superiori, mense e trasporto scolastico, nessun idoneo senza borsa. Sono proposte di legge che il PD ha già depositato alla Camera e al Senato, che porteremo nella discussione con gli altri. E poi l'ho già detto, la moltiplicazione dei nidi, la difesa dell'università pubblica dai tagli e dalla pessima riforma dei concorsi e il tentativo di dare più stabilità alla ricerca, che è troppo precaria e senza la quale non si governano la transizione ecologica e quella digitale. Sul diritto alla casa il governo ha cancellato il fondo per l'affitto, che noi invece reintrodurremo e che aumenteremo, perché non bastava neanche prima con quei 330 milioni. E al contempo proponiamo un piano di recupero delle case popolari. L'abbiamo fatto nelle nostre regioni, funziona. Troppe case popolari sono vuote perché hanno bisogno di piccola o media manutenzione e possono tornare presto a chi ha diritto a un tetto e ancora in lista d'attesa. E al contempo vogliamo una legge sugli affitti brevi che dia ai sindaci i poteri di contrastare la speculazione, che nelle nostre città purtroppo è forte. Abbiamo poi chiarito sui diritti e la democrazia, e su questo abbiamo trovato grandi convergenze con le altre opposizioni. Per noi diritti sociali e diritti civili sono inscindibili, e chi costruisce gerarchie tra gli uni e gli altri sbaglia, perché in realtà dividerli fa il gioco di chi vorrebbe annullarli entrambi. Chi viene discriminato per ciò che è fa più fatica a trovare lavoro, a fondare un'impresa e anche a accedere ai servizi che paga come tutti con le tasse. E l'articolo 3 è molto chiaro, ci chiede di rimuovere gli ostacoli, e una grande forza popolare di sinistra ha anche il dovere di raccontare quando quegli ostacoli per alcuni sono ancora più alti da affrontare. Questo significa riconoscere i figli e le figlie delle coppie omogenitoriali, colmando un vuoto normativo che stanno riempiendo i nostri sindaci, che ringrazio per essere la prima frontiera dell'impegno, e approvare il matrimonio egualitario. Significa approvare finalmente quella legge sul fine vita che purtroppo aspetta da tempo e che aspetta il Paese e su cui stanno coraggiosamente avanzando le regioni. E al contempo significa pure difendere la libertà di scelta delle donne anziché portare gli antiabortisti dentro ai consultori. E significa rispondere punto per punto all'insofferenza di questa destra verso le garanzie della Costituzione, i pesi e i contrappesi. Vuol dire una giustizia più efficiente. Non facciamo cadere il tema fondamentale di una giustizia più efficiente solo perché hanno perso il referendum della giustizia. Dobbiamo continuare a insistere su questo tema perché è molto sentito dai cittadini. Difenderemo anche il pluralismo dell'informazione, con la riforma unitaria che abbiamo già presentato con le altre opposizioni, per rendere la RAI finalmente indipendente e autonoma dalla politica e dai partiti. Attenzione! Perché chi sta seguendo questa discussione in Parlamento sa che quella che sta portando avanti la destra non è una vera riforma che attua il Media Freedom Act. È la prosecuzione della volontà di continuare a occupare il servizio pubblico televisivo per ragioni politiche. Noi ci opporremo. Sulla cultura abbiamo già ottenuto un importante risultato. È stata approvata alla Camera quasi all'unanimità la legge che avevamo depositato a mia prima firma proprio sul cinema, sul sostegno a un settore fondamentale. E guardate che mentre facciamo questo non dobbiamo perdere lo sguardo largo a quello che accade intorno a noi e in Europa, perché io non so voi, ma sono molto preoccupata da quello che si muove in Europa. Sono preoccupata da quello che vediamo in Germania, dove si dimostra che abbiamo ragione quando diciamo che quando i popolari si mettono a rincorrere l'estrema destra, poi vince l'estrema destra. Sono preoccupata da quello che vediamo anche in Francia, dove ci sarà un'elezione altrettanto importante. Credetemi se vi dico che gli sguardi dall'Europa volgono verso di noi, la speranza volge verso di noi, perché sappiamo che in un'Europa in cui la socialdemocrazia è in tanti paesi oggi in difficoltà, noi siamo il partito socialdemocratico che è più cresciuto in questi anni in Europa. Siamo quelli che possiamo invertire questa rotta, dare un segnale chiaro non soltanto per il nostro paese ma anche ben oltre i nostri confini a livello europeo e a livello internazionale. Sentitevi addosso questa responsabilità. Per noi la politica europea è una politica interna. Sulla politica estera, guardate, c'è molto dibattito, l'avete visto, però vorrei essere molto chiara. Anche sulla politica estera è molto più quello che ci ha visti uniti con le altre forze di opposizione che quello che ancora ci divide, che affronteremo, che discuteremo e su cui sono fiduciosa che troveremo una sintesi alta. Certo che ci sono su alcuni punti sensibilità diverse, anche su punti dirimenti. Se così non fosse saremmo semplicemente uno stesso partito. Ma parto dagli elementi in comune, la convinzione che occorra rilanciare il multilateralismo e difenderlo dall'attacco della destra nazionalista che vuole sostituire il diritto internazionale con la legge del più ricco e del più forte. Non lo consentiremo. Il valore del dialogo, della politica, della diplomazia e della cooperazione, la necessità di un ruolo più incisivo dell'Unione Europea che nasce come progetto di pace e deve ricordarselo e rimanere sempre un progetto di pace che promuove la pace. E il giudizio negativo sulla postura di questo governo che ha rinnegato la tradizionale vocazione europeista e diplomatica multilaterale dell'Italia, indebolendone il prestigio internazionale. Guardate che le recenti schermaglie non possono cancellare la subalternità a Trump, che ha danneggiato gravemente gli interessi nazionali sui dazi, sull'energia, sulla spesa militare. Guardate, se vincono loro porteranno al 5% la spesa militare, se vinciamo noi portiamo al 7% la spesa sanitaria. Questa è la differenza. Questa postura si misura nel modo in cui difendi la dignità dei cittadini italiani anche all'estero, e il governo deve far rispettare la sentenza per cui abbiamo lottato 10 anni su Giulio Regeni. Deve farla rispettare, a partire dal consegnare alla giustizia i condannati, a partire dall'insistere perché si consegnano alla giustizia i condannati e dal risarcimento previsto da quella sentenza dall'Egitto all'Italia, perché nessuno potrà più negare le responsabilità del regime di Al-Sisi dopo la condanna di 3 funzionari degli apparati di sicurezza egiziani. E al contempo quel risarcimento è già esecutivo. Ho sentito cose allucinanti dal governo in questi giorni: dobbiamo aspettare il secondo, il terzo, il quarto e il quinto grado. No, il risarcimento è immediatamente esecutivo ed è quello che devono subito chiedere al governo egiziano. E da qui, da questa direzione, vorrei mandare veramente un abbraccio caloroso alla famiglia Regeni, a Alessandra Ballerini, a Paola, a Claudio e Irene, che abbiamo accompagnato in questi 10 anni sempre con questo braccialetto al braccio per chiedere verità e finalmente avere, come è successo, anche giustizia per Giulio e per tutti i Giuli che sono oppressi dai regimi di tutto il mondo e per cui quella sentenza farà scuola. Anche sul Medio Oriente abbiamo condiviso la ferma condanna delle scelte criminali del governo Netanyahu, che vanno sanzionate, e la necessità del pieno riconoscimento dello Stato di Palestina accanto a quello di Israele come premessa per costruire una pace da quella che è stata una fragile tregua in cui a Gaza si continua a morire. Abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere il popolo ucraino che subisce un'aggressione criminale da parte della Russia e siamo convinti che l'Europa debba rendere più chiaro il proprio impegno per una soluzione diplomatica e negoziale ed esercitare un'iniziativa che fin qui è mancata, perché per costruire la pace non possiamo aspettare che cada l'ultimo fucile. L'Unione deve nominare adesso un negoziatore unico europeo e non lasciare alle ambigue telefonate tra Trump e Putin una discussione che riguarda il futuro degli interessi di sicurezza ucraini ed europei. Guardate, voglio essere chiara, un'Europa che lavora per una pace giusta sa bene, ed è forse l'unica che può davvero sapere fino in fondo, che una pace giusta non è la resa alle ragioni dell'aggressore che continua purtroppo a intensificare la sua offensiva. È chiaro che non saranno le telefonate tra Trump e Putin ad assicurare gli interessi di sicurezza europei ed ucraini. Ci vuole l'Europa. Ma sono fiduciosa che troveremo un punto di sintesi all'altezza della responsabilità che abbiamo e del quadro europeo in cui ci muoviamo, in cui tutti condividiamo l'ambizione di portare una svolta. Qualche giorno fa ero a Bruxelles, dove è stato dedicato un edificio ad un grande europeo, un grande italiano, un grande amico e un grande presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, a cui è intitolata anche questa nostra aula. Ma il nostro compito, guardate, per ricordarlo al meglio e portare avanti le sue battaglie per un salto in avanti nell'integrazione europea, superare l'unanimità e i veti nazionali, trovo molto positivo aver fatto una mozione che chiede il superamento dell'unanimità insieme al Movimento 5 Stelle e all'Alleanza Verde e Sinistra nelle settimane scorse. Il governo su questo è diviso in tre, hanno chiesto un rinvio perché non riuscivano a scrivere 5 righe insieme. Ecco, se oggi non ci sono ancora, dico ancora da federalista europea, le condizioni per cambiare i trattati, non ci sono scuse, procediamo con le cooperazioni rafforzate con chi ci sta. È veramente grave che il governo non abbia firmato con gli altri 11 paesi europei per chiedere il superamento dell'unanimità, è l'unico paese fondatore che mancava. E poi andare avanti con gli investimenti comuni europei, come quelli del Next Generation EU, perché guardate, oggi servirebbe un Next Generation EU all'anno, cioè quegli 800 miliardi, ma questo è chiaro che non ci rendiamo conto che nessuna delle sfide che abbiamo davanti si può più affrontare solo a livello nazionale. E a noi piace immaginare, ne discutevo con gli eurodeputati qualche giorno fa, che quegli investimenti comuni servano per progetti sui beni comuni europei, a partire dalle infrastrutture, dall'energia, dalla sanità, dall'intelligenza artificiale. Un grande piano industriale e sociale europeo, un piano dell'innovazione e della difesa comune che, come diciamo sempre, è una cosa ben diversa dalla corsa al riarmo di 27 singoli stati con i loro 27 eserciti scoordinati. E allora credo che sia evidente che ci aspettano delle grandi sfide. Starà a noi aprire una stagione nuova. E starà a noi, perché le destre nazionaliste non stanno risolvendo i problemi delle persone, li alimentano. E invece che rispondere ai problemi concreti, producono caos, conflitto e instabilità. E guardate che da quando sono tornate al potere, il mondo è diventato meno sicuro, non più sicuro. A questo noi dobbiamo contrapporre, come dico sempre, quello che le persone cercano, la tranquillità, la protezione, la tranquillità che se ti ammali ti puoi curare, che se mandi un figlio a scuola non ti devi indebitare, la tranquillità di poterti permettere una famiglia se te la vuoi costruire, la tranquillità di vivere in pace. E non batteremo queste destre inseguendole sul loro terreno o copiandone il linguaggio, ma solo se avremo il coraggio di essere alternativi e di presentare una visione altra, alta, che guardi ai prossimi 20 anni. Lo faremo insieme alle altre forze progressiste europee, l'ho fatto in Spagna con Sanchez e Lula, l'ho fatto in Canada con Carney, l'abbiamo fatto in questi giorni, Peppe, anche con Burnham alla conferenza del Labour, con cui condividiamo che bisogna avere il coraggio di cambiare questo modello di sviluppo neoliberista che ha fallito da ogni punto di vista, quello economico, quello sociale e quello ambientale. Ecco, insieme abbiamo fatto un lavoro di cui vi sono grata e di cui sono orgogliosa, e vorrei chiudere togliendomi qualche sassolino dalla scarpa, se possibile. Allora, abbiamo rilanciato il partito, fatti, siamo cresciuti in ogni tornata elettorale, dove abbiamo vinto e dove abbiamo perso. Abbiamo tenuto alto il tesseramento anche negli anni successivi al congresso, abbiamo investito sul radicamento di questo partito, riaperto e riacquistato sedi storiche. Abbiamo mandato in 3 anni ai territori il triplo delle risorse che avevano avuto negli anni precedenti. Abbiamo riportato il partito dove la sua gente se lo aspetta, nelle piazze, nei mercati, davanti alle fabbriche, davanti ai luoghi di cura, nelle periferie che sono geografiche ma sono anche esistenziali. E abbiamo ricucito legami spezzati, ricostruito una connessione sentimentale con mondi che si erano allontanati. Abbiamo anche risanato il bilancio, che è il migliore degli ultimi 15 anni. E lo abbiamo fatto insieme grazie ai patti con tutte le federazioni e al record storico raggiunto sul 2 per 1000 sui contributi volontari delle persone. L'abbiamo fatto restituendo dignità anche ai nostri dipendenti, finalmente usciti dopo 8 anni dalla cassa integrazione, e per loro abbiamo applicato ciò che proponiamo per il Paese: la riduzione dell'orario a parità di salario, il congedo paritario pienamente retribuito, perché un partito serio deve dire quello che fa, ma deve soprattutto fare quello che dice. E abbiamo rimesso in pista la conferenza delle democratiche, i giovani democratici, di cui ringrazio la portavoce e la segretaria, sono qui con noi, e fatto tutto per far ripartire anche la formazione. Perché la formazione è importante, i nostri circoli ce lo chiedono, i nostri militanti ne avranno ancora di più nei mesi che ci separano da una importantissima campagna elettorale. Abbiamo avviato i forum tematici che discutono in tutto il Paese, riaperto i circoli nei luoghi di lavoro. Ecco, siamo il primo partito nella maggior parte delle regioni. Abbiamo votato in quasi tutte in questi 3 anni e mezzo e siamo il primo partito nella maggior parte delle regioni. In questi anni, vi dicevo, avevano scommesso che ci saremmo scissi e invece siamo più uniti che mai. Avevano scommesso che non sarei durata 6 mesi e invece per la prima volta una segretaria nazionale arriva alla fine del suo mandato, e anche per questo dovremo vederci in Assemblea Nazionale il 18 di ottobre, penso che sia una buona notizia. Avevano scommesso che i litigi e le divisioni ci avrebbero impedito di costruire l'alternativa a Giorgia Meloni, invece oggi il PD ha guidato una costruzione paziente, unitaria, testardamente unitaria, per riuscire a ricostruire l'alleanza progressista. Abbiamo rivinto nelle regioni dove governavamo. E le uniche 2 regioni che hanno cambiato colore in questi anni le abbiamo vinte noi, non loro, l'Umbria e la Sardegna. Avevano scommesso che non avremmo neanche fatto la campagna per il referendum costituzionale, perché era già persa, era chiaro. Invece, grazie a voi, grazie alla mobilitazione della società civile, dei partiti e dei giovani, abbiamo vinto con 15 milioni di voti no. Ecco, abbiamo fatto tutto questo insieme, ma non basta. Manca l'ultimo meglio, il più importante. E lo dobbiamo fare insieme, uniti, fino alla vittoria. E non ci hanno fermato fino a qui, e non lo faranno adesso, questo ve lo posso assicurare. C'è un altro elemento che, oltre ai risultati elettorali, ai numeri sempre più positivi di cui ho parlato, che conferma, secondo me, che questa strada è la strada giusta. Ed è la paura che stiamo suscitando in chi detiene potere e privilegi che non vuole vedere rimessi in discussione. È per questo... Aspetta, che questo è importante. È per questo che ci attaccano, almeno da quando io sono arrivata, e che ci attaccheranno, guardate, sempre di più. Gli attacchi si intensificheranno ogni giorno, fino al giorno delle elezioni. Dobbiamo saperlo. Ci attaccano, e io vi chiedo, a tutte e tutti voi, a tutti i militanti che ci stanno ascoltando, a tutti i nostri iscritti, di non avere temore, di non avere paura, di essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto fino a qui, perché lo fanno apposta per farvi perdere la vostra motivazione, invece voi dovete tenerla stretta quella motivazione, lo fanno per togliervi la gioia e noi glielo consentiremo. Che ci sia un pezzo di establishment che non vuole un governo progressista non è una novità, è la storia di questo Paese. Che ci sia chi non può tollerare proprio l'idea di una persona di sinistra a Palazzo Chigi non è una sorpresa. La sorpresa saremo noi stavolta. Perché c'è qualcuno che tifa il pareggio e che pensa sempre che sarebbero meglio le larghe intese. E allora forse sarebbe meglio un leader disponibile alle larghe intese. Ecco, mi dispiace deludervi, ma l'impegno che abbiamo preso con i nostri elettori è chiaro. Noi andremo al governo solo vincendo le elezioni con la nostra alleanza progressista, che vi piaccia o non vi piaccia. C'è chi non si rassegna all'idea che questo partito è un partito autonomo, che risponde solo ai suoi iscritti e ai suoi elettori. C'è chi vorrebbe condizionarci e darci la linea da fuori. C'è chi vorrebbe scegliere per noi, scegliere per voi. Cercano di entrarci in casa ogni giorno, per dividerci e per fare i comodi loro. Ecco, troveranno questa porta chiusa e troveranno la nostra comunità sempre più coesa. E non provateci nemmeno coi sondaggi, perché vi è andata male già troppe volte. Alle europee, qualche giorno prima, ci davano al 18, abbiamo preso il 24,1. Alle regionali siamo cresciuti dappertutto, lo dicevo. E vogliamo parlare del referendum, ci davano, non lo so, Deborah, 25 punti sotto, 30? 68 a 32 a gennaio, una cosa di questo tipo. Sappiamo com'è andata. Ecco, allora sappiate voi che noi non abbiamo intenzione di fermarci. Siamo qui per scardinare un sistema che per troppo tempo ha tenuto fermo il nostro paese. Siamo qui per liberare energie, potenziale, diritti, innovazione, investimenti che sono stati compressi e negati. Schierare davvero il nostro partito a difesa della sanità pubblica contro enormi interessi, chiedere alle società energetiche di contribuire di più rispetto agli extra profitti che hanno fatto in questi anni mentre tutte le altre imprese e famiglie facevano fatica a pagare la bolletta, pretendere che l'Europa abbia la forza di contrastare i monopoli e agire per redistribuire la ricchezza, il sapere, il potere e il tempo, che è una risorsa fondamentale per le famiglie oggi. Sapevamo che tutto questo avrebbe avuto delle conseguenze e continuerà ad averne. Ma sia ben chiaro, noi stiamo facendo esattamente quello che siamo qui a fare. Stiamo facendo esattamente quello che la nostra gente si aspetta da noi e la voglio ringraziare, perché la forza per andare avanti, nonostante tutto quello che ci buttano addosso, ce la danno soltanto loro, ogni giorno. Non ci aspettavamo nulla di diverso, anche su questo voglio essere chiara, perché da quando siamo qui hanno annunciato la nostra dissoluzione prima di ogni appuntamento elettorale politico. Se non ci fosse anche oggi questo annuncio mi dovrei preoccupare. E a chi alimenta questo progetto costante di delegittimazione e a chi punta dall'inizio contro di noi, ripeto, ci spiace avervi fatto perdere tutte le scommesse, ma spoiler, continueremo a farvi perdere le vostre scommesse. Stiamo mettendo in discussione interessi che per troppo tempo sono stati considerati intoccabili e noi non sentiamo il rumore dei vostri attacchi, sentiamo lo scricchiolio delle vostre certezze. Siamo un gruppo dirigente e siamo un gruppo dirigente che dirige, siamo un gruppo dirigente che non si fa portare a spasso da nessuno, vorrei che fosse chiaro. E siamo un gruppo dirigente che insieme, collettivamente, si candida a guidare l'alleanza e si candida a guidare poi il paese. E siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui quando non ci credeva nessuno. Ora, dopo 20 anni, abbiamo la possibilità di vincere le prossime elezioni e di portare il cambiamento, di riuscire a migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere insieme. Grazie.
2: Sedici e 13 minuti, Radio Radicale, e questa era Eli Schlein, la relazione della segretaria durante la riunione della direzione del PD. Io ringrazio alla regia Luciana Bruno e noi andiamo a seguire Voci Africane a cura di Andrea Billau.
3: Radio Radicale, benvenuti a una nuova puntata di Voci Africane, la trasmissione del Movimento degli Africani. Come sempre siamo in contatto con il coordinatore del Movimento, Steve Meggiuru. Benvenuto nuovamente sulle frequenze di Radio Radicale.
4: Oh, ciao Andrea, grazie per questa occasione. Come sempre, di nuovo siamo qui.
3: E certo, e come sempre iniziamo con il nostro rito di inizio e quindi ti do la parola, Steve.
4: Certo che sì, come di consueto noi diamo il microfono all'ospite che si autopresenta brevemente. Pronto?
5: Sì, eccomi, sono qui, sono Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell'ARCI ormai da tanti anni e sono anche, diciamo, provvisoriamente il coordinatore di una coalizione di organizzazioni che si occupano di asilo e immigrazione, che è il tavolo asilo e immigrazione, con 43 soggetti nazionali che si occupano di immigrazione e asilo.
3: Perfetto.
4: Benissimo.
3: Allora, con te Filippo vogliamo affrontare un po' di temi, gli ultimi temi, no, sul fronte dell'immigrazione, e io partirei dalla sentenza sul caso Regeni, sull'omicidio di Regeni, perché uno dice: ma che cosa c'entra con il fattore immigrazione? C'entra, perché dopo questa sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti dei servizi segreti egiziani, viene da chiedere: ma per il nostro governo rimane un posto sicuro l'Egitto? Un paese sicuro?
5: Ma diciamo, per il nostro governo e anche per l'Unione Europea, perché l'Egitto è nella lista dei paesi sicuri che l'Unione Europea, la Commissione, quindi diciamo così, ha pubblicato e ha inserito, nonostante non solo il caso Regeni, che per noi italiani è il caso più conosciuto, più eclatante, in cui si dimostra che Al-Sisi utilizza il suo potere per opprimere con violenza, senza alcun rispetto per la vita, per la dignità umana, ma sappiamo da anni, lo denunciano le stesse agenzie delle Nazioni Unite, lo denunciano tante ONG indipendenti, lo denunciano tanti studi internazionali e indagini fatte da giornalisti, che le testimonianze poi soprattutto degli stessi giovani egiziani, che quello egiziano è un regime appunto violento e oppressivo, che le carceri sono piene di quelli che si oppongono al regime di Al-Sisi, che non c'è nessuna parvenza di democrazia in quel paese, nonostante appunto il governo italiano e l'Europa continuino a fare affari e a dichiarare quel paese sicuro. Per le ragioni che sappiamo, perché questo consente loro di dire appunto agli egiziani che scappano dall'Egitto che stanno scappando a un paese sicuro. Poi sentiamo l'imbarazzante ministro Tajani dire che la gente va a fare il turismo nelle piramidi, ma questo non ha nulla a che fare ovviamente col fatto che quello sia un paese democratico che rispetta i diritti umani, il diritto in generale. È un paese, è un regime, e le carceri sono piene appunto di giornalisti, di militanti, di attivisti. Noi abbiamo, parlo dell'ARCI ma anche altre organizzazioni, abbiamo relazioni con tante organizzazioni che si occupano di diritti umani in Egitto, e hanno la loro sede all'estero, perché se rientrassero Al-Sisi li metterebbe in galera, e probabilmente, come è successo e come succede purtroppo a migliaia di giovani, scomparirebbero, perché nelle carceri egiziane i giovani che si oppongono al regime di Al-Sisi scompaiono.
3: Certo. Okay. E senti, mi pare che non ci sia altro da aggiungere, ma temo che le cose non cambieranno riguardo appunto a questa definizione di paese sicuro. E invece io ti volevo adesso interrogare sulla questione dell'ultimo provvedimento del governo che riguarda i bambini di origine straniera, i ragazzi di origine straniera, e il famoso tetto del 30%, nonché anche il divieto di burka, niqab, eccetera. Come lo valuti, come lo valutate?
5: Noi abbiamo già, come ARCI, abbiamo già espresso pubblicamente il nostro parere su questa, che continua, purtroppo il governo continua a legiferare in materia di immigrazione in maniera compulsiva. Hanno fatto decine, abbiamo ormai credo raggiunto i 40 provvedimenti in tema di immigrazione, che oltre a far capire che non hanno le idee chiare, rende visibile il fatto che questa materia per loro è la materia principale di propaganda. Non ha nulla a che vedere con i problemi della scuola. La scuola purtroppo è un posto che ha parecchi problemi, e non certo la presenza dei bambini di origine straniera. Peraltro un provvedimento, diciamo, una circolare, come tutti sanno, già c'era ormai da tanti anni, ma comunque è inapplicabile, come è inapplicabile questo decreto legge, perché sfido chiunque a chiedere a una famiglia, a un preside, a degli insegnanti, di dire a un bambino: no, tu qui non ti puoi iscrivere, ti devi trasferire con la tua famiglia in un altro paese, in un altro quartiere. È una cosa che non sta in cielo né in terra, è anticostituzionale, ed è anche appunto impraticabile, e loro lo sanno ovviamente, ma siccome in questo periodo hanno il problema della concorrenza di Vannacci, lo stanno rincorrendo e fanno a chi la spara più grossa. Questa vicenda del divieto di burca c'è già di fatto nella nostra legislazione, diciamo l'obbligo di rendersi riconoscibili, no? Quindi non c'è bisogno di nessuna legge specifica, diciamo, e anche questa è un altro atto di questa propaganda per criminalizzare le persone di origine straniera e in particolare quelli di religione

0: che abbiamo con l'Islam è questo, perché poi non mi pare che ci siano fatti che giustifichino in nessun modo problemi né legati alla presenza di bambini di origine alle scuole né legati alla presenza di persone di religione islamica. L'unica cosa che continuano a fare, diciamo, è alimentare l'odio, criminalizzare le persone di origine straniera e quelle di religione islamica, e lo fanno ovviamente a fini elettorali.
1: Ecco, inserisco il terzo argomento e poi darò la parola a Steve, perché il terzo argomento invece è questa indagine della Procura di Ravenna su un presunto giro di certificati medici falsi per evitare l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. E qualche settimana fa sono state eseguite perquisizioni a carico di professionisti in tutta Italia e appunto questa indagine si inserisce nel contesto dell'inchiesta su 8 medici in servizio al reparto delle malattie infettive dell'ospedale di Ravenna, indagati per falso interruzione di pubblico servizio per 34 certificati considerati falsi. Per 3 di loro era scattata l'interdizione della professione per 10 mesi, per gli altri il divieto di occuparsi di certificati per i CPR. Vogliamo approfondire? So che il tavolo dell'asilo, l'ho letto, di cui appunto tu sei il coordinatore, ha fatto un duro comunicato su questo.
0: Ah, sì, diciamo che come al solito siamo di fronte a un magistrato, e la magistratura è una categoria, come dire, della pubblica amministrazione come un'altra, per cui siamo di fronte a un magistrato che peraltro, raccogliendo una segnalazione di un pezzo della pubblica amministrazione, diciamo, che sta al Viminale, che è, diciamo, la centrale operativa della polizia, il servizio, diciamo così, che c'è al Viminale, la centrale operativa della polizia, ha avviato un'indagine per criminalizzare, diciamo, chi fa il suo mestiere. E da questo punto di vista il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, ha detto delle parole chiarissime che peraltro sono state confermate all'unanimità da tutti gli ordini di tutte le province italiane. Nelle scorse ore, diciamo così, che hanno detto una cosa che è la palissiana, cioè che il medico fa il medico. Se al medico viene chiesto una certificazione che attesti lo stato di salute della persona e la opportunità o meno dal punto di vista sanitario che questa persona possa stare in un centro di detenzione, quello risponde sulla base della sua coscienza e della sua competenza, come deve fare il medico. Non risponde sulla base delle esigenze del governo di fare propaganda, come stanno continuando a fare anche sui CPR. E il fatto che loro continuino a inseguire fantasmi, per cui adesso anche tutti i medici sono, no, c'erano le toghe rosse, adesso ci sono i camici rossi, perché ovviamente le persone fanno il loro mestiere e loro se ne devono fare una ragione, anche le strutture che seguono il Servizio Sanitario Nazionale, ci sono persone che sono indipendenti, autonome, probabilmente tra queste ce ne sono anche molte che voteranno per la maggioranza, ma i medici vogliono fare giustamente il loro mestiere, ripeto, a partire dalla loro coscienza e dalla loro competenza e non sulla base di quello che desidera il governo. Questa cosa che chi governa comanda, purtroppo è quello che pensano quelli che hanno oggi la maggioranza del Parlamento, cioè che confondono il governare con il comandare, quindi pensano che tutti debbano obbedire alle loro esigenze, per così dire, compresi i medici. E questi medici io penso che continueranno a fare il loro mestiere, anche se appunto c'è adesso un'indagine che ovviamente è anche una minaccia.
1: Certo, è chiaro. Steve, a te la parola su questi 3 argomenti.
2: Sì, innanzitutto quello de...
0: Che noi staremo lì e chiunque faccia dei certificati che non rispettino le esigenze del governo, noi lo perseguiteremo. Questo è un po' il messaggio, no? È un po' intimidatorio, perché questo governo ha un po' questo approccio mafioso nella gestione della pubblica amministrazione, compreso adesso anche il Servizio Sanitario Nazionale.
1: Ecco, scusa, era andata via la voce un momento, avevo pensato che avevi terminato, invece stavi.

0: terminando, e avevo dato la parola a Steve, ma abbiamo ascoltato sì, la conclusione del tuo argomentare, che era abbastanza chiara,
1: certo.
0: E quindi stavo dando la parola a Steve per commentare questi tre fatti, per chiederti cose, insomma, per continuare la trasmissione. Vai Steve.
1: Bene, continuare, ma ricordati che siamo quasi alla fine.
0: No, c'è ancora tempo, c'è ancora tempo.
1: Allora, no, per quanto riguarda la questione di Regeni, l'Italia non credo che deve lavarsi le mani sulla morte di questo ricercatore, per i motivi politici o i motivi economici, il rapporto con l'Egitto, sembra un po' strano da... la Repubblica della Banana, come si può dire, da... dal famoso detto da il nostro grande cioè la nostra grande famiglia della Fiat, insomma, che per non dire il nome, vero? La dignità di una persona uccisa così e non vedere chi ha commesso questo reato in Italia, estradato in Italia, e mi fa senso. Che tipo di compromesso può fare un paese grande come l'Italia, accettare di condannare così nell'aria i delinquenti che hanno operato in modo così terribile sulla pelle di un italiano? E questo vuol dire che in quel paese la libertà non esiste, non può essere chiamato un paese che si può rimandare un immigrato come paese sicuro. Questo è quanto posso dire su l'Egitto per commentare questa sentenza di ieri. E poi... i problemi sono tanti, perché l'Italia, il governo italiano, la Meloni, sta arrampicando sugli specchi. Non ha parlato agli anziani, ha parlato ai giovani per incidere molto sull'odio, per fomentare, per incrementare l'odio tra i giovani, perché gli stranieri che lei parlava sono giovani. Alcuni sono bambini minorenni, è una violenza inaudita che lei ha potuto mettere in atto nella sua cattiveria, una meschinità mai visto, perché nelle scuole i bambini non sanno manco da dove vengono, i piccoli si sono guardati sempre in faccia senza guardare i colori della pelle. E molti di questi bambini, io sono un mediatore interculturale, io lavoro con i bambini nelle scuole, con le maestre, con le famiglie, questi problemi sono minimi, non esistono quasi. In alcune zone possono esistere, ma bisogna fare un lavoro di adeguamento. La scuola ha bisogno di tante cose, l'infrastruttura ha bisogno di essere ampliata, perché le classi sono le classi pensate in un modo in passato, oggi si deve adeguare alla nuova presenza. Tra l'altro lo Stato italiano, il governo deve mettere i soldi, perché fra un po' non ci saranno neanche più in alcune zone i bambini italiani, perché l'Italia non ha mai in questi anni aiutato le coppie, i giovani italiani che si sposano non possono fare i figli perché non hanno il salario adeguato per tenere una famiglia, non hanno la possibilità di comprarsi la casa. Oggi sta diventando difficile di avere un affitto perché non hai il contratto di lavoro tempo indeterminato. Questo fa sì che molti, oltre ad altri motivi, molte famiglie italiane non fanno più figli, e se non fanno più figli, che qualche immigrato fa i figli, ci troveremo che i bambini nati in Italia non sono stranieri, sono nati in Italia, non sono arrivati ieri da fuori, nelle classi parlano italiano perché dall'asilo, dalla scuola dell'infanzia, che loro iniziano a imparare la lingua italiana quando sono nati, come tutti i bambini italiani. Solo che i nativi, cioè quelli che nascono qui, stanno diventando di più. Allora, se lo Stato, se il governo Meloni non vuole fare la propaganda, deve mettere i soldi nella tasca dei giovani coppie, devono promuovere i matrimoni o convivenza tra le persone che possono avere i figli che mandano a scuola. Perché se nei quartieri, cioè le famiglie italiane non fanno più figli per difficoltà che loro hanno, una difficoltà oggettiva, non dobbiamo dare colpa a loro che non fanno i figli, bisogna dare colpa al governo Meloni che non incide sui loro salari, avere una casa, avere una situazione adeguata per procreare. E questo è il problema. Cioè io ringrazio il Papa, persino il Papa, a dire che la destra non ha nulla di cristianità. E poi qualcuno comincia a sbandierare, e io sono cristiana, io sono madre, io sono Santo Spirito. Ma quando tratti i bambini, i minori, in questo modo, è una violenza sui minori. Spero che qualcosa cambi per quanto riguarda la scuola. Per le burca, io non ho mai visto nessun bambino a portare la burca a scuola. Mai visto. Non so se qualcuno l'ha visto. Però mi viene anche da chiedere perché i preti riescono ad andare in giro con i jeans, con pantaloncini, fanno come vogliono, invece le suore sono obbligate sempre a coprirsi, qualcuno si copre anche metà della faccia, ci sono alcuni ordini religiosi che si coprono più di musulmane, perché nessuno dice niente su questo? La libertà dei preti non finisce dove inizia quella delle suore?
0: Ecco, va bene. E non so se vuoi anche dire una cosa sui medici.
1: Sì. No, scusami, no. Stavo per riprendere anche la terza cosa che ne abbiamo parlato un po' adesso. Guardate che l'Italia vuole che ci sia una prigione, perché quando uno sta in prigione, secondo il governo attuale, non deve avere i diritti. Stanno cercando di mettere in difficoltà a chi opera in questi centri per avere paura di non poter lavorare liberalmente con la sua coscienza. E questo è che ci si arriva anche a, ma vi rendete conto però dove ci si può arrivare? Soltanto rincorrendo Vannacci, perché gli immigrati devono essere trattati da animali. Se tu tratti male gli immigrati sei molto bravo. Ma se cerchi di essere un po' professionale e con un po' di umanità, vieni puntato come favoreggiamento, come uno che non ha operato nella giusta direzione. È una vergogna, perché chi sta in questi centri di tensione non ha commesso nessun reato, soltanto che non ha i documenti. O perché ha perso i documenti grazie a Bossi-Fini, perché quando perdi il lavoro, dopo un anno non hai più trovato nessun altro lavoro, diventi uno che è cosiddetto clandestino, quando clandestino non sei. E sei soltanto senza documento. E per un motivo o l'altro finisci nel CPR e lì è finita la tua libertà. Non hai più possibilità di poter guarire da qualsiasi malattia che tu hai, perché vengono minacciati i medici o operatori sanitari che stanno in questi centri. A me mi piange il cuore, guarda, cari e cari ascoltatori.
0: Senti Filippo, siamo nella parte finale della trasmissione. Io vorrei riprendere un momento perché volevo fare io un'osservazione su quello su cui abbiamo iniziato, il caso Regeni. Cioè, sembra strano, no, che un governo che si dice sovranista, che mette al primo posto gli italiani, un italiano massacrato in Egitto, una sentenza che tra l'altro prevede anche che lo Stato italiano chieda un risarcimento, su questo, come ha fatto il ministro Tajani oggi, minimizzi, dica sì, hanno condannato tre funzionari, non è che è l'Egitto. Ecco, questo veramente, no? Cioè, come poi, alla fine, perché uno poi dice, ma questi fanno solo propaganda? Perché alle parole, anche alle loro parole, alle loro parole d'ordine non corrispondono poi i fatti.
2: Beh, diciamo che il loro interesse non è certo coincidente con quello dell'Italia. Loro sono sovranisti e nazionalisti e patrioti solo nell'individuare nemici, come fanno tutti i regimi, come la loro propaganda somiglia molto a quella che faceva negli anni 30 Hitler contro gli ebrei, e il nazismo somiglia molto a quella che faceva Mussolini, somiglia molto a quella che fanno tutti i regimi antidemocratici, e non ha nulla a che vedere con l'interesse del paese, questo bisogna che sia chiaro, non solo in questo caso specifico, quello di un giovane ricercatore italiano che viene massacrato, sequestrato, torturato e ucciso dai servizi segreti, quindi dallo Stato egiziano, perché i servizi segreti non è che agiscono in maniera autonoma, a qualcuno gli avrà dato quell'indirizzo, quell'ordine, gli avrà detto mettiamo a tacere questo ragazzo che sta facendo una ricerca sul sindacalismo tra i lavoratori egiziani, no, perché di questo si trattava, e quindi loro sanno che quello che stanno facendo non ha nulla a che vedere con l'interesse del paese, della nazione, ha a che vedere con la loro propaganda, e questo vale in generale, tutto quello che hanno fatto, in particolare in materia di immigrazione, non ha nulla a che vedere con l'interesse del paese. Cito un esempio, poi sempre non farla lunga, diciamo così, che è noto a tutti. Loro, dopo la strage di Cutro, hanno fatto un provvedimento in cui si sono riuniti senza neanche andare a dare la mano ai parenti delle vittime, ai superstiti, come tutti sanno, sono stati veramente, da questo punto di vista, dei cani, perché non hanno avuto nemmeno la minima umanità, diciamo, andare a dare la mano ai parenti e ai superstiti, e hanno scritto un provvedimento che impedisce la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in lavoro. No, e perché lo fanno? Lo fanno appunto per i loro interessi, perché da un lato noi abbiamo persone che hanno un contratto, pagano le tasse e sono conosciuti alla pubblica amministrazione. Loro invece questa cosa evidentemente non vogliono, non la vogliono, e quindi hanno tagliato come dire, il legame che c'è tra l'essere presente regolarmente e lavorare. Quindi le persone sono obbligate a diventare, dopo un periodo in cui sono stati regolari, hanno lavorato con un regolare contratto, a diventare irregolari e a lavorare in nero. E quindi dov'è l'interesse dello Stato? L'interesse dello Stato è avere più persone regolari e che pagano le tasse e lavorano con un contratto, non l'esatto opposto. Eppure loro spingono sull'esatto opposto. Perché? Perché questo diciamo, è a favore delle loro tesi e della loro propaganda. Più persone irregolari ci sono, meglio possono continuare a dire che l'immigrazione è un problema, più persone lavorano in nero e sono sfruttate, e meglio possono continuare a fare la loro propaganda. Questo è il punto. Questi non hanno nulla a che vedere con l'interesse del paese, quello che fanno lo fanno nel loro interesse, perché alimentando l'odio e indicando nello straniero il nemico del paese riescono a convincere le persone, perché purtroppo non hanno avversari da questo punto di vista fino ad oggi, diciamo, riescono a convincere molte persone a votare per loro.
0: Ecco, siamo in conclusione. Io volevo solo rimarcare anche una cosa che hai detto all'inizio, proprio sui paesi sicuri, caso Regeni, cioè che appunto non è solo tra l'altro il nostro paese, ma adesso è l'Europa intera col patto asilo-immigrazione, l'Europa che appunto delle forze conservatrici, ma purtroppo non solo delle forze conservatrici, perché pensiamo al Partito Socialdemocratico della Danimarca, della Svezia, c'è proprio un rinchiudersi in una fortezza Europa dei nostri paesi, e quindi è ancora più complicato il cercare di invertire la rotta. Giusto una battuta, Filippo, anche Steve, se vuole dire qualcosa.
3: Sì. No, io volevo dire, se possibile, volevo dire agli ascoltatori di capire che 46% di stranieri di quale parlava la Melone sono delle origini europee. Cioè, sono più europei stranieri in Italia che chi sono di extra Unione Europea. Anche loro non hanno la lingua italiana a casa loro, però quando si parla di stranieri si punta il dito subito su chi viene dal continente africano o semmai quella asiatica.
0: Certo. Va bene, Filippo, se vuoi dire una cosa al volo e poi chiudiamo.
2: Io devo dire che noi comunque siamo obbligati a proprio per il bene dell'Italia, per il bene dell'Europa, del paese, della civiltà che abbiamo costruito, diciamo, sui fondamenti della nostra Costituzione, siamo obbligati a contrastare appunto questa deriva, nonostante appunto ci siano anche molti governi, partiti socialdemocratici che vanno dietro alla destra xenofoba, e a mettere in campo un'alternativa. Vediamo cosa succederà anche alle prossime elezioni. Il prossimo anno si vota in Italia, in Francia, in Spagna, in molti dei grandi paesi europei, e noi saremo impegnati a far prevalere le ragioni del diritto a quelli del sopruso e dell'arroganza del potere.
3: Benissimo.
0: Grazie Filippo Miraglia, responsabile ARCI Immigrazione, grazie a Steve Meggiuro e buona giornata.
3: Grazie a voi due. Ciao.
4: 16:43 minuti Radio Radicale, questa era la rubrica Voci Africane, come sempre curata e condotta da Andrea Billau. Noi proseguiamo parlando della crisi in Spagna con un'intervista della nostra Roberta Iannuzzi al costituzionalista Stefano Ceccanti.
5: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Stefano Ceccanti, costituzionalista. Buongiorno professore e bentrovato.
6: Buongiorno.
5: Parliamo di quello che sta accadendo in Spagna. Oggi il Congresso spagnolo discute la convalida di due decreti legge sulla casa del governo Sánchez e Junts per Catalunya, il partito indipendentista di Carles Puigdemont, ha annunciato il voto contrario insieme al Partito Popolare e a Vox e chiede al governo di ritirare i testi e negoziarne di nuovi. E nel Partito Socialista e nel governo si parla di elezioni anticipate se i decreti dovessero cadere. Intanto le chiedo se è così e come, sì. Come appunto sì. Potrebbe accadere.
6: È una giusta ricostruzione. Diciamo che la causa non sono tanto i decreti sull'emergenza abitativa, ma il fatto che il partito Junts sta perdendo in maniera fortissima dei consensi in Catalogna a danno di un nuovo partito di destra più radicale e indipendentista che si chiama Alleanza Catalana. Quindi loro non vogliono più essere appiattiti sul governo, peraltro un governo di sinistra mentre loro sono di centrodestra, e quindi hanno preso l'occasione, della prima occasione che passava, i decreti sull'emergenza abitativa, per staccarsi dal governo. Solo che paradossalmente questa cosa che loro la faranno e che metterà il governo in minoranza, per certi versi è una specie di regalo per Sánchez, perché Sánchez sta in una situazione delicatissima in cui stava perdendo voti per altri due dossier. Uno è l'immigrazione, perché questa cosa di Ceuta non è stata ben gestita dal governo nel rapporto con i servizi segreti, il Marocco, una cosa piuttosto caotica, il governo è apparso come incapace. E l'altro perché il PSOE è attaccato da alcune inchieste giudiziarie, alcune delle quali sembrano effetto di prevenzione della magistratura e quasi una ritorsione per l'amnistia. Però finché stava su questi due terreni, cioè il terreno dell'immigrazione e il terreno dell'inchiesta giudiziaria, il Partito Socialista era nettamente in difesa. Se invece si tratta di cadere su due decreti sull'emergenza abitativa che sono molto popolari, perché l'emergenza abitativa è effettivamente un problema serio, poi si può discutere di quanto questi decreti incidono o no, però sono una misura sociale. Per il governo cadere su una misura sociale e quindi fare una campagna elettorale di 60 giorni facendo quasi un referendum su questi decreti è un terreno molto agevole rispetto agli altri due. Quindi il governo individua in questa possibilità la possibilità di una ripresa elettorale significativa. Quindi cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare che domani si riunisca il Consiglio dei Ministri, che Pedro Sánchez decida in Consiglio dei Ministri lo scioglimento anticipato, perché secondo l'articolo 115 della Costituzione si decide in Consiglio dei Ministri, ma la decisione è sola del Premier. A quel punto il Re è obbligato a firmare il decreto di scioglimento e si va a votare il 29 novembre.
5: Invece che quando è che si doveva votare in Spagna?
6: No, si doveva votare nel 2027 inoltrato, però siccome si sapeva già che per esempio non c'erano i voti per la legge di bilancio, si era già prevista la possibilità di elezioni anticipate per febbraio-marzo, quindi il calendario era un po' ballerino, però non c'è niente di meglio dal punto di vista del governo che fare un'elezione anticipata scegliendo il tema, scegliendo un tema favorevole.
5: E aveva già dimostrato queste abilità, diciamo, Sanchez nell'anticipare la missione a suo vantaggio.
6: Sì, anche l'altra volta prese tutti in contropiede, si decise uno scioglimento velocissimo, impreviso, imprevisto, e riuscì a non perdere le elezioni, cosa che invece quasi tutti davano per scontata. Non dico a vincere, perché non è che vinse le elezioni, però essendoci una forte polemica centro-periferia, fu poi in grado, anche se il Partito Socialista era arrivato secondo, di costruire degli appoggi esterni del tutto eterogenei di tutti i partiti regionalisti, di sinistra, di centro, di destra, intorno al Partito Socialista, e evitò un governo del Partito Popolare. Ora non so se, ora parte molto più basso di allora, quindi non sappiamo bene che cosa accade, però certo un referendum, una sorta di referendum su questo tema lo fa stare in partita.
5: Come fanno gli altri partiti, il Partito Popolare, Vox, insomma, a contestare questo decreto che è così, diciamo, popolare, o insomma, come fanno a giustificare dinanzi all'opinione pubblica?
6: Loro pensano di partire così alti nei sondaggi, perché nei sondaggi erano dati a una maggioranza autosufficiente in due di qualche decina di seggi, mai così alti, che pensano comunque che una elezione anticipata ora li favorisca. Non è affatto detto però che questo accada, questo è il punto dirimente, però loro avevano deciso da tempo questa strada di opposizione intransigente per cercare di far cadere il governo prima possibile. Certo, loro speravano che cadesse su casi giudiziari o per la questione di immigrazione Ceuta, non su questo.
5: Certo, va bene, vediamo quello che succederà nelle prossime ore. Intanto grazie al professor Stefano Ceccanti per averci aiutato a chiarire la situazione. A presto.
6: Arrivederci.
4: 16:48 minuti, Radio Radicale, questa era la nostra Roberta Iannuzzi, una sua intervista a Stefano Ceccanti. Noi proseguiamo e proseguiamo occupandoci del DDL antisemitismo con un'intervista del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo a Emanuele Fiano.
7: Radio Radicale, siamo con Emanuele Fiano, il giorno in cui arriva qui in aula a Montecitorio il DDL sull'antisemitismo. Allora, questa settimana è terminata in commissione la discussione sul provvedimento, è stato dato mandato al relatore e il suo partito, o quello che è ancora formalmente il suo partito, si è alzato e non ha votato al momento del voto per il mandato al relatore, se votare no, sì o no al testo uscito dalla commissione. Allora, adesso che succede? Perché ho visto che altri partiti Italia Viva, insomma, hanno votato a favore, mentre AVS e Movimento 5 Stelle hanno votato decisamente contro. È una cosa che la senatrice Segre voleva assolutamente scongiurare, però vediamo che cosa succederà poi la prossima settimana nel seguito della discussione. Allora, lei come l'ha vista, come la sta vivendo? Perché immagino che per lei sia un momento molto particolare, molto drammatico.
8: Ma intanto io ritengo che sul DDL antisemitismo ci sia una grande mistificazione. Questo è un provvedimento di prevenzione. Le azioni indicate nel testo del DDL sono azioni che riguardano la scuola e l'università. Non è un testo che prevede reati o pene, in alcun modo potrebbe chiudere la bocca a chi che sia. È un testo che per tre volte il Partito Democratico negli ultimi 9 anni ha approvato, adottato. Anzi, il primo episodio del 2017, in Parlamento europeo, il PD è stato promotore dell'adozione di un testo di mozione. Per il PD avevano firmato Elly Schlein e Cecil Kienge, anzi Elly Schlein credo che fosse già uscita dal PD, fosse entrata impossibile, e che chiedeva ai paesi europei di applicare, un verbo più forte di quello che c'è oggi nel DDL antisemitismo, la definizione di HRA, che oggi il PD non vuole accettare. Poi dopo quella mozione approvata dal Parlamento europeo che chiedeva a tutti i paesi europei di applicare la definizione, il PD insieme ai 5 Stelle l'ha riapprovata con il governo Conte 2. Poi il PD insieme a 5 Stelle, Lega e Forza Italia, Renzi c'era anche nel Conte 2, col governo Draghi l'ha inserita come base della strategia per il contrasto all'antisemitismo. Per 3 volte il Partito Democratico non ha fatto problemi su quel testo della definizione di HRA che oggi pone tanti problemi al PD. In più, da 10 anni circa, da 9 anni, insomma dal 2017, no, dal 2016, la definizione HRA è approvata o adottata o applicata o trasformata in legge in 45 paesi del mondo, in 3 paesi è legge. E quindi in questi 10 anni di applicazione nessun magistrato al mondo, cioè nessun magistrato di questi 45 paesi, di cui 25 europei, si è mai sognato di utilizzare quella definizione per incriminare chi che sia per le sue critiche, pur se feroci, estreme, a Israele o ai suoi governi o all'esercito di Israele. Io non capisco quali siano le ragioni, dunque, per cui si abbia così paura di questo decreto legge. Ma la mia linea è quella di Liliana Segre. Liliana Segre nelle scorse ore ha affermato: il disegno di legge non presenta reali criticità, traduciamo in italiano, si può votare così com'è. Ma se, per ottenere un consenso il più ampio possibile, traduciamo, centrodestra più PD, che Renzi e Calenda già lo votano, si devono approvare delle modifiche proposte dal partito, delle modifiche inessenziali, cioè che non sarebbero necessarie, cito letteralmente Liliana Segre, le si approvino, il centrodestra le approva. Allora, cosa vuol dire Liliana Segre? Provate per favore centrodestra ad approvare le modifiche che propone il PD. Se non le approva PD, siccome le modifiche sono inessenziali e il provvedimento non reca, virgolette, reali criticità, approvatelo. Se anche dopo questo appello di Liliana Segre il PD dovesse dire no al provvedimento sull'antisemitismo, e sarebbe la prima volta nella sua storia che il PD, ma anche prima del PD, DS, DS, PC, vota contro un provvedimento che riguarda una minoranza, per me, come ho dichiarato nei giorni scorsi, sarà superato un confine invalicabile.
7: Lei stamattina ha avuto modo di parlare con qualche... Immagino che sia venuto qui forse per la direzione del PD, ma...
8: No, sono venuto qui perché dovevo partecipare a una trasmissione televisiva.
7: E anche per seguire questo provvedimento, immagino. Insomma,
8: non ero...
7: Io l'ho vista spuntare qui, ho pensato...
8: Non avevo coscienza che fosse in corso il dibattito, ma mi sono messo a sentire l'intervento del mio amico Fornaro. Federico Fornaro. Però ho potuto ascoltare poche parole.
7: Certo, è sempre suo amico Fornaro, è d'accordo con lei.
8: Tutti sono miei amici. No, Federico Fornaro credo che stia esprimendo appunto il parere del PD, cioè che se non interverranno queste modifiche il PD voterà contro. Peraltro mi pare che si chieda di inserire nel testo delle cose che nel testo ci sono già, stava dicendo Fornaro, quindi comunque insomma corrisponde alla definizione che dà Liliana Segre di modifiche inessenziali.
7: È un'occasione persa.
8: Ma il carattere di...
7: Cioè, lei vede profilarsi un'occasione persa, insomma, per una questione forse legata alla politica generale delle alleanze.
8: Ma io ho scelto questa strada, di non interrogarmi, anche perché non sono in grado di rispondere, alle motivazioni per cui il PD ha scelto una certa... legittimamente, non è che ha fatto una riunione al gruppo, ha avuto la stragrande maggioranza che ha deciso di votare no, eccetera. Quindi non è che io dico che è illegittimo, è solo che io non sono d'accordo. Ho deciso di non interrogarmi sul perché delle scelte, perché non è mio compito, perché io mi interrogo sugli effetti. L'antisemitismo è una matrice identitaria delle forze democratiche, la battaglia contro l'antisemitismo, delle forze democratiche europee, dall'esplosione dell'antisemitismo che è stata per tutti noi la Seconda Guerra Mondiale. La battaglia contro l'antisemitismo è un fulcro su cui si crea l'Europa. Le forze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti e tutti gli alleati, salvarono gli ebrei da quella che era stata l'applicazione devastante dell'antisemitismo millenario. Allora, è un problema identitario. Il PD, cioè il più grande partito del socialismo europeo non può perdere questa occasione, perché c'è una frase che andrebbe aggiunta, che va benissimo aggiungere, in essenziale, come dice Liliana Segre, ma che la centrodestra, per motivi che magari sono strumentali, non vuole accettare. Allora il PD vota contro il provvedimento sull'antisemitismo. Poi, seconda questione, mi si dice che alcuni intellettuali ebrei, Gad Lerner, Anna Foa, sostengono che questo provvedimento sarebbe un boomerang, perché sarebbe un provvedimento particolaristico e che quindi agli occhi dell'opinione pubblica mostrerebbe un continuo eccessivo interesse solo per interessi degli ebrei. Ma che ragionamento è questo? Ma allora, quando qui, tu lo sai, in Parlamento facemmo la battaglia con Zan per inserire l'omotransfobia nei reati della legge Mancino, facemmo un'operazione troppo particolaristica, e questa avrebbe, non siamo riusciti ad approvare, e questa avrebbe dovuto avere il rischio di un boomerang per gli omosessuali, perché si citavano troppo. E quando io ho firmato una legge, io, la mia, una legge contro la radicalizzazione dell'Islam, e in quella legge ho parlato del contrasto necessario dell'islamofobia, oppure quando ho firmato con Diana Pavlovic un documento per il contrasto all'antiziganismo, ho fatto delle operazioni troppo particolari che hanno un effetto contrario. E poi chi lo dice? Cioè, se lo dicono Gad Lerner, Anna Foa, Stefano Levi della Torre, che avrà un effetto boomerang, lo dicono loro. Ma io vivo sotto scorta da 17 anni per episodi di antisemitismo, non l'ho mai chiesta, non l'ho mai richiesta, non ho avuto rapporto con quelli che decidono, cioè i ministri dell'interno e i capi della polizia. In Italia negli ultimi 12 mesi gli episodi di antisemitismo sono aumentati di più del 400%, questa coscienza del fatto che l'antisemitismo è esploso è di tutti, non è che il PD lo neghi. Quindi cosa facciamo? Stiamo a guardare? Questa è una legge che si occupa di prevenzione, non di repressione delle opinioni.
7: Ne ha parlato con Elly Schlein di questo?
8: No.
7: Non ha mai avuto modo di...
8: No, credo che conosca le mie posizioni.
7: È un paradosso che...
8: Stamattina però ho avuto modo in televisione di interloquire in diretta con Igor Taruffi, che è il capo dell'organizzazione della segreteria nazionale del PD, e...
4: 16:58 minuti Radio Radicale, naturalmente eravamo quasi alla fine dell'intervista di Lanfranco Palazzolo e Emanuele Fiano sul DDL antisemitismo. Io ricordo ai nostri ascoltatori che possono trovarla sul sito di Radio Radicale, e noi passiamo ad ascoltare da Roma, dall'Hotel Quirinale, in diretta l'Italia dei conservatori, promossa dalla Fondazione Tatarella in collaborazione con New Direction e Nazione Futura.
9: La destra americana, abbiamo Nora Iunco, abbiamo diversi esponenti anche della destra europea, ma abbiamo soprattutto tanti protagonisti della politica della destra italiana. Li vedo, li saluto, gli amici Fabio Rampelli e Roberta Angelilli. Avremo importanti ospiti, importantissimi ospiti del mondo dell'imprenditoria. Cioè, avremo tra poco il presidente di Leonardo, Francesco Macri, avremo il presidente Fini. Io volevo ricordare tre persone, una l'ho fatta adesso, che è Gianfranco Fini, ma volevo ricordare due amici dell'Italia dei conservatori che oggi purtroppo non potranno essere qui. Uno è Umberto Pizzi, noto fotografo che è scomparso qualche giorno fa e che non è mai mancato alle manifestazioni dell'Italia dei conservatori, facendo sempre un servizio fotografico. L'altro è un grande amico della Fondazione Tatarella, mio, di tanti di noi e dell'Italia conservatori, che è Vittorio Sgarbi, che sta lottando la battaglia più difficile della sua vita al Gemelli, e da qui gli mandiamo un grande abbraccio, ti aspettiamo. L'Italia dei conservatori, dicevo, è un grande happening della destra, del mondo culturale. Ma la Fondazione Tatarella, che è partita 10 anni fa, quando a gennaio saranno 10 anni che il fondatore Salvatore Tatarella non ci sarà più, ma quando partì questo scherzo, questa sfida per dimostrare che anche a destra ci sono delle fondazioni culturali, che anche a destra c'è un mondo che fa cultura, perché come diceva la persona a cui è intitolata la Fondazione Tatarella, non esiste cultura, non esiste politica senza cultura politica. La Fondazione Tatarella difende una cultura politica, che è quella della destra italiana. La fiamma del Messì, il Movimento Sociale Italiano, da qui a 2 mesi compirà 80 anni il 26 dicembre. Quella è la cultura politica, quella è la vera destra. Con Nicola e Roberta ricordavamo qualche tempo fa che a luglio sono stati i 30 anni di Azione Giovani, tra qualche giorno uscirà anche un pamphlet che ricorda questa esperienza. La cultura della destra politica è questa cosa qui, la destra è dove c'è la fiamma, non ci sono altre vere destre, la vera destra è solo quella Fabrizio che è difesa Tatarella. Da questo tipo di percorso culturale. La Fondazione Tatarella in questi 10 anni ha ottenuto una serie di riconoscimenti, come la biblioteca di Pinuccio Salvatore, che è stata dichiarata con i suoi 20.000 volumi di eccezionale interesse culturale, o l'archivio che è in fase di digitalizzazione, che è stato dichiarato di rilevante interesse storico. Le fondazioni servono a consolidare culture politiche e selezionare la classe dirigente. Oggi noi abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità e per questo ringrazio sia Francesco Giubilei, ma ringrazio soprattutto l'amico di sempre Nicola Procaccini, perché essere affiliati, Nicola è presidente della Fondazione New Direction, essere affiliati alla più importante fondazione del conservatorismo europeo è per noi motivo di orgoglio. Tatarella, Pinuccio Tatarella era un conservatore già negli anni Ottanta, quando nel Messina non tutti erano conservatori, ed era un conservatore di rito prezzoliniano. Oggi Fratelli Italia è in quel percorso, come lo era Alleanza Nazionale negli anni 90, dando vita prima all'UEN, oggi c'è l'SIAR, a dimostrazione che c'è una voglia di approfondire i temi da destra. Io più volte ho parlato, ho lanciato anche l'ipotesi di un tavolo permanente delle fondazioni di area di centrodestra, non solo di cultura conservatrice ma anche popolari, per costruire un percorso e per consolidare un'idea di governo che è quello che ci sta rappresentando, che è quello di Giorgia Meloni. Perché guardate, a pochi chilometri da qui c'è una manifestazione, mi pare che si chiami Leopolda, intitolata Ritorno a Itaca. I conservatori non hanno bisogno di ritornare da nessuna parte, perché diceva Prezzolini, il conservatore è colui che innova mantenendo lentamente. Noi non abbiamo bisogno di tornare a Itaca, noi siamo sempre stati qui, perché il vero conservatore è quello, diceva Mahler, che non adora le ceneri ma custodisce il fuoco. Ecco, noi non abbiamo bisogno di tornare a Itaca, non abbiamo bisogno di costruire barche, perché come diceva il Piccolo Principe, nel Piccolo Principe, prima di costruire una barca, se vuoi costruire una barca, non radunare gli uomini per farli tagliare la legna, per dare ordini, per dire cosa devono fare, ma insegna a quegli uomini la nostalgia del mare, vasto e infinito. Esattamente quello che vogliamo fare noi in questi 2 giorni, affrontando con ospiti autorevoli grandi temi per consolidare e diffondere la cultura dei conservatori. Grazie.
10: Lei, ho visto che esitava, allora. Grazie alla Fondazione Tatarella e a Nazione Futura per l'organizzazione di questo evento ormai pluriennale. Naturalmente per me è non soltanto un piacere ma anche un dovere, come dire, patrocinare come New Direction questo evento. Saluto anch'io naturalmente il vicepresidente Rampelli, l'onorevole vicepresidente della Regione Lazio Roberto Angelilli, tutti gli amici, consiglieri, consiglieri regionali, comunali, presenti, amministratori. Dicevo di New Direction, magari spendo giusto un minuto per raccontare che cosa è New Direction. Approfitto del fatto che c'è qui da qualche parte anche il direttore Witold de Chevilly, che saluto. Ciao Witold, scusa, non ti vedevo. Dicevo, che cosa è New Direction? New Direction è la casa del conservatorismo europeo, la casa del pensiero conservatore europeo, fondatrice di questa realtà, che è una realtà istituzionale legata al Parlamento europeo, l'effigie anche qui fuori, e quindi è, per quanto mi riguarda, naturalmente anche una grande responsabilità guidare questa istituzione. Come dicevo, è l'istituzione che si prefigge di coltivare il pensiero. Continuiamo a pensare che la politica non sia soltanto ricerca del consenso, men che meno gestione del potere. Abbiamo un'altra idea, abbiamo l'idea e amiamo l'idea che la politica sia realizzare dei pensieri, sia concretizzare una visione. Perché ciò accada, serve che questa visione venga coltivata. E quindi proprio come si fa con un campo, serve appunto qualcuno che quotidianamente insemini, annaffi, curi queste piante di idee affinché rimangano forti, rigogliose e perché possano dare frutti che poi le prossime generazioni possano cogliere. Quindi è un'attività che si svolge attraverso una serie di eventi, di iniziative particolarmente centrate sui giovani. Ci sono delle eventi dedicati in particolare ai giovani europei che, insomma, voglio dire, si riconoscono nell'idea conservatrice. È fatta di scritti, c'è una rivista qui che vi invito a prendere, che ogni 6 mesi, giusto se non sbaglio, è un semestrale che raccoglie appunto spunti sulle idee conservatrici, eventi di vario genere, naturalmente anche il patrocinio di eventi come questo. Forse, se me lo consentite, il più importante è nato proprio l'anno scorso, è il Margaret Thatcher Award, cioè quel momento, quella serata, quell'evento in cui vengono consegnati dei premi a coloro che nei propri ambiti professionali, culturali, sportivi, perché no, si sono particolarmente, come dire, fatti apprezzare, ma lo hanno fatto, ripeto, dal punto di vista conservatore. Ora, io qui non starò a tediarvi con una lezione su cosa significhi il pensiero conservatore, che cosa ci stia dentro. Molti di voi ci conosciamo, sanno perfettamente a cosa mi riferisco, anzi credo che in questi giorni dell'Italia dei conservatori verranno approfonditi i temi e declinati i temi partendo per l'appunto dalla radice ideale che ci è propria. È un lavoro che richiede fatica, almeno quanto prendere voti, e però è un lavoro necessario. E quindi io vi ringrazio per dare questo contributo, per aver offerto questo contributo per rendere la politica qualcosa degna di senso. Prima citava Fabrizio cosa vuol dire essere conservatori. Beh, a me affascina la definizione che dà Van der Broek, che dice: essere conservatori non è, come dire, non è essere legati a ciò che è stato, ma essere legati a ciò che è eterno. E quindi è una missione, come dire, che trascende anche la nostra mortalità, la nostra iniziativa, ma alla quale dobbiamo dare tutti il nostro contributo. Quindi grazie, e a questo punto lancio la parola a Francesco Giubilei, che mi seguirà.
11: Grazie Nicola, grazie, buonasera a tutti. Io non posso che incominciare con dei saluti e dei ringraziamenti ovviamente al vicepresidente Rampelli e all'onorevole Angelilli, ai tanti amici che sono presenti in sala, a cominciare dal vicepresidente di Nazione Futura Ferrante De Benedictis. Vedo tanti membri del direttivo di Nazione Futura, Nausicaa Cangini, Pasquale Ferrante, c'è Enrico Lazzaro, il nostro responsabile della rivista. Vedo anche tanti amici dei circoli territoriali di Nazione Futura che ringrazio e saluto. Diciamo che La quinta edizione può essere anche un momento per fare un piccolo bilancio rispetto al percorso che è stato fatto in questi anni, e sia con la Fondazione Tatarella, e ovviamente ringrazio Fabrizio, Annalisa e Giuseppe, sia con Nazione Futura. E la Fondazione Tatarella negli ultimi 5 anni ha fatto un straordinario lavoro, in particolare sul quello che è il proprio archivio e in particolare sulla biblioteca che si trova oggi nella nostra sede di Bari, e la fondazione è diventata un luogo vivo per conservare, a proposito di conservatorismo, quella che è la storia e quella che è la memoria della destra. E perché dico che è un luogo vivo? Perché a differenza, magari quando si pensa agli archivi si fa un collegamento mentale a un qualcosa di distantio, e in realtà la fondazione è anche un luogo in cui vengono organizzate quasi ogni settimana eventi di iniziativi, tanti studenti vengono a frequentare la biblioteca Bari della fondazione, e questo spiega come sia un luogo davvero importante per attualizzare la memoria della destra. E alla fine il conservatorismo è proprio questo, è conservare le proprie radici, le proprie tradizioni, ma essere in grado di attualizzarle con una prospettiva che guarda al futuro. Al tempo stesso Nazione Futura, che nasce nel 2017, in questi anni è cresciuta molto. Abbiamo inaugurato poche settimane fa il 100° circolo, ovvero in tutta Italia, dalla Sicilia, saluto gli amici siciliani, al Veneto, al Piemonte, passando per la Lombardia, la Puglia, in tutta Italia sono presenti dei circoli di Nazione Futura, che non sono ancora una volta dei luoghi semplicemente delle bandierine che mettiamo sui territori, ma sono degli spazi in cui si cerca di favorire il dibattito culturale, si cerca di favorire un dialogo, e ci sono anche tante persone legate a Nazione Futura che hanno deciso di intraprendere in questi anni anche un percorso politico con candidature anche vincenti, quindi tanti consiglieri comunali, alcuni consiglieri regionali che hanno deciso di intraprendere questo percorso. E l'Italia dei conservatori è un momento ed è un'occasione per cercare di riunire quella che è una comunità che si riconosce nei valori del conservatorismo, che assume in un'edizione come quella di quest'anno una particolare importanza anche in vista degli appuntamenti elettorali che si terranno il prossimo anno, e assume un'importanza per cercare di ragionare e capire quale deve essere la strada e la direzione che la destra dovrà intraprendere da qua ai prossimi mesi. Io penso, e tutti noi siamo fermamente convinti, che una delle chiavi del successo della destra italiana sia stata quella di aver interpretato un percorso che nasce da, in realtà, dal 94-95, quindi dalla svolta di Fiuggi, e che arriva a un altro momento centrale, ed ecco perché New Direction è partner di questo evento. Ringrazio Nicola, ringrazio Witold, non solo per il lavoro di oggi ma per tutta la collaborazione che anche nel corso dell'anno portiamo avanti. E il secondo momento fondamentale dopo il 94-95 è il 2018-2019, quando c'è un'adesione al progetto anche a livello europeo conservatore, e quindi aver appoggiato una visione che è una visione di una destra conservatrice. Che cosa significa una destra conservatrice? Anzitutto significa una destra che è ferma sui propri valori, ferma sui propri ideali, che non voglio declinare perché questa 2 giorni li declinerà a cominciare dal prossimo panel, ma lo fa in un modo che è credibile, in un modo che è istituzionale, e in un modo che va oltre, se vogliamo, talvolta degli slogan, delle semplificazioni che magari nel breve periodo possono anche, se vogliamo, attrarre, ma che a medio e lungo termine non è la strada che la destra deve interpretare. Ed ecco perché dal nostro punto di vista la vera destra è quella dei conservatori, ed è quella che cerchiamo di interpretare in questa 2 giorni. Quindi io non posso che ringraziare nuovamente tutte le persone che sono arrivate da varie parti d'Italia in questa 2 giorni, e lasciare la parola al giornalista del Riformista Pasquale Ferraro, che introdurrà il prossimo panel, il primo panel di questa 2 giorni, e quindi diamo ufficialmente il via ai lavori. Grazie a tutti.
12: Grazie a tutti. Innanzitutto mi unisco io, come gli altri, a darvi il benvenuto a questa
11: quinta edizione dell'Italia dei Conservatori e invito sul palco gli ospiti del nostro primo panel di questa sera, Valori e Cultura dei Conservatori. Chiamo sul palco il vicepresidente Fabio Rampelli, la vicepresidente Roberta Angelilli, Thibaut Muzerges, direttore esecutivo di Share Ground, e se è già arrivato in sala, quindi aspettiamo Gennaro San Giuliano come... E intanto stavo aspettando, possiamo quindi, vabbè, iniziamo. Quindi invito ad introdurre questo panel Nausica Cangini, che chiamo qui sul palco.
12: Grazie Pasquale, grazie a tutti, buon pomeriggio a tutti. Allora, per introdurre questo panel io in realtà ho pensato a quattro parole. Queste parole sono eredità, identità, custodia e responsabilità. Quattro parole che per me raccontano molto bene che cosa significa essere conservatori. Dico essere conservatori perché credo che in realtà prima di essere, come dire, una posizione politica, è proprio un modo di stare al mondo, a mio avviso, un modo di stare al mondo, di guardare l'uomo, la società, il tempo. E credo anche che uno degli equivoci più persistenti sia pensare che essere conservatore significhi opporsi al cambiamento. Ma partiamo un po' dalla prima parola, che è appunto eredità. Ed von Bark aveva introdotto, a mio avviso, qualcosa di molto profondo: una società non appartiene soltanto a coloro che la abitano nel presente, è un legame tra generazioni, tra chi appunto è venuto prima di noi, tra noi che siamo qui, ma anche tra chi verrà appunto dopo di noi. Noi non nasciamo nel vuoto, nasciamo dentro una lingua che non abbiamo inventato, dentro istituzioni che non abbiamo costruito, dentro una famiglia, una storia, una cultura, simboli, tradizioni che in realtà esistevano prima di noi. E tutto questo che cosa fa? Costruisce di fatto un'identità. La seconda parola appunto è identità. Perché? Perché ciò che noi ereditiamo di fatto non rimane semplicemente alle nostre spalle.
4: minuti, Radio Radicale, vi ricordo che stiamo seguendo l'evento promosso dalla Fondazione Tatarella in collaborazione con New Direction e Nazione Futura, intitolato L'Italia dei Conservatori.
12: E né paura del futuro, ma è la consapevolezza che sapere, diciamo, bisogna sapere dove bisogna andare per sapere, o meglio, bisogna sapere da dove veniamo per sapere dove vogliamo andare, conoscere le proprie radici. Ecco, la terza parola in realtà è custodia, perché ciò che abbiamo ricevuto di fatto e anche riconosciuto come parte di noi non è semplicemente nostro, ne siamo custodi per un tratto della storia. E custodire non significa mettere qualcosa sotto una campana di vetro. Pensiamo ad una casa: una casa viene custodita, viene anche riparata, adattata, resa capace di continuare ad essere abitata, no? Ecco, credo che lo stesso valga di fatto per una società. Conservare significa avere il coraggio di cambiare ciò che deve essere cambiato, senza però perdere ciò che rende una comunità riconoscibile a se stessa. Ed è qui che arriviamo all'ultima parola. L'ultima parola è responsabilità. Responsabilità verso ciò che abbiamo ricevuto, verso il tempo nel quale viviamo e soprattutto verso le generazioni future. Giuseppe Prezzolini nel Manifesto dei Conservatori poneva una questione, che è: cosa vale la pena conservare? Ecco, qui secondo me cultura e conservatorismo diventano inseparabili, perché senza cultura non possiamo riconoscere ciò che ha valore e senza memoria non possiamo distinguere ciò che è semplicemente vecchio da ciò che invece continua ad avere qualcosa da dirci. E senza una coscienza della nostra storia rischiamo di scambiare ogni eredità per un ostacolo e ogni novità per un progresso. Ma proprio perché vogliamo che questa eredità in realtà abbia un futuro, credo che dobbiamo continuare ad indagarci su una cosa. E quindi, che cosa nel nostro tempo merita davvero di essere custodito? Quali sono i valori sui quali non dobbiamo essere disposti a negoziare? Ecco, credo che questo tavolo rappresenti perfettamente ciò di cui stavo parlando, perché alcune delle persone che siedono qui oggi sono anche un pezzo della mia di storia, della nostra di storia, della storia della destra italiana, e custodiscono valori che sono i miei, ma sono i loro, sono anche i vostri. E quindi di fatto apparteniamo tutti a una storia che sentiamo profondamente viva, ed è il motivo per cui siamo qua. Per questo lascio subito la parola a tutti i relatori, insomma, veramente contenta di ascoltarvi. Grazie.
13: Grazie Nausica per questa bellissima introduzione. Io ne approfitto per dare il benvenuto a Gennaro San Giuliano, già ministro della cultura, giornalista che ci ha raggiunti. E partendo proprio da una delle ultime parole utilizzate da Nausica, che ha detto di responsabilità, e unendoci a questo il fatto che il pensiero conservatore, l'azione politica, culturale dei conservatori gioca all'attacco e non in difesa, c'è un tema che è anche il tema del green, che è della cultura ecologista che ha attraversato e attraversato

Perché adesso non ho scuse e devo chiedervi scusa perché, per quello che succederà nei prossimi minuti, cioè che vado a massacrare la vostra bella e nobile lingua. Scusatemi per questo, ma per rispondere a questa domanda dobbiamo cominciare con la parola del conservatorismo e devo dire una parola che non mi piace, perché è una parola che parla di ismo. E la bella cosa con i conservatori, e penso che l'onorevole Procaccini lo ha dimostrato bene, i conservatori, il conservatorismo non è un'ideologia, e questo fa la differenza tra noi e tra l'ecologia di sinistra, che ha costruito un quasi monopolio sulla questione ambientalista, e che noi adesso insieme, perché non c'è solo io, Nicola Procaccini ha scritto un magnifico libro sulla questione 6 anni fa, l'amico Francesco Giubilei lo ha fatto anche, e noi proviamo a cambiare questo, a distruggere questo monopolio, ma con questa idea prima che noi non siamo un'ideologia, siamo in francese si direbbe un état d'esprit, uno spirito, e uno spirito di Benjamin Disraeli, il famoso uomo di Stato inglese, aveva una parola magnifica che diceva che è una volontà di conservare alleato con una capacità migliorare, e questo penso che dimostra veramente di quello che è il conservatorismo e questo rifiuto dell'ideologia. Noi non siamo qui per cambiare la società, non abbiamo una Bibbia, anche se molti di noi siamo cristiani, crediamo in Dio, ma non guardiamo la Bibbia come il Capital di Karl Marx o il Mein Kampf di Adolf Hitler. Abbiamo un approccio totalmente differente, che comincia con la realtà, e penso che uno dei principi fondatori di un'ecologia conservatora, e l'onorevole Procaccini mi scuserà di prendere il titolo del suo libro, ma che l'ecologia dei conservatori comincia con questo, con la realtà, il realismo. E questo per me è il primo valore dell'ecologia dei conservatori. Noi siamo qui per infine vogliamo cambiare le cose, salvare la pianeta, ma lo facciamo senza ideologia. Vi darò un esempio: abbiamo per 30 anni in Europa le autorità europee, cioè la politica tedesca, le famiglie politiche tedesche hanno tutti gli altri che il nucleare non era un'energia senza carbone. E io lo dico come francese, come lo potete immaginare, noi che abbiamo degli anni 70 pensato che il nucleare è il futuro, eravamo soli contro questa, pensavamo di essere soli contro questa idea. La questione del nucleare non è che in Francia io devo combattere contro gente nella mia propria famiglia politica, perché il nucleare non è la soluzione a tutti i problemi, ma dobbiamo pensare quello che vogliamo. Se vogliamo abbassare le emissioni di carbonio, dobbiamo avere il nucleare nel nostro mix energetico, non possiamo fare senza. Ci sono delle persone che non piacciono il nucleare, immagino che per i verdi di sinistra c'è anche un tabù storico, perché per esempio in Germania il nucleare era l'atto fondatore dei verdi tedeschi. Ma questo io come francese, voi come italiani,
Chi se ne frega?

0: solo i tedeschi, ok? E allora io penso che avere questa idea nostra, pensare le cose non in termini ideologici, ma in termini realisti, scusate, avevo detto che vado a massacrare, scusate, avere questa idea, quello che funziona, non quello che funziona nelle arene burocratiche del Berlemont in Bruxelles, o nelle idee un po' pazzesche di persone di sinistra in altri capitali, nelle ZTL. Avere questa idea realista, penso che questo è la prima cosa. Poi c'è un'altra cosa che penso che sia importantissima nell'ecologia dei conservatori, è l'umanismo. Il problema, adesso parlavo di questo monopolio della sinistra, è un doppio monopolio. Ci sono due tipi di persone che hanno preso questo monopolio sull'ecologia. Uno, le persone di sinistra, che infine sono dei socialisti, comunisti, direi collettivisti, per non pronunciare la parola in C. E l'altro è sono in un'alleanza con i burocratisti, quelli che pensano che tutto si può risolvere con un decreto a Bruxelles e che tutto, che quello che sarà fissato a Bruxelles, poi tutto andrà bene perché la decisione della burocrazia. L'approccio conservatore sull'ecologia è l'approccio che dice: noi mettiamo gli esseri umani al centro, perché adesso l'idea ecologica della sinistra è: dobbiamo salvare la pianeta, dobbiamo salvare la pianeta. Ma quello che quasi dicono è che la pianeta sarebbe tanto meglio senza di noi. Io che non sono un buon cristiano, ma dopo 5 anni vivendo a Roma sono un po' cristiano, devo essere un po' cristiano, devo dire che è totalmente pazzesco. Quello che facciamo per l'ambiente, per salvare la pianeta, non la facciamo per salvare la pianeta. Quello che dicono è vero, la pianeta forse sarebbe molto meglio senza di noi, ma la pianeta dove fare con noi? E non sacrificare la mia vita o quella dei miei figli per salvare la pianeta. Lo faccio quando lavoro per custodire l'ambiente, lo faccio per me stesso, per la mia famiglia, per mia nazione, per gli esseri umani. E poi l'ultima volta, e finisco qui, la grande differenza tra noi e loro è che loro hanno scelto di fare campagna sul tempo, non il tempo che fa, ma il tempo che va. E la ragione perché ci dicono c'è un'emergenza, noi tra 5-10 anni saremo finiti, la pianeta sarà finita. Adesso hanno trovato un'altra cosa, è sull'intelligenza artificiale, che tra 5-10 anni vanno tutti i robot, vanno a ucciderci, è la nuova emergenza. Ma che cosa? Il massimo di cazzate. Quando c'è un'emergenza è il momento in cui c'è un panico e si fa qualsiasi cosa, e queste cose la maggioranza del tempo non sono cose a lungo tempo che vanno bene. Noi che siamo conservatori scegliamo il posto. Io dico, quando faccio questo tipo di talks, dico sempre: voglio il mio territorio e non la pianeta. Voglio salvare Toscana, non l'Amazzonia. Se sono in Italia, se sono in Francia dico altra cosa, non l'Amazonia ma la Normandia, o se sono in Inghilterra e Snowdonia e not Amazonia. Ma l'Amazzonia è l'affare dei brasiliani. Loro fanno quello che possono per salvarlo. Noi abbiamo il dovere di cominciare al nostro sito, al nostro posto, la nostra nazione. Non vi piacerebbe, sì, particolarmente come francese, io so che noi diamo delle lezioni a tutto il mondo, se arrivo in Italia e dico voi dovete fare così, così, così, no. Cominciamo a custodire le cose a casa nostra e poi parliamo con gli altri per salvare la pianeta. Ma salvare la pianeta comincia a casa nostra. Umanismo, realismo, posto, penso che con questi tre primi elementi abbiamo una buona ricetta per cominciare a ripensare l'ambiente e riprendere un leadership che avevamo, che abbiamo avuto, perché tutti i parchi nazionali in tutto il mondo sono stati fondati da conservatori. Per riprendere questo leadership su questa questione mi sembra assolutamente importantissimo, anche perché la gioventù italiana, francese, americana vuole curare dell'ambiente, ma quello che dobbiamo è dobbiamo salvare questa gioventù dalla propaganda della sinistra che utilizzano l'ambiente per fare passare i loro valori, la loro ideologia. Per me questo è la sfida per noi conservatori sull'ambiente. Grazie.
1: Grazie, grazie Thibault. Possiamo dire che l'esame linguistico è passato perché abbiamo ascoltato negli anni dissacrazioni molto peggiori, quindi stai tranquillo. E, innanzitutto volevo approfittare per ricordare che l'intero evento è in diretta su Radio Radicale. Ringraziamo gli operatori e Radio Radicale che stanno rendendo possibile questa trasmissione live, e ovviamente passando la parola al vicepresidente della Camera Fabio Rampelli mi sorge necessario, parlando di valori conservatori, avendo in Fabio Rampelli un ospite diciamo tradizionale della nostra kermesse, anche dire come è cresciuto negli anni il conservatorismo italiano e l'aderenza dei valori conservatori, un tempo no di nicchia, oggi invece è un già solo l'utilizzo del termine che facciamo è cresciuto, e di questo si deve merito diciamo a tutta questa attività che è stata fatta culturale e politica.
2: Sì, anch'io intanto ringrazio tutti voi, ci ascoltate, talvolta che ci supportate.
3: Va premuto forte.
2: Cominciamo da capo, ci siamo. Un ringraziamento a tutti voi che ci ascoltate e ci sopportate. Un ringraziamento particolare a Fabrizio Tatarella per aver organizzato non solo questa, ma 100.000 altre occasioni di incontro. Lo ringrazio per questo invito, me ne ha fatti altri. È la prima volta che io partecipo invece a una iniziativa della Fondazione Tatarella. E un ringraziamento a tutti gli ospiti e i nostri amici che stanno da quest'altra parte del tavolo. Allora, la domanda è complicata. In realtà è vero che noi abbiamo un po' sconfitto quella previsione negativa secondo la quale la parola conservatore in Italia non avrebbe avuto successo. Devo dire, confessare che anch'io ero tra i più scettici, perché ci sono sicuramente delle tradizioni importanti in altre parti del pianeta, anche in Europa, nel Nord Europa, che legano il pensiero conservatore e proprio l'etimologia a cui ho fatto riferimento a quella traduzione che abbiamo ascoltato più volte e che tante volte ancora ascolteremo e ascolterete nella giornata di oggi, e che non prevede alcuna nostalgia del passato se non la nostalgia di ciò che non avvizzisce mai, quindi i valori intramontabili, non negoziabili che hanno animato la gente umana a ogni angolo del pianeta, con tutta la tradizione appunto che si porta dietro. Era difficile, una sfida che abbiamo parzialmente vinto, perché a mio giudizio in questo momento storico c'è sicuramente una capacità attrattiva diversa da parte della parola conservatore, ma non siamo ancora al top. Magari questa parola ha acquisito una certa fascinazione molto semplicemente perché ci sono dei leader con un alto indice di gradimento che utilizzano e si riferiscono a questo termine. La marcia è lunga e noi dobbiamo fare il nostro, intanto cominciando a dire che il pensiero conservatore è un pensiero, è stato già detto, lo ripetiamo, non è un'ideologia. Per essere un pensiero automaticamente bisogna ammettere che ha 1000 sfaccettature e che si è composto nella storia dell'umanità di tante diverse sensibilità. Potremmo definire un pensiero conservatore reazionario il timore che abbiamo avuto in Italia a utilizzare la parola conservatore era proprio legato alla possibilità che fosse interpretato come un gesto reazionario, quindi ostile in buona sostanza al cambiamento. In questo caso per cambiamento io intendo la rinascita, non un cambiamento sovversivo, la rinascita e la presa di possesso di quei valori eterni a cui ci rivolgiamo, a cominciare da una concezione del mondo di tipo spirituale che anima la destra in quanto tale. C'è un conservatorismo, anzi c'è un pensiero conservatore trattino rivoluzionario, che è un pensiero conservatore che origina proprio in Europa, origina in Germania. Müller van der Brugge è stato citato al principio dall'eurodeputato Nicola Procaccini, è un riferimento insieme a tutta la sua scuola che poi si trasferisce paradossalmente anche in epoca moderna negli Stati Uniti d'America. Uno potrebbe pensare che non ci può essere nulla di più distante da un punto di vista proprio appunto spirituale che la praticità e il pragmatismo che alberga nell'America del Nord. Lì un po' il comunitarismo che lo precede e che abbraccia sia la cultura democratica che quella repubblicana, paradossalmente il comunitarismo nelle sue sfaccettature comunque accomuna appunto dei pensieri molto dissimili tra loro, ed è il tentativo poi completato anche da George Bush, perché Bush è successivo. Il comunitarismo diciamo ha accompagnato il pensiero, le riflessioni di Bill Clinton, di Barack Obama e anche di George Bush, e George Bush assume, su suggerimento di un altro grande pensatore conservatore che è Olasky, assume in sé diciamo una connotazione di tipo sociale. Quindi il pensiero conservatore non è un pensiero individualista, che è esattamente l'opposto di quello che chiunque cita questa parola possa immaginare, anzi è un pensiero critico nei confronti dell'individualismo, perché ritiene che non sia nella natura umana giocare la propria partita, la partita della vita terrena, esclusivamente all'interno dei propri confini individuali. L'uomo è un animale sociale, prima di noi lo hanno detto insigni filosofi greci, ed è proprio così. La sua vita si può, si deve fondare, si fonda e trova le sue soddisfazioni proprio nell'istituto delle relazioni sociali, delle relazioni interpersonali, nasce appunto la comunità. Cosa ossessiva che reprime l'individuo se non è mitigata appunto dal pensiero conservatore, questo è il nostro giudizio. Quindi dobbiamo ancora lavorare molto, ma dobbiamo anche sapere che il pensiero conservatore è un pensiero che intende cambiare lo status quo per salvare e ripromuovere, quindi far rinascere quei valori romana, che è un discorso appunto che in linea strettamente teorica dovrebbe attraversare anche gli schieramenti politici partitici, perché chi è che può dire che non esistano dei valori universali? Io penso che anche a sinistra ci dovrebbe essere qualcuno con il coraggio di dichiarare che ci sono dei valori che accomunano l'essere umano, e infatti il pensiero conservatore si riconosce nel primo fra tutti nel concetto di bene comune. Non la voglio fare lunga perché l'attualità è stringente. Il Green Deal, il pensiero conservatore è un pensiero ecologista, sia chiaro. Cito Scruton, cito Tolkien, cito James Lovelock, nuclearista. Noi abbiamo avuto da destra una posizione critica, come tutti, nei confronti della stagione nucleare. Abbiamo fatto le nostre battaglie per chiudere le centrali nucleari. Quelle erano centrali da fissione nucleare, una roba diversa. La Francia le conosce bene, noi le abbiamo conosciute, forse un po' impauriti dalla tragedia di Chernobyl, abbiamo fatto retromarcia e abbiamo deciso di non investire più di tanto su questa tecnologia. Oggi si paventa all'orizzonte un'altra possibilità, che è un nucleare di diversa generazione. In parte è un nucleare da fissione, ma è un micronucleare, per intenderci, lo chiamiamo così, un nucleare domestico. Chissà poi se nascerà, perché se nascerà noi lo sosterremo, se non nascerà, almeno per quello che mi riguarda, il mio pensiero rispetto ai reattori nucleari tradizionali resta negativo, anche perché non abbiamo petrolio, non abbiamo gas, ma non abbiamo neanche l'uranio, quindi sempre da qualcuno che ci deve fornire la materia prima dipendiamo, dipenderemo. ma poi c'è il nucleare invece da fusione, cioè il nucleare pulito, che è la grande battaglia che deve in pochi decenni, chissà, magari sarà così, speriamo, il nucleare da fissione dovrà abbassare le serrande. E chi ha investito molto sul nucleare da fissione, cioè sui reattori tradizionali, avrà più di qualche problema, anche dal punto di vista dell'indebitamento e via discorrendo. Quindi c'è sicuramente anche questa roba qui. Il nucleare è comunque una tecnologia che ci salva dall'alterazione climatica perché non immette anidride carbonica in atmosfera, giusto, però noi non dobbiamo, proprio perché non vogliamo cadere nelle trappole ideologiche, essere faziosi e attaccare il ciuccio dove vuole il padrone. Esistono altre tecnologie che hanno le stesse caratteristiche, io mi riferisco in particolare all'energia idroelettrica, e la cito continuamente perché l'energia idroelettrica è un'energia per quello che ci riguarda, certo non per il Marocco o per i paesi, le nazioni subsahariane, per quello che ci riguarda è un'energia sovrana, perché noi l'acqua la possediamo. E non solo, anche in epoca di siccità, attraverso la riconduzione forzata, la possiamo riportare in quota con pompe autoelettrificate e far ricadere infinite volte. Quindi è una tecnologia che potrebbe essere, diciamo così, su misura per le nostre caratteristiche, è ad alto potenziale, diversamente dal fotovoltaico e dall'eolico, è programmabile perché non si spegne la notte quando non c'è il sole, non si spegne quando non c'è vento, può produrre energia a ciclo continuo, e io penso che su questo l'Europa, visto che qui siamo in presenza anche di autorevoli personalità del Parlamento europeo, l'Europa deve liberare le nazioni dal cappio delle cosiddette gare, perché adesso questo è il tema, le concessioni per i grandi bacini idrici da cui traiamo energia idroelettrica sono bloccate dalla pretesa dell'Europa che si facciano delle gare europee, che quindi l'acqua italiana, dico italiana ma varrebbe la stessa cosa per la Francia e per le altre nazioni che sono dotate di questa tecnologia, dovrebbero andare a gare europee e quindi essere in buona sostanza gestite le centrali idroelettriche da qualunque. Il cervello all'ammasso, consapevoli del fatto che chapeau alla Francia che ha investito sull'energia nucleare e che ha circa l'80% di produzione di energia da questa tecnologia, ma noi, per quanto possiamo andare sparati verso questa direzione, non potremo avere energia nucleare né da fissione né da fusione prima di un tempo dato, che non sarà un anno, né 5, né 10 anni, almeno ce ne vorranno, secondo le stime, 15-20. Quindi comunque dobbiamo tenere i piedi per terra e fare i conti con le nostre necessità, che vedono la crisi energetica mordere al portafoglio della nazione intera, intesa proprio come comunità nazionale, e delle singole famiglie. Detto questo, faccio un'ultima battuta, ci tengo a farla perché c'è comunque una crisi geopolitica importante, ci sono diversi scenari regionali che stanno facendo i fuochi d'artificio, dopo l'invasione da parte della Russia e dell'Ucraina c'è stata la chiusura dello stretto d'Ormuz e tutto quello che voi e noi sappiamo perfettamente. E c'è però nella pancia della destra conservatrice, o comunque della destra in quanto tale, una sorta di tentazione di occhieggiare alla Russia di Putin, perché esiste anche questo, io conosco tante persone che la pensano come me, che votano per il mio stesso partito o comunque per i partiti alleati, che hanno, ma alla fine comunque Putin è una persona, diciamo così, carismatica, conserva i valori della tradizione, quasi fosse interpretato come uno dei maggiori leader mondiali del pensiero conservatore. Non esiste pensiero conservatore senza libertà. Non esiste pensiero conservatore senza libertà. E questo concetto è costato la vita a molti conservatori rivoluzionari che hanno detto di non essere d'accordo con il nazismo che stava nascendo secondo tutt'altre prospettive, per esempio in Germania. Noi dobbiamo metterla da un altro punto di vista, la partita geopolitica dell'Europa orientale. Noi dobbiamo dire forte e chiaro che le nazioni che prima erano sottomesse a Mosca secondo l'accordo di Yalta del 1945 sono state prima della Seconda Guerra Mondiale il cuore pulsante dell'Europa, la vera Europa, la Mitteleuropa. Senza quella parte lì di Europa, l'Europa sarà sempre prevalentemente dirigista, avrà sempre una trazione anglosassone, anche se il Regno Unito con la Brexit è uscito dall'Unione Europea, avrà sempre una tradizione e una trazione luterana e protestante, calvinista, illuminista, che non si concilia col pensiero conservatore. Se noi vogliamo un'Europa, e aspiriamo ad avere, la mia generazione l'ha cantata alle stelle, l'Europa nazione, se noi vogliamo un'Europa che torni a essere un soggetto politico mondiale che si frappone tra altri schieramenti di altra natura e origine, noi dobbiamo avere l'Europa orientale per tutto e in tutto accorpata all'ex Europa occidentale. È il nostro spazio vitale, culturale prima che geografico, valoriale prima che geografico, ed è, ahimè, considerato anche dalla Russia di oggi, finché ci sarà Putin, così sarà, lo spazio vitale della Russia. E quindi per forza di cose c'è una competizione. Noi non è che dobbiamo essere a favore o contro Putin perché ci sta simpatico o ci sta antipatico, perché è carismatico o non è carismatico, perché assomiglia a un conservatore anche se rinnega la libertà. No, noi dobbiamo marcare il territorio e dire che l'Europa che sta nelle nostre aspirazioni fondamentali è la Mitteleuropa, non può fare a meno della vecchia Mitteleuropa. Là c'è il pensiero conservatore, là si è propagato il pensiero conservatore, lì non si trova un comunista manco a pagarlo oro, tanto per intenderci. Eppure quando Orban perde le elezioni le vince lo stesso la destra e la sinistra non entra manco in Parlamento. Noi abbiamo anche da un punto di vista valoriale e culturale bisogno di quell'Europa che invece Putin sta cercando attraverso la guerra ibrida, attraverso la propaganda, attraverso le infiltrazioni, attraverso l'hackeraggio, eccetera, di conquistarsi.
1: Grazie, grazie a Fabio Rampelli. E girando la domanda al vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Gerilli, dico anche questo, no? Se preme forte... Le dico questo, ecco, poi i valori, le idee dei conservatori, no? Che come ricordava il vicepresidente sono principi permanenti ma non sono ideologie, quindi ci lasciano quell'applicazione al realismo e quella che anche poi gli amministratori, lo dico perché svolgendo un'attività amministrativa territoriale e lì poi bisogna connettere, certo anche i parlamentari lo fanno, però connettere ideali e valori conservatori nell'applicazione quotidiana dell'amministrazione, ed è lì che viene il difficile.
4: E innanzitutto voglio ringraziare le tre fondazioni, quindi, e i presidenti Fabrizio Tatarella, Nicola Procaccini e Francesco Giubilei, perché è un'occasione straordinaria e preziosa anche di confronto. Facendo una citazione, io penso sempre che poi sono le idee che muovono il mondo, i valori, ma le idee, no? Le progettualità, le grandi visioni. E quindi il conservatorismo è, come è stato detto molto bene prima del mio intervento, soprattutto una visione del mondo, no? Un sistema valoriale che diciamo ci appartiene, la nostra identità, la nostra memoria, quello che diceva prima Nausicaa Cangini, no? Cioè il nostro sistema di riferimento. Però secondo me il grande merito della destra italiana, la destra almeno che io ho conosciuto e di cui sono stata protagonista, il grande merito della destra italiana è stata quella di dare concretezza a questo sistema valoriale, proprio una concretezza direi pragmatica, quotidiana, il che però non vuol dire un appiattimento, uno svilimento, un'adesione come dire alla banalità, no? Una rassegnazione a come va il mondo, persino ad un mondo che talvolta è rassegnato, è decadente, a volte rischia diciamo un'omologazione veramente desolante da un punto di vista valoriale e culturale. No, la grande sfida è trasformare quei principi, no? Prima si parlava di responsabilità e di libertà. Io aggiungerei, perché io lo sento un valore profondamente di destra, un valore profondamente conservatore, sia l'onestà, quindi come dire questo senso quasi religioso, sacro della cosa pubblica, no? Quindi il rispetto di quello che è comune, quello che è il patrimonio di tutti, ma anche poi la sfida dell'eccellenza. Quindi per me essere un amministratore di destra significa fare un lavoro di grande responsabilità, di grande cura, di grande attenzione, sempre ovviamente seguendo quelle che sono le regole, quella che è l'onestà, ma io punto sempre all'eccellenza, punto sempre al record, che poi è quello, come dire, che rappresenta Giorgia Meloni non solo in Italia, in Europa e nel mondo, cioè devo raggiungere un primato, ma non per esibire un primato raggiunto e basta. Certo, pure in questo c'è orgoglio, c'è soddisfazione, ma per innanzitutto dimostrare che si possono raggiungere importanti obiettivi al servizio del bene comune, della nazione, al servizio delle persone, e sempre poi in una logica di un'eccellenza che è anche però tesa alla solidarietà, a non lasciare nessuno indietro, no? Perché per noi la destra è una destra sociale, quindi non è una destra come dire, sì, raggiungo un record, ma poi insomma chi ce la fa e chi rimane indietro problemi suoi, no? Non è questo il nostro modo di vedere il mondo. E in questo, e concludo perché credo che anche il prossimo panel incombe, io penso, alcuni dicono, no? Diciamo per riassumere, che i nostri tre valori di riferimento sono Dio, patria e famiglia. Sembra uno slogan antico, no? Proprio anche un po' demodé. Ovviamente quando noi parliamo di Dio non è che necessariamente bisogna essere cattolici, cristiani o comunque diciamo delle persone che hanno una fede religiosa, ma la spiritualità, no? I valori, la memoria, la tradizione, l'identità, e io aggiungo anche l'autenticità, perché si può parlare dei valori ma poi, come dire, avere una doppia morale, no? Come si dice, vizi privati e pubbliche virtù, e invece noi no, noi dobbiamo avere questa coerenza dell'autenticità. E poi quello che si dice, la famiglia è tante cose, la famiglia è la comunità, e tutte le comunità, è appunto la solidarietà, non lasciare nessuno indietro. Ma a me piace tanto, io sono tanto affezionata al concetto di patria, perché sì, da bambina io veramente ho dei ricordi proprio proprio quasi ancestrali, io mi sentivo ispirata dall'idea: cosa posso fare io per migliorare il mondo? Ma anche quando avevo 6 anni, no? Che insomma magari ero un po', non so, forse ero un po' esaltata, non saprei, però non è vero, non ero esaltata, io mi sentivo questa grande spiritualità, questa grande passione per il bene comune. E io dico sempre ai ragazzi che essere patrioti, no? Sembra una roba dell'Ottocento, forse pure prima, invece essere patrioti, non c'è niente di più rivoluzionario, di più incessante, incalzante e sfidante che essere patrioti, perché la patria, il bene comune, poi significa tante cose, no? Dal patrimonio culturale, ambientale, ma anche il patrimonio industriale. Chiudo con una battuta, no? E forse un tempo parlavamo solo noi, no? Di indipendenza, di sovranità. Adesso la sovranità è la parola chiave, non della Regione Lazio, dell'Italia, dell'Europa innanzitutto. O l'Europa sarà sovrana e pertanto indipendente e autosufficiente, ma il termine indipendente e autosufficiente vengono dopo, o sarà sovrana, quindi sovrana non soltanto diciamo nelle istituzioni, ma vorrà difendere la sua sovranità industriale, la sua sovranità energetica e la sua sovranità tecnologica e la sua sovranità in termini di innovazione e di ricerca, che non è che sono cose fredde e lontane, sono il nostro essere europei. Quella è la sfida che l'Europa ha di fronte: o l'Europa sovrana che difende i territori, i popoli, le imprese, la sua identità e il suo futuro, oppure è un'Europa destinata al declino. Grazie.
1: Grazie, grazie vicepresidente. Nel chiedere proprio al direttore San Giuliano di proseguire sull'analisi e proprio sul suo parere sul pensiero conservatore e su come il pensiero conservatore e i valori conservatori si stiano affermando, però visto che il vicepresidente Rampelli l'ha buttato sul tavolo e lei ha scritto un libro che si chiama Putin, vita di uno zar, quindi una massima autorità in materia, ci dica la sua opinione sul conservatorismo meno di Putin, per quanto interpretato in un'ottica. Noi siamo atlantisti, non abbiamo paura di affrontare il tema con libertà più assoluta.
5: Quello è stato il mio best seller che mi ha fatto anche guadagnare tantissimi soldi, te lo confesso. Innanzitutto voglio ringraziare Francesco Giubilei, l'amico Procaccini, col quale poi ci siamo confrontati di recente su questi temi, e Fabrizio Tatarella per questo invito. Però vorrei partire un attimo da alcune coordinate. Allora, la parola conservatore, Prezzolini nel Manifesto dei Conservatori la spiega con un'antica parola indoeuropea, il CNAVU. Chi era il CNAVU? Era colui il quale nelle antiche tribù che si spostarono dall'Asia centrale verso l'Europa occidentale, infatti noi veniamo definiti caucasici, però non ce lo chiediamo perché siamo tali, perché nella preistoria i nomadi, le popolazioni nomadi si spostarono verso l'Europa occidentale. C'era questa figura, il CNAVU, che era colui il quale la notte guardava il fuoco. Perché guardava il fuoco? Perché altrimenti la tribù nomade poteva essere assalita dalle fiere, dalle bestie. Parliamo della preistoria. Ovviamente questo è un mero simbolismo, dove il fuoco che cosa indica? Indica i valori, i miti fondanti di una comunità. E Prezzolini dice una cosa bellissima, che si attaglia per esempio all'attività che svolge Roberta quotidianamente o quella che svolge Fabio. Cioè, dice Prezzolini, il progressista è la persona di domani, il conservatore è la persona di dopodomani, perché è colui il quale è chiamato a modernizzare una società, però salvaguardandone i valori. Augusto Del Noce, grande filosofo cattolico, dice che il conservatorismo è uno stadio prepolitico, cioè non è una vera e propria dottrina politica, ma è una sorta di antropologia dell'essere, cioè si è conservatori perché si crede in un mito unificante e soprattutto si ha il senso della storia. Pensate che finanche Norberto Bobbio, nel Profilo ideologico del Novecento italiano, quando racconta la nascita dell'idealismo e dello storicismo attraverso l'opera di Benedetto Croce e di Giovanni Gentile, dice Bobbio, dice: sono tornati all'aria aperta. Sono tornati all'aria aperta nel senso che idealismo e storicismo affermano il senso della storia, cioè il senso dell'appartenenza al passato che un determinato popolo può avere. Ma per farvi capire il conservatore modernizzatore, vi voglio raccontare un episodio che è poco noto, lo racconta Ardengo Soffici nel libro Scoperte e Massacri. Nel 1910 Fabio è un architetto, Prezzolini, Soffici e Papini decidono di fare a Firenze la prima mostra degli impressionisti francesi, che non erano affatto conosciuti, e si caricano letteralmente sulle spalle una tela di Monet, una tela di Matisse, una tela di Sisley, una tela di Degas, il primo quadro di Van Gogh mai portato in Italia e una scultura di Medardo Rosso. Fittano un garage, erano giovanissimi, erano dei ragazzi, e espongono queste tele. Un giornalone dell'epoca, che è ancora oggi in edicola, dice che quella non era arte, erano degli scarabocchiatori. Però questi tre giovani, Prezzolini si dichiara apertamente conservatore perché scrive il Manifesto dei Conservatori e poi rilascia la famosa intervista alla destra, gli altri due hanno sempre palesato le loro posizioni politiche appartenenti al campo della destra, sia Soffici che Papini. Ebbene, questi tre avevano intuito che cosa significava la modernizzazione di una comunità e la modernizzazione di una società. Quindi questo significa essere conservatori. Poi il conservatorismo nel mondo ha avuto tantissime declinazioni. In Francia una declinazione importante con Chateaubriand e poi con De Maistre, con De Bonald, che si oppongono alla rivoluzione e affermano il senso della storia rispetto al nichilismo rivoluzionario. Ha avuto una declinazione importante, la ricordava Fabio Rampelli, in Germania con la rivoluzione conservatrice, io ricorderei anche Oswald Spengler con il tramonto dell'Occidente. Ha avuto una declinazione importante anche nel mondo anglosassone, perché la presidenza Reagan, altro personaggio, tu prima mi parlavi di Putin, ma io ho scritto anche la biografia di Reagan, era stata preparato da tutta un'elaborazione teorica conservatrice che trova poi un punto di forza in un candidato repubblicano sfortunato da un punto di vista elettorale ma un grande intellettuale, che era Barry Goldwater, che scrive Il vero conservatore. Quindi il conservatorismo ha avuto tante declinazioni. Dice il francese René Raymond, che un grande storico degli Annales, dice che le destre sono tre le destre che ci sono nel mondo. Prezzolini dice che invece sono 33 le destre in opposizione a René Raymond. Però il filo conduttore di questo conservatorismo che cos'è? È il senso della storia, il senso delle radici. Ortega e Gasset dice una cosa bellissima, dice: guardate, per fare un balzo in avanti devi prima piantare bene i talloni a terra, e racconta il gesto di chi fa il salto in lungo. Chi fa il salto in lungo a un certo punto, vedete, l'atleta prima di lanciarsi in avanti guarda alle spalle. Quel guardare alle spalle significa probabilmente raccogliere in sé tutti i sacrifici, tutto quello che l'atleta ha fatto e di lavoro per fare il salto in lungo, per proiettarsi in avanti. Ecco, quel raccogliere in sé la propria storia, la propria appartenenza, la propria comunità, quello che noi siamo stati in un lungo sedimento della storia, credo che è l'atteggiamento tipico del conservatore, cioè pensare su ogni cosa che si fa da dove si viene e dove poi evidentemente si vuole andare. Quindi progressista, persona del domani; conservatore, persona del dopodomani; modernizzare salvaguardando i valori. L'altro grande tratto, e poi concludo perché vedo che ci sono altri relatori ben più autorevoli in commenti, l'altro grande tratto del conservatore è il realismo, cioè radicarsi sempre nel realismo dei fatti e della storia, quindi non prefigurare utopie astratte, ma essere radicati appunto nel senso dell'appartenenza del momento che si vive, e quindi essere profondamente realisti. Per quanto concerne Putin, dovremmo aprire un file seminato, enorme. Piaccia o non piaccia, lui a un certo punto, quando da vice sindaco di Leningrado, toglie il quadro di Lenin e mette il quadro di Pietro il Grande, cioè voler richiamare una tradizione storica, ma non è questa poi la sede. Poi magari un'altra volta, se mi invitano, facciamo un dibattito proprio su questo. Grazie.
1: Grazie, grazie a Gennaro San Giuliano, grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi, e cedo la parola a Giulia Bonaudi per proseguire con il panel successivo.
5: Je parle très bien le français.
6: Très bien. J'habite à Paris. D'accord. Grazie.
7: Sette minuti, Radio Radicale, vi ricordiamo che siamo stati in diretta con Roma per seguire l'Italia dei conservatori e ora proseguiamo con la nostra programmazione e andiamo a seguire, ringraziando intanto la regia di Luciana Bruno, andiamo a seguire, chiedo scusa agli ascoltatori. Proseguiamo con l'Italia dei conservatori. Radio Radicale, vi ricordiamo che stiamo seguendo l'Italia, stiamo seguendo in diretta da Roma l'Italia dei conservatori, promosso dalla Fondazione Tatarella con la collaborazione di New Direction e Nazione Futura, mentre attendiamo il proseguo di questo evento e intanto andiamo a vedere cosa sta succedendo sui giornali e si parla della Spagna. Bocciati i decreti sulla casa, la rabbia dei manifestanti, il governo battuto, Sanchez verso il voto anticipato, deciderà nel fine settimana. Così in Spagna, così naturalmente in Europa e poi ancora si parla della manovra, il primo conto del governo, 7 miliardi di flessibilità, slitta il bonus Libby, rinviato l'aumento delle forze armate. Ma torniamo all'Italia dei conservatori.
0: Partiamo subito con il secondo panel di questa serata. Il tema è la sicurezza. Sicurezza e la difesa. Il tema centrale ovviamente è proprio rivolto alla difesa, alle nostre forze armate. Io ringrazio i graditi ospiti. Andrà a moderare la serata il panel Giulia Bonaudi, a cui faccio anche i complimenti per aver ricevuto un prestigioso premio ultimamente, il Leone d'Oro a Venezia, e che successivamente presenterà i nostri graditissimi ospiti di questo panel. Ieri sera pensavo a come introdurre questa tematica e ho pensato in realtà di introdurla come se fosse una chiacchierata con amici, come se mi trovassi nel giardino di casa, 2 minuti con un amico a parlare, con degli amici a parlare proprio di difesa. Leggevo su Google News delle dichiarazioni di vari politici e mi sono accorto che, ne cito uno,
6: Giuseppe Conte, molto spesso uno dei suoi cavalli di battaglia è proprio quello di non finanziare, sembra voler non finanziare mai investimenti sulla difesa, come se questo fosse il male assoluto, il diavolo. Dall'altra parte invece qualche esponente del PD addirittura vuole organizzare i disertori. Quindi mi sono chiesto e chiedo agli amici qui presenti come mai queste persone si rivolgono al loro elettorato in questi termini, perché hanno bisogno di comunicare in questo modo quando parlano di difesa, quando parlano di armamenti, di sistemi d'arma. Me lo sono chiesto e lo chiedo a voi, perché dando per certo che non sono delle persone sciocche, immagino che loro lo facciano meramente per opportunità politica, cioè loro fanno i calcoli, vedono che c'è un'opinione pubblica che risponde a queste desiderata e si rivolgono loro in questi termini. Quindi penso che ci sia proprio un problema di comunicazione, cioè chi si occupa di queste tematiche come me non riesce bene a comunicare all'elettorato l'importanza nella indifesa e anche questo significa in sistemi d'arma. Quindi mi chiedo perché, molto probabilmente perché vedono questo elettorato vede come investimento dà a questa parola investimento un'accezione puramente economica. Allora quello che mi chiedo e vi chiedo è quanto costa non investire in difesa, perché come tutti voi, come tutti noi, chi ha studiato la storia, e tutti l'abbiamo studiata, sa benissimo che la guerra non è una questione di se, non dobbiamo domandarci se arriva, ma quando arriva, perché arriva, è storia, è una questione di storia, è matematica. Quindi il punto è che quando arriva,
7: sta intervenendo Davide Gabriele del direttivo di Nazione Futura,
6: i sistemi d'arma che ci servono per difendere le nostre case, e quando arriva, quando arriverà, non ci chiederà permesso, non ci dirà se vogliamo entrarci o come vogliamo affrontare la questione. C'è, e la porta di casa, alla porta di casa non bussa, la butta giù, la sfonda. Quindi abbiamo un dovere morale. Il dovere morale non è tanto rivolto a noi, a far sì che noi ci si doti di sistemi d'arma che servano a noi, ai presenti in questa sala, ma molto probabilmente ai nostri figli. Io stesso ho un figlio che ho accompagnato all'inizio di questo mese a una scuola militare dell'aeronautica, a Dio piacendo, e col suo impegno diventerà pilota dell'aeronautica militare italiana, e se un giorno è costretto a utilizzare il sistema d'arma, l'aereo, per difendere le nostre case e per difendere se stesso, per dare una chance in più di sopravvivere a quell'inferno, in quell'inferno chiamato guerra, io voglio che il suo sistema d'arma sia il migliore sul mercato. E come dicevo prima, non lo compri al supermercato quando ti serve, lo devi avere, se non ce l'hai, non ce l'hai. Ecco l'importanza, ecco il costo di non investire in difesa, perché la guerra non accetta un pagamento economico, non si paga in dollari, neanche in euro, si paga in morti, in vite umane. È questo il prezzo della guerra, è questo il prezzo di non investire in difesa. Io penso che l'opinione pubblica debba comprendere fino in fondo il significato di questo investimento. Quindi è con questo che io, e mi taccio per non annoiare troppo il pubblico, è con questo interrogativo che do la parola a Giulia per far intervenire i nostri ospiti. La domanda è: quanto costa non investire in difesa? Buon ascolto.
8: Buonasera a tutti, grazie a Gabriele Davide per questa introduzione, grazie anche agli organizzatori per questa occasione di confronto. Io parto proprio dal titolo di questo panel, sicurezza, difesa, autonomia strategica. Sono questi i temi che affronteremo questa sera, sono temi
7: Giulia Bonaudi della
8: RAI. Uno scenario internazionale, come sapete tutti, che vede profondi cambiamenti. La guerra è tornata sul continente europeo e le minacce al nostro continente, all'Unione Europea, non sono più soltanto quelle strettamente militari, ma cambiano forma, perché oltre alla dimensione militare ci sono anche attacchi informatici, sabotaggi, disinformazioni, pressioni economiche, pressioni migratorie. Quindi sono diversi gli strumenti di questa nuova forma di guerra che prende il nome di guerra ibrida, un termine che ultimamente si sente spesso nel dibattito politico, nel dibattito pubblico. Ebbene, allora, di fronte a questo scenario, come ha già detto Gabriele, ci chiediamo quanto investire nella difesa e con quali priorità. Ma c'è anche un altro lato della domanda che la potremmo rovesciare in un altro modo: se non investiamo, quali rischi corriamo e quale prezzo potremmo pagare? Io lascio questa domanda aperta e poi lascerò ai nostri ospiti. Quindi capite che sono tante le questioni sul tavolo e le affronteremo con ospiti veramente di grande rilievo, che ringrazio per essere qui. Non hanno bisogno di presentazioni, ma io sono qui anche per questo, per cui ve li presento. Gianfranco Fini, presidente emerito della Camera dei Deputati. Francesco Macri, presidente di Leonardo. Marco Minniti, presidente della Fondazione MEDOR. Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori e riformisti europei. Allora, io vorrei parto un po' in ordine sparsa, parto da lei, presidente Macri. Leonardo, l'azienda che lei presiede, è una delle principali realtà internazionali nel campo della sicurezza e della difesa, con oltre 62.000 dipendenti e una presenza commerciale in 150 paesi. Quindi una dimensione globale che vi offre anche un punto di osservazione privilegiato sui cambiamenti in corso. E allora le chiedo, come sta evolvendo il concetto di difesa?
9: Grazie, buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto per l'invito la Fondazione Tatarella e saluto gli altri partecipanti. Come si sta evolvendo? Come dire, a tutti è noto, diciamo, il quadro geopolitico internazionale, quanto i contesti si siano recentemente deteriorati, quanto siano alte le tensioni vicino all'Europa, soprattutto rappresentate dall'Ucraina, quanto il Medio Oriente oggi in quelle aree di Hormuz e Bab el Mandeb contribuisca all'instabilità economica mondiale, e quindi il concetto di sicurezza e di difesa si sta rapidamente evolvendo. Diciamo, si sta evolvendo più in termini di sicurezza piuttosto che di difesa, quindi è errato continuare a parlare di economia della guerra in questo contesto. Nel contesto che riguarda l'Italia dobbiamo parlare di una nuova economia dell'innovazione che deve rafforzare cosa? La nostra autonomia strategica. È un paese, il nostro, che deve ritrovare le ragioni profonde, la volontà di acquisire una maggiore autonomia strategica, che oggi significa una maggiore autonomia tecnologica, perché anche la competizione economica nel mondo oggi corre sul filo della tecnologia. Stiamo assistendo in economia al fatto, per certi versi anche positivo, abbandonato il globalismo pacifico degli anni 90 che ha succeduto agli anni della guerra fredda, abbiamo immaginato una fase pacifica di grande prosperità. Così è stato. Anche il tema della sicurezza e della difesa sono sempre stati, diciamo, uno sfondo stabile su cui siamo cresciuti in Europa, in un'Europa un po' addormentata rispetto a, come dire, alla necessità permanente di investire in difesa e sicurezza. Oggi per fortuna la competizione, diciamo, in questo quadro purtroppo deteriorato, si sta spostando su ecosistemi della conoscenza e sulla supremazia tecnologica. Quindi per l'Italia è un'emergenza a cui siamo costretti per difenderci al meglio, ma è anche una possibilità di rinascimento economico, proprio perché ci siamo spostati dalla competizione sul costo del lavoro, sul quale una parte del mondo sta prevalendo da tempo, e si torna, diciamo, a ragionare in termini di capacità tecnologica, quindi di ricerca, quindi di eccellenze intellettuali su cui l'Italia può fare molto. E come si sta evolvendo la difesa? Si sta evolvendo in base alle minacce.

0: 18 e 24 minuti, Radio Radicale. Vi ricordiamo che stiamo seguendo da Roma l'Italia dei Conservatori, questo evento promosso dalla Fondazione Tatarella in collaborazione con New Direction e Nazione Futura.
1: Istituzionale di ministro degli esteri che le consente anche di leggere questi cambiamenti anche nella prospettiva del rapporto transatlantico, no? Vediamo che gli Stati Uniti, Trump, ci hanno detto chiaramente ora dovete camminare con le vostre gambe e ha reso chiaro, no, il disimpegno rispetto a quanto aveva contribuito finora all'interno della NATO, all'interno di questa alleanza militare. Per cui sta valutando di ritirare 25.000 soldati dall'Europa e poi chissà cos'altro, insomma, accadrà. Ecco, a fronte di questo disimpegno, no? Diventa sempre più necessaria un'autonomia strategica dell'Europa. Ma le chiedo, a che punto siamo in questo processo? Cioè, possiamo realmente camminare da soli o rischiamo di ritrovarci ancora scoperti?
2: Chiedo scusa, ma questa mattina il rapportore mi ha colpito, non c'è stata difesa,
1: Forse
2: nemmeno, nemmeno quella batteriologica chimica, per cui.
1: eccoci.
3: Adesso, ah, vabbè, allora, non era colpa del raffreddore, sono io che non avevo acceso il microfono. Vabbè, capita, è l'età questa. Allora cerco di rispondere alla domanda, partendo da una considerazione. Trump è un personaggio poliedrico, a volte totalmente imprevedibile. Ha detto cose di eterna memoria, ma su una cosa personalmente non solo non mi sono scandalizzato, ma tra me e me ho pensato, era inevitabile che così fosse. Quando ha detto, col suo fare molto Yankee, amici europei, mettete mano al portafoglio perché non potete pensare che lo zio Sam continua a farsi carico delle spese della NATO in misura preponderante. Non si può negare che se la NATO è nata per garantire la sicurezza di tutti i paesi che ne fanno parte, il tante volte richiamato articolo 5, no? Se viene attaccato un paese c'è immediata solidarietà, beh, anche noi europei dobbiamo fare la nostra parte. E rispetto a qualche tempo fa io vedo segnali positivi nella consapevolezza delle classi dirigenti, almeno quelle più avvedute, c'è difficoltà nel far comprendere alla pubblica opinione quanto sia essenziale oggi preparare

0: Ci ad un futuro denso di incognite, garantendoci il massimo della tutela e della difesa possibile, perché è indubbio che soprattutto l'Europa, che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale è sempre stata in pace, di fronte alla ipotesi di dover difendere se stessa e quindi la propria libertà, la propria autonomia, da forme nuove di aggressione, tutto quello che è stato già detto, vale a dire cyber war, tutti i tentativi che però hanno un responsabile ben preciso di alterare anche quella che è un po' la dialettica democratica delle nostre istituzioni. Rispondere con il riarmo è una parola di fronte alla quale diventa facile dire ma come? Ho sentito un leader importante che, dimenticando che siamo nel 2026, ha detto ma dobbiamo tornare alla scelta tra burro e cannoni, non anni, qualche decennio fa. Serve innanzitutto, io lo definisco un riarmo morale, una consapevolezza della pubblica opinione europea che, siccome lo scenario è uno scenario denso di incognite ed è difficile prevedere quale sarà la evoluzione o la involuzione, gli spagnoli direbbero sto preparati, prepariamoci. Prepariamoci come? Dando vita al maggior raccordo possibile nell'ambito dell'Unione Europea. Credo che oggi pochi possano continuare a pensare che il sovranismo sia una via da seguire nell'ambito di politiche nazionali. Oggi gli unici tre player globali che possono definirsi sovranisti sono Stati Uniti, la Cina, la Russia, fra qualche tempo, so che l'onorevole Minniti concorda, l'India. Nessun paese europeo può dire sono padrone in casa mia, proprio perché lo scenario è uno scenario globale, perché quello che accade non riguarda soltanto dinamiche interne, riguarda dinamiche internazionali che sempre di più bussano alla porta e creano dei problemi. Allora la consapevolezza della necessità di garantire maggior sicurezza, secondo me passa anche attraverso un salto in avanti di qualità nell'ambito del disegno e poi della realizzazione di un modello di Unione Europea che faccia tesoro degli errori commessi e che non li ripeta. Mi spiego meglio. Se non si riesce a rendere possibile ulteriori cessioni di quote di sovranità senza che ci sia l'accordo generale dei 27, è evidente che se non si trova una via per bypassare questo diritto di veto, che come sapete nasce dopo che il popolo sovrano bocciò Spagna e Francia col referendum il testo della cosiddetta Costituzione europea, no? Io ebbi l'onore di rappresentare il governo italiano e si va a rivedere quei lavori, nota, e non era elemento, come dire, del tutto scontato anche all'epoca, che ci fu una sostanziale convergenza con i deputati e i senatori che rappresentavano l'opposizione. L'Europa deve accelerare e quindi deve decidere più in fretta. Sono state anche indicate le strade, le cosiddette cooperazioni rafforzate. L'euro non è nato perché 27, quanti sono adesso, meno di 27 paesi hanno detto cediamo il marco, la pesetta, il franco, la lira, no. Alcuni si sono avviati lungo la strada e altri hanno seguito. Schengen, la stessa identica cosa. Allora, si chiamino o meno volonterosi, io credo che quello sia comunque un percorso obbligato, altrimenti si continuerà a parlare. Continueremo a leggere e magari a convenire su rapporti molto autorevoli, no? Penso a quello di Draghi, ultimo, no? Però poi rimane sulla carta perché le gambe per far camminare quel progetto non ci sono. Quindi la consapevolezza anche nella pubblica opinione aumenta se le istituzioni dimostrano di recepire il messaggio e di rispondere. Se al contrario continuano a sognare scenari più o meno utopistici, la consapevolezza rimane quella che è o addirittura diminuisce. Secondo aspetto altrettanto importante, avere ben chiaro che per un paese come l'Italia, che come abbiamo detto mille volte è proiettato per 8.000 chilometri nel Mediterraneo, è innegabile che quando si parla di un futuro auspicabile sovranismo europeo occorra per l'Italia, ma anche per la Francia, per la Spagna, guardare al fronte sud con la stessa identica attenzione con cui si guarda al fronte est, perché è evidente che i polacchi, i lituani, gli estoni sono fortemente preoccupati da un ingombrante vicino che sta a Mosca e che tra l'altro nella storia recente ha mandato a spasso i carri armati per affermare i valori della libertà, no? Andavamo in piazza quando eravamo ragazzini per Praga, o addirittura qualcuno prima di noi per Budapest, ma il problema dell'Italia e del Mediterraneo non riguarda soltanto quel che può fare Putin destabilizzando le democrazie occidentali, e questo mi sembra un tentativo in atto ed evidente. Noi dobbiamo preoccuparci anche di quella pressione o di quella potenziale minaccia che può venire dal fronte sud. E per fronte sud, a scanso di equivoci, non intendo il rapporto con l'Islam. L'Islam è una religione, 1.400.000 fedeli. Intendo quel che può venire all'Italia in primis, ma più in generale all'Occidente, dal cosiddetto islamismo politico. Vale a dire da quella dottrina minoritaria nell'Islam, ma molto attiva, che sostanzialmente ipotizza che Islam in arabo vuol dire sottomissione. Dottrina che ipotizza che l'Occidente debba in qualche modo sottomettersi al volere di Allah, al testo sacro del Corano. Allora siamo su due fronti chiamati a interagire, come guardia alta, lavoro di comprensione di quei fenomeni, di comprensione anche di tipo culturale. Quando si parla della minaccia russa e sento dire l'Unione Sovietica, dico, ma leggete un libro una volta, insomma, no, faccio il presuntuoso. È il Ruski Mir, è il disegno antico degli zar. Sono popoli che hanno tanti elementi in comune, a partire anche dal ceppo linguistico. E le fratture sono fratture che comportano, ad esempio, fratture persino all'interno della Chiesa, no? Con il patriarca ortodosso di Kiev che benedice le armi e il patriarca ortodosso di Mosca che benedice le armi di chi cerca di uccidere quelli che stanno con Kiev. Allora, cercare di capire cosa si muove in questi scenari, senza isterie, con la guardia alta, cercando di raggiungere la massima unità di intenti all'interno, perché se il fronte interno è diviso, ce n'è per nessuno. Io spero, non è che sia molto ottimista al riguardo, ma spero che magari passata la campagna elettorale, su alcune questioni, poche, due, tre, vale a dire il rapporto dell'Italia in Europa con il versante sud, vale a dire con il grande problema del rapporto con l'Islam e il problema derivante della integrazione di tanti cittadini che diventano cittadini pleno iure europei, ma sono di cultura e di religione musulmana. Ecco, io spero qualche segnale positivo, c'è anche, però sono, come dire, rara avis, che si possa arrivare sia per questo aspetto, sia per quel che riguarda ad ovest che cosa ad est che cosa accade, ad una sorta di piattaforma, di documento, di dichiarazione di intenti, che vada al di là della ormai antica contrapposizione tra centrodestra e centrosinistra, che inevitabilmente ci sarà, ma se la politica vuole tornare a essere credibile deve anche saper cogliere ciò che in qualche modo le può limitare, le divergenze, perché punti di convergenza ci possono essere, bisogna cercarli. Se invece è molto più facile scambiare accuse furibonde gli uni contro gli altri e magari pensare che anche in questo contesto così denso di prospettive negative arriva qualcuno a toglierci le castagne dal fuoco, vuol dire sbagliare i calcoli. Gli Stati Uniti, e chiudo, non mi meraviglia affatto che dicano agli europei arrangiatevi, in buona sostanza. Poi Trump è arrivato a dire, a far capire a Putin: oh, se vuoi il Donbass prenditelo, non importa niente del Donbass, dell'Ucraina. Perché la preoccupazione per Washington non è più l'Atlantico, è il Pacifico. Per la Cina, per quello che può accadere in stati sovrani come le Filippine, Taiwan, la Corea del Sud, l'Australia. Allora, se gli Stati Uniti guardano legittimamente a quel versante, beh, noi europei dobbiamo guardare al versante che maggiormente ci riguarda, vale a dire l'Est e il Mediterraneo, in un rapporto che non può essere né ostile agli Stati Uniti né succube dei desideri degli Stati Uniti. Deve essere un rapporto tra alleati, ma per essere credibili bisogna avere le idee chiare e magari saper anche qualche volta, non dico battere i pugni sul tavolo, ma dire con fermezza ciò in cui si crede. Grazie.
1: Presidente, ci ha dato tantissimi spunti interessanti. L'idea, no, per cui ci sono diversi tipi di minacce, no? C'è la minaccia militare, ma c'è anche una minaccia culturale, che è quella appunto dell'islamismo, che ci deve far riflettere su quale futuro vogliamo attenderci, qual è il prossimo futuro che ci attende. Insomma, questo comunque è un altro capitolo piuttosto ampio da approfondire, ma la sicurezza, quindi c'è il fronte orientale, c'è il fronte della Russia, della minaccia russa, ma come lei faceva capire c'è anche il Mediterraneo allargato che ci interessa e che ci riguarda da vicino. E io chiedo allora al Presidente Minniti, c'è il rischio di concentrarsi troppo sul fronte orientale, quindi la minaccia russa, e tralasciare il Mediterraneo allargato?
2: La risposta potrebbe essere semplicemente sì, nel senso che è chiaro che nel momento in cui noi abbiamo, ormai siamo quasi arrivati al quinto anno, e se qualcuno ci avesse detto nel 2022 che si arrivava al quinto anno, nessuno ci avrebbe creduto. Se ve l'avessi detto io, avreste chiamato il 118 e dicevate: ricoverate Minniti perché ha perso la testa. Quinto anno. Dopo, tra qualche giorno, saranno 3 anni dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Anche là, 3 anni. Eravamo abituati a pensare che in Medio Oriente, che pure era una terra di conflitti, i conflitti duravano pochissimo. Ricordate la guerra dei 6 giorni? Ora siamo a 3 anni e non si intravede una soluzione. Trump il 28 febbraio ci aveva spiegato che l'attacco all'Iran sarebbe durato dalle 4 alle 6 settimane. Non oltre le 6 settimane, siamo al 7° mese, e lui stesso ci ha detto che per trarre le conclusioni dobbiamo aspettare ancora un altro mese, perché se ne parla dopo le elezioni di midterm, perché prima delle elezioni di midterm teniamo la situazione in maniera interlocutoria. Serve soltanto per fare capire che noi siamo dentro una situazione senza precedenti, la più drammatica e la più grave dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dove tutto può anche sfuggire di mano. E vedete, uno straordinario scrittore anglosassone, Christopher Clarke, ha scritto un libro il cui titolo è The Sleepwalkers, i sonnambuli, e spiega come dettagliatamente il mondo è precipitato nella prima guerra mondiale in maniera del tutto preterintenzionale. Nessuno pensava che ci potesse essere, dopo l'attacco all'arciduca d'Austria a Sarajevo, l'imperatore austriaco era in vacanza perché era estate. Nessuno pensava che sarebbe veramente esplosa la prima guerra mondiale. Appunto, i sonnambuli stavano dentro la guerra, ma non capivano cosa bisognava fare per fermarla. Cerco di dirvi una cosa semplicissima, che nel mondo attuale tutto è interconnesso. È vero, lo diceva già giustamente il presidente Fini, è chiaro che una parte dell'Europa sente fortissima la sfida della Russia. Ce l'ha ai propri confini, li ha già visti all'opera. Ricorda Budapest, Praga, i polacchi hanno un certo ricordo. Guardate, i polacchi sono molto divisi politicamente, anche con una durezza assoluta. L'unica cosa su cui sono uniti è la minaccia russa. Non c'è destra, non c'è sinistra, non c'è altro, perché li hanno visti già all'opera, sanno di cosa si sta parlando. È chiaro che per loro la minaccia è molto forte ed è chiaro che loro pensano che la risposta debba essere esclusivamente da quel punto e da quella parte dell'Europa. E tuttavia, e pensare soltanto che la sfida si gioca nel nord-est sarebbe un drammatico errore, perché c'è un filo rosso che lega tutte le crisi che sono in questo momento aperte nel mondo. Solo per farvi capire qual è il filo rosso, ve ne racconto una semplicissima. Ricordate, quando la Russia ha invaso l'Ucraina, a un certo punto è esplosa la guerra del grano. La tragedia del grano, c'era il rischio che i paesi del Nord Africa collassassero perché non arrivava grano, perché, tra virgolette, dalla Libia alla Tunisia, al Marocco, all'Egitto, questi paesi sono importatori di grano e senza il grano non fanno il pane. Non c'è la materia prima per poter mangiare ogni giorno e quindi il rischio era di avere una drammatica inflazione alimentare e quindi crisi sociale. Non dimentichiamoci mai che le rivolte in Tunisia, che poi sono diventate le primavere arabe, sono esplose per questioni di carattere alimentare. E punto. Quei paesi dipendono all'80-90% dal grano ucraino e russo. C'era un filo rosso, c'era il rischio che l'Africa immediatamente collassasse. A un certo punto si sono fatti i corridoi per il grano. Sapete chi li ha fatti i corridoi per il grano? Voi mi direte le Nazioni Unite, perché è il compito delle Nazioni Unite in materia umanitaria, delle Nazioni Unite. No, il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, è stato chiamato a firmare. Ma una cosa fatta da altri, ha firmato ad Istanbul, li ha fatti la Turchia. L'Unione Europea non sapeva nemmeno che la Turchia li stava facendo. Appunto, the sleepwalkers, i sonnambuli. La Turchia ha fatto l'accordo tra Ucraina e Russia e i paesi africani, poi ha chiamato Guterres a firmare, perché ci voleva uno che firmasse. C'è un filo rosso, questo filo è ancora reso più evidente dalla guerra in Medio Oriente, dal fatto che dopo la pace di Sharm el Sheikh purtroppo non siamo andati avanti su passi consolidati, ancora a Gaza si muore, e poi c'è la partita della guerra con l'Iran, che sta bloccando il mondo. Punto. Perché si è scoperto, per esempio, che gli stretti, che nel gergo si chiamano choke points, cioè i punti colli di bottiglia, possono soffocare il mondo. Eppure non era una notizia nuovissima. Nel 405 avanti Cristo, per esempio, 405 avanti Cristo, non adesso, Sparta vince la guerra del Peloponneso con Atene perché blocca lo stretto dei Dardanelli, non gli fa più arrivare, diciamo, gli alimenti fondamentali. Vince la guerra. 405 avanti Cristo, ce lo siamo dimenticati. Poi nel 2014 Islamic State dice: noi costruiremo il califfato mondiale bloccando i shock points del mondo. Primo era Hormuz, secondo quello di Bab el Mandeb, che in italiano si traduce con porta delle lacrime. Se avete dubbi su quello che significa, porta delle lacrime. Ecco, per dire tutte queste cose significa che noi dobbiamo comprendere che oggi più che mai il Mediterraneo è cruciale negli equilibri mondiali. E vedete, una parte di commentatori si erano sbagliati. Ci avevano spiegato che il Mediterraneo era un mare tutto sommato in via di decadenza, perché era un mare chiuso, che la partita vera si giocava altrove. Il Mediterraneo è cruciale. Oggi nella drammaticità, domani sarà cruciale per quanto riguarda il futuro degli equilibri del mondo, perché nel Mediterraneo si giocano le partite delle guerre, della sfida al terrorismo, sapendo che in questo momento in Africa ci sono realtà, una fra tutte il Sahel, che è a poche centinaia di chilometri dalle coste europee, che è il principale incubatore del terrorismo islamico nel mondo. E il principale incubatore c'è Al-Qaeda e c'è Islamic State, che tra l'altro si combattono anche tra di loro. Quando smetteranno di combattersi e avranno preso il controllo del Sahel, penseranno anche che devono affrontare il tema dell'Europa, che rimane un problema che deve essere affrontato. E anche perché il capo di Al-Qaeda Sahel ha detto che loro devono conquistare la capitale del Mali, che si chiama Bamako, e se conquistano Bamako, in questo momento è circondata, costruiranno il califfato del Sahel, che poi diventerà l'inizio del califfato africano. Ricordate il califfato mondiale? Ricordate al-Baghdadi? Ricordate quello che è successo e la tragedia che ha colpito drammaticamente il mondo e l'Europa? Il Mediterraneo è al centro. Questa è una sfida drammatica, ma anche una straordinaria opportunità per un paese che si chiama Italia. Una opportunità straordinaria. Sapete perché? Perché il Mediterraneo è il punto di contatto tra l'Occidente e il mondo. Una parte del mondo che ha detto con grande chiarezza che bisogna costruire un nuovo ordine mondiale, perché quello vecchio non c'è più, è finito con le guerre che abbiamo, di cui abbiamo parlato. Un vecchio ordine mondiale non c'è più, bisogna costruire quello vecchio, non tornerà mai più, nessuno si illuda, non tornerà mai più. Quei paesi vogliono contare, sono paesi arabi, c'è un paese che si chiama India, che è la prima potenza demografica del pianeta, non so se è chiaro, 1,5 miliardi di abitanti. Noi siamo 58 milioni e ci abbassiamo sempre di più, punto, 1,5 miliardi. E la Cina si sta pentendo ogni giorno dopo giorno di avere fatto la politica del figlio unico, perché non riescono a fare più figli e stanno inventando il robot, perché pensano che il robot possa sostituire i figli che non hanno fatto. Non è semplicissimo che ci riescano. Ecco, detto questo, l'Italia è al centro del Mediterraneo. L'Italia non deve mediare con nessuno, non deve fare da mediatore, perché in questo momento nella storia del mondo chi media si logora, perché abbiamo a che fare con attori, diciamo tra virgolette, molto, diciamo, molto carichi. Ognuno pensa di avere in mano le carte decisive, per usare un termine che spesso viene usato. Pensa di avere... Mediare non è un ruolo che appartiene all'Italia. L'Italia è un'altra cosa. È il punto di contatto tra l'Occidente e il sud del mondo. Ce l'ha dato la geografia. Dobbiamo farlo diventare un dato politico, perché questo ci dà un punto di forza straordinario. Se poi andate in giro per il mondo e ci presentiamo a comunità, tutti dicono: certo, se fosse l'Italia. L'Italia ha in mano la carta di essere un punto di contatto straordinario. Per cui una crisi drammatica diventa una straordinaria opportunità. Per questo dobbiamo essere assolutamente consapevoli che il Mediterraneo è il nostro specchio. È lo specchio dell'Italia e degli italiani. Se mi è consentito, lo dico qui perché abbiamo anche un autorevolissimo parlamentare europeo, bisogna spiegare ai nostri amici europei che è anche lo specchio per l'Europa, perché dall'altra parte c'è un continente che si chiama Africa. Se l'Africa starà bene, l'Europa starà bene. Se l'Africa starà male, l'Europa starà male, perché appunto l'Africa è lo specchio dell'Europa attraverso il cristallo del Mediterraneo.
1: Presidente, quindi il Mediterraneo che pone l'Italia, no, in una posizione di fragilità, perché esposta, no, a tutti i rischi, anche i rischi migratori, i rischi delle rotte commerciali, no, marittime, commerciali, ma è anche un'opportunità in, in un contesto frammentato, in un contesto che, come disse Papa Francesco, è quello di una terza guerra mondiale a pezzetti. Ma di fronte, io mi riallaccio subito, perché di fronte a queste potenze globali, lei, onorevole Procaccini, qualche giorno fa ha detto: l'Europa non deve inchinarsi né agli Stati Uniti, tantomeno alla Cina. Allora, ecco, abbiamo la forza di trattare alla pari con queste potenze, e con abbiamo intendo chiaramente l'Unione Europea.
3: Sì, dunque, intanto abbiamo un vantaggio competitivo, parlo a titolo personale. Qui c'è un'esegeta ben più autorevole di me del pensiero della destra italiana, però mi permetto di dire che una delle caratteristiche che ha avuto la destra italiana anche rispetto alle altre destre europee è stato sempre il fatto di essere una destra europeista. Cioè, noi abbiamo cullato il mito dell'Europa, ne abbiamo cantato canzoni, io ancora ne ricordo tante a memoria, affisso manifesti, è parte integrante della nostra identità, e questo ci ha permesso anche più facilmente di innestarci nel pensiero conservatore europeo ed occidentale.
4: Buonasera a tutti.
3: Naturalmente questo non vuol dire essere favorevoli ad una sorta di super stato europeo, come qualcuno legittimamente vagheggia, ma non è né ciò che abbiamo sognato noi né ciò che era contemplato nel Trattato di Roma. Quello che abbiamo sognato noi è un'alleanza di popoli europei che facesse poche cose ma grandi insieme, non escluso anche il tema dell'esercito europeo. Questa è una roba che probabilmente altre destre in Europa, insomma, non sarebbero d'accordo, ma noi non abbiamo mai avuto una preclusione, anzi, in qualche modo l'abbiamo anche immaginato. Naturalmente sappiamo che è qualcosa che ci vorrà molto tempo, se si farà mai, però intanto i primi passi sono quelli di una maggiore integrazione anche nell'approvvigionamento, nella spesa congiunta, nella spesa militare congiunta. Si sta facendo qualche passo in avanti. Mi permetto di dire questo, mi permetto di dire che credo che certamente debba rafforzarsi la difesa militare europea, credo che debba farlo sempre all'interno del contesto NATO. Attenzione a non lasciarci poi distrarre dalla simpatia, antipatia per il presidente pro tempore degli Stati Uniti, comunque si chiami. Noi siamo legati da un comune destino, siamo anche legati cinicamente dalla, come dire, consapevolezza che la forza di deterrenza americana è incomparabilmente maggiore della nostra, e perché ci sono dei valori che ci legano. Quindi l'idea è quella di rafforzare il pilastro europeo della NATO, non quello naturalmente di... Dopodiché, perché serve farlo? E qui entriamo, anche se me lo consentite, un po' nella campagna elettorale, perché io temo che su questo ci sarà un degrado montante mano a mano che ci avvicineremo al momento del voto, perché sarà sempre più, come dire, incombente la retorica per cui perché dobbiamo spendere per le armi e non per la salute, la sanità, la scuola, eccetera, eccetera. Questa roba è vigliacca. È vigliacca perché è ovvio che bisogna spendere per entrambi, per tutto, anche per l'esercito, anche per avere una difesa migliore possibile. Cito il presidente Macri anche come leva di innovazione tecnologica, perché non dimentichiamo mai che il mondo si è evoluto grazie all'industria militare, cioè tutto quello che noi abbiamo, da telefonini, orologi, scarpe, tessuti, internet, sono tutti strumenti militari di cui poi abbiamo fatto uso e facciamo uso a livello civile, ma anche perché c'è, come dire, una necessità ovvia, scontata, che è quella di essere pronti a tutte le evenienze. Il, come c'è un aforisma popolare che dice, il tetto si ripara quando c'è il sole, non quando piove, perché quando piove è troppo tardi. E quindi perché è vigliacca la contrapposizione che attraverserà destra e sinistra? Io devo dire, anzi, apprezzo che a sinistra ci sia una sparuta minoranza, posso dirlo, che insomma, dire, resiste alla retorica antimilitarista, per quanto è molto diffusa questa retorica antimilitarista. Mi fa ridere che sento, mi capita recentemente di sentire questa favola per cui noi all'interno del centro-sinistra abbiamo tutti votato contro il riarmo europeo. Innanzitutto non è vero. Il PD, che è fatto di 20 deputati, si è spaccato perfettamente, 10 a favore, 10 si sono astenuti. La cosa buona è che nessuno ha votato contro, però di sicuro appunto nessuno ha votato contro. Quindi già questa cosa che ho sentito più volte anche dire da Conte, dalla Schlein, è una cosa che mi fa sorridere. Dopodiché, se me lo consentite, mi fa ancora più rabbia sentire questa retorica da destra. Mi fa ancora più rabbia sentire questa retorica da un ex generale o un generale in congedo. Magari lo stesso che per tutta la vita si è lamentato dei mezzi arrugginiti, delle armi scassate, della benzina che non c'era e che dovevano metterla loro, perché l'Italia è andata a decimare la propria spesa per la difesa, e che oggi per speculare 4 voti nel cestino dell'antipolitica si mette quindi a fare concorrenza e a dire, ma perché, ecco la contrapposizione fra il burro e i cannoni che diceva il presidente Fini. Questo lo trovo ancora più indegno. Ecco, io sono orgoglioso del fatto che nel programma del centrodestra, credo tra i primissimi punti, ci sia l'aumento della spesa militare. Questo non perché ci sia un sentimento bellicista di chissà quale genere e natura, ma c'è un dato di consapevolezza che la storia non è finita. Un nostro eroe del nostro pantheon conservatore, che è il presidente Ronald Reagan, diceva: "Freedom is never more than one generation away from extinction." Ricordate, la libertà non è mai a più di una generazione dalla sua estinzione. Questo purtroppo è un fatto, non è un'opinione. E ignorare questo fatto perché bisogna prendere qualche voto per vincere le elezioni, poi magari firmare la sottoscrizione del patto NATO tradendo quello che si è detto in campagna elettorale, perché mi aspetterei anche questo, anzi abbiamo già visto fare da Conte, voglio dire. Però ecco, io su questo sono tranchant. Io credo che si debba avere il coraggio delle scelte giuste, il coraggio di affrontare, di spiegare alle persone, al popolo italiano, la necessità di prepararsi. Non servono più i carri armati per invadere una nazione, si possono svuotare i conti correnti della nazione senza bisogno di carri armati, Così come si possono colpire gli interessi di una nazione senza bisogno di essere fisicamente presenti, no? Pensavo, com'è che si chiama il punto delle lacrime? Non lo sapevo, il porto delle lacrime, la porta delle lacrime. Beh, quella porta delle lacrime consente l'accesso al Mar Rosso e al canale di Suez. Il canale di Suez non a caso l'hanno fatto gli italiani, perché è la più importante infrastruttura del mondo per l'interesse italiano. Se ci si chiude quella rotta commerciale, l'Italia rimane priva di ossigeno e, diciamo, l'intero Mediterraneo. Quindi sarà dura affrontare una campagna elettorale dovendo spiegare alle persone. Abbiamo già visto, purtroppo, recentemente nel referendum sulla giustizia, che purtroppo certe narrazioni così prêt-à-porter sono più efficaci del ragionamento, dello spiegare con pazienza le ragioni di una scelta piuttosto che un'altra. Ma noi non dobbiamo aver paura, non dobbiamo aver paura anche di quella suggestione, di quella sofferenza patita pochi mesi fa. Dobbiamo, secondo me, cercare di essere coraggiosi, lucidi, consapevoli, e questo penso che sia il nostro ruolo nel mondo e nella storia.
1: Se mi è consentito aggiungere, onorevole, io direi che i latini dicevano primum vivere, ecco, no? Per cui se rischiamo la pelle è inutile tutto il resto, no? Ecco. Abbiamo un contributo video del direttore Cerno, che non è riuscito a venire questa sera. Allora ce lo guardiamo e poi ritorniamo.
4: Buonasera a tutti. Per prima cosa mi scuso di non poter essere lì di persona, ma il nuovo ordine mondiale, nel piccolo che riguarda la vita quotidiana di ognuno di noi, cambia anche la possibilità di muoversi.
5: Voce.
1: Potrebbe essere un sabotaggio russo questo.
4: Buonasera a tutti. Prima cosa mi scuso di non poter essere lì di persona, ma il nuovo ordine mondiale, nel piccolo che riguarda la vita quotidiana di ognuno di noi, cambia anche la possibilità di muoversi in pochissimi istanti. E quindi ci tengo molto a dire qualcosa che sia, ovviamente, vista l'altezza di questo palco, di questo dibattito, uno spunto di riflessione per poi ascoltare persone che forse più di me, anzi sicuramente più di me, si occupano davvero dei temi che stiamo trattando in questo focus. Lo spunto da cui voglio partire è una parola, la parola conservatori. Conservare, e quindi mantenere ferme alcune cose mentre tutto si sposta, significa dare alla tradizione un significato moderno e potente. In fondo, che cos'è la tradizione? Se non la somma di tutti i progressi che nei secoli le società hanno fatto, costruendo qualcosa di migliore di quello che veniva prima, al punto da conservarsi per sempre. Progressisti e conservatori, se guardiamo la parola, possono sembrare anche, ma se guardiamo la sostanza, oggi fanno parte di chi vede nel miglior progresso, e quindi in ciò che ha la potenzialità per diventare tradizione, il punto d'arrivo. Ed è il motivo per cui noi vediamo una sinistra confusa a caccia di soluzioni lontane, perché non coglie più il senso del vicino. E cioè di che cosa di noi è importante.
1: Credo.
6: Niente, Giulia, fai magari un brevissimo secondo giro.
1: È andata così. Allora,
6: adesso chiamiamo il tecnico, facciamo un secondo giro.
1: Verrà inviato a tutti i partecipanti.
2: Vi dovete abituare, è la guerra asimmetrica, cioè non. Nella guerra simmetrica.
1: Allora, io a questo punto chiederei ai nostri ospiti se vogliono aggiungere qualcosa rispetto ai tanti temi che sono emersi. Nessuno? Bene. Va bene, allora io ringrazio ancora per, insomma, ci sarebbe qua da rimanere veramente giornate intere per tutto quello che, insomma, possono darci e raccontarci veramente i nostri ospiti, per cui io ringrazio allora per la presenza l'onorevole Procaccini, ringrazio il presidente Macri, il presidente Minniti e il presidente Fini, e grazie a voi per essere stati qui.
6: Sì, poi pubblichiamo il video del direttore Cerno sui canali sia di Nazione Futura sia della Fondazione Tatarella, e se vorrà Nicola anche di New Direction, ovviamente, in modo tale che potrete vedere il video. Grazie.
5: Minuti, Radio Radicale, noi ci stacchiamo da questa diretta, abbiamo seguito, vi ricordo, da Roma l'Italia dei Conservatori, promossa dalla Fondazione Tatarella in collaborazione con New Direction e Nazione Futura. Noi proseguiamo, intanto ringraziamo la regia di Luciana Bruno, proseguiamo con Renato Brunetta, il presidente del CNEL, il professor Brunetta, con Rivoluzione in Corso.
7: Radio Radicale, Rivoluzione in Corso, il programma del professor Renato Brunetta, economista, presidente CNEL. Ben trovato, professore.
8: Buongiorno a tutti voi e a tutti i telespettatori.
7: Notizia di queste ore, tema di dibattito, la richiesta dell'Italia del governo italiano per una flessibilità di bilancio per contrastare soprattutto il pericolo dell'inflazione. Una richiesta che sarebbe supportata anche da altri paesi, una richiesta che adesso, insomma, vedremo quale sarà l'atteggiamento della Commissione europea, anche come ragionamento di, diciamo così, di strategia. Professore, intanto volevo dire, questa richiesta, questa necessità è fondata?
8: Assolutamente sì, e devo dire, se facciamo riferimento alle riflessioni e alle richieste o alle proposte degli ultimi giorni, delle ultime ore di ieri, io vedo almeno due attori importanti e fondamentali per noi. E il nostro presidente Giorgia Meloni, ma anche il presidente Draghi, che, come lei ben sa, mi è molto vicino dal punto di vista del pensiero, ma rispetto al quale io penso che sia fondamentale fare una sorta di punto di riferimento. E devo dire, Giorgia Meloni, ma da quando ha cominciato a fare il Presidente del Consiglio, da tempo segue è in totale sintonia con il Presidente Draghi. E non è un caso che proprio ieri Giorgia Meloni abbia scritto una lettera a Ursula von der Leyen, e mi consenta di dire, una lettera assolutamente scritta bene e in pieno spirito europeo e in punta di analisi economica la migliore possibile, ma dentro un europeismo totale. Quindi questo è il primo dato politico. Lettera in cui si chiede appunto di rispettare le regole, ma rispettando le regole anche rispettare la più grande delle regole, che è quella dell'intelligenza nel rispetto delle regole, che è già prevista tra l'altro dai trattati ed è già prevista dagli accordi, dai patti di stabilità che via via si sono succeduti. E devo dire, lo stesso criterio utilizza Draghi quando si rivolge alla Banca Centrale Europea, che non dimentichiamo ha presieduto, dicendo attenzione che il rigore sui tassi, il rigore nel controllare l'inflazione non deve tradursi in un blocco della crescita. E questo è fondamentale anche rispetto al rimpianto teorico tra crescita e inflazione. Per questo dico bene questi due momenti che ci devono portare a una riflessione di fondo. Le regole servono, ci vogliono le regole, bisogna rispettare le regole, il tutto però con grande intelligenza rispetto ai tempi che si vivono. Non deve essere questa una scorciatoia, ovviamente, considerando i tempi, ma vanno interpretate le regole rispetto ai tempi che si vivono. Quindi non cambiare le regole, ma usare lo spazio discrezionale che già esiste, questo dice Giorgia Meloni, per rispettare le regole e dare anche questo segnale ai mercati. Perché se i mercati vedono che l'Unione Europea o i singoli governi cambiano le regole in ragione dei singoli momenti, ovviamente i mercati reagiscono
7: male, certo.
8: Certo. Come sempre fanno, certo. Cioè scappando oppure reagendo in maniera, come dire, egoistica. D'altra parte i mercati sono fatti così. E ricordo Romano Prodi nel 2002, quando era presidente della Commissione Europea, che diceva che ogni patto eccessivamente rigido è stupido. E è molto semplice. E aveva perfettamente ragione. I patti servono, le regole servono. Occorre ribadire che bisogna rispettare le regole con intelligenza. E quindi aveva ragione Prodi allora, per una flessibilità intelligente. Ed è quella che adesso serve. E in Italia, cosa vuol dire questo? Che serve uno scostamento. Cos'è lo scostamento? Vuol dire che rispetto alle linee di bilancio previste e indicate nelle vecchie leggi di bilancio, cioè nella vecchia legge di bilancio dell'anno scorso fissata per quest'anno, e che dà ovviamente i saldi, i comportamenti, le traiettorie, i percorsi, e visto che sono successe un po' di cose, visto che questo le regole europee lo prevedono, serve uno scostamento. Ai miei tempi, quando ero in Parlamento, addirittura io lo chiamavo discostamento, per dire che proprio era un'autorizzazione da parte del Parlamento al governo per aggiornare i vincoli di bilancio proprio per rispettare le regole fondamentali del patto di stabilità. E quindi non per cambiare le regole. E quindi serve uno scostamento che dovrebbe essere approvato oggi in queste ore.
7: Sì.
8: E ricordo a me stesso che il governo Conte 2, in ragione del Covid, della pandemia, di scostamenti ne fece tanti.
7: Quindi non può essere un dibattito tra maggioranza e opposizione, dovrebbero essere tutti d'accordo.
8: Il governo Conte 2 era formato da Movimento 5 Stelle e PD. Voglio vedere cosa farà l'opposizione di oggi, che in gran parte è fatta da PD e alleati, e Movimento 5 Stelle, vale a dire la stessa compagine del Conte 2. Quindi lo dico con un sorriso, anche se mi aspetto ovviamente grande senso di responsabilità. Altro punto di Draghi. Attenzione a non aggiungere allo shock energetico uno shock monetario. Cosa vuol dire questo? Certamente è in atto uno shock energetico, certo, dovuto alla guerra prima in Ucraina, pensiamo a Nord Stream 1, Nord Stream 2, e cioè i rapporti con la Russia, ma quello lo consideriamo come gireggiato. Abbiamo già vissuto quel periodo, abbiamo già risolto con fatica quel periodo in cui ciascuno poi è andato a caccia di altre fonti energetiche e quant'altro, come dire, superando il grande errore fatto dalla Germania di allora, ma come dire, mettiamoci una pietra sopra. Lo shock energetico di oggi è quello di Hormuz, ovviamente, è quello della guerra in Iran, certamente, è quello di una carenza di offerta vera o presunta, ma certamente dei prezzi energetici che tendenzialmente vanno alle stelle. E questo ovviamente con vari meccanismi anche masochistici, e poi dirò perché dico masochistici, cioè di formazione dei prezzi, questo sta producendo uno shock inflazionistico. Attenzione, però è uno shock inflazionistico da offerta, non da domanda. E qui sta l'intelligenza di Draghi e il senso di responsabilità di Draghi, ma ne siamo tutti consapevoli, che l'aumento dei tassi da parte della banca centrale normalmente è la risposta strutturale, standard, quando c'è uno shock da domanda, cioè c'è un eccesso di domanda e all'eccesso di domanda si reagisce in qualche maniera raffreddando la domanda, raffreddando l'economia in maniera tale che la febbre scenda.
7: Non è questo il caso?
8: Eh no, perché lo shock è da offerta, e cioè che manca, paradossalmente forse sì, forse no, ma comunque speculativamente manca, ecco, mi faccio usare questo avverbio, speculativamente manca l'offerta, anche se l'offerta in realtà c'è, ma ovviamente i prezzi che la rappresentano questa offerta si alzano, vanno alle stelle, e si reagisce all'inflazione provocata da questa offerta carente, chiamiamola così, con un aumento dei tassi, che dentro una certa quota sono accettabili, uno 0,25, cioè 25 punti base sono accettabili, non sarebbero accettabili, questo dice Draghi, in forme meccanicistiche superiori, cioè 25 punti base.
7: Qui sarebbe shock monetario.
8: O al mese, perché questo produrrebbe uno shock monetario per combattere un'inflazione da offerta che non è l'inflazione da domanda. Per questo dico attenzione, attenzione tutti, intelligenza, ma anche andare un po' controcorrente rispetto al mainstream della teoria economica che dice c'è inflazione, aumentiamo i tassi. Mi sembra di tornare ad Harvey, al mercantilismo, alla fisiocrazia, per cui quando nel corpo c'era eccesso di pressione e si facevano i salassi o si mettevano le sanguisughe, ma è roba del 6-700 questa, e il principio è lo stesso, è quando un flusso, come dire, quindi i prezzi preme, occorre fare tanti taglietti e fare il salasso, oppure attaccarci 10, 20, 30 sanguisughe. Però, come dire, c'è molto di più da fare. Ad esempio, e su questo ricordo il mio amico e maestro Baldassarri, che ci dice sempre la formazione dei prezzi rispetto, per esempio, alla formazione dei prezzi dell'energia, perché non è possibile che prezzi speculativi, e cioè indicatori speculativi come quelli di Amsterdam e come quelli di Londra rispetto al gas e rispetto al petrolio, che sono legati ai future, cioè alle scommesse,
7: a quello che sarà, certo,
8: prezzi, eccetera, eccetera, incidono nella formazione dei prezzi su contratti, parlo del petrolio o del gas, che sono contratti normalmente, e non potrebbe che essere così, di lungo periodo, e che quindi sono insensibili o perfettamente rigidi rispetto agli andamenti dell'oggi e del domani.
7: Questo è quello che lei chiama comportamenti masochistici.
8: Eh sì, perché l'Europa da questo punto di vista è molto fragile. Ha ancora incrostazioni nella formazione dei prezzi dell'energia assolutamente anacronistiche, Amsterdam e Londra, e soprattutto i prezzi come dire marginali definiti sui future, laddove sappiamo tutti che ormai tutte le grandi aziende, tutte le grandi compagnie hanno contratti di lungo periodo, e questo la dice lunga sulla fragilità, sulla debolezza dell'Unione Europea, che non sa ancora darsi una regola da questo punto di vista. Ne dico un'altra. Sembra ancora, perché nel 2020 c'ero al governo e 21, allora era arrangiatevi, ciascuno si arrangi, e mi ricordo ancora il buon Draghi con il suo ministro, del bravissimo ministro dell'energia, che andò in giro per l'Europa, per l'Africa, per l'Asia, a fare contratti per avere gas, perché dovevamo recuperare il gas per rimettere in piedi le nostre riserve e per avere un futuro stabile invernale dell'inverno. Ci riuscirono, tra l'altro, ma mi ricordo quando Draghi partiva per farsi il giro dell'Africa. Ecco, per questo dico, perché l'Europa è ancora così fragile, quando sappiamo tutti che i giochi oggi si fanno sull'energia, sulla weaponization dell'energia, cioè sull'uso dell'energia come arma, e dell'uso, come ieri, dell'uso dei dazi che poi hanno fatto una brutta fine con Trump e così via. E tra l'altro ancora oggi, adesso Trump, ne aggiungo un'altra perché piove sul bagnato, Trump minaccia l'Europa dicendo non vi daremo più prodotti raffinati, usate le vostre riserve strategiche. In sé non sarebbe un'affermazione sbagliata, cioè ognuno fa per sé.

0: e gestiamo anche la parte monetaria, visto che abbiamo una moneta unica per una parte dell'Europa, gestiamo anche la parte monetaria tutti insieme. Devo dire, la risposta che ho sentito ieri, ma il portavoce, per carità, il portavoce non è Ursula von der Leyen, abbiamo già dato una risposta, no, da bar.
1: Abbiamo un minuto, però dobbiamo chiedere quindi alla Commissione coraggio e lungimiranza.
0: Ma coraggio, lungimiranza e intelligenza, nel rispetto delle regole, perché è già prevista, i fattori rilevanti sono già previsti rispetto agli scostamenti. E la variabile vera è la crescita. Noi non dobbiamo mettere in crisi la crescita che comunque l'Europa ha. Vede, la crescita in economia è come andare in bicicletta. Andare in bicicletta tu devi andare a una certa velocità, se no cadi. Noi adesso abbiamo la velocità della bicicletta della crescita europea al limite della caduta, siamo attorno all'1%. Se noi andiamo sotto l'1%, la bicicletta della crescita europea, chiaro, cade. Non dobbiamo assolutamente andare sotto l'1% di crescita per tutti i paesi europei. E quindi da questo punto di vista occorre intelligenza da parte di tutti. Quindi bene l'autoregolazione delle grandi società energetiche. Io direi bene anche, se ci sarà, e auspico che ci sia, da parte delle banche sui cosiddetti extra profitti. Io non mi turbo del termine extra profitti, perché un profitto è sacrosanto quando è legato alla profittabilità, al mercato,
1: alla normale dinamica, diciamo, certo.
0: E quando c'è, come dire, buona economia, ma quando c'è la guerra, il profitto che ne deriva è profitto da guerra, e quindi non è profitto ma è rendita, e a me le rendite non sono mai piaciute. Per cui, se ci fosse un'autoregolazione selettiva delle rendite, senza che qualcuno te le imponga, ma a livello di buon senso, come sta avvenendo oggi,
1: esatto, per sulla talune, benzina,
0: per, certo, le società, le grandi energetiche e così via, benvengano, ma benvenga anche su altri aree di rendita, non di profitto, per esempio in campo finanziario e in campo bancario. Quindi benvenga la diplomazia dell'energia e gli shock comuni si affrontano in Europa. Questo è l'altro messaggio che ci dà Draghi, e che Meloni segue e che Meloni interpreta al meglio. Gli shock comuni, e viva Dio, in Europa, questo shock è uno shock comune, si affrontano in Europa, perché così l'Europa è anche più forte nel rispondere all'egoismo, al miope egoismo di Trump. Per cui c'è tanto da fare, però la burocrazia europea, la tanto vituperata burocrazia europea, è in grado di farlo. È in grado di usare il cacciavite, usare il fine tuning per cambiare le regole della formazione dei prezzi, per usare scientemente le riserve strategiche, perché no? Usiamo le riserve strategiche per dare moral suasion, per l'autoregolazione selettiva delle rendite prodotte dagli shock energetico e poi da quelli inflazionistici, e soprattutto, attenzione, per colpire l'inflazione, per controllare l'inflazione, che è inflazione da energia, che è inflazione da carenza di offerta e che quindi da aumento dei prezzi, non colpire i potenziali di crescita, cioè il PIL potenziale. Quindi usiamo al meglio le regole che ci sono, rispettiamo con flessibilità intelligente le regole che ci sono, e questo è il senso della lettera della Meloni, che è perfetta, è scritta benissimo e avrà anche successo, se conosco bene Ursula von der Leyen, e però calma e gesso, e soprattutto andiamo alla sostanza dei problemi, che sono questi che ho evocato. Questa è una crisi da aspettative, non è una crisi da carenza di prodotto, non è una crisi da inflazione e da domanda, è una crisi da aspettative da un lato e dalla guerra dall'altro. Che finisca la guerra, ovviamente, certo, che si trovi la soluzione su Hormuz, sugli stretti, sul governo di questo sistema, e non ai catastrofismi, ma, come dire, ripeto ancora, calma e gesso e buon governo e intelligenza. Voglio vedere come voterà.
1: Ne parleremo.

0: con il discostamento. Io ero felice quando ero capogruppo alla Camera, quando vedevo che sul display del voto del discostamento, che ricordo a me stesso richiede la maggioranza assoluta degli aventi diritto, quindi è un voto pesante, certo, quando vedevo tutti i voti verdi, ero felice e lo scrivevo, l'ho scritto anche in mio libro recente, ero felice perché quello era il senso di responsabilità del paese tutto insieme, e io allora ero all'opposizione.
1: Era necessario. Noi ci fermiamo qui, Rivoluzione in Corso torna tra 7 giorni, grazie al professor Renato Brunetta.
0: Grazie a voi, grazie a Radio Radicale. Attenzione, l'altro giorno ho ricordato Mario Baldassarri e ho ricordato la sua rubrica su Radio, certo, Radicale come uno dei momenti più importanti di educazione finanziaria nel nostro paese, economico e finanziario del nostro paese. 600 mi pare.
1: Sì, 600 ci puntate. Siamo
0: quasi 600 puntate magistrali da parte di un maestro dell'economia da cui tutti abbiamo imparato. Io continuo ad imparare e l'ho ricordato alla Sapienza l'altro giorno per i suoi 80 anni.
1: E abbiamo mandato in onda il convegno Chapeau. Allora, grazie professor Renato Brunetta.
0: Grazie a voi.
1: Appuntamento
0: grazie
1: tra 7 giorni.
2: 19:30 minuti, Radio Radicale, questa era la rubrica Rivoluzione in Corso con Renato Brunetta, come sempre curata dal nostro Antonello De Fortuna. E noi proseguiamo con la conferenza stampa che si è tenuta dopo il Consiglio dei Ministri in questa giornata.
3: Dividiamo la conferenza, intanto iniziamo con il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per l'ordinamento forense. Prego,
4: sì,
3: Ministro.
4: Oggi è stata approvata questo schema di decreto legislativo, riguarda la professione forense, è frutto di un lungo lavoro di collaborazione con l'avvocatura, di cui è stata ribadita la indipendenza e autonomia della professione. Naturalmente può sembrare anche un'affermazione superflua, visto che l'avvocatura è ontologicamente una professione libera, però abbiamo ritenuto che questo incipit sul provvedimento consacrasse proprio la nobiltà del carattere della professione forense. Come risultato pratico, noi abbiamo cercato di affrontare il problema della riduzione progressiva di appartenenti all'avvocatura. Effettivamente nei decenni precedenti c'era stata una, chiamiamola così, iperproduzione di professionisti. E l'avvocatura, come sapete, in Italia è stata forse un po' ipertrofica. Però da un certo punto a questa parte, però se il collega Giorgetti ha l'aereo, come mi dice, io posso anche sospendere e lascio la parola a lui, perché ha un po' più di fretta.
5: Finisci.
4: No, perché magari dopo faranno le domande. Comunque questo fenomeno di riduzione, cioè di inversione negli ultimi anni della professione forense, parlano proprio alcuni numeri. Per la prima volta gli avvocati diminuiscono. Allora, nel 2024 ci sono state 8.100 cancellazioni che hanno superato di 2.400 le nuove iscrizioni. Nel 2025 il divario è cresciuto, 6.900 cancellazioni contro 4.000 iscrizioni, e via discorrendo. Le immatricolazioni e i dipartimenti di giurisprudenza sono diminuite di quasi il 40% in un decennio, quindi c'è proprio un'inversione di tendenza che rivela una criticità che a lungo andare potrebbe veramente compromettere non solo la professione forense, ma l'esercizio della stessa giurisdizione. Noi abbiamo cercato con questa riforma, che ripeto è frutto di una collaborazione intensa, duratura e amichevole, vorrei dire, con l'avvocatura, di trovare questi rimedi. Riguardano essenzialmente le garanzie che si danno soprattutto ai giovani avvocati, in particolar modo nella cosiddetta monocommittenza, quando c'è l'avvocato, il giovane avvocato lavora in uno studio dove viene praticamente pagato non per le cause che fa, per quello che produce, ma con una sorta di stipendio fisso, senza però, attenzione, vulnerare quella che è, e questo è un principio molto importante, senza vulnerare quello che è il connotato della libertà e dell'autonomia della sua professione. Però gli vengono date delle garanzie, sono garanzie per esempio per la maternità, per le avvocate donne, e garanzie di stabilità per la malattia e per la previdenza e molte altre cose. In conclusione, oltre a questo ve ne sono delle altre, ma ripeto, adesso il tempo stringe, ma la filosofia è stata proprio quella di favorire la reinversione di tendenza, soprattutto favorendo i giovani avvocati, perché l'avvocatura è il terzo piede della giurisdizione. Senza l'avvocatura noi cadremmo nel buio del Medioevo, dei processi istruiti, soprattutto nell'ambito penale, da chi? Dall'accusa senza la difesa, e quindi è un principio di civiltà, di minima civiltà giuridica, quello di venire incontro a questi giovani professionisti.
5: Bene, grazie Ministro. Ci sono domande per il Ministro della Giustizia? Non ci sono domande, tutti economici ovviamente, sono tutti in attesa del Ministro Giorgetti, a cui ovviamente diamo subito la parola. Grazie Ministro.
6: Grazie. Allora, abbiamo approvato il documento programmatico di finanza pubblica che ovviamente diciamo arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili, quindi fare previsioni diventa sempre più complicato e ovviamente anche tenere i percorsi di finanza pubblica. Ciononostante, noi confermiamo in termini programmatici il sentiero di spesa così come era nei programmi. Viene adeguato per un motivo molto semplice, e cioè la richiesta al Parlamento dell'attivazione della cosiddetta National Escape Clause, prevista e consentita dalle regole europee e frutto anche, per quanto riguarda l'aspetto energia, del lavoro del nostro governo, della proposta del nostro governo. Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga diciamo previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa. Con questi numeri, e tenuto conto di una crescita del PIL che abbiamo aggiornato per quanto riguarda il 2026 all'1% rispetto, ricorderete, all'originaria prudente stima dello 0,6%, il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8 nel 27, 0,9 nel 28 e 0,8 nel 29. Per quanto riguarda invece il deficit, esso dovrebbe stare sotto il 3% nel 2026, ma naturalmente, come sapete, non basta la nostra assunzione, e le nostre previsioni sono appunto tenendo conto della spesa supplementare consentita però dalle regole europee, quindi di cui non si tiene conto per quanto riguarda il sentiero di spesa e del deficit. Per quanto riguarda il sentiero di spesa sale dall'1,9 al 3,3 per quanto riguarda il 2027, rimane all'1,7 nel 28, per quanto riguarda il deficit sale al 3,4% nel 27, 3,3% nel 28 e 2,4% nel 2029. Questo è il quadro che naturalmente abbiamo provato. Non vi nascondo, sarebbe veramente da superficiali, l'attenzione con cui monitoriamo costantemente la situazione per quanto riguarda l'andamento sia dell'inflazione che dei tassi di interesse. Due parole lo dico perché immagino che sarà anche di vostro interesse: la proposta italiana di considerare l'impatto dell'inflazione sul sentiero di spesa non nasce per chiedere una diversa ulteriore flessibilità, viene fatta semplicemente per richiamare l'attenzione del fatto che i senatori di spesa e quindi i target che sono stati dati ai singoli paesi nazionali e ai singoli governi esattamente 3 anni fa, con un tasso di inflazione previsto profondamente diverso, non possono non considerare il diverso impatto che l'inflazione ha avuto sul sentiero della spesa nominale, che è quello l'obiettivo che ci viene dato. E quindi credo che chi è esperto un attimino della materia riesca a capire il tipo di rimostranza, che non è soltanto del governo italiano ma anche di altri governi europei, abbiamo posto in termini di attenzione all'Europa. Grazie.
5: Grazie Ministro. Chiamo Andrea Pira del Messaggero per il Ministro Giorgetti. Prego.
7: Il ministro Tajani ha parlato di un spostamento di 7 miliardi e poi ha detto per quest'anno, quindi si è sbagliato semplicemente indicando l'anno di riferimento dello scostamento, giusto per capire questo, visto che tra l'altro l'ha detto un convegno dell'ANCE, la cifra corrispondeva un po' a quella richiesta dal Ministero dei Trasporti.
6: No, io non so la dichiarazione che ha fatto Tajani, per quest'anno significa che il bilancio di cui parliamo adesso, e cioè per l'anno prossimo, questo è evidente. Per quanto riguarda il debito, chiaramente abbiamo un impatto che deriva dall'andamento degli interessi e prevediamo che il sentiero discendente ricominci dal 2028, quando saranno finalmente esaurite le code per cassa del superbonus.
5: Giuseppe Fonte, Reuters. Prego.
8: Buonasera Ministro, se ci può fornire per cortesia gli obiettivi programmatici del debito in modo specifico al di là del livello di picco. Ne approfitto per fare un'altra domanda. Come sa, si discute molto dell'eventualità che la Presidente della BCE possa dimettersi anzitempo e tutti ci poniamo la questione dei possibili candidati alla successione. Vorrei capire se l'Italia ha un candidato italiano da esprimere o in alternativa si è già deciso quali candidati tra i noti intende sostenere. Grazie.
6: Va bene. Allora, per quanto riguarda il sentiero del debito, il profilo tendenziale ci porta al 138,1 nel 2027, 131,26, 138,4 nel 27, 137,7 nel 28 e 136,3 nel 29. Per quanto riguarda la vicenda della Banca Centrale Europea, io non entro nella testa della governatrice Lagarde, credo che sia opportuno, data anche la situazione generale, fare chiarezza al più presto di questa vicenda. Al momento non c'è un candidato italiano per la presidenza della BCE, ricordo che l'Italia ha già ottenuto un grande successo chiamiamolo diplomatico, economico diplomatico, con la nomina di Carlo Camporti, presidente dell'ESMA, che entrerà, credo, in carica tra pochissime settimane.
5: Grazie. Enrica Piovan dell'ANSA, prego.
9: Salve. Ministro, volevo capire a questo punto il deficit, quindi ci tiene all'interno della procedura per deficit eccessivo. Se non sbaglio, mi sono perso un po' i numeri dell'indicazione perché erano detti velocemente. E poi, appunto, alla luce di queste, insomma, di questo quadro che è cambiato con l'inflazione che pesa e che restringe i margini, al di là della flessibilità, la manovra come se l'aspetta? Cioè, ci sarà spazio per tutte le misure anche in chiave elettorale che vengono chieste?
6: Ho detto prima che io monitoro giorno per giorno la situazione. La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa. E quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente. Quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato, che io ovviamente non leggo perché non vi leggo, però chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore. Per quanto riguarda la procedura di uscita, non è detto, anzi più volte e anche ufficialmente la Commissione ha precisato che i dati di deficit del 27 e del 28 devono essere, che vi ho testé detto che sono sopra il 3%, devono essere depurati dallo scostamento delle clausole relative a difesa e sicurezza e difesa e energia, e di conseguenza se voi depurate lo 0,6% di cui vi ho appena parlato, accumulato, troverete un dato inferiore al 3%. Naturalmente sapete che poi qui i numeri, i decimali, i centimali fanno la differenza. Il nostro auspicio chiaramente è di rimanere sotto il 26, nel 26 sotto il 3%, e quindi aprire questo spazio.
5: Bene, non ho altre domande per il Ministro.
6: Grazie.
5: Quindi darei la parola al Vice Ministro Vaniagava. Prego, Ministro.
10: Grazie, buonasera a tutti. Io vi illustro brevemente il cosiddetto decreto ambiente bis, che è un insieme organico di misure urgenti diretto a rendere più efficace l'azione pubblica in materia ambientale, intervenendo in 5 importanti ambiti che sono le valutazioni ambientali, le criticità climatiche, il dissesto idrogeologico, l'economia circolare e le bonifiche. Beh, innanzitutto andiamo a semplificare in maniera importante le valutazioni ambientali, eliminando anche duplicazioni tra organismi competenti e rafforzando l'attività istruttoria. Dopodiché dal 2027 andremo ad istituire un fondo annuale di 11 milioni di euro per i comuni, dedicati ai comuni che pur non avendo determinato la dichiarazione di stato di emergenza, ma tante volte i comuni si trovano a dover affrontare delle spese in ambito a crisi nella gestione di rifiuti o alla tutela delle acque o a piccoli interventi di dissesto idrogeologico. Per il dissesto idrogeologico in generale è stato rafforzato il sistema degli strumenti a disposizione dei commissari del dissesto idrogeologico e introduce anche delle misure di semplificazione. In particolar modo abbiamo voluto semplificare la parte di terra e rocce da scavo, introducendo anche i cosiddetti microcantieri per il riutilizzo dei materiali in loco e l'utilizzo del CSS, il cosiddetto CSS, combustibile solido secondario, per i cementifici. Di particolare rilievo assume anche l'articolo dedicato alle bonifiche, quindi con l'individuazione del responsabile della contaminazione, e quindi sono previsti dei termini certi, ma anche dei meccanismi di sostitutivi in caso di inerzia delle amministrazioni. Poi sono stati stanziati 200 milioni per tra il 26, 27 e 28 per la cosiddetta area della terra dei fuochi. Sapete bene che il governo ha particolare sensibilità su questo tema e ringrazio il sottosegretario Mantovano anche per il lavoro che abbiamo fatto insieme. Abbiamo voluto dedicare un ulteriore stanziamento per continuare a proseguire con le attività di bonifica di quei territori e di tutta la parte di monitoraggio. Questo decreto è frutto di settimane, di mesi di interlocuzioni con le associazioni di categoria del settore economico, del settore ambientale, ma soprattutto del mondo produttivo, perché le tecnologie che sono a disposizione ad oggi, le innovazioni che sono state introdotte, ci permettono quindi di tutelare l'ambiente, ma soprattutto di andare nella direzione di tutelare l'economia in un'ottica proprio di sviluppo sostenibile. E quindi grazie a tutti, in primis al mio staff, all'ufficio legislativo del MASE e alle direzioni e al Dipartimento per il supporto tecnico.
5: Bene, grazie Ministro. Non ci sono domande da parte dei giornalisti, quindi darei la parola al Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.
11: Grazie, buonasera a tutti. Diciamo che in un periodo particolarmente complesso, due buone notizie. Nella seduta in corso del Consiglio dei Ministri abbiamo approvato due ipotesi di contratto relativi alla tornata 2025-2027. Mi riferisco al comparto delle funzioni locali e al comparto sicurezza e difesa. Quindi quando parlo di comparto parlo di tutti i dipendenti, escluse i dirigenti. Allora, come sapete, l'obiettivo del governo sul tema dei rinnovi contrattuali del personale pubblico si era impegnato a recuperare i ritardi accumulati nel passato e a garantire continuità a questi rinnovi. E diciamo che questi due contratti che sono giunti al termine del loro percorso confermano quindi gli impegni assunti dal governo. Quello delle funzioni locali interessa 403.617 unità di personale, con degli incrementi complessivi medi di 152 euro al mese, e diciamo che è un contratto che interviene a soli 8 mesi dalla firma di quello precedente, quindi sostanzialmente nel giro di un anno il personale degli enti locali ha potuto fruire di due rinnovi contrattuali. Aggiungo, per quel che riguarda il personale delle amministrazioni locali, che abbiamo istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni per il 27, di 100 milioni per il 2028, la cui finalità è quella di ridurre il gap che abbiamo accumulato nel passato tra le medie retributive del personale pubblico delle amministrazioni centrali e quello degli enti locali. È un contratto che introduce anche una normativa importante con riferimento all'intelligenza artificiale, quindi è disciplinato nel contratto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, le garanzie per il personale e la formazione, tutta l'attività di formazione dedicata ad un uso responsabile dell'intelligenza artificiale da parte del nostro personale. Per quel che riguarda invece il secondo comparto, sicurezza e difesa, come sapete è un comparto particolarmente sollecitato in quest'epoca e quindi è giusto dare attenzione alle persone che lavorano per la sicurezza del Paese, per la sicurezza dei cittadini. Sono 430.000 persone e anche per quel che riguarda questo comparto, a circa un anno e mezzo dalla chiusura della precedente tornata 22-24, chiudiamo adesso la tornata 25-27. Si tratta di una tornata importante perché ci consente, sommata a quella del 22-24, di riconoscere degli aumenti netti annui per le nostre persone che si occupano della sicurezza del Paese, della nostra sicurezza, di 2.600 euro netti nelle due tornate 22-24, 25-27. Faccio un breve commento. Penso che il funzionamento della pubblica amministrazione, l'ammodernamento della pubblica amministrazione passa attraverso una attenzione verso le nostre persone, un'attenzione che questo governo ha voluto interpretare sia in termini di formazione sia in termini di salari, e devo dire che in un momento in cui il tema salariale è particolarmente all'ordine del giorno, visti i trend inflattivi che abbiamo, aver potuto garantire continuità nei rinnovi contrattuali è un segno di attenzione importante per le nostre persone. Grazie.
12: Grazie Ministro Zangrillo. Un altro importante provvedimento è stato portato dal Vice Ministro al Lavoro e Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci. Prego.
13: Grazie, buonasera a tutti. Oggi approviamo due pilastri della riforma anziani e lo facciamo fra l'altro in una giornata particolarmente sensibile al tema, perché sapete che il 2 ottobre è la festa dei nonni. Questa approvazione riguarda innanzitutto l'introduzione in Italia di un piano nazionale dedicato all'assistenza e alla cura delle persone anziane, fragili e non autosufficienti. Un piano che non esisteva in Italia, quindi viene introdotto per la prima volta. Un sistema di programmazione che garantisce un aiuto a chi si trova in questa stagione della vita, che riguarda gli over 70 in una condizione appunto di fragilità e di non autosufficienza. Stanziamo risorse importanti, straordinarie, oltre 1,5 miliardi di euro, per fare che cosa? Per rafforzare l'assistenza domiciliare, perché questo governo l'ha detto sin dall'inizio, la casa è il luogo di cura e di vita privilegiato per ogni persona e quindi fin dove possibile è lì che si devono erogare le giuste cure. Semplifichiamo l'accesso ai servizi e quindi creiamo un rafforzamento dei punti unici di accesso all'interno delle case e delle comunità con un'integrazione sociosanitaria, cioè all'interno dei PUA ci saranno delle equip multidisciplinari di carattere sanitario e anche sociale che potranno quindi fare una valutazione multidimensionale sia sul piano sociale che sul piano sanitario, per permettere anche di attivare tutte quelle attività di presa in carico e anche di prevenzione che sono indispensabili. Per rendere reale la presa in carico, siccome sono le persone che aiutano le persone, abbiamo rafforzato il personale all'interno dei PUA. Abbiamo stanziato 50 milioni di euro nel triennio in esame, in maniera tale che ci saranno più figure professionali ovviamente ad occuparsi della valutazione multidimensionale. Il fine della valutazione qual è? Quello di poter, una volta valutato, fare, laddove si vede la necessità, un piano di assistenza individualizzato, cioè per quella persona, che sulla base delle necessità di quella persona possa trovare soddisfazione. Cioè, faccio un esempio, se rafforziamo l'assistenza domiciliare ovviamente rafforziamo la telemedicina e il telesoccorso, cioè se c'è una problematica cardiopatica evidentemente si potrà effettuare un monitoraggio, ma la persona ha bisogni sanitari ma anche sociali, e se ipotizziamo che quell'anziano viva al terzo piano e non ha l'ascensore, evidentemente il telemonitoraggio potrà essere una parte dell'aiuto di carattere sanitario, ma ci sarà bisogno di un intervento sociale, cioè di far sì che ci sia una persona che per esempio durante i periodi estivi di più si occupi di poter fare la spesa, portarla, verificare che ci sia una congrua idratazione. Quindi vediamo come farmaci, cure, monitoraggio sanitario, ma anche aspetto sociale, devono assolutamente viaggiare insieme se ci vogliamo occupare dell'assistenza ma anche della prevenzione di inevitabilmente patologie che fra l'altro in determinati periodi dell'anno sono ancora più cogenti. E poi, detto questo, evidentemente il piano nazionale è un piano, voglio sottolinearlo, che è stato costruito insieme. La norma lo sanciva e c'è come sempre un assenso che abbiamo ottenuto dalle regioni e anche i comuni che hanno accolto con favore questo piano, ma soprattutto hanno accolto con favore lo stanziamento di queste risorse straordinarie, e quindi notevole, che incoraggia poi la programmazione regionale, ma c'è stata anche un'ampia consultazione con le parti sociali, con il terzo settore, con le categorie professionali di rappresentanza, un lavoro che è durato un anno, che ha avuto una moltitudine di incontri di persona all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e anche poi l'acquisizione di documenti che sono stati mandati da tutti gli stakeholders. Devo dire quindi che anche io colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro i quali hanno partecipato a varare il primo piano nazionale per la cura e l'assistenza della popolazione anziana fragile e non autosufficiente. L'Italia ne aveva particolarmente bisogno. Perché? Perché siamo la prima nazione in Europa per tasso d'anziani, la seconda al mondo dopo il Giappone, e evidentemente il fatto che mancasse in Italia un piano dedicato a questa stagione della vita era una mancanza che non poteva garantire questa questione di carattere demografico che l'Italia ha più di chiunque altro in Europa, ma che possiamo dire che è una questione che riguarda tutte le nazioni europee, tutte le nazioni ad economia avanzata che si troveranno a dover fare i conti con la stessa questione, cioè una speranza della vita che aumenta sempre di più, e questo molto bene, ma poi questioni legate alla presa in carico, alla cura, alla sostenibilità del welfare, che soltanto attraverso piani dedicati come questo possono trovare un aiuto nella loro declinazione. Penso anche che questo possa servire anche ad altre nazioni, perché in realtà noi introduciamo in Italia questo piano per la prima volta, ma le altre nazioni sono sprovviste di questo piano. E quindi significa anche che potrà essere un lavoro utile in altri contesti, in altri luoghi che avranno a disposizione quello che noi non abbiamo avuto, cioè scrivere da zero un primo piano per poi ovviamente monitorare e vedere la sua efficacia. L'altro pilastro che abbiamo sempre approvato nella sua adozione all'interno del CIPA, cioè il Comitato Interministeriale per le Politiche in Favore della Popolazione Anziana, che è stata istituita proprio con la riforma anziani, che appunto io ho l'onore di presiedere, riguarda invece le linee guida sul co-housing, cioè il senior co-housing e il co-housing intergenerazionale. Cioè che cos'è? Un abitare condiviso, che può avere varie forme. Si può parlare di abitare nello stesso appartamento insieme a persone della stessa età, ma si parla anche di condomini solidali, si può parlare anche di unità immobiliari che vedono persone che volontariamente scelgono di vivere insieme. Perché scelgono di vivere insieme? Per combattere l'isolamento, la solitudine, all'interno ovviamente di un contesto che vede le famiglie allargate sempre di più assottigliarsi, e quindi i nostri anziani, ma questo sarà anche il nostro futuro, si troveranno a non avere l'appoggio di una famiglia allargata, come oggi si trovano, e quindi questi luoghi in cui abitare insieme fa sì da una parte che non ci si senta soli, dall'altra si costruiscono dei servizi di prossimità in maniera più facile, più possibile, perché si crea una rigenerazione urbana a misura di bisogno sociale, a misura di welfare. Io ritengo che il co-housing, quindi il senior co-housing, il co-housing intergenerazionale, sia uno strumento proprio di rigenerazione del welfare, che può essere una risposta particolarmente necessaria in questo tempo in cui cambia così tanto la famiglia. Il co-housing è una previsione dei servizi che vengono finanziati già dal Piano Nazionale Non Autosufficienza Anziani, ma ovviamente è un'occasione che noi avremo per rigenerare anche il patrimonio pubblico inutilizzato, come anche patrimoni privati che oggi si trovano ad avere un riconoscimento formale, istituzionale, di qualcosa che prima formalmente non era riconosciuto da un punto di vista giuridico con linee guida come queste. Quindi è utile anche perché ci sono una serie di esempi di modelli abitativi che potranno essere messi a disposizione anche delle regioni e dei comuni, che avranno più chiaro come poter rigenerare il proprio patrimonio pubblico attraverso qualcosa che già in Italia esiste. Ci sono delle lodevoli iniziative, anche soprattutto devo dire caratterizzate dall'opera del terzo settore, e che in questo modo possono essere messe a disposizione molto di più dei comuni italiani, anche di quei comuni interni che rischiano la desertificazione. Detto questo, mi taccio.
12: Grazie, grazie. Viceministro, abbiamo una domanda. Marco Billeci di Fanpage, prego.
14: Buonasera Vice Ministro, volevo capire i tempi che prevedete di attuazione del piano, come materialmente le famiglie, gli anziani stessi, diciamo, potranno intercettare i PUA, e se ci sarà anche un lavoro, no, per cercare, spesso appunto si parla di anziani soli che magari come dire, non hanno modo di accedere ai servizi, se ci sarà anche una ricerca attiva sul territorio, e se contate anche con questo piano, come dire, di eliminare alcune delle strozzature e delle lungaggini che esistono oggi nell'erogazione dei servizi sociosanitari. Grazie.
13: Grazie della domanda. Ovviamente l'adozione del piano era indispensabile, quindi oggi c'è stata la delibera del CIPA che lo adotta e quindi lo rende ufficiale, atto pubblico. L'apertura dei PUA, perché in particolare lei mi fa una domanda che riguarda la semplificazione dell'accesso ai servizi, partirà da gennaio 2027 e via via progressivamente ovviamente si spargeranno in tutta Italia. Sappiamo che i PUA già esistono, sono all'interno delle case di comunità. Quello che noi abbiamo fatto è un'opera di rafforzamento, di potenziamento, che si poggia proprio sul personale. No? Perché se quelle case delle comunità e i PUA quindi non hanno personale a sufficienza, evidentemente è difficile. Invece il nostro potenziamento del personale è proprio stato legato a questo. Come rende possibile la semplificazione? Altra domanda che lei mi faceva. Beh, oggi una persona anziana deve rivolgersi ad una moltitudine di esperti, di professionisti, di contesti diversi per avere una valutazione, e poi è suo carico mettere insieme le diverse diagnosi, oppure portare le diagnosi di altri da il medico di turno, oppure comunque il servizio sociale di turno. In questo caso c'è un unico punto, un unico punto della persona, dove la persona, appunto, punto unico d'accesso PUA, dove la persona si rivolge, e lì c'è sia personale sanitario che personale sociale. Quindi significa ci sono infermieri, ci sono medici, ci sono fisioterapisti, ma ci sono anche assistenti sociali, ci sono anche psicologi, ci sono anche operatori sociali che possono quindi fare una valutazione integrata della persona a 360 gradi per andare ad analizzare quei bisogni che sottolineavo e che evidentemente all'interno del PUA, con poi la redazione di un piano d'assistenza individualizzato, potranno portare i diversi enti, che sono sia quelli comunali, quindi gli ambiti territoriali sociali, ma anche i distretti sanitari, a poter poi integrare le attività. Uno si può chiedere, va bene, ma se prima già esistevano gli ambiti territoriali sociali e già esistevano i distretti sanitari, perché questo non era possibile? Beh, semplicemente perché lavoravano separati in case diverse e quindi il dialogo tra questi professionisti era molto difficile. D'altronde, quando uno lavora in equipe, che sia all'interno di una struttura pubblica o che sia all'interno di una struttura privata, lavora nello stesso contesto, nella stessa stanza, nello stesso luogo. Se si lavora in due luoghi diversi, la comunicazione, la velocità della condivisione diventa impossibile, come è stata per tutti questi anni, più di 25 anni, in Italia, difficile, impossibile, evidentemente precaria. Ovviamente è una riforma che possiamo dirci epocale, non si realizza in un mese, quindi, e non basta una legislatura. Iniziamo nel 2027 ad aprire queste attività, dovremmo ovviamente portarle avanti accompagnando l'attività delle regioni e dei comuni. Fra l'altro, una cosa che ci hanno chiesto, ci hanno detto le risorse sono tante, e questo devo dire ci ha sorpreso, perché in genere la lamentela è contraria, sono tante, abbiamo paura anche di come riuscire a spenderle, a impegnarle, vogliamo e desideriamo un tavolo tecnico con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il MEF per essere accompagnati nella gestione di questa attività, che è sfidante ma che è indispensabile se noi vogliamo allungare sì la vita, ma far sì che le persone possano scongiurare la non autosufficienza il più possibile.
12: Bene, grazie, non ci sono altri quesiti, grazie a tutti per essere intervenuti, buona serata.
2: 25 minuti Radio Radicale, questa era la conferenza stampa che si è tenuta dopo il Consiglio dei Ministri odierno, tra l'altro con il Ministro dell'Economia Giorgetti. Noi proseguiamo parlando di Francia, della protesta dei licei, del caso Bardella e delle primarie della sinistra, con un'intervista di Roberta Iannuzzi a Michele Marchi.
15: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Michele Marchi, storico dell'Università di Bologna, insegna al campus di Ravenna. Buongiorno professore, ben ritrovato.
16: Buongiorno, salve, buongiorno.
15: Allora, parliamo con lei di quello che sta succedendo in Francia. Più o meno dalla metà di settembre i licei sono in agitazione, il movimento dovrebbe essere partito da un istituto nella periferia sud-est di Parigi per la mancanza di insegnanti e di mezzi, ma giovedì 1 ottobre ha toccato oltre 300 istituti in tutto il paese, con scontri e incendi che abbiamo visto anche nei telegiornali italiani. Il governo accusa la France Insoumise, cioè il partito della sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, in pratica avrebbe alimentato le violenze. La vicenda entra nella campagna elettorale per le presidenziali della prossima primavera, che è già agitata di per sé da tempo. Negli ultimi giorni ci sono state accuse di rivelazioni da parte di un sito, da parte di un canale di informazione Mediapart, che ha ripescato delle dichiarazioni, dei post da giovanissimo di Jordan Bardella, che sarebbero appunto delle frasi antisemite, e poi ci sono anche le primarie della sinistra, che dovrebbero tenersi nei prossimi giorni, che passano inosservate visto la situazione. Professore, partiamo appunto dal collegamento con Mélenchon, con quello che accade.
16: Sì, ma come introduzione possiamo dire che il tutto si colloca, come giustamente ricordava, in un contesto di grande crisi, potremmo dire, sia economica che politica che istituzionale nel contesto francese, perché abbiamo questi dati sul debito pubblico completamente esploso, una crescita anemica, una legge di bilancio in chiusura presentata dal governo e che quasi probabilmente verrà bocciata o comunque non si riuscirà a chiudere, un governo minoritario, sappiamo che da dopo le elezioni legislative anticipate del 24 la Francia sostanzialmente ha governi di minoranza che faticano tra le altre cose a chiudere la legge appunto di bilancio, e un livelli di sfiducia impressionanti nei confronti della politica. Solo per dare un dato, i membri dell'Assemblea nazionale, quindi gli eletti del popolo, ottengono solamente il 20% di fiducia da parte dell'opinione pubblica. Quindi in questo contesto, come giustamente ricordava, dalla metà più o meno di settembre parte questa agitazione all'interno dei licei, all'interno quindi delle scuole superiori, e nelle giornate tra il 30 settembre e l'1 di ottobre questa rivolta coinvolge in parte anche le istituzioni universitarie, quindi gli universitari, e il tutto entra in maniera prepotente nel dibattito politico. La France Insoumise, perché diciamo ci sono due piani credo da tenere presente. Allora, da un lato la France Insoumise è praticamente immediatamente l'immagine emblematica è quella del sindaco di Saint-Denis che partecipa, si fa fotografare in tutta una serie di manifestazioni e dice gli eletti del popolo devono essere sempre accanto agli studenti quando sono in protesta. È un sindaco particolare perché è il primo sindaco che la France Insoumise ha eletto in una città di più di 100.000 abitanti, quindi è un po' il simbolo per certi aspetti della France Insoumise. Mélenchon quasi subito dopo cavalca il tema dicendo che c'è una repressione poliziesca, e poi diciamo così nelle ore successive la France Insoumise deve fare un mezzo passo indietro, dire la protesta è sempre valida però deve essere non violenta, e oggettivamente, come abbiamo visto anche dall'immagine, poi la situazione è sfuggita di mano. Dicevo due piani perché l'altro piano è che la France Insoumise difficilmente può sottrarsi dall'essere, diciamo così, dietro o comunque dal coprire politicamente questi movimenti, perché in tutte le indagini di opinione si parla di oltre il 40% dei 18-24 anni che comunque dicono che alle elezioni presidenziali sceglieranno Mélenchon. Quindi il bacino giovanile, posto che molti dei liceali coinvolti addirittura pare che siano minorenni, però diciamo così la fascia giovanile 18-24 è quella all'interno della quale la France Insoumise pesca maggiormente. Quindi diciamo una sorta di, per certi aspetti, vicolo cieco da un lato, ma quasi obbligatorio per la France Insoumise dall'altro sostenere. Ultimo poi elemento, il governo immediatamente addirittura ha parlato di, tra le definizioni c'è stata quella di proxy dell'estrema sinistra, della sinistra radicale, utilizzando quindi terminologie quasi militari, ha probabilmente ceduto in queste definizioni, però dall'altra parte non dimentichiamo che c'è una chiara contiguità anche da un punto di vista di alcuni eletti. Cito solo Louis Boyard, che è questo eletto della France Insoumise, eletto nel 2022, giovanissimo, 22 anni, uno tra i più giovani deputati della storia dell'Assemblea nazionale francese. Louis Boyard ha fatto tutta la sua formazione prima come sindacalista liceale, poi come sindacalista universitario, quindi è evidente che una qualche contiguità in questi ambienti è riscontrabile.
15: Qual è l'atteggiamento che hanno gli altri partiti, comunque insomma le istanze da cui partono queste proteste, per quanto violente ma anche sedate diciamo con la violenza, sono delle istanze del tutto diciamo condivisibili, mi pare.
16: Sì, tra l'altro questo va ricordato soprattutto nella prima fase, prima che esplodessero anche queste violenze oggettivamente eccessive. Le richieste alla base delle prime agitazioni erano parse molto concrete, quindi richieste legate alle aule, richieste legate anche a questioni minori ma fondamentali, la mancanza di carta igienica nei bagni, la mancanza di sapone, la mancanza di professori di sostegno, quindi diciamo alla base c'è un malessere concreto. Come hanno reagito le altre forze? Ma appunto il governo appare per certi aspetti voler mostrare la faccia del volto duro, quindi una risposta piuttosto dura. Tra l'altro sottolineo che il ministro dell'interno Laurent Nunez, che è un ministro che potremmo noi in Italia definire tecnico, perché in realtà ha fatto tutta la sua carriera prefettizia, quindi all'interno dei gradi, diciamo così, della polizia e della prefettura, che è sempre stato definito con posizioni morbide, quasi di centro-sinistra, quasi criticato per alcune sue definizioni in mesi passati sulla gestione dei flussi migratori ed altro, sembra particolarmente duro in realtà nelle sue definizioni. Ha detto che bisogna essere duri, non si tratta di dialogare, prima bisogna ristabilire l'ordine pubblico, quindi questo è stato un po', e anche il ministro della giustizia Darmanin è intervenuto dicendo che verranno aperte una serie di indagini per attribuire in larga parte anche tutta una serie di spese ai familiari dei minorenni. E interessante, però credo più interessante di tutti, è stata la reazione del Rassemblement National di Marine Le Pen, perché Marine Le Pen ha fatto due cose. Da un lato si è presentata come il volto istituzionale, dicendo quasi da presidente in pectore, dicendo bisogna ristabilire l'ordine, è inaccettabile che accadano cose di questo genere, e naturalmente dietro c'è una polarizzazione politica che rimanda all'estrema sinistra. Però dall'altra parte ha dichiarato qualcosa di particolarmente incendiario e quasi già da inserire nella campagna elettorale, perché ha detto in realtà a creare questi disordini sono liceali, sono istituzioni liceali delle periferie, della periferia parigina e delle periferie in genere delle grandi città francesi, quelle periferie che drenano da anni e anni finanziamenti pubblici, che drenano dalla sécurité sociale, che ottengono continuamente fondi, mentre i territori veramente abbandonati dalla Francia sono altri, e poi ha iniziato a elencarli, e questi territori sono le zone cosiddette periurbane, le zone agricole, le zone del nord, dell'est, quelle delle colline abbandonate, deindustrializzate, guarda caso quelle rispetto alle quali il Rassemblement National ottiene più sostegni. Quindi ha contrapposto due France, dicendo adesso c'è questa Francia che mostra i muscoli, la sua radicalizzazione, ma in realtà noi guardiamo ad altri e non a questi tra virgolette parassiti che lo Stato continuamente ha incentivato in questi anni, che hanno poi condotto anche alla crisi del debito pubblico e tutto il resto. Quindi questo credo sia stato un intervento particolarmente, potenzialmente dal punto di vista del Rassemblement National, efficace anche in vista della campagna presidenziale.
15: Intanto questa settimana una testata d'inchiesta online, Mediapart, ha pubblicato conversazioni private del 2013 attribuite a Jordan Bardella, che oggi è il presidente del Rassemblement National, che all'epoca era un giovane, giovanissimo militante del Front Nazionale. Tra le frasi ci sono alcune idee che sono di solito attribuite al pensiero, all'ideologia antisemita. Ecco, che effetti sta avendo? Qual è la portata di questa inchiesta?
16: Allora, la portata, sul medio-lungo periodo la vedremo. Alcuni avevano già inizialmente detto è il nuovo affair Penelope, ricordando la campagna campagna elettorale del 2016-17, quando poi François Fillon, accusato di utilizzo di fondi per impiegare la moglie ed altri, sostanzialmente vide azzoppata la sua campagna elettorale, quindi presto per dire che si tratta di un caso di questo genere. Io credo che vadano tenuti presenti anche qua differenti piani. Uno, il primo potremmo dire è storico, cioè il rapporto tra l'allora Front National e poi il Rassemblement National e i temi dell'antisemitismo, che ci porta alle frasi di Jean-Marie Le Pen della fine degli anni Ottanta. Si ricordano soprattutto quelle del 1987, quando appunto aveva banalizzato le camere a gas, aveva parlato delle camere a gas come dettagli della storia, e quindi un tema particolarmente scabroso per questa tradizione. Un tema che sul quale Marine Le Pen, ancora da un punto di vista storico, ha prese di posizioni importanti. Non dimentichiamo che quando lei nel gennaio dell'11 diventa presidente dell'allora Front National, quasi immediatamente, il mese dopo, rilascia questa lunghissima intervista a Le Point, nella quale parla della barbarie dei campi di sterminio. In tutto il suo lavoro di cosiddetta dediabolizzazione del Front National e poi Rassemblement National, questo è stato uno dei temi più toccati. Ci sono state numerose espulsioni dal Front National, Rassemblement National, su questi temi, non ultima quando nell'agosto del 15 ha espulso il padre, che era presidente onorario, gli era stata tolta la presidenza onoraria e poi è stato espulso. Ancora una volta in ballo c'era la reiterazione di queste affermazioni. All'epoca Jean-Marie Le Pen aveva addirittura poi anche detto che non bisognava essere troppo severi con il regime di Vichy e con il maresciallo Pétain, quando sappiamo che c'è un grandissimo dibattito sul ruolo svolto da Vichy nell'antisemitismo. Quindi questo è un piano da tenere presente, è un nervo comunque scoperto questo. Il secondo elemento da tenere presente è che Bardella e il Rassemblement National hanno fatto quadrato. Hanno detto no alla teoria dell'errore di gioventù, quindi Bardella si sta difendendo dicendo che quelle affermazioni non sono state da lui scritte né pronunciate, quindi non ha detto avevo 17 anni e fondamentalmente mi sono scappate queste frasi. Questo è importante, l'idea dell'unità è importante perché arriva in un momento, in alcuni mesi, nella quale l'unità, diciamo così, Marine Le Pen Bardella era sembrata in parte vacillare, quindi il messaggio sembra essere copriamo assolutamente la posizione di Jordan Bardella, non lo diciamo così, tra virgolette, scarichiamo. Dall'altra parte un messaggio forte è stato mandato anche ai militanti, dicendo come vedete arrivano attacchi di ogni genere, quindi non caliamo la nostra mobilitazione, anche se i sondaggi danno Marine Le Pen oltre il 30% al primo turno, vincitrice in qualsiasi caso di ballottaggi, non abbassiamo la guardia perché, come vedete, con questo attacco l'idea è quello di delegittimare un Rassemblement National che invece ha fatto tutta una serie di passi avanti. Ultimissimo poi elemento, Bardella è andato all'attacco facendo notare che alla famosa manifestazione del novembre del 2023 a Parigi e nel resto della Francia, manifestazione contro l'antisemitismo organizzata dopo i fatti del 7 ottobre, in prima fila vi erano Marine Le Pen e Jordan Bardella e invece assente era il Presidente della Repubblica Macron, che ha non a caso stigmatizzato queste frasi, tra l'altro mentre era in viaggio in Spagna, rompendo anche un protocollo tacito che dovrebbe indicare che il Presidente della Repubblica francese non parla di questioni di politica interna quando è all'estero. Però anche su questo, diciamo così, per certi aspetti, peraltro poi è arrivato, se non erro, da parte del ministro israeliano per la lotta contro l'antisemitismo, una specie di endorsement nei confronti di Bardella, dicendo sull'antisemitismo di Bardella sono solo illazioni e noi lo rigettiamo. Però ecco, diciamo così, c'è anche il piano del dibattito quotidiano che porta a questi eventi.
15: Invece per quanto riguarda la sinistra, c'è stato giovedì, ieri, il dibattito televisivo tra i 5 candidati alle primarie che poi si svolgeranno nelle prossime settimane in 2 turni. Ecco, com'è andata, come sta andando?
16: Ma diciamo che come primo punto gli eventi legati ai licei e anche alla questione Bardella hanno mediaticamente contribuito a coprire tutto lo spazio, lasciando così al dibattito appunto tra i 5 candidati. Sappiamo poi che di quei 5 candidati in realtà il vero dibattito è tra, diciamo, la vera contesa è tra Raffaele Glucksmann da un lato e il segretario del Partito Socialista Olivier Faure dall'altro, con Ségolène Royal che tenta di fare un po' la terza, diciamo così, la terza incomoda. Gli altri due non sono candidature di bandiera, insomma, di rappresentanza, e quindi parte di quella dimensione mediatica che doveva servire per certi aspetti soprattutto a far conoscere Raffaele Glucksmann sembra oggettivamente essersi persa in questi giorni.

0: precisò in molti voti ad Amonna. Dicevo però qui il rischio è davvero che si fatichi ad arrivare ai 100.000 partecipanti, perché in larga parte sono primarie, come è noto, chiuse, cioè quindi primarie che sono aperte solamente agli iscritti del Partito Socialista, agli iscritti di Plus Public, il soggetto politico di Glucksmann, o a chi è disposto a pagare 15 euro e a firmare una dichiarazione di intenti, quindi sostanzialmente sono primarie chiuse, e anche perché sono primarie dove, qui vengo alle vere differenze, dove sostanzialmente in ballo, potremmo dire, vi è che tipo di attitudine avere in prospettiva nei confronti della France Insoumise, perché questo è il grande tema. Glucksmann si fa portavoce dell'idea, potremmo dire un po' all'italiana, di una rifondazione del socialismo e del riformismo francese in linea maggioritaria, cioè noi dobbiamo diventare maggioritari e quindi attrarre voti ma non fare alleanze con la sinistra radicale. Olivier Faure al contrario è il portabandiera dell'idea di poi federare tutta la sinistra, tutto lo spazio della sinistra, in funzione naturalmente anti Marine Le Pen. Ci sono poi tanti altri dettagli in questo dibattito, si è arrivata naturalmente a parlare di posizioni che riguardano la guerra in Ucraina, che riguardano l'utilizzo del termine genocidio per definire ciò che appunto è accaduto a Gaza, insomma tutta una serie di altri passaggi, però il nodo fondamentale, potremmo dire, all'interno di questa primaria vi è un fantasma, che è il fantasma di Jean-Luc Mélenchon.
1: Allora ci fermiamo qui, poi ci torneremo naturalmente, grazie al professor Michele Marchi e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
2: 20 e 26 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Roberta Iannuzzi a Michele Marchi. Noi proseguiamo sul DDL, sull'antisemitismo, votato il mandato al relatore, e ce ne occupiamo con un'intervista del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo a Nazario Pagano.
3: Radio Radicale con il Presidente della Commissione Affari Costituzionali Nazario Pagano, parliamo del DDL antisemitismo per il quale avete dato il mandato al relatore per l'Aula dopo la legge elettorale. Allora, avete fatto un grosso lavoro in questi giorni su questi due provvedimenti, per oggi ci si aspettava anche da parte delle opposizioni una chiara adesione alla richiesta della senatrice Liliana Segre di un voto all'unanimità per non spaccare il Parlamento. Questa cosa non è avvenuta, è all'amaro in bocca per questo.
4: Ma diciamo che i gruppi di opposizione hanno perso una buona occasione per dimostrare che su alcuni temi, in particolare questi legati all'antisemitismo, che sono temi molto delicati, sui quali bisogna innanzitutto mettersi una mano sulla coscienza, e soprattutto dare una risposta chiara ad alcuni, purtroppo molto, molto frequenti, casi di violenza nei confronti di esponenti del mondo ebraico. E questo non avviene, per la verità, solo in Italia. Dopo le questioni legate allo scontro, diciamo, fra il governo israeliano e quello palestinese, in particolare con Hamas, e quindi quello che è venuto a Gaza, il fenomeno dei cosiddetti pro-PAL ha di fatto purtroppo creato un clima anche di caccia alle streghe nei confronti degli ebrei, anche di figure che magari, eppure essendo ebrei, hanno una posizione assolutamente, non so, contraria nei confronti dell'attuale governo israeliano. Quindi il tema era che bisognava scollegarsi da questo, mentre invece purtroppo l'irrazionalità di questa scelta è quello che a me dispiace di più. Tra l'altro hanno colto anche un'occasione per, ancora una volta, i gruppi di opposizione dimostrare una mancanza di unità al loro interno. Oggi il gruppo del Partito Democratico non ha partecipato al voto. Il gruppo di AVS e del Movimento 5 Stelle hanno votato contro e il gruppo di Italia Viva ha votato a favore. Voi capite bene che
3: tre posizioni diverse,
4: tre gruppi di
3: azione, che lei sappia che si

0: Una vota certamente a favore perché è intervenuta non oggi, non ha votato perché è assente, ma
1: Vabbè, si sapeva.
0: l'onorevole Mara Carfagna mi risulta che sia assolutamente favorevole a questa legge, è intervenuta più volte, anzi ha fatto interventi anche molto importanti, quindi ipotizzo che il gruppo di
1: Certo.
0: azione voti a favore. Detto questo, è chiaro che non si è colta un'occasione. Se anche si voleva avere chiarezza che questa non era una legge pro-Israele e che consentiva comunque ai cittadini italiani il diritto di critica, anche nei confronti dell'attuale governo israeliano, questo diritto di critica è contenuto in modo chiarissimo all'interno dell'articolo 1 della legge sull'antisemitismo. Quindi vi era chiarezza su questo. Non escludo che magari per dare anche un ulteriore segnale, soprattutto vista l'intervento della senatrice a vita Liliana Segre, che magari in aula si possa presentare un ordine del giorno che chiarisca ancora meglio che il diritto di critica nei confronti del governo israeliano, ovviamente, resta salvo
1: Sì.
0: anche a chi ha deciso di votare a favore e approvare questa legge.
1: Secondo lei il PD ha fatto un passo avanti oppure si è fermato a metà del guado?
0: No, il PD non ha fatto un passo avanti, non ha fatto neanche un passo di lato, secondo me ha commesso un errore. Alcuni esponenti anche di primo piano del Partito Democratico hanno votato a favore di questa legge in Senato. Mi risulta, perché lo so per certo, che alcuni deputati del Partito Democratico avrebbero votato a favore. Hanno fatto una discussione molto accesa, io mi risulta perché è la cronaca che lo riporta al loro interno, e hanno deciso di chiedere a noi di modificare un testo di legge che per noi è già completo e che già esso frutto di un negoziato vero e proprio, di una trattativa, chiamiamola, usiamo il termine che meglio riteniamo, in Senato. C'è stata anche con gruppi dell'opposizione che poi hanno votato, quindi non votare è un approccio da Ponzio Pilato che non va bene. In politica bisogna sempre avere il coraggio delle scelte.
1: Un peccato per l'anniversario del 7 ottobre, insomma, ci si aspettava maggiore. Va
0: È
1: bene, ho capito.
0: un peccato.
1: Un peccato. Grazie al senatore, all'onorevole, mi ricordo quando era senatore, all'onorevole Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali, della Camera. Grazie.
0: Grazie a lei.
2: 20 e 32 minuti, Radio Radicale, questo era il presidente della prima commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati, Nazario Pagano di Forza Italia sul DDL, sull'antisemitismo, intervistato dal nostro Lanfranco Palazzolo. Noi apriamo il nostro notiziario serale per quanto riguarda gli approfondimenti di Radio Radicale, il nostro sommario. Parleremo del DDL del governo sui caregiver con un'intervista sempre di Lanfranco Palazzolo, del nostro corrispondente parlamentare, al ministro per la disabilità Alessandra Locatelli, che vi ricordo è della Lega. E poi ancora ci occuperemo della rivolta nel carcere di Pisa con un'intervista ancora di Lanfranco Palazzolo a Federico Gianassi del Partito Democratico. Le notizie del giorno. Allora, intanto la manovra, vi abbiamo fatto ascoltare la conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri in diretta differita. La manovra al via, scrivono sull'ANSA, via libera del Consiglio dei Ministri, il documento programmatico di finanza pubblica in relazione sullo scostamento, la richiesta di flessibilità che il governo avanza vale 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028, lo 0,3% del PIL per la difesa, 8 miliardi in meno del previsto, e lo 0,3% per l'energia l'anno. Il documento è la cornice dei conti per la manovra, l'abbiamo approvato in un contesto particolarmente complesso e sempre più complicato fare previsioni, dice il ministro Giorgetti. La Commissione europea conferma intanto che esaminerà la lettera di Meloni, strada in salita per il via libera, resta il nodo degli aiuti mirati e l'impennata dei tassi riduce lo spazio, intanto il decreto sulla scuola prevede lo slittamento al 2027 del bonus libri, istituito nella manovra 2026 con 20 milioni l'anno per contributi a famiglie con ISEE sotto i 30.000 euro. In tema andiamo a vedere subito una delle dichiarazioni di Giorgetti, in realtà già intercettato nella giornata di ieri. Giorgetti l'aveva spiegato: la proposta italiana di considerare l'impatto dell'inflazione sul sentiero di spesa non nasce per chiedere una diversa e ulteriore flessibilità, ma viene fatta per richiamare l'attenzione sul fatto che i target di 3 anni fa, fissati con un tasso di inflazione profondamente diverso, non possono non considerare il diverso impatto che l'inflazione ha avuto sul sentiero della spesa nominale. Così il ministro dell'economia. La Spagna, Sanchez è battuto, schiaffo a Sanchez, scrivono sull'ANSA, sui decreti casa. La Spagna verso le elezioni anticipate, il congresso boccia le misure contro l'emergenza abitativa fortemente volute dal Premier, oltre a quelli delle destre, del Partito Popolare e di Vox, decisivi voti contrari dei deputati catalanisti. Di Junt e del Partito Nazionalista Basco, due formazioni chiave per tenere in piedi la maggioranza. Il governo ora valuta l'ipotesi di voto anticipato il prossimo 29 novembre. Sanchez deciderà nel fine settimana, fanno sapere dalla Moncloa. Ira dei manifestanti a Madrid, si riaccendono le proteste alla Puerta del Sol, non si ferma neanche la rivolta degli studenti in Francia, nuovi scontri a Parigi e a Marsiglia, dove ci dice l'AGI sono 564 i licei coinvolti. Il governo di Parigi si sta orientando verso la richiesta dei danni ai genitori dei violenti e oltre 300 poliziotti e gendarmi feriti, grave un liceale in Alsazia. Ancora tra le notizie del giorno c'è l'Ucraina, perché Mosca si prepara a sferrare l'attacco più duro per l'inverno. Nel mirino l'elettricità, il riscaldamento e l'acqua. Dall'Unione Europea nuova tranche di aiuti per 2,9 miliardi di euro. Ancora tra le notizie di esteri c'è l'Iran, terza portaerei statunitense che viene diretta verso la regione con 10.000 soldati, una super petroliera in fiamme ad Hormuz, il Pentagono intensifica i pattugliamenti marini portando la flotta americana ai livelli record del 2003, Israele, la Corte Suprema riammette i partiti arabi alle elezioni del 27 ottobre. Veniamo all'opposizione. Schlein avverte Conte, strappo dei riformisti del PD. Schlein avverte Conte: abbiamo il doppio dei vostri voti, nel programma uno non vale uno, dice alla direzione che approva la sua relazione, ma senza i voti della componente riformista. Uno non vale uno, sono le parole che volevamo sentire prima. Siamo in ritardo nel replicare ai veti dei 5 Stelle, spiega lo strappo Sandra Zampa. Duello a distanza con Meloni, il governo ha fallito, dice la leader Dem. E andiamo a vedere le risposte. Conte a Schlein: per me uno vale uno, significa che contano i cittadini, che per la stragrande maggioranza, il 60-70%, dice basta a queste escalation militari a suon di armi, dicono basta al riarmo, vogliono che i soldi siano messi nella sanità, nella scuola, negli asili nido e nell'istruzione. Così il leader del Movimento 5 Stelle. Poi ancora non ci sono, dice Conte, per Schlein o lei o le primarie, ma non ci sono alternative alle primarie. In tema, per quanto riguarda la parte riformista, Guerini dice: apprezzato lo scatto d'orgoglio della Schlein, ma restano dei punti da chiarire. E Lia Quartapelle che dice: dobbiamo fissare alcuni paletti a partire dal sostegno all'Ucraina. Come vedete, ancora torna questione. L'Unione Europea cede al pressing degli Stati Uniti, l'Europa accetta di liberare le riserve di gasolio gasolio dopo le pressioni di Trump e la minaccia di bloccare le esportazioni americane di diesel. Il comunicato diffuso dopo il G7 convocato da Macron conferma un rilascio coordinato di 100 milioni di barili in 4 mesi. Il tycoon è pronto all'escalation intanto in Iran, ma in tema vediamo la risposta di Trump. L'Europa metterà sul mercato un'enorme quantità di gasolio, il processo inizierà immediatamente, così il presidente americano sulla questione. Tra le notizie di questa giornata è stato richiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della Sicilia Armao, sposato con Giusy Bartolozzi, indagato anche il nipote di Lombardo. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione Sicilia Gaetano Armao, marito dell'ex capa di gabinetto di Nordio Giusy Bartolozzi. Armao, che ha subito la perquisizione di case studio, accusato di corruzione. L'ipotesi dei magistrati riguarderebbe proprio il ruolo che Armao ha ricoperto fino ad agosto, ovvero quello di presidente della commissione tecnica per le autorizzazioni ambientali. Tra gli indagati anche il nipote dell'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo, imprenditori e manager. E poi ancora tra le notizie di questa giornata c'è Ustica. Il GIP dichiara che non ci sarà nessuna archiviazione, l'indagine va avanti da Parigi, continuano, non solo si sono dati nei giorni scorsi e si sono resi disponibili, o almeno a parole, e oggi dicono non ci sono richieste di Roma in sospeso in tema. La Francia, sottolinea l'AGI, disponibile a fornire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia. Sicuramente i nostri ascoltatori ricorderanno l'incidente. E chiudiamo tra le notizie di questa giornata, intanto chiudiamo con due notizie: la fuga dei medici dagli ospedali nel 2025, lasciano in 3.700 più dimissioni che pensionamenti, causa turni massacranti, e con il clima l'estate 2026 è la più calda mai registrata nell'Europa occidentale, ce lo fa sapere l'osservatorio europeo Copernicus. E noi a questo punto cominciamo con gli approfondimenti di Radio Radicale. Iniziamo parlando del DDL del governo sui caregiver. Il nostro Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, ha intervistato il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.
1: Radio Radicale, siamo con il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli della Lega per parlare di un provvedimento, un DDL che avete preparato come governo per la tutela di chi si prende cura dei propri cari, i cosiddetti caregiver. Allora, noi sappiamo che nostro ordinamento è stato fatto tanto negli anni scorsi, però c'era anche un vuoto legislativo abbastanza evidente. C'era stato due legislature fa un provvedimento sul dopo di noi, però mancavano alcuni tasselli. Recentemente c'è stato anche un brutto episodio di cronaca, che una famiglia che non riusciva a risolvere i problemi della propria figlia disabile si è suicidata. Allora, cosa prevede questo DDL? E soprattutto che tipo di sostegno dà ai propri cari e non alla rete amicale?
3: Beh, intanto è una legge che parte veramente dalla tutela del caregiver familiare convivente prevalente, proprio perché sono le persone che sono maggiormente impegnate nel compito di cura, che non è che vogliono essere sostituite, perché sono persone che amano il proprio familiare, ma vogliono essere sostenute in questo percorso dalle istituzioni. Questo è il vuoto che c'è stato in questi ultimi anni. In 10 anni ci sono state numerose proposte, è stato detto 30, 31, 32, che non sono mai andate in porto, però nel rispetto anche di questo lavoro che è stato portato avanti anche a livello parlamentare, da senatori, da chi ha presentato queste norme, abbiamo cercato di dare una visione di insieme a tutele differenziate, tenendo appunto in considerazione i diversi aspetti dell'ambito della cura, quindi da chi ha un carico di assistenza molto molto elevato, che abbiamo identificato con una fascia sopra le 91 ore, ma meramente per ragioni poi diciamo burocratiche per poter assegnare anche le risorse, perché dei criteri sono necessari, però fino ad arrivare ad un carico molto inferiore, quindi anche a chi non convive, insomma, ha un carico di cura fino a 30 ore settimanali, quindi tenendo conto di un ampio spettro di persone che si occupano dei propri cari e dei propri familiari, anche nel rispetto della definizione del caregiver familiare, del famoso comma 255 che è stata integrata in questa norma. Poi insieme alla parte diciamo economica, che ovviamente richiede una va circoscritto il gruppo di persone che potrà beneficiare della parte economica, quindi ci sono i criteri che sono stati detti dall'ISE, il numero di ore eccetera, però ci sono una serie di misure e di servizi che sono importantissimi, dalla possibilità di avere un momento di sollievo anche in emergenza, dalla possibilità di conciliare il tema del lavoro con l'ambito della cura, dalla possibilità di avere diritto allo smart working se si fa richiesta, di avere un canale diciamo preferenziale per la prevenzione, le visite e per tante altre insomma sostegni di cui il caregiver familiare deve e ha diritto di avere, e finalmente abbiamo la possibilità di darli.
1: Le pratiche per il sostegno ai caregiver passano attraverso diciamo lo stesso iter per le quali si ottiene il riconoscimento della legge 104?
3: Ma in realtà diciamo che il caregiver viene identificato dalla persona con disabilità, anche questa è una cosa importantissima, sì, da dire, cioè l'autodeterminazione, il diritto di scegliere della persona assistita chi è il proprio caregiver.
1: Però nella rete familiare. Allora voi perché avete scelto la rete familiare, che tipo di garanzie dà rispetto alla rete amicale? Perché
3: No, non è una scelta, cioè no, noi diciamo che i caregiver familiari sono le persone che in questo momento e da tanti anni stanno aspettando un riconoscimento che deve essere immediatamente reso disponibile, perché sono le persone che hanno il maggior carico di cura, soprattutto chi è un familiare che si occupa di un proprio caro 24 ore su 24. La differenza sta lì, cioè il punto di partenza non poteva essere diverso. Il punto di partenza è il familiare che ha un legame di amore, un vincolo anche a un certo punto di cura, ma che non può più essere lasciato solo. Quindi nel rispetto di tutti coloro che comunque amano, assistono un amico, un parente, un vicino, ci mancherebbe altro, però dovendo dare in via prioritaria un riconoscimento alle figure che sono maggiormente impegnate, posto che nella norma riconosciamo tutti i caregiver familiari, fino anche a chi ha un impegno inferiore insomma alle 30 ore settimanali non convivente.
1: L'indennità economica, c'è un'indennità economica?
3: C'è un'indennità economica con alcuni criteri, si può arrivare a diciamo 400 euro al mese, e quindi questo poi dipenderà in realtà dalla piattaforma, dal numero di persone che avranno i requisiti che sono stati richiesti. Mi piace sottolineare che proprio diciamo in uno spirito di piena collaborazione anche durante l'iter in commissione abbiamo cercato di migliorare alcuni aspetti, come l'innalzamento della soglia ISE, come il chilometraggio, la distanza che doveva essere di 20 chilometri nel raggio diciamo del luogo di dimora della persona da assistere, ed è diventata fino a 40 chilometri. Poi ci sono stati altri emendamenti che sono andati nella direzione di migliorare la norma.
1: E l'ultima cosa, quanto è stato difficile arrivare qui alla discussione parlamentare? Perché io ricordo 2 anni fa ci eravamo sentiti proprio su questo, lei aveva promosso un incontro al Senato, me lo ricordo perché ero venuto anch'io, insomma non è stato facile perché...
3: Non è mai facile quando le priorità sono quelle sociali, cioè quando io sento parlare di coraggio, ma il coraggio non è solo quello di mettere le risorse, di presentarsi alla discussione preparata, il coraggio è quello di andare avanti determinati perché tu credi che questa sia la legge che noi dobbiamo approvare, che serve alle persone, che serve al nostro paese per dargli dignità, e ci sono tante resistenze perché le priorità anche in tutti gli altri ambiti sono moltissime. Io continuo a pensare che le persone debbano avere il primo posto, e quindi diciamo sono andata avanti per questa ragione, ma è chiaro che dobbiamo essere uniti. Il mio sogno sarebbe di poter approvare questa legge all'unanimità per il bene del paese e dei beneficiari.
1: Però lei oggi nella bozza della discussione ha avuto conto della disponibilità di tutte le forze politiche?
3: c'è la disponibilità a collaborare su alcuni temi che dovrebbero essere modificati, però è chiaro che noi disponiamo di un budget che è quello dei 257 milioni di euro messi a disposizione dalla precedente legge di bilancio su mia richiesta. Ci sono già accantonati, sono un fatto concreto. Dobbiamo iniziare a lavorare su questo, perché il tema della previdenza e del prepensionamento sono fondamentali, ma se non mettiamo questo primo punto e ci lasciamo sfuggire questa occasione, non riusciremo a portare più avanti, perché, ripeto, è una questione di priorità. Poi bisogna avere il coraggio di portarle avanti convintamente anche per un'altra legislatura, ripartendo da zero.
1: Bene, grazie. Ringrazio il ministro Alessandra Locatelli, ministro della disabilità della Lega, con la quale abbiamo parlato del DDL sui caregiver familiari, che con grande fatica è riuscito a portare in aula, anche grazie all'accantonamento delle somme per le quali lei si è battuta. Grazie, ministro.
3: Grazie a voi a tutti.
2: 20 e 40 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario serale, e questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo al ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. Noi proseguiamo, come già annunciato, parliamo della rivolta nel carcere di Pisa. Di nuovo il nostro Lanfranco Palazzolo, intervistato il deputato del PD Federico Gianassi.
1: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Federico Gianassi, capogruppo del PD in Commissione Giustizia, per parlare di quello che è accaduto nel carcere di Pisa, dove abbiamo assistito a una rivolta provocata da una serie di fatti che si sono concatenati, nel senso che dei detenuti, come purtroppo capita sempre più spesso, l'abbiamo visto, sono in grado di fare dal carcere, quindi con possesso di cellulari, di fare delle dirette su TikTok, e nello stesso tempo scoprono questi detenuti che c'erano delle microspie all'interno del carcere. Allora, che possiamo dire di questa situazione? Perché insomma la notizia è balzata agli onori della cronaca, sono dovuti intervenire gli agenti speciali della polizia penitenziaria, la rivolta è stata sedata nel giro di poche ore. Allora, è preoccupato? In che misura lo è? Che può dire di questa frequenza sempre più sconcertante che riguarda queste dirette che vengono fatte, e poi come entrano i cellulari dentro il carcere? Se il DAP lo sapeva o li ha lasciati fare, oppure se casualmente si è scoperta questa cosa?
4: Io direi che questa vicenda incredibile dimostra innanzitutto e certifica che il governo italiano e il Ministero della Giustizia sul tema carcerario hanno inanellato una serie di clamorosi fallimenti. Se dopo 4 anni di governo, durante il quale periodo noi abbiamo sentito i membri del governo e il Ministero della Giustizia raccontarci che innanzitutto sulla gestione carceraria erano in grado di gestire le complessità, e invece dopo 4 anni vediamo rivolte addirittura in diretta sui social network, noi, come dire, certifichiamo con questi fatti che il governo e il Ministero della Giustizia non sono in grado di affrontare la questione carceraria. Questo fatto dimostra che rispetto a un sistema di regole che sta sulla carta, poi i dati di fatto dimostrano che quella vicenda lì, quella carceraria, vive al di fuori delle regole, ma complessivamente vive al di fuori delle regole sullo spazio che spetta a ciascun detenuto in base alle regole europee, vive al di fuori delle regole sulla capienza, il sovraffollamento è clamorosamente più alto della capienza, vive al di fuori delle regole circa il rispetto dei diritti dei lavoratori e dei detenuti. Non a caso, ad esempio, in un carcere vicino a Sollecciano a Firenze, la magistratura interviene e sequestra delle sezioni del carcere. Cioè, è una situazione fuori controllo. Negli anni abbiamo visto detenuti che muoiono di overdose. Se muoiono di overdose mentre sono in carcere, che cosa vuol dire?
1: Che circola la droga.
4: Circola la droga. Cioè, vengono arrestati e condotti in carcere perché sono spesso, molto spesso, condannati o in fase di processo per spaccio di sostanze stupefacenti. Li portiamo in carcere perché fuori dal carcere utilizzavano o vendevano droga, e nel carcere poi c'è la droga. Cioè, ci rendiamo conto che non funziona nulla, ma lo possiamo dire o lo deve dire soltanto l'opposizione? Ne possiamo prendere atto? Sono state scritte in questi anni delle norme ridicole, delle norme bandiera, che, diciamo, a nostro giudizio, ingiuste, ma sostanzialmente prive di qualunque logica sulla gestione del carcere. Vi ricordate il decreto sicurezza che ha stabilito altri 8 anni di galera per il principio delle rivolte, per il nuovo reato di rivolta in carcere?
1: Anche rivolta quelli, passiva, nel
4: la,
1: senso.
4: La rivolta passiva, quella pacifica, cioè come dire.
1: Quella di Gandhi.
4: Allora, se un detenuto, magari perché nella sua stanza ci sono gli insetti, i topi, fa una protesta pacifica e non rientra dentro la stanza senza commettere violenza, rischia ora 8 anni di carcere in più rispetto a quelli che sta facendo. E nel mentre si scrivono regole di questo tipo qui per il detenuto che diciamo in modo non violento, pacifico, esercita una protesta, succede che ci sono detenuti che fanno dirette social in cui riprendono le rivolte non pacifiche. Possiamo prendere atto che questo sistema è completamente collassato. Le strutture carcerarie sono penose, alcune sono in condizioni incredibili per uno Stato anche non civile, inaccettabili per uno Stato democratico. Continuiamo a sentire che c'è un piano straordinario, il commissario, le carceri nuove, ma di cosa stiamo parlando? Non c'è nulla se non un disastro. Il sovraffollamento è enorme, ci sono tossicodipendenti che non dovrebbero stare lì, malati psichiatrici che non dovrebbero stare lì. Quanto tempo ancora serve per adottare delle misure in forza delle quali chi non deve star lì ma in altre strutture, in altri luoghi, vada in quegli altri luoghi? Abbiamo problemi di gestione interna con la polizia municipale e polizia penitenziaria che è sottoposta a stress enormi e ad atti di violenza, anche un tasso di suicidi nella polizia penitenziaria enorme. Allora, questo ulteriore fatto è clamoroso perché certifica davanti a tutti in Italia che la situazione è fuori controllo. La domanda è: ma quando il governo vuole prendere atto e ammettere che è fuori controllo? Dopo un fatto di quel tipo lì è normale che il ministro della giustizia non si senta in dovere di andare immediatamente, metterci la faccia, rassicurare, dire che è pronto a un cambio di strategia? Io più volte ho segnalato situazioni, ripeto, Sollicciano lì vicino, disastrose. Ho chiesto al ministro: ma perché non lo viene a vedere il ministro? Lei è il ministro della giustizia, ne ha la responsabilità. In 4 anni non è venuto nemmeno una volta a vedere una situazione che tutti denunciano essere disastrosa. Allora, o si ammette quello che tutti ormai sanno, che la situazione è fuori controllo e che serve un cambio di strategia, oppure il governo proverà a vivacchiare qualche altro mese inventandosi qualche altra norma bandiera che non serve a nulla per arrivare alla fine della legislatura e alle elezioni politiche.
1: Pensa che questo disinteresse del ministro sia dovuto al fatto che dopo la sconfitta sul referendum sulle separazioni delle carriere questo è un ministro a fine corsa?
4: Beh, è chiaramente un ministro sfiduciato dagli italiani e presumibilmente anche sfiduciato dal governo, è rimasto perché il governo avrebbe avuto, credo, la grandissima difficoltà di fare un rimpasto sul ministro della giustizia. Però è tutto evidente che basta prendere le rassegne stampa di questi anni e vedere quante dichiarazioni faceva Nordio prima del referendum, parlava di tutto.
1: Anche prima di essere ministro, forse.
4: Forse anche prima, però,
1: cioè, diciamo, senso, però quello però, che diceva, sarebbe interessante fare un dossier su quello che diceva prima e poi quando è diventato ministro.
4: Non c'è dubbio. Beh, per esempio, ad esempio, le numerosissime nuove fattispecie di reato, le nuove aggravanti, gli innalzamenti di pena sono stati fatti sotto il suo ministero, quando però lui, prima di diventare ministro, diceva che quella era una strategia fallimentare. Però comunque, fino al referendum, era chiaramente un ministro molto presente, impegnato, per noi da criticare. Ma dopo il referendum, chiaramente, il ministro sfiduciato dagli italiani non ha agibilità politica, non ha credibilità politica, non ha più autorevolezza. Il governo ha preferito tenerlo per non fare più nulla. Però, detto questo, io capisco che ci possono essere alcune sfide che sono complesse, un ministro sfiduciato agli italiani non le può ingaggiare, ma esercitare il proprio potere per provare a reagire rispetto a una situazione disastrosa, che tutti denunciano essere disastrosa, insomma, lo si può provare a fare. Nessuno contesterebbe al ministro, che pure ha perso il referendum, di presentarsi di fronte a uno degli istituti penitenziari peggiori d'Italia per dire: ci metto la faccia, voglio che da qui ripartiamo. Però non lo fa. Penso che si vivacchi fino a fine legislatura.
1: Grazie come sempre a Federico Giannazzi, capogruppo del PD in Commissione Giustizia, con il quale abbiamo parlato della rivolta nel carcere di Pisa. Grazie.
4: Grazie a voi.
2: 20:58 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario serale, siamo in chiusura, vediamo qualche altra notizia. Intanto in l'Ucraina, c'è stato un attacco russo a Kharkiv, e sono morte 2 persone, ci sono stati 33 feriti, tra cui i 2 bambini. Dal Guardian, i paesi occidentali stanno elaborando segretamente piani di emergenza per trasferire le proprie ambasciate dalla capitale ucraina Kiev alla città occidentale di Leopoli, Lviv, o nella Polonia orientale. Anche se scrivono sul Guardian, i diplomatici occidentali dichiarano pubblicamente di voler rimanere a Kiev. E chiudiamo con l'incontro tra il ministro della difesa Guido Crosetto, oggi a Roma con l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas. Al centro del colloquio, in primo luogo, il rafforzamento dell'operazione Aspides, la sicurezza delle rotte commerciali nel Mar Rosso e nel Mar Mediterraneo. Noi ci fermiamo qui con il nostro notiziario serale. Io torno a ringraziare la regia di Luciana Bruno e andiamo ad ascoltare lo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero. Buon ascolto.
5: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Con la puntata di questa sera torniamo su un processo che avevamo lasciato al momento dell'inizio della cosiddetta pausa estiva nei lavori delle aule di giustizia. Era verso la fine del mese di giugno. Si tratta del processo a Salvatore Nicitra, un personaggio ormai storico della malavita operante nella capitale, per la serie di delitti che insanguinò Roma nell'arco di diversi decenni. La faida fra il gruppo che faceva capo allo stesso Nicitra e quello che faceva capo alla famiglia di Roma Nord dei Belardinelli, con i loro alleati e sodali. Il processo è arrivato alla fase della discussione e noi ci soffermiamo in particolare sull'udienza del 22 settembre scorso, la seconda dopo la ripresa dei lavori processuali, quando ha preso la parola l'avvocato Claudio Davino, uno dei difensori dello stesso Salvatore Nicitra, nato in Sicilia ma trapiantato a Roma per l'appunto da decenni e sopravvissuto tutto sommato con pochi danni alla sfilza di processi e di inchieste cui è stato sottoposto, a partire soprattutto dalla rivisitazione delle imprese della cosiddetta Banda della Magliana. Si è svolto e si è concluso già a Roma in primo grado un processo nei confronti di Nicitra che si è concluso con la sua condanna per il gioco d'azzardo elettronico, l'organizzazione, la pianificazione del gioco d'azzardo elettronico soprattutto sul litorale della capitale, e questo è il processo invece che riesamina pagine di storia per quanto riguarda il lavoro degli inquirenti sulla malavita organizzata a Roma. Quindi udienza del 22 settembre, fase della discussione arringa dell'avvocato Claudio Davino per conto dello stesso Nicitra. Buon ascolto.
6: Dovevo notare in premessa, e non è una premessa secondo me inutile, per chi ha vissuto il processo, io l'ho vissuto tutto tranne un paio di udienze, perché per un evidente problema che sia io che l'avvocato Vianello abbiamo avuto, siamo stati sostituiti, ma devo dire più che egregiamente, e devo dire l'imputato Nicitra, per il quale parlo, è sempre stato presente, ha sempre dato il suo contributo nei limiti in cui lo poteva dare, perché è un imputato che si è sottoposto a esame, ha fornito degli elementi, è vero, sono elementi che vengono dall'imputato, però ovviamente se gli elementi che vengono dall'imputato trovano momenti di verifica e di riscontro sono importanti. Ma la cosa che mi preme di segnalare non è tanto questo, questo lo vedremo nel corso dell'intervento e alcune cose sono già state comprese, immagino, dalla Corte che conosce gli atti. Ma il pubblico ministero in questo processo, per tutte le imputazioni di questo processo, non ha fatto nessuna domanda a Nicitra. Cioè, Nicitra è stato interrogato dal pubblico ministero, ma gli è stato chiesto che precedenti penali aveva, gli è stato chiesto se ha mai fatto il lotto clandestino, se ha mai fatto il gioco d'azzardo, ma non gli è stato chiesto nulla, e dico nulla, mi verificherà la Corte, ma il Presidente è stato attentissimo, quindi sa quello a cui mi riferisco, non si è parlato del processo, cioè dell'oggetto dell'imputazione. Non c'è una domanda, le domande sull'oggetto dell'imputazione sono venute o dalle risposte di Nicitra, prontamente bloccato dal pubblico ministero, quando non andava nella direzione della domanda del pubblico ministero, ovvero sono venute fuori dall'esame delle altre parti, anche da parte dell'avvocato di Calafato. È una circostanza che questa che mi premeva di segnalare, perché è indicativa di un approccio al processo. Approccio al processo, devo dire, particolare, io non ho, Presidente, lo dico subito, la stessa, in genere, la stessa serenità e forse anche lo stesso equilibrio dell'avvocato Alfiero, che riesce a trovare, ci conosciamo da anni, riesce a trovare anche in circostanze particolarmente equivoche la parola giusta. Io alcune cose le ho vissute con sdegno in questo processo, mi riferisco alle dichiarazioni dei collaboratori, mi riferisco a certi incroci dichiarativi ritenuti tali, devo dire non l'ho vissuta bene, ma non l'ho vissuta bene non perché sono il difensore di Nicitra, cioè sono più di 40 anni che faccio questo lavoro, e dico lavoro perché per me Nicitra o un altro non cambia nulla, è un imputato. E vanno verificati gli atti, va verificato il dichiarato, per me è un dato tecnico, che ovviamente si deve sposare con quello che è la dichiarazione anche dell'imputato, che si è sottoposto sempre a esame. Io difficilmente, devo dire, nella mia attività professionale, ho trovato l'imputato colpevole che si sottoponeva a esame. E ancora più raramente, devo dire, mai, ho trovato che a un imputato che si sottopone a esame per 3 fatti gravissimi, delicatissimi, non viene fatta una sola domanda sull'oggetto dell'imputazione. Ora, voglio dire, se l'obiettivo era dimostrare che Nicitra Salvatore ha dei precedenti penali, c'è il certificato penale. Se l'obiettivo era dimostrare che Nicitra Salvatore, in un certo periodo della sua vita, ha fatto il gioco del lotto clandestino e cose varie, va benissimo. Lo ha detto Nicitra, sono acquisiti anche i verbali dell'altro processo, quello dell'undicesima, quindi era una circostanza della nona, circostanza sostanzialmente inutile, ma utile nella misura in cui si fosse rinvenuta una contraddizione nel dichiarato di Nicitra, ma non ce ne sono, o perlomeno non sono state segnalate dal pubblico ministero. Si è parlato e si è acquisito il verbale di altro procedimento penale e non mi pare che in quei verbali o in quelli di questo processo siano venute fuori circostanze o affermazioni false o contraddette dalla realtà da parte di Nicitra Salvatore. Io non voglio ripetere, mi fermo su questo punto, non voglio ripetere quanto già è stato eccepito in tema di utilizzabilità degli atti, delle dichiarazioni dei collaboratori, perché è circostanza che già incartata nel verbale di udienza, c'è un provvedimento della Corte di Assise con riguardo alle date di iscrizione ed altro, voglio dire, non ci ritorno. Anche se quella questione ha una rilevante importanza. Solo due fatti, solo due cose voglio dire. Uno è singolare. che non si sia trovato. Io l'ho cercato, ma io non ho un potere infinito, indeterminato per cercare atti che non sono depositati nel fascicolo dall'ufficio di procura. Non ho trovato la richiesta o l'invio, la trasmissione dell'atto dalla Procura della Repubblica di Palermo a Roma, forse perché non c'è, o forse perché non è stato cercato, forse perché non è stato inviato, forse è stato inviato. Parliamo di diversi anni fa, quando anche la ricerca degli atti era cartacea, non si usavano i computer, quindi probabilmente non si è trovato perché chissà da che parte è finita. Sarebbe stata circostanza rilevante, ma io non dico questo per tentare di sfuggire a ciò che invece potrebbero essere, secondo quello che è l'approccio del pubblico ministero, le responsabilità degli imputati. Fatto sta che quell'attestazione agli atti non è mai stata fornita, non toccava alla difesa, come invece sostenuto dal pubblico ministero, fornire quell'attestazione, perché la difesa per questo aspetto non ha un potere di acquisizione atti diverso, specialmente su fatti di 40 anni fa. Questo dato ha una ricaduta, e io mi fermo qua sul punto, ha una ricaduta però non soltanto su quella che è la utilizzabilità degli atti, vista attesa la vigenza di diverse norme nel tempo, c'è una successione di leggi, all'epoca non vi erano quelle formalità che viceversa successivamente sono state introdotte. E però sotto il profilo sostanziale io ancora non ho capito una cosa, quando, il tema è stato già anticipato, quando si parla delle prime dichiarazioni di benvenuto, che attenzione, io dico non a caso prime dichiarazioni di benvenuto, benvenuto su questi fatti non ha mai reso dichiarazioni, anche quando, lo ricordava prima l'avvocato Fiero, anche quando ha dato la prova nei verbali, poi lo segnaleremo andando avanti nel discorso, anche quando ha dato la prova di avere ben presente la persona di Nicita Salvatore, ovvero di Farrugia, ovvero di altri. Non ha mai parlato di questi fatti e delle responsabilità delle persone che a distanza di tanti anni vengono poi in gioco. E quindi mi pongo un primo problema. Visto che questo accade dopo la legge del 2001, che imponeva dei termini diversi e che prevedeva delle formalità diverse rispetto ai fatti alla legge vigente all'epoca della nascita di questo processo, e soprattutto delle dichiarazioni, che fine fanno quelle dichiarazioni? Che valutazione deve essere data a quelle dichiarazioni? Che utilizzo se ne deve fare? Cioè si applica un tempo indeterminato, cioè una persona che collabora già da 25 anni, che non ha detto tutto quello che poteva dire, che non ha mai parlato di questi fatti, può a distanza di 25-30 anni, è logico, è attendibile che possa parlare per la prima volta di certi fatti, che non ha mai detto prima. E allora due sono le possibilità, o si riconosce un potere assoluto da parte del o dei collaboratori di riferire sempre in ogni tempo su fatti e circostanze anche molto risalenti nel tempo, ovvero bisogna porre uno sbarramento, e lo sbarramento lo dà la legge del 2001, che non è quella in vigore all'epoca dei fatti, perché a un certo punto si dice dovevano essere rese le dichiarazioni nei 6 mesi, non essere rinnovate. Nel caso di Calafato posso comprendere, nel caso di Benvenuto no, perché per Benvenuto queste sono le prime dichiarazioni che fa su questo fatto. Allora riconoscere che un soggetto possa per la prima volta dopo 25 anni con modalità allarmanti possa riferire fatti e circostanze mai riferite senza alcuno sbarramento temporale, riferendosi alla legge all'epoca dei fatti, cioè dell'inizio della collaborazione, che per Benvenuto è il 93, questo mi lascia perplesso. Deve necessariamente, ora che il termine possa essere quello dell'entrata in vigore della legge del 2001 o un termine diverso, cioè 6 mesi dall'entrata in vigore del già agosto, ovvero possa essere un termine diverso, individuato dalla legge però, è un dato, ma che non vi sia un termine è un assurdo giuridico, non solo sotto il profilo logico, ma sotto un altro aspetto, signor Presidente. Il legislatore negli anni quelle norme le ha modificate, c'è da chiedersi perché le ha modificate, perché ha introdotto degli sbarramenti che prima non c'erano, proprio per evitare quei fenomeni che precedentemente non erano sanzionati. Prima si poteva dire tutto quello che si voleva in ogni tempo, da un certo momento in poi quello non si può fare più. E se le dichiarazioni di benvenuto sono successive, sono rese per la prima volta e sono comunque successive ai 6 mesi, molto più dei 6 mesi, da quelle che sono i tempi previsti dalla legge del 2001, io credo che ci sia un problema di carattere tecnico, perché è lo spirito della legge che deve essere valutato. Poi ovviamente questo aspetto, questo dato ha anche delle ricadute in tema di attendibilità, in tema di valutazione del dichiarato, ma è altro discorso. In questo processo, secondo l'approccio della Procura della Repubblica, attenzione, non per Calafato, fermo restando che per Calafato c'è da valutare poi tutti i mutamenti dichiarativi che vi sono stati nel tempo, ma certamente per Benvenuto occorre porsi questa domanda. Il nostro legislatore ha teorizzato o rende possibile una dichiarazione in ogni tempo del collaboratore che mai ha reso certe dichiarazioni e che le fa per la prima volta dopo 25 anni? Non credo proprio. È quesito che credo, io credo che non ci arriveremo, ma che se dovessimo arrivarci il giudice di legittimità non potrà che prendere un certo tipo di una certa via. E dico non ci arriveremo perché sono convinto, dopo aver letto e riletto gli atti, che la soluzione di questo fatto processuale è più semplice di quello che sembra. Altro dato rilevante in questo processo, lo ha già anticipato l'avvocato Aufiero, quindi io vado rapidamente sul punto. Intanto c'è un problema di attendibilità del dichiarante e del dichiarato, di verifica del dichiarato, di incrocio dichiarativo. Lo accenno solo, ne ha già parlato dottamente l'avvocato Aufiero, non credo che sia il caso di ripetere certe cose. Vede, bypassando per un istante il Benvenuto, lo stesso Calafato parla di San Vito e parla di Benvenuto solo dopo anni ed anni, addirittura dopo l'entrata in vigore della legge del 2001. E non è un caso, signor Presidente. Intelligenti pauca. Questo aspetto va valutato sotto il profilo della applicazione in concreto della norma. Tempus regit actum, quale atto? È una nuova ed collaborazione, è una riapertura della precedente collaborazione. Onestamente mi è sconosciuto come istituto, mi riferisco a Benvenuto. Sotto il profilo formale, sotto il profilo sostanziale c'è un problema poi di utilizzabilità, non di utilizzabilità, di attendibilità della dichiarazione. Il legislatore su questo punto più volte è intervenuto dicendo che non è necessario, che il momento della ripetizione delle dichiarazioni, in questo caso non c'è proprio stato, debba coinvolgere tutto il dichiarato, ma basta una conferma di ciò che era stato detto. E per Benvenuto la conferma non c'è proprio stato, non c'è la dichiarazione, a che cosa ci ancoriamo? Siccome non ci si può ancorare a una dichiarazione che non c'è, allora si sostiene in ogni tempo, cioè mentre per tutti i collaboratori, alla luce di quelle che sono state le esigenze individuate dal legislatore, ma attenzione, il legislatore non ha fatto altro che mettere per iscritto ciò che la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno individuato come momento di criticità della dichiarazione dei collaboratori, l'ha messo per iscritto, l'ha messo in come legge, ha individuato dei momenti e quindi noi abbiamo la necessità di valutare questo dato alla luce di una normativa che per i collaboratori attuali, diciamo così, post 2001, sarebbe in vigore. Per coloro che hanno collaborato prima sulla carta ma non hanno mai reso dichiarazioni, addirittura dopo il 2001, quella norma non vale, quelli possono dichiarare sempre, anche cambiare a piacimento le loro dichiarazioni, e non hanno bisogno, questo è quello che viene teorizzato nella richiesta del pubblico ministero, sostanzialmente, non hanno bisogno di una verifica, o per meglio dire, non hanno bisogno di una ripetizione del dichiarato, ovvero di un nuovo interrogatorio nel quale si possono chiarire determinate cose. E allora, e qui mi fermo, il problema c'è. Una volta individuato il problema, il legislatore, vorrei dire, scusatemi il termine, dietro consiglio dei magistrati di merito e di legittimità, ha dato delle indicazioni e le ha trasformate in legge. Ripeto, mi sembra singolare che questo sentimento, questa necessità, che viene in primis dai magistrati e quindi poi dal legislatore, non venga riconosciuta in determinati casi. Strano. Già la legge 45, la legge numero 63 del 2001, dicono che siccome c'è una tutela del collaboratore, ma c'è anche, lo dice la legge del 2001, la necessaria tutela costituzionalmente orientata del dichiarato, dell'imputato e non del collaboratore solo, il controllo deve essere pesantissimo, deve essere rigorosissimo. Vede Presidente, è facile ripetere gli argomenti. Io sono napoletano, ho lavorato quasi tutta la mia vita a Napoli, spesso sono venuto a Roma a fare i processi, specialmente devo dire in Cassazione, ho fatto processi di merito anche a Roma, ma pochi, poi per lo più ho lavorato sulle zone del campane, siciliane, pugliesi, milanesi, paradossalmente forse meno a Roma che altrove. E però, quello che è accaduto, perché ha condotto a quella riforma normativa? Perché proprio nell'80, a seguito dei fatti dell'82-83 della NCO, e quindi con la sentenza dell'86, ci avviciniamo molto, siamo nello stesso arco temporale, si verificò quella vicenda, devo dire, scandalosa, sulla quale poi è stata fatta luce, post mortem di Enzo Tortora, ma di tanti altri, perché sulle dichiarazioni di quei collaboratori Melluso, Pandico e cose, sono stati fatti 800 arresti in una notte. Io quelli li ho vissuti, perché c'ero. E devo dire, si è scoperto poi, poiché il meccanismo era un meccanismo particolare, che certe accuse erano state concordate tra collaboratori che si vedevano. Addirittura, devo dire, all'epoca famigerata, ora lo posso dire, ora non più, Caserma Pastrengo era il luogo dove tutti i collaboratori in piena libertà giravano e addirittura utilizzavano il telefono della caserma dei carabinieri. Per fare che cosa? Per mettersi d'accordo tra di loro, per contattare i parenti, per procedere, richiedere estorsioni ai familiari degli imputati detenuti a seguito delle loro dichiarazioni. Questo fu lo dico perché questo fu il momento in cui i magistrati e il legislatore hanno deciso di intervenire. Voglio dire, non si inventa niente nel diritto, o meglio, si trova il modo per scrivere, ma sostanzialmente il fatto viene e la necessità viene individuata da chi? Dagli operatori del diritto. In quel processo, in quella notte degli 800 arresti, furono fermate addirittura persone con casi di omonimia. Non faccio nomi, ma fu fermato addirittura un giovane magistrato. Ovviamente quando fu interrogato all'epoca dal pubblico ministero, che era il dottore Conolo Ancuba all'epoca, ma tu qua che ci fai? Questi sono dati accaduti. Ovviamente si capì che era un caso di omonimia, ma ce ne furono tanti. Perché la

scusare, ma salto alcuni argomenti sui quali ovviamente non ho necessità di intervenire dopo l'intervento dei colleghi che mi hanno preceduto. Vincenzo De Vincentis ha arato abbondantemente il campo ed ha ricostruito i fatti. Gaetano Fiero, ovviamente, con la sua esperienza e capacità, ha dato un certo taglio. A me, ahimè, e al collega che mi deve seguire, spetta poi il compito arduo di individuare quegli argomenti che non sono stati toccati, magari offrendo degli spunti, delle precisazioni, perché ovviamente non è nostro costume ripetere sic et simpliciter ciò che già è stato detto.

la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in violazione del 16 quater. Mi rivolgo ovviamente ai giudici togati, non ai popolari, che ovviamente hanno la loro necessità di intervento, hanno un ruolo importantissimo nella Corte di Assise, però ovviamente, lo dice la legge, in materia tecnica devono ovviamente ascoltare le parti, ma essere poi indirizzati o comunque devono ottenere delle spiegazioni tecniche. Poi, oltre che dai difensori, che potrebbero rappresentare fatti magari non condivisibili, io in genere cerco sempre di essere aderente al testo della norma, ma ovviamente c'è l'esperta guida del presidente del giudice all'atere che in caso di dubbi può intervenire e deve intervenire nella Camera di Consiglio dando delle indicazioni. La sanzione di inutilizzabilità è determinata proprio da queste esigenze. Dicevo, io quanto al fatto per il quale esplosione al 8 agosto 1983 all'interno dell'OPC di Aversa con la morte di Caddeo, devo dire poco, perché sostanzialmente dobbiamo partire da un dato che viene in premessa smentito, basta leggere il capo di imputazione dall'ufficio di procura. E si parte da una rappresentazione del fatto che non è aderente a quello che poi sono stati i primi accertamenti. Si dice, ed è questo quello che andava verificato e va verificato ormai, che poi il pubblico ministero fa una richiesta, ma ovviamente dobbiamo vedere come ci si arriva. È il capo 5. Perché mentre era ristretto presso il manicomio giudiziario di Aversa, nell'intento di eliminare fisicamente Bellardinelli Roberto, anche egli ivi detenuto, provocava, Nicitra, provocava un'esplosione che cagionava la morte di Giampiero Caddeo, in particolare, eccetera, eccetera, la cella 17, il settimo padiglione, eccetera, eccetera. Si parla di un tentativo che si sarebbe svolto con il concorso materiale di Nicitra Salvatore nell'esplosione. Quando noi abbiamo trattato il dibattimento, quante volte, signor Presidente, noi cercavamo di dire delle cose, abbiamo chiesto di acquisire gli atti, lei lo sa, abbiamo fatto delle richieste, le ha fatte in particolare l'avvocato Vianello, per acquisire i documenti ufficiali dal manicomio di Aversa. Alcune cose le abbiamo avute, altre non le abbiamo avute, altre le abbiamo ricostruite faticosamente sulla base del dichiarato dei testimoni, che all'epoca operavano all'interno della struttura, altre le abbiamo acquisite dai collaboratori, altri collaboratori che ci hanno spiegato qual era la allocazione delle celle e come era fatto diciamo, carcere e manicomio. Però devo dire, io non posso non ricordare che il pubblico ministero, proprio a domanda di questo difensore, diceva che il difensore era scorretto perché presupponeva l'esistenza di più padiglioni o di più reparti. Questo è chiaro, lo hanno detto i testimoni, polizia giudiziaria, lo ha detto il collaboratore Marchese, lo ha detto Nicitra, che poteva e doveva essere verificato, ma la ricerca non è stata fatta se non dalla difesa. Addirittura il pubblico ministero si è opposto alla domanda della difesa dicendo che questo difensore faceva domande nocive.

ma anche fosse un insetto, aveva bisogno dell'insetticida. Io faccio delle domande. Poi, chi conosce la struttura, noi abbiamo poi acquisito anche la fotoplanimetria della struttura, abbiamo cercato di capire di più, abbiamo visto che c'erano diversi reparti, sappiamo dalle dichiarazioni dei testimoni, attenzione, non sto parlando solo del collaboratore, sto parlando anche, anzi soprattutto, di colui che viveva all'interno di quella struttura, di colui che ha gestito quella struttura per i lavori che sono stati fatti. Colui che sapeva se i padiglioni erano diversi, se erano, quanti erano, come si passava da un padiglione all'altro, quali erano le possibilità di passare da un padiglione all'altro, possibilità esclusa. Ebbene, partivo dalla premessa, il capo d'imputazione. L'esplosione della bomboletta che ha portato alla morte di Caddeo, intanto ha determinato subito dopo gli accertamenti fatti dalla polizia penitenziaria, dai carabinieri e dal medico legale, all'archiviazione per essere stato un incidente. Questo è il dato. Ma soprattutto è venuto fuori che Nicitra Salvatore, che era allocato nella sezione ottava, se non ricordo male, sesta, mi sbaglio io, l'ottava è quella lì in cui era Belardinelli, Caddeo ed altri, era appunto in un padiglione diverso. Ricorderete la descrizione che fa il Marchese, quando dice, era entrando dalla direzione, si andava a destra, era il primo padiglione sulla destra. L'ottavo è l'altro padiglione. La confusione che fa poi Marchese, che poi si riprende, diciamo così, perché fa mente locale, perché gli viene chiesto di fare mente locale, è perché chiaramente lui non ricordava in prima battuta che il Belardinelli, essendo lavorante, poteva passare da un padiglione all'altro, però ricordava anche un'altra circostanza, che è importante, ma non tanto per l'imputazione che, per la quale vi è richiesta assolutoria da parte del pubblico ministero. Ma perché? Risulta che Belardinelli, almeno all'epoca di questi fatti, era se non amico di Nicitra, ma persona che era intervenuta a tutela di Nicitra. La vicenda del pugno, del pugile che gli aveva dato il pugno e spaccato il labbro, che era intervenuta la polizia penitenziaria, i medici per suturare con punti di sutura la spaccatura al labbro e così via. È un dato questo importante, perché intanto dimostra che all'epoca di questo fatto, Belardinelli, Roberto Bebo e Nicitra non erano in situazione di contrasto, assolutamente, contrasto affermato dal pubblico ministero, ma non provato. Perché la prova la deve dare, come la vuole dare? La deve dare attraverso le dichiarazioni di Calafato. Ci arriviamo piano piano. Il primo dato però, che è un dato certo, è questo.

Tra l'altro sarebbe una cosa insensata, mi consenta. Il Caddeo, la cella 17, il muro che crolla per una bomboletta, non le bombolette messe a catena come racconta Calafato, una bomboletta che esplode in una cella, ma mi chiedo, si dice, ma no, quello poi si è salvato perché doveva essere l'obiettivo Belardinelli, perché Belardinelli, guarda caso, in quel momento era andato a fare il colloquio con i familiari. Presidente, ma perché nel manicomio giudiziario i colloqui non sono preorganizzati? Cioè, il detenuto va a fare il colloquio quando vuole lui? O va nei giorni previsti dalla direzione della struttura? Evidentemente in quel padiglione, che non è il padiglione dove era Nicitra, dove Nicitra non poteva andare, c'era un giorno che corrispondeva alle visite che poteva fare i congiunti di Belardinelli a Belardinelli ed anche ad altri ristretti. D'altra parte, esploda una bomboletta in un reparto psichiatrico, in un manicomio giudiziario, o per errore o per altro motivo, non la trovo una cosa. Ma l'altra cosa singolare da segnalare è che questa circostanza non era nota, lo dice Nicitra, ma Nicitra lo mettiamo da parte perché non conta niente, ma lo dicono gli altri presenti nella struttura, che sono stati sentiti, tra cui il collaboratore Marchese. Di questo fatto, di questa morte per un'esplosione all'interno di un altro padiglione, non ha mai saputo, perché la notizia non era proprio arrivata. Non è esplosa la bomba nucleare, è esplosa una bomboletta. Non l'ha proprio saputo. Era nello stesso padiglione di Nicitra, l'avrebbe saputo, sarebbe giunta voce. Quindi quello che dice Calafato, peraltro, riferendo di aver saputo di questa circostanza, da Nicitra Salvatore, che all'epoca dei fatti Calafato sicuramente non conosceva, ma soprattutto quanti anni ci aveva? 12 anni, 13 anni, 11 anni. Voglio dire, questa circostanza la dice solo Calafato, attribuendola a Nicitra, attenzione, sarebbe tecnicamente un derelato da fonte ignota, addirittura di secondo grado, perché seppure volessimo, dobbiamo vedere poi chi l'ha detto e come si è venuta a avere la notizia, come si è avuta la notizia e se quella notizia è compatibile con quella che era la struttura. Cioè è tecnicamente, in assenza di elementi di fatto diversi da quelli che vi ho rapidamente rappresentato e per i quali non torno, ovviamente, una accusa inesistente, non debole, è inesistente. Guardate, ma immaginatevi che Calafato racconta dei fatti che sarebbero accaduti nell'83, che avrebbe saputo da Nicitra, quindi un derelato ex parte imputato, privo di riscontri autonomi ed esterni, in un'epoca, quando poi non racconta fatti che sono accaduti, secondo la sua dichiarazione, direttamente sotto la sua percezione, quindi non più derelato ex parte, ma secondo quello che dichiara lui, circostanze che lui avrebbe appreso in altro modo, poi ci arriva e vediamo come, molte cose l'hanno già detto i colleghi. Allora, questa non è una forzatura, questa è un'applicazione distorta della regola. Il derelato ex parte è quello più debole, se non è assistito da riscontro men che mai, se il riscontro addirittura è contrario, perché ci sono le dichiarazioni di Marchese, ci sono le dichiarazioni degli agenti della polizia penitenziaria, del medico legale, ovviamente tutti elementi che vanno contro la dichiarazione di Calafato, tanto da consentirci di che quella dichiarazione è assolutamente inventata, direi inventata in un caso del genere, falsa, non c'è una parola diversa. Vedete,
Nicitra avrebbe commesso, avrebbe fatto esplodere la bomboletta in un padiglione in cui non poteva accedere, nel mentre avrebbe dovuto sapere che Bebo Belardinelli era andato a colloquio con la famiglia, doveva pure azzeccare, scusate la parola, il momento in cui andava a colloquio con la famiglia per utilizzare... Oh mamma mia!

Sul punto, l'ispettore Chimera, all'udienza del 21-12-23, riferiva di non avere controllato le suddivisioni dei reparti, ma esclusivamente se entrambi fossero detenuti presso la stessa struttura. Parliamo di Bellardinelli e di Nicitra. Ma c'era bisogno di fare questo accertamento? Lo ha dichiarato pure Nicitra. Sono stati, nella misura in cui Bellardinelli poteva spostarsi perché lavorante, sono stati in contatto. Vi è la prova, attraverso gli atti del carcere, che quello ha avuto un pugno in faccia ed è intervenuto Beppo Bellardinelli a sua protezione. Scusate, ma qual è il motivo di fare questo controllo? Che cosa questo controllo aggiunge? No, questo controllo in realtà sottrae. Che questo controllo serve a dire, serve al pubblico ministero per fare quell'intervento che ha fatto sulla domanda della difesa. La domanda della difesa era, tra virgolette, innocente, perché gli voleva stabilire un dato fattuale. Certo, l'opposizione della difesa e del pubblico ministero mirava a ottenere, consentitemi di dirlo, a non ottenere un dato che viceversa era facilmente verificabile e si è verificato. La suddivisione in padiglioni. Mi fermo sul punto. Il test a cui faccio riferimento è Elpidio Rossi. Le dico anche qual è la data perché è in un momento processuale diverso. È il 14-11-24. Questi dati danno la conferma di una realtà diversa da quella, attenzione, che è descritta nel capo di imputazione. Se si fossero accorti, avessero fatto gli accertamenti o avessero ascoltato i testimoni o le persone della polizia giudiziaria che all'epoca erano intervenuti, avrebbero compreso che già nella lettura del capo di imputazione bisognava fare delle, a seguito della lettura, fare delle modifiche. Non poteva essere quella l'imputazione, perché la prima cosa che doveva essere verificata è se era possibile che Nicitra si fosse recato nella stanza di Caddeo, ovvero nella stanza accanto dove doveva esserci Bellardinelli. Ma il dato, e non lo ripeto più e mi fermo su questo episodio, è smentito dalla circostanza che Bellardinelli interviene in ausilio di Nicitra, quindi era amico di Nicitra, quantomeno all'interno del carcere. Non credo di dover dire altro sulla questione, perché lo stesso pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione. Peraltro chiede l'assoluzione, se non ricordo male, con formula dubitativa. Oggi le formule non esistono più, ma io vorrei capire il dubbio dov'è. Perché anche su questo poi bisogna ragionare. Perché non si poteva dire, deve essere assolto e basta, perché non ci sono gli elementi fattuali che possono in qualche maniera dimostrare qualche cosa. Mi sono fatto vecchio come avvocato, anche come persona, devo dire, ma mi correggo subito prima che l'avvocato Aufiero già aveva fatto con la mano così per dire è vero, ma devo dire, io sono abituato, ero abituato e sono abituato a valutare le cose diversamente. Per me una prova è una prova, l'assenza di una prova è l'assenza di una prova. Le vie di mezzo non mi piacciono. Quando poi, invece che vie di mezzo, si propongono delle mere ipotesi ricostruttive, non rispondenti per lo più ai fatti, e allora la cosa diventa paradossale. E parliamo degli altri due episodi, quelli per i quali l'ufficio di procura ha chiesto la condanna. Qui, vede Presidente, io potrei e dovrei intervenire lungamente, perché l'imputazione è grave. Ah, io ho letto, riletto gli atti e devo dire, io onestamente non riesco a capire come è articolato, come si dovrebbe articolare una sentenza di condanna così come richiesta dal pubblico ministero. Il 12 novembre 88, in zona Prima Valle, dei soggetti armati esplodono dei colpi di pistola all'indirizzo di un gruppo che era in attesa fuori al bar.
viene attinto mortalmente Paolino Angeli, ferito Martinelli, e ferito e poi dopo diversi giorni morirà Bebo Belardinelli. Il 24 novembre, il 12 è questo attentato con omicidio, il 24 novembre viene ucciso Valentino Belardinelli. È la vicenda che ormai tutti quanti conoscete, non vado sui dettagli in questo momento perché è il processo che abbiamo fatto fino a questo momento. Intanto vede, Presidente, noi dobbiamo porci due problemi, secondo me. Uno, quello della, dicevo prima, della attendibilità del dichiarante e del dichiarato. Poi, dal momento di verifica e riscontro, ma su che cosa? Perché poi mi pongo la domanda, ci sarebbero tante questioni da affrontare, ma non le affronterò. Perché noi qui dobbiamo parlare, che questa è l'imputazione, del ruolo di mandante, o se volete del movente, che avrebbe spinto Nicitra a partecipare a questo delitto. Perché noi non parliamo dell'esecuzione materiale. Certo, i fatti sono collegati, però attenzione, il dato è rilevante perché per giungere all'affermazione di responsabilità come richiede l'ufficio di procura occorrerebbe dimostrare intanto l'attendibilità, la conformità, diciamo così, della dichiarazione del collaboratore a quello che risulta dai fatti. Andiamo al concreto, perché le parole sono belle, le ha ripetute l'avvocato a fine che non vedo più, si è allontanato un secondo, voglio dire, ha detto cose corrette alle quali certamente mi riporto. Non voglio ripetere quello che è un fatto tecnico che tutti in quest'Aula conosciamo, però andiamo al concreto. Occorre che vi siano intanto una dichiarazione assistita dalla corrispondenza del dichiarato al fatto, all'imputazione. Poi occorre che vi sia un riscontro sul fatto esterno alla dichiarazione del collaboratore. Tema già affrontato, ma io questo vado rapidamente, in generale sto parlando adesso. E poi occorre individuare il movente, perché nei processi in cui l'imputato risponde come mandante, la Cassazione a sezioni unite ce lo insegna, ma non da oggi, saranno 40 anni che è immutata, il movente, l'individuazione corretta del movente è il collante della ricostruzione del fatto con la responsabilità. E allora non vi può essere responsabilità provata da mandato se non vi è certezza sul movente. Questo è il primo dato. Devo dire, abilissimo il pubblico ministero, non mi riferisco all'attuale pubblico ministero che ovviamente ha seguito il processo alla fine, è intervenuto, ha fatto una gran fatica per dover rileggere tutti gli atti, mi riferisco ovviamente agli interventi fatti dal pubblico ministero che ha preceduto l'attuale pubblico ministero in udienza, è stato abilissimo nel fare ciò che secondo me non doveva fare, cioè porre una serie di problemi che in realtà non dovevano essere oggetto di una articolatissima istruttoria dibattimentale, che ha bypassato quelle che erano invece le necessità del processo. Vede, io c'è un passaggio che voglio toccare. Ecco qua, quando l'ufficio di procura, nella sua requisitoria scritta, ci dice che i riscontri, partiamo dai riscontri, perché questo è il dato con il quale io mi devo confrontare, ci fa un elenco, è la pagina 23 della trascrizione dell'intervento del procuratore di udienza. I riscontri sono stati acquisiti mediante la individuazione dei soggetti indicati dal collaboratore, ma l'individuazione non è certamente un momento di riscontro.
Il Ministero non è una critica a lei, lo dico veramente con, non con garbo, di più, perché so che lei ha preso atti che erano stati già sviluppati dalla Procura della Repubblica prima del suo intervento, ma soprattutto dalla Polizia Giudiziaria, che ha fatto un certo ragionamento e ovviamente li ha dovuti riprendere. Ricostruzione dei rapporti familiari di Nicitra con Zarbo, Calogero Farrugio, eccetera, eccetera. Elemento questo di riscontro sui fatti di cui parliamo. Che sia l'uno o l'altro vicino, parliamo del mandato. Luoghi e collegamento tra i soggetti coinvolti. Che Francesco Nicitra e Domenico Nicitra, padre e figlio, cioè il figlio di Salvatore Nicitra e il fratello, sono effettivamente scomparsi. Questo è un riscontro. Questo è scritto nella requisitoria. Questo però, attenzione, perciò dicevo, non ce l'ho con questo pubblico ministero che ha fatto ottimamente il suo lavoro. Ma questo è stato quello che durante la relazione iniziale il pubblico ministero ha sostenuto. PM di udienza. Perché quelle erano le cose che voleva dimostrare, spostando il punto di osservazione che doveva viceversa privilegiare altri aspetti. Vado avanti, perché poi che tale Bruno Angelucci era stato coinvolto insieme con Zarbo Rosario nella vicenda giudiziaria per il sequestro di persona. Vero o falso che sia. Ma non riguarda questa vicenda, la vicenda per cui è oggetto di imputazione. Che Nevio Basaia effettivamente era soprannominato Olungo. Ci aggiungo io, è una vecchia battuta, ormai vecchia di 40 anni, forse qualcosa in più per la verità, che a Pisa esiste la torre. E beh allora... che effettivamente Basaglia aveva una ferita da cicatrice d'arma da fuoco alla gola. Che la moglie di Basaglia aveva venduto un immobile a Francesco Nicitra, non a Salvatore. Che Ruggero Mancini disponeva di una Y10 targata Roma. Che Maurizio Massaria era stato arrestato per il sequestro di Giovanna Amati. Io non capisco a che cosa serva, è un altro fatto. Non è manco lontanamente proponibile come momento di contatto con Nicitra, che in via Barduzzi c'era una villa in costruzione, che Angelucci Bruno fosse sottoposto all'obbligo di firma nell'88, salvo quello che si dirà poi su Angelucci Bruno. L'investimento di Nicitra nella pescheria. Ma questo è tutto oggetto dell'altro processo, quello della nona tribunale, dell'esistenza del ristorante, riferito da Calafato, del ristorante Nuova Italia, esistente a Monaco di Baviera, ma lo dice Calafato e non ci abbiamo un momento di verifica, che Berardinelli Roberto era sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nel periodo di interesse. Questi sono i riscontri, secondo l'ufficio di procura. Ma io non ne ho trovato uno che sia un riscontro alla dichiarazione di Calafato in ordine ai fatti di cui all'imputazione relativo a Salvatore Nicitra.

Vede, anche quando il collaboratore Calafato parla dell'episodio, quindi parla del movente, fa riferimento sempre a quello che gli avrebbe detto Nicitro. Per la verità c'è anche una certa confusione perché fa riferimento a vari soggetti. Però io parlo ovviamente per quello che mi riguarda come difensore. Riferisce solo e sempre il movente a Calafato Giovanni, laddove invece negli atti c'è la prova, perché lo dicono tutti, lo hanno detto in dibattimento, in quest'aula, signor Presidente, persino i familiari della vittima di Bebo Bellardinelli, devo dire anche di Valentino, ma in maniera molto minore, ma parliamo di Bebo, hanno detto che. Tutti, lo dicono anche i collaboratori per la verità, non Calafato, che c'erano centinaia di persone che avevano un movente per uccidere Bellardinelli. Parlo di Roberto in questo momento. L'altro aspetto importante è che Calafato, al di là del discorso di cui poi parleremo, cioè dell'incrocio dichiarativo con Benvenuto, dice che lui alla vicenda precedente, quella del tentativo di individuare, eccetera, eccetera, che sarebbe stato posto in essere da Benvenuto, con le modalità che diremo, qualcosa hanno detto già i colleghi, non era presente, non ci poteva essere.

Il problema del processo non è ipotizzare, come ha fatto per tutta la durata dell'istruttoria dibattimentale il pubblico ministero, anche attraverso i testimoni, attraverso dei testimoni che non sono testimoni, per la gran parte, testimoni presenti ai fatti o che hanno investigato sui fatti, ma testimoni che hanno proposto una rilettura orientata di fatti e circostanze ricostruiti da altri, molti anni prima e in atti diversi, alcuni acquisiti per effetto della richiesta lista testi della difesa, altri non acquisiti perché non c'erano sono state ricostruite in generale. Sono venuti testimoni che sono venuti a ripetere delle cose di cui non hanno avuto cognizione diretta. L'ispettore Chimera ha raccontato una serie di cose dove le ha trovate? Adesso ci arriviamo pure a questo. Allora, già il sentire come teste una persona che non ha svolto le indagini, ma che ha riletto e ci ripropone, attenzione, non una lettura oggettiva di quanto ha letto, ma una ricostruzione orientata e peraltro errata, ed è dimostrato negli atti, ci torno, di quanto riferisce, e allora che serve? Non è un testimone, è un raccontatore, un ripetitore di circostanze a lui non note, con l'idea che venga dalla polizia giudiziaria. Però attenzione, signor Presidente, non lo devo spiegare a lei, lo dico ovviamente per i giudici popolari. Il testimone dei fatti, e la polizia giudiziaria ovviamente è teste qualificato, viene a testimoniare su dati che sono... La polizia giudiziaria, alla polizia giudiziaria è attribuita fede, ed è giusto che sia così. Quindi quello che dice la polizia giudiziaria, che ha partecipato ai fatti, fa fede. Quello che dice la polizia giudiziaria, che rilegge gli atti, ma che non ha verificato gli atti, o ricostruisce sulla base di atti che non ha letto, peggio ancora, tant'è che viene smentito, non ha la veste di ufficiale di polizia giudiziaria e quindi questa veste privilegiata, che tutti riconosciamo alla polizia giudiziaria. Si è fatta una scelta, legittima per carità, ma secondo me incongrua. Vedi Presidente, un dato che doveva, l'ho detto prima ottimamente il collega Gaetano Alfiero, ma che doveva troncare subito sul nascere la questione, ma guardate, ma dopo quello che vi ho detto in premessa, dopo quello che ha detto Alfiero, ma è pensabile che a distanza di tanti anni, dopo l'entrata in vigore della legge del 2001, per la prima volta un collaboratore possa rendere dichiarazioni su fatti che non ha mai detto e trovare poi riscontro nella dichiarazione di Calafato? Questo ci propone la polizia giudiziaria, di Benvenuto e Calafato, questo ci propone la polizia giudiziaria. Una rilettura degli atti, ma la rilettura degli atti deve avere anche una individuazione dei tempi. Il processo è fatto di circostanze e di tempi dell'acquisizione del dato. Ripeto, non si può riferire in ogni tempo, circostanze mai riferite. Agli atti, non torno sul punto, c'è la prova, lo faccio soltanto perché mi serve l'argomento, c'è la prova agli atti, lo dice Calafato, ma lo dice Calafato, lo dice nei verbali, ma lo dice al pubblico, durante l'esame del pubblico ministero, nel processo della nona, il pubblico ministero non se l'aspettava, dice no, ma io con Calafato mi incontravo, mi sentivo, mi vedevo, ci parlavo, siamo alla nona tribunale. Ma leggetelo quel verbale, e il trascrittivo ovviamente, cioè rileggetelo, proprio le ultime pagine, quando il PM gli fa la domanda più volte, poi gli verrà rifatta la domanda, e lui confermerà, no ma io mi vedevo, quello è, siamo cognati, siamo parenti, siamo cognati, ci incontravamo, ci vedevamo, attenzione, ci incontravamo, ci incontriamo quando? Signor Presidente, le dichiarazioni di Benvenuto, che dovrebbero servire da riscontro a Calafato, sono dichiarazioni rese
dà Benvenuto a ottobre del 2014, quando Benvenuto è libero, lo era già prima, ma è completamente libero, e Calafato è già libero. Quindi non c'è manco il problema se si telefonavano o meno, perché erano liberi, si potevano legittimamente incontrare. Ripeto, legittimamente si potevano incontrare. E Benvenuto dice, perché si parla di un periodo precedente, ma noi ci sentivamo, ci salutavamo, ci incontravamo, parlavamo a telefono, senza dire che magari anche le due sorelle, le cognate si incontravano, si sentivano. E non avevano, magari non facevano il filtro, ma questa è un'ipotesi, io non voglio parlare delle ipotesi, parliamo dei fatti, lo dice Benvenuto. Presidente, sa la cosa più grave qual è? Intanto il mancato rispetto della normativa del 2001, e va bene, perché se per Calafato si può fare il ragionamento che correttamente la Corte ha fatto, per Benvenuto è un po' più arduo, perché Benvenuto non ha mai fatto quelle dichiarazioni, è proprio una novità. Ma la cosa che più pesa, Presidente, che mentre Benvenuto dinanzi al Tribunale e poi dinanzi alla Corte di Assise conferma determinate circostanze, degli incontri, dei contatti, eccetera, eccetera, Calafato dice non è vero, non li ho incontrati, non ci siamo mai visti. Ma scusatemi, signori giudici popolari, ma secondo voi, se uno dice ci incontravamo regolarmente, l'altro dice, uno dice non ci siamo incontrati, se non qualche volta sui processi. Ma è evidente che qualcuno mente. E secondo voi chi mente? Benvenuto o Calafato? Mica vi devo dare io la risposta, ma credo che sia intuitiva. Chi nega una circostanza che da un altro è affermata con particolari, evidentemente dice il falso e sa di dire il falso. Ma vedete, questo è un signore che dice il falso in varie occasioni. Ha detto il falso, per esempio, quando non parla di San Vito. Guarda caso, pure di San Vito lo introduce per la prima volta, dopo che lui è libero completamente ed è libero pure Benvenuto. E guarda caso, l'iscrizione del 2014 di Nicitra, ma l'esame che viene fatto dal pubblico ministero e depositato è del 2015, inizio 2015, poi ci sarà ottobre l'esame di Benvenuto, attenzione, con 14 giorni di tempo di distanza, sono tutte e due libere. E nonostante ciò, c'è la prova agli atti che i due hanno mentito. Calafato perché riferisce circostanze che non ha mai riferito prima e le avrebbe dovuto riferire, non voglio ripetere sempre le stesse cose dette da altri ma che sono negli atti e che saranno poi puntualizzate e cristallizzate nella memoria scritta. Ma Benvenuto riferisce circostanze per adeguarsi, e questa è la prova del contatto ed è quello che la Cassazione vuole, perché sia resa inutilizzabile la testimonianza, inattendibile se volete. Dice io, lui aveva partecipato agli appostamenti con Bruno Nasone, addirittura Bruno Nasone aveva rubato questa moto particolare di Nicitra, Bruno Nasone aveva partecipato alla riunione, Bruno Nasone aveva partecipato agli appostamenti. Signor Presidente, Bruno Nasone era detenuto, è sempre stato detenuto in tutto questo periodo. Lui ricorda la presenza, non in un'occasione, errore, perlomeno in tre occasioni, forse di più, su circostanze e fatti diversi tra di loro, ma tutti e tre sicuramente falsi. E la stessa circostanza viene riferita da Calafato, che è l'ispiratore. Quindi è chiaro che c'è una dichiarazione falsa che è la copia. Vedete, signori giudici popolari, non so quanti di voi, qualcuno in genere, nelle giurie popolari ci sono insegnanti di vari ordini e classi che hanno ovviamente l'abitudine, ma quando voi leggete, anche io, quando leggo qualcosa mi accorgo che la cosa è falsa, oppure un compito in classe, immaginatevi una versione di latino e viene fatto lo stesso errore.
Fin quando si dice la stessa verità è un conto, ma se si fa lo stesso errore è prova di contatto. E siccome vi è la prova che questi erano in contatto tra di loro, anche se Calafato nega, ma Benvenuto lo afferma più volte, e beh, allora c'è la prova del contatto, c'è la prova dello stesso, degli stessi errori non scusabili. Beh, la Cassazione dice che quando c'è sospetto di un contatto tra le parti, quella prova non può essere ritenuta tale, cioè l'incrocio dichiarativo è fallito in partenza, non si procede alla valutazione dell'incrocio dichiarativo. In questo caso voi avete la prova certa che c'è il contatto, perché lo dichiara Benvenuto, lo nega chissà perché Calafato, avete la prova dell'errore, anzi degli errori riportati da Benvenuto, che riporta un racconto che presuntamente avrebbe avuto da Calafato, e io gli credo. Il racconto gliel'ha fatto Calafato. Ma è un racconto falso, perché non corrisponde a verità quello che dice. Allora, correttamente, diceva Ofino prima, ma io, cioè che devo dire, mi devo fermare, perché non c'è. Cioè, è a monte che non si può passare alla convergenza del moltiplice. Vi è circolarità della prova. Non devo spiegare a questi giudici, ovviamente, che, in che cosa è, però forse giudici popolari, ma sarà la Presidenza, in caso di dubbio, a andare a verificare. Cioè quella situazione in cui si verifica che poi la fonte è la stessa, e questa prova si può avere in vario modo, attraverso lo stesso errore, attraverso la consapevolezza o la individuazione di momenti di contatto. Qua abbiamo tutte e due le cose, gli stessi errori, momenti la prova del contatto. E guarda caso le dichiarazioni di Benvenuto sono successive di 14 giorni a quelle di Calafato, e tutti e due erano ormai liberi. Ma che dico ormai liberi? Quelli erano già liberi. Cioè, vedete, qui parliamo di imputati che hanno commesso, diceva prima Ufio, 30 omicidi, non 30, tra cui quello del giudice Livatino. Ma lo dico perché non è che il giudice Livatino merita più rispetto di altri, assolutamente no, però è un fatto gravissimo, è un fatto gravissimo. Eppure, siccome in un certo momento storico, in assenza di quelle garanzie che il legislatore ha voluto introdurre sulla base delle indicazioni date dalla magistratura, quello della verifica, quello dei tempi, eccetera, eccetera, che al di là del dato formale, nel dato sostanziale, sono la sostanza del processo e dell'affidabilità del collaboratore, dell'affidabilità della ricostruzione. E beh, quando c'è questo, io credo che questi dati debbano poi essere osservati, valutati, segnalati. E questo è l'oggetto del processo. Non certamente verificare se nella relazione del consulente Lima la misurazione era di un centimetro più lunga o più corta di quella fatta dal capitano dei carabinieri, perché vede Presidente, un centimetro in più, un centimetro non cambia niente, ci sono ben altre questioni che andremo ad affrontare per quel che riguarda la testimonianza del capitano dei carabinieri, e sono dati oggettivi. Avete centimetri in più, centimetri in meno, in una dinamica del genere non mi interessa, perché non è indicativa della bontà o meno della ricostruzione. Ma se l'androne era di 92 o 91 centimetri, mi spiegate che qual è il... Proprio che si pareva chissà che aveva scoperto. A parte il fatto che non c'è una verifica diretta e diversa. L'ingegnere dice una cosa, il capitano ne dice un'altra, il capitano parla molto bene, però alla fine... Il portato in concreto di questa diversità di un centimetro, ma qual è? Ci sono altre questioni più importanti. Il problema principale, quando si ipotizza una responsabilità da mandato, è andare a verificare, dicevo, la bontà della dichiarazione, attraverso anche i momenti di riscontro esterno, non quelli che prima vi ho letto, e poi andare a verificare eventualmente con l'incrocio dichiarativo.
sul punto mi fermo e non ci torno più, non senza affermare, e me ne assumo la responsabilità, perché è documentale, non vedo come si possa negare, che vi è sostanzialmente, vi è prova agli atti della disonestà della ricostruzione del movente e della disonestà nella rappresentazione di dichiarazioni mai avvenute, almeno all'epoca dei fatti. Che poi ci sia stata una dichiarazione, ma che sia una dichiarazione, quella di Benvenuto, veicolata da quello che aveva in animo di dire, che non aveva ancora detto, Calafato, e anche su questo bisogna interrogarsi, perché altrimenti poi il nostro lavoro è svilito. Non è che uno, siccome è collaboratore, è attendibile ad ogni costo. Anzi, uno può essere anche attendibile, ma può darsi pure che la sua inattendibilità sia limitata a un determinato soggetto, perché vi è un motivo contro quel soggetto o contro una famiglia. E di questo si deve dare risposta. Vedi, Presidente, negli atti io ho letto delle affermazioni da parte di Calafato, che dice: io nella mia collaborazione ci ho perso, ho avuto un danno, non ci ho guadagnato. Mia figlia mi corregge, ha ragione, mi precisa, ha ragione. Vede, Presidente, ma ha fatto non so quanti omicidi. Dopo pochi mesi è stato in carcere, quando non era ancora collaboratore. Diventa collaboratore, si fa 4 mesi di carcere da collaboratore e va in protezione. All'epoca la protezione non era quella del carcere dei collaboratori, era quella delle caserme, tra l'altro. Chiariamola. E comunque va poi agli arresti domiciliari, ne avete prova nei verbali, quando nel secondo verbale dichiarativo si fa riferimento al fatto che la moglie non era con lui, era in un posto pericoloso perché si trattava di un appartamento che era stato già utilizzato per altra collaborazione, ve lo ricorderete. Poi quando viene fatto l'interrogatorio dirà: no, ma in realtà il problema si è risolto perché nel frattempo l'hanno messa dove sto io. Presidente, io vorrei che qualcuno mi spiegasse, ma non come perché faccio l'avvocato, perché sono un cittadino come lo siete voi, signori giudici popolari, signori giudici togati. Che cosa significa io ci ho rimesso con la collaborazione per uno che fa 30 omicidi, tra cui quello di un magistrato, si fa 3-4 mesi di carcere e poi da allora ad oggi era libero, è sempre stato libero, oppure agli arresti domiciliari, con quelle che sono le regole per i collaboratori. Vi ricordo che la normativa, ma forse lo ricordo a me stesso, i magistrati togati lo sanno sicuramente, una volta la legge sui collaboratori, che all'inizio non si applicava, poi si è applicata dopo, diceva che comunque il collaboratore doveva comunque espiare una parte della pena, un terzo se non vado errato, l'ultima cosa, almeno quella in carcere. Si sottraeva quindi il periodo fatto agli arresti domiciliari, che venivano concessi subito. Non c'era all'inizio il periodo dei 6 mesi obbligatori di separazione dagli altri. E quindi uno, dopo 4 mesi di detenzione in carcere, diventava sostanzialmente libero. Allora mi spiegate un soggetto che ha commesso 30 omicidi efferati e che alla patente di attendibilità, perché non possiamo mettere qui a discutere della sua attendibilità, io lo faccio, lo fanno i colleghi, perché è collaboratore, mi dice il pubblico ministero, non questo pubblico ministero, durante tutto il corso del dibattimento, avvocato, ma di che parliamo? Qua stiamo parlando di un collaboratore di provata affidabilità, perché ha avuto l'articolo 8 in altri processi. In altri processi. E può avere... Allora, vede, Presidente, io... Ci sono due cose che voglio dire. Una... Ma il collaboratore normalmente quando fa i processi li fa con rito abbreviato, ammette i fatti, e il suo contraddittore, che dovrebbe essere la pubblica accusa, il pubblico ministero, in realtà non c'è, che il pubblico ministero, il collaboratore dice: ho commesso questo delitto, l'avvocato del collaboratore dice: sì, ha commesso questo delitto, deve avere l'articolo 8 e anche le generiche, e il pubblico ministero dirà: sì, è vero, ha commesso il delitto, scusate, ma chi è che deve fare, chi è il contraddittore? C'è solo il controllo da parte del giudice. Ma se non vi sono delle produzioni o l'intervento del difensore, in questo caso c'è, come si fa a stabilire che quella sentenza sia realmente, sostanzialmente e non formalmente meritevole dell'articolo 8? Fin qua mi sta bene,
Mi sta bene, è una scelta del legislatore, è una scelta dei giudici. Quando poi si va a trattare l'argomento della utilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore, dell'attendibilità delle stesse e della concedibilità dell'articolo 8, e ci si scontra con la presenza dell'imputato e della difesa, vengono fuori una serie di circostanze che in questo processo sono venute fuori. Alcune le abbiamo già dette, non le voglio ripetere, altre le diremo, che sono la smentita delle dichiarazioni di Calafato. A me che Calafato gli venga riconosciuto per l'ennesima volta l'articolo 8, Presidente, a me non mi interessa proprio. Stavo per usare un'altra espressione poco elegante, ma non mi interessa. Il concetto è lo stesso e ci siamo capiti. A me non interessa, perché per una via o per un'altra, o come diceva l'avvocato Alfieri, io propendo per quella tesi, ci arriverò. Perché Calafato, secondo me, non ha partecipato al delitto. Quindi non potrebbe essere condannato all'ergastolo. O perché gli viene riconosciuto l'articolo 8, che però necessiterebbe la prova che ha detto tutta, è solo la verità. Ma voi già qua avete la prova del contatto e la prova della falsità. Vede il contatto benvenuto Calafato, le dichiarazioni che Calafato benvenuto riporta dicendo che le ha sapute queste cose da in altri tempi, mai dichiarato da Calafato. Bruno Nasone, ma vado proprio per flash, per ricordarvi le cose mano a mano, quando cambio, diciamo, argomento e prospettiva. Vedete, ripeto, a me non interessa, in un modo o nell'altro, però interessa che attraverso una maliziosa lettura e ricostruzione dei fatti non si possa condannare un innocente. Attenzione, signori giudici popolari, io non sto dicendo che Nicitra Salvatore è un santo, ma non l'ha detto manco Nicitra. Nicitra Salvatore nella sua vita ha fatto un sacco di guai, però prevalentemente i guai che ha fatto Nicitra Salvatore sono quelli là che poi ha confessato. Faceva il lotto clandestino, le scommesse, l'usura, l'ha detto, ha avuto la condanna. L'omicidio è una cosa un po' diversa, ci vuole la prova seria. Questa fine non è una prova seria, vediamo il resto. Per esempio, un altro aspetto che il pubblico ministero ha tentato, devo dire sapientemente, di bypassare è quello del movente attraverso l'eliminazione sistematica, che nelle domande del pubblico ministero non c'è mai, del ruolo di Bebo Bedardinelli, di Valentino Bedardinelli nel mondo della droga, l'opposizione a che venisse fatta la droga, che era un interesse altrui. E di questo fatto ne parlano in tanti. Lo stesso Calafato dice che quando lui ha avuto i rapporti con Masseria Maurizio, dice che Masseria Maurizio ce l'aveva, attenzione, già all'epoca del manicomio di Aversa, con Belardinelli, e lui stava nello stesso padiglione di Belardinelli, che è lo stesso padiglione di Caddeo. Ma questo però non esce dalle carte, da quella che la ricostruzione fa il pubblico ministero, questo non risulta, eppure questo è documentale. Bebo Belardinelli non ce l'aveva con Nicitra, erano amici, possiamo dire, lo erano diventati nel carcere. Masseria, già dai tempi della detenzione ad Aversa, era contro Masseria, contro Belardinelli. C'è qualcosa che non mi quadra in questa ricostruzione, signor Presidente. Sono passaggi questi che in qualche maniera sono stati, devo dire, abilmente tenuti lontani. Si è fatta una gincana, una serie di curve per evitare argomenti che secondo me sono importanti, sono pressanti. La gestione del traffico degli stupefacenti, che poi, guarda caso, e non è un caso secondo me, è il primo argomento sul quale bisognava investigare.
Presidente, sa perché? Lei lo sa, sono sicuro che lei lo sa. Consigliere Allatre, idem. Giudice popolare, l'avete sentito nell'aula, ma non è stato messo in risalto, però è negli atti. Bebo Belardinelli viene sparato, diventa tetraplegico. Qualche giorno dopo gli ammazzano il fratello. Prima era una negativa ostinata. Poi dice, racconto tutta la verità e vi dico quali sono i fatti. E comincia a dire quello che doveva essere l'obiettivo anche dell'ufficio di procura, cioè andare a verificare qual è il movente per verificare attraverso l'accertamento sicuro del movente qual è la responsabilità e se quadra il discorso della responsabilità da mandato. Cosa dice Belardinelli Bebo? Stiamo parlando di quello che è stato sparato, quello che è rimasto tetraplegico, immaginatevi voi, per un momento, quello che ha potuto pensare e subire Bebo Belardinelli, gli ammazzano il fratello, vanno per l'ennesima volta le forze dell'ordine a interrogarlo e dirà il movente, la ragione per cui mi hanno sparato è legata alla gestione della droga alle quali io e i miei fratelli eravamo contrari, opponendoci agli altri gruppi, e fa riferimento, fa i nomi di chi secondo lui era responsabile, mandante del delitto nei suoi confronti, individuando però anche la ragione comune al fratello, all'episodio dell'omicidio del fratello. Dice il pubblico ministero, no, qui è sbagliato, perché poi il Belardinelli viene smentito perché in realtà quello che viene tratto in arresto sulla base di quella strana identikit, gli identikit non hanno mai azzeccato niente. Mai. Cassani. Era detenuto. Domanda. Vi rispondo io. Me la faccio e vi rispondo. Da quanto tempo era detenuto? Dalle ore 12 dello stesso giorno del delitto in danno di Valentino Belardinelli. Lo stesso giorno di Bebo. Di Bebo, scusatemi. Lo stesso giorno. Quindi l'indicazione che lui, Bebo Belardinelli, in quel verbale non dice ha sparato perché l'ho riconosciuto, dice la fonte e il mandato, il movente è la droga e questi sono quelli che hanno comandato l'omicidio. Chi lo ha eseguito? Probabilmente è Ciletto, perché è quello che spara. Questo è quello che dicono, però Ciletto non c'entra niente perché era stato nelle more arrestato, ma 4-5 ore prima. Questo non esclude la responsabilità di altri, che resta non provata. Ma figuratevi se questa può essere la prova della responsabilità di Nicitra. Voi ci avete la voce di dentro, che ha un motivo per spiegare quello che è successo e perché è successo. E dà delle indicazioni. Non ha mai detto, dovrei dire, caro pubblico ministero, che è sicura che lui ha riconosciuto. Guardate che nel verbale la vittima, che poi morirà dopo qualche giorno, dice io non ho riconosciuto, ma credo che sia lui, poi non è lui, e questo lo sappiamo per certo, ma di Nicitra non parla proprio, non ipotizza neppure un movente Nicitra. E questo fa il paio col fatto che i parenti di Belardinelli Bebo, parlando di Bebo, certamente non hanno fatto un quadro confortante perché hanno parlato di una persona violenta, eccetera, eccetera, ma dicono quello tutti quanti, nessuno lo sopportava, c'era tanta gente che lo voleva eliminare. Bebo Belardinelli però individua un motivo prossimo

è un'ipotesi di polizia giudiziaria e noi abbiamo visto come è stata fatta l'ipotesi. Le domande sono state fatte, le risposte quali sono? È perché le nostre fonti informative, perché la nostra ipotesi investigativa era che potesse essere nemico, perché facendo tutte e due il lotto clandestino, e allora forse erano andati in contrasto. Ma forse, forse, ipotesi, ma che cos'è, che prova è? Voi avete una persona che sta là, che è stata sparata, che vive e racconta, e poi morirà, e vi dice qual è la realtà dei fatti. E si cerca speciosamente di trovare un argomento diverso, slegato da Nicitra, che non è accusato da quella persona, e che non c'ha prova di, non c'è prova di contatti, e non ha un movente autonomo suo. Non solo, si fa riferimento anche all'omicidio, del quale si dice Bedardinelli sia stato parte, è stato condannato, che quindi una volta uscito dal carcere si era trovato addosso la vendetta di chi era amico di chi era stato ucciso. C'era più di una ragione! Ma quale sia la ragione reale? Io non la so. Ma certamente Belardinelli Bebo, quando parla del movente del delitto a danno suo e del fratello, non parla di Nicitra, ma fa tanti altri nomi. Di questo non si può non tenere conto, di questo non si può cancellare. Voi avete la vittima testimone oculare, che conosce, oltre al fatto, la logica sottesa a certi ragionamenti. Che lui è un malavitoso, che sa da chi si deve guardare. E questo è il dato. Che era una, con una abilissima gestione, si è cercato in qualche maniera di bypassare. Ma non si fa così il processo, scusatemi.

È un fatto, signor Presidente, che Nicitra non è tra le persone segnalate e indicate da Belardinelli Roberto. Ed è un fatto che Belardinelli Roberto ce l'ha necessariamente con chi lo ha reso tetraplegico e poi morirà, e col fratello che ha ammazzato il fratello. È un fatto ineliminabile, e la testimonianza di Belardinelli Roberto è un fatto ineliminabile. Tutte le altre sono ipotesi ricostruttive date dalla fonte confidenziale, dall'ipotesi investigativa, dalle mappe della criminalità formate dalla questura, che la gran parte delle vostre non ci azzeccano mai. Tant'è che non è un caso che all'epoca poi non si è dato seguito.

ne dico una in più. Belardinelli non solo non fa il nome di Nicitra, ma non fa neanche il nome di Ferruccio, come persone che in qualche modo poteva avercela con lui o poteva aver avuto dei contatti con lui. Non lo fa proprio il nome. E Belardinelli sarà stato un violento, cioè lo era sicuramente, ce lo hanno detto tutti quanti, ma certamente non era uno stupido. E soprattutto è una voce di dentro. Che cosa ci dice il pubblico ministero? Sì, avvocato, però, vedete, il Calafato, sempre solo Calafato, che evidentemente ce l'ha, vediamo poi perché, con Nicitra. Dice che lui ha saputo, quindi derelato, ex parte, che sono stati esplosi dei colpi contro la veranda della casa di Nicitra a Via Ascoli, in un'epoca imprecisata. Dico perché sottolineo l'imprecisata? Perché nessuno ne ha parlato, se non Calafato. Addirittura non c'è neanche un accertamento, ma vi immaginate in un parco, che comunque è un parco chiuso, che si sparano dei colpi di pistola e nessuno se ne accorge. Dice no, ma quello poi, perché non si sono rotti i vetri, perché erano i vetri blindati. Uno, dove risulta che erano blindati? Uno. Due, poniamo che fossero blindati, ma sapete che rumore fa un colpo di pistola su un vetro blindato?

0: Ma se lo sono posti questo problema. E nessuno avrebbe sentito i colpi. Non vi è l'oggettivazione di questa circostanza, perché la polizia giudiziaria di questa cosa non sa niente. Sapete qual è il riscontro secondo la polizia giudiziaria? Ve l'ho letto prima. Esiste la casa di Viascoli. E questo è il riscontro di un evento del genere.
1: Avvocato, cerchi di parlare al microfono, se ogni tanto quando si volta
0: io ho l'abitudine maledetta di muovermi.
1: Lo so.
0: Se lo so perché se ne è accorto.
1: Però adesso ho perso il suo passaggio perché si è girato. No,
0: dicevo, l'abitazione di Viascoli sarebbe poi, secondo la polizia giudiziaria, il riscontro alla dichiarazione di Calafato. Sull'esistenza dell'abitazione di Viascoli, benissimo. Ma sul fatto che ci sono stati gli spari, dov'è il riscontro? Non esiste. Qui torniamo al punto di partenza, circostanza affermata, riscontro che non riguarda l'evento ma riguarda l'esistenza della persona o la conoscenza della persona, ma certamente non riguarda il fatto specifico.

Alcune cose che salto, evidentemente, Presidente, perché me le ero segnati come scaletta, ma non sono più argomenti utili perché sono stati trattati, devo dire, in maniera egregia dai colleghi che mi hanno preceduto. Il pubblico ministero procedente all'epoca in Sicilia aveva effettuato una delega di indagine a fine di accertare i fatti riferiti da Calafato. Questo è successo in Sicilia. È possibile che dopo 20 anni non si è arrivati al dunque? Eppure le circostanze erano narrate da Calafato. Allora vedete, Presidente, non è soltanto un dato formale, prima trattavo del dato formale, adesso parliamo del dato sostanziale. È possibile che nel momento in cui un pubblico ministero in Sicilia riceve da Calafato l'indicazione di una serie di fatti importanti, omicidi e cose varie, fatti gravissimi, non si pone il problema, se lo deve porre. Allora due sono le possibilità: o se le poste, le carte, chissà dove sono andate a finire, e va bene. L'altra possibilità è che le carte non sono proprio partite, quella che suggerisce il pubblico ministero, anche se un accertamento sul cartaceo, non sull'informatico, all'epoca era un po' più difficile. E però resta un fatto, evidentemente il pubblico ministero procedente all'epoca allora evidentemente ha ritenuto quella parte di dichiarazione di Calafato non apprezzabile. E non c'è altra via. Tertium non datur.

Nell'ottobre, l'8 ottobre del 2015, Calafato avrebbe riferito, cioè riferisce, ma di aver saputo che altre persone non individuate avrebbero riferito a Nicitra, quindi lui aveva saputo tramite Nicitra che altre persone avevano attentato alla vita di Belardinelli, Roberto e degli altri due. Lui, per la verità, Calafato, nella sua dichiarazione, io sto parlando ora di quella del 2015, non dice Nicitra mi ha detto, dice nella zona si era saputo che era stato fatto, Nicitra l'aveva saputo e me l'ha riferito, ma quindi avrebbe riferito ciò che aveva saputo da persona indeterminata, senza attribuire una responsabilità. Come fa questo ad essere un momento dichiarativo di accusa nei confronti di Nicitra? Poi lui chiarirà ancora più avanti nell'esame, nelle domande che fa il pubblico ministero, che lui ha ipotizzato che Nicitra potesse sapere qualche cosa di questo fatto. E vabbè, allora qui non siamo più alla dichiarazione non riscontrata o non riscontrabile, in contrasto con la dichiarazione di Bebo Belardinelli, eccetera, eccetera. Siamo di fronte alle ipotesi del collaboratore su un fatto che lui non sa, che avrebbe saputo da Nicitra, ma lo dice lui, e però Nicitra avrebbe saputo da altre persone. Quindi un derelato di secondo grado da fonte ignota, dove lui ipotizza la responsabilità a titolo di mandato, perché di quello parliamo, di Nicitra. Processualmente questa ricostruzione è il nulla processuale. Vedete, una cosa che mi segnalava, devo dire, mia figlia, rileggendo gli atti, che poi ci confrontiamo, lei mi fa da pubblico ministero, perché ha un'abilità nel trovare gli argomenti contro l'imputato, che sono utili, è la verità. È un metodo anche quello. E vedete, nella lettura del racconto del 15 ottobre troverete una frase che è sintomatica di tutto. Devo dire, io leggendo, parlo del trascrittivo ovviamente, io leggendo gli atti non me ne ero accorto. Lui risponde di questi fatti dopo aver indicato quella che sarebbe secondo lui la fonte, cioè Nicitra aveva saputo che altri avevano fatto l'omicidio, però altri poi non avevano neanche saputo come era. E lui dice, quando alla domanda del pubblico ministero dice, ma secondo voi com'è andata? Quindi si chiede un'ipotesi, dice, secondo la ricostruzione, oh mamma mia, secondo la ricostruzione, che è indicativa correttamente, è indicativa di una ulteriore ipotesi che fa il collaboratore, che non ha certezze, ma neanche sulla mano, sul mandato. Il collaboratore testualmente dice, l'ha saputo che hanno sparato, era del quartiere, gliel'hanno detto Neve o qualcuno, sta parlando di Nicitra, ha saputo che hanno sparato. Quindi lui sta dicendo che Nicitra non sapeva niente. Non sta dicendo Nicitra ha confermato che era stato ammazzato sul mio mandato. Sta dicendo Nicitra ha saputo che hanno sparato nel quartiere. Poi lui ipotizza, gliel'ha detto Neve o qualcuno. Non sa manco chi gliel'ha detto. La classica voce di popolo. Quindi anche sotto questo aspetto, la dichiarazione di Calafato, specificamente a questo riguardo, non è una prova, è un'ipotesi. Vedete, se il pubblico ministero avesse nominato, e di fatto così accade poi, Calafato suo consulente, avrebbe ottenuto la stessa risposta. Calafato fa il consulente del pubblico ministero, dice di affronti di questo fatto, tu che pensi, secondo te come può essere andato? Questo è il ragionamento. E continuerà
Vuol dire, quando gli viene chiesto, ma chi ha sparato secondo te materialmente? Secondo la ricostruzione ha sparato qualcuno, o ha sparato, ha sparato Ruggero. Cioè, tira a indovinare. I verbali vanno letti con attenzione. È una critica che faccio a me stesso, che questo aspetto non me ne ero proprio accorto. I più giovani sono più attenti, devo dire la verità, è un dato reale, anche nel dettaglio, nella particolarità. L'accusa di mandato, di partecipazione in qualità di mandante, al delitto contro Belardinelli Roberto, e concludo sul punto, è smentita da Belardinelli Roberto. È ipotizzata sulla base di una sorta di consulenza richiesta al collaboratore, perché manca il collaboratore, sa niente. Né il collaboratore dice, ho saputo che Nicitra vi aveva preso parte. Tutto questo ovviamente va letto insieme alla dichiarazione che vorrebbe, ma questo l'abbiamo detto all'inizio, che vorrebbe che Benvenuto avesse parlato in tempo utile e a norma della legge del 2001, è utile per un fatto di logica processuale, di utilizzo processuale di questi fatti al momento opportuno. Ne parla per la prima volta nel 2015, quando è completamente libero, quando si è già incontrato con Calafato e quando Calafato è in libertà e si incontra con lui, con Calafato che nega, ve lo ricordo. E allora vedete come i tasselli cominciano poi a stringersi intorno a quella che è una ricostruzione più aderente ai fatti, non alle ipotesi, perché le ipotesi ne possiamo fare tante.

0: Quindi l'ipotesi vendetta di Nicitra per la vicenda degli spari è una sciocchezza, perché non è verificata e comunque non è, resta una affermazione gratuita e unica di Calafato. Vedete, questo fa il paio pure con un altro dato. Calafato dice che lui ha dormito, tra le altre cose, in varie abitazioni, tra cui nella casa di Masseria. E in quella occasione, no, io mi fermo perché vedo che lei è impegnata, io mi rendo conto che poi fare più cose contemporaneamente è difficile, io non ci riuscirei, per esempio.
1: Prego, prego.
0: So che ci sono anche delle esigenze improrogabili che deve portare avanti anche l'ufficio in senso ampio. Quindi
1: no,
0: è chiaro.
1: La sto seguendo, avvocato, si preoccupa. Prego, prego.
0: Dicevo, Masseria Maurizio è un collaboratore che lui ha dormito da Masseria, quindi dovrebbe peraltro riconoscere Masseria. Lui Masseria non lo riconosce. Se vedete l'album fotografico che viene mostrato, quello il verbale è acquisito, lui non riconosce Masseria Maurizio. È un collaboratore di giustizia, devo dire, molto sui generis. Cioè lui, una volta che ritiene di essere stato dichiarato comunque e dovunque attendibile, si lascia andare delle licenze poetiche. D'altra parte, ricordatevi, il collegamento lo faccio adesso, Masseria Maurizio sarebbe quello che stava nella padiglione dove poi esplosa la bomboletta, nella cella accanto a quello dove ci stava Bellardinelli. Ma la circostanza dell'attentato è falsa, perché sarebbe stata al limite Masseria Maurizio dover raccontare a Calafato quello che era successo. Ma sapete qual è il problema, Presidente? Masseria Maurizio non viene riconosciuto da Calafato. Masseria Maurizio nel frattempo è morto. Quindi non c'è interesse a raccontare una circostanza che non è utile ai fini processuali, ai fini della ricostruzione. Non serve. Nella logica del collaboratore, ovviamente, non è che non serve in assoluto.

Non vi parlo neppure del presunto incontro tra Belardinelli e Nicitra. È perché non sono neanche indicati i tempi, è perché la circostanza non ha nessun senso logico, è perché non ha nessun senso logico immaginare che vi potesse essere la consegna nelle mani di un malavitoso, di altro malavitoso come garanzia, specie in quell'epoca. Specie alla luce di quello che è venuto fuori, specie. Voglio dire, se vi fosse stato un problema del genere, tanto che Belardinelli Roberto, per poter parlare con Nicitra, secondo la ricostruzione che fa Calafato, doveva garantire qualcosa e quindi consegnare qualcuno della sua famiglia ai familiari o agli amici di Nicitra. Questo significa che Belardinelli Roberto deve essere consapevole che un attentatore della sua vita poteva essere Nicitra. E 2 più 2 fa 4. E questa circostanza non si è mai verificata, non si è mai verificato lo scontro. E Belardinelli non dice uno delle ipotesi potrebbe essere questa, dice no, sono stati tizi che è sembronio, con la mano di quell'altro perché quell'altro è il killer. Di Nicitra non parla, eppure gli viene chiesto dalla polizia giudiziaria, sta a verbale, ma voi chi pensate che può aver fatto una cosa del genere? Mica dice Nicitra, la circostanza non è solo sfornita di scontro, è falsa. Bisognerebbe chiedersi qual è la ragione di tante false accuse, qual è la ragione della richiesta a Benvenuto di riferire circostanze false, vedasi Bruno Nasone, per colpire in qualche maniera Nicitra. Nicitra ve l'ha detto. Ha detto, guarda, ti posso pensare solo una cosa, siccome io stavo fuori, posso pensare che siccome lui ha ucciso, ed è confermato, è condannato per questo fatto, i fratelli Ribisi, e siccome i fratelli Ribisi in qualche modo erano alla lontana collegati, avrà pensato che forse io potevo fargli qualcosa quando lo racconta lui, non c'è bisogno che vi ripeto il verbale. E nella logica, ovviamente, tutta mafiosa, tutta particolare, ci può stare che tu pensando che Nicitra ti può fare qualche cosa, lui o ad altri, lo accusi falsamente di qualcosa che non ha fatto. E qui non avete solo la smentita del movente degli omicidi dei Belardinelli. Avete la ragione possibile. D'altra parte, di ipotesi ne ha fatte tante la polizia giudiziaria e il pubblico ministero, la voglio fare una pure io, che però è legata a quella che è la dichiarazione dell'imputato e quello che risulta dagli atti. Scusatemi. Questa è un'ipotesi ben plausibile, anche perché ci sono tanti altri episodi. Vedete, si parla, Calafato dice, io ho portato le armi, le bombe e cose del genere. Presidente, ma è stato mai fatto un processo per le armi o per le bombe? Ci sarebbe una detenzione di armi, dice, ma avvocato, ma oggi è ultra prescritto. Certo, oggi, ma all'epoca, quando lui l'ha narrato al dottor Teresi, beh, all'epoca non era prescritto. Si doveva fare un'indagine, se c'era qualcosa di serio. Poi la detenzione di bombe, di esplosivo. Ora sarebbe prescritta, all'epoca no. C'è qualcosa che non mi quadra. Ma è l'accusa che deve chiarire queste cose, non è la difesa. Io posso ipotizzare legittimamente una cosa diversa, fornendo degli elementi di fatto secondo me importanti. L'accusa non può ipotizzare cose slegate dal fatto, come poi si verifica abbondantemente, anche se non direttamente su Nicitra, ma per l'episodio dell'uccisione di Valentino, dove le contraddizioni e le ipotesi si sono sprecate. Io non ho mai visto tante ipotesi infondate, come vedrete, ve lo dimostrerò di qui a qualche minuto, l'intervento del capitano dei Carabinieri, che nella prima parte del suo intervento è stato, devo dire, di una puntualità ineccepibile, preciso, i centimetri, anche se non c'è verifica, che ci voleva un terzo che andava a verificare, quello è il consulente del pubblico ministero, c'era il nostro che dice delle cose, però a me sta bene, che a me che sia 211 o 212 centimetri, non mi interessa proprio, perché non è rilevante, non è rilevante. Laddove diviene rilevante la ricostruzione diventa ipotesi. E di ipotesi se ne possono fare tante. Con le ipotesi non si va da nessuna parte, perché non sono prove.
abbraccio. Quando è stato ammazzato Beppo Bedardinelli, lui sapeva che Beppo Bedardinelli aveva una stanza blindata a casa della madre. Morto Bellardinelli, sono andato a fare la perquisizione alla polizia giudiziaria, voi ci avete i chiatti. Dove sta la stanza blindata? Non esiste. A casa della madre, sono andati, la polizia già è andata. Non c'è, la stanza blindata non esiste. Però è un errore che si può bypassare, non è un errore che si può bypassare. La cosa che volevo segnalare, prima di andare a fare poi l'ultimo argomento, cioè l'ultima fase di argomenti e poi chiuderò, si parla di un... Nel 97 il collaboratore rendeva interrogatorio parlando dell'omicidio di Napoli Rosario, parla dell'incontro, però parla anche dell'incontro avvenuto con Nicitra Salvatore una sera a cena presso un ristorante a Marina di Palma, parlo di Benvenuto ovviamente. Quindi ne parlava già nel 1997, alle dichiarazioni era già collaboratore e parla di un'epoca ovviamente precedente ai fatti. Ebbene, sta parlando di Nicitra, sta parlando dell'incontro con Nicitra, di questo incontro a cena in cui si è parlato dell'omicidio di Napoli Rosario e lui non si ricorda per esempio di aver parlato con Nicitra degli agguati ai Bellardinelli o della volontà di uccidere Bellardinelli, non lo dice, lo dirà per la prima volta quando Calafato, dopo l'interrogatorio al pubblico ministero, 20 giorni dopo parlerà di queste cose e dirà quelle cose false, provatamente false, Bruno Nasone eccetera. Non ripeto più la questione del contatto, perché è dimostrato anche nei verbali di dibattimento del contatto tra Calafato, vedi, per esempio, è il verbale, aspetta, le do la pagina, è il verbale dell'udienza del 21 dicembre in cui si parla della, dei contatti. E io faccio la domanda e dico, ma quando lo ha incontrato? Dopo la collaborazione? Io non l'ho visto, ho visto nei vari processi, dice Calafato. Bellardinelli, evito la pagina, Bellardinelli dice, io già mi incontrati, siamo visti. E questo contrasto è la spia del falso, lo dicevo prima, vi volevo dare solo la pagina. Così quando, a domanda mia, ma anche a domanda dell'avvocato Alfiro, infatti gli viene posto domande al collaboratore Calafato, dice, ma lei... sapeva che Bellardinelli l'aveva accusato di... no, di me parlava soltanto di cose così, non sapeva niente. Caspita, come non sapeva niente? Ha avuto la condanna per i fratelli Ribisi in forza di quelle dichiarazioni, ha avuto la condanna per 416 bis nel processo della mafia, la Stidda. Sapeva di essere indagato per omicidio, sapeva di aver commesso omicidi che erano noti agli altri del suo stesso gruppo. Cioè lui mente e dice, lo ricorderà Presidente, ma non è una domanda che mi dà fastidio. È certo, ti dà fastidio perché tu non sai che rispondere, che sai che c'è qualche cosa che non quadra. E là dirà, no, ma io ci ho rimesso con la collaborazione. Io ci ho perso con la collaborazione. Invece di vedere Trendergastoli, vedete come ci ha perso, invece di Trendergastoli gli hanno dato la libertà. Un nome nuovo, un lavoro, eccetera, eccetera. Mi sta bene! Ma non mi sta bene che quello che doveva avere lui lo vuole dare, lo vuole far dare a Nicitra. Non mi sta bene che non è conforme a legge, non è conforme a giustizia, non è conforme a equità, non è conforme alla prova di questo processo. ...17/10/2023... dopo che c'è stato già l'esame da parte del Tribunale, non a sezione, sul punto specifico, Benvenuto dirà ancora la circostanza che era già collaboratore e Calafato era collaboratore, avvocato, eravate tutti e due collaboratori, tutti e due collaboratori. E c'è un passaggio, Presidente, in cui a un certo punto Calafato dirà una Benvenuto dirà una cosa che secondo me è importante e indicativa. Dirà, io da un certo momento in poi, ma parliamo già di collaborazione avviata, non l'ho più
visto, incontrato, sentito con grande frequenza, perché poi lui è stato spostato sotto protezione in un'altra zona, ma ovviamente libero. E questo cosa significa, signor Presidente? Che prima invece si vedevano con un altro tipo di frequenza, altrimenti non avrebbe avuto senso, perché esiste un piano logico, non avrebbe avuto senso l'affermazione che è verbalizzata di Benvenuto quando dice che lui da un certo momento in poi, quando Calafato è stato spostato, lo continuava a sentire ma non con la stessa frequenza. In realtà non ha senso, perché se anche stava da un'altra parte si poteva sentire per telefono. In realtà si riferisce al fatto, perché è logico pensare questo, che direttamente o indirettamente attraverso i congiunti vi era un contatto diverso e più frequente, più profondo di quello che da un certo momento in poi potrà avere, perché viene spostato. Non ha altro senso quell'affermazione di Benvenuto. Presidente, un altro verbale le voglio solo ricordare, ma sicuramente lo ha già letto con attenzione. L'unica cosa che si tratta del verbale del processo della nona, che è ritualmente acquisito e quindi pienamente utilizzabile come prova, nome del 238, in questo processo. È il PM che fa la domanda, sono giusto tre righe, faccio prima a rileggere. Un'altra cosa, quando lei viene, allora quando, se lo ricordo ovviamente, quando lei apprende la notizia del fatto che era scomparso il fratello Domenico del Nicitra e il figlio, lei era collaboratore di giustizia? Benvenuto, sì, collaboravo. E allora le chiedo, siccome prima ha risposto a una domanda del difensore parlando eccetera eccetera, cosa ha fatto? Dice sì, questo particolare PM, quindi rettifica la dichiarazione, diciamo, lei era già collaboratore, non poteva parlare con Calafato, dice il pubblico ministero, è testuale la domanda. Risposta, no, ero già collaboratore e c'era Calafato, ci sentivamo. Altro che sospetto, come dice la Cassazione, del contatto tra i due collaboratori. C'era una domanda specifica e diretta del pubblico ministero, che è quasi un invito a dire no, ovviamente non ci incontravamo. No, lui dice si incontravano. Calafato più scaltro dice no, per carità, non ci incontravamo. Era solo per indicarvi la pagina e la fonte, che è l'interrogatorio del pubblico ministero, l'esame del pubblico ministero.

0: Tra gli altri, mi ero dimenticato la circostanza, ve la dico proprio come una indolor, Calafato, Benvenuto accusava Calafato dell'omicidio del giudice Livatino ed è stato effettivamente condannato nel Livatino Ter. Lo dico come dato che voi avete le sentenze, lo potete andare a ricercare, in modo che avete anche la fonte dell'accusa. Ricordate quando Calafato diceva io quello che diceva Benvenuto non mi interessava niente, tanto non sapeva niente di me. I Ribisi, Livatino, che deve sapere più? Quindi questo è il motivo per cui poi si creano le collaborazioni, che poi possono essere la ragione per cui si comincia a collaborare, ma possono essere pure fornire di una collaborazione efficace, utile. Però attenzione, se poi nelle carte si riesce a dimostrare, si dimostra che il collaboratore dice delle cose che non corrispondenti al vero, e allora c'è qualcosa che non quadra.
1: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale Giustizia. Era dedicata all'udienza del 22 settembre scorso davanti alla Corte d'Assise di Roma, impegnata nel processo per la cosiddetta faida Nicitra Belardinelli, e cioè la guerra sanguinosa combattuta nell'arco di diversi decenni, soprattutto nella parte nord della capitale, fra il gruppo criminale che faceva capo a Salvatore Nicitra, pregiudicato di origine siciliana, e la famiglia di pregiudicati romani, dei Belardinelli e dei loro alleati e sodali. È intervenuto nella giornata del 22 settembre l'avvocato Claudio Davino, uno dei difensori di fiducia dello stesso Nicitra.
2: Ecco, questo era lo speciale Giustizia di questa sera a cura di Bruno Ruggero. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale, il momento di due microfoni a cura di Emilio Targia.
3: Radio Radicale, nuovo appuntamento con due microfoni, il nostro appuntamento settimanale dedicato ai libri. Anche oggi è questo il caso, il libro si chiama La Strada. Augusto Rubei lo ha firmato per PM, il gruppo Mondadori, non ha nulla a che fare ovviamente con Federico Fellini. Adesso ci facciamo spiegare direttamente da chi lo ha scritto il perché, i perché dell'inchiostro sciolto in queste pagine. Augusto Rubei, benvenuto a Radio Radicale, mi sa che è la prima volta, giusto?
4: È la prima volta.
3: È la prima volta,
4: A mia memoria sì.
3: Da interlocutore, ma tu sei fedele ascoltatore, giusto?
4: Assolutamente sì, okay. Sempre.
3: Da quanti anni commetti questo peccato?
4: Ma parecchi, da quando sono più o meno 15-16 anni, quando ho cominciato a maturare un'idea, ecco, più o
3: perfetto.
4: Meno.
3: Quindi siamo stati un pezzo di colonna sonora della tua vita, della tua formazione, e meno male, perché adesso spieghiamo a chi ci ascolta perché è importante. Allora, questo è non è solo un libro, è anche un po' un diario, è inevitabile che sia autobiografico, anzi lo è. E io ti chiederei prima di tutto, a parte che io ho omesso colpevolmente di ricordare chi tu sia, hai fatto 456.000 cose, però sei giornalista, dirigente d'azienda, esperto di comunicazione, di politica internazionale, hai fatto il portavoce del Ministero della Difesa, del Ministero degli Affari Esteri, hai curato alcune campagne elettorali importanti, l'Espresso ti ha definito uno degli spin doctor italiani più influenti degli ultimi anni, e qui onore ed onere direbbe Pannella, e questo è il tuo primo romanzo, anche se appunto è anche un po' un diario, no? Questo possiamo credo liberamente dirlo. Allora, prima di addentrarci sui tuoi percorsi, io ti chiederei mi piace sempre scavare un po' nel backstage dei libri, perché poi i libri come i film è complicato raccontarli, qual è stato l'innesco, cioè il bisogno di liberare questi file che avevi dentro su carta?
4: Ma guarda, l'innesco, che ti devo dire, intanto cioè io ho sempre pensato, era un momento per la mia vita complicato, ti dico la verità, anche dal punto di vista diciamo un po' professionale, quindi ho sempre pensato che nei momenti di stasi, di quiete, in cui la vita ti chiede di fermarti, noi abbiamo l'obbligo di contribuire a fare qualcosa in più, non dico per rendere meglio la comunità in cui viviamo, però insomma per dare qualcosa, e il libro è nato un po' così. E poi c'è stato un momento in cui ho evidentemente trovato un equilibrio emotivo interno che mi ha spinto a voler dare voce al luogo da cui venivo. Cioè io tornavo a casa, vado a San Basilio a tagliarmi i capelli, e torno a casa, ogni tanto mi fermano i ragazzi, ancora le vedette, vedere chi è in macchina, chi non è in macchina, per farti passare o meno. E quindi sto lì e vedo questi ragazzi e ho pensato, no, io voglio provare a raccontare qualcosa a chi si sente nato col cartellino sbagliato appeso al collo. Quindi l'idea era quella. Poi insomma io non so se un libro può cambiare la vita di una persona, per carità, non ho questa presunzione, però so che certe storie quando arrivano possono farci vedere la nostra in modo diverso.
3: Certo.
4: Io con questo libro ho provato a fare questo, poi vediamo come andrà.
3: Allora, c'è una periferia romana importante, storica, San Basilio, che storicamente nasce per accogliere, se ben ricordo, quelli che in qualche modo venivano, diciamo, espulsi da un meccanismo, no, accentratore verso il centro di Roma. Una volta il centro di Roma era un quartiere popolare, insomma via Ripetta era un quartiere popolare, la Garbatella lo stesso, eccetera eccetera, e si forma questo nucleo, diciamo, esterno, questa periferia di 20-25 mila persone. È una piccola città, giusto?
4: Certo, è una piccola città, è vero, sì, è esattamente così. E tra l'altro viene costruita durante, diciamo, viene costruita in parte anche durante il ventennio, durante il fascismo, durante il regime, tant'è che c'è la famosa, come dire, storia, tra virgolette, storia, perché poi la realtà, delle casette Peter costruite da questo ingegnere che era stato ingaggiato dal regime fascista e che, se viste dall'alto, formano la scritta. La scritta Duce, che poi in realtà non è chiarissima, è più, come dire, fu anche più la propaganda allora di quello che poi in realtà riuscirono a realizzare. E sì, tu immagina che vicino a San Basilio c'è un blocco di cemento gigante, ciclopico, proprio alla fine della casata di San Basilio, che è un istituto salesiano, Teresa Gerini, in onore allora della Marchesa Gerini, che di Torlonia, che venne costruito negli anni 50. E allora già si pensava, nel secondo dopoguerra, per in realtà aiutare i ragazzi di un istituto professionale a imparare dei mestieri, a fare l'elettricista, a fare il meccanico, perché già si aveva l'idea allora che non c'erano molte alternative ad imparare qualcosa, e stavamo nel secondo dopoguerra. Sono passati 80 anni ed è ancora esattamente così, che ti dà anche l'idea come la storia in alcuni luoghi si fermi, no?
3: Sì, certo.
4: E quindi sì. Questo è stato un altro dei motivi per cui ho voluto cercare di raccontare anche un po' questo blocco temporale e poi questo salto tra i due mondi, tra la borgata e il mondo, il deep state, chiamiamolo come ti pare, le istituzioni, i vertici,
3: certo,
4: lo Stato,
3: certo,
4: ma
3: boh, quello è. C'è un bel capitolo che si riaggancia a quello che dicevi prima, il fiume. A 7 anni scrivi: il mondo non ti chiede ancora chi sei, ti mette un'etichetta addosso e basta, lo capisci nei corridoi della scuola, nei campetti di terra e fango, negli spogliatoi che odorano di cloro, fra le risate e gli sfottò, negli sguardi delle madri che commentano i figli degli altri senza mai nominarli, è in quel microcosmo che si affina all'ecosistema darwiniano dell'infanzia. C'è il ragazzino brillante, quello cattivo, quello simpatico, il fantasma, il precoce, il brutto, quello che già sa fare le capriole e quello che balbetta le interrogazioni. Senza preavviso disegnano un ruolo e tocca a te decidere se tenerlo, combatterlo o farci amicizia. La mia etichetta era chiarissima, quella dello sfigato. E poi tu sei riuscito, come dice un'altra parte del libro, a trasformare a ribaltare un po' il ruolo, no? A trasformare in forza questa energia negativa. Hai capovolto tutto e ti sei in qualche modo tirato fuori, no? Lo dici in un'altra parte del libro, non sei più fra i condannati, ma sei fra quelli che trova una via.
4: Sì, ti dico la verità, Nino, guarda, io forse sono tanti, ma mi nascono un po' sfigati i goffi, però quello fa parte della natura, no? Anche poi dei geni. Credo che poi la strada ti formi in un'altra cosa, cioè sì. Io, come dire, la mia tra virgolette rivoluzione emotiva non è stata attraverso i miei impegni professionali, è arrivata molto prima, è arrivata proprio attraverso quello che ti dà la borgata, cioè quando in borgata, cioè non è molto, io non voglio neanche idealizzarla e non la idealizzo nel libro, non è detta con pietismo, con romanticismo, anzi al contrario, la borgata non è molto diversa da altri luoghi dal punto di vista figurativo, metaforico,
3: certo.
4: Il tema è che in borgata questo sì ti arriva tutto prima addosso e ti arriva a 100 km all'ora in faccia e tu non hai il tempo di metabolizzarlo, interpretarlo e quando tu vedi le persone, quando come dire, hai visto da vicino quanto costa agli altri vivere,
3: certo,
4: impari a dare un peso diverso alle persone e alle cose. Quindi Pietruccio, da quando nasce come un bambino goffo rimpacciato, a forza di sbattere la testa, forza di prendere le cose in faccia, reagisce e deve diventare un altro, perché i registri comunicativi in alcuni luoghi sono quelli, cioè non è che puoi adattarli, non puoi adeguarli, è inutile dire, cioè non sono quelli, e quindi o ti adegui oppure soccombi. Pietro viene definito, lo definisco Pietro io,
3: Pietro, protagonista del libro, spieghiamolo, che insomma è facilmente riconducibile all'autore.
4: Esatto, e perché il libro è, come giustamente hai detto tu, è in gran parte autobiografico, alcune parti sono romanzate, ma in gran parte autobiografico della mia vita. Questa parte che tu hai citato è totalmente autobiografica, lo dico con grande chiarezza. E Pietro, come dire, quando lui fa quello switch, diciamo, e si rende conto che le cose stanno cambiando, lo fa in un momento delicatissimo del suo percorso, che poi sarà, come hai visto, l'arresto del padre, poi ci arriverà successivamente. Sì. Però ecco, si sente pregraziati, perché c'è la consapevolezza che intorno a lui, e questo lo vedi in strada, lo vedi a San Basilio come in altri quartieri, come in aree remote del paese, l'abisso è un'altra cosa, e quindi in un certo senso Pietro si sente fortunato, perché nelle sue difficoltà ha comunque un piccolo varco, che è il padre che fa il caciottaro e che vende il formaggio, e dice: ma tutto sommato non cado nel buio, tutto sommato mi metto a vendere il formaggio se la mia vita fallisce con mio padre. Quindi lui si sente ringraziato rispetto a quello che vede intorno, ecco, quello sì.
3: Certo, in privato parlavamo di un testo che, leggendo, perché poi le parole sono anche musica, no? In base a come uno compone un libro c'è una sorta di spartito. Mi ronzava in testa un testo che fa così, scritto da Renato Zero e Franco Evangelisti, se ricordo bene, nel 79, si chiama Periferia, e diceva: figli ce n'è, ce n'è anche qui, tutti una faccia ad un nome, figli del mai, piccoli eroi in guerra per un sorriso, sporchi stracci senza sorte. Morte, dove sei? Tanto non lasci eredi, sei figlio della strada ormai, un giorno poi ti sveglierà la strana voglia di andare dietro quel sole affinché scaldi anche te e asciughi in fretta il dolore. Cioè, è andata così?
4: Sì, è andata così. Grandissimo Donatone, chiuso parentesi, è andato così. È andata così, e è vero, è perfettamente vero, e questo è anche un libro pieno di dolori, io lo ammetto.
3: Certo, si vede.
4: Però
3: si
4: perché
3: sente.
4: Il dolore, nel dolore, secondo me, ti restituisce anche l'essenza della vita, cioè il dolore dà conoscenza.
3: Certo,
4: e non dobbiamo avere paura dei nostri bui. Io poi sono anche cresciuto dal punto di vista letterario con artisti che esaltano i bui, cioè sono un grandissimo appassionato di Palahniuk, per intenderci.
3: Certo.
4: Quindi poi è ovvio che qualcuno ti trasmette anche qualcosa nel momento in cui tu realizzi un prodotto. Però è questo, è il dolore, i figli della strada. E San Basilio rappresenta questo, perché per quanto noi vogliamo sforzarci di dire che in fondo non lo è, l'ascensore sociale è ancora fermo, ed è fermo da un pezzo, da tantissimo tempo, e le difficoltà ci sono. Io a volte, quando penso a quello che vivevo, io è come se, cioè, mi sentivo una sorta di cieco sociale, cioè il problema di quando sei in borgata e nasci in questi contesti sociali non è il voler mettere il naso fuori e ambire, perché quello lo fanno anche in molti. Il problema è non è che qualcuno che ti apre una porta, perché quello poi è un passaggio successivo, tu per farti aprire una porta devi arrivarci davanti alla porta. Il problema è che nessuno ti indica la traiettoria, non te la possono indicare. Cioè, io mi ricordo che quando volevo studiare all'università, io mi guardavo intorno, chiedevo a qualcuno, ai miei genitori, alla mia famiglia, a qualcuno, nessuno sapeva dirmi se esisteva una segreteria didattica, come ci si iscriveva, quanto si pagava una data. Io mi ricordo che al primo esame di storia contemporanea, avevo già 22 anni, avevo già vissuto all'estero, tornato a vivere in Italia e avevo iniziato a studiare più tardi, io ho preso 24 su 30, e per me era un grandissimo voto, perché io pensai, in fondo la metà è 15, con 18 passi, quindi 24 è un ottimo voto, è come se avessi preso 8, 8 e mezzo. Poi scoprì col tempo che in realtà sarò uscito con una media molto bassa. Quindi tutte queste cose, ora questo è un esempio, ma non ce l'hai, non c'è nessuno quando ti guardi intorno che ti dice: guarda che bisogna fare così, oppure questa parola bisogna dirla così. Nel libro lo racconta Pietro, quando dice che la madre chiamava lo sformato sfornato di patate, che ha pure un senso, che è vero, perché mia madre lo chiamava così, perché tu lo sforni. Però ecco, anche le parole hanno un vizio, una declinazione diversa, quindi tu a un certo punto, quando metti il naso fuori, e il benchmark sale inevitabilmente da quel punto di vista, tu capisci che hai vissuto in un mondo alieno, parallelo, capito? E lì è tutto complicato, perché anche nel nuovo mondo, per imparare, devi continuare a prendere cose in faccia, sempre a 100 km all'ora, e quindi sai, è difficile.
3: Sì, diciamo che devi avere un'armatura prima e poi un paio d'ali sotto l'armatura poi. Tu scrivi: la borgata mi ha cresciuto, mi ha educato, mi ha fatto da maestra, da palestra, da cinta addominale, mi ha insegnato a contare, a guardare negli occhi, a non arretrare, a saper scansare un coltello e a leggere la cattiveria, mi ha fatto uomo prima che io fossi pronto a diventarlo. E poi tu dici: la borgata è di fatto, lo dicevi anche poco fa, un tribunale senza appello, pretende pegno, richiede sangue, impone sacrifici e vede vivere nel suo corpaccione due categorie, quella dei graziati e quella dei condannati. Ci ragganciamo all'inizio. Se è vero che insomma il tuo libro, sai, quando si fa un libro autobiografico a 40 anni, cioè, ci può essere il sospetto in chi non ti conosce, accidenti, già il libro autobiografico, insomma. Invece tu hai schivato questa trappola abilmente, perché nel libro io almeno non ravvedo autocompiacimenti, quanto piuttosto un gesto di altruismo. Mi spiego, cioè, leggendo questo libro non si alimenta la distanza fra lettore e chi scrive, più che altro invece è, come dire, un gesto che dà speranza, ecco. Diciamo che se qualcuno di giovane età legge questo libro non si limita ad ammirare chi ce l'ha fatta, ma dovrebbe arrivargli il messaggio, almeno questo a me è arrivato, anche se non c'ho 20 anni, che è quasi un incitamento questo libro, no? Un incitamento a mettersi in gioco, un incitamento a in qualche modo coltivare, a essere, se vogliamo citare Pannella dello Spes contra Spem, essere speranza e non soltanto nutrirla, farsi, esatto, speranza nei comportamenti. Sbaglio in questa lettura?
4: È esattamente così, non l'avrei potuto dire meglio. È esattamente così, cioè, nel senso, io chiaramente non ho fatto una autobiografia perché non sono nessuno per fare autobiografia, non sono un personaggio pubblico, sì, ho fatto delle cose per cui vengo riconosciuto nel settore, tra colleghi, ma insomma ne hanno fatti tanti di cose, questo mondo è pieno di persone che fanno tante cose, dicono tante cose, quindi io ho prodotto quello che per me è un testo narrativo e che credo e spero che possa essere letto in questa funzione. Il tema è proprio questo, che io voglio mandare un messaggio di speranza e lo faccio anche mettendomi a nudo, e questa è una prova che io do al lettore per cercare di fargli capire che anche lui stesso deve potersi mettere a nudo, e soprattutto nella lettura delle radici, cioè le radici per noi non devono essere il luogo che ci trattengono da qualche parte, sono piuttosto il luogo da cui noi prendiamo forza, che è una cosa diversa, cioè io quello che cerco di raccontare è che io mi sento fortunato perché la strada mi ha dato oggettivamente una marcia in più. Se la strada la sai leggere dall'angolatura giusta, ti consegna i suoi assi per vincere la partita. Certo. Quindi quando nasci in borgata non ti devi sentire condannato, poi è tutto complicato per quello che abbiamo detto prima, per quanto è difficile arrivare fuori, confrontarsi, essere derisi dall'una e dall'altra parte, perché quando provi a uscire vieni deriso dal nuovo mondo. Ma cominci a essere deriso anche dal mondo di origine, perché ti dicono che vuoi fare emancipato, che vuoi fare il fighetto, ti dicono che vuoi, come dire, ti dicono che, come dire, ti fanno venire un senso di colpa. Vivi anche col senso di colpa che stai abbandonando qualcuno che era vicino a te prima, però non è così. Io sono stato in un grande conflitto emotivo, e lo è stato dietro da un grande conflitto emotivo per molti anni, fino a quando invece poi arrivi a un punto di caduta e capisci che invece non c'è nessun conflitto, che tu puoi arrivare, diciamo metaforicamente, perché non c'è un su e un giù, però puoi arrivare su e tornare giù e tornare su, e non c'è una distanza se non c'è una distanza emotiva e umana, capito? E per me non c'è.
3: Mi viene in mente, leggendo il libro, nei passaggi in cui tu dici sì, a scuola non era un fulmine, preferivo il muretto, mi viene in mente adesso proprio come un flashback, per meglio dire, una frase di Enzo Tortora, che dopo aver conosciuto Pannella e aver intrapreso quella battaglia giudiziaria che tutti sappiamo, disse: ero diventato liberale perché avevo studiato, sono diventato radicale perché ho capito. E mi sembra che si attagli perfettamente con, no, il doppio binario fra la scuola e i muretti di San Basilio.
4: Sì, esattamente così, no? Quando viene citato anche quel passo all'interno del libro in cui dico: imparare la strada e stare due volte più bravo degli altri. Da questo punto di vista, io devo dire che a me il senso, come dire, la strada, il senso anche di fatica, il valore di alcune cose mi hanno trasmesso molto, che poi mi è servito anche ad attutire il colpo nei momenti più difficili della mia carriera professionale, dei miei momenti di vita, dei miei momenti, insomma, io ho sempre avuto grande consapevolezza che le tragedie sono altre, e le ho viste, certo. Le ho viste negli amici che sono spariti, e quindi bisogna prendere la vita per quello che è, quello mi ha molto rafforzato, e la strada ti aiuta a capire anche come leggere le cose, quello sì.
3: Ricordiamo agli amici che ci ascoltano non da Roma, che appunto magari non conoscono bene le dinamiche di San Basilio, io prima ho dato una connotazione storica, c'è anche poi una connotazione sociale, cioè insomma, San Basilio è stato insomma al centro di un meccanismo poi di spaccio in anni drammatici in cui il numero delle morti era, no, particolarmente elevato, quindi anche questo sì. Non diamolo per scontato, raccontiamolo il contesto in cui tu hai schivato in qualche modo, no?
4: Sì, è oggettivamente uno dei quartieri più difficili, ancora oggi è molto complicato, è solo che diciamo ci sono organizzazioni diverse da quello che erano prima, però è un quartiere con grande dignità, è un quartiere che ha vissuto le lotte per la casa, è un quartiere che ha una grande radice culturale, sindacale, politica, e quando incontri diciamo molte persone che sono diciamo, più grandi di me, che sono nate negli anni 60, 50, si portano dietro quel retaggio culturale, che è un retaggio molto forte e molto bello del quartiere, molto forte, che purtroppo però ecco, oggi è difficile, non viene più trasmesso, è molto complicato.
3: Mi viene in mente, oggi purtroppo va così, mi perdonerà chi ci ascolta, ma mi viene in mente un'altra canzone di Renato Zero che si chiama Marciapiedi, lì accade quel che... I marciapiedi sono quello che non sai, che non vedi, ecco, sostanzialmente la vita vera. Senti, tu racconti anche, c'è un altro elemento di questo libro importante, che non è che proprio accade spessissimo, che è la gratitudine, moneta oggi piuttosto svalutata, come tu sai bene. Tu citi con gratitudine oggettiva tre maestri, li vogliamo raccontare? Partiamo da Gianfranco Astori, ex direttore Asca, dove tu in punta di piedi e timidamente ti affacci nello spogliatoio del giornalismo in tenera età.
4: Esatto, la verità è che il mio sogno era sempre stato fare il giornalista ragazzino. Io nel libro ho descritto, incontro un giornalista un giorno che fuggo da casa per andare a trovare questa giovane ragazza di 15 anni di cui ero follemente innamorato, anch'io ne avevo 15, e vedo questo signore e realizzo qualcosa che non avevo visto fino a quel momento in vita mia, perché fino a quel momento avevo visto casotte, sudore, difficoltà, dolore, droga. E quindi sai, vedere quel signore per me era un vero e proprio, come dire, prototipo di persona che io avrei voluto essere da grande, o quantomeno ho capito comunque. Era un giornalista, e quindi poi realizzi qualcosa e nasce questa grande passione che si consolida, e il primo è Gianfranco Astori, perché Gianfranco Astori è la persona che mi dà la prima grande opportunità della mia vita, quando io, già pubblicista, fai la gavetta che conosciamo tutti, a seguire i pulcini, a scuola calcio, i ragazzini, le partite alle 6 di mattina, di tutto e di più, quindi quando faccio degli stage, poi Gianfranco Astori mi dà l'opportunità di fare il praticantato giornalistico e mi assume, mi dà un'opportunità, lo voglio sottolineare, perché Gianfranco Astori, che oggi è uno dei consiglieri più, diciamo, più vicini, cioè uno dei consiglieri del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
3: Certo. Insieme a Giovanni Grasso, consigliere di comunicazione,
4: che eccetera. È portavoce, esattamente. Gianfranco a me non mi ha regalato nulla, mi ha dato una grande opportunità. Io credo che questa sia una grande responsabilità delle persone che ricoprono poi negli anni posizioni che gli permettono poi di dare delle opportunità. Cioè, quando cominciamo ad arrivare a determinate posizioni, abbiamo la responsabilità di aprire delle porte, abbiamo la responsabilità di dare delle opportunità, e Gianfranco me l'ha data. E quindi io gli devo molto. Oggi probabilmente non avrei intrapreso questo percorso se non mi avessi assunto all'agenzia Asca. Il secondo maestro che viene citato, di Pietro, e che è il mio maestro, è Giovanni Minoli. Minoli mi ha dato dei tempi dal punto di vista del linguaggio mediatico e della comunicazione incredibili, un uomo di una cultura pazzesca, un uomo, io lo racconto nel libro, dovresti prendere un taccuino e prendere appunti ogni volta che parla, perché dice delle cose incredibili che ti scavano dentro. E Giovanni è una persona eccezionale che con grande senso di rispetto ha una mia mail in cui io, con la faccia tosta, da ragazzetto di borgata, già giornalista abbastanza affermato, devo dire, di politica estera, perché comunque mi difendevo bene, gli scrivo: il mio sogno è fare radio e lavorare con te. Lui mi richiama e mi dà del lei e mi dà quell'opportunità.
3: Quindi, pazzesco. Vabbè, vuol dire che tu sai comunicare molto bene anche attraverso una mail, e evidentemente poi la comunicazione l'ha declinata in altri modi, perché avevi il DNA, no? Come dire, che
4: questo è vero.
3: Prospettico.
4: In realtà a volte la verità, secondo me, ha un valore forte, viene percepita. Gli scrissi che il mio sogno era sempre stato lavorare con lui.
3: E mi ricorda qualcuno che scrisse a Montanelli la stessa cosa. E Montanelli rispose. Poi c'è un terzo maestro,
4: C'è un terzo che è Gianni Letta.
3: Piuttosto importante, sì.
4: Molto importante. Gianni, dottor Letta, chiamalo Gianni, no, non mi viene neanche naturale, perché comunque il dottor Letta è una persona a cui io sono molto affezionato dal punto di vista umano, ed è una persona anche lui di un grande senso di rispetto e valori ormai come dire un po' dispersi nella nostra società. Si immagina che alla presentazione che c'è stata a Galleria Sordi del, sì, libro, Gianni non è potuto venire perché cadeva nel 29, che era lo stesso giorno del compleanno, che sarebbe stato il compleanno di Berlusconi, quindi insomma ha avuto degli appuntamenti diversi, e il dottor Letta mi ha chiamato per farmi in bocca al lupo anche la mattina, cioè è una persona che non ha molto da prendere da me, eppure ha un senso di rispetto incredibile. Il dottor Letta mi chiama in un giorno, mi fa chiamare dal telefono da un generale amico comune. Io era un momento in cui, diciamo, ero salito alle cronache per avere switchato, per aver, diciamo, trasformato positivamente l'immagine istituzionale di Luigi Di Maio, e il dottor Letta mi chiama e mi dice che ho sentito molto parlare di lei e la vorrei conoscere. E quindi da lì si è instaurato un rapporto umano che per me è stato un esempio dal punto di vista del concetto di potere e di sobrietà anche nella gestione del potere, incredibile, e mi ha dato una quadratura impressionante, e questo viene raccontato all'interno del libro.
3: Infatti tu dici: da Astori assorbo la cultura delle istituzioni, il senso della misura, la liturgia, la sobrietà che regge l'impalcatura della Repubblica; da Minoli la narrazione, l'arte antica del racconto, l'importanza dell'inquadratura giusta, del ritmo, delle pause, di ciò che si dice e di ciò che si lascia fuori; da Letta il potere vero, quello che non si vota, non si invoca e non si interpreta. E questa è una sintesi, mi pare, no? Essenziale di questi passaggi. Ci avviamo alla conclusione, non vogliamo raccontare tutto il libro, come dice Nanni Moretti, i libri come i film non si raccontano, però insomma qualche scheggia e qualche diapositiva l'abbiamo data. Non so se vuoi accennare a qualcosa anche alle campagne di comunicazione importanti. Hai citato Di Maio, ma mi pare di ricordare che ce n'è anche un'altra molto importante a livello
4: direi la campagna anche dell'ex sindacale Gina Raggi. I nomi dei politici nel libro non sono citati, tra l'altro sono citati, certo, in maniera figurativa con dei nomignoli, ma per un motivo molto semplice, perché io volevo che questo fosse un testo che restasse naturalmente
3: non agganciato, è chiaro,
4: e non aveva senso. Loro, cioè, non sono importanti in quanto soggetti, potevano essere qualsiasi politico,
3: ma in quanto figure e ruoli, chiarissimo.
4: Esatto, è la relazione che hanno col ragazzo, insomma, col soggetto. E devo dirti, sì, quella è stata una campagna molto difficile, in cui ho conosciuto tanto. In realtà nacque, te la do come piccola retroscena, in maniera molto spontanea, perché io ero un giornalista professionista, i 5 Stelle mi hanno dato questa opportunità di assumermi e di contribuire, insomma, alle commissioni esteri e difesa, perché ero un esperto di politica internazionale, ed ero l'unico che conosceva Roma bene. Avevo fatto già comunicazione politica, venivo da San Basilio, conoscevo Roma e conoscevo la sofferenza delle persone, che fortunatamente sono anche quelle che vanno a votare, anche se non tutte purtroppo, e quindi io sì guidai anche questa campagna. Ero molto giovane, nel senso che avevo 29 anni, e quindi insomma fu una fase anche di sovraesposizione che io gestii al meglio di come potevo fare, però è stato il primo momento, il primo grande impatto con le istituzioni anche sacre attraverso il Vaticano del paese. È stato il primo grande impatto, perché tu immaginati, insomma, che c'è uno che cresce a San Basilio in maniera dispersa, che si ritrova davanti al vicariato in Vaticano a incontrare i cardinali, insomma è una cosa che mi faceva un certo effetto, però devo dire che nel dubbio mio padre mi ha sempre insegnato una cosa, che diciamo un essere umano, un uomo, una donna, comunque, cioè, si misura la sua maturità da quando capisce il momento in cui deve parlare e il momento in cui deve stare zitto, e molti di quei momenti a 29 anni io stavo zitto, cioè nel senso che cercavo di evitare di espormi invece di fare sciocchezze.
3: Senti, quanto veniamo un po' alla stesura, all'architettura del libro, anche questo mi interessa moltissimo, un po' il retroscena del libro, quanto tempo ci hai messo a scriverlo?
4: Ma guarda,

0: mi piace leggere molto, però inevitabilmente, insomma, non voglio neanche fare i chic,
1: No, figurati,
0: vintage, cioè oggi non essere un lettore transmediale vuol dire in parte non essere un lettore, purtroppo.
1: certo, esatto. Senti, l'ultima cosa che ti chiedo, anche se per la giovane età, hai un'esperienza lunghissima, poi hai fatto il Ghost anche per molti politici, hai condotto campagne importantissime e decisive in questi ultimi 10-15 anni. Tutta questa montagna di informazioni che hai introiettato dentro di te e poi hai anche redistribuito, che tipo di riflessione ti hanno acceso sul futuro sul presente e sul futuro della comunicazione politica? Poi sei cresciuto con Radio Radicale, quindi insomma hai anche assorbito, credo, una comunicazione politica che temo non ci sia più, quella di qualche fuoriclasse che non c'è
0: No,
1: più.
0: non
1: Che
0: c'è più.
1: tipo, qual è il futuro della comunicazione politica secondo te, sulla base delle tue esperienze oggettive?
0: Il futuro della comunicazione politica oggi è un molto complicato. Ti direi che azzardandolo in maniera provocatoria è un disastro, nel senso che purtroppo l'overload ormai di informazioni è incredibile, il livello qualitativo quindi automaticamente si abbassa. E si deve cominciare, secondo me, a recuperare anche il valore dell'imperfezione nella comunicazione, per cercare di recuperare il valore della verità. Oggi è tutto molto affettato e artificioso, e nel momento in cui abbiamo invece degli spiragli di verità, questi vengono percepiti, questi vengono accolti, ed è evidente, ammesso che poi siano condivisibili o meno, d'accordo? Quello è chiaro. Però questi, perché ormai è estremamente tutto molto emotivo, anche le campagne sono cambiate. Io mi ricordo che quando abbiamo fatto la campagna di Virginia Raggi, l'idea che avevamo di scegliere il claim era quello di un'unica parola emotiva, per quello si scelse coraggio, perché sono parole, sono come dire, anche termini più dritti che incidono nell'immaginario collettivo, quindi è cambiato molto. Però ecco, ormai la comunicazione politica poi si misura, e questo da sempre, la comunicazione si misura sul mezzo, questo da McLuhan in poi, dai sociologi insomma di sempre, e quindi misurandoli sul mezzo, considerando che oggi la fruibilità della comunicazione è molto veloce, estremamente veloce, anche sintetica, la stessa comunicazione politica deve adeguarsi, adeguandosi il livello qualitativo diminuisce.
1: L'ultimissima cosa, il futuro invece di questo oggetto magico e anche tecnologico, che anche un libro è un oggetto tecnologico, il futuro di questa meraviglia, di questo oggetto di carta e inchiostro, qual è secondo te? È un oggetto
0: Ma
1: eterno, oppure no?
0: io per alcune cose, come per i libri, credo nell'eternità.
1: E
0: Io
1: quindi hai
0: ci
1: risposto.
0: credo, salvo che insomma, fra migliaia di anni non cambi, insomma, il corso della storia, cioè, nel senso che però ecco, io credo nell'eternità, credo che noi manterremo vivo quel tipo di valore.
1: Anche perché ripensandoci, insomma, no, probabilmente fra 1.000 anni ha più possibilità di sopravvivere un libro cartaceo di una chiavetta USB.
0: Sono
1: Vabbè, ma
0: d'accordo.
1: questa è una riflessione laterale. Noi ci fermiamo qui per ora e per oggi con Augusto Rubai, che magari ospitiamo in studio volentieri una prossima volta per parlare ancora di comunicazione
0: Assolutamente.
1: politica in maniera approfondita, perché lui ne ha le capacità e l'esperienza. Intanto, però, vi potete leggere il volume uscito per PM Editore, Augusto Rubai, La strada, e questo lo trovate ovviamente in tutte le librerie e sulle consuete piattaforme di riferimento. Grazie per essere stato con noi, buona lettura e buona scrittura.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a Emilio Targia, il prossimo appuntamento di questa sera di Radio Radicale è, a proposito di Shalom, a cura di Ruben Della Rocca.
3: Radio Radicale, a proposito di Shalom, bentornato ai nostri ascoltatori e a chi ci segue attraverso lo streaming radioradicale.it. Oggi ho qui con me il piacere di avere un'amica, collega, Elisabetta Fiorito.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori e a chi ci segue.
3: Buongiorno Betta, la tua presenza qui è sempre bella perché porti tanta vivacità, tanto spirito, e questo è molto bello per noi qui a Radio Radicale, insomma, che siamo molto seriosi nelle cose parlamentari, come è giusto che sia, ma qui in questo caso oggi parleremo di cose seriose perché i temi di fondo sono molto seri, però tu li porti anche con una, non dico leggerezza, ma insomma hai modo anche di sdrammatizzare su dei drammi, e questo secondo me è fondamentale in questo momento della vita che stiamo vivendo, molto grigio, molto buio per tanti motivi.
4: Sì, molto buio, e questa settimana chiaramente è stata dominata, no, da questo salvataggio di questo aereo, di questo eroe che è questo comandante indiano. Poi tutti sono stati degli eroi in quell'aereo, no? Ma è questo comandante indiano che con le coltellate ha questo guizzo di aprire.

0: la porta.
1: Una storia pazzesca.
0: Una storia pazzesca, però io ho già visto, e questa è la cosa allucinante, i complottisti che dicono che è tutta una montatura di Israele, cioè praticamente questo comandante per i complottisti sarebbero fatti accoltellare. Poi gli israeliani sarebbero intervenuti e poi avrebbero salvato tutti, ma era tutta una montatura. Mm. Ecco, io quando sento queste cose mi rendo conto che forse in Europa stiamo un po' perdendo il senso della realtà di quello che accade nel resto del mondo. Cioè, noi pensiamo, vivendo da 80 anni in pace, che tutto il mondo sia fortunato come siamo noi. In realtà non è così.
1: No, ma poi il paese di Ustica, il paese di Piazza Fontana,
0: il paese dei dirottamenti, dell'Achille Lauro, dei dirottamenti aerei, degli attentati a Fiumicino di origine palestinese nel 1973 e nel 1985, è come se tutto l'attentato, per non parlare poi dell'attentato alla sinagoga nel 1982, dove
1: tutte
0: muore il piccolo Stefano Gattaché, come se...
1: Tutte cose non risolte spesso.
0: No, perché, e questa ondata di antisemitismo che ci sta travolgendo e che sta travolgendo le nostre vite, non solo con odio sul web, ma anche con aggressioni, abbiamo visto a Milano, importanti, e non si placa, cioè tutto ruota attorno al DDL antisemitismo, alla definizione dell'AIRA. Insomma, io sono abbastanza sconvolta, però... Per questo bisogna impegnarsi e agire come bisogna agire, attraverso la cultura, secondo me, attraverso l'unico sistema che abbiamo.
1: La cultura e le forme artistiche, e stamattina entriamo proprio nello specifico con due forme d'arte che tu hai utilizzato, assieme ad altri ovviamente, per raccontare due cose che poi si intersecano tra loro, ma ci arriveremo nel corso di questa nostra chiacchierata. Intanto presentiamo la prima, che avverrà a breve, a brevissimo, il 12 ottobre alle ore 20:30, a cura della Fondazione Museo della Shoah, al Teatro Parioli Maurizio Costanzo, Voci della Shoah, dal libro di Marcello Pezzetti, Il libro della Shoah italiana, con la drammaturgia di Elisabetta Fiorito, sì, con le musiche di Mauro Piacentini, con la regia di Fabio Ferrari e le voci narranti Pamela Villoresi e Fabio Ferrari. Un po' provocatoria la mia domanda adesso: ha ancora senso raccontare a chi non ha orecchie per ascoltare?
0: Allora, questa è un'operazione importante da parte della Fondazione Museo della Shoah, e sono molto onorata di essere stata chiamata a fare la drammaturgia, perché è una pièce dove non si inventa nulla. Il libro di Marcello Pezzetti, che è un libro corposo di 500 pagine, è praticamente il libro che raccoglie la ricerca di una vita di questo grandissimo storico, il più importante forse della Shoah in Italia, e che ha preso tutte le testimonianze, tutti i sopravvissuti ai campi di sterminio e di concentramento, quindi di Auschwitz, Birkenau, Bergen-Belsen, eccetera, e le ha raccolte in un volume.
1: E nel 2015 questo.
0: Nel 2015, in un volume in cui infatti alcuni, per esempio, purtroppo dei sopravvissuti non ci sono più. Oh. E è stato molto difficile tradurre questa cosa in uno spettacolo di massimo un'ora e mezzo, perché chiaramente
1: più di 100 cioè, testimonianze.
0: Quindi c'è stata una lotta all'ultima riga, ecco. Con Marcello, perché ogni volta che dovevamo togliere una testimonianza, perché eravamo lunghi, chiaramente per lui era
1: sofferenza,
0: una sofferenza. Sì. Ecco, adiuvati anche da un grandissimo storico che è Emanuele Gianfrancesco, e che praticamente noi ogni volta che arrivava Fabio Ferrari, che faceva la regia, ci stravolgeva il testo, noi ci dovevamo rimettere lì e guardare riga per riga, minuto per minuto, eccetera. Sono sei personaggi, ovviamente Pamela e Fabio fanno la parte un po' del leone, poi ci sono quattro giovani con noi, e perché volevamo dare maggiore coralità a questo evento. E diciamo che il fulcro di tutto il racconto è una cosa che viene poco drammatizzata generalmente, ed è la testimonianza di Shlomo Venezia. Shlomo Venezia, lo ricordiamo, era Sonderkommando ad Auschwitz, quindi era uno di coloro che era addetto a recuperare i cadaveri dopo che erano stati uccisi nella camera a gas.
1: Il ruolo forse più atroce in assoluto.
0: Il ruolo più atroce in assoluto, e lui infatti descrive questa cosa, anche lì ci sarà una doppia voce con Fabio e Pamela e ci saranno dei momenti proprio in cui si parla di quello che succedeva purtroppo nelle camere a gas, e si scoprirà veramente l'atrocità terribile, no? Di una morte che era una morte assolutamente devastante. E che è lunga, agonizzante, quindi insomma per capire che cos'è veramente stata la Shoah e che cos'è veramente un genocidio, no? Perché oggi si usa si usano termini impropri, no? Per descrivere magari una guerra, eccetera. Ogni genocidio è diverso uno dall'altro. Io ho studiato anche il genocidio cambogiano, insomma, cioè, c'è il genocidio degli armeni, c'è il genocidio degli tutsi, però la Shoah rappresenta il punto più basso raggiunto dall'umanità e anche il punto più atroce per come viene concepita. Per questo restituire le voci a questi queste vittime è veramente importante, no? Perché piano piano che io leggevo il libro e poi che magari mettevamo uomo donna, no? Perché chiaramente poi io riconoscevo dallo stile se era, per esempio, Pamela quando doveva fare Liliana Segre quando testimonia ha un suo stile, no? Oppure Luciana Nissim, che era poi un medico, che lei si salva grazie al fatto che era un medico, ha anche lei un suo stile. Oppure Settimia Spizzichino, che sta uscendo un libro scritto da Miriam Spizzichino, la nipote.
1: Non spoilerare perché l'avrò.
0: Sì, e che chiaramente aveva invece uno stile più popolare. E quindi anche, anche sugli uomini, no? Io riconosco Nedo Fiano, per esempio, cioè ci sono dei momenti che in cui tu, io ho passato talmente tante ore, perché veramente sono 6 mesi che lavoriamo su questo copione, che oramai a secondo di una frase riconosco qual era quel sopravvissuto, anche se poi chiaramente questo qui non sarà importante. Quello che è importante sarà raccontare questo orrore, ma anche certe volte con degli alleggerimenti, cioè come queste persone, malgrado poi avessero subito la qualsiasi, quando poi escono da Auschwitz ci stanno personaggi divertentissimi che magari, che ne so, Sabatello, oppure anche, no, io riconosco anche lo stato, per esempio lo stile di Samy Modiano invece è sempre più serioso, no? Ma soprattutto i romani, che diceva: ma poi abbiamo trovato una Mercedes, ma a me mi pare che ce l'hanno regalata, no? che come poi il Cesare della tregua, no? Hai capito?
1: Berto Mieri che diceva che lui era stato il primo viaggiatore d'Europa perché si era fatto più campi e quindi era diventato l'Interrail.
0: Devo dire,
1: la capacità di sdrammatizzare.
0: Di sdrammatizzare di gente che ha vissuto veramente l'inferno. Sì. Questo è il messaggio che poi viene fuori alla fine di tutto questo, di questo racconto Voci dalla Shoah, è: dopo che abbiamo vissuto l'inferno, noi continuiamo a essere umani, come non erano umani i nostri aguzzini.
1: E a vivere, per quanto riguarda i sopravvissuti. Però non mi hai risposto alla domanda. Quindi la riformulo.
0: Sì, scusa.
1: No, giustamente hai raccontato tutto, ma ritorno perché tu mi dai il modo anche per ritornarci. A proposito della Shoah, tu hai detto, cioè, ci sono varie forme di stermini, ma quelle ufficiali riconosciute dalle Nazioni Unite sono due: la Shoah del popolo ebraico durante la Seconda Guerra Mondiale e quella degli armeni compiuta dai turchi. Quando ti ho detto prima, ma abbiamo ancora orecchie per ascoltare un racconto sulla Shoah? Perché attualmente c'è chi scientificamente, in maniera demagogica e in maniera quasi chirurgica, sta cercando di sostituire la Shoah con qualcos'altro. E questo genocide, come viene chiamato invece, secondo me giustamente, questo genocidio palestinese che non c'è, che non esiste, ma che tanti seguitano a portare avanti in forma politica, propagandistica, preelettorale, chi più ne ha più ne metta, sta creando un disastro non solo nella società attuale, ma in quella futura, perché comunque si sta installando questo virus anche nei giovani, negli universitari, nei ragazzi, nei liceali. e stanno portando avanti una fake news sostanzialmente, perché tra l'altro, lo ricordiamo, alle Nazioni Unite non c'è stata nessuna risoluzione che dice che quello che è accaduto a Gaza dal 7 ottobre, diciamo dall'8 ottobre, dal 9 ottobre, è qualcosa che è genocidio, è qualcos'altro, per l'amor di Dio, non bello, sicuramente la guerra fa schifo, lo sappiamo, ma...
0: Allora, intanto bisogna dire che cosa bisogna insegnare ai giovani, che cosa vuol dire genocidio, perché la parola ha un'etimologia precisa. Cioè, se c'è una popolazione che viene completamente annientata, come gli armeni nel caso, no? O tu hai ricordato anche gli indiani americani, no?
1: No,
0: i
1: certo.
0: Pelle rossa.
1: Non è, però...
0: oppure i Tutsi in Ruanda, ricordiamo che ci furono 800.000 persone uccise in una settimana, 15 giorni col macete. Allora, quello è un genocidio, quando tu vedi drammaticamente che il calo della popolazione, cioè che la popolazione non c'è più. E quando si parla di Shoah si parla di 6 milioni di persone, di ebrei uccisi nei campi di sterminio e di concentramento. Ricordiamo che ci sono solo dei campi di sterminio in Polonia, cioè noi confondiamo quello che è Auschwitz-Birkenau, che era un campo di sterminio e di concentramento, con quelli che sono i campi di sterminio totali, Treblinka, Sobibor, cioè dove praticamente 3 milioni di ebrei polacchi vengono spazzati via dalla faccia della terra. Quindi quando tu oggi vai nei paesi dell'Europa dell'Est e non trovi un ebreo, trovi 8.000 persone massimo, in un paese come la Polonia dove c'erano 3 milioni di persone, in un paese come Vilna, hai capito, dove c'è, cioè, tutta la, quella che si chiamava The Plank, la zona di residenza, la Lituania, la Bielorussia eccetera, capisci che c'è stato uno sterminio. Ora, per quanto riguarda la popolazione palestinese, noi stiamo parlando di una guerra terribile scatenata da Hamas, in cui Hamas non ha voluto depositare le armi e in cui Yahya Sinwar aveva dichiarato che almeno 100.000 palestinesi dovevano morire, così da provocare una reazione che avrebbe scacciato per sempre i sionisti, no? Uh-huh. Dal Medio Oriente. E se noi pensiamo che continuiamo a dire esattamente questo, che purtroppo Hamas usa la popolazione civile come scudo, dove i tunnel erano dentro le case, erano dentro gli ospedali, erano dentro le scuole, ci ricordiamo tutti quella famosa foto, no? Con Topolino, Paperino e poi c'era dentro, sotto il tunnel, allora dobbiamo continuare a capire che cos'è una guerra. È una guerra. È vero, Israele attaccava, cercava di sradicare Hamas, alle volte non ci riusciva, alle volte c'erano vittime civili. Evitiamo la retorica di NASA, che abbiamo visto come l'IDF ha praticamente risposto, no? A tutto questo. Ricordiamoci che, per carità, è giusto anche l'anonimato, però è anche vero che se tu fai un film solo con fonti anonime un sospetto viene. E soprattutto che in Italia quel film non sarebbe mai uscito, questo che non si dice, perché l'esercito italiano l'avrebbe fermato, perché noi avremmo avvocato quello che abbiamo sempre messo di fronte, come tutte le stragi sull'Odomoro, eccetera, qui si apre un altro vaso di Pandora, in cui si faceva riferimento al segreto di Stato. Quindi attenzione, perché tutti pensano, hai visto Israele, cioè, in Italia quel film probabilmente non sarebbe mai uscito nelle sale, perché l'esercito probabilmente avrebbe detto, metto davanti il segreto di Stato.
1: Ma la distribuzione gratuita nelle sale, guardate che è un fenomeno incredibile di illusionismo, ma non viene in mente a qualcuno che le case di distribuzione generalmente guadagnano distribuendo il film e facendo pagare appunto i diritti del film? Adesso il Guardian ci dice per esempio che lo metterà a disposizione di tutti gratuitamente. Per fare un'operazione del genere ci vogliono tanti soldi, quindi significa che qualcuno ha investito e ha la volontà di investire proprio in quel tipo di comunicazione che, come hai detto giustamente te, non ha i crismi della inchiesta giornalistica rigorosa, con il controllo delle fonti, con le fonti incrociate, e non c'è un racconto prima, per esempio, manca del tutto il racconto del pre.
0: No, ma soprattutto
1: ottobre.
0: Poi perché questa ossessione? Tutti i miei amici, allora sei andata a vedere Nazza? Dico no, non sono andata, poi prima o poi lo vedrò, non è che non lo voglio vedere. Ma perché questa ossessione? Allora noi abbiamo, io non voglio fare il benaltrismo, però noi abbiamo ragazzi che vengono impiccati ogni giorno in Iran, donne che in Afghanistan non possono parlare per strada, in Sudan i cristiani sono stati praticamente massacrati. Perché questa ossessione solo contro Israele? Allora mi si dice no, perché sai, Israele è una democrazia, cioè, no, qui c'è un'ossessione.
1: Allora democrazia, decidete.
0: Cioè c'è un'ossessione che purtroppo riporta a vecchi standard. Io vedo proprio l'odio, la gente sui social che scrive vermi, cioè delle cose assurde. Siamo ritornati al 1938, però ricordiamoci sempre, come dicono tutte quante le storie, lo sappiamo, che prima arrivano gli ebrei, poi arrivano gli altri, perché nel 1967, quando la famiglia di mio marito è stata cacciata via da Tripoli a causa della guerra dei sei giorni, dopo un po' mio marito, che è un collezionista di argento tripolino, ha visto su Facebook, su Market Pro, insomma, che c'era questa ragazza che vendeva questo argento. Questa ragazza è venuta con i familiari e loro ci hanno raccontato che cosa è successo nel 1970, quando sono scappati gli italiani, la stessa identica cosa. E mettersi dentro casa, prendere i fucili perché si andava a caccia e quindi tutti quanti c'erano i fucili sperando che non entrasse la popolazione inferocita, e sono dovuti scappare subito. Quindi, e quando sono andati via gli ebrei, i fratelli volevano andare via, è stato il padre che ha detto ma no, guarda che si hanno cacciato gli ebrei, prima o poi cacceranno noi, e così è stato.
1: E aggiungo un elemento: quando arrivano gli italiani nel 70, non ebrei cacciati appunto da quello che è diventato poi il potere di Gheddafi, perché in quegli anni poi Gheddafi prende il potere, arrivano e vengono messi nei campi profughi. Ma questa è una cosa che gli italiani non conoscono e non sanno. Io l'ho vissuta in prima persona, perché avevo una ragazza che conoscevo, che era cresciuta in un campo profughi di Ostia, perché l'Italia lì per lì non sapeva dove mettere i propri italiani, i propri cittadini. Aspettavano per dargli una casa, distribuivano le case popolari, quello che fosse. Ma intanto noi abbiamo avuto italiani di non di religione ebraica cacciati e messi nei campi profughi qui da noi, in città vicino a Roma, perché Ostia è il mare di Roma praticamente. Questo, Elisabetta, proprio avendo aperto questo argomento, mi dai modo di parlare anche del secondo argomento che vorrei trattare con te. Il primo, diciamo che non lo archiviamo perché, e finisco, di parlare di Shoah c'è sempre bisogno, ovviamente. La mia era una domanda provocatoria. E so perfettamente che c'è questa operazione di
0: però capire la macchina
1: illusionismo
0: dello
1: di cercare sterminio, di sostituire
0: capire la macchina dello sterminio nazista fa capire che cos'è stata la Shoah, e fa capire che poi quando si parla e si usano termini impropri parlando di una guerra bruttissima, una guerra brutta, beh, è un'altra cosa, no? Sono la popolazione palestinese civile vittima, per me in primis di Hamas, non è quello che hanno subito gli ebrei, anche perché ricordiamo che c'è, e lo sappiamo benissimo, si guardano le curve demografiche, una popolazione che comunque è in crescita.
1: Quindi un genocidio al contrario, eventualmente, o perlomeno il genocidio più fallito della storia.
0: Sì. E poi noi speriamo sempre che cresce. Ci sia un riconoscimento da entrambe le parti, che questa cosa speriamo nella pace, ognuno ha le sue idee. Io continuo a sperare sempre in due popoli e due stati, anche se dopo il 7 ottobre è molto difficile come
1: intanto la pace, come, poi dopo troviamo
0: come illusione,
1: per convivere,
0: però
1: no?
0: Le illusioni portano avanti il mondo.
1: Però io credo che attraverso poi veramente un processo serio di pace, questo era il mio pensiero, qualcosa
0: si muove.
1: Gli stessi accordi di Abramo, questo lo stanno testimoniando, no? Israele ha tutte le intenzioni di farlo, perché lo sta facendo con tutti. Io mi auguro, spero, sarà un'illusione, soprattutto nei bambini palestinesi, nei giovani palestinesi, non venga installato il virus dell'odio, che invece purtroppo è in atto come cosa. E il secondo argomento è questo, eccolo qua, favore di telecamera. Elisabetta Fierito, la figlia di Trastevere, Roma, primo Novecento, il destino di una donna nella tempesta della storia, con la S maiuscola, romanzo Salani. L'hai fatta grossa, Elisabetta. Perché, allora, questo è un libro bellissimo.
0: Grazie.
1: Consiglio di, ma non è piaggeria, la verità è che consiglio di leggere. Io ci ho messo un pomeriggio e mezzo, ma perché ho dovuto spengere a un certo punto e dedicarmi ad altro, ma poi l'ho ripreso e non vedo l'ora di finirlo, perché è un romanzo corale, è un romanzo che per noi romani, io e Elisabetta siamo romani, è un romanzo che vede Roma protagonista, la città di Roma in tutto il suo splendore, ma anche in tutte le sue difficoltà di momenti particolari della storia, ci arriviamo. Una splendida protagonista che io ho visto in alcune attrici, ho rivisto dentro di me in alcune attrici, e soprattutto un romanzo di storia, con la S maiuscola, Elisabetta. Come ti è venuta in mente questa saga che parte dall'Unità d'Italia e finisce con la fine della Seconda Guerra Mondiale, con Roma che fa da spettatrice incantata?
0: È una storia familiare, perché è la storia della mia bisnonna, della mia bisnonna Vincenza, che aveva un banco a Via del Lavatore, quindi dietro Fontana dei Trevi, abitava a Trastevere, a Piazza Empiscinula, proprio davanti all'ex ghetto.
1: Davanti al Porto d'Italia, che viene nominato spesso.
0: Sì, che viene nominato spesso, e che io l'unica cosa che sapevo è che questa mia bisnonna si era sposata poi con mio bisnonno, che era Umberto, che era piemontese. Ho cambiato i cognomi, ma insomma.
1: Sai questa, Umberto sarà il marito di Vincenza.
0: Sì, e che avevano tre. Che poi avevano avuto vari figli, e poi c'è anche una storia di figli naturali, no? Dopodiché io ho inventato tutto, ho inventato questo fratello un po' scavezzacollo, Italo, un altro
1: che
0: Vittorio,
1: diventa fascistone.
0: Che diventa fascistone, Vittorio che emigra invece in Libia.
1: E, oh! Fermati, questa è troppo bella. Elisabetta dà uno spaccato. Io sorrido perché, avendolo letto, ho in mente pure quei personaggi e ci rivedo i tripolini attuali che conosco, insomma, le persone di origine libica che vivono qua a Roma. Nomina una famiglia storica, insomma, del nucleo tripolino di presenza qui a Roma, che sono i Raccà.
0: I Raccà e i Fellus.
1: E i Fellus.
0: I Fellus, la nonna.
1: Che è una miscela esplosiva tra Raccà e Fellus.
0: La nonna di mio marito era Fellus.
1: Conosci i cognomi, poi è chiaro, fortuna di conoscere Raccà, le persone. Che sono... È una miscela esplosiva.
0: Cioè,
1: una...
0: E vabbè, insomma, a un certo punto poi il romanzo deve essere assolutamente anche verosimile, certo. No? Quindi ovviamente questi nomi sono stati presi così, nel senso che conoscendo le varie famiglie tripoline, ebraico tripoline di Roma, era facile prendere due tre nomi, quindi non hanno nulla a che fare, sono tutti diciamo che sono tutti personaggi assolutamente immaginari, con nomi però reali, ecco, questo sì.
1: C'è una bellissima descrizione dell'ambiente ebraico tripolino, della cucina, io ho sentito i profumi, ho sentito
0: di questa hara, no? Di questa
1: hara, che è questo portico d'Ottavia di Tripoli,
0: sì, che poi, di Tripoli. Che poi c'era, perché c'era mio suocero, che io ho conosciuto quando avevo 15 anni, ma poi ho perso di vista mio marito, quindi non me lo ricordo, e poi quando ho rincontrato mio marito Gerard non l'ho più, purtroppo era già morto, sì, e però... lui diceva sempre, va bene, ma tutti facciamo queste cose che sembra, sai che loro parlano sempre un po' con la remoscia, che sembra chissà da dove veniamo, ma veniamo tutti dalla Hara, che era, poi era un journal, quindi era uno un po' invece snobettino, no? Però lui era uno sincero. Guarda, che c'è questa Tripoli anche che diventa diversa, no? Perché dalla Hara poi c'è la città nuova, quindi tutti quanti vanno a questo Corso Vittorio, che sarà il Corso certo. Vittorio, che sarà la parte nuova di Tripoli, Umbertina, con i portici, con le stesse gli stessi errori urbanistici che hanno fatto a Roma quando hanno costruito i portici, sia a Piazza Vittorio e sia a Piazza Indipendenza, a Piazza della Repubblica, Piazza della Repubblica, dove poi si sono resi conto che il clima non c'era bisogno per Roma,
1: no, dei portici, anzi, proprio no, anzi semmai apriamo,
0: diventavano
1: il caldo e l'umidità
0: di problemi infiniti.
1: Ma guarda, se ti può consolare una battuta, ma veramente una battuta, anche nell'ebraismo romano c'è qualche famiglia che se la tira un po' snob, sì, allora sì. Quelle un pochino più popolane, dico, guarda, ricordati che siamo tutti figli di stracciaroli, sì, perché purtroppo le due attività permesse dai papi nel ghetto di Roma erano quelle dei soldi ad usura, purtroppo, e quella degli stracciaroli, la vendita degli abiti di seconda e terza mano, sì, quindi sì. Quando qualche famiglia vera romana se la tira un po', se viene riportata subito.
0: E infatti in questo spaccato c'è anche questa storia ebraica, no? Mm-hmm. Ci sono due storie ebraiche che si intrecciano in questo spaccato di questo libro, che dove c'è questa la sorella di Vincenza, Irma, che si innamora di questo Davide Astrologo, che ha il banco a Piazza Mastai, che finalmente ha aperto il banco fuori da quello che è Portico d'Ottavia. E poi c'è anche Vittorio che si innamora di questa bellissima Rachele.
1: Rachele Racca,
0: che sono però poi due storie un po', diciamo, non spoileriamo, però...
1: No, non spoileriamo, però, sono storie, diciamo, vere, tu le racconti come vere, senza cedere all'indulgenza dell'illusione, perché purtroppo la realtà poi ci si scontra.
0: Però c'è questa attrazione verso il mondo ebraico che, vabbè, questo è un po'... Secondo me lì ci ho messo un po' del tuo. E quindi di questa illusione di poter fare magari una famiglia mista, che poi invece nel 2026 c'è ed è perfettamente riuscita.
1: Anche perché per te gli ebrei non erano gli abrei.
0: No, gli abrei, perché si incrocia in questo mondo tripolino anche il fatto che Tripoli era una città siciliana, no?
1: Colonialismo italiano. Certo.
0: Nel momento in cui Tripoli era coloniale, molti siciliani vanno e lì conosciamo Donna Concetta, che è molto divertente, una donna diversa, più larga, un sergente
1: di ferro della
0: famiglia. Ma questo Vittorio frequenta gli abrei. E che ci fa con gli abrei? E poi invece c'è, dall'altra parte, la Grande Guerra, il monumento, il Vittoriano, no? Che Vincenza dice: ma a me sto marmo botticino è troppo bianco, non mi piace, a me mi pare una meringa sto.
1: Tanto è vero che gli americani lo chiamano torta nuziale, per esempio, no?
0: Quindi dice, poi dopo devi anche sulla macchina.
1: Senti, ma se
0: scrivere.
1: Diciamo che è bruttino, siamo antipatriottici. Per di a me
0: piace molto agli americani.
1: Ho fatto anche la guardia al Vittoriano.
0: Piace molto agli americani.
1: Ho dato la patria. Però sinceramente a me
0: piace molto agli americani, che però, cioè, è un marmo che non è il travertino, quindi non è originario di Roma, e quindi Vincenza guarda questo monumento e dice: vabbè, ma a me non so se mi piace. Però poi questo monumento diventa rilevante quando c'è l'arrivo del Milite Ignoto, no? Perché sono tutte storie che noi ci siamo dimenticati, ma quando arriva il Milite Ignoto a Roma da Aquisgrana, che fa tutto il passaggio, quindi praticamente è un evento, questo treno che viaggia per tutta Italia e che viene accolto da migliaia e migliaia di persone, perché non c'erano le tombe dei combattenti, no? E c'è tutta questa storia di questa madre che sceglie tra queste cinque tombe una tomba di questo soldato sconosciuto. È un evento che noi ci dimentichiamo, perché ormai c'è il Milite Ignoto,
1: no, una scena commovente, una scena patriottica, una scena pacifista, cioè c'è tutto,
0: c'è
1: dentro
0: tutto, c'è
1: scena.
0: Tutto dentro, e c'è la mamma di Vincenza che chiaramente va a omaggiare un figlio che non è tornato dalla guerra. Quindi insomma, poi c'è la nascita del fascismo, e quindi c'è Italo che prima diventa ardito, diciamo, più per caso,
1: no, fa capire quanto fossero sfigati i fascisti, no, diciamola, perché poi alla fine il fascista è l'emblema dello sfigato, è quello che riesce attraverso una divisa, un moschetto, una baionetta a diventare qualcuno che altrimenti non sarebbe diventato,
0: ma poi che però poi diventa anche, ci sono anche le vicissitudini, perché praticamente Italo purtroppo assiste in forma indiretta al delitto Matteotti, e questa cosa purtroppo peserà poi anche nella storia. C'è anche un po' di thriller.
1: Certo, guardate, leggetelo, perché c'è tutto. Un'ultima cosa che mi ha molto colpito, tu da sfondo assolutamente c'è, ma magari lo raccontiamo meglio assieme, questa sorta di... No, amore e odio non direi, perché gli ebrei romani sono molto romani, i romani riconoscono la nostra presenza a Roma da 2000 anni, ma una sorta di diffidenza che è alimentata poi purtroppo dagli anni del ghetto, dai papi e da come noi ebrei veniamo definiti giudii sostanzialmente a Roma dalla parte popolana e dai papi stessi. E però questa vicinanza anche fisica, che però c'è sempre un po', appunto, di diffidenza tra i due gruppi, pur essendo romani tutti e due.
0: Sì, guarda, io non ho, ebrei, non ebrei. A un certo punto, siccome abbiamo fatto varie revisioni perché dovevamo un po' asciugare la parte storica, però c'è una bibliografia per chi volesse poi approfondire. In realtà io studiando c'è sicuramente questa guerra tra poveri, no?
1: Sì.
0: Perché ricordiamo che c'era questa guerra tra poveri, soprattutto nell'epoca del ghetto, no? Dove i pescivendoli che stavano in via della pescheria, che era proprio attaccata al ghetto, erano i più critici, erano quelli che facevano le giudiaiate durante il carnevale, no? Che facevano le prese in giro rispetto agli ebrei e tutto quanto. Questo viene, non mi ricordo esattamente l'anno, però insomma siamo quindi durante la Repubblica Romana, eccetera, quando Cicio Uracchio, che è un capopopolo, no? E che pagherà poi con la vita con suo figlio, che verranno uccisi durante la fuga dalla Repubblica Romana, fa sì che proprio su Ponte Sublicio, tra il ghetto e Trastevere, si incontrino gli ebrei e i trasteverini per finire proprio quello che è questa fase di odio. Ecco, quindi Cicio Uracchio aveva già capito che è inutile farsi la guerra tra poveri, perché poi chi comanda è sempre il Vaticano. E un po' io lo dico anche qui,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: che anche se poi è Roma capitale, il Vaticano si era ritirato dalla politica, però poi a un certo punto, grazie al governo Giolitti e al patto Gentiloni, al patto in cui i cattolici ritornano dopo la presa di Porta Pia dentro la politica italiana, insomma si capisce che poi a governare sono sempre un po' i ricchi e i poveri sono quelli che ne pagano le conseguenze.
2: Elisabetta, grazie.
0: Grazie,
2: grazie
0: infinita
2: per questa tua presenza. Ricordiamo quindi il 12 ottobre alle 20:30 Teatro Parioli, Voci della Shoah. Ricordiamo La figlia di Trastevere, romanzo Salani, Elisabetta Fiorito. Lo trovate su tutte le piattaforme, lo trovate alla libreria Kiryat Sefer di Roma, libreria ebraica, unica in Italia. Leggetelo e vedrete che mi scriverete in privato, mi ringrazierete perché vi ho dato un bel consiglio.
0: Grazie.
2: Elisabetta, grazie e un buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
3: Grazie dunque a Ruben Della Rocca. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale. Ascoltiamo ora la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è sabato 3 ottobre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura ci occuperemo della guerra della Russia contro l'Ucraina, leggeremo un commento pubblicato da Le Monde, firmato Alain Frachon, uscito ieri nelle edizioni cartacea. Cosa vuole Mosca? Prima la resa dell'Ucraina e poi il negoziato. Leggeremo anche un altro commento pubblicato da Le Figaro a firma Laure Monville su Putin e la tentazione apocalittica russa, le minacce nucleari che provengono costantemente dal Cremlino. Ci sposteremo poi nell'altra area di guerra di questi ultimi mesi, il Medio Oriente, in particolare l'Iran, con il Wall Street Journal, secondo il quale la battaglia di Hormuz è una svolta. La marina americana ha aperto lo stretto a tutte le esportazioni di petrolio, tranne quelle dell'Iran. E in chiusura ci occuperemo anche della Francia e della situazione dei conti pubblici francesi, lo spread che si allarga sempre più, per i timori sul debito e sulla potenziale elezione di Marine Le Pen il prossimo anno alle presidenziali. Questo ha ripercussioni anche sull'Italia e lo spread italiano. Il Financial Times ieri aveva un editoriale dal titolo «La Francia di fronte alla sua dolorosa realtà di bilancio». Partiamo però dalla guerra in Ucraina, Le Monde e Alain Frachon. Prima la resa, poi il negoziato. Questo è quello che vuole Mosca, scrive il quotidiano francese. Da buon propagandista, partendo dal principio che due menzogne valgono più di una, il capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov, il 26 settembre davanti all'ONU, ha pronunciato una doppia menzogna. L'Europa farebbe di tutto per sabotare i negoziati sull'Ucraina, in contrasto con le posizioni degli Stati Uniti, ha detto Lavrov. In sostanza, dei negoziati con Washington potrebbero avanzare se non fossero sabotati dai paesi membri dell'Unione Europea e dal Regno Unito. è falso tanto quanto la prima, quanto per la prima affermazione, quella sull'Europa, quanto per la seconda, cioè gli Stati Uniti. Ma questo professionista dell'agitprop e le sue parole sono rivelatrici degli obiettivi reali dell'aggressione russa in Ucraina. La Russia, con la mano sul cuore, dice sempre di essere pronta a trattative di pace. Davanti al Consiglio di sicurezza dell'ONU, nell'ultima settimana di settembre, le voci più sagge hanno supplicato la Russia di fermare i combattimenti. Il presidente finlandese Alexander Stubb ha osservato che l'apertura di un negoziato serio presupporrebbe in via preliminare un cessate il fuoco, che Kiev ha accettato. La stessa richiesta è stata formulata dagli Stati Uniti, dal sud globale, dagli europei, ma Lavrov è stato molto esplicito. La risposta è no. Non subito, non adesso. Nessun cessate il fuoco nell'immediato, né per quanto riguarda il bombardamento quotidiano delle città ucraine, né per lo scontro sul terreno nel Donbass. Non contate su di noi per una pausa, ha spiegato Lavrov. Prima bisogna che Kiev ci consegni il restante 20% del Donbass che l'esercito russo non è ancora riuscito a conquistare. Per chi vuole davvero prestare attenzione, il discorso del ministro degli esteri russo non si discosta di un millimetro da ciò che dice ogni giorno il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Nessun cessate il fuoco, nessun congelamento della guerra lungo la linea di demarcazione tra i due eserciti. La guerra deve continuare, si parlerà dopo. Prima la resa, poi il negoziato. Queste sono le parole di Mosca. Ovviamente si comprende il poco entusiasmo degli ucraini, scrive Alain Frachon, e si comprendono meno le anime belle che, sorde e cieche davanti alla posizione del Cremlino, se ne vanno ripetendo come in un'incantazione voodoo che l'Europa deve ottenere un negoziato che la Russia dichiara apertamente di non volere, se non alle proprie condizioni, cioè la resa, ricorda Alain Frachon. La verità è che Lavrov rimprovera gli europei di aiutare gli ucraini a resistere all'avanzata russa. La storia insegna che in un conflitto si negozia soltanto quando entrambi i belligeranti ne hanno interesse. Indebolire uno dei due belligeranti, come vorrebbero chi a Parigi o a Roma vuole smettere di aiutare Kiev, significa spingere l'altro, cioè la Russia, a non negoziare. Donald Trump ne ha fatto l'esperienza. 18 mesi di genuflessioni di Trump davanti a Putin non hanno fatto altro che rivelare l'ossequiosa servilità di Trump. Né la fine degli aiuti americani a Kiev, né gli inviti e le lusinghe di ogni tipo hanno prodotto risultati. Il presidente russo non ha fatto alcuna concessione agli Stati Uniti, semmai ha approfittato della carta Trump per modernizzare la sua industria degli armamenti che oggi funziona a pieno regime. All'ONU Sergei Lavrov ha confermato la determinazione del suo capo. Quali che siano le circostanze, gli obiettivi dell'operazione finale saranno raggiunti, ha detto il ministro russo. Non una parola, non un gesto che possa essere interpretato come l'avvio di un negoziato serio, fondato su compromessi. L'ambizione è una, è semplice: mutilare l'Ucraina, trasformarla in uno stato fallito e riportarla sotto la tutela russa. Putin, spiega Alain Frachon, non prenderà in considerazione alcuna concessione finché avrà la speranza di vincere sul piano militare. Secondo documenti pubblicati da Reuters, la Russia prevede di destinare nel 2027 la somma più elevata mai stanziata per la guerra dal 2022. Non c'è nulla che assomiglia alla volontà di perseguire un negoziato teoricamente sabotato dall'Europa, così Alain Frachon, e qualche anima bella anche in Italia forse farebbe bene a recuperare e rileggersi questo articolo. Laurent Monville sul Figaro di ieri pubblicava un altro commento, firmava un altro commento dal titolo Putin e la tentazione apocalittica russa, perché oltre, diciamo, alle anime belle che diffondono la fantasia sulla Russia che è disposta a negoziare qualcosa, c'è dall'altra parte l'operazione molto psicologica, mettiamola così, delle minacce nucleari. Dal 2022 Vladimir Putin flirta senza complessi con lo spettro di un'apocalisse nucleare. Si tratta, spiega Monville, di intimidire i suoi avversari in modo cinico per convincerli ad abbandonare l'Ucraina e a piegare il ginocchio davanti alla sua volontà di dominazione. È il mostro freddo del potere russo. Eppure, il filosofo russo Mikhail Epstein, nel suo libro L'antimondo russo, mostra ciò che c'è dietro a questo ricatto nucleare calcolato, una tentazione apocalittica che attraversa tutta la storia della Russia sin dai vecchi credenti fino alla cerchia del Cremlino. È una sorta di ideologia della fine, pseudo-religiosa, messa al servizio dell'espansionismo e della volontà di dominazione russa, che mescola ortodossia di Stato, odio eurasiatico per l'Occidente, culto del regno dei morti, glorificazione della guerra. Sono tutti tratti che ritroviamo negli scritti, per esempio, di un altro personaggio ben conosciuto in Italia, Alexander Dugin. Nella loro diagnosi, la Russia ortodossa, che dal 2018 ha rotto con la Chiesa di Costantinopoli per diventare il braccio religioso del nazionale imperialismo russo, è il cuore dell'Eurasia e l'erede dell'Orda d'Oro chiamata a riunire l'Asia e l'Europa per condurre il grande scontro contro gli anglosassoni. La tesi di Epstein è che questa volontà di scontro sia inerente alla Russia da quando Pietro il Grande l'ha forzata a entrare con la forza nella storia occidentale, anche se non era preparata. Per lui la Russia da allora ha preso l'Occidente a modello, ma ha concepito un rancore virulento che la spinge a rivoltarsi contro l'Occidente. E tutto ciò culmina nel mondo russo di Putin, descritto come l'arma, in un certo senso, da usare, agitando il nucleare al servizio della vendetta. Qual è l'elemento più inquietante? È che la tentazione scatologica uscita dai sotterranei della storia russa, scrive Laurent Monville, sembra andare benissimo ai cechisti di Putin, cioè agli ex membri del KGB. Sergei Karaganov, vecchio esponente della scuola realista che l'Occidente conosce bene, dal 2024 si è lanciato in dichiarazioni tonanti sulla necessità di bombardare con il nucleare l'Europa per spezzarle la nuca. Insomma, in nome del carattere esistenziale dello scontro con l'Occidente, la Russia sta scivolando verso l'escatologia di Dugin. È davvero così? Alcuni non ci credono, ma ci sono alcune forze all'opera, in particolare una, un paese che ha perso il senso della realtà e che si affida più ai deliri che alla menzogna, così tra l'altro Laure Monville su Le Figaro spiega le minacce nucleari di Vladimir Putin. Dalla guerra in Ucraina ci spostiamo all'Iran, allo stretto di Hormuz, con il Wall Street Journal che ieri salutava quella che considera una svolta nella battaglia per Hormuz. La marina americana apre lo stretto a tutte le esportazioni di petrolio tranne quelle dell'Iran, scrive il Journal in un suo editoriale. Avete notato l'improvvisa presa di coscienza dei media sul fatto che la pressione sulle esportazioni di petrolio si sta ritorcendo contro l'Iran? Nuove notizie sui movimenti delle petroliere confermano ciò che l'amministrazione Trump va dicendo da tempo, cioè che l'ammiraglio Brad Cooper e le forze del comando centrale americano hanno ribaltato la battaglia dello stretto di Hormuz. La media settimanale del petrolio che attraversa lo stretto è di 14 milioni di barili al giorno, ci si avvicina alla media prebellica, 17 milioni, e manca l'esportazione di petrolio iraniano grazie al blocco degli Stati Uniti. Il petrolio iraniano è bloccato, quello del resto del mondo passa sempre più. L'effetto è una riduzione della pressione sull'Occidente, sui suoi alleati del Golfo, nel momento in cui l'Iran è costretto ad arrangiarsi per cercare denaro. Nel frattempo il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha stretto la morsa sugli altri partner commerciali dell'Iran come mai prima d'ora. Gli Emirati Arabi Uniti hanno interrotto i rapporti commerciali, la Turchia sta chiudendo banche iraniane, la regione sta chiudendo i propri cieli a Teheran, uno dopo l'altro l'Iran sta perdendo le proprie linee di approvvigionamento. Questo non significa, secondo il Journal, che l'Iran abbia finito di sperare. Mercoledì sono stati segnalati alcuni attacchi iraniani contro delle navi. Nessuno deve aspettarsi che il regime resti con le mani in mano mentre perde la propria leva di potere, lo stretto di Hormuz. L'Iran potrebbe ancora essere in grado di mettere fuori uso infrastrutture energetiche significative nel Golfo. La carenza globale di diesel persiste, i prezzi sono in aumento, ma l'obiettivo principale e la vanteria dell'Iran in questa guerra, cioè la conquista dello stretto, sembra che si sia in qualche modo ribaltata. La sfida, secondo il Journal, ora è sostenere la pressione e spingere questo vantaggio tattico americano fino a conseguire obiettivi strategici, cioè la fine del programma nucleare oppure dello stesso regime, così tra l'altro il Wall Street Journal. Non abbiamo più tempo, però vogliamo segnalarvi un tema che sta diventando sempre più importante e dominante sui giornali esteri, la situazione dei conti pubblici francesi. Il Financial Times ieri aveva un editoriale sulla Francia che è di fronte alla dolorosa realtà di bilancio. I rendimenti sui titoli di Stato stanno aumentando, lo spread è più ampio di quello dell'Italia, c'è una componente ovviamente numerica in tutto ciò, il debito che appare fuori controllo con il deficit oltre il 6%, ma c'è soprattutto la componente politica, la possibilità che Marine Le Pen vinca le elezioni. La stretta del mercato e il dolore fiscale della Francia potrebbero peggiorare notevolmente. Prima di cosa? Prima di un eventuale salvataggio da parte della Banca Centrale Europea, scrive tra l'altro il Financial Times, con cui ci fermiamo. Una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte, da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
5: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali. e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: E buonasera agli ascoltatori, eccoci anche per oggi all'apertura della programmazione notturna di Radio Radicale. Come sempre diamo uno sguardo insieme ai nostri appuntamenti per le prossime ore. Apriremo i programmi di Radio Radicale di questa notte con la registrazione della presentazione del libro dal titolo La principessa di David Tozzo, un dibattito che si è svolto il 1 ottobre a Roma. Ne discutono dei temi di questo libro con l'autore Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Peppe De Cristofaro. A moderare sentirete Daniela Preziosi. Questo è il primo appuntamento di Radio Radicale di questa sera. Poi andremo avanti con la registrazione della presentazione del libro dal titolo Giuliano Vassalli, un lavoro di Adelmo Manna. Questo secondo appuntamento della programmazione di Radio Radicale ci porterà poi circa alle 3:20, momento in cui vi lasceremo all'ascolto di un convegno dal titolo Carcere e spazio urbano, la città e le istituzioni penitenziarie, un evento che è stato organizzato dalla città metropolitana di Roma Capitale. Poi, al termine di questo convegno, ascolteremo la relazione annuale, la relazione sul patrimonio agroalimentare, frodi economiche, mercato e tutela del consumatore, che si è svolta il 30 settembre scorso. Sentirete tra gli altri il messaggio del Presidente della Camera Lorenzo Fontana, poi l'intervento di Jacopo Morrone, che è il Presidente della Commissione sul ciclo dei rifiuti e sugli altri illeciti ambientali e agroalimentari, e poi tra gli altri appunto anche il Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini. Al termine la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi e poi la rassegna della stampa internazionale di David Carretta alle 7:10 circa, consueto appuntamento con Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo, e poi dalle 7:30 stampa e regime, come sempre il sabato, a cura di Marco Taradace, alle 8:50 la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Giandomenico Cagliazza. Sono questi gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Dunque apriamo la nostra programmazione con la presentazione del libro dal titolo La principessa di David Tozzo. La presentazione si è svolta a Roma il 1 ottobre e ascolteremo nel dibattito con l'autore Giuseppe Conte, che è presidente del Movimento 5 Stelle, Nicola Fratoianni, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, senatore di AVS, a moderare Daniela Preziosi, giornalista. Ascoltiamo.
1: L'impegno parlamentare, peraltro molto rilevante da qui a poco, e quindi cerchiamo di andare veloci. Voglio ringraziarvi naturalmente, ringrazio molto il Presidente Conte, Nicola Fratoianni, Daniela Preziosi che coordina questo dibattito e naturalmente Davide Tozzo che è l'autore di questo testo, un testo con un titolo molto ambizioso perché come avete visto si chiama La principessa, che in qualche modo richiama a importantissimi, diciamo così, testi del passato, in particolare uno, Il Principe di Machiavelli, che peraltro Tozzo dichiara espressamente aver in qualche modo utilizzato come canovaccio per immaginare la sua riflessione. Diciamo che l'ambizione dell'autore non è arrivata al punto tale da volerlo correggere, ma in qualche modo da volerlo interpretare in chiave moderna, in chiave più attuale. E però mi sembra, al di là delle battute, una operazione anche dal punto di vista teorico utile. Io lo ringrazio naturalmente per questo e sono felice di ospitare questa discussione, anche perché il libro di David Tozzo ci consente di fare una riflessione sulla politica, su quello che è la politica oggi, anche per esempio sulle forme di partecipazione, sul coinvolgimento dei soggetti reali. E probabilmente anche di fare questa riflessione in un momento storico come questo, che peraltro non da oggi, ma almeno da un paio di decenni a questa parte, vede invece una involuzione della politica come partecipazione, così come l'abbiamo conosciuta. Nella metà degli anni 90, io lo ricordo perché era la stagione a Napoli in cui Antonio Bassolino era sindaco della città e un politologo a lui molto vicino, che si chiama Mauro Calise, scrisse un libro molto importante che prese il nome del Partito Personale, libro nel quale giustamente Calise aveva cominciato a ragionare, peraltro con grande anticipo sui tempi, su cosa rischiava di diventare la politica, cioè su come i processi di personalizzazione, il leaderismo, avrebbero in qualche modo reso molto più difficile un reale processo democratico. E io sinceramente penso che tutte le cose che sono successe nel corso dei decenni successivi, compreso le ultime, per esempio tutta questa discussione che c'è stata negli ultimi mesi sul premierato, tanto per dirne una, hanno a che fare esattamente con queste dinamiche. Ecco, quindi a me piacerebbe se il libro di David fosse anche l'occasione per riflettere su questo, come invece ridare alla politica effettivamente una centralità e come ridare alla politica anche una dimensione partecipativa.

0: ospite importante, e quindi lascerei subito la parola a Daniela Preziosi. Grazie.
1: Grazie a te, senatore. Ringrazio tutti e tutte. Oggi lasciatemi fare un ringraziamento speciale ai fotografi e alle fotografe, perché ci manca il maestro Umberto Pizzi, che in un'occasione di questo genere sarebbe stato fuori a farvi le fotografie e a fotografarvi il momento prima in cui perdete la terribile battaglia sulla legge elettorale. Ecco, l'avrebbe pensata così, io penso. Vabbè, ma è sempre, diciamo, si dicono queste cose sempre per augurarsi il meglio. Speriamo che il Parlamento faccia quello che fa un Parlamento, cioè tiri su la schiena. E allora, brevemente, perché appunto i nostri illustri relatori devono andare presto a fare appunto il loro dovere alla Camera. Però una cosa la voglio dire su David Tozzo, che conosco da molto tempo, conoscevo come ragazzo studioso ambizioso e anche attivista e politico ambizioso, uso la stessa parola che ha usato il senatore prima, è talmente ambizioso che io mi ricordo in due partiti in cui ha sfidato il segretario, mi ricordo Articolo 1, sfidava Speranza, e prima ancora Possibile sfidava Civati, peraltro avendo incassato il voto di Elly Schlein all'epoca. Lui lo dava. Quindi intanto voi all'epoca no. Quindi volevo dire, caro Fratoianni, essendo che mi pare che sia un dirigente del tuo partito, attenzione, che il ragazzo, diciamo, ha la sua. No, dicevo, l'ambizione naturalmente, ma l'ambizione per me è una cosa ottima, non ne guardo gli aspetti negativi che pure ci possono essere, ma l'ambizione è importante perché si misura, David Tozzo si misura con il testo dei testi, il principale manuale di scienza della politica, contestatissimo ma anche studiatissimo in giro per il mondo. Non c'è bisogno che vi dica, insomma, che cos'è Machiavelli per tutto il mondo, e mi fa solo piacere ricordare che, così a memoria, senza approfondire, che si sono misurati con delle prefazioni al Principe personaggi di un certo rilievo: Mussolini, Craxi e Berlusconi, ovviamente diversi, però insomma sempre sfidati da questo grande saggio, da questo grande manuale, io direi contro manuale, se, diciamo, per la mia idea di politica, ma quello che pensa una cronista non è interessante. L'ultima cosa che mi fa piacere ricordare, prima di passare la parola in maniera un po' irrituale a David, perché vorrei che invogliarvi a leggere questo saggio, e quindi chiederò a David di dirci in 3 minuti, non più, la tesi, le tante tesi che ci sono dentro questo libro, alcune anche contraddittorie. È un libro fatto alla maniera, è pensato come il sequel del Principe, è fatto alla maniera, con le citazioni in latino all'inizio dei capitoli, e c'è anche qualche contraddizione che assomiglia a quella del grande maestro, vabbè, insomma, poi vedremo. E, caro Presidente Conte, l'avrei letto, c'è un favoloso capitolo sul giustizialismo che io non condivido dalla A alla Z, ma insomma oggi forse non parleremo di questo. Dicevo, l'ultima cosa che vorrei dire è che il Principe era un nome, il nome immaginato per il manifesto, prima che il manifesto poi invece si chiamasse tale, perché nella lettura gramsciana il Principe, quella che poi veniva contestata da Mussolini appunto, il Principe era, scusate, ho fatto un lapsus storico degno del nostro Ministro della Cultura, quella che veniva contestata da Craxi, nella lettura gramsciana il Principe è invece il partito di massa, non è il dittatore, non è il Principe appunto, ma è il partito di massa. E quindi per un piccolo periodo i fondatori del gruppo del manifesto pensarono di chiamarlo così, poi ebbe la meglio, il più fortunato manifesto di Marx. Allora, David, ci dici in pochissimi minuti, perché abbiamo tante cose da dire su ciascuno delle

0: degli spunti che tu ci dai, quindi in pochissimi minuti, telecronometro, ci dici un po' la tesi frastagliata, variegata e ambiziosissima di questo libro, di questo saggio.
1: Sì, innanzitutto bentrovate e bentrovate, un grazie di cuore, non di rito, ma voglio proprio spenderlo innanzitutto per Daniela Preziosi, che modera egregiamente, già si può dire, questa presentazione, per il nostro ospite Giuseppe Conte, che ci ha fatto un bel regalo, e naturalmente Peppe De Cristoforo e Nicola Frattoianni. La ragione innanzitutto, voglio dire, per cui ho scritto questo libro è perché non c'era, ma in che senso? Una lettera del 1526, scritta il 15 marzo da Niccolò Machiavelli al suo amico Francesco Guicciardini, recita: Francesco, ti dirò una cosa che ti sembrerà folle, ti proporrò un piano pazzo e ridicolo. Quel piano era il principe, ed era pazzo e ridicolo perché sino all'epoca del principe, che in realtà lui già aveva completato da 13 anni, non esisteva in Euro-Occidente oltre un manuale di politica applicata. Tutto quello che si poteva scrivere di politica derivava da un riflesso della teologia, da un'appendice dell'etica, e quindi lui si mette in testa di fare questa roba qui. Tu, Daniela, hai da cronista studiato su testi di teoria dell'informazione, su manuali di deontologia. Ecco, in politica non c'è deontologia, in politica non ci sono istruzioni. Lui prova a fare questa cosa qui in 26 capitoli, che sarebbero dovuti essere 52, come le settimane dell'anno, il mazzo di carte dei Mamelucchi inventato in parallelo, e io mi sono messo in testa di fare un'altra cosa pazza e ridicola, di dargli un seguito, perché nel frattempo c'è stata nel mondo, oltre che i poli che ogni tanto si invertono, c'è stata un'inversione a 90 gradi, perché dal politico, ovvero sia il signore, il principe, il potere verticale e verticistico, si è passati, con mille crismi di difficoltà, di imperfezione, come d'altra parte la democrazia, a una dimensione più orizzontale. Ecco. E quindi in questo senso ho pensato di restituire anche io una sorta di manuale, che poi manuale non è, come non era il principe, no? Principe e principessa non sono integralmente dei manuali, non sono cronache storiche, anche se c'è anche quello, non sono trattati, anche se c'è anche quello. C'è un po' di tutto quanto questo in due libri che sono un unicum. Pensate, questo libro esce per Mimesis Edizioni, che è la prestigiosa casa editrice di Piera della Vigna dell'84, e negli anni ha accumulato il maggior numero di collane. Vi do questa sfumatura. Bene, sono 382 le collane editoriali accumulate in questo quarantennio. Ebbene, la casa editrice, un po' come successe al principe, ma non sto facendo paragoni arditi, va bene l'ambizione, ma anche insomma un po' di senso della misura, non è stata trovata una singola collana in cui fosse adatto questa principessa, dove, ripeto, c'è di tutto, c'è anche una ricetta di cucina alla fine, insomma. Troverete di tutto di più, e questa penso che sia stata più o meno nei 3 minuti, giusto?
0: Sì, l'ho costretto a fare questa cosa. Va bene, la principessa, poi insomma, dovendo lui sintetizzare molto, il principe, tanto il principe era un'idea di una politica verticale dall'alto al basso, tanto la principessa, che ormai vedete Tozzo tratta come se fosse un saggio pari grado, è invece un auspicio, un racconto con tante citazioni della politica collaborativa, orizzontale, corale, è un inno alla partecipazione, dove il principe insomma invece è il manuale per chi vuole avere dei sudditi, e invece è un inno alla partecipazione. E allora, proprio quello che la collaborazione, la cooperazione, Frattoianni, innanzitutto devo giustificare i nostri due assenti, che sono assenti per le ragioni che avevo enunciato prima, e cioè perché occupati alla Camera. Gianni Cooper lo sta per fare la dichiarazione di voto a nome del suo partito, delle pregiudiziali per la legge elettorale, e anche Bonelli non è potuto all'ultimo momento venire. Dicevo, ci ho dato il tempo, Frattoianni, collaborazione, cooperazione, amicizia, empatia, proprio il campo largo, il clima del campo largo. È proprio così, è proprio quello che esce in questi giorni, noi vediamo che si tratta di questo.
2: Ma intanto grazie per questa occasione, grazie a te Daniela, a David, come è giusto che sia, a Peppe De Cristoforo, a Giuseppe che è qui e a tutti e a tutte voi. Una riga, diciamo, preventiva sul tentativo di questo libro, no? di rovesciare dalla verticalità all'orizzontalità, in realtà ricostruendo, se intendo bene, la centralità in un'epoca come questa, in cui discutere della centralità dei partiti è assai complicato, delle organizzazioni, dell'idea della politica come impresa collettiva, mi pare invece un'intenzione assai preziosa, perché il problema con cui, uno dei problemi con cui la politica si misura in questo tempo è esattamente questo, cioè l'idea che la politica sia diventata tutt'al più o un talent show, o una traiettoria individuale, o l'esercizio verticale di una cooptazione nella dimensione istituzionale che muove dalle leadership delle singole forze politiche, che pure è questione seria ed importante, perché la leadership non è di per sé l'equivalente della funzione del capo o della capa senza democrazia, ma talvolta lo diventa, no? E quindi richiamare la centralità della politica come come impresa collettiva, come funzione collettiva, è per quello che mi riguarda cosa molto seria e su cui mi pare, diciamo, invece in questa fase molti e molte stiano provando a lavorare anche con formule diverse, no? Penso per esempio ai percorsi che il Movimento 5 Stelle ha costruito in questi anni sul tema della partecipazione, sul tema della costruzione partecipata degli assetti programmatici piuttosto che di altri momenti in cui occorreva prendere decisioni anche di particolare rilievo, o penso alla storia di una forza politica come la nostra, Sinistra Italiana, che ha testardamente, in questo caso, più che lavorato all'unità, cosa comunque molto importante, su cui dirò subito, in questi anni lavorato alla ricostruzione del partito, no? Lo ha fatto anche quando questo sembrava completamente impossibile, lo ha fatto attraversando tutte le stagioni della lunga crisi oggi chiusa della sinistra politica di questo paese, della sinistra che io, diciamo, amo definire radicale, se ci intendiamo sul senso di questo aggettivo, la radicalità come capacità e anzi come bisogno di andare alla radice dei problemi e non la radicalità come descrizione di un presunto estremismo che vive solo, diciamo, nella malattia che alcune parole hanno introiettato anche nel dibattito politico italiano. Quindi questo mi pare un punto utile, perché riguarda anche il modo con cui immaginiamo la costruzione dei passaggi che abbiamo di fronte, a cominciare anche dalla costruzione del campo dell'alternativa. No? Nonostante, diciamo, l'intento amichevolmente provocatorio della domanda di Daniela, sì, io penso che alla fine ciò che prevale è proprio questo, cioè è la dimensione di una tensione unitaria, anche di una relazione tra i protagonisti e le protagoniste di questa dimensione, e che ha l'obiettivo di provare a restituire un po' di speranza a questo paese. Oggi mi pare che questo sia il terreno su cui tutti e tutte noi ci stiamo esercitando, mi pare che sia un esercizio che peraltro si legittima e trova una sua legittimazione in ciò che abbiamo già fatto, perché anche qui sembra una formula buona per diciamo, aggirare le domande scomode, ma non lo è. Cioè, obiettivamente, io penso che sia difficile contestare il fatto che non Giuseppe Conte, Nicola Frattini, Angelo Bonelli e Elly Schlein, adesso per citare le persone che in qualche modo hanno l'onere di rappresentare delle comunità politiche, delle forze organizzate, ma mi pare difficile contestare che queste forze in questi anni abbiano, come hanno fatto, costruito un elemento di forte convergenza a partire dalla capacità di costruire insieme azione politica. È stata l'azione dell'opposizione, ma è stata anche l'azione di un insieme di forze politiche in grado di collegare il lavoro dell'opposizione, che è quotidianamente necessario, appunto tra poco dobbiamo andare perché proveremo ad impedire già nel passaggio di oggi con le pregiudiziali l'approvazione di una legge elettorale incostituzionale che tenta di introdurre il premierato per via di legge ordinaria, girando la riforma, insomma, tutte le cose che sappiamo, non la faccio lunga, ma è evidente che anche mentre svolgiamo quella iniziativa costruiamo e alludiamo alla definizione, diciamo, di un'alternativa di governo concreta, possibile, no? Su tutto questo mi pare che noi siamo molto avanti. Allora, se dovessi dire che cosa prevale, sì, prevale questo, è un lavoro faticoso che, diciamo, non nasconde anche gli elementi di articolazione, di differenza e i nodi politici che andranno sciolti, che sono sul tavolo della discussione pubblica, anche qui li conosciamo tutti, ma io continuo a pensare. Tutti dicono, chi mi conosce lo sa, che io sono un inguaribile ottimista, io rispondo sempre che in questo mondo che ci abbiamo davanti, in cui la guerra torna a farsi strumento naturale di soluzione dei conflitti, in cui la crisi climatica ci travolge, la diseguaglianza esplode in dimensioni mai conosciute prima dall'umanità, in un mondo come questo, se uno, diciamo, fa politica a sinistra, da sinistra, e come avrebbe detto Fabio Mussi, con uno sguardo di sinistra sul mondo e su questo paese, se non è nemmeno ottimista è meglio che cambi mestiere e vita, no? Perché, diciamo, vuol dire che ha deciso di rinunciare prima di partire. Quindi sì, io penso che sia questo quello che prevale e questo quello su cui stiamo lavorando.
0: Lo prendo, sì. Un applauso di ottimismo perlomeno. Prendo per buono quello che dice l'onorevole Fabio Tagliani e il molto avanti, e il siamo molto avanti, che mi fa, è sicuro l'onorevole Fabio Tagliani che siete molto avanti, perché a me sembrava che foste molto indietro, ecco, avevo l'impressione.
2: Io penso che anche questo sia, cioè,
0: narrazione ostile dei commentatori.
2: È una narrazione, però, ma non perché i commentatori sono cattivi.
0: Questo
2: però
0: dovete dirlo a Conte.
2: Finisco subito, scusami Giuseppe. C'è uno strabismo, no? Un po' anche, perché ora, quando tu hai costruito sul 99% delle questioni, diciamo, un telaio unitario e convergente, in un quadro nel quale Giorgia Meloni gestisce, diciamo, la scadenza elettorale come una merce di scambio con i suoi alleati in grave crisi, per cui gli dice tranquilli, votate la legge elettorale così vi porto fino a ottobre, e poi probabilmente lavora a un altro esito, è anche un po' curioso, diciamo, che tutto il nodo del tempismo sia ritardo o avanzamento sempre scaricato su di noi, francamente. Mi pare che molto lavoro sia stato fatto, molto fieno sta in cascina, quello che manca ce lo metteremo.
0: Va bene, va bene. Allora, non potrei dire, sempre per citare Ingrao, di essere stata persuasa fino in fondo su questo atteggiamento cooperativo. Vabbè, il mio mestiere devo fare, devo credere ai politici, devo prima verificare bene. Presidente Conte, non sono sicura di essere stata persuasa fino in fondo dal ragionamento sulla collaborazione, sullo spirito cooperativo di questa vostra futura alleanza. E le chiedo, lei non ha paura che, so che lei, sappiamo tutti per averlo imparato, che lei ormai è disponibile a fare le primarie, e che tra l'altro entra in un terreno che non è neanche il suo storico, devo voltarmi male perché c'è un po' di... E il suo terreno storico, che è sicuramente le primarie sono in Italia un'invenzione del Partito Democratico, diciamo un'invenzione, una traduzione del Partito Democratico, l'invenzione americana. Però lei non ha paura, da queste prime battute di sostanziale campagna per le primarie, che la vede anche come protagonista, ma ha paura che si finisce per polarizzare e dividere quel popolo di centrosinistra che poi in un secondo momento dovrà essere chiamato a votare tutto insieme per uno o per una?
3: Grazie a Davide Tozzo per l'invito e saluto anche gli amici qui relatori e ovviamente tutti presenti, oltre che la nostra moderatrice. Ma prima di rispondere alla domanda, ve lo permettetemi, io sono vecchio vezzo un po' accademico, ho bisogno di inquadrare il libro. Sono qui per la presentazione e è una lettura molto stimolante, a tratti anche molto intrigante, e David testimonierà che quando mi ha proposto di presentarlo subito ho accettato. L'avevo già individuato ma sfogliato molto velocemente è una lettura, perché dico stimolante? Perché va bene, Davide è una letterata persona, quindi è uno studioso con ampie letture. È stato detto che qui si ragiona molto sulla costruzione machiavellica del potere, ma ci sono tantissimi rimandi a tantissime altre letture, da Weber, Marx, Mazzini, Gramsci, Popper, Rousseau e tanti altri. E dimostra anche di essere un fertile e direi anche creativo ingegno, perché come è stato ricordato poi ci sono anche dei ricettari, insomma non è, come dire, è un'opera sicuramente di filosofia politica, ma non rientra un po' nello standard delle opere di filosofia politica. E perché è stata per me anche particolarmente stimolante? Perché essendo un leader politico, sono a capo di una comunità politica, ho fatto anche il Presidente del Consiglio per 2 volte, è stato un po' come misurarmi, ecco, con la logica del potere, con queste varie declinazioni, con queste istanze. Tutti questi passaggi in qualche modo li ho vissuti anche come specchio di un'azione che in qualche modo ho contribuito a dipanare, e anche come stimolo per verificare se mi sono ritrovato nella figura del principe o della principessa sul piano personale. È un po' stato detto, no? Perché un po' ruota, diciamo, su queste due figure simboliche, metaforiche: da un lato il principe, cioè la politica pensata come conquista del potere, mantenimento del potere, difesa del potere, e attenzione, anche governante non necessariamente, come dire, malvagio, un governante anche buono, illuminato, virtuoso, capace. E poi invece c'è la politica della principessa, qui non è una questione di genere evidentemente, ma è la figura simbolica di una politica democratica, una politica collettiva, una politica trasformativa, partecipata. E poi ci sono tantissimi altri argomenti, alcuni sono stati anche anticipati, avete sentito la nostra moderatrice che sulla questione del garantismo, diciamo, ha preso già le distanze, poi ci ritornerò anche su questo, in dissenso ovviamente rispetto alla nostra moderatrice. Allora, veniamo subito all'attualità, poi ritorniamo al libro. Questa premessa però mi sembrava necessaria per giustificare la mia presenza. Non sono venuto a rispondere di primarie, però le primarie incombono e quindi non posso sottrarmi. Tra l'altro nel ricettario finale, che è molto interessante, c'è il dovere della principessa a questo punto, non del principe, di dire la verità, che è un metro nella politica molto discusso, oltre a tanti altri, no? Precetti. E allora è stato detto, io ho avverto molto la responsabilità di dover interpretare in questa fase storica un ruolo, dover rispondere a una comunità politica, quella che mi consente oggi di parlarvi, ma anche di rispondere a una più ampia comunità politica, che sono innanzitutto tutti coloro che vogliono un cambiamento nel paese, che non sono soddisfatti della qualità di vita quotidiana, il che non significa addirittura una comunità anche più ampia della tradizionale area dell'elettorato del centrosinistra, perché l'insoddisfazione è molto diffusa, credo che ognuno di voi abbia la possibilità di verificarlo fermandosi a parlare con chi vive quotidianamente i vari mestieri, chi si incontra anche per strada, c'è grande insoddisfazione. E allora io credo che la massima responsabilità di un leader sia interpretare questa voglia di cambiamento, avvertire la responsabilità di costruire, contribuire ovviamente a costruire qualcosa, ed è stato anche detto da Nicola, questa responsabilità abbiamo anche avvertita dall'opposizione, perché nonostante ovviamente poi i giornali giustamente punzecchiano e stimolano anche a far sempre meglio, abbiamo lavorato già molto dai banchi dell'opposizione nell'attività quotidiana delle commissioni, delle aule, In tutte le iniziative politiche abbiamo assunto insieme, alcune anche con grande riscontro, per quanto riguarda anche la partecipazione, no, dei cittadini. Ricordo una nostra manifestazione sul no al riarmo con 100.000 cittadini, con tantissime bandiere, passaggio significativo, perché era da tanto che non si vedevano così tanti cittadini per strada a manifestare. Erano tutti convinti che ci fosse un po' di disaffezione, torpore addirittura, nella vita politica e sociale. 100.000 ha riempito tutti i fori imperiali sino al Colosseo. E poi ancora quando abbiamo manifestato contro il genocidio di Gaza, ricordate, lì addirittura si sono moltiplicati a Piazza San Giovanni le presenze. Ecco, questi sono passaggi. Noi poi ancora prima abbiamo fatto una manifestazione col Movimento 5 Stelle sul precariato, non al precariato. E quindi sono state tutte manifestazioni che hanno segnalato dei passaggi di vita comunitaria e politica in cui c'è stata sicuramente un'assunzione di responsabilità e di iniziativa politica. E poi ci sono state tante proposte legislative che ci hanno accomunato. È ovvio che siamo ormai in dirittura finale, questa legislatura volge al termine, tanta delusione è stata anche disseminata tra i cittadini, riconducibile a delle aspettative che erano state create, premesse che da questo governo non sono state mantenute. Non voglio entrare adesso nel merito di queste promesse, ma grandissima delusione obiettivamente anche per una crescita che ormai è prossima allo zero, un'inflazione, un caro bollette, insomma un'esplosione di una questione sociale ed economica seria nel Paese. E allora come approcciare tutto questo? Beh, io non lo posso fare affidando solo all'ambizione personale, e non l'ho fatto perché ho dichiarato sin dall'inizio la mia disponibilità a valutare anche insieme, a concordare un nome, un nominativo che fosse anche terzo rispetto a quello dei leader. Ripeto, questo perché è ovvio che anche di fronte alla mia comunità voglio rappresentare il tentativo di aver percorso tutte le strade per trovare una massima concordia. Ovviamente non un nome qualsiasi, perché è chiaro che deve essere un nome che deve far sentire partecipi tutti di questo progetto, è un nome che deve avere un'ulteriore caratteristica per me fondamentale, che deve essere garantire un cambio di politica, perché se no non cambia il Paese. Quando io dico autenticamente progressista significa che date le sfide che stiamo attraversando e dobbiamo affrontare a livello interno e internazionale, non possiamo trovare una figura, posso dirlo, morbida, di quella che è disponibile a compromessi a ribasso. Deve essere una figura che sappia interpretare questo momento e la gravità e la crucialità delle sfide, e terzo, che sia una figura competitiva. Ecco, su questa base, che sono ovviamente, potrete concordare anche voi, sono richieste minime per poter cambiare il Paese, realizzare un progetto politico progressista e andare a vincere, non c'è stata disponibilità a valutare questa strada, e quindi oggi abbiamo di fronte le primarie. Le primarie, è stato ricordato anche dalla moderatrice, non sono nella nostra tradizione, non rispondono, vi posso assicurare, se la premessa l'avete condivisa, a delle ambizioni personali, però non c'è altro modo rispetto a una legge che stiamo combattendo in tutti i modi, elettorale, che ci vincola a indicare una premiership, una candidatura. Quindi saranno divisive? Beh, ecco, attenzione, dipende da come le interpretiamo tutti. Noi leader protagonisti, i nostri attivisti, i nostri quadri dirigenti, voi giornalisti, potete dare un contributo perché non siamo divisive. Il clima spetta a noi, certo, contribuire a realizzare ed essere un clima di concordia, perché anche nel libro, vedete, a un certo punto c'è un concetto che a me piace molto e certo sembra un'aspirazione difficile da realizzare. Difficile da realizzare in politica. La politica come amore, si dice nel libro, anche come incontro, no? La filia. Io ho usato questo concetto, la filia, a un evento pubblico recente, proprio organizzato nell'ambito delle forze progressiste. La filia significa fiducia reciproca, significa condividere un obiettivo e pensare a quell'obiettivo piuttosto che a personalismi. La filia significa capacità di dialogare, capacità di ascoltare, e quindi direi che è una cifra caratteristica di qualsiasi, dovrebbe essere qualsiasi coalizione che voglia poter lavorare insieme. Questo non significa che poi non ci sia, no? Ovviamente li conosciamo, sono stati nella storia anche recente della nostra politica degli scarti opportunistici, ma bisognerà lavorare con pazienza, con fatica, perché questo non avvenga. Ritornando, ho risposto a tutte le domande?
0: Sì, io ne ho sempre qualcuna in più, però sì, a quelle che le ho fatto fino adesso. Sì.
3: E allora continuo col libro ancora, ci abbiamo qualche minuto?
0: Certo, Davide sarà contentissimo, anche io, e tutti noi, no?
3: Tra le varie questioni...
0: Sono 14 che... pagine, quindi un pochino di appunti lì sotto, quindi un pochino di apprensione ce l'ho.
3: Però, ecco. Moderatrice, non faccia lo spoileraggio, perché sennò scappano tutti, quando... che è una relazione, di 14 pagine. No, dicevo, però, sottolineo qualche aspetto, perché prima parlavo di una lettura stimolante soprattutto per me, perché... mi sono riconosciuto molto in alcuni passaggi, ma non lo dico sul piano strettamente personale, proprio della vicenda politica complessiva che io sto attraversando e vivendo, perché, e David qui mi può seguire forse meglio di chiunque altro, perché è chiaro che il Movimento 5 Stelle ha realizzato molte, ha interpretato molte delle istanze che David auspica che siano cifra caratteristica della politica. E cioè, innanzitutto la politica deve essere rivolta al futuro, non può essere mai amministrazione dell'esistente. Ecco perché paradossalmente non può essere mai conservativa, perché la politica deve cambiare le cose. Io dico, se la politica è mantenimento dello status quo, che poi dovrebbe essere tradizionalmente la cifra caratteristica delle politiche conservatrici, che cosa significa sostanzialmente? Mantenere le gerarchie di potere in piedi, tutte in piedi, non scardinare nulla. Significa cioè lasciare, ad esempio, che il libero mercato possa illusoriamente comporre e trovare un equilibrio, ma noi sappiamo che l'equilibrio di mercato è la gerarchia dei disuguali, di una società di diseguali, dove ovviamente chi ha più forza economica emerge e chi non ha tutele invece viene sopraffatto. Ancora, un tema che è stato molto discusso all'interno del movimento e che ha caratterizzato il movimento, Davide Tosso parla dell'abolizione e della limitazione dei mandati. E voi sapete che questa è una caratteristica fondamentale. Lui addirittura prevede l'abolizione della rielezione come strumento per ridurre la personalizzazione del potere, per limitare il carrierismo, per favorire il ricambio, anche se si pone poi il problema di una certa professionalità che si richiede anche alla politica, giusto? Noi abbiamo cercato, lo sapete, di conciliare questo mantenendo la limitazione dei mandati, ma ci siamo anche resi conto che nonostante il ricambio sia assolutamente da perseguire, un minimo di esperienza può essere assolutamente fondamentale per evitare ogni volta di ripartire.
0: La fermo, Presidente.
4: Da zero.
3: Solo all'inizio.
0: No, per carità, anche perché effettivamente io non avevo capito che Davide Tozzo ha scritto questo libro, questo saggio, costruendo, ispirandosi al, più che al principe, al conte, diciamo. Questa è la lettura che ne ha dato Conte, è molto interessante e effettivamente...
3: questa è la lettura personalistica del principe.
0: Ho avuto un sospetto quando ho letto quel capitolo sul giustizialismo, di cui invece non vorrei parlare, perché è un tema molto serio e invece io la sto buttando un po' in battute.
3: Ma sul garantismo, David Tozzo dice una cosa assolutamente da sottoscrivere. Adesso faccio una provocazione alla moderatrice. Perché individua una forte deficienza, che direi intrinseca e strutturale, del garantismo. Ora, voi avete di fronte uno che ha dedicato tutta la sua pregressa vita, 30 anni, allo studio del diritto, quindi scritto tomi e tomi su tutte le garanzie possibili e immaginabili. Però attenzione, una cosa sono le garanzie costituzionali. Una certa forma di interpretazione del garantismo nasconde una visione classista della società. Perché vedete un attimo chi rivendica il massimo garantismo. È invocato con grande forza quando riguarda politici, imprenditori, figure pubbliche, ma avete mai visto chi viene rivendicato nel dibattito pubblico per le figure che sono sconosciute, per volti non noti, nei confronti di soggetti economicamente e socialmente deboli? Ecco, questa è la provocazione che fa finta di non sentire la nostra moderatrice.
0: Stavo per cantare una canzone, nel senso che dai tempi di Signor Giudici le stelle sono chiare per chi le può vedere, magari stando al mare. Noi sappiamo che la giustizia è spesso una giustizia di classe.
3: Ecco, ma, non ci prestiamo alla giustizia.
0: Ma le garanzie infatti devono essere per tutti, in particolare per quelli che non possono e che non sanno neanche che possono rivendicarle, per quelli che non hanno gli avvocati e per quelli che non hanno gli avvocati importanti come lei, Presidente. Ma io non voglio però cadere in questa trappola e fare il dibattito.
3: La legalità è il potere di chi non ha potere.
0: Sì, la legalità e le garanzie, appunto, che stanno dentro la legalità, certo, ma noi non possiamo, diciamo, per questo buttare via tutto, dobbiamo tenere forti quelli, sapendo che c'è sempre una questione di classe, ma in tutto, mica solo nella giustizia. Però, certa di non poter competere ad armi chiare con un fior di giurista come il professore Conte, vorrei che mi aiutasse, non sul tema delle garanzie, ma o se vuoi sì anche, frato Gianni, sul tema invece del confronto, io intanto vorrei chiedere, siccome faccio la cronista, vorrei chiederti una verifica. Hai sentito, il Presidente Conte diceva, ha proposto un terzo nome con delle caratteristiche precise, e questa, ho capito bene, questa proposta non è stata accettata, giusto? Verifico, è andata così, lo chiedo a lei in particolare, frato Gianni, perché lei è tra quelli che invece per ultimo forse si rassegna alle primarie, forse non si è ancora rassegnato, per le ragioni che stavo dicendo io.
3: Cioè, però la devo interrompere, delicato interrompere. Io non ho proposto un terzo nome perché sarebbe stato
0: un metodo
3: anche
0: per
3: arrogante.
0: Un metodo per scegliere le tre questioni. Ho capito bene?
3: E ancora di recente, per anche questa possibilità di concordare, ecco, ma questo è stato rifiutato.
0: Questa diciamo la specifica che è andata così, purtroppo, e quindi si va verso le primarie, che io continuo a pensare essere divisive e anche poco principesse, poco principesche secondo me.
4: No, intanto vorrei dire una cosa sulle garanzie e anche perché apprezzo molto l'impronta progressivamente sempre più anticapitalista del Movimento 5 Stelle, la trovo su questo fronte molto interessante. È una battuta, ma fino a un certo punto, nel senso che io penso che l'idea che oggi, diciamo anche qui, la politica abbia il compito di ribaltare un paradigma al quale si è rassegnata per decenni, decenni e decenni, quello per cui in fondo alla politica spettava un solo ruolo, quello di fare il notaio del mercato, dei suoi interessi e delle sue leggi, ammesso che il mercato abbia delle leggi, diciamo, mi pare una cosa interessante, perché io penso che anche questo sia uno degli elementi su cui è possibile o meno, ma è un terreno di verifica importante, qualificare la proposta di un'alternativa al governo della destra e delle destre in giro per il mondo, no? Cioè il rapporto tra la dimensione pubblica, la politica come luogo di organizzazione e di definizione dell'interesse generale prima dell'interesse particolare e il mercato, e gli interessi del mercato, oggi è questione cruciale, anche per come sta cambiando il capitalismo oggi, per le dinamiche che lo attraversano, per i fenomeni che anche qui lo caratterizzano su un terreno che non abbiamo mai conosciuto in questa dimensione. Il fatto che oggi ci siano persone in giro per il mondo che detengono non solo una ricchezza ma un potere più grande di quello di grandi stati nazionali, è qualcosa, diciamo, che obbliga chi si pone il problema di interpretare la politica come strumento di trasformazione del mondo e non solo di amministrazione dei rapporti di forza esistenti, obbliga la politica su questo ad interrogarsi e a immaginare di recuperare la funzione di trasformazione della politica che invece per troppo tempo è stata, diciamo, bellamente messa in un angolo. Sulla questione delle garanzie ho solo una cosa da dire, su questo non voglio entrare nella disputa, però che la giustizia, diciamo, come molti altri aspetti della nostra vita, sia sempre stata segnata, diciamo, dalla condizione sociale o di classe, che dir si voglia, è un dato di fatto, c'è poco da fare, e anche che il garantismo talvolta, diciamo, si sia configurato come una reazione delle elite, delle classi dirigenti, anche come una reazione conservativa contro l'irruzione, diciamo, del basso, è un dato di realtà. Nello stesso tempo, però, io penso che siccome, diciamo, il tema della lettura di classe c'è sempre, ci sia bisogno di una grandissima attenzione, perché il rischio talvolta, diciamo, è che la rimozione delle garanzie o una certa leggerezza nel modo con cui si affronta questo nodo possa persino far pesare di più la connotazione sociale di partenza, persino di più. Perché è vero, come dice Giuseppe, che diciamo, gli ultimi, i senza voce, non li senti mai, diciamo, rivendicare il garantismo perché non sanno neanche di poterlo fare, ma è anche vero che, diciamo, il sistema delle garanzie è quello che ancora ci separa e ci distingue da, diciamo, luoghi dove agli ultimi non può toccare mai, neanche quando glielo spieghi e li metti in condizione di farlo, di essere garantiti. Non è un caso, diciamo, che i grandi autocrati del mondo, da Trump a Putin, abbiano come dire, il sogno e l'obiettivo di far saltare per aria l'Europa, che è un continente pieno di problemi, con una classe dirigente che in questi decenni ha fatto un sacco di disastri e che in buona parte continua in quella direzione, pensiamo a Ursula von der Leyen, ai suoi piani di riarmo, alle politiche di austerity, ma nonostante tutto questo l'Europa resta ancora il posto migliore dove vivere nel mondo, diciamo, resta ancora un luogo nel quale esistono dei limiti, per esempio agli spiriti animali del mercato, sono quelli che Trump vorrebbe far saltare, che Elon Musk e Peter Thiel considerano insostenibili. No? Quando Thiel dice oggi democrazia e capitalismo sono incomponibili, non possono più stare insieme, ed è chiaro che per lui il termine che deve finire nel cestino della storia non è capitalismo ma è democrazia, ti sta dicendo questo. Quindi io penso che questo nodo lo dovremmo maneggiare con la giusta lettura di classe che richiamava Giuseppe Conte. Sono stra d'accordo, figuratevi voi, io che notoriamente, diciamo, sono un impunito comunista e quindi non posso che essere
0: la
4: mia storia politica, culturale, e quindi figuratevi se non apprezzo, diciamo, però con grande attenzione. Quanto al punto, che non è questione di rassegnarsi, io di questo non, diciamo,
2: tendenzialmente non vorrei parlare più di qui ai prossimi giorni. Io ho detto una cosa, l'ho detta ripetutamente, la ribadisco, però mi pare che su questo abbiamo guadagnato un punto di avanzamento, di consenso generale, e lo considero un fatto positivo. Ho detto e ho ripetuto che considero necessario che prima di arrivare alla scelta della leadership della coalizione, che diciamo ci è imposta probabilmente tra qualche ora da una legge elettorale incostituzionale che introduce il premierato in modo surrettizio, del tutto inaccettabile da questo punto di vista, ma se c'è ce lo impone, e comunque prima di affrontare un nodo che anche in assenza della legge, io mi rendo conto per come funziona la politica oggi, i meccanismi della comunicazione, è probabilmente comunque un nodo che va affrontato, sia definito come elemento prioritario l'impianto programmatico della proposta dell'alternativa, perché penso, ne sono convinto, e questa convinzione mi si diciamo rinnova ogni giorno, ogni ora, ogni volta che passeggio per strada o vado a fare un'iniziativa in giro per questo benedetto paese che giriamo tutti e tutte noi continuamente, che tutte le persone che incontro la prima cosa che mi chiedono non è chi guiderà la coalizione, ma che cosa farete quando andrete al governo, come ci cambierete la vita. Siccome io penso che su questo siamo anche qui tutti d'accordo, e mi pare che su questo punto diciamo si sia tutti arrivati alla condivisione di questa necessità, facciamo al più presto questo passaggio. Il Movimento 5 Stelle ha appena concluso il suo percorso e ha giustamente, una volta concluso il suo percorso di partecipazione nella definizione programmatica, ha detto noi ci siamo, noi come è noto diciamo ci siamo da molto tempo, non perché non facciamo percorsi di partecipazione, li facciamo anche noi, ma perché abbiamo diciamo, un impianto programmatico che è solidamente definito, quindi credo che siamo tutti ormai nelle condizioni di avviare questo percorso e poi a quel punto anche di affrontare i passaggi che successivamente verranno.
0: Allora, grazie. E due piccole domande, perché scusate ma faccio un mestiere per cui non posso, avendoli qui accanto non posso sottrarmi. Adesso farò un volo pindarico per legare queste domande al libro di David Tozzo, a cui poi però cederò la parola per il finale. Allora, abbiamo parlato di primarie, abbiamo parlato del clima collaborativo, abbiamo parlato dell'orizzontalità, del confronto, eccetera. Uno dei temi centrali di questo confronto, non centrali, ma sicuramente i temi più delicati di questo confronto tra voi, forze politiche, del prossimo campo largo, no, campo largo c'è già, diciamo campo progressista, fronte progressista, alleanza per la Costituzione, come propone il Movimento 5 Stelle, giusto? Alleanza per la Costituzione. Uno di questi temi è complicati da affrontare, è appunto quello, non tanto della guerra di invasione della Russia contro l'Ucraina, sulle quali ci sono giudizi convergenti, unanimi, ma di come uscirne da questa guerra, quindi dell'invio delle armi alla resistenza ucraina, in aiuto alla resistenza ucraina. Oggi su Corriere della Sera Goffredo Bettini fa una proposta, dice, la riassumo senza diciamo autorevolezza, vedere quello che c'è sul campo e poi aiutare anche con le armi difensive la parte che ancora resta all'Ucraina, che è poi la parte preponderante, l'80% del territorio. Per fortuna la Russia di Putin non è riuscita ad andare molto avanti, grazie anche all'aiuto degli europei. Allora, volevo chiedere a entrambi, di questo si è discusso anche ieri durante la segreteria del Partito Democratico, E immagino che sia una delle cose di cui discutete per trovare, per cominciare a distruire una, diciamo, una pratica di questo che è quell'1% del 99% di convergenze di cui parlava prima Fratoianni. Allora chiedo prima al Presidente Conte e poi a Nicola Fratoianni, segretario di Forum Fratoianni, no? Se può essere questa una base per cominciare a discutere in questo campo, in questo tavolo del programma che entrambi avete detto che è imminente, ma io non ho ancora capito quando, ma insomma poi ce lo dite.
4: Imminente,
0: non c'è sul calendario il giorno imminente. Prego Presidente.
3: Ma per non sottrarmi alla domanda specifica, Goffredo Bettini, sempre il merito di impostare dei ragionamenti di ampio respiro che tengono anche conto delle ragioni storiche, non banalizzano mai la realtà complessa che viviamo, in particolare con riguardo al conflitto russo-ucraino. E infatti nel suo ragionamento invoca sicuramente per l'Europa un ruolo diverso che non sia quello di una pattuglia di volenterosi che di fatto vuole portare armi e semmai anche un po' vigliaccamente continuare, anzi ancor più incalzare militarmente nel conflitto per proseguire una guerra per procura. Il tema è che io, sia per coerenza del percorso politico che abbiamo fatto, perché sì, noi, lo ricordo ancora una volta, all'inizio abbiamo sostenuto anche i primi invii di armi e addirittura il problema anche delle armi difensive l'abbiamo già affrontato. Ora, però, questo percorso l'abbiamo chiarito da tempo e con massima coerenza riteniamo che ci debba essere una svolta. E mi permettete, qui non interpreto solo la mia comunità, ma io avverto un mandato anche da parte di un'ampia e mi sembra anche maggioritaria a questo punto, perché i sondaggi sono concordi, istanza da parte della società e dei cittadini, che è quella quindi di un cambio di passo. Quindi non possiamo, non è in discussione l'aiuto all'Ucraina, ma continuare ad aiutarla con le stesse modalità, questo sì, assolutamente in discussione. Quindi continuare ad aiutarla con le stesse modalità non riteniamo assolutamente possibile, e soprattutto se dobbiamo ricavare, visto che c'è una inerzia, una fonia che nasconde in realtà una direzione ben precisa, bellicista, da parte dell'Europa, se vogliamo contrastare tutto questo, a quel punto lì l'Italia non può continuare a proseguire a inviare armi, quindi le stesse modalità di prima, se invece dobbiamo essere interpreti di una svolta negoziale. Questo è il tema.
0: Quindi no, quindi non svolta negoziale senza invio di armi.
3: Non puoi essere interprete di una svolta ed essere, come dire, il protagonista di una svolta negoziale continuando a inviare armi come sempre.
0: Segretario Catoiani, il tavolo ancora non è stato convocato da Elie Schlein, ma qui Davide Tozzo ci ha convocato un tavolo e noi, dove vediamo un tavolo, facciamo la trattativa. Catoiani.
4: Ma io diciamo, apprezzo nell'iniziativa, nella lettera di Bettini, l'impianto, o meglio l'approccio metodologico. Cercare di sottrarre questa discussione al rischio che questa discussione si risolva nel terreno di un posizionamento reciproco delle forze politiche. Anche perché l'esperienza mi insegna che quando occorre costruire una convergenza partendo da posizioni tra loro molto diverse, è mediamente poco probabile che l'esito di questo lavoro sia la riproposizione dell'una o dell'altra posizione così come sono entrate dentro questa discussione. Di solito funziona così, e dunque occorre, quando ci si misura a partire da diversi punti di vista, assumendo il punto però di contesto fondamentale che adesso anche qui Giuseppe ha ricordato, siamo tutti d'accordo sulla necessità di sostenere l'Ucraina, dunque il nostro giudizio politico, storico su quella guerra è comune e questa è la condizione essenziale in tutta evidenza, se non fosse questa la condivisione che muove la ricerca di una soluzione sarebbe assai improbabile, anzi direi impossibile anche cercare di ottenerla. Tuttavia, assunto questo elemento fondamentale, mi è capitato di ribadirlo anche in occasione del nostro dibattito proprio alla festa nazionale di terra, e quindi assunto che tra noi non ci sono filo putiniani, non ci sono filo russi, che tutti consideriamo Vladimir Putin per quello che è, un esponente di rilievo della destra internazionale, oltre che il capo di un paese che ha invaso un altro paese militarmente. Ci sono tutte le condizioni per ragionare nel merito di quello che sta accadendo e di quali sono gli strumenti più efficaci. Primo, siamo tutti d'accordo anche qui che
2: sostenere l'Ucraina non significa, non può significare procrastinare all'infinito la guerra. C'è qualcuno che forse lo pensa, chi continua a immaginare che questa guerra si risolva sul terreno, con l'ultima bomba, con la vittoria militare, è impossibile, punto. Diciamo, questa strada non ha nessun futuro e questo è un altro presupposto utile, ci fa fare un altro passo avanti. Secondo, occorre, anche qui mi pare che Bettini alcune cose le introduca, ma ci sono stati altri interventi in questi giorni anche su altri organi di stampa, in particolare sul Manifesto, un lungo editoriale del professor Strazzari, secondo me molto interessante. Serve un elemento di soggettività anche nella discussione su che cos'è questa offensiva diplomatica, perché tutti ne parliamo giustamente, ma se guardi all'Europa, ma anche all'Italia, al nostro governo, non hai visto una parola che comincia a entrare nel merito, no? Per esempio, tutti danno questo ormai per acquisito, ma l'esplicitazione del fatto che l'Ucraina non possa entrare nella NATO è una cosa che ha un senso, che il rapporto invece col processo di adesione all'Europa sia un'altra cosa, è una cosa che entra nel merito. Una declinazione sulla tutela delle minoranze linguistiche nelle aree di quel paese è un'altra declinazione, sono modelli che hanno consentito, diciamo, di affrontare la questione delle minoranze in molte parti del nostro continente, ce l'abbiamo uno, diciamo, ai nostri confini nord-orientali, penso al Sud Tirolo e all'Alto Adige, a seconda delle declinazioni con cui dai punti di vista diversi viene definito, a proposito di come si costruiscono, ma in giro per l'Europa ce ne sono altre di esperienze che hanno questa caratteristica. Dunque, primo, provare a entrare nel merito. Secondo, c'è un'altra cosa su cui vorrei entrare nel merito, prima o poi, io lo trovo scandaloso, l'Italia forse è rimasto uno dei pochi grandi paesi nei quali c'è il segreto su quello che inviamo. Io vorrei saperlo. Giuseppe ha fatto Presidente del Consiglio ben due volte, non so che cosa ne pensi lui, ma io ho l'impressione che di fronte all'industria bellica, una delle industrie belliche ormai più sviluppate, diciamo, del mondo, per ragioni hanno dovuto farlo gli ucraini, per resistere all'invasione, sarei curioso di sapere che cosa noi inviamo dal punto di vista militare, cioè qual è il nostro contributo, perché qui non è una questione anche qui soltanto, di posizionamento, il punto è il merito. Noi mandiamo delle armi che servono a combattere la guerra o gli stiamo mandando generatori? Faccio una domanda, vorrei saperlo. Perché se dovesse essere, così, forse allora sarebbe ragionevole dire mandiamo più generatori, costruiamo un meccanismo di sostegno e di assistenza finanziaria di altra natura. C'è invece un altro tipo di necessità anche dentro la costruzione di un rapporto negoziale? Come si connettono queste due cose? Insomma, penso che se noi provassimo a fare questa discussione con elementi di maggior dettaglio, forse con più semplicità troveremmo una soluzione che non serve a fare la mediazione tra di noi, perché stiamo parlando di una cosa piuttosto seria, serve esattamente a definire l'obiettivo che adesso Giuseppe Conte richiamava. Come si fa a sostenere con più efficacia l'Ucraina, cioè a far finire la guerra, cioè a contribuire a una svolta diplomatica, a un accordo di pace? Quali sono i passaggi, gli elementi che ci portano a quel risultato? Io penso che noi dobbiamo fare così questa discussione. Secondo me, se la facciamo così, facciamo una cosa buona, non per il campo, ma, ripeto, per una cosa un po' più seria, come la fine di un macello, di una guerra che sta cancellando due generazioni, perché di questo stiamo parlando. C'è una generazione intera in Ucraina che rischia di essere definitivamente cancellata dalla guerra e forse, anzi direi, anche una generazione di russi che rischia di essere definitivamente cancellata dall'orrore della guerra. Mi pare il caso di affrontarla con la consapevolezza di questa dimensione del problema.
0: Grazie. E diamo la parola a David Tozzo. Raccogliendo per l'ennesima volta la richiesta di AVS e mi pare anche di tutto il campo, di farci sapere quello che mandiamo. Io non sono una, penso che qualche cosa lo Stato può anche tenere segreto, non è che tutti devono sapere tutto, ma abbiamo capito che gli altri paesi stanno regolando diversamente, quindi non è un vantaggio per i nemici raccontare, come si era detto all'inizio, raccontare quali armi stiamo dando, e forse appunto va detto un po' più spesso, e speriamo che il Ministro ci ascolti. Intanto, David, hai ricevuto un sacco di complimenti.
1: Fin troppi.
0: Quindi state chiudere, anche perché insomma, ricordando che il prossimo anno saranno i 500 anni dalla nascita di Machiavelli, e quindi ci sarà una produzione sterminata di riflessioni, saggi, studi su Machiavelli, e mi sembra che David Tozzo si è portato un pezzo avanti, e come al solito

0: qualcosa che non solo non è definito in manuale fino all'avvento dei principi e principesse, adesso è un po' più definito, ma non è neanche un qualcosa di immoto, perché determina o termina la vita, quindi è un costante movimento, è quella costante tensione tra ciò che è giusto in astratto e ciò che è necessario in concreto, no? Il potere della politica, di cui il sottotitolo, che è il potere di fare qualsiasi cosa, l'altra parte del sottotitolo, la possibilità dell'impossibile, diritti sociali, libertà di espressione, suffragio universale, sono tutte cose, sembra incredibile rifletterci per mezzo istante oggi, che non solo non erano considerate scontate, ma erano considerate del tutto impossibili. Le ha rese possibili la politica, che ha il dovere di mantenere l'assillo, di trovare quadre, soluzioni, senz'altro per far avanzare, per portare in avanti e continuare a spingere un qualcosa che, se invece rimane fermo, torna indietro. Grazie di tutto cuore, buone letture e ad maiora.
1: Ecco, questa era la presentazione del libro dal titolo La principessa di David Tozzo. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale. Ora ascoltiamo la presentazione del libro Giuliano Vassalli, questo è il titolo, di Adelmo Manna. Ascolteremo gli interventi, tra i quali il saluto istituzionale di Carolina Varchi, segretario di presidenza della Camera dei Deputati, poi l'introduzione di Vincenzo Pillitteri, presidente della Camera Penale di Termini Imerese, e poi le relazioni di Rocco Gustavo Maruotti, segretario generale della ANM, Simonetta Matone, ex magistrato, Rinaldo Romanelli, segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane, Carlo Albertazzi, giornalista parlamentare, e le conclusioni dell'autore Adelmo Manna, emerito di diritto penale alla Università di Foggia. Ascoltiamo.
2: Allora, buonasera a tutti. Apriamo questa giornata dedicata alla presentazione di questo importante volume del professore Adelmo Manna, dedicato al professore Giuliano Vassalli. Prima di iniziare passo la parola all'onorevole Carolina Varchi. La ringrazio preliminarmente, ringrazio la Presidenza della Camera dei Deputati e nello specifico l'onorevole Carolina Varchi nella qualità di segretario di presidenza della Camera dei Deputati e componente della Commissione Giustizia.
3: Sì, buonasera a tutti, vi chiedo scusa per la mancanza del video, ma ho un problema tecnico che mi impedisce di collegarmi anche con il video. Sono io, caro Vincenzo, che ringrazio tutti voi, ringrazio il professore Manna, ringrazio i relatori per aver accettato di partecipare a questo momento di confronto. La figura del ministro Vassalli è stata di recente, in un frangente della nostra storia politica contemporanea, ripetutamente evocata. E quindi sono molto contenta che grazie allo sforzo del professore Manna oggi se ne parli tutti insieme. Una figura certamente miliare, così la definirei, nella storia politica e giuridica della nostra Italia. Non mi dilungo oltre se non per darvi il benvenuto, il bentrovato per coloro con i quali ci siamo già incontrati, e vi auguro buon proseguimento. Grazie.
2: Grazie, grazie Carolina, grazie onorevole. E allora do il benvenuto a tutti, buonasera. Iniziamo quindi i lavori per la presentazione, dicevo, del volume su Giuliano Vassalli, elaborato e scritto dal professore emerito dell'Università di Foggia, Adelmo Manna, suo allievo. Preliminarmente volevo chiaramente ringraziare, l'ho già fatto, Carolina Varchi, l'onorevole Carolina Varchi, ma volevo ringraziare anche l'Associazione Nazionale Magistrati in persona del suo presidente, il dottore Giuseppe Tango, del cui presente segretario generale, il dottore Rocco Mariotti, l'onorevole Simonetta Matone, ex magistrato e già presso che nella segreteria, quindi del capo della segreteria del ministro quindi Vassalli. Volevo salutare il segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiano, l'avvocato Rinaldo Romanelli, e il qui presente anche il presidente del

0: Unione Camere Penali, l'avvocato Francesco Petrelli e il dottor Carlo Albertazzi, giornalista parlamentare. Vi ringrazio per la vostra presenza in questa quindi serata. Ringrazio anche i parlamentari presenti, l'onorevole Ingrid Bisa, la ringrazio di questa presenza, ma volevo ringraziare anche la dottoressa Vassalli, Laura Vassalli, qui presente, per la sua presenza. Grazie ancora. Prima di passare la parola agli interventi e alle conclusioni quindi dell'autore, quindi del professore Delmo Manna, e volevo anche ringraziare l'avvocato Luigi Cameriero, che è stato il fondatore proprio quindi di questa collana Arete per conto della casa editrice Mimesis, e che proseguirà la pubblicazione attraverso, ora utilizzo le sue parole, che ha voluto inserire proprio nell'incipit di questo volume, limpide scritture che si susseguono per valorizzare lo slancio spirituale e tangibile, operosità di esistenze esemplari di grandi maestri. Grazie all'avvocato Luigi Cameriero. Il presente volume costituisce proprio la prima uscita, la prima pubblicazione di questa collana, che vedrà un proseguo importante con altri autori ed altri maestri, storie di maestri. Presentare il volume Giuliano Vassalli è non soltanto onorevole per chi vi parla, ma anche come dire, emozionante, anche e soprattutto perché ho anche assistito alle emozioni e alle fatiche in sede di redazione da parte dell'autore, anche perché ne condivido sia gli spazi logistici e professionali, e ho assistito anche alla grande collaborazione quindi, di Giusi, la storica collaboratrice proprio del professore Manna, che ringraziamo veramente. La struttura del libro ricalca allo stesso tempo la vita professionale e pubblica di Giuliano Vassalli, i rapporti con i suoi allievi, in particolar modo in questo caso del professore Delmo Manna, che nel contesto narrativo introduce e sviluppa anche nella sua vita privata e professionale, oltre che principalmente accademica. Il racconto in effetti si dipana attraverso scambi riflessivi, spaziali, quindi ideali dall'autore, dallo studio del professore Vassalli, da Via delle Conciliazioni 44 a Roma, agli esempi che il maestro Vassalli ha dato nei rapporti con gli assistiti, quindi con i magistrati, con i colleghi, ai grandi processi dell'epoca, fino ad arrivare poi alla sfera personale dell'autore, quindi di Delmo Manna, e quindi dell'attività di ricerca in Germania, sino alla cattedra di professore ordinario, prima a Bari e poi alla cattedra di Foggia, e al suo riconoscimento come professore emerito. Dunque, il libro racchiude un ampio racconto di fatti e richiami storici che ingloba anche le grandi riforme della giustizia italiana e non solo, quindi avendo fatto richiami anche di carattere comparativo, quindi anche di storia giudiziaria straniera, giuridica e giudiziaria. Tutto ciò è tuttavia rivolto ad un pubblico anche non tecnico che può pertanto prendere cognizione della vita di due uomini, il maestro Giuliano Vassalli e l'allievo professore Delmo Manna. Ecco perché oggi siamo qui in questa composizione, attraverso una importante rappresentanza della magistratura, una importante rappresentanza anche della magistratura, ma di chi è stato vicino al professore Giuliano Vassalli, sia nei suoi rapporti quindi personali, che l'onorevole Simonetta Matone, oltre che in rapporti di carattere istituzionale e professionali, e nella persona di chi oggi invece rappresenta l'avvocatura italiana, soprattutto quindi quella che svolge la professione nel campo penale, come l'avvocato Rinaldo Romanelli, e chi invece ha vissuto e può raccontare le esperienze parlamentari e politiche di Giuliano Vassalli, il dottore Carlo Albertazzi. Dunque, introduciamo questa giornata e io vorrei partire proprio attraverso seguendo l'ordine della scaletta e rivolgendomi proprio al dottore Rocco Mariotti, magistrato e allievo di Delmo Manna, quindi conosce bene l'autore, ne ha condiviso l'aspetto accademico e ovviamente ne conosce sia lo stile che anche il metodo di scrittura. Lei, dottore Mariotti, lei ha letto il libro, ma è quindi alla prima lettura e allo studio quindi di questo volume, quali sono state le sue impressioni e le sensazioni nella lettura e nello studio?
1: Allora, Intanto ringrazio per l'invito, invito all'Associazione Magistrati, che poi è ricaduto su di me, anche perché appunto mi lega a professora Delmo Manna, che da un po' di anni mi concede di dargli del tuo e di chiamarlo più semplicemente Delmo, una conoscenza ormai quasi ventennale. Io sono solito, diciamo, intervenire a braccio, anche perché gli interventi ormai si susseguono ed è difficile a volte fermarsi a riflettere con anticipo su cosa dire, però siccome questa volta è mia intenzione, ecco l'anticipo qui da Delmo, provare anche a scriverne una recensione di questo libro e pubblicarla, ho preso qualche appunto per guadagnare un po' di tempo, ma insomma mi alternerò tra il testo e qualche ricordo così a memoria. Intanto vorrei dire che ho provato una grande emozione, ma anche un grande piacere a leggere questo libro, che ho letto tutto d'un fiato, un libro che appassiona, soprattutto per chi come me alcuni degli aneddoti raccontati già li conosceva, e quindi ero veramente curioso di andare a rileggere quelli che negli anni il professor Manna aveva ai suoi allievi raccontato come aneddoti dell'esperienza giovanile, sia come ricercatore, sia come avvocato, tutte al fianco nei primi anni del professor Giuliano Vassalli. Però ci sono anche aneddoti nuovi che non conoscevo o non ricordavo, e quindi che mi hanno fatto scoprire qualche altro elemento della personalità di Adelmo, che oggi credo di poter dire di conoscere ancora meglio attraverso questo libro. Ma prima di andare al merito vorrei dire qualcosa appunto sulla forma, perché sullo stile del libro, della scrittura, perché mentre lo leggevo, sin dalle prime pagine mi sono, come dire, immaginato il professor Manna seduto nel suo studio, che dettava all'infaticabile segretaria Giusi Sorrentino, che è stata già ricordata dall'avvocato Pillitteri, le sue riflessioni, i suoi ricordi, oggi racchiuse in queste 170 pagine. Che fosse poi andato effettivamente così, lo coglievo da come era scritto il libro, dallo stile, e che quindi anche questo libro non sia nato partendo dalla scrittura, ma fosse il frutto della trascrizione sotto dettatura di un flusso di pensieri e ricordi, ne ho tratto conferma dalla lettura dell'ultima nota del libro, in cui appunto il professor Manna ringrazia Giusi per la sua pazienza certosina, di cui sono stato anch'io testimone negli anni accademici in cui ho frequentato lo studio di Via Flaminia 322, perché, come Adelmo si ricorderà, mi ricavo lì per incontrarlo e consegnargli le bozze di alcuni scritti che lui, su temi che lui mi suggeriva, e quasi settimanalmente lo raggiungevo il giovedì sera, per poi partire insieme alla volta dell'Università di Foggia, dove si trascorreva insieme tutto il venerdì e il sabato mattina per le lezioni, e poi nell'ultimo periodo, quando il professor Manna aveva maturato, diciamo, il suo punto di vista su tutte le questioni giuridiche più cruciali, a questa attività si affiancò anche quella della scrittura dei suoi manuali di diritto penale, diritto penale commerciale, a cui collaborò insieme agli altri assistenti della cattedra, in una attività che era appunto quella, come io ho immaginato, avvenuta nella scrittura di questo libro. Cioè, il professor Manna si sedeva alla sua cattedra e iniziava a dettare ciò che lui riteneva, ma a differenza di quello che è avvenuto con la scrittura di questo libro, immagino, nel nostro caso vi era, diciamo, la stesura definitiva era preceduta da un confronto con gli allievi, che per noi fu, parlo al plurale perché sono certo che lo fu anche per gli altri, una occasione di arricchimento, di crescita culturale, accademica e professionale, che io personalmente mi porto dietro ancora oggi nel mio mestiere di pubblico ministero. Diciamo che, con le dovute proporzioni, non per lui ma per quello che ovviamente riguarda me modestamente, il professore Delmo Manna è stato per me quello che Giuliano Vassalli prima e Franco Bricola poi sono stati per lui, cioè un maestro non solo di diritto ma anche in un certo senso di vita, perché poi abbiamo trascorso anche tantissimo tempo insieme in macchina viaggiando tra Roma e Foggia e viceversa, quindi tanti sono state le esperienze vissute insieme. Ma, come dire, mi fermo qui, altrimenti questa diventa la sede per scrivere un altro libro al titolo Adelmo Manna, e chissà. quindi che un giorno invece, chissà che un giorno non accadrà davvero anche questo. Sul libro che Ademo Mann ha scritto, io direi che ripercorrere la vita e le opere di Giuliano Vassalli, come ha fatto Ademo Mann, è un po' come attraversare quasi un secolo, quello che più volte l'autore definisce, citando l'opera di Hobsbawm, il secolo breve della storia del nostro paese. Giuliano Vassalli infatti è stato tante cose, è stato, io direi, soprattutto un partigiano, diciamo, nella fase più giovanile della sua esperienza di vita. Come non ricordare la sua partecipazione alla giunta militare centrale del Comitato di Liberazione Nazionale e il grande ruolo che ha avuto nella liberazione di Sandro Pertini e Giuseppe Saragat, che poi diventeranno due presidenti della Repubblica, di liberazione dal carcere di Gina Celi, e che se non ci fosse stata probabilmente avrebbe determinato la condanna a morte dei due come detenuti politici nelle fosse ardeatine. E per la sua attività di partigiano, come sappiamo, Vassalli fu insignito della medaglia d'argento al valor militare, che riporta proprio tra le motivazioni quella di aver resistito anche alle torture e non aver ceduto al ricatto di denunciare altri partigiani. Ma Adelmo non parla solo di Vassalli partigiano, ma parla anche di Vassalli avvocato, di Vassalli professore universitario, di Vassalli politico, di Vassalli uomo delle istituzioni, prima come ministro della giustizia e poi come giudice e infine come presidente della Corte Costituzionale. Ma le pagine in cui ho letto, forse sbagliandomi, il più alto livello di ammirazione espresso dall'autore del libro per quello che egli definisce non solo il suo maestro ma anche un quasi padre, virgolettato, sono quelle in cui ne ripercorre il pensiero, direi la riflessione giuridica, lo sforzo ermeneutico che è condensato nelle sue opere, tra le quali purtroppo, lo dico da appassionato ancora del diritto penale, non vi è un manuale di diritto penale la cui mancata scrittura, come scrive anche Ademo Mann, fu il vero rammarico del professor Vassalli. Avendo frequentato il professor Mann per quasi 15 anni, essendone appunto stato un suo allievo, posso dire che Giuliano Vassalli ha impresso su di lui il suo marchio di fabbrica, quella visione moderna, progressista, sempre costituzionalmente orientata della riflessione penalistica che ho potuto apprezzare nel corso degli anni accademici in Ademo Mann, proviene chiaramente dal DNA di Giuliano Vassalli, a cui Ademo Mann è accomunato anche da un percorso universitario che, salvo che nei primi passi, lui stesso racconta nel libro, mi è venuto un po' da sorridere, l'interessamento del padre, professor Filippo Vassalli, allora preside della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma, che consentì al figlio, quell'interessamento, consentì al figlio Giuliano di iniziare il suo percorso accademico con il professor Giacomo dell'Italia, all'Università Cattolica di Milano. Ma sono percorsi accademici entrambi che non hanno conosciuto corsie preferenziali. Il professor Mann ha fatto un percorso tutto, diciamo, al di fuori, salvo il primo periodo di ricercatore, il conseguimento del titolo, diciamo, di professore associato a Roma, poi tutto è stato svolto all'esterno di Roma. Vassalli è arrivato a Roma dopo un percorso lungo, fatto in diverse università italiane. E nonostante avesse un padre e uno zio illustri giuristi, fece quella gavetta non solo nel percorso accademico, ma anche in quello politico. Mi colpisce, non sono ripercorsi tutti nel libro, ma so che lui fu anche consigliere comunale, cioè è partito davvero dal basso, so dirsi. Cosa che al mondo d'oggi è passata un po' di moda, al punto che non pochi oggi si fanno vanto della propria inesperienza, quasi fosse una garanzia di integrità rispetto alla compromissione che invece caratterizzerebbe il percorso di chi si è sporcato le mani sul terreno della prassi. Invece io penso che la gavetta, diciamo, l'esperienza, il percorso di crescita è l'unica garanzia di quella maturazione di competenze indispensabili a chi si mette al servizio della collettività. Ma questa è una considerazione, diciamo, un po' a margine, ma che secondo me accomuna molto anche il percorso di Giuliano Vassalli e di Ademo Mann. Mi ha colpito molto in questo anche la citazione che l'autore fa in almeno due passaggi del libro, forse tre, della canzone di John Betts, Which Side Are You On? Letteralmente, da che parte stai? Testo che lo unisce idealmente al suo maestro e che unisce anche un po' me all'autore del libro, cioè quella tensione da cittadino, prima ancora che da giurista, a prendere parte, a schierarsi, a non rimanere indifferente, che è in ultima analisi l'espressione più nobile del fare politica. che poi è quella anche di parteggiare per l'ideale che si considera più giusto, proprio come fece il partigiano Giuliano Vassalli quando si trattò di decidere da che parte stare. Personalmente ho trovato molto interessanti le pagine in cui Adelmo Manna ha ripercorso la storia dei più importanti processi seguiti dall'avvocato Vassalli, dal processo Bebawi a quello discusso dinanzi alla Corte Costituzionale e relativo scandalo Lockheed, che molto probabilmente costò a professor Vassalli la mancata elezione a Presidente della Repubblica. Ma di tutti i passaggi del libro mi soffermo da ultimo, andando verso le conclusioni, su quello che forse di maggiore attualità e che incrocia anche la mia esperienza di segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, ossia la rievocazione che è stata fatta a sostegno della riforma costituzionale del CSM delle posizioni di Giuliano Vassalli sul tema della separazione delle carriere dei magistrati. E lo farò senza alcuna intenzione di riaprire un dibattito sul testo di una riforma su cui il popolo italiano si è già espresso in termini negativi, ma riprendendo proprio alcune delle riflessioni che l'autore del libro fa nelle pagine, in particolare da 139 a 151. Intanto parto col dire che, conoscendo il professor Manna, mi ha sorpreso molto la sua scelta di schierarsi apertamente per il sì al referendum costituzionale, scelta che ho sempre pensato che non rispecchiasse in pieno il suo pensiero, poi dirà che non è così, ovviamente, mi auguro. Cosa di cui però in realtà ho avuto conferma, questa mia così, idea, ho avuto conferma, cioè che non fosse quindi rispecchiasse pienamente il pensiero, leggendo proprio il libro, questo libro, laddove al passaggio in cui dice di sostenere la separazione delle carriere perché è l'unico modo per far sì che il PM non diventi più un giudice prestato alla pubblica accusa, vedo Francesco Petrelli che osserva. Ascolta attentamente quello che sto per dire. Quindi quando dice che questa riforma era sarebbe necessaria, perché è ancora possibile, affinché il PM non diventi più un giudice prestato alla pubblica accusa, affermazione che, secondo il mio punto di vista, mal si concilia con una visione autenticamente garantista del processo penale, quale quella che sono certo abbia Adelmo Manna. Però a questa affermazione ne fa seguire altre due in cui critica i due aspetti più controversi della mancata riforma Meloni Nordio, ossia quello del sorteggio come metodo di selezione dei soli componenti togati del CSM, di cui evidenzia il contrasto con l'articolo 104 della Costituzione, ovviamente che si voleva cambiare in realtà, e quello dell'istituzione dell'alta corte disciplinare che, come scrive lui, rischia di confliggere con l'articolo 102,2 della Costituzione, che vieta l'istituzione di giudici speciali, ed è difficile negare come l'alta corte integri un giudice quantomeno speciale. Ma nonostante queste, che il professor Manna definisce problematiche di carattere più strettamente giuridico-costituzionale, così un po' liquidandole, dico così con un po' di critica, diciamo, egli dicendo che bisogna salutare con favore il primo auspicabile avvento della separazione delle carriere, di fatto, diciamo, ne conferma la visione positiva nel complesso di questa riforma. E posso dire che per una volta mi sono sentito in patente e insuperabile contrasto con il mio maestro. Vorrei concludere questo mio intervento con una riflessione che è anche un auspicio, proprio alla conclusione. Questo libro, come dice il suo autore nell'introduzione, è il frutto maturo di quella dilatazione degli spazi esistenziali interiori a cui si va incontro quando si raggiunge la fatidica soglia della pensione, quasi agognata da chi è in piena attività lavorativa per gli spazi di libertà che ti concede, ma a volte mal tollerata da chi ci arriva sapendo di avere ancora molto da fare e da dire e da dare. Il professor Adelmo Manna, il professor avvocato, perché le fatiche erano, diciamo, contemporanee, il professor avvocato Adelmo Manna, che ha saputo vivere molto bene i lunghi anni dell'attività accademica e professionale, con una vita che avrebbe potuto avere come colonna sonora non tanto le musiche di Bach che mi costringeva ad ascoltare nei lunghi viaggi, ma la canzone di Vasco Rossi Vado al massimo, anche pensando alla velocità con cui percorreva settimanalmente alla guida delle sue fantastiche automobili, che mi consentiva spesso di guidare, il tragitto che separava il suo studio professionale di via Flaminia di Roma, l'Università di Foggia, dove ha insegnato tantissimi anni. Secondo me, scrivendo questo libro, e non solo, ha scelto anche il modo migliore per vivere questa nuova fase della sua vita, quella in cui, per dirla con le sue parole, l'esistenza progressivamente si modifica e il pensiero non è più orientato al futuro, perché troppo ristretto, bensì al ben più profondo passato. Ecco, io mi auguro, ma conoscendolo sono sicuro che sarà così, il professor avvocato del Momanna consideri questa sua opera letteraria non un punto di arrivo, ma il punto di partenza di una riflessione che può essere di insegnamento a tanti giovani che possono trovare nei suoi ricordi di una vita spesa per la giustizia intesa nell'accezione di Radbruch e non solo per il diritto, ma anche nelle sue future elaborazioni dottrinali uno stimolo a migliorarsi, cercando di seguire l'esempio di un uomo che è stato e continua ad essere insieme, uno studioso raffinato, un professore appassionato, un avvocato combattivo, ma che per me è stato e resterà soprattutto un maestro non solo di diritto, ma anche di vita. Vi ringrazio.
0: Grazie dottore Maruotti. Devo dire che al di là delle emozioni personali, la parte suggestiva inerente alla separazione delle funzioni dei magistrati chiaramente qui aprirebbe un ampio dibattito, però la cosa piacevole è che questo libro quantomeno riporta, come dire, il pensiero autentico di Giuliano Vassalli, che qualcuno ha cercato quindi di smentire, quindi sotto certi profili. Grazie dottore Maruotti. La ringrazio veramente, perché il suo intervento ha reso anche, come dire, il suo rapporto tra lei e il suo maestro Adel Momanna, con richiami quindi importanti al volume e ai rapporti che a sua volta il professor Adel Momanna aveva con il proprio maestro. La presenza dell'onorevole Simonetta Matone non è soltanto una presenza di carattere istituzionale, anche questo ci mancherebbe, ma l'onorevole Simonetta Matone, magistrato, dicevo poco fa, è stata capo della segreteria organizzativa di Giuliano Vassalli e quindi ha conosciuto la vita privata di Giuliano Vassalli, la vita professionale, i rapporti istituzionali e privati di Giuliano Vassalli, meglio di chiunque altro. Oggi è il testimone più autentico della vita di Giuliano Vassalli, se mi posso permettere. Quindi, dottoressa, lei è onorevole anche, ha entrambi i ruoli quindi, in queste sede, ma volevo chiedere quali sono stati i rapporti con Giuliano Vassalli, con il professore, quali erano le sue capacità organizzative anche all'interno del Ministero e quali erano i rapporti privati e istituzionali.
2: Allora, io ho aderito con gioia, prima perché vita di Adelmo Manna si è incrociata con la mia, perché Adelmo è figlio di una sorta di mito giudiziario del Partito Socialista Italiano. La madre era Gabriella Nicolai, era una grande penalista, ma era anche temutissima all'interno del PSI, nel senso che non si muoveva foglia in questo campo che Gabriella non volesse. Nel corso, quindi, ho conosciuto addirittura prima Gabriella, facendo l'uditorato io ho fatto un uditorato stranissimo, perché sono stata adottata dal capo dell'ufficio istruzione, il consigliere Cudillo, e lì si respirava veramente il terrore quando arrivava Gabriella. Non chiedetemi perché, ma era un personaggio particolare. Io sono arrivata ad essere il capo della segreteria particolare di Giuliano Vassalli quando i partiti erano una cosa seria e valutavano tutto al millimetro. Io ho conosciuto Vassalli in una serie di convegni, ma soprattutto lui era rimasto molto colpito da ciò che io avevo fatto come magistrato di sorveglianza, organizzando il primo convegno italiano all'interno di un carcere con l'Antigone di Sofocle. E questa rappresentazione fu, diciamo così, un pilastro nella politica giudiziaria italiana legata all'esecuzione penale, e quando il capo del Dipartimento del Partito Socialista, a cui io ero molto vicina, era il partito mio, per così dire, intellettualmente di riferimento, mi propose come capo della segreteria di Giuliano Vassalli, il prof, come l'ho sempre chiamato io, disse subito di sì, ma non andai in automatico, perché allora era una cosa seria il tutto, per cui si riunì il 2 agosto dell'87 il comitato centrale del Partito Socialista e in una seduta presieduta da Bettino Craxi con all'altere i vari capi dei dipartimenti responsabili seduti rigorosamente in ordine di importanza, si lesse e si valutò il mio curriculum. Io non andai per eleganza formale e mi telefonarono dicendo è andata bene, ok, ed ho cominciato il 3 agosto dell'87 ed è iniziata questa strettissima collaborazione. Ma perché lui scelse un magistrato? Perché ben prima di Tangentopoli il prof aveva capito quanto era importante delegare le faccende di una segreteria politica particolare ad un magistrato per evitare di finire, non dico in galera perché erano tutti schermati dall'immunità, ma la copertura di un magistrato nei rapporti con quelle che all'epoca erano le direzioni generali, visto e considerato che parlavamo la stessa lingua io e i direttori generali, era una garanzia di serietà, di rigore, prova ne sia che negli anni tumultuosi di Tangentopoli, pur avendo distribuito col professore e assegnato 1200 assunzioni dirette, perché all'epoca si poteva fare, c'erano le categorie protette, gli invalidi civili, gli orfani di guerra e quant'altro, e non abbiamo avuto, io personalmente non ho avuto un problema, perché se le cose le fai, male non fare, paura non avere. Io ovviamente tenevo i contatti con il partito e i rapporti con il partito erano rapporti, non direi burrascosi, erano rapporti complessi, perché vigeva un vero e proprio sacro terrore nei confronti di Bettino Craxi. Al tempo stesso c'era però un grandissimo rispetto nei confronti del professore. E quindi era un interscambio, diciamo così, reciproco. C'è una carenza nel libro. Adelmo non ha vissuto, forse perché appunto soltanto chi era accanto a Giuliano lo poteva ricordare, il rapporto complicatissimo con Cossiga. Cossiga era il Presidente della Repubblica ed erano gli anni in cui Cossiga aveva dichiarato guerra, Laura mi sorride perché se lo ricorda, aveva dichiarato guerra al Consiglio Superiore della Magistratura, ragion per cui tutti i giorni, anche due volte al giorno, Cossiga chiamava Vassalli, il quale si doveva precipitare al Quirinale perché era scoppiato qualche inenarrabile casino. Questo era, vi posso assicurare, terribile, perché avere questa frattura così conclamata, così plateale tra il capo dello Stato e il CSM e tutti i giudici era molto molto difficile, per così dire, da gestire. Ed anche il rapporto con il partito era complicato, perché il professore si era sentito tradito, qui manca un'altra cosa, la sola, tra virgolette, che gli avevano dato quando lo avevano candidato. Quando poi l'hanno risarcito facendolo diventare ministro, gli hanno dato un collegio che era perso in partenza. Lui aveva, voglio dire, fatto tutta la campagna elettorale che doveva fare, dopodiché però non ce l'aveva fatta, però era diventato ministro. E lui si era sentito usato, come si era sentito usato quando gli preferirono Sandro Pertini alla Presidenza della Repubblica, perché Adelmo lo dice, molto più gradito al vecchio PC. E quando andammo via, perché lui andò a fare il giudice costituzionale, ci fu un episodio analogo, lo fecero votare, ma è come se non l'avessero fatto votare. Tant'è che lui scrisse una lettera segreta, che però io conoscevo, a Craxi, dicendo non mi usate perché mi sono stufato. E io il Presidente della Repubblica non glielo voglio fare, ma anche perché comunque non l'avrebbe fatto, secondo me. Ora, io ho una visione del professore molto particolare, molto umana, io ritengo un dono del cielo aver potuto lavorare con lui. Lui mi ha fatto conoscere mio marito, la nostra era un'unione molto combattuta all'inizio, ma il professore non batté ciglio e mi fece da testimone di nozze. Io sono stata vicina a lui fino alla fine della sua vita, i figli tolleravano questa intrusione familiare perché mi consideravano una sorta di settima figlia che durante qualche pranzo di famiglia mi mettevano vicino a lui, così lui parlava con me e non ci dovevano parlare loro perché lui era mezzo sordo. Mo sono diventata sorda pure io, quindi se fosse ancora vivo non so in quale lingua avremmo potuto parlare, però ci sono aspetti che vi voglio raccontare.